0: dalle 10 la sera alle 6 la mattina.
1: Sì, sì, abbastanza. Però va bene, quindi non ci la mettiamo.
0: No, no, io ho degli io delle persone che conosco. Io gli ho sempre detto che tant'anni lo fanno, sono degli eroi.
1: Sì, eh.
0: Cioè ora hanno 90, sì. 90 gradi, loro vivono.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, no, una cosa veramente allucinante. Va bene, comunque ripartiamo dai messaggi 348-7513933. Allora, un amico che si chiama Massi ci scrive: sì, ma se scegli un allenatore che vede viola e te società scegli giocatori verdi, o sei cieco, non capisci niente. Se si deve adattare l'allenatore, non è forse meglio prendere uno che vede verde? Non ci siamo sul discorso. Credo, perché all'inizio pensavo sull'appartenenza, invece no, sul discorso di dire compro giocatori per l'allenatore o compro giocatori forti e poi l'allenatore se ne deve.
0: E me, io il calcio lo vedo così, però.
1: Beh. Poi c'è Max la gente.
0: Si può mediare, non è obbligatorio.
1: Cioè, se un calciatore magari corrisponde, magari lo preferisci a uno e non corrisponde. Poi.
0: Nel trans foglia la margherita.
1: Sì. Mama, non
0: sì,
1: mamma,
0: sì.
1: Mamma, non
0: c'ha
1: mamma.
0: Tre pesci, c'ha
1: tre petali. Belli fini. Va bene, Tonelli con un entusiasmo per Beltrán.
0: Eccolo là, ci ha fatto l'applauso, grazie.
1: Sì, ma forse
0: Tone.
1: È anche perché c'è le prime immagini Argentina-Austria con un bambino che potrebbe avere l'età di mio figlio con le cuffie portate allo stadio. Va bene.
0: Andiamo.
1: Comunque, era l'Avellino di Vignola, Sauro, ti chiede Max.
0: Certo.
1: Il tuo?
0: Certo.
1: E poi aggiunge: buonasera ragazzi, ma quanti presunti allenatori che sono? Gattuso, Nesta, Pirlo, Cannavaro, Bonucci in nazionale, da chi sono sponsorizzati dato che sono tutti ex campioni del mondo? Se dovessero allenare per merito, allenerebbero in promozione. L'unica idea mi sa che sia Grosso, che sta andando avanti con un po' di merito.
0: No, di solito gli ex campioni del mondo, insomma, come c'hanno
1: un nome chiaramente, ma anche nei confronti dei calciatori.
0: Se non sbaglio, hanno anche diritto a un contratto.
1: Ah sì, sì, no, sì. Questo mi fido di te che sai.
0: Cabrini l'ha avuto, io sapevo di Cabrini, so che gli rinnova di contratto, l'hanno per tot tempo.
1: C'è da dire, Sauro, che ovviamente l'allenatore bravo sbaglia, è meglio di un allenatore non bravo, però tu che sei stato anche calciatore e se ti parla un campione del mondo, non è se ti parla uno che non ha fatto una carriera. Ora è chiaro, poi se sei stato comunque un top lo ascolti lo stesso.
0: Non è detto che un grande calciatore sappia essere un buonissimo allenatore, però insomma io direi più facile trovarlo lì che trovarlo in quelli che vedo che leggano libri, ma poi
1: poca roba. Che ne pensi di Bielsa, che tra l'altro è
0: Bielsa è forte,
1: sì, però Bielsa con l'Uruguay rischia
0: secondo me è fuori
1: perché la Spagna deve vincere,
0: cioè lui a fare a pareggiare ora con
1: Capoverde.
0: Anche se Capoverde non è male, sinceramente.
1: Lascia un portiere a 40 anni e non si muove, ha fatto due con l'Uruguay, gliela tirai a 20 centimetri.
0: Però ti dico che
1: per me oddio, ma c'è una vecchia.
0: Ora se non mi sbaglio è contro la Spagna.
1: Sì, e devi almeno pareggiare, ma probabilmente vincere.
0: No, deve vincere perché Capoverde. Che poi ti ha detto la Spagna rischia da fuori, perché se Capoverde vince contro quell'altra squadra,
1: ma banalmente
0: squadra,
1: anche se l'Arabia Saudita vince
0: no, va a tre punti,
1: no, va a quattro, ha fatto pareggio con l'Uruguay, quindi sono a un punto l'Arabia Saudita, due punti Capoverde e Uruguay e quattro punti la Spagna.
0: Per me il grande favorito sono lì le Capoverde
1: con l'Arabia
0: Capoverde
1: Saudita,
0: che è una buona squadra, però se pareggia, perché secondo me l'Uruguay può anche vincere con l'Argentina, ma la vedo dura.
1: Spagna
0: sì, con la Spagna, ma la vedo dura, va bene. Un pareggio, sperando un pareggio tra gli altri, però l'Uruguay ha fatto. Anzi, poi dopo viene fuori tutte le differenze reti.
1: Allora, diciamo, se l'Uruguay pareggia,
0: va a tre punti.
1: Pareggiano anche Capoverde e credo conti la differenza reti. Non so che cosa conto, però.
0: Ma dopo c'è la differenza reti, poi c'è chi ha fatto più.
1: La cosa incredibile è che, però, Capoverde con un pareggio, se come probabile la Spagna battesse l'Uruguay, Capoverde con tre pareggi si qualificherebbe ai sedicesimi.
0: Perché
1: di
0: poi non c'è nessuno migliori terzi? Qualcheduna mi sa
1: c'è.
0: Qualche migliore terza.
1: Sì, perché passano il 36 su 48. Quindi.
0: A me mi sembra di essere alla fiera di coso.
1: Dell'est.
0: Cioè, dai, su 36.
1: Anche se dell'ovest.
0: Passa 36 su 48.
1: Sì.
0: Che fanno 18esimi? Invece sedicesimi.
1: No, fanno i sedicesimi, ne passa 32, scusa, su 48.
0: 32. Ora va bene.
1: Sì, no, è 36 in effetti.
0: Quanti gironi sono? Non lo so.
1: Sono tanti, sono tanti.
0: 48 sono 16 giorni.
1: 4, 16 gironi, sì.
0: Allora passerebbe 32, passa le prime due di ogni.
1: No, solo le prime due, hai ragione. E ci vorrebbe mondialismo, lo speciale di Alessandro Leonardo, avete sentito prima. Va bene, Osauro, ai miei tempi c'era il commendator Brambilla, età 60 e faceva l'industriale come allenatore. Ora gli industriali di successo stanno hanno tra i 30 e i 40. Ah no, quindi è un discorso anche su i giovani, perché dice: te sei una contraddizione in termini, cercando di seguire i tuoi ragionamenti il calcio rimarrà sempre un non sport.
0: No, perché?
1: Parla dei giovani. Non so, perché
0: non
1: dice...
0: ho capito, forse non sto capendo io, sai.
1: Sarà una tradizione parlando dei giovani. O sa, ai miei tempi c'era il commendatore Brambilla che età 60 e faceva l'industriale, oggi gli industriali di successo stanno tra i 30 e i 40.
0: E che vuol dire
1: questo? Non lo so, che forse bisogna far oggi bisogna far giocare quelli più giovani. Cioè, però mi sembra
0: tra 10 e 15.
1: Bene, poi
0: no, ma non è questo, no, ma può anche avere, però questo c'entra nulla allo sport, che c'entra il commendatore Brambilla.
1: Va bene, sulla questione economica effettivamente io sono d'accordo con Luca, anch'io sapevo la proprietà del Paris FC era parecchio ricca, lui ci dice Louis Vuitton più Red Bull, non scherziamo, con le osce lo potevano riscattare con gli spicci. E poi aggiunge il tanto pompato Pio, credo sia Pio Esposito, rispetto a Punto, Mellautaro, Kane, Mbappé, Haaland è un minore. Poi c'è il super sostenuto Barella, da 2 anni fa pena, l'esterno migliore è Di Marco, è poca roba. Questo è il blocco Inter anche.
0: Di Marco un po' la roba, vedo attraverso l'acqua.
1: Bene. Io intanto saluto Damiano Scheidenfreude che ci ha mandato 2 foto di Cole Osho, una in bianco e nero e una è colorata, e quella colorata è color Osho. Siamo a questo livello, Damiano. Vabbè, diciamo che fa caldo. E poi dice anche: può ricordare Endur Cole Osho, non andava bene per la Francia e qui non sta facendo male. Ci sta che a loro gli garbi solo i Coné. Bene,
0: ma
1: Cole Osho.
0: No, ma non è questo, è un giovane, delle volte possono trovare. Magari la loro carriera in una squadra fanno più fatica. Ma mi è rimasto proprio l'acqua.
1: Benissimo, si impara perché naturalmente se fa caldo d'estate non bevete, questa è la raccomandazione di medio. Torniamo sui vostri vocali. A Marco Tonelli chiederei se ce ne possiamo sentire 2, se non lo disturbiamo naturalmente.
2: Ciao ragazzi, sono Iago da Leccio. Vi voglio dire, quest'anno noi bisogna ripartire da un giovane forte, che l'è forte davvero. In difesa bisogna ripartire da Comuzzo titolare, ma buono? Ciao a tutti ragazzi, forza Viola Talleccio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Vedi Giacomo, Fattori fa parte di quella generazione come la mia che non vuole ammettere che il calcio è cambiato. Il calcio si fa a copiedi, il pennellone, ma in realtà gli africani sono andati in Europa, in Francia, Belgio, Olanda, sono incrociati e hanno fatto una macchina da guerra, il calciatore moderno è una macchina da guerra. Poi i fagioli, bravi tecnicamente, arriva il Coné e gli strappa il pallone, cioè ci vuole forza in entrambi le qualità, purtroppo non basta più la tecnica, ci vuole anche la potenza fisica.
1: Ovvia Sauro, non vuoi pensare che...
0: Infatti in Barcellona gioca Pedro, non gioca Coné. Il calcio, allora,
1: bene, in Barcellona
0: il
1: però.
0: Grande problema è che si pensa che il calcio cambi, il calcio non cambia, il calcio poi è vero fisicamente sono cambiate le persone, però questo secondo me non
1: vuol dire nulla. Parlava che è cambiato anche il pressing, il modo,
0: il pressing è tutto quello che tu vuoi, e poi c'è i giocatori che ti fanno smettere di fare pressing, capito? Che te tu vai a pressare e poi dopo a un certo punto l'energia ti passa. Quando tu giochi contro dici sai a tempi Iniesta, che non ha ancora smesso, poi gioca ancora in Giappone, c'è tenta andare a far presa che Iniesta, Xavi, sta gente qui dice madonna c'ho il fisio, sì cioè il calcio la palla sta in terra, capito? Allora il mio giocatore del mondo c'è, sta nei suoi 20 anni, Messi alto
1: è poco, 1,70,
0: fisione lo vedi, pare non è, allora è giusto un mix.
1: Vero
0: mix,
1: che ora mix, però sono Mbappé e Haaland.
0: Lo sai perché? Ma te lo sai perché hanno preso campo? Ma te lo sai perché hanno preso campo di grossi? Perché se ritorno a quello che si è detto prima, vi dice, la tecnica non vale più. Cioè la tecnica ora si è abbandonata. Se l'abbandoni, allora basta avere uno grosso,
1: Ma però forse si è abbandonata perché a parità vince il fisio sulla tecnica.
0: Perché a Parigi no.
1: Le scelte sono state
0: perché te prese. A quelli avrebbero bisogno di tecnica, tu li fa smettere di fa tecnica perché non conta più, e questo è il problema, cioè capito? cioè, mette in altre guarda, c'è ora in televisione altissimo,
1: no, Messi no, non è altissimo, però gli altri dell'Argentina, oddio, non tutti,
0: i portieri, vorrei vedere
1: anche Romero, il Cuti.
0: Romero fa il difensore, ragazzi, i difensori grossi ce l'hanno anche a nostri tempi, non è che non è questo il problema, no, il problema è che vorrei dire il calcio si evolve ed è vero, e sono contento, però le porte sono sempre uguali, le misure sono sempre quelle, il pallone, anzi i palloni ora sono meglio per i loro, che basta toccarli, volano.
1: Posso dirti una cosa che non c'entra niente con questo discorso, ma mi è venuto in mente ora guardando l'Argentina, te lo dico qui, secondo me l'Austria oggi batte l'Argentina
0: e non sarebbe mia di fuori, sarebbe.
1: Perché nel modo visto che nella prima giornata c'è stata tutta questa esaltazione di me, di solito quando ci sono queste cose in momenti un po' estemporanei, tipo Argentina-Algeria, quella dopo vediamo domani. Sì,
0: l'Argentina all'ultimo mondiale aveva perso la prima partita in casa, la prima partita di mondiale con l'Arabia Saudita, 1-0.
1: Poi ha vinto.
0: E poi ha vinto il mondiale. Che sai, il calcio è fatto. Successo anche in Italia, che poi perse la finale. Ti ricordi, perse la prima contro a San Siro contro.
1: Aspetta, insomma, Italia 90 forse?
0: Sì, Italia 90.
1: Vabbè, qualche ascoltatore.
0: Contro una squadra africana, questo me lo ricordo. Ah.
1: Va bene, allora, poi altri due vocali, dai, che il tempo a nostra disposizione sta terminando. Vai.
4: Sicuramente Comunso sarà lo stopper del futuro, però l'anno passato, cioè la stagione passata, ha preso 6 o 7 gol tutti alla stessa maniera.
1: Ah, cioè, così
4: su cross è saltato fuori tempo, o se no era troppo davanti o troppo dietro, e l'attaccante ha fatto gol. E non è che tutti questi gol li abbia fatti esattamente Haaland. Quindi, se vogliamo essere un po' oggettivi, cioè Indur non è buono, Coleoscio non è buono, però cioè, non si può dire che Comuso è veramente un giocatore già fatto.
5: Tu sei grande sauri atteggiavo dal bombo infortunato, c'è un ginocchio gonfio, una gamba, una marella da qualche giorno, sono qui in ghiaccio, vabbè, poi purtroppo sono cose che possono capitare. E niente, volevo dire, chi si compra Coleottero? Ah no, Coleoscio, vabbè, l'ho visto nelle giovanili nell'Andrevedore, però è un'altra cosa. Ma comunque i giovani sono sempre ben accolti. E niente, hai visto grande Sauro a Isi, tutte le squadre, c'hanno anche il giocato interessante, e costa poco, ma io proverei. Ora c'è anche lo squatting, un buono di Praradici, tutti li stanno mettendo, quindi saluti, ripeto, dal bombo infortunato.
6: Buonasera Radio Firenze Viola, mister Fattori, volevo fare una considerazione con lei. Grosso non ha la squadra in mano dell'anno scorso, è nuovo e dovrà anche capire che tipo di rosa gestire e con la quale lavorare in vista del campionato. Ma quanto tempo serve un allenatore nuovo per costruire qualcosa di importante o evitare un inizio come quello dell'anno scorso? Grazie Gabriele, forza Viola.
1: Interessante, vuoi ripartire da Comuzzo, che vi così rispondiamo,
0: allora,
1: anche a
0: Comuzzo. Io dico sempre Comuzzo, ho sentito di Coleoscio e di Endur che sono scarsi, non è vero, cioè, io so, allora io forse non parlo italiano, ma io mi ha detto che sono scarsi e sono, no, perché spiego, perché
1: no, scarsi no. Già. No, no, oddio, Dur tempo fa le volevi mettere ad applaudire,
0: ad però... applaudire non vuol dire essere scarsi,
1: no,
0: vuol dire che c'è qualcuno meglio. Cioè, uno mi ha detto, perché noi si riparte un Dur titolare, no. E si può arrivare nei primi 5,
1: no.
0: Cioè, dai, allora,
1: cioè, oddio, appunto, sì,
0: a me,
1: se
0: quello,
1: non vuoi,
0: a me quello mi dà noia, a me quello mi dà noia è che si, qui è o bianco o nero, invece non c'è solo bianco o nero di calcio, specialmente con i giovani, no, di sicuro, va bene? E vedo invece che subito si mettono in bocca delle cose e non sono quelle che uno ha detto. Cioè, Coleoscio, secondo me, Coleoscio, vediamolo. L'ha visto giocare? Io l'ho visto, non ho visto un granché. Poi, sicuramente, non c'è mia solo le due partite lì. Se ne parlano bene, un motivo ci sarà. Endur se ne parla, è cresciuto come giocatore, non ci sono dubbi, ma non è mia da dire titolare nazionale, fa per dire.
1: Come no? O contro la Grecia o contro
0: sì,
1: il
0: va bene, non ci ha fatto due partite nazionali, pensa dei beati loro, sono contento per loro, va bene? Però per dire no, allora non facciamo i disfattisti subito, però non esaltiamoli nemmeno. Ora, non è che il prossimo anno io prendo Coleoscio e volo
1: Coleottero, come diceva,
0: cioè faccio la panchina di Coné, insomma, ora sì. Poi lui crescerà e sarà meglio di Coné, però aspettiamo, perché noi si crea subito delle aspettative esagerate, no? Under 21, under 21 ragazzi, in Serie A arriva 3, forse.
1: Sì.
0: Titolare
1: sì,
0: uno.
1: Sì, no,
0: indur, indur.
1: Sì. Sì,
0: cioè, capi, anche questo conta, ragazzi, via su. C'è stato di aiutami quello di Torino, che era Giovanni Cezzi.
1: Casadei.
0: Casadei, grandissimo, grandissimo, a Torino che faceva? Un job. Cioè, perché è così, perché noi, fanno, noi si esaltano, stiamo calmi, facciamoli crescere, poi diventeranno dei titolari per 10 anni, a voglia te, me lo auguro tutto il cuore per loro, però non si passa via. Probabilmente io non mi so spiegare bene.
1: Ora arriviamo anche sulla domanda con cui poi ci salutiamo sul tecnico. Volevo solo dire chi era il Camerun ai mondiali. Ci ha ricordato Franco da Trento. E invece, giustamente, un amico, Marco da Calenzano, ci ricorda che passano anche le 8 migliori terze. Perché se sbagliai il calcolo, sono 48 squadre, 12 gironi da 4.
0: 12,
1: non 16.
0: Ecco, no, 16.
1: E quindi
0: 12,
1: per arrivare. No, l'hai detto te.
0: No,
1: 16.
0: Sei stato te.
1: Hai detto te 16. Bene, quanto tempo gli ci vorrà?
0: 12 per 4 fa 48.
1: Salutiamoci così.
0: Quanto tempo?
1: L'amico dice. Quanto ci vuole un allenatore per prendere in mano la situazione?
0: 2 settimane.
1: Bene, a posto.
0: Perché gli piace dire Messi, ma non è vero.
1: No?
0: No.
1: Tanto, spesso dipende anche da un fattore fondamentale, il culo. Perché se De Gea l'anno scorso non gli sguisciava il pallone all'ultimo secondo...
0: Lo spazio tra i punti non si vola.
1: Si vola, forse no, ma di sicuro
0: ma si vola.
1: Pioli lo confermava, perché poi c'era i contratti, magari se non eri proprio ultimo in classifica allora tiravi avanti.
0: Se vinci la prima a Cagliari anche se ti avevi giocato male, ma cambia tutto, se cambia.
1: Sì, pure a Torino e gli sbatte sulla schiena Gakken era... Va bene, comunque noi con questo ci... va bene, sì, perché chiedo il pronostico di Argentina-Australia, poi Argentina-Austria, il pronostico, Saurio, ci chiede un ascoltatore prima di salutarci.
0: 2-0
1: per
0: l'Argentina.
1: Ma io ti ho detto vince l'Austria, io dico 2-0 per l'Austria.
0: Bravo.
1: Bene, con questo messaggio noi ci salutiamo, caro Sauro Fattori, ci vediamo lunedì
0: ciao
1: prossimo. Come sempre è stato un
0: speriamo
1: piacere.
0: Speriamo ci sia delle novità, dai.
1: Sì, ho quantomeno 10 gradi in meno di temperatura.
0: Su
1: me
0: questo.
1: Ne bastano 4 o 5, guarda, nemmeno 10, senza esagerare. Ora arriva Uno Contro Tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto per allietare la vostra serata. Non mollate, domani che arrisca il vento torna alle 17 con Costantino Nicoletti e purtroppo il sottoscritto. E quindi buona serata a tutti voi. Ciao,
0: ciao a tutti. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi 3 mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze.

Sì, perché alla fine ci siamo andati lontani, però qualcosa c'era di Lampard Fiorentina. Si parte, come detto, dall'inverno, dal gennaio 2013, dalla prima Fiorentina di Montella e dalla presidenza Cognini. La Viola in quel periodo è in piena lotta Champions col Milan e c'è la sensazione che la proprietà dei Della

12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club, dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza. La seconda notizia è che Lampard sembra essere un grande amante dell'arte e quindi della città di Firenze. Dichiarazione che spunta senza una precisa fonte, ma come un

e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montella. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria. Calciomercato, Fiorentina, Montella vuole Lampard. Ora, ovviamente, i titoli in tempo di mercato vanno presi con le pinze e, diciamo, depotenziati, ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa:

Lampard. Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza. In un periodo in cui, diciamo, non eravamo ancora allenati a riconoscere

culmine di questa psicosi collettiva sia quando il 10 gennaio 2013 il sito Wikipedia alla voce Frank Lampard scrive: Frank James Lampard Jr. è un calciatore inglese, centrocampista centrale della nazionale inglese e della Fiorentina. Quindi l'internet, o almeno questa parte, Wikipedia, lo dà già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borja Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo. Ce l'ho, Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio, quando la

bellissimo Siena-Milan per il momentaneo pareggio all'86esimo prima del 2-1 di Mexès. Insomma, quindi è proprio forse grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

Signori, far navigare il cuore tra Lampard e l'Arrondo non è così facile. È un po' come dirsi, va bene, ho deciso, vado in vacanza alle Maldive, per poi alla fine prenotare una settimana al motel di Roncobilaccio.

0: Ragazze Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
4: Possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni.
5: È colpa mia che è 70 anni e tipo Fiorentina.
6: Oh bembe, easy peasy, tu mi hai riportato dietro di un bel po' d'anni, mi ha fatto morire.
7: Oh Di Nardo, ma che la smetti se ecco il passato, il passatismo, e tu sembri un attore porno degli anni 80
8: che compie 30 anni.
9: Bembe, amico mio, lo sai che non so veramente come commentare.
10: Sono tornato alle 2:15 da Pesaro. Ho fatto le 3 rientrando da Milano.
11: Perle ai porci, caro Bembe. Sava Sandir. Ma che vuol dire?
12: Che bello i Bembe la mattina dopo, quando la Fiorentina ha vinto. Ah no, ha pareggiato.
13: E io spero che su Jack Gerriso.
8: Direttore?
11: Chi si compra? Nessuno.
8: Fino al 31 gennaio può succedere di tutto.
14: Chi si compra? Eccoci, fino al 31 gennaio 2027 può succedere di tutto.
8: Sta parlando del 2026.
14: Sì, certo. In che anno era quando lui parlava del 2026?
8: Secondo me era il 2022, perché aveva firmato un contratto quadriennale con la 2026, sua affermazione, okay. Quindi aveva detto, sta parlando del 2026. E ora ci siamo, è tutto vero, avrebbe detto. Tommaso Loreto da Istanbul.
14: È tipo quando si guardano i film 2001 Odissea nello spazio, sei nel 2026, dici cavolo, è passato ma non c'è stato nessuno Odissea nello spazio.
8: Però dopo 25 anni ci siamo ritrovati con Stefano Cherubini in regia. Quindi
14: Blade
8: dire,
14: Runner? Quando è
15: superato anche
14: quando Blade,
15: Blade
14: Runner?
15: Ah, anni 90 io penso.
14: Ah sì, eh?
15: Perché poi il libro è in un modo
14: 97 e... Fuga da New York?
15: Eh beh, penso nel 1997.
14: Sono passati quasi 30 anni, eh?
15: Grande. Puoi chiamarmi Iena. Chiamami Prince.
14: Che bello, che bellezza. Va bene ragazzi, buongiorno. Siamo partiti oggi,
15: buongiorno,
14: ricordando il 2026 della scadenza di Ceccarini, e con Francesco Benvenuti.
15: Buongiorno. Clausola sul contratto di Ceccarini.
14: Con Fabio Ferri.
15: Ciao buongiorno,
14: Fabio.
15: Buongiorno.
14: Fabio, tutto bene?
15: Tutto bene.
14: Sei forte?
15: Sì.
14: No ragazzi, è straordinario arrivare lunedì mattina, perché è un po' tosta per tutti.
15: Certo,
14: qui dentro lentamente
15: 172 milioni di gradi di ieri, direi.
14: Sì, e tra l'altro
8: e i 9 di stamani
14: vogliamo
8: qui dentro, però
14: vogliamo
15: a meno male
14: 9, cioè, te senti, percepisci 9
8: no.
14: gradi qui dentro?
8: No, però mi sembra insomma
15: dopo via la macchina torna a Galliano, non rompe le palle.
8: Allora vorrei segnalare ai valenti presenti in studio, ieri il dottor Ferri e i suoi valenti amici del sabato avevano lasciato 46 gradi, quindi attenzione,
14: polemica.
8: Perché subito
15: ieri era domenica,
8: infatti tu c'eri sabato,
15: però. No, ma però dopo di me chi c'era?
8: Non lo so,
15: Ludo e Mauro.
8: Va bene, allora,
15: quindi colpa di Ludo Mauro.
8: Allora a quel punto mi piace, abbiamo trovato un nemico comune, quindi Ludovico Mauro è colpa tua.
14: Bene, detto questo, volevo ringraziare la Sara, perché da stamattina sta provando tutte le combinazioni possibili affinché si possa vivere questo trittico, questo tridente d'assalto con una certa normalità, anche perché come sapete, per soprattutto alle persone sovrappeso come me, il caldo a un certo punto dà la testa, quindi non vorrei rischiare a un certo punto di dare una zuppa a Fabio,
15: ovviamente
14: una spinta a Francesco, quindi in questo modo
15: occhio,
14: per ora
15: io ho amici in calcio storio, dopo so se ti conviene da mazzo.
14: Vabbè, ma io poi ne pagherò le conseguenze nel caso, sempre tu resti in piedi, però questo sì, è tutto da vedere. Detto ciò, cari amici, parte
15: eccoci
14: una settimana
15: qua,
14: dove di fatto Paratici è in ferie, sapete, no?
8: Voglio dire, il punto massimo del suo
14: Sava Sandir
8: l'ha raggiunto con la conferenza stampa, quindi ora c'è anche
14: un po' di ferie,
8: decompressione, e poi dal 27-28 si torna in pista, perché ci sarà quelle 36 ore tra l'apertura del mercato e la chiusura del bilancio.
14: 28 mi risultano essere sabato e domenica.
8: Appunto dico, poi il 29 si torna in pista.
14: Ma si lavora la Fiorentina sabato e domenica?
8: No, credo nessuno lavori nel mondo del calcio sabato e domenica
14: in Italia, perdonami,
8: certo,
14: perché non credo che
8: poi
14: sia
8: ovviamente gli appassionati di sport calcio calcio vita è continua a seguire il mondiale, quindi non c'è un giorno di sosta. Quindi Paratici ci ha detto in conferenza stampa che lui non ha bisogno del mondiale per conoscere i giocatori.
14: Beh, questo però
8: benissimo,
14: è una notizia giusta.
8: Bene, però comunque poi ci sono le partite che sarebbe sempre bene vedere, perché c'è stato un Uruguay Capoverde stanotte memorabile.
14: Ragazzi, c'è stato anche il tuo Belgio che per l'ennesima volta.
8: Si continua purtroppo. Visita, cioè. No, lo so, ma è stata una scelta suicida, perché dopo aver avuto Roberto Martinez come CT per 1000 anni, ora scegliere Rudy Garcia vuol dire veramente prendere questa generazione d'oro e cancellarla con
14: attacco frontale.
10: È finita.
8: Intanto, ma non è mai iniziata, il problema di fondo è quello.
14: La Spagna si è riscoperta una squadra di calcio e il Giappone
10: primo gol nel mondiale di Yamal.
8: Giappone primi due, subito
14: anche il primo di Salah.
8: Sì. Credo. Sì, primo di Salah, gol e assist ieri.
10: Fatto gol anche Trezeguet.
14: Sì. È tornato in campo?
8: Tornato in campo.
10: Però è egiziano. Sì, è un regen egiziano.
14: Beh, diciamo il nome si presta, dai.
8: E poi cos'altro? Niente, oggi c'è l'Argentina per tutti gli amanti di Leo Messi, quindi alle 19 io farò sicuramente altro. No, partita un po'.
14: Mamma mia, questa cristianite ti ha veramente distrutto. Io...
10: Anche rispetto alla sfida con l'Algeria, secondo me è più interessante quella con l'Austria per l'Argentina, perché l'Austria ha tutto
14: sommato.
10: Ma
14: poi lo sai benissimo che lui dice questo, dice che farà altro, e poi alle 19 certo. Sarà lì davanti per gufare. Come
8: no, gufare no,
10: Boludo.
14: Arnautovic.
8: Ma in realtà, guarda, non ho nulla da gufare, perché tanto ci pensano già quelli che hanno costruito la narrazione sul Sud America tossica negli ultimi anni, no? Tutti i bielsisti e company, che ovviamente quando si parla di certe cose non si può parlare del risultato, cioè Bielsa resta un'icona, poi se fa 2-2 con Capoverde non si può dire niente del risultato, perché resta un'icona, resta una leggenda, allora bisogna mettersi lì a parlare tutto con questo tono.
14: Te però lo sai che stai 2-2. Provocando, cioè, Massimo Lamestre, vero? Lo sai questo, vero? Lo stai provocando.
8: Ma tanto è intervenuto 2 giorni fa, quindi non può intervenire oggi c'è il ban. Comunque Giordania Algeria alle 5 di notte, questa è la vera partita,
10: bella roba,
14: cioè, la vedranno i milioni di persone. Beh, vabbè.
10: Dopo Francia Iraq alle 23.
8: Bella.
14: Fino alle 23 per vedere Francia Iraq. Io non ci credo nemmeno se ti vedo. Detto questo, c'è anche la Fiorentina in tutto ciò.
8: Non al mondiale.
14: Al mondiale solo Pongracic 0 minuti.
8: Vabbè,
14: la verità. Dicevo, la Fiorentina che nel frattempo sta iniziando evidentemente a provare a mettersi nel mezzo con qualche cessione. Abbiamo detto di Beltran in queste ore. Beltran che mi risulta però non abbia tutta questa lena, questa voglia di tornare al River.
10: Sì,
14: questo
10: comunque
14: è un problema per la Fiorentina, perché la Fiorentina ha trovato un accordo più o meno 7-8 milioni, che già questa è una minusvalenza, più il 50% sulla futura di vendita, quindi fondamentalmente lascerebbe aperta una porta per evitare la minusvalenza. Però Beltran mi risulta non essere tutto molto convinto di tornare da dove è partito. Questo uno si deve fare anche una domanda. Ovviamente io sono per l'idea che un professionista possa decidere dove andare a giocare, è lecito questo. Non capirei nemmeno la rabbia dei tifosi della Fiorentina. Ah, vattene al River, ci servono quegli 8 milioni. No, perché comunque fondamentalmente Beltrán non ha fatto niente di male alla Fiorentina. Nessuno gli ha puntato una pistola alla tempia per firmare Beltrán a chi in quel momento l'ha comprato. Certo è che inizia subito con un piccolo ostacolo, perché il River è già 2 anni che cerca di riprenderselo, è già 2 anni che riceve picche dallo stesso giocatore. Simeone doveva essere lui, io credo, l'acquisto del River in attacco, ma pare evidentemente ci sia qualche problema da un punto di vista economico. Parte appunto in salita la scrematura del gruppo dei 50, mi viene da dire. Che dici, Bembe?
8: Che
14: ne pensi di Beltran che dice di no al ritorno in Argentina?
8: Allora, partiamo dal presupposto. Intanto questi 3 anni europei di Beltran sono stati un disastro per le aspettative iniziali, per l'investimento della Fiorentina, per il misunderstanding tattico che continua comunque a attanagliare questo giocatore, su cui è stato detto tutto il contrario di tutto, su cui è stato fatto tutto il contrario di tutto, perché poi c'era anche l'idea di fondo, con un attaccante con certe caratteristiche Beltran potrà girargli intorno, ronzargli intorno e diventare grande. Abbiamo visto anche nell'anno di Palladino, è stato un disastro. Al Valencia non ne parliamo. Capisco che a 25 anni, però, uno dopo aver fatto 3 anni fa il grande salto, il grande trampolino di lancio dal Sud America, dall'Argentina all'Europa, possa anche non avere tutta questa voglia di fare un passo indietro. È vero che il River in questo momento sta provando a riportare a casa, in parte lo ha già fatto, Martinez quarta, Pezzeggia, come direbbe qualcuno.
13: Chi? In italiano?
8: Pezzella.
13: Ah, ok. Pezzeggia proprio non l'avevo mai
8: sentito.
13: Non
8: lo so, sentito. Stavo cercando di estremizzare il concetto.
13: Ce l'hai fatta.
8: Pecegrino, pezzeggia, insomma, di tutto e di più.
13: Pezzeggia.
8: Lo stesso Ciolito, che comunque comporterà eventualmente un investimento importante.
13: Allora però è il Ciolito.
8: È il Ciolito Simeone. No, perché parlano tutti così, soprattutto gli italiani che appassionati di Sud America.
13: Solo
8: devono
13: gli italiani.
8: Devono cambiare il tono. Cioè non può avere una voce come parlare così, no, pezzeggia, non lo può dire. Deve dire pezzeggia, tutto così.
13: Anche perché è talmente stupido da dire, giustamente lo deve dire con una sottolineatura. Se
8: però
13: no...
8: ecco, quello che mi lascia un po' perplesso di fondo non è tanto questo dubbio su cosa fare di Beltran. Io non ho ancora superato fino in fondo tutto quello che mi è toccato leggere e ascoltare in questi anni su Beltran, che era stato dipinto. Posso capire all'inizio quando uno dice va bene, c'era Lautaro, poi c'era Julian e poi c'era Beltran, cioè i giocatori arrivati all'Argentina in ordine anagrafico e in ordine anche, diciamo così, di esplosione, dovevano essere questi tre. E va bene, all'inizio uno può anche pensarlo e magari era davvero anche così. Però in questi anni su Beltran sono state dette delle cose che veramente, cioè, frutto di allucinazioni di massa collettive. Quindi ora già secondo me riuscire a prendere una cifra del genere sarebbe un risultato pazzesco. Cioè, io non riesco a credere che Beltran oggettivamente possa valere 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita. A me sembra tantissimo. Poi fai minusvalenza perché l'hai pagato più di 24. Però questo
13: No, fermo. Non hanno pagato così tanto, hanno pagato nemmeno 20 alla fine della fiera. Perché tutti
8: sì,
13: i bonus
8: vediamo però se
13: non si sono accesi.
8: Vediamo quindi. Se nell'ultimo bilancio, cioè quello che chiude adesso, non viene e non emerge fuori, come successe anche l'anno scorso, dei bonus ad oggi non ancora emersi, perché l'operazione Beltran fu talmente contorta,
13: mamma mia, sì, è vero,
8: che fu anche diluita su più bilanci. Quindi io sono dell'idea che se non sarà 25, secondo me però sopra i 20 ci siamo. Beh, almeno pensando a memoria all'ultimo

0: Beltran, che cosa vogliamo dire? Mi pare che tutte le volte si arrivi a questo momento della stagione in cui abbiamo trovato il posto dove farti andare. Lui punti i piedi inspiegabilmente, perché io capisco la volontà di affermarsi nel calcio europeo, però amico mio, non ci sei riuscito, non ce l'hai fatta, devi tornare dall'altra parte dell'oceano dove probabilmente avrai una vita sicuramente più foriera di soddisfazioni.
1: No, io poi una cosa, allora, ripeto, per me può decidere quello che vuole, perché trovo che il fatto che alla fine sia stata la Fiorentina a compiere il passo verso Beltrán e non viceversa, alla fine la Fiorentina si deve prendere anche il brutto di avere sotto contratto un giocatore che non rende, ma che giustamente ha delle velleità sulla propria vita professionale e non solo. Detto questo, credo anche, smentiscimi se sbaglio, Francesco, cioè che adesso tornare in Argentina anche all'età di Beltrán non vuol dire che hai finito. Cioè, no, se lui dovesse andare a fare al River quello che aveva fatto in precedenza, tanto da attrarre la Fiorentina, la Roma e quelle che erano le squadre in quel momento, magari il prossimo anno ritorna in auge per altre squadre europee, proprio perché tra l'altro c'è già stato in Europa, quindi anche agli occhi di chi potrebbe riportarlo in Europa non c'è nemmeno da dire paga lo scotto di un'abitudine alla vita europea che non aveva precedentemente avuto. Quindi io, se fossi io a consigliarlo un pensiero per tornare a Buenos Aires,
0: gli dove consiglierei male.
1: No, forse gli consiglierei male, ma gli consiglierei di pensarci a una cosa del genere. Detto che io ancora non sono convinto lui abbia detto no definitivo, questo è quello che rimbalza soprattutto all'Argentina. Quello che sappiamo da Firenze è che lui ancora alla Fiorentina non ha dato una risposta. Quindi se uno gli voleva dare una risposta gliel'aveva già data, no?
0: Ragazzo riflessivo, ci pensa tanto,
1: ragazzo riflessivo, è in ferie, forse non piglia il telefono, non lo so che cosa succede, però insomma te lo vuoi mandare via proprio un invito all'esodo?
0: Non ho capito veramente che cosa pensa di poter ottenere, cioè non riesco a capire cosa pensa di poter ottenere.
1: Infatti, dopo aver fallito anche a Valencia,
0: cioè, ragazzi, Valencia è stata la pietra tombale sul cammino europeo. Poi giustamente dite voi, lui può tornare in Argentina, magari riciclare la sua reputazione, tornare a livelli magari che possano invogliare anche un club europeo ad acquistarlo e magari rilanciarsi per una seconda fase di carriera. Ma in questo momento mi pare evidente che la strada è chiusa. Ma chi è che cerca Beltrán in Europa oggi?
1: No, lo può cercare magari anche una squadra ma molto minore,
0: ma
1: cioè
0: tipo?
1: Quello, ma non lo so, ma perché ti pensi il Levante, se non gli proponi Beltrán non te lo prenda? Secondo me lo prende, però lo prende in prestito e te non ci prendi nulla e hai un altro anno dove magari fallisce anche al Levante e allora a quel punto veramente non lo piglia nemmeno più il River. Quindi
0: dopo si aprono le porte per Malta, per Cipro,
1: alla Cacorin.
0: Perché poi dopo la traiettoria diventa quella, quindi cioè poi mi dirai, questo è un tuo punto di vista, Fabio, però io tutta la vita, se devo scegliere tra Levante, con il massimo rispetto, e River Plate,
1: questo è un tuo punto di vista, Fabio.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente un tuo punto di vista. Comunque, questo significa soprattutto, secondo me, che c'è anche un qualcosa che leggiamo oltre a questa situazione di Beltrán, ovvero quando dicevamo delle difficoltà che la Fiorentina incontrerà a cedere anche giocatori che possono avere in qualche modo del mercato, questa è la realtà. Cioè, se pensa, se abbiamo difficoltà come Fiorentina a cedere Beltrán in Argentina, pensa te che difficoltà si può avere a cedere Richardson, che viene da 6 mesi di ectoplasma.
0: Sì, ma in generale tanti di quelli che consideriamo,
1: cioè,
0: il
1: confronto
0: degli esuberi.
1: Nzola è un pallone d'oro.
2: Sì, tra tutti quelli di rientro direi un buon 70% sono, non dico invendibili.
1: No, io l'ho scritto invece.
2: Però insomma, cioè, uno come Richardson, è ovvio che se penso alla presentazione del giocatore con Ferrari che dice il giocatore abbiamo seguito in Ligue 1 e che poi si è messo in mostra anche alle Olimpiadi, pagato 10 milioni con tutto quello che aveva fatto, e poi penso a quello che è successo nel biennio successivo, cioè, si salvi chi può, lo puoi solo rimandare in prestito e sperare che in Francia qualcuno si ricordi di quei 2 anni buoni fatti in Ligue 1.
1: Cioè, per calcio in realtà hanno più mercato Moreno?
2: Sì,
1: Valentini,
2: che è uno di quelli che poi anche Valentini, voglio dire, dopo io, anche lì, siccome c'era qualcuno che rivoleva a un certo punto Beltrán, qualcuno a un certo punto.
1: Però Valentini, come si dice?
2: Rivoleva. Valentini.
1: Vagentini.
2: Ecco. Al massimo puoi solo cambiare il tono di voce.
1: Valentini.
2: Quindi dici, che ne so, vai su Nzola, poi dici Moreno, poi dici Valentini.
1: Ah, così.
2: Devi proprio cambiare il tono
1: Moreno
2: di voce.
1: Moreno è anche lui argentino, eh?
2: Però Moreno. Però su Valentini, voglio dire, cioè, comunque, se uno va a vedere le partite del Verona, a un certo punto, la seconda parte dell'anno perde anche il posto.
1: Sì.
2: Poi ha qualche problema fisico, quindi

0: Io tra tutti
1: c'è mercato in quella zona di classifica,
0: sì, cioè certo,
1: Monza,
0: cioè,
1: può venire a chiederti i prestiti di Valentini,
0: come magari il Barak della situazione non è neanche riuscito a riciclarsi così tanto bene in Serie B. L'unico tra tutti alla fine è il sempre valido Amatucci, così l'abbiamo detto anche oggi, può scatenare il classico effetto collaterale di messaggi e interventi. Altro giocatore che però mi sembra in questo momento sia molto più facile vedere altrove che vedere alla Fiorentina.
1: Però per essere certificata la puntata manca ancora un altro nome,
2: Seco Fofana.
1: Però non è argentino. Va bene, Giovanni dalla Germania, buongiorno.
3: Buongiorno, quando ci siete voi tre lo sapete, c'è la mia telefonata.
1: Ottimo, bene, noi ti ascoltiamo volentieri, caro Giovanni.
3: Allora ragazzi, due considerazioni, anzi tre. Qui fa caldo come lì da voi.
1: Sì, lo so, purtroppo lo so. Devo venirci settimana prossima, ho paura.
3: Allora, due considerazioni e una domanda. Se Beltrano non piglia nemmeno Levante, allora sappami Levante.
1: Ecco, benissimo.
3: Grande Beve che odia l'Argentina, perché anche io odio l'Argentina e secondo
1: ora,
3: me odia
1: l'Argentina forte, no. Questa, cioè,
4: diciamo, mandiamo, guarda, una pecca a Mirei.
0: Guarda Giovanni, in realtà voglio essere ancora più onesto.
1: Sei già il consolato in linea,
0: su alcune non so se capita anche a voi, però per esempio io non ho uno stato e di per sé mi sta antipatico, ho magari la squadra di calcio che mi sta antipatica, però l'Argentina di Ginobili, Nocioni eccetera eccetera, quindi la basket mi faceva volare, quindi è più a momenti, è più legato allo sport, ai singoli, alla narrazione. In questo momento questo ciclo storico dell'Argentina non lo sopporto, ecco, ma non solo per colpa di Messi, ci mancherebbe.
3: E non sopporti, esatto, chi glorifica e sappiamo tutti, no, non voglio dire il nome, non mi voglio,
0: ma guarda, in realtà poi mi sopporto ancora meno il proselitismo che si scatena
1: nei suoi confronti,
0: ecco, cioè,
1: altro.
0: Più che altro perché poi uno è giusto, guardi le partite, omaggi chi deve omaggiare, il mondiale vinto, la Coppa America, Scaloni,
1: stiamo parlando di Ventola, vero, tutti d'accordo,
0: certo. Però ecco, voglio dire, a me piace sempre quando si mantiene un certo equilibrio sia nel bene che nel male, quindi mi dà più fastidio questo, ecco, che di per sé vedere l'Argentina in campo o cambiare il tono di voce quando si parla degli argentini.
3: dai Bembe, ti sei salvato ancora,
0: lo so, specialità della casa,
1: sì.
3: Sono tutte parole di circostanza in radio, poi
1: si sa,
0: sono le 10:22 di mattina, già fossero state le 10:22 di sera,
1: hanno visto bruciare una bandiera dell'Argentina,
3: esatto,
1: poi.
3: Sì, l'ho visto anch'io il video,
0: ecco, lo so, è finito, sì, su TikTok nella pagina Francis Welcome Goal,
1: odiatori dell'Argentina.
3: Sì, lo seguo su Instagram, l'ho visto.
0: Poi l'ultima,
3: questa è una domanda seria, ho letto, ha scritto un mio amico, mi ha detto che Bonucci probabilmente andrà a allenare la primavera.
1: No,
0: tutto a posto, tutto a posto,
1: stai sereno, andrà probabilmente in nazionale con Mancini, e questa è stata probabilmente una suggestione che è anche venuta in mente a qualcuno, ma poi accantonata immediatamente per diversi motivi, primo tra tutti viene a dire che Bonucci non ha allenato un giorno, tra le altre cose.
3: Ma scusa, sarà dimesso ora dalla nazionale, lo ripigliano?
1: Sai, è che Mancini è andato via per prendere un pacco di milioni, lo ripigliano, quindi mi sembra che in nazionale siano peggio che tante altre parti, insomma.
3: E comunque, grazie mille, forza Messico, perché io ho la moglie messicana.
1: Ottimo. Messico sta andando bene.
3: E quindi andiamo, ma arrivano un sacco di video dai miei suoceri, là, sono tutti contenti. L'altro giorno mi sono svegliato alle 3 di mattina prima della partita.
1: Non ci credo. bene.
0: Bella storia.
1: Che viva Messico.
0: Ciao Giovanni, ti abbracciamo.
1: Ciao Giovanni. Ciao Giovanni dalla Germania con moglie messicana. Bellissimo. È ottimo, è veramente splendido. Vabbè, ma questa è la bellezza dei nostri ascoltatori. Insomma, per questo odio seriale per l'Argentina, occhio.
0: No, ora occhio,
1: perché però scatenerai le ire di un buon 50% di cose della Fiorentina che tifano Argentina.
0: Ciao Di Nardo alle calcagna sull'argomento.
1: Ma Di Nardo è quello lì.
0: No, io sono sempre entusiasta di vedere giocare l'Argentina, ma diciamo più di altre partite col muto. Cioè senza
1: l'altro giorno
0: te posso dire
1: che
0: di nessun broadcaster,
1: ho visto solo una partita di questi mondiali, nessuno. E per fortuna non c'era questa, cioè, c'era un po' di, come si dice, favoritismo verso l'Inghilterra, Croazia vista sulla Rai col povero Stramaccioni che provava un attimo a mettere in pari le cose, però quando faceva gol la Croazia, gol della Croazia, quando faceva gol l'Inghilterra, gol dell'Inghilterra, come se fosse la cosa più bella del mondo, altra nazionale che non ti può altro restare su coglioni perché c'ha una narrazione alle spalle,
0: e invece vedi l'Inghilterra no, l'Inghilterra
1: però a me sta più suo coglione in Inghilterra,
0: anzi,
1: e tante altre.
0: Anzi, guarda, sarei anche felice quest'anno di vederla
1: alzare la coppa.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì. penso sia vietato dal regolamento.
5: Posso dire una cosa? Secondo me l'Inghilterra arriva un po' a fare Spain.
1: Ecco,
5: no?
1: Chiamate Righi.
5: Allora,
1: l'altro giorno ha detto la stessa cosa.
5: No, ma 20 minuti
1: l'ha
5: fa.
1: L'ha detto di nuovo ora.
5: Cioè, vedi, questa cosa che l'Inghilterra arriva a fare Spain.
1: O l'Inghilterra a fare Spain, non è il Congo. Qualcuno esatto. glielo spieghi perché. Cioè,
5: il Giappone arriverà a fare Spain, no? Che è una nazionale. Sì. Forse
0: il Marocco 4 anni fa.
5: No, il Marocco 4 anni fa.
1: La Croazia quando è arrivata in fondo.
5: L'Inghilterra, al netto del fatto che ha vinto un mondiale solo nel 66 in casa rubandolo, però rubandolo ai tedeschi, quindi tutto sommato ci può pure stare,
0: c'erano le attenuanti,
5: cioè, c'erano le attenuanti, esatto, però voglio dire è una di quelle nazionali
1: che, te
5: che
1: aspetti,
5: tutte le volte si presenta al mondiale con l'idea di far bene,
0: ma non per tutti, oppure non per tutti, oppure non per tutti a fare spenti, cioè, vuol dire la stessa cosa.
5: Allora, l'attaccante ha fatto 134 gol in 133 dire, partite, perdere, però a fare spenti,
1: perché
5: ragazzi,
1: per Righi Malta e l'Inghilterra più o meno siamo lì.
5: C'è un sacco di inglesi,
0: la luminosità dei fari di Malta e Inghilterra è similare.
1: No, ma ti volevo portare invece sul fatto che ho ascoltato gli highlights dell'Argentina, no, li ho ascoltati con attenzione perché da quanto mi disturbavano non vedevo il video, era talmente disturbante il fatto che ci fosse una partita dove c'era l'Argentina contro
5: Algeria,
1: non si sapeva perché questa è la partita dell'ultimo mondiale
0: e l'Argentina non è mai contro nessuno,
1: un papello di presentazione di questa partita e poi è tornato il dio del calcio, è tornato il dio, ragazzi, ma dammi una calmata,
5: insomma, ragazzi, Messi,
1: capito, ma benissimo, ti ripeto, non ho niente contro Messi, ti sto dicendo che però questa narrazione tutta italiana che sembra, se sento una telecronaca di un argentino dell'Argentina in patria che dice è tornato il dio del calcio, mi torna, va bene, mi va benissimo, fa parte anche del folklore del Sud America, dell'Argentina stessa, delle telecronache colorate bellissime del gol ripetuto 100 volte, bello, ma che in Italia io debba prendermi un idolo del calcio come fosse nostro e trasformarlo nel dio del calcio anche nostro, a me mi sembra una roba fuori
5: dio
1: del mondo.
5: Dio del calcio, punto.
1: Ma
5: cioè, basta, non nostro.
1: Ma dio del calcio. Vabbè,
0: comunque, sull'argomento, Messi è il Valentino Rossi del calcio, scrive Fede da Firenze. Qualsiasi cosa succeda, lui è sempre innocente e vessato da tutti, quando invece ne ha combinate anche lui. Poi, vabbè, come succede anche a Valentino Rossi, potrà succedere magari anche a Messi, dal nulla sbuca un Marc Marquez e la storia parla.
1: Beh, lui la bella finita la storia, che ha vinto anche il mondiale, non ha nemmeno il problema che quest'anno, no, se non lo vince non è che nessuno gli va a
0: futuro
1: dietro.
0: Messi è il dio del calcio, ma sappiamo che la religione calcistica accetta
1: cambia,
0: anche più divinità.
1: Certo.
0: A fare spenti si va nel muro, dice Leo da Brescia.
1: Esatto. Verissimo.
0: Molto bene. Benvenuti Gobbo e contro l'Argentina, non c'è limite al peggio.
1: Era chiaro. Ora questa
0: mi fai dire un attimo, però
1: certificata la puntata,
0: benissimo.
1: Gobbo,
0: però vorrei segnalare a Lorenzo da Agliana che non sono io ad avere il direttore sportivo ex Juventus, il responsabile organizzativo del Viola Park ex Juventus.
5: Sono professionisti, benvenuti.
0: Il preparatore, appunto. Allora dico, però, prima di dire Gobbo contro Gobbo, siccome negli ultimi anni la Fiorentina senza la Juventus non avrebbe fatto mercato in uscita,
1: vuol dire che sarai più tifoso della Fiorentina.
0: Oppure il tifoso della Fiorentina deve iniziare anche a guardare a quello che fa la Juventus, perché poi arrivano tutti a Firenze. Quindi
5: questa era bellina, questa.
1: No, perché, allora,
5: puoi fare un pochino più per la Fiorentina adesso.
1: Esatto, c'è Moisolone tuo. C'è Parati,
5: c'è
1: Morandolaccio tuo.
0: Ma allora
1: ora sta arrivando anche Filippi, che tra l'altro qualcuno me l'ha glorificato. Ora spero di potervi fornire anche l'audio di chi l'ha avuto come allenatore dei portieri, e mi ha detto è il più forte del mondo. Quindi si sta prendendo il più forte del mondo. Poi chi allenerà non si sa. Perché forse la domanda principale da porsi è quella, no? Chi allenerà il più grande allenatore dei portieri del mondo alla Fiorentina?
5: Perché poi puoi essere anche il miglior allenatore dei portieri.
1: Però se non c'è nulla da allenare.
5: Ma se non allenano i portieri.
1: No, perché anche questa è curiosa, no? Cioè, allora, detto che per me c'è una narrazione anche intorno al portiere della Fiorentina un po'
5: sfuggita di mano,
1: molto estrema, anche perché purtroppo tanto da scrivere in questo periodo mi sembra non ci sia. Quindi io non credo che la Fiorentina stia facendo le corse per dire addio a De Gea. Questa è la mia sensazione, anche alla risposta dell'altro giorno di Paratici al dottor Ceccarini, tra l'altro. Cioè, mi è sembrato quasi anche un po' sfavato davanti al fatto che Cecca dicesse sappiamo che vuoi dare via Tizio, Cagli e Semproni. Lui ha detto, ma lo dici te, come dire, io francamente tutta questa lena non ce l'ho. Vediamo. Detto ciò, io De Gea non lo cederei, l'ho detto 100 volte. Nel caso in cui però do via De Gea e prendo il miglior allenatore dei portieri in circolazione, mi dovete spiegare qual è il senso di andare a comprare un portiere, cioè Mandas, Falcone, chi volete, ma dovete trovare il senso, avendo Martinelli che torna dal prestito alla Sampdoria dove ha fatto bene, dove prendo il miglior allenatore dei portieri, no, allora, o gli do la porta a Martinelli o mi tengo De Gea.
0: Sì. Anche perché, guarda, Falcone...
1: Devo spendere dei soldi per comprare un altro portiere quando ho uno dei migliori prospetti e un portiere l'ho preso a parametro zero, sì, mi costa 3 milioni di euro l'anno, capito? Ma non l'ho pagato.
0: No, poi allora, Falcone che per me è da anni il miglior portiere della parte destra della classifica, ha preso un anno così, non avrebbe veramente una logica, perché comunque è un portiere assolutamente nel pieno dei suoi anni, della sua carriera, non vedo come potrebbe aver senso per lui e anche per la Fiorentina prenderlo per un anno sapendo che poi ti torna Martinelli. Per me non si scappa, o De Gea o Martinelli. Poi questa storia che Martinelli è stato gestito male, siamo tutti d'accordo, ma tanto se le premesse sono quelle di un progetto che ha bisogno di tempo, non arriverà tutto e subito, quindi la Fiorentina non costruirà una squadra per arrivare quarta, forse può anche essere l'occasione giusta per fare un pianto e un lamento, dare questa benedetta maglia da titolare a Martinelli, se proprio non si può fare a meno di far fare a De Gea un altro anno, che secondo me sarebbe la soluzione migliore, e evitare di porsi un nuovo problema, perché poi se la Fiorentina prende il Falcone di turno e fa una stagione da svilar, che si fa a quel punto?
1: Di nuovo a ridire Martinelli,
0: che
1: non
0: si
1: è
0: fa a
1: pronto
0: quel punto? Non si può non tenere, no, il portiere che ha fatto una stagione alla Svilar,
1: mentre se De Gea fa una stagione alla Svilar, comunque se arriva a 35-36 anni, no, ma a parte te lo puoi aspettare, e soprattutto arriva alla fine della propria carriera, ha un senso. Arriva Martinelli e si dice: guarda David, sei stato un grande, ti abbiamo voluto bene per 3 anni, è l'ora di fare un passo avanti, e allora tutto torna. Se però per forza, visto che ci sono questi 3 milioni di ingaggio, allora bisogna darlo via, bisogna cederlo, e ripeto, una rincorsa, e non capisco, anche perché se te chiedi a un bambino oggi di che maglia vuoi prendere della Fiorentina, cioè De Gea o altro, fondamentalmente, perché ti rappresenta qualcosa e gli altri forse Ken, ma dopo l'ultimo anno trovo difficile che qualcuno voglia comprare la maglietta di Ken,
0: cioè, quindi, dopo l'ultimo anno forse nessuno,
1: nemmeno se stesso,
0: forse nemmeno
5: la maglia
0: del
5: portiere.
1: La maglia del portiere sono belle, però ultimamente sì, sono belle. L'altro giorno quello della Croazia era bellissima, rosa, molto bella, di Livac, va bene,
5: rosa,
1: detto ciò,
5: questo mondiale è troppo rosa,
1: troppo rosa, va bene, ma senti che cosa vai a pensare,
5: no, guarda le scarpe
1: rosa
5: dei calciatori, tu guarda,
1: vabbè,
5: le scarpe,
1: ora
5: sono
1: va di moda
5: tutte
1: rosa,
5: scarpe rosa, sì, ho capito, ma che ogni brand faccia una scarpa rosa,
1: senti te che battaglie fa.
0: No, guarda,
5: no, te guardi,
0: mi piacciono i migliori film sulla faccia della terra, non apprezza i più grandi scrittori, i più grandi cantanti, ora non gli va bene il colore dei brand delle
1: scarpe.
0: Ti fa
1: Messi,
5: tutti rosa, ragazzi, tutti
0: è di
5: rosa.
0: Barberino, cioè più,
5: cioè,
0: di
5: quattro brand principali di scarpe, di calzature,
1: lo puoi dire, eh? Adidas
5: Nike
1: Puma,
5: New Balance,
1: New Balance, tutte rosa,
5: tutte
1: fatte
5: rosa,
1: vabbè,
5: cioè, allora, guardi, sono tutte rose.
0: Sì, ma te l'ha spiegato anche Paratici, ci sono, te l'ha detto l'altro volta.
1: Parlavo delle scarpe rosa.
0: No, lui è fissato, secondo me, è appassionato di moda, perché lo disse anche a febbraio.
1: Fashion.
0: Ha detto che bisogna partire dal presupposto che di ogni, lui lo parlava sul mercato, ogni sessione ha quello che va più di moda. E lui diceva, è come nell'alta moda, oggi va la minigonna, domani va i tacchi, domani va il verde, domani
5: con
0: va il giallo.
5: Coreoscio, secondo me, è un po' il rosa di questa stagione.
1: Ma però, per ora se ne parla solo per la Fiorentina.
5: No, però
0: infatti arriva a fare spenti anche con le Coreoscio.
5: Sì, vabbè,
1: molto.
5: Beh, il resto è del Barley, arriva dall'Inghilterra, dove guida una sua affari spenti.
0: Vedi?
5: Nella notte.
0: Comunque volevo leggervi altri messaggi.
1: Sì.
0: Boia l'avete alta stamani, dice Vieri.
5: No, non particolarmente.
1: Perché dai, alta?
0: Non lo so, io gli ho risposto in privato high, perché comunque siccome Vieri è un grande appassionato,
1: certo,
0: dell'inglese,
1: presa bene, sicuramente.
0: L'Argentina la mia nazionale, Firenze la mia capitale, Batistuta il mio dio del calcio. Questo è il Lomba.
1: È Lomba,
0: va bene. Allora, ognuno può scegliere che nazionale, capitale e dio del calcio avere. Diciamo che su qualcuno magari c'è più un livello di soggettività, su altri un po'
5: quindi
0: meno.
5: È un exclave Firenze, un exclave
0: sì,
5: argentina in terra
0: sì
5: toscana.
0: Bene che abbiano, diciamo, comunque consentito alla Fiorentina di partecipare alla Serie A italiana,
5: esatto,
0: è un gesto anche di integrazione.
5: San Marino gioca in C, dai,
0: c'è dubbio.
1: Pensa in quel periodo lì io ti favo Portogallo.
5: Quale?
1: Il periodo dove c'era Mati,
5: perché
1: ero un manuelista. Mm. Ero un Rui Costa. Il mio dio del calcio in quel momento era Rui Costa.
5: Però no, perché ho paura se apre la porta e entri Loreto, cioè. Perché ho paura.
1: No,
5: di
1: dai, forse no, è presto, dai, un'altra mezz'oretta.
0: Quest'anno il Benve sicuramente parte in europeo, Matteo D'Assigna. In realtà mi sembra che ora poi si farà Allegri a Napoli. Ma sono 25 giorni che è tutto molto in stand by. Ho visto tra l'altro De Laurentiis sugli spalti per Belgio Iran.
5: Si sta contento quindi, della prestazione di Lukaku,
1: ma dov'era? Dove ha giocato? Miami?
0: No, Los Angeles.
1: Ah, ecco, sì, Los Angeles. Ecco perché c'è.
5: Bella che l'ho vista la partita.
1: Era un film di orrore.
0: Era un film di orrore al punto che ho visto Ibrahimovic su Fox, no, USA, ha detto nel primo tempo ha rischiato di addormentarmi, nel secondo tempo invece ci sono riuscito, perché è stata una partita.
1: Ecco perché Ibra invece di far finta di fare dirigente non torna a essere una macchietta del calcio in questo senso.
5: Comunque sta trattando l'Alas,
0: mamma mia, veramente un dissing senza precedenti. Negli Stati Uniti è diventato l'argomento del giorno.
5: Ma povero Alexi Lalas, ma che ti ha fatto
0: però
5: di
0: mi
5: male?
0: Permetto di dire, creare uno studio con Henry, Ibrahimovic e Alexi Lalas.
5: Ma Carragher, Henry e
0: però Carragher ha un altro carisma.
5: No, ma nel senso Carragher e Thierry Henry le metto tra quelle che ce l'hanno fatta. Mike Richards.
0: Sono d'accordo, però allora almeno come pundit devi emergere, perché sei simpatico, hai ritmo.
5: Mike, dai. Sì, è vero.
0: Alexi Lalas non mi sembra.
1: Se lo mettono in mezzo a fare tipo Melina con la palla, non la vede mai.
5: Ma io ho visto, postavano quelli di del broadcast proprio alcuni scambi di palla tra Henry e Zlatan, no, tutti i tacchi raboni
0: e l'Alas a guardare
5: e l'Alas era lì che guardava, non gli passava mai la palla, io dicevo no, ma sei proprio un branco di struttura.
1: Invece a me è piaciuto tanto la presa per il culo a Infantino da parte degli ex campioni del Brasile.
5: Ah sì?
1: Non l'avevi vista?
0: No, me la sono persa anch'io.
1: C'era Infantino, c'era tutti in giacca e cravatta, Roberto Carlos, non so se c'era, non mi ricordo chi c'era, Ronaldinho era a Ravenna, quindi non credo. Ma grande. Ecco, c'era tutti questi grandi ex calciatori del Brasile che facevano Melina con Infantino nel mezzo. Infantino ovviamente non la vedeva mai, ma tutto in giacca e cravatta, Infantino provava a prendere la palla, sembrava un pagliaccio.
5: Sai,
1: in mezzo
5: i famosi pupazzi che salutano come scemi.
0: Mamma mia, che grande citazione.
1: Oppure quelli.
0: Mamma mia.
5: No ragazzi, però mamma visto mia. Che ormai abbiamo aperto questo momento cazzeggio, vi dico anche.
1: No, abbiamo aperto.
5: Come no?
1: Non abbiamo mai chiuso.
5: Mi pareva si fosse sdoganato, adesso non si parla più di De Gea, ci frega.
1: No, ora.
5: Chi
1: ora,
5: se
1: ora,
5: ne frega, ora con le osso, ma e ce ne frega. Ma parliamo un attimo di
1: diventati teleradio stereo da quando? Non lo sapevo.
0: Da quando ha deciso ora il dottor Ferri?
5: Ma chiamava la mia figliola, mi ha detto c'è da parlare di De Gea, non me ne frega un cazzo perché adesso c'è da parlare di Almiron.
1: Questa è una citazione
5: grande Robertone. Sì. Tra l'altro ieri ma no, vabbè, poi ve lo
1: dai, ma arriva il dunque, almeno se vuoi cazzeggiare, ma cazzeggia per bene.
5: Dirvi, ma come l'avete presa questa espulsione in casa Paraguay per la mano davanti alla bocca?
1: Ah, e quella era la citazione di prima della Sara?
0: Sì, forse sì. Sì, anzi, senza il forse.
5: Cioè, ma a parte bellissimo poi l'arbitro quando entra in campo con questa voce autoritaria proprio da regime del sudamericano.
1: A seguito di revisione.
5: Non si è messo la mano davanti alla bocca! Però, cioè, non mi sembra un'assurdità questa?
0: Sì, dopo il caso Prestiani, sai meglio di me, dottor Ferri, che bisogna inseguire un po' anche e accarezzare la pancia della gente.
1: Quando dico gente,
0: Prestiani fu quello con Benfica Real Madrid, con Vinicius Junior di mezzo, le accuse di razzismo con Prestiani, che però in quel momento si era coperto la bocca, e quindi da lì è esploso il pandemonio. Accuse ovviamente non probabili, purtroppo, perché poi è la nebbia che genera sempre confusione.
1: Sì, ho capito,
0: e
1: ragazzi.
0: Quindi, siccome anziché prevenire, educare a una certa cultura, è giusto, secondo la FIFA, ma in generale secondo lo sport, intervenire in questo modo brutale, ora siamo arrivati, basta coprirsi la bocca per prendere un rosso.
1: E tra l'altro quello magari non ci pensava nemmeno.
5: Guarda, secondo me stava sbadigliando lui in realtà.
1: No, però ecco, se in effetti uno potrebbe fare la finta. Oh, lui, no, stavo sbadigliando.
5: No, pure fai.
1: Come fai?
5: Un ruttino.
1: Ah, un ruttino, vabbè. Comunque sì, tremenda questa cosa. E quindi non vuoi parlare di Coleoscio?
5: No, io a me Coleoscio mi sta simpatico. No, mi sembra un nome, sì, un po' sì.
1: Si può dire
5: sì,
1: sembra Gali.
0: Sì, dai.
5: Anche se dubito di Habibi, perché le origini sono molto più nordamericane piuttosto che nordafricane.
1: No, in realtà ha origini nordafricane, centroafricane, Nigeria.
5: Sì, ho capito.
1: C'ha il passaporto anche nigeriano.
5: C'ha anche il passaporto nigeriano.
0: Però è nato a New York, diciamo.
1: sì, ragazzi,
5: meno volendo, hai, volendo ha il passaporto canadese.
1: Sì, però
5: no, Coleoscio mi sembra un nome nigeriano, molto, sembra carino, palese, molto carino, molto carino. Mi piace il nome di Coleoscio. Mi sembra un nome molto di moda. Cioè,
1: io ti dico
5: per
1: oggi,
5: dire Coleoscio non ci vuole un direttore sportivo. Basta no, guardare due partite dell'Italia con Lussemburgo.
1: Guarda, secondo me ve la potete segnare.
5: Non mi ricordo quell'altra nazionale.
1: Siamo lunedì 22 di giugno. Vi potete segnare che Pietro ha detto che dopo le dichiarazioni fatte da Paratici a Sky, dove ha detto i giocatori forti ci piacciono tutti, Coleoscio non arriverà mai alla Fiorentina. Me lo potete segnare.
5: Perché? Perché non è forte?
1: No, no, perché allora mi sembra che Paratici una, sto imparando a conoscerlo come tutti noi del resto, no? Io perché quando era alla Juve o al Tottenham non è che lo frequentassi così tanto. Mi sembra uno che le carte le scopre solo per non un po' il prestigiatore, no? No, ti sta facendo vedere una mano, ma nell'altra mano dov'è, intanto sta facendo, sta facendo il suo gioco. Quindi io ho l'impressione che il fatto di aver dato in pasto alla stampa nazionale, in quel caso, sì, ma poi anche alla stampa locale, un nome su cui fare della narrazione sia il modo per dire vai vai, voi parlate di Coleoscio, intanto prendo Salah.
5: Magari. Magari.
1: No, adesso sto dicendo magari una baggianata, però per dirvi, mi sembra che sia troppo chiaro questo, questa risposta su Coleoscio per un nome Paratici.
5: Ma poi rispetto anche a tutte le altre risposte che ha fornito.
1: Capito? Fammelina su tutti, su Coleoscio no.
5: No, Coleoscio lo prendiamo.
1: No, lo prendiamo, non l'ha detto, ha detto ci piacciono i giocatori forti, però ecco, è una dichiarazione molto da Pradè, è quella. Ci piacciono i giocatori forti.
5: Abbiamo la formazione forte. Sì,
1: come no? Au.
5: Au.
1: Abbiamo una squadra forte?
5: Sì, può, se
1: un direttore forte? Un allenatore forte? Così diceva, ragazzi, perché
5: queste pause tra forte e un allenatore forte?
1: Sì, lui faceva tipo le liste di Salvini con forte. Lui diceva allenatore forte, giocatore forte.
5: Vabbè, era sulle liste, però.
1: No, anche Salvini fa tutte le liste.
5: Sì, no,
1: no?
5: Volevo dire il ministro delle infrastrutture
1: e i treni.
5: Cioè, è più forte sulle liste.
1: Eh sì, è più forte.
5: È imbattibile più forte sulle liste.
1: Tra
5: l'altro, ragazzi, io ho un grande sogno.
1: No,
5: avere un sogno. Non vi faccio andare da nessuna parte, perché io ho un grande sogno. A proposito di.
1: Vabbè, se ha un grande sogno, Fabio.
5: No.
1: Primo piano.
5: Sì, grazie.
1: Dai, però, forza.
0: Dai, sentiamo il nome, Grande sogno.
5: No,
0: eh?
5: No, ma non di mercato. Senza dubbio.
1: Non siamo a chi si compra,
5: non si parla di mercato, non si parla di periferia. No. Sapete senz'altro che l'Iran
0: ha fatto 0-0.
5: Ha fatto 0-0.
1: Sì.
5: Eroe il portiere, certo. Era già stato eroe l'anno scorso mondiale e quant'altro. Ma la cosa più bella di tutte, secondo me, è che l'Iran è ancora in corsa per il mondiale.
1: Cioè, sì.
5: L'Iran è ancora in corsa per la qualificazione.
1: Sì. Bene,
5: potenzialmente l'Iran può ancora vincere il mondiale.
1: Sì.
5: Ma voi non ve lo sognate l'Iran campione del mondo e Donald Trump e alza la coppa insieme a lui?
0: È un sogno troppo folle per essere
5: ma
0: vero.
5: Ma dai, ma è bellissimo, dai.
1: Quello che mi chiedo è come gli sia venuto in mente mentre si parlava di Paratici o Coleoscio.
0: E di Coleoscio.
5: No, hai detto Salvini. Era nella mia cartella leader.
1: Dov'è? Leader.
5: Del centrodestra.
1: Ah, ok.
0: Comunque, volevo leggervi. Luca da Puntala è sull'Inghilterra, dice: ha dominato in Europa. Due coppe e una finale, quindi zitti. Però Luca, un conto sono i club, un conto sono le nazionali. Quindi cioè, non è che al mondiale c'è l'Aston Villa.
5: It's coming home.
0: Ecco.
1: Voi
0: No! Poi
1: Gerard Depardieu.
0: Gerard
1: come
0: Depardieu
1: parla?
0: Da Fiano Torinese. Non so però margine di cosa, sinceramente. È così dal nulla.
5: Ma perché davvero da Fiano Torinese?
0: Da Fiano Torinese.
1: No, scusate, nei nostri monitor sta passando delle immagini di una conferenza stampa di Michel Platini, ormai in versione Gerard Depardieu, da Fiano.
0: Allora,
1: Torinese.
0: Royal Park i Roveri credo sia il golf club di Torino.
1: Vabbè, andiamo avanti.
5: Però, comunque ieri è il suo compleanno.
1: Di Platini?
0: Auguri.
1: Auguri.
0: Buongiorno a tutti. Per me il calciatore più forte insieme a Maradona è stato Ronaldo il brasiliano.
1: Vabbè.
0: Così. Per chi avesse voglia di aprire il capitolo giocatori più forti.
5: Per me è stato il più forte in assoluto.
1: Ronaldo è il fenomeno.
5: Sì.
1: Va bene.
5: Anche più di Maradona.
0: Se prendi Mandas al posto di De Gea vuol dire comunque non credere in Martinelli, dice Francesco.
1: Esatto, questa è una cosa vera. Infatti non mi trovo d'accordo.
0: Senza considerare che dopo Martinelli arriverà di gran carriera Leonardelli, a detta di tanti superiore a Martinelli.
1: Ma sì, a detta di tanti, aspetta. Ma perché io quello che so è che Martinelli è un portiere che ha già fatto almeno sei mesi in una squadra con una pressione.
0: Sì.
1: Cioè quando Martinelli arrivava alla Sampdoria, la Sampdoria era un piede e mezzo nella fossa. Quindi non che Martinelli li abbia salvati lui in prima persona, ma è stato uno dei protagonisti della salvezza della Sampdoria.
0: No, non c'è dubbio, tanti clean sheet. Poi sono comunque sei mesi, quindi
1: certo
0: sono sei mesi in più di Leonardelli che deve ancora iniziare tutto il suo percorso.
1: E comunque a mercato in C vorrei vedere,
0: certo. Si deve ripartire da, perché spero che questa nuova Fiorentina
5: di Grosseto Leonardelli
0: impari dai suoi errori.
1: Evviva.
0: quindi un toscano, se ne
5: no,
0: può parlare.
5: No, volevo dire, io c'ho da pensare ai Grosseto.
1: Martinelli di Bagnè Ripoli, quindi
0: allora cioè, tutti al grasso.
5: No, lo sai una cosa? Questo capitan futurismo su Martinelli a me mi inquieta, perché se nel calcio abbiamo imparato una cosa è che passano le stagioni, cambiano le situazioni. Se deve andare via De Gea, avanti tutta con Martinelli. Sempre.
0: È così,
5: sono d'accordo con Bembe in particolar modo. Perché certo. Poi partono i treni, non tornano più.
6: Te penso,
5: cioè,
6: tra
5: le
6: un
5: squadre
6: anno...
5: forti. No, ma tra due anni De Rossi sarà capitano della Roma. E poi capitano della Roma, non fai più.
1: No, ma guarda, che poi tornerebbe tutto quest'anno. Se lo diceva prima Francesco. Allora, sono due le strade.
5: Ma lo so che non volete parlare di Fiorentina.
1: Rimane De Gea. E allora ha un senso. Far andare avanti in questo modo, anche con l'attesa di Martinelli per un altro anno, certo, che torni alla Sampdoria, certo, quella in Monza, qualsiasi squadra lo possa prendere. Se, no, se va via De Gea, ma se non ora, quando? Perché non c'è altra strada. Cioè, la Fiorentina ha una stagione dove comunque si deve rilanciare. Il direttore sportivo ha detto: vediamo, perché ci sta anche che questa stagione sia un po' di rincorsa. Il ragazzo è forte. Prendi il miglior allenatore dei portieri. Un allenatore che ha dimostrato comunque di non sentirsi, no? Comunque il fatto di lanciare i giovani è un qualcosa per cui è stato preso anche, perché ha detto anche lo stesso Paratici. Allora non avrebbe senso prendere Mandas, Falcone, Provedel, dite 100 nomi.
0: Detto che Falcone è fortissimo.
1: È fortissimo, però che quale senso ha? Allora vuol dire che di Martinelli non te ne frega nulla.
0: Poi,
1: cioè, se
0: tanto...
1: la Fiorentina compra Mandas o Falcone, dai, Falcone, ragazzi, è fortissimo, vuol dire che Martinelli non ti interessa.
5: Però qua il discorso, secondo me, è più economico. Quindi è inutile stare a parlare delle qualità dei singoli portieri che dovrebbero arrivare al posto di De Gea, perché è chiaro che chiunque arriva oggi al posto di De Gea è più scarso di De Gea, punto, fine. Quanto prenderà di contratto?
0: Benvenuti, no.
5: Però no, vabbè, ma è ben vabbè,
0: Falcone
5: lo sa che Falcone è comunque
0: Falcone
5: inferiore
0: a De Gea. Ma io spero infatti per Falcone che ha 31 anni non gli venga in mente di venire a fare un anno alla Fiorentina
5: così,
0: con l'idea di dire no, ma tanto tra un anno arriva, perché abbiamo già deciso Martinelli. Perché se poi Martinelli fa un anno in B male, a quel punto che si fa? Cioè, a quel punto, no. Siccome qualcuno anche tra i nostri ascoltatori è fissato con l'idea che Martinelli avrebbe dovuto seguire le orme di Carnesecchi, Carnesecchi si è fatto 4 anni di prestiti tra Trapani e Cremona prima di arrivare all'Atalanta. Quindi la Fiorentina, che è partita in ritardo perché Martinelli è esploso prima, stiamo suggerendo alla Fiorentina di far fare 3 anni di prestito a Martinelli prima di dargli un'occasione? Detto che l'Atalanta, quando lancia Martinelli, ha come secondo portiere niente meno che Musso, quindi aveva un parco portieri di livello mostruoso,
5: alto, certo.
0: Qui siamo in una Fiorentina reduce al 15° posto, che farà una squadra dove già a metà giugno si richiede tempo, calma, pazienza, cautela. A me sembra anzi le condizioni proprio migliori per far fare un altro anno a De Gea, fargli fare a Martinelli una bella stagione in Serie B di livello, sperando di avere anche fortuna, perché poi serve anche quello. Se becchi la squadra che non, invece che lottare per i playoff, lotta per i playout, invece che 3 tiri in porta a partita te ne arrivano 8, è più facile uscire con le ossa rotte, non affari spenti, direbbe qualcuno.
1: Ma poi tra
0: partite,
1: tutti i giocatori del tabula rasa richiesta a gran voce, che De Gea?
5: Ma perché, ragazzi, è evidente che è una questione di ingaggio. È evidente, è una questione di stipendio. Non si sta parlando del giocatore.
1: Ma cioè, prima c'è da mandare. Ma scusami,
5: ci si sofferma sulle qualità del calciatore.
1: Sì.
5: Si fa un errore, perché ci si dovrebbe.
1: Hai ragione.
5: Soffermare
1: sono
5: sul
1: d'accordo.
5: Costo che ha questo
1: cospo?
5: Giocatore. Sul cospo.
1: Ah, scusami.
5: Il grande cospo.
1: Comunque, hai ragione, però ti dico anche: la Fiorentina parte con 50 giocatori nel monte ingaggio.
5: Sì.
1: Beh, forse bisognerà iniziare a tagliare quelli,
5: a sfrondare.
1: Cioè, per esempio, Sottil. Perché
5: lo piglia
1: comunque 1,3 milioni, 1,4 milioni. Cioè, non è che piglia noccioline. Forse anche l'ora, essendo tuo, e non avendoci. Siccome si sta facendo minusvalenza su mezzi giocatori, forse a Sottil il cartellino glielo può anche regalare. In scadenza del 2027, se non sbaglio.
0: Sì,
1: cioè,
0: è uno di quelli,
1: no?
0: In scadenza.
1: Iniziamo a pensare a come tagliare un po' di fronde anche vecchie, cioè quelle che non ti daranno mai più niente. Non vorrete mica dirmi che siccome si gioca il 4-3-3 e torna Sottil, occhio, perché forse è l'anno in cui esplode.
5: È l'anno dell'esplosione.
1: No, ragazzi,
5: Sottil,
1: io non ne voglio più sentire queste cose. Cioè, allora, prima di dare via De Gea perché prende tanto, dai via tutta la ribongia che c'hai 15-20 giocatori che non ti portano niente e che tu comunque stai continuando a pagare. Poi manda via quelli.
5: Sì, ma sicuramente è qualcosa da fare, sono d'accordo con te. Per trovare risorse, se devi tagliare, taglia prima quelli. Però mi sembra evidente che il discorso su De Gea appunto non sia tecnico ma sia economico, e a volte, no, nel far quadrare il bilancio di quanto è costosa una rosa, si può anche pensare che il portiere, che è un ruolo abbastanza particolare, magari non necessita di un investimento così importante, o comunque che investire tanti soldi su quel ruolo lì ti toglie la possibilità di investirne di più, magari per un attaccante più importante, per un centrocampista più importante. Io non condivido, perché lo sapete, io sono un pazzo dei portieri, a me i portieri piacciono tantissimo, sono dell'idea che portiere e centravanti tendenzialmente sono due dei ruoli più importanti, però capisco il tipo di ragionamento, tolgo da una parte per aggiungere dall'altra.
0: È saggio il dottor Fico.
5: Sì,
0: troppo
5: tra l'altro alle 10:49
0: di non essere lucidi, e invece lui è più lucido.
5: Vogliamo di parlare di Fiorentina?
0: Intanto no, è appena fatto
5: di Fiorentina. Ah, ok.
0: Intanto potrebbero cedere anche Mandragora, eh?
5: No, ma Cecca mi diceva di no. Cecca dice no.
0: Beh,
5: cioè almeno non al Besiktas, perché te sai, Besiktas ora fa la coppia Vlahovic italiano e dicono, perché non viene anche Rolli?
0: Forse hanno iniziato prima con Rolli, tra l'altro. Io so questo,
5: sì,
0: che il Besiktas,
5: secondo me, prenderebbero più volentieri
0: sì, credo anche io.
5: Dušan.
0: Io credo che loro abbiano chiamato avete finito?
5: Dušan Vlahovic.
0: Vabbè, questa è la pronuncia,
1: è argentino,
0: diciamo,
1: anche lui?
0: No, però diciamo, come ci insegna Dimitri Conti,
1: è quella giusta.
0: L'H va fatta sentire.
1: Vlahovic,
0: va bene. Detto questo, mi fate perdere anche il filo. Io so che il Besiktas ha chiamato la Fiorentina e ha chiesto quanto vogliono per Mandragora. Però perché dico, e hai ragione, che ancora mi sembra molto in alto mare, probabilmente se lo cederanno forse lo cederanno altrove, perché ancora il Besiktas non ha chiamato gli agenti, e voi mi insegnate nel calcio moderno, cioè quello contemporaneo, forse si contano sulle dita di una mano i club che si sentono prima di sentire gli agenti. Quindi mi ha fatto accendere un po' la lampadina.
5: Beh sì,
0: poi ce lo vedete bene.
1: Comunque,
0: Mandragora a Istanbul.
5: Io ce lo vedo bene, secondo me il Besiktas fa anche una gran squadra il prossimo anno.
0: Ma benissimo, vadano allora.
1: Poi ricordiamoci che è l'unico modo per fare posto per i vari Torsved e Kellenkamp e i 12 centrocampisti, e la Fiorentina ogni sessione compra in prestito.
0: Ma ci si farà secondo voi a usare Somm come merce di scambio?
5: No.
0: Come no?
1: Beh, dipende qual è lo scambio.
0: Ma perché no? Scusa, te Somm.
5: Beh, mi hai chiesto, ce la faremo
0: secondo
5: voi?
0: Hai ragione. Allora,
5: no.
0: E allora
5: secondo
0: io
5: me no.
0: Aggiungo, secondo te Somm, che è un calciatore che qualcosa ha fatto vedere, poco magari, ma nel corso della sua esperienza italiana, non è un giocatore che è scarso.
5: No.
0: Secondo te metterlo in un, diciamo, una trattativa col Sassuolo, non ce lo vedresti bene Somm nel Sassuolo?
5: Sì, sì,
0: Somm nell'Udinese?
5: Secondo me nel Sassuolo sarebbe...
0: Secondo me nell'Udinese potrebbe giocare.
5: Sassuolo è un testo ideale.
1: Secondo me l'Udinese ha un centrocampo ad oggi nettamente più forte di quello della Fiorentina, quindi passare da Karlström
0: sì,
1: e Kellenkamp, passare da Karlström e Kellenkamp a Somm non mi sembra una roba da Udinese. No, io non ce lo vedo l'Udinese, si fa
0: Sassuolo?
1: Fregare nemmeno.
5: No, io invece ce lo vedo
0: Sassuolo. Non c'è più Carnevali,
1: Lo so, però
0: amico, Matic, non c'è più Carnevali.
1: Questo si diceva anche dell'Atalanta, non c'è
0: la
1: Gasperini,
0: Juve.
1: Si diceva il Bologna,
5: non c'è Sartori,
1: la Roma. Il Sassuolo riuscirà a sopravvivere anche al...
0: Vabbè, però Somm non è che gli sto vendendo sottile.
1: No, però gli vendi uno più scarso di quelli che è ora.
5: E se Somm non dovesse arrivare a un trasferimento prima del ritiro della Fiorentina?
0: Sì. Lui ha detto non ci vuole tornare a Firenze, come si fa? Si fa allenare da un'altra parte?
5: Come fai?
0: Cavoli sua, viene a Vela Park, visto che lo paga la Fiorentina e si allena, che discorsi fai?
5: E poi magari dopo ritorna anche buono, dici no ma Grosso
0: guarda,
5: ha detto
0: ascolta,
5: che è buono.
0: A me se Grosso, vedendo Somm dal vivo, dice è un giocatore che mi fa comodo, io chi sono io per dirgli che non lo può fare? Sì, quindi un cazzo di nessuno. Sono dell'idea invece che un allenatore si possa prendere anche il coraggio di scegliere uno di questi di ritorno e dire io ho seguito Richardson in tutti i suoi 17 minuti giocati a Copenaghen, per me è fortissimo, lo tengo. Oh ragazzi, ma l'IPS è pagato per quello, eh? Anzi, io
1: quasi esigo che questo allenatore, come tutti gli allenatori, abbiano il coraggio di fare delle scelte del genere, perché fondamentalmente preferisco uno che si prenda la responsabilità di provare a rilanciare un giocatore che uno che dica siamo, non ci ha messo nella lista Champions per poi portarci all'ultimo posto in classifica, perdonami, preferisco uno che si prende la responsabilità di scegliere un giocatore. Per quello dio di Martinelli, Martinelli grosso, dice Martinelli è il portiere della mia Fiorentina il prossimo anno, bene, avanti tutta, con coraggio. Ha detto anche Parati, ci servirà coraggio, un po' di culo, scelte giuste, bisogna partire da lontano, bene, però le scelte vanno fatte bene e coraggiose anche. Io non lo terrei, insomma. Terrei Sottil.
0: Ma infatti il problema vero secondo me è perché non tenere Somme e trovare qualcuno che
1: terrei nulla. Cioè, guarda, sarei più pronto a tenere Moreno, figurati.
0: Matt scrive Benve, ma e Kellen Camp?
1: Però mamma se si piglia.
0: Però comunque va cambiata la voce anche su e Kellen Camp. Guarda, e Kellen Camp lo prenderei molto volentieri. Molto volentieri.
1: Meglio a ta.
5: Sì.
0: Attaggio a un livello.
5: Sì. Meglio a ta, sicuramente.
0: Attaggio a pronto per la Premier.
5: Però c'è da dire quando a ta è mancato e Kellen Camp effettivamente è salito tanto di livello.
0: Ennesima dimostrazione di come l'Udinese riesca sempre a anticipare i tempi, perché quando è Kellen Camp fa Benino all'Ajax, poi va all'Anversa, vince il campionato, ancora però era un diamante grezzo, lo prende l'Udinese e ora lo rivende fatto bene. Deve far così.
1: Ma meglio è Kellen Camp o Torsvet?
0: No, Torsvet. Torsvet è primo amore, no, fin dai tempi del Genk. No. Il problema è sempre il solito: la Fiorentina ha 98 centrocampisti. Sì, quindi, sì, prima bisogna pensare a come
1: ma
0: venderli.
1: Ma ti dicevo prima, ma scusami, ma te ti rendi conto che si fa i conti sul Monte Ingaggi, che è lecito perché Monte Ingaggi da settimo in diciamo questioni economiche a quindicesimo posto, è chiaro che qualcosa devi sfrondare.
0: Non c'è dubbio.
1: Però, prima di tagliare uno dei giocatori più forti è in rosa, se non il più forte. No? Forse bisognerebbe iniziare a tagliare tutto il resto.
0: È che è più facile tagliare uno che 10. Ovviamente Kellenkamp sarebbe un
1: capito, ma che c'entra con De Gea?
0: No, c'entra il fatto che Kellenkamp sicuramente prenderebbe meno.
1: Siete veramente una banda di fave.
0: Poi, tra l'altro, sul centrocampo della Fiorentina bisogna anche ricordarsi che ci sono anche le piccole questioni Brescianini-Fabian,
5: piccole proprio,
0: dove la Fiorentina si è incartata da sola nel giro di sei mesi, al di là dei gusti.
1: È piccola la situazione, piccoli?
0: Vabbè, piccoli
1: non ne parla nessuno, ragazzi, ma piccoli parla... prende 1,5 milioni l'anno, è arrivato per fare la punta del futuro e ora è un desaparecido. Nessuno ne parla.
0: Però bello.
1: Oggi hanno sbagliato anche a scrivergli il nome. Quindi
0: come si chiama, Giovanni?
1: Riccardo.
0: Riccardo Piccoli. Vabbè, bello. Non è l'unica cosa successa.
5: Il Sottil procede per Piccoli.
1: Procede. Mi hanno a anche piccoli passi.
0: Mi hanno anche segnalato un errore di una foto qualche giorno fa su un quotidiano che però vi racconterò durante
1: separata sede,
0: sì, durante il break. Alessandro dalla Tasmania dice Caprile. Tanta roba,
5: Ma Caprile, ragazzi,
0: però Caprile prende il posto a Martinelli,
5: questo è arrivederci. Ma se te prendi Caprile oggi, dopo Martinelli, buona,
0: adios,
5: buona,
0: no, giustamente,
1: tutta,
0: peraltro,
1: ripeto, ma c'è tutta. Io guarda, perdo la testa.
0: Allora, senza motivo, va però.
1: Alla Fiorentina non funziona. L'anno scorso non ha funzionato l'80% delle cose.
5: Sì.
1: Va bene?
5: Sì.
1: Ok. Tra quell'80% non si può dire De Gea, o quantomeno si può dire a metà stagione.
0: Sì,
1: poi
0: ha certo chiuso punto, bellezza De Gea.
1: No, è tornato a fare De Gea, anche perché evidentemente provato da una condizione fisica secondo me non al top fino a gennaio, e va bene. Allora, tra tutte le cose, si vuole metterci le mani a inizio mercato, c'è il portiere. Io perdo il capo. Cioè, te hai già un portiere forte, in rosa, con un contratto che non lo fa andare via, nell'età della maturità, capitano. Volevo ricordare perché poi ognuno fa come. Quando era capitano Ranieri, la fascia non si poteva toccare. Ora c'è la De Gea, vabbè, chi se ne frega, vendiamolo. Va bene.
5: Sì, esatto.
1: C'è Martinelli che torna e può essere il portiere anche della prossima stagione, nel caso in cui, per una malattia, perché non capisco molto bene, si debba scegliere De Gea. Mm-hmm. E la discussione è il portiere. Cioè, con tutti che c'è da modificare in questa squadra. Vi rendete conto? De Gea sarà più forte di tutta la difesa della Fiorentina? In quanto settore del campo, no? Dice, ruolo per ruolo, sarà più forte del centrocampo della Fiorentina. Ragazzi, e noi si concede De Gea.
0: Però vedi, come diceva prima, non il dottor Ferri, ma il dottore in nonché commercialista, dottor Ferri, l'attenzione che molti hanno, sei forte Saretta, l'attenzione che molti hanno per il lato economico non rimane solo all'interno delle mura del Viola Park, ma ormai anche molti tifosi e ascoltatori sono diventati commercialisti, quindi si fanno trascinare, ecco, da queste priorità economiche. No, no, certo, certo, il problema è che ormai i bilanci, gli ingaggi sono diventati all'ordine del giorno anche su Instagram, su TikTok, ma al bar.
1: Io ora farò incazzare qualcuno, ma è un po' come il discorso di Ken. Cioè, allora, Ken, che ovviamente l'anno scorso è stato, ha marcato visita per tanti motivi, condizione atletica, no, cavoli suoi, il disco che usciva, quello che volete, ognuno si scelga il motivo per cui ha marcato visita, però è oggettivamente uno tra i tre giocatori più forti di questa rosa, ok? Allora il tifoso deve pensare, però se scedo Ken prendo 40 milioni, come se avere 40 milioni in tasca non tasca a lui.
0: Poi tra l'altro in un momento in cui la Fiorentina deve tagliare il monte ingaggio, è facilissimo prendere un giocatore a 40 milioni con un ingaggio sostenibile, c'è la lista, c'è la fila.
1: Questo è, va bene, ne parliamo tra poco, dopo la pausa, sì. Siamo pronti per un bicchiere d'acqua, un caffè
0: e anche per queste news su queste foto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sono incuriosito,
0: ora vi dico tutto,
1: tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Gol. Ah no, questo è un altro personaggio di questa trasmissione, almeno arretrato, nei tempi andati. Allora, che cosa stavamo concludendo il discorso? Beh, ce n'era tanti, a parte De Gea che era, mi aveva fatto un po' inalberare, ma come stanno reagendo i nostri ascoltatori?
3: Guarda, vado in ordine scarso. In ordine scarso. Anch'io terrei De Gea, ma sembra lo vogliano vendere, sempre Alessandro. A giugno, come sempre o quasi, si parla del nulla, non si sa niente ancora. Poi Matteo di Gudmundsson, ribattezzato per l'occasione Gudmundsson, non dite niente visto che qualcuno lo osannava, non lo vuole nessuno e neanche se ne sente parlare. Invece che di piccoli io mi preoccuperei di altro.
2: Allora,
3: ma scusami Matteo, allora, punto primo, il fatto che non lo voglia nessuno, questo da quale prospettiva giunge questa considerazione?
2: Okay, vogliamo rendere un tema di discussione?
3: Neanche se ne sente parlare, parliamone, voglio dire, nel senso, solitamente funziona così nelle trasmissioni.
2: Uno lancia
3: un argomento e poi arriva alle risposte. Ecco, dire non se ne sente parlare e poi citarlo, peraltro è anche un modo un po' di far emergere l'elefante nella
2: stanza.
3: Guarda,
2: partiamo dall'ala ovest, anzi est.
3: Dalla prospettiva nostra o di Stefanino?
2: No, ragazzi, allora, dall'ala qui accanto a me, Fabio Ferri.
4: Dottor Ferri.
2: Gudmundsson.
4: Secondo me io sono
2: Matteo.
4: Verso est in questo momento.
2: Beh, vabbè, allora te verso est.
4: No, io su Gudmundsson ovviamente sono insoddisfatto del rendimento del giocatore.
2: Come tutti.
4: Per quanto
2: come anche
4: fatto
2: se stesso, immagino.
4: Dico, a volte è anche un discorso molto di narrazione, no? Io penso che Zaniolo quest'anno sia stato celebrato, osannato in lungo e largo. Se vai a vedere i numeri di Zaniolo, non sono così diversi da quelli di Gudmundsson. Certo, noi da Gudmundsson ci aspettavamo ancora di più, magari che riuscisse a arrivare in doppia cifra per gol segnati in campionato, ovviamente, perché in doppia cifra ci è andato a livello generale della stagione. Ma mi sembra meno un problema rispetto a altri, nel senso, se tu lo dovessi tenere, ci riprovi ancora una volta con Gudmundsson. Mi sembra però che in caso tu avessi voglia di provare a cederlo, è un giocatore che ancora oggi può avere del mercato, a differenza di tante altre che sono presenti in rosa, quindi forse se ne parla anche meno per questo.
3: Forse se ne parla meno perché ci sarà un mercato vero su Gudmundsson,
4: esatto.
3: A differenza del mercato di giugno, che è molto di suggestioni, di voci, di pourparlè, di chiacchiere, di sondaggi. Quindi l'invito all'amico, più che basarsi su quello che non è stato detto in queste due settimane, è quello di focalizzarsi su quello che verrà detto da, diciamo, dalla fine del mondiale in poi.
2: Ecco, detto che tra l'altro, forse anche qui bisogna un attimo ampliare la mente, cioè Gudmundsson è un asset della Fiorentina, mm-hmm, vero e proprio, sì. Pagato più di 20 milioni a bilancio con un contratto da 2002-2003, giocatore che comunque ha, almeno a quello che so, un mercato internazionale che c'è, come diceva Francesco, che farà parte del mercato vero e proprio, quello di fine luglio, secondo me. In tutto questo ci sarebbe un allenatore che può anche arrivare e dire: ma per me Gudmundsson è il mio Mertens. Ora io non sto dicendo cose a caso, però ecco, si fa sempre i conti senza l'oste. Poi se la Fiorentina prende una decisione aziendale e dice Gudmundsson va ceduto, punto, grosso, se ne farà una ricca ragione e va bene. Ma non, io non sento l'aria delle cose fatte tanto per fare, sento un'aria di grande rivoluzione. Perché mi sembra che Paratici, nel giro di tre mercati, perché io mi aspetto tre mercati, quindi estate, inverno, estate, farà tabula rasa davvero di tutto quello che era stato preso in precedenza. E te lo dimostra anche come sta intervenendo nell'azienda, no? Nell'azienda è più facile, perché se va via Tizio Caio alla gente non gliene frega nulla, se arriva Sempronio e Aurelio non gliene frega nulla allo stesso tempo. Quindi in azienda subito e poi piano piano con calciatori. Io mi aspetto che in tre mercati non resterà niente di ciò che è stato fatto fino a oggi dalla precedente gestione. Questo però non vuol dire che schiocco le dita d'una mano e pulito, anche
3: no,
2: perché
3: anzi,
2: su un'azienda che ha bisogno anche di comprendere il valore dei propri asset, Gudmundsson, Ken, Gosens, De Gea, Fagioli, Ndur, questi sono quelli che hanno un valore economico anche. Quindi non è che si può fare le cose a caso. Ah, Goodmanson, che vuoi dire? Era fortissimo, Che è sta cosa di, come dire, colpa vostra se non ha reso, perché voi eravate i suoi tifosi, ha fatto schifo, siete voi ad aver sbagliato. Io ho sempre sperato fino all'ultimo minuto dell'ultima partita, dell'ultimo secondo che ha giocato, che Goodmanson fosse il nostro fuoriclasse. Non lo ha dimostrato sul campo, non so se lo riuscirà, se riuscirà a dimostrarlo mai, ma perdonatemi, io sono tifoso della Fiorentina malato. Io da tifoso della Fiorentina spero sempre che i miei giocatori, fino a che sono di mia proprietà, facciano il meglio possibile. E non tifo contro, come qualcuno ha tifato contro Ken, ha tifato contro Goodmanson, ha tifato contro De Gea, ha tifato contro Gosens, ha tifato contro Fagioli, perché io ne sento tante di gente, fortunatamente, grazie a questa radio. E regolarmente quando esce qualcosa, no? Quando c'è una prestazione negativa, Fagioli scommetteva, quindi che pretendeva, faceva una partita buona. Accantonato Ken, beh, Ken gli c'ha le treccine rosse, fa il cantante, chi se ne frega. De Gea, è vecchio, è venuto lì per giocare a fumetti, per guardare fumetti, per giocare videogiochi, cioè se ne sente di ogni. Ma io penso che il tifoso della Fiorentina debba sperare che i giocatori più forti in rosa facciano i giocatori più forti e non tifargli contro. Poi sarà una mia malattia.
3: No, vabbè, comunque questa decrescita infelice lo si vede anche a livello proprio di cultura sportiva, ecco, diciamo che non è il miglior momento nella storia di Firenze da questo punto di vista, per usare un eufemismo, è invece il miglior momento nella storia di Stefano Cherubini, al punto tale che potrebbe anche regalarci un paio di WhatsApp audio sapientemente scelti. E se la ride.
2: E questa non è bene.
3: Vai Stefanino, vai. Ma da dove partono questi audio? Dalla luna?
5: No, Beltrano, non andare via, via, per favore, non ci far piangere con i tuoi 30 annuali, dai, non andare via. Saluto ragazzi.
3: Evviva.
6: Ciao. Buongiorno a tutti, Luca da Puntala.
3: Molto bene.
6: Io penso che questa stagione,
3: ma dove è andato Muslera?
6: Sia una stagione, anche se la parola non vuole, molti non la vogliono sentire, di transizione.
3: Pensavo peggio.
6: Praticamente siamo ritornati all'anno zero e dobbiamo ricominciare tutto da capo, un po' come ha detto Paratici nella conferenza stampa. Quindi bisogna armarsi di pazienza e aspettare ancora. Grazie.
3: Vabbè.
2: Pazienteremo.
3: Chi invece non ha le idee chiare è Luca da Campo San Martino, che dice: secondo me il giocatore più forte è proprio Riccardo Sottil, questo è l'anno della sua consacrazione. Che è un
2: però
3: po'
2: ironico.
3: Certo che è ironico.
2: Faccina ironica,
3: però
2: leggila, sennò...
3: è il messaggio che arriva annualmente tutte le volte in estate, e io non dimentico l'amichevole vista sugli spalti del Viola Park col dottor Ferri l'estate scorsa, non ricordo contro chi,
4: forse Carrarese,
3: comunque a un certo punto c'è un dribbling.
4: Eravamo a braccetto.
3: A braccetto, sì,
4: no,
3: a seguire
4: faceva
3: tutti...
4: caldo, quindi no.
3: No, meglio di no. Però ricordo benissimo proprio le vibrazioni a un dribbling di Sottile il 20 luglio, come a dire: ci siamo. Cioè, abbiamo aspettato 22 anni,
4: Il calcio è arrivato.
3: Ho aspettato per questo. Ecco, quindi però, ogni tanto servirebbe un po' anche
2: allora,
3: di autocritica collettiva.
2: E io sono d'accordo assolutamente, però ti dico anche che il tifoso fa il tifoso. Cioè, quindi so, quando è a vedere il calcio in quel momento,
3: ma Sottil non è il calcio con la C maiuscola,
2: no,
3: dico
2: carità,
3: io, ecco,
2: sai,
3: questo voglio
2: sai,
3: dire, cioè,
2: come tirare fuori la cattiveria che potrebbe tirare fuori. Ti sto dicendo però che se uno va allo stadio d'estate, guarda una partita con Riccardo, vede una buona giocata e ci sia un brusio. Io va
3: però
2: bene.
3: Allora do ragione alla Protezione Civile quando invita a rimanere a casa nelle ore più calde.
2: Sono d'accordo, però c'è differenza da dire oh bella giocata e da dire voglio che rimanga.
3: Sì, però quelle vibrazioni lì io le interpreto sempre come su Sottile ormai. Insomma, Sottile è un abitué di queste vibrazioni estive.
2: Mamma mia.
3: Arrivati a un certo punto bisognerebbe anche così accettare serenamente, pacatamente, come diceva Crozza, che basta, è un giocatore che non ha più nulla da dire.
2: Non ti vorrei
3: e da
2: ricordare
3: dare,
2: che, sì, che Pioli ha fatto giocare Sabiri,
3: Sì, ma quello per me appartiene più a un momento, diciamo,
2: sì, di allucinazione.
3: No, dico di un frangente minimo su Sottil. Se io vado a vedere il numero di presenze di Sottil con la maglia della Fiorentina,
2: tante.
3: Se sono 130, credo che ce ne siano 120 di troppo. Uno gli dà un'occasione all'inizio, vede se il giocatore è futuribile, ha qualcosa da dover ancora migliorare. Una volta asserito questo, come direbbe qualcuno, uno alza bandiera bianca e insomma si saluta calorosamente, affettuosamente. Invece sarà ancora una volta in cui l'amichevole col Gubbio magari vedrà un dribbling di Sottile e di nuovo tutti a dire: ma forse è ancora un 99, dai, diamogli un'altra occasione.
2: No. No,
3: no, però no. Io abbraccerò il dottor Ferri no. quest'estate in Fiorentina Gubbio, ci guarderemo e ci diremo, vedi, ci risiamo, eccoci qua.
2: Addirittura leccarsi i baffi in questo modo.
3: Ma voglio dire, cioè, di fronte al 47esimo dribbling di Sottil a luglio, io ripeto, un po' in colpo anche i tifosi, perché va bene che sono tifosi, ma il tifoso ogni tanto può anche accendere il cervello, mi viene da dire, ma non su Sottil, dico in generale, ecco.
4: Era il periodo in cui fantasticavamo sul fatto, ma Riccardo Sottil può essere un esterno del centrocampo a 5, perché ti ricorderai, stavamo pensando a quello all'epoca.
3: E quindi lì magari è bastato un dribbling o Sottil che rincorre l'avversario per dire è fatta.
4: Quello
3: è
4: non l'abbiamo visto, però.
3: No, zero, neanche con la
4: corsa all'indietro.
3: No, zero.
2: Però c'è Tommaso in linea.
3: Molto al quale bene.
2: Va il nostro buongiorno. Ciao, ciao Tommaso.
7: Ciao, buongiorno, ma possiamo avessi mai a parlare di Sottil ora?
3: Lo so, questo però va diciamo inoltrato all'ascoltatore che ci chiede di Sottil,
2: Certo.
7: Sì, no, infatti. Io volevo soltanto ritornare un attimino indietro dicendo che non mi fa impazzire l'anno di transizione, ma sarei d'accordo con l'anno di transizione se come modello avessimo il Paris Saint-Germain in scala, quando si va a prendere qualcuno di sconosciuto e si ha il coraggio di metterlo in campo. Ma disconosciuto non deve essere un 2000 e me lo fanno passare come un giovane, deve essere un 2006, un 2007, un 2005, e avere il coraggio di metterlo. Infatti sono d'accordo che se torna Martinelli e si decide di mandare via De Gea ora, che secondo me è sbagliato, io sarei più d'accordo a mettere e avere il coraggio di mettere Martinelli. Non ha un senso logico quello di andare a prendere un altro portiere, e lo sappiamo tutti. E a questo punto, se devo andare a vendere De Gea, io preferisco andare a vendere Gudmundsson, e dico ora una provocazione, me ne prendo anche quello che sto per dire. Per me Gudmundsson sarebbe l'unico che metto sempre in campo, e poi tutti gli altri intorno. Me ne prendo la responsabilità.
2: No, me vabbè, non è che nessuno ti verrà a cercare, Tommaso.
7: Preferirei vendere Gudmundsson ora che De Gea, perché non ha senso. Poi finisco, vi avevo mandato un messaggio vocale, non so se è passato, per farvi una battuta, vedendo come è andata con Beltran, io cambierei il vostro nome in Chi si vende, perché mi pare più difficile.
3: Ottimo. Faremo uno spin-off.
2: Mi sa che prima o poi ci toccherà metterlo anche sotto in piccolo, perché ce lo scrivono talmente.
3: Ciao Tommaso.
2: Ciao Tommaso.
3: Oppure partirà un Chi si vende Flash. Ecco,
2: no,
3: lo spin-off.
2: Flash.
3: No, su Gudmundsson comunque la destinazione perfetta per Gudmundsson, tanto già la sappiamo, considerando anche l'età che avanza, caratteristiche.
2: 18 luglio?
3: No, anzi, ormai mi sembra ormai questo 18 luglio sia bypassato.
2: Ah, non lo puoi fare.
3: No, me lo te. Ma sai benissimo, se il 19 luglio Moisoloni è ancora qui, io sono al settimo cielo. Poi, ovviamente, ora sono tutti spariti quelli che sono stati 9 mesi a chiedere la cessione di Kane. Ora game over, sono tutti in ferie, casualmente. Ma dico, la destinazione ideale di Gudmundsson ad oggi è Bergamo. È Maurizio Sarri, è il grande progetto alla Luis Alberto.
2: E noi non ce lo mandiamo.
3: Bene, benissimo, felice di rivederlo ancora a Firenze.
2: Ah, io lo sai, come
3: sfondo la porta aperta. Ecco, voglio dire, va benissimo guardare il bilancio, come ci ricorda il commercialista dottor Ferri.
2: Chi?
3: Prima o poi qualcuno guardi anche il campo.
2: Anche commercialista?
4: Magari risparmierei un sacco.
2: C'è dubbio.
3: Allora, Iconè lo terrei come riserva, però Alberto c'è un grande spoiler che dobbiamo farti su Iconè, purtroppo. Non puoi farci più niente in questo momento.
2: A meno che
3: sì, lo puoi ricomprare. Ci mancherebbe altro.
2: Potrebbe succedere.
3: Magari nel grande pacchetto, dopo aver preso eventualmente Coleoscio, che gli faceva, come dice Di Nardo, da backup l'anno scorso. Vai dal Burnley, lo compri, e allora a quel punto hai bisogno di uno un pochino più esperto davanti e ricompri Koné. Un sogno. Tra l'altro Koné che ha impedito al Paris Saint-Germain di fare il treble, poker,
2: la tripletta.
3: Non mi ricordo quanti titoli avrebbe potuto vincere. Penso che Martinelli non sia un portiere moderno, scrive Simo Bex, è adatto al calcio attuale, non ha qualità nei piedi, non è un fenomeno nelle uscite, come si è potuto constatare anche a Genova, buon portiere ma non è uno su cui si può puntare adesso, bisogna attendere un processo di crescita che deve fare altrove. Però caro Simo Bex, ora questa è la parte descrittiva, ora mi spieghi come si può attendere un processo di crescita quando ti ritrovi il tuo portiere titolare che sta per vivere il suo 36esimo/37esimo anno di vita ed è oltretutto tra un anno in scadenza. Quindi tu attendi il percorso di crescita e nel frattempo che fai? Perché non hai come aveva l'Atalanta ai tempi Musso, hai De Gea che tra un anno comunque avrà, diciamo, probabilmente anche la carriera finita, non lo so, ma comunque ci stiamo avvicinando a quel momento, e hai Christensen. Quindi guarda, suggeriscici.
2: Visto che siamo a parlare di portieri e visto che un amico di questa trasmissione, come Rubigno, ha avuto Filippi come allenatore dei portieri nel corso della sua esperienza alla Juventus, sfrutterei ciò che gli ho richiesto, siccome l'abbiamo sentito l'altro giorno, non glielo volevo disturbare con un altro collegamento, ma gli ho chiesto di mandarci una sua versione di quella che è la qualità di Filippi, perché in privato mi ha detto stanno prendendo il migliore insieme a Spinelli che è all'Inter, quindi mi ha intrigato, gli ho detto mi mandi in audio quello che tu pensi di Claudio Filippi, prossimo allenatore dei portieri della Fiorentina. Lui ha consentito, quindi se siete d'accordo, proprio per dare anche uno spunto, visto che stiamo parlando di portieri, ci ascoltiamo Rubigno, ex portiere tra le altre anche della Juventus e quindi allenato in passato insieme a Buffon da Claudio Filippi, proprio su questo nuovo innesto fortemente voluto da Paratici, che insomma conosceva benissimo.
8: Di Filippi e Spinelli dell'Inter sono i più forti allenatori.

0: Un'altra cosa di Filippi è che lui è maniaco per la perfezione della tecnica, per questo tu lavori la tecnica praticamente tutti i giorni, tu fai le cose, se non fai le cose come lui piace, la postura della mano, del corpo, di tutto, lui ti fa ripetere all'infinito finché tu non riesca a fare dei movimenti perfetti, no? Lui a tutti i portieri che lui ha avuto sono stati quelli protagonisti delle stagioni, sono stati i portieri protagonisti delle squadre, e sono sicuro che lui alla Fiorentina farà un gran lavoro. Parati ci ha fatto un investimento dandogli 4 anni di contratto, questo significa che vogliono veramente cambiare il reparto tecnico, diciamo così, di portiere alla Fiorentina, e questo è già un passo avanti avendo Filippi lì. È un aneddoto che lui ogni partita ci facevamo le riunioni dei portieri, e io arrivavo sempre prima, arrivavo addirittura 20 minuti prima di Gigi, di Marco e di Netto, perché mi piaceva confrontarmi con lui. Lui mi faceva sempre vedere dei allenamenti, dei portieri, dei giovani in prospettiva. Parlavamo sempre dei portieri brasiliani, per questo abbiamo avuto un bel legame lì, no, alla Juve. E un altro aneddoto che lui mi ha fatto imparare a cacciare di mancino, e a fine dei miei 4 anni alla Juve tutti i rinvii vicini fino a metà campo che doveva essere preciso addirittura facevo di mancino, per farti un'idea di quanto lui è maniacale. E spero che lui possa contribuire tantissimo alla Fiorentina. Come ho sempre detto, reputo la Fiorentina una società importantissima in Italia e anche in Europa, e spero che lui possa aiutarli a fare delle buone stagioni.
1: Beh, insomma, una presentazione di un certo livello, nel senso che poi ci ha fatto capire non solo che lui lo reputa il migliore, ma anche perché.
2: Assolutamente.
1: Questa è la parte più interessante, che insomma, è facile dire di uno che arriva, è più forte di tutti, invece questa maniacalità anche nella preparazione della partita, oltre che della gestione tecnica dell'allenamento, è sicuramente un qualcosa che speriamo possa portare in dote portieri preparatissimi e portieri che si rafforzano con la presenza di un allenatore, no? Che li fa crescere,
2: sì.
1: Perché poi fondamentalmente gli allenatori dovrebbero fare questo, no?
2: Considerando appunto che tipo di portieri ha allenato tra Juventus e Milan, diciamo che l'auspicio appunto che al netto che sia De Gea un altro, che
1: Buffon e Maignan sono i due portieri più forti degli ultimi campionati, insomma Buffon un po' datato, ma Maignan sicuramente.
2: Quindi voglio dire, insomma, la Fiorentina non può mantenere ovviamente questo livello, però che quantomeno consenta ad avere ad uno dei migliori allenatori dei portieri sulla piazza di poter, secondo me, a maggior ragione allora avere un diamante grezzo da sgrezzare. Mi sembrerebbe molto più logico avere in questo momento un Martinelli che un Falcone, però ovviamente questo spetterà alla Fiorentina, che negli ultimi anni sui portieri ha fatto diversi disastri al netto di De Gea, un po' in generale. Matteo D'Assigna dice, a proposito di Allegri al Napoli, calma Benve, tanto è tutto fatto. Stiamo calmissimi. Allora, di Yamal si sa nulla, c'erano delle voci che lo davano vicino alla Fiorentina.
1: Qui c'è dell'ironia.
2: Molto vicino, Yamal, molto vicino, molto vicino, vicinissimo direi, proprio a un passo. Alla persona che ha detto pazienza, si riparte dall'anno zero, mi dispiace, la pazienza con questa società è finita dal primo giorno. Questo è Maurizio da Serravalle.
1: Addirittura dal primo giorno.
2: Damiano, mister Schadenfreude, Benve, Sottil, amichevole col gubbio, l'ho sentita amorevole dubbio. Ti percepisco, ma siamo su un livello altissimo con mister Schadenfreude. Vidi un Iconé in un amichevole a Moena che a confronto Mbappé era scarso. Questo è Viola Luke.
1: Tra l'altro, Viola Luke, devi sapere che nella storia di questa coppia di giocatori, che sono coetanei più o meno, forse c'è un anno di differenza, nel momento in cui, questa l'hanno raccontata in tanti, ma si può ridire un'altra volta, sta

0: stavano nascendo in quanto calciatori di livello del Paris Saint Germain, credo, quello che veniva additato come il più forte era proprio Koné. Poi hai lui,
1: è la dimostrazione,
0: è più forte dell'altro.
1: Sì, ma poi la dimostrazione, c'è sempre il salto da dover fare, no? Vale per
0: pensa te, se Koné fosse stato meglio di Mbappé,
1: ma dalla primavera, dal settore giovanile alla prima squadra, il salto mette in difficoltà anche i grandi nomi come Koné, che poi purtroppo...
0: Chiesa nella primavera fiorentina non era titolare, certo, quando è stato scelto da Sousa come titolare in Juventus Fiorentina prima giornata di campionato, quindi è chiaro che c'è anche chi con la testa subisce una pressione diversa, no? Magari grande qualità, grande tecnica,
1: ma quasi tutti
0: arriva in prima squadra e si affloscia.
1: Stiamo ancora aspettando ad esempio che Diakaté nella Fiorentina di Paolo Sousa diventi Pogba.
0: Me lo ricordo, sì.
1: Farà ditino dopo il gol al Gubbio, Sottil, dice Federico. Walter, se Paratici, che nella Juve, se non sbaglio, ha svuotato le casse della società, al Tottenham ha fallito, però dite che è un top dei DS, permettete già da quest'anno che deve dimostrare tale appellativo, altrimenti è uno come tanti, vedere per credere. Dimenticavo, è facile vincere alla Juve quando hai un patrimonio da spendere. In conclusione, se Paratici è un top, Sartori è da beatificare. Vabbè, Walter, non sei obbligato a considerare Paratici una divinità, ovviamente, però mi sembra una ricostruzione un po'
2: severa nei confronti dei Paratici, detto che magari
0: anche perché fallimento
2: momenti...
0: alla Tottenham forse
2: ha vinto l'Europa League al Tottenham,
0: in una squadra che non ha vinto nulla, non vinceva nulla da
2: era diventata
0: un meme,
2: una squadra meme, sì, per questo non riesce.
1: Poi dire ha svuotato le casse della società, Walter, secondo me è un po' è scorretto per due motivi. Uno, perché quando la Juventus prende Cristiano Ronaldo non poteva prevedere il Covid, molto banalmente, e la Juventus cerca di fare il salto di qualità economico e si schianta contro il muro della pandemia. Numero due, Paratici in quel momento non faceva il direttore sportivo, ma faceva il deus ex machina della Juventus, cioè non aveva più Marotta. Paratici finisce, sportivamente parlando, contro un muro quando forse prende su di sé troppe responsabilità, ma come direttore sportivo io continuo a pensare che sia tra i top. Questo non vuol dire che non possa essere Sartori da beatificare, Toni D'Amico da beatificare o chi vuoi, ecco. No, non ci inventiamo i nemici in quelli che stimano Paratici solo perché è bello il giochino del contraltare. Per Paratici parla la sua storia, questo non vuol dire che sia il messia, che sia una divinità, che sia il migliore dei migliori o che a Firenze comprerà il nuovo Lamine Yamal a 14 euro. Ecco. Sergio ci vuol fare i complimenti per la trasmissione, però dice, e l'aveva già fatto anche ieri proprio di persona via messaggio chiaramente alla nostra Chiara Bevilacqua, dice però voglio fare i complimenti a Chiara che ha condotto la trasmissione ieri, secondo me è bravissima.
0: Noi ci accodiamo perché siamo d'accordo, quindi figurati.
1: Benve, io sono un Moisolone fan da sempre, sono orgoglioso di condividere con te l'appartenenza a questo gruppo di persone, ma molti si meriterebbero il tridente Callejon Cabral Piontek.
0: E dove si fanno giocare?
1: Beh, sai, nel 4-3-3
0: di
1: grosso
0: esterno, gli altri due?
1: Lo so, infatti manca un esterno, bisognerebbe
2: si
1: scegliere.
2: Si gioca solo con un esterno, ragazzi.
1: Si gioca solo con se si adatta. Tanto va di moda adattare tutti, adattiamo Piontek, scistofolone nostro, e lo mettiamo a fare l'esterno.
2: Beh, eventualmente, sì, forse, non lo so.
1: Tra Cabral e Piontek
2: non so, veramente.
1: Cioè, veramente accontentarsi proprio male, maledetto.
2: Grande Cabral.
0: Guarda, posso lanciare, visto che devo svegliare un po' il dottor Ferri.
2: No, io sono sveglio, ascolto. Con grande attenzione.
0: E voglio lanciare uno di quei temi di spalla.
2: No,
0: non si può fare o no?
2: Beh, manca mezz'ora,
0: quindi si può fare?
2: Ma non lo so, va bene, dai, lancialo, vai.
0: Allora, questo è consigliato da un Massimo.
2: Massimo,
0: Massimo. Se ne ha consigliate due, però oggi voi quella volete, ascolta, rispondimi anche
1: va
0: te.
1: Va bene.
0: Più quella calcistica o quella cinematografica?
2: No, dai. Andiamo su calcistica.
0: Vai.
2: No, allora, lasciamoci un po' di spazio.
0: Le tre nazionali e non vorreste mai veder vincere la Coppa del Mondo.
1: Wow.
2: Vabbè, Francia.
0: Bella,
1: Francia, sì.
2: Francia io anche no.
0: Ma questo perché è un odio inglese?
2: No,
0: quindi
2: ma scusatemi, è stata la nostra rivale per tanti anni, io non ho grande simpatia verso i Franz Alpini, detto che, ricordo sempre, abbiamo un debito di riconoscenza nei loro confronti, eh? Cioè non saremmo stato nazione senza i francesi. Oltretutto poi insomma anche per tante altre cose i vini francesi sono buonissimi, i formaggi francesi,
0: peggio dei nostri, peggio
2: però,
0: dei nostri.
2: Però ecco,
0: poi qualcosa migliore dei nostri ce l'hai da dirci? Una cosa che ci hanno meglio di noi, ce la puoi dire?
2: No, no, io sono convinto che il vino francese sia migliore del vino italiano.
1: Attenzione! Dottor Ferri, questa è bella, Da non diciamo amante del vino, questa me la godo da no, spettatore.
2: Vabbè, è un punto di vista anche condiviso da tanti, fra l'altro. Quindi, vabbè, la Francia.
1: La seconda era? No, non l'hai detto la seconda.
2: Allora, a me non sta antipatica la Germania in senso stretto, però non vorrei vincesse il mondiale, perché sennò poi a livello di numeri di albo d'oro con l'Italia diventa un po' un discorso che non mi piace.
1: Troppo incazzato con te.
2: E poi...
1: Ma dobbiamo dire per forza delle big, perché non
0: no,
1: possiamo.
0: Cioè, puoi dire quello che vuoi.
1: No, è grave per evitare di citare squadre.
2: Dicevo, allora, vabbè, dico, non vorrei dico mai una vedere big bene, che mi sta bene. Simpatica, ma che in questo momento sto un po' prendendo sulle scarpe. Che è l'Uruguay. Allora, l'Uruguay è una nazionale che mi sta molto simpatica, molto simpatica. Però sta storia delle quattro stelle, le Olimpiadi considerate, va bene, gliel'ha detto la FIFA. Però questi ti distrai un attimo e ti mettono una stella sulla maglietta, cioè qua mettono stelle dappertutto. E poi devo dire che Bielsa in questo momento mi sta veramente scartavetrando tutto quello che c'è da scartavetrare. Voglio dire, avete notato la polemica, quella della foto in cui lui non guarda in macchina?
1: Perché dice, non sono un modello.
2: Perché non sono un modello. Ma porca puttana, ma guadagni 3 milioni di euro l'anno a fare il CT dell'Uruguay, quindi se ti chiedono di fare una foto
1: falla,
2: la fai e stai zitto. Io sti protagonisti, sti fenomeni, no, che pensano che prendano 3 milioni di euro solo ed esclusivamente perché allenano,
0: Fabio è spettacolo.
2: Non li capisco, cioè vi pagano 3 milioni di euro anche perché siete personaggi, anche perché vendete
0: un prodotto.
2: Ti posso
0: dare una notizia? Posso dare una notizia? Anche perché tu ti fa male. Posso dare una notizia? Che lo pagano 3 milioni di euro l'anno anche perché fa quello.
2: Ragazzi,
0: anche perché
2: ragazzi,
0: fa il personaggio.
2: Se
0: no, non lo pagavano. Se Bielsa venisse pagato 3 milioni di euro per quello che ha vinto,
2: se noi andiamo,
0: non lo pagherebbero 3
2: milioni.
0: Se noi
2: andiamo a una manifestazione ufficiale, FIFA, UEFA, o quello che è, e ti viene richiesto un determinato comportamento, lo tieni quel comportamento, se no non puoi predicare sempre tutte la bontà d'animo, la bontà di spirito, il dovere come metro di giudizio dell'essere umano. Che cavolo. No, io guarda, io vorrei essere stato il fotografo.
0: Clamoroso come
2: vorrei
0: l'ho acceso,
2: essere stato
0: visto?
2: Il fotografo.
0: Allora, detto, lo devo accendere.
2: A cui avranno rotto i coglioni perché gli avranno detto: ma la foto di Bielsa non va bene. Ma Bielsa non alza la testa. Perché lui, giustamente, gli avrà detto: signor Bielsa, può alzare la testa? No, io non faccio il modello.
0: Ovviamente parla così,
2: sì,
0: Bielsa.
2: Certo. Ecco, io se fossi stato il fotografo gli avrei tirato la Nikon, la Canon, gli obiettivi, il cavalletto, tutto. Gli avrei detto, sai una cosa,
0: quanti soldi prende per citare
2: questi
0: marchi?
2: Fatti un selfie
0: prima, tutte le scarpe, ora tutte le macchine
2: fotografiche.
0: Fatti
2: un selfie,
0: fatti un selfie. Bene, allora prima di chiedere le
2: tre.
0: Francesco, l'hai detto e
2: Francia,
0: ti ho acceso
1: e con
2: Inghilterra e Uruguay,
0: ti ho acceso
2: Germania e Uruguay,
0: non ti fa Inghilterra.
2: No, Inghilterra.
0: Abbiamo Walter da Roma al telefono. Ciao Walter.
3: Buongiorno ragazzi, scusate se io ho mandato il messaggio, ma magari parlando uno si spiega meglio. Allora, no, ma io non intendevo che Paradis ci ha svuotato le casse perché si è preso i soldi e è scappato.
0: No, no,
3: non è che
0: non l'avevamo intesa così, infatti.
3: No, non è che intendevo quello, ci mancherebbe altro. Io dico solo che ha speso un sacco di soldi e la Juve si è trovata in difficoltà, ha dovuto ricapitalizzare, credo. Tu, ecco, volevo precisare questo. E poi, il Tottenham sì, avrà vinto anche la Coppa UEFA, però il problema è che poi ha lottato per la retrocessione, diciamo, non è andato benissimo. Ecco, quello è stato un caso, ha vinto la Coppa UEFA, si è trovato in finale, ha vinto, per carità.
2: Passava di lì per caso il Tottenham.
1: Hanno allungato le mani e gli è rimasta incollata. Cioè, ora
0: ci sono arrivati in finale.
1: Prendiamo la sorridere,
3: vai. Per il fatto per il fatto invece di Sartori,
1: sì.
3: Sartori ha trovato e ha scovato, diciamo così, non so se è la parola adatta, ha scovato dei giocatori giocatori sconosciuti che sono diventati, non dico il 100% conto, ma il 99% sono diventati di più di quello che erano e sono stati rivenduti sempre a molto di più di quelli che l'ha pagati, e io parlo del 99%. Quindi è per quello che dico io, Paradisi, diciamo, per finire qui il mio discorso, Paradisi in pratica lo devo ancora vedere cosa fa, e quindi attendo, per carità, attendo, però non lo considero un top, perché a me me lo deve dimostrare la Fiorentina.
1: Chiarissimo, Walter, ora il tuo messaggio è chiarissimo, lo hai anche integrato con questo intervento, quindi nessun fraintendimento, nessun misunderstanding, tutto chiaro. Sei assolutamente legittimato ad attendere questa sessione di mercato per definire il valore che per te ha Paratici.
0: Non c'è dubbio.
1: Basta, non sei obbligato a aggiungere altro. Benissimo.
0: Altro. Le tre nazionali, allora, e non dovresti mai vincere il mondiale.
1: Allora, una vi sorprenderà.
0: Ah, è strano.
1: Allora, vabbè, le due scontate sono...
0: ascolta, perché ora è un momento...
1: Le due scontate sono l'Argentina, che comunque ha già dato nel 2022, quindi non gli farei comunque un grande torto. Giusto. Aggiungo anche la Germania, per quanto io sia un Nagelsmanniano della primissima ora, però ecco, a me sta molto più antipatica storicamente la Germania della Francia.
2: Ah sì?
1: Sì. Sì, la Francia calcio, quindi nazionale di calcio, ma anche di basket, a parte Rudy Gobert, che è un altro discorso, un giocatore più antipatico nella storia del basket europeo, ma lasciamo perdere, mi ha dato più godimento come squadra da battere la vittoria con la Germania in semifinale nel 2006 che aver battuto proprio la Francia in finale.
0: Vabbè,
1: al di là del valore,
2: poi c'hanno quattro mondiali, capito? Se vincano ti sorpassano.
1: No, esatto, e quindi sono un po' quelli che sono i Boston Celtics per me da Lakers, dei Cristiano. Sulla terza non so cosa rispondere, perché c'è un ballottaggio, si contano gli ultimi voti tra, per quanto io mi senta molto vicino agli Stati Uniti, allora in questo momento sento una spinta totale su questa nazionale, detto che Pochettino non mi fa impazzire, per quanto il Tottenham sia arrivato in finale ai Champions, quindi chapeau.
0: Bravo Poch.
1: Ma alla fine no, non cito gli Stati Uniti, e cito, perché nulla fa più male di un cuore infranto, il Belgio.
0: No, cioè, da grande tifoso
2: perché
0: grandissimo detrattore.
1: Allora, dico questo perché vincere un mondiale, siccome io il calcio è uno sport privo di logica, privo di senso, dove i dettagli fanno la differenza, dove il diavolo si nasconde veramente sotto i fili d'erba, io non accetterei che dopo aver sofferto 12 anni per questo Belgio che non riusciva a ottenere nulla se non una semifinale ormai dispersa nella notte, non accetterei l'idea di un Belgio, detto che vedendo l'inizio non c'è neanche il rischio, ma comunque di un Belgio in grado di vincere il mondiale con Rudy Garcia in panchina, perché dopo aver avuto Roberto Martinez per 9, 7, 5, quanti sono stati anni, all'ultimo vagito di questa generazione dorata aver scelto Rudy Garcia resta un peccato che purtroppo, lo dico col cuore infranto, il Belgio deve pagare.
0: Comprendo.
1: E quindi non voglio il Belgio, lo dico col cuore infranto, lo ribadisco, non voglio il Belgio sul tetto del mondo.
2: Beh, bello, bello. Quindi, cioè, quindi
0: talmente tanto amore da arrivare a
2: giro.
1: Dobbiamo soffrire.
2: Odi e tamo.
1: Sì, odi e tamo. E quindi questa, purtroppo, nel vedere il Belgio ridotto in queste condizioni, è la fase odi.
0: Allora, io c'ho c'ho delle accoppiate.
2: Vai.
0: Allora, la prima è molto banale: Spagna-Portogallo. Per il Portogallo non lo voglio vedere vincere, mi dispiace, perché
1: meno male c'è stato l'Europeo del 2016.
0: Sì,
1: allora.
0: No, ma nel 2016 era giusto che vince. Ma te l'ho detto prima, ho tifato il Portogallo. Quindi è un po' il senso di quello che diceva lui. Però il fatto di vedere ora quello con le stampelle che vince il mondiale e che gliela fanno alzare come se fosse lui il trascinatore, mi starebbe sui coglioni. La Spagna, mi stanno sui coglioni.
2: Okay. Però bel posto la Spagna.
0: Sì, bellissimo. Anche Portogallo. Bellissimo.
2: Anche
0: Portogallo.
2: Anche
0: si sta parlando del. Ma è bella anche la Francia, purtroppo c'è i francesi. Ma
2: vabbè, bellissimo. Okay. Comunque, Spagna-Portogallo.
0: Francia-Germania.
2: Francia-Germania,
0: perché sono. Sì, le dico 6. Ma io le potrei dire anche 100.
2: Lui fa extra.
0: Sì, sì, extra.
1: Extra viola?
0: No, extra chi si compra. Che faremo?
1: Quindi, praticamente, siamo già.
2: Francia-Germania.
1: In Spagna Portogallo
0: a pari.
1: Abbiamo già azzerato le big europee, le
0: azzerate. E poi l'Argentina non l'ha uscito, ma sapete che vince due volte di fila. No, non ci garba, però non è quella. USA Canada.
1: No, anche il Canada.
0: Sì.
2: Vabbè, ma...
0: allora, il Canada vadano a inciroppare quello che vogliono, ma magari. Non il calcio. Non ci rompete. E gli USA non ce la fanno. Cioè, se vincesse mai il mondiale degli Stati Uniti.
1: No, io vorrei il mondiale vinto dagli Stati Uniti, ma non negli Stati Uniti. Ecco, vorrei questo.
0: No, io non vorrei, capito? Proprio che vincessero. Proprio
1: il 2030 in
0: continua a vincere i 100 metri e non ci rompano le palle col calcio.
2: Possiamo dire tranquillamente
0: che non lo vinceranno.
2: Che non lo vinceranno.
1: Non lo vinceranno, però loro che sono spinti da questo patriottismo estremo.
0: Dici gli arbitri, no, sono influenzati.
1: No, dico che Pulisic ha fatto 6 mesi al Milan in cui sembrava me, e ha fatto una partita con gli Stati Uniti in cui sembrava Pulisic dai tempi del primissimo.
2: Quello buono.
1: Quello buono, ecco, esatto.
2: Bah.
1: No, magari non arrivano in fondo, però temo possono arrivare molto avanti.
0: Li spingeranno, li spingeranno.
2: No, no, avanti, ma... avanti. Secondo me è una buona nazionale.
0: Sì, no, però vabbè. Dai.
1: Comunque,
0: sappiamo che il mondiale di calcio è sempre legato intrinsecamente anche alla fase politica. Questo non lo dico perché c'è Trump adesso, lo dico perché nella storia l'Italia ha vinto 2 mondiali sotto nazifascismo. Sappiamo cosa è successo nel corso degli anni. Altri, dicevi prima l'Inghilterra nel 66, cioè nel senso che ci sia una connessione politica. No, no, quello del 2006 secondo me è un mondiale.
2: Beh, insomma, però venivamo da calciopoli.
0: Dici, vedi, c'è una connessione politica anche su quello. Però che cazzo gliene frega alla FIFA di calcio mondiale?
2: Ma ci troviamo un po'.
0: Vabbè, infatti, tanto è 3 mondiali e non, l'Italia non va al mondiale. esatto, finivo poi tutto. Vabbè, comunque, queste sono le mie 3 accoppiate.
2: Sei nazionali per non vincere il mondiale.
1: E quindi bello, resta un libro. 42.
0: No, resta tante.
1: Di cui
0: resta,
1: 30 direi di un livello tendente al basso. Sì. Io infatti ora tutte le antenne saranno dritte, non so l'orario, ma insomma la partita da attenzionare.
0: No, basta, la Giordania non la citare.
1: No, no, è Capoverde Arabia Saudita. Vabbè. Perché quella... in caso di risultato positivo di Capoverde basta, si spalancheranno Capoverde. Le porte per i 32. Beh,
0: meritato, tra l'altro.
1: Assolutamente. Perché
0: non capivo,
1: Capoverde si sarebbe qualificata anche col mondiale a 32. Capoverde ha vinto il suo girone, quindi nessuno punti il dito contro Vosigna e compagni.
2: Ad oggi, Svezia miglior terza, vi segnalo. Svezia miglior terza. Nonostante averne prese 5.
1: Ah, perché ha fatto il risultato a specchio, vinto 5-1, perso 5-1.
0: Ah, già.
2: Svezia miglior terza, infatti quindi. Ha la differenza a 0. Sì.
1: Allora, vediamo se il buon Stefanino Cherubini invece ha una differenza reti di più 2 con 2 WhatsApp audio prelibati.
4: Io c'è due cose, un posso sentire. La prima è il ritorno di Sottil che esplode il prossimo anno, perché a me è più facile mi esploda il fegato, si sente una roba di genere. E quell'altra sono tutte ste menate sui bilanci. Ma ora io dico, se questa proprietà o la prossima e vengano qua, buttano un ballino di sordi, sforano tutti i parametri e si vince il campionato, io che la notte e non me la dimenticherò mai per tutta la vita, poi magari 2 anni dopo conti il rosso, ridimensionamento, pericolo, fallimento, ma quella notte e rimando stesso.
5: Buongiorno ragazzi, oggi sono d'accordo, mi è piaciuto Pietro, ha detto mi sembra strano se Coloruscio venga a Firenze, visto Paratici è bravo nello scoprire certi giocatori. Io infatti mi aspetto che Hellekamp, questi tipi di giocatori come ha fatto l'Udinese, arrivino quando non si conoscano, in modo che da valorizzare tutta la squadra. Comunque per questo mercato quest'estate sto a guardare, viva Paratici, però mi sembrerebbe strano questo comportamento.
0: Tanto bello la crasi tra Colo Muani e Coloruscio.
1: Invece... e Coleoscio, cioè
0: Coleoscio era
2: Fusio.
0: Esatto, fusione. E poi Hellekamp. Vabbè, ora
1: facciamo per ridere.
2: C'è un'altra persona che non dice benissimo il cognome di Hellekamp.
1: Ed è?
2: Il direttore, ragazzi. Ah, l'avete mai sentito dire Hellekamp?
1: No.
2: Io prestate attenzione a quando il direttore.
1: Ma lo dice col tono giusto o nemmeno?
2: Lo dice con un gran tono, però si dimentica qualche consonante in giro.
1: Vabbè. Allora, un po'
2: direttore a cui io voglio bene, certo. Stimo e rispetto.
0: Ma
2: però,
0: se mi menai tutte le volte uscite da questo studio, ma
2: perché
0: bozza.
2: Lui è presidente di Vallefoglia.
1: Ah, okay. Alberto da Genk dice: il Belgio campione del mondo è come vedere la Fiorentina vincere la Champions. Però, Alberto, ti ho spiegato qual è il percorso che mi ha portato a questo. Cioè, sono 12 anni, come dice Fabio Ferri. Sono 12 anni che io sbatto la testa contro il muro con questo Belgio. E quindi non ti dico sia contento di vederlo così. Però chi è cagione del suo male pianga se stesso. Arrivati a questo punto, cioè se scegli Rudy Garcia per gli ultimi grandi trofei, tornei di Courtois, De Bruyne e Lukaku,
2: poi benve,
1: te la cercare.
2: Sempre tornando alla citazione, io non mi autocito, ma riprendo la tua citazione dalla mia citazione. Il Belgio al mondiale ci va, la Fiorentina in Champions quanti anni è che non ci va?
1: Sono ormai, bisogna aggiornare il dato, 16 sono 16 anni.
2: Scusa, per il più facile vincere il mondiale in Belgio rispetto che alla Champions.
1: No, l'Italia non va al mondiale?
2: Sono esattamente dal 2014, no?
1: Sono 12 anni che l'Italia.
2: Ma perché noi saltiamo i mondiali, come ho letto da qualche parte. No, saltiamo i mondiali dove non vengano rispettati i diritti umani, quindi Qatar, Russia, Stati Uniti. È una scelta.
1: Quindi il prossimo Spagna, Portogallo, Marocco con tre partite in Sud America.
2: Si può andare. Si può andare.
1: In Sud America. Sì, per festeggiare, credo. Cosa sono? I 100 anni della Coppa America del CONMEBOL.
2: Sì,
1: cioè un anniversario.
0: Che si deve festeggiare durante il mondiale.
1: Si deve festeggiare perché c'è stato anche un percorso che ha portato Spagna, Marocco e Portogallo a vincere l'attribuzione del mondiale, ma si era candidata, non mi ricordo in che modo, anche o l'Argentina o comunque il Sud America.
0: Ma non c'è qualche federazione, diciamo, ombra che vuole prendere la forza della FIFA come era successo per la Superlega?
1: No, ma sai,
0: qualcuno gli dà una spallata a questa FIFA, è una roba
1: tra l'altro sto per dire una cosa fortissima.
0: No, dai.
1: Il mondiale a 48 squadre è ha dimostrato di avere del margine, al punto che io suggerirei agli amici della FIFA di allargarlo a 64.
2: Allora, guarda,
1: 4 gironi da 16 e passano le prime due senza considerare le terze.
0: Beh, però perpetuo.
1: Allora, sì, per sempre.
0: No, dico un mondiale che dura un anno, perché
1: No, un mondiale che duri
2: mondiale per sempre.
0: Esatto.
1: Un mondiale che però sia 64 per tutta la vita senza dover guardare la classifica e le migliori terze, che quella sì è una boiata pazzesca.
2: Allora, fra l'altro, cosa che era già stata proposta proprio in occasione del mondiale 2030, perché leggo che nel marzo del 2025 il concilio della FIFA
1: Vaticano
0: secondo
2: aveva proposto appunto l'espansione a 64 squadre.
1: È la soluzione migliore. 4 gironi da 16.
2: Anche questo nell'ottica, cioè, delle celebrazioni per i 100 anni del CONMEBOL.
1: Oh, ecco.
2: Che appunto è la corrispettiva della UEFA per quanto riguarda il Sud America.
1: Quindi gli hanno dato il contentino, tre partite. Non so neanche poi, tra l'altro, gestibili.
2: Argentina,
1: come,
2: cioè, Paraguay e Uruguay ospiteranno, cioè, queste partite.
1: Che poi dovranno appunto volare, farsi tutto un viaggio.
0: No, guarda.
1: Allora, transoceanico.
2: Montevideo, Asunción e Buenos Aires sono le città scelte, con ovviamente lo Stadio Monumental, lo Stadio Osvaldo Domínguez Dib e lo Stadio Centenario. L'ho detto bene?
1: Sì, promosso dal partito
2: da
1: italiano. Pronunce. A proposito di pronunce, Massimo D'Ammestri dice: l'Uruguay non si tocca. Vorrei essere uruguaiano per perculare i brasiliani finché campo.
2: Ma per il Maracanazzo,
0: va bene.
1: Sì, o forse per riferimenti dell'epoca di Massimo, che ci ricorda sempre.
0: Anni 70.
1: Sì, esatto. Marco dice: mai Francia, Stati Uniti, Ungheria. Ungheria che però fino a prova contraria non è al mondiale. C'è un altro amico che aveva citato USA, Inghilterra e Israele non è al mondiale. Steve da Bologna: da venditore di vini e formaggi di alta qualità.
2: Oh, ora sì. Ora sì.
1: Però attenzione, i migliori sono assolutamente i nostri. I francesi sono solo più bravi a vendersi. Se sui cremosi sono leggermente migliori, su quelli stagionati non c'è
2: però
1: storia.
2: Però qui si parla ai formaggi.
1: Attenzione, vini, la nostra varietà non arrivare.
2: Lo so.
0: Doppio dito medio per te.
2: Abbiamo tanta varietà, ragazzi. Abbiamo tanta varietà.
1: Max, la gente, dottor Ferri, vai a vedere le esportazioni di vino tra Italia e Francia nel mondo. Poi ne riparliamo.
2: Vediamo.
1: Andrea temeva che Walter prima avesse chiamato per riprendere Terracciano al posto di De Gea. Devo dire anch'io.
0: Poteva stare. Dov'è Terracciano?
1: Ma è in questo momento a fare il secondo al Milan.
0: Ah, ok.
1: Anch'io sono stato fregato. Fermi. Quello di Damiano, perché ho paura di andare avanti a leggere. Armando dice: mia moglie ti ringrazia.
0: Ho detto prima che la Francia senza francesi sarebbe meglio. Immagino ragazzi, sia francese la moglie del nostro amico Armando. Scusami, però. Armando,
1: con alcune eccezioni.
0: Con alcune eccezioni, che ce l'ho con la tua moglie, che insomma tendenzialmente sulle strade che ho percorso non ho trovato molti francesi simpatici.
1: Poi vedo alcuni messaggi su, diciamo, inviti ad alcune nazionali a fare un bel percorso, però il sondaggio non era la sorpresa.
0: Le tre che non vogliamo veder vincere il mondiale.
1: Quindi benissimo Cristiano Nassarajevo, che cita per andare avanti il più possibile Marocco, Giappone, Capo Verde, Congo.
0: Benissimo.
1: Guido che cita Curaçao. Matt che cita la Norvegia.
0: Ragazzi,
1: tra le prime quattro.
0: Non aveva più nulla.
1: Il Marocco nessuno dice nulla. Non era quello il gioco, ragazzi. Coloruscio e magia, scrive Adrian. Ci manca solo che Trump festeggi, quindi Stati Uniti no, dice David. Yellekamp e Coloruscio, mi piego in due, dice Lorenzo.
0: Così creativo.
1: Coloruscio ha fatto la fusione, è diventato fortissimo, dice Gianni. Il trio delle meraviglie non apprezzo, dice Simone.
0: Grazie.
1: Saluti da Scaccianuvole. Anche la zuppa di cipolle, piatto tipico francese e fiorentino, è fiorentino esportato dalla Caterina.
0: Sì, è vero.
2: Sì, anche tutte queste storie sulla Caterina dei Medici, ragazzi, secondo me.
1: Aia.
2: Per la stragrande maggioranza.
0: Oggi vuole essere veramente menato. Cioè,
2: vi invito a recuperare anche un po' di testi sull'argomento. Insomma,
1: testi apocrifi o ufficiali?
2: No. Ufficiali. Anche questa storia su Caterina dei Medici si sarebbe inventata anche come, non lo so, sminuzzare il pane. Cioè, non è che sono tutte proprio vere, ma sono un po' leggende. Comunque leggevo che la Francia esporta nel mondo 12 miliardi di euro di vino
1: versus
2: gli 8,1 miliardi di euro dell'Italia. Quindi, che però pare, e qua do ragione, penso era la gente,
1: sì,
2: che,
1: detto questo, Max,
2: che a livello di litri ne esportiamo più noi, però ne incassiamo meno.
1: Quindi siamo terribili a venderci, come sempre, e a venderli.
0: Ma poi vi do un'altra informazione.
2: Sì, cioè, la risposta è sì.
0: E i vini, come diceva prima l'altro ascoltatore, i vini francesi hanno una grandissima produzione anche in termini numerici, va bene? E però molto meno variegata rispetto ai vini italiani, dove ogni praticamente vitigno da 20 km, 10 km in poi ha un nome diverso, ha una protezione diversa, un'origine diversa, un sapore diverso. Quindi magari noi se ne esporta anche meno, ma se esporta più buono.
1: Comunque questo credo sia un argomento che potrebbe portare al dottor Ferri una bella trasmissione a partire dalle 24.
0: L'unico vino francese che bevo volentieri è il Bordeaux. Ti do questa nota.
2: Tannini eleganti, nota di ribes, cedro, tabacco.
0: Bordeaux?
2: Sì.
0: È che mi ricorda il vino delle nostre parti della zona di Bolgheri, che in effetti sono, diciamo, assimilabili.
2: C'è un posto accanto a casa che espone questo cartello, scritto debolgherizzato. Che un giorno ci voglio andare, anche solo per chiacchierare col tipo e dirgli, mi spieghi perché? Beh. Grande, saluto.
1: Un saluto anche al Bordeaux di Paolo Sousa, così, che ora è fallito miseramente.
0: Cosa,
1: no, hai detto Bordeaux, mi è venuto in mente Bordeaux, mi è venuto in mente Paolo Sousa, l'allenatore con cui mi sono divertito di più negli ultimi 15 anni a Firenze.
2: No.
1: Mai visto giocare così bene e così efficacemente la Fiorentina come con Paolo Sousa.
0: Parti con pezzo della sedia.
1: Ultima volta in Europa League con Paolo Sousa, spoiler.
0: No, è che quando sento Paolo Sousa, bello, grande, mitico, mi parte.
1: Il primo anno di Paolo Sousa è stato un brivido.
2: Quando diceva, tra 5 anni voglio vincere la Champions.
0: No, vincerò
2: la Champions
0: perché vorrei vincere, è un sogno giusto. Lui vincerò, ha detto.
2: Focusati,
1: grandissimo allenatore. Hans Coleoscio Caviglia, dice Elia Geri da Massa.
2: Hans Coleoscio Caviglia, bello.
1: Io dei francesi non posso vedere né il cibo né i francesi stessi.
2: Vabbè, questo si può anche capire.
1: Sarebbe ottimo cosa l'unico viola ai mondiali arrivasse tra le prime quattro, Massimo da Figlini.
0: Ma per cosa, Massimo?
2: Per venderlo,
1: ma tanto non gioca, quindi comunque
0: finché non gioca.
1: Adoro i bianchi fruttati dell'Alto Adige, top,
0: ragazzi,
1: fantastici.
0: Comunque ora si parte. Cosa c'è?
2: Vabbè, ragazzi, però scusatemi, ad esempio, sul rosé i francesi hanno una tradizione, una storia, ma questo la Provenza.
0: Sì, buonissimo.
2: Tutta quella parte
0: anche
2: là della
0: anche in Corsica fanno un ottimo rosé.
2: Mediterranea.
0: Anche in Corsia,
2: è molto buono il rosé.
0: Ma è buonissimo, mi ha detto.
2: Noi
0: no.
2: In Italia siamo arrivati un po' dopo sul rosé. Sì, ma ora qualcuno mi smentirà.
1: Allora, Damiano,
0: c'è
1: in chiusura,
0: anche il rosso per fare il rosé in Francia.
1: Dice: anch'io sono stato fregato da una bellissima spagnola, ma amo sempre quella schifosissima frittataccia di patate sopravvalutata.
2: Sì.
1: Resto però obiettivo.
0: Dice. Che gli garba.
1: Sì, gli garba, però resta comunque fedele alle sue origini, insomma, origini rappresentate dalla frittata di patate.
0: Ah, okay.
1: Per noi invece il punto di partenza e d'arrivo è sempre Stefanino. Vai!
6: Go! Se i vini francesi sono quel meglio, vuol dire non conoscere i vini, considerando che i vitini e l'uva me li comprate in Italia. Poca conoscenza, anche se si pensa anche a formaggi, e noi abbiamo molti di più e molto più buoni.
1: Sul sottile, qualcuno la prenda sul personale.
7: Tantissimi illuminati, tanti maggiordomi e l'aria condizionata su Ferrarià. Addirittura quando fu controriscattato dal Cagliari era paventata l'ipotesi che fosse possibile darlo in contropartita parziale per Berardi, e no, guai, non ci si può mia privare di un prospetto come Sottil. Ora chiaramente sono tutti scomparsi, no? Come quelli volevano dare il premio Nobel a Trump.
8: Bellissima questa storia di BMW e Messi. Secondo me è che BMW è così preparato e un po' contro tutti sulle cose, ma non contro tutti, perché lui è dalla parte del fare le cose fatte bene in un certo modo, e come tutti nella vita, e poi c'è da decomprimere, no? Cioè tipo quello che è bravissimo, non dice mai parolacce, poi magari si chiude in uno stazione e tira dei moccoli. Ecco, BMW secondo me si sfoga sul discorso.
1: Quindi Messi è il mio moccolo.
8: Ci sta.
1: Dio del calcio.
2: Marco da Prato, però ragazzi, il Coloruscio e gli Allen Camp fantastici. Madonna. Pensai al giocatore. Coloruscio, Coloruscio. Madonna. Piglia subito il fantacarci.
7: Ma io al posto di De Gea, ecco, per la gioia di Benve, prenderei Stekelenburg.
1: Che bel nome.
9: Buongiorno, no, Benve, sono il Tommy. Oh. C'è anche in Inghilterra, c'è Fortis Juventus, Cittadella, Juventus. E l'Inghilterra, grande Benve, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto. Che meraviglia, no?
1: Bella definizione.
9: I love you. Grandi ragazzi, buona giornata.
2: Sempre meglio il vento, sempre.
1: Assolutamente. No,
0: tra l'altro volevo informare gli utenti
1: specifica
0: che Francesco ieri mi ha raccontato di essere così, usate voi il termine, aggettivo,
1: così,
0: io uso pazzo, che lui gli garba andare in bicicletta quando c'è 40 gradi, cioè lui gode andare in bicicletta
1: con 40,
0: non dice sai vado presto la mattina perché almeno fa un pochino più di fresco, riesco a fare più chilometri, no. Lui aspetta
1: sottissore.
0: Oggi come si chiama, carontolaccio, come si chiama ora, quello dell'anticiclone di questo periodo, aspetta carontolaccio suo per 40 gradi, no, per andare in bicicletta, ragazzi,
1: carontolaccio.
0: Guarda,
1: e non invento nulla, perché per chi usasse l'app Strava, che registra tutte le attività, vede l'inizio di tutte le mie attività in mountain bike,
0: l'orario,
1: e vede le 11:20, le 14:07, le 1:15,
2: io rubo tutti i segmenti
1: esatto, tra l'altro mi foga perché a volte mi dice sono la local legend, come dice Strava, di segmenti rinominati da altri utenti che hanno dei nomi che non esistono.
0: Bene, comunque questo per dire,
1: una volta uno scrisse local legend di una corsa al cimitero, che se uno la prende anche diciamo alla lettera, poi forse torna tutto sull'andare in bici alle 14.
0: Basta, dobbiamo chiudere. Ciao Fabio,
1: ciao.
0: È anche fresco. Vai, viola amore mio. Ciao.
10: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: che Skriniar si avvicina a grandi falciate verso il Paris Saint-Germain.
1: Noi abbiamo il signor Slogan. Io pensavo di avere una, come dire, una trasmissione. Scusa, con un giovine.
0: Ma non è che c'era il tiki-taka perché c'erano le punte, ok?
2: Ciao Luca, in bocca al lupo.
0: Piacere nostro, ciao Luca. Elia, giusto?
2: Sì, Elia.
0: E non è che non c'erano le punte. Non c'erano le punte perché c'era il tiki-taka. Ecco, vai, te l'ho chiusa. Allora, un pareggio giusto per la Fiorentina Primavera contro l'Inter quest'oggi?
3: Ma in realtà no, ha perso 1-0.
0: Allora, apro su Temeni, però Ulie Vigiok. Claudio, che ricordi,
4: Grazie a Nicolo Santi.
0: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, grazie per questa copertina, credo sì, a cura di Marco Tonelli, Stefano Cherubini, Niccolò Ceccarini.
5: No, allora, Niccolò Ceccarini sicuramente ha contribuito alle bischerate perché non so far altro. Stefano Cherubini è la mano armata ovviamente di questa composizione, mentre Marco Tonelli sta preparando la trasferta di lunedì.
0: Sono veramente commosso, grazie.
5: Tanti auguri a Niccolò Santi perché oggi compie finalmente 18 anni.
0: Magari 10 anni fa capiva.
5: Quindi finisce lo sfruttamento del lavoro minorile. E oggi, da oggi in poi, sei entrato nel mondo dei grandi.
0: Beh sì, sono molto commosso, devo dire. È un piacere essere qui in vostra compagnia.
5: Anche
0: a festeggiare gli anni,
5: sì.
0: E soprattutto, insomma, in compagnia di grandi, ottimi colleghi. Intanto, vabbè, Niccolò Ceccarini, che è il protagonista della nostra trasmissione.
5: Ma io veramente sono semplicemente una comparsa di me stesso. Ecco, io sono una comparsa di me stesso. Però comunque sia, la vera protagonista è la tua compagna di viaggio,
0: Sofia Ferreri. Ciao Sofì.
6: Buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere qui con voi.
0: Esatto. Ben ritrovata.
5: Perché poi, insomma, col suo tour, trovare anche delle date disponibili. Disponibile, sì, per venire a fare Radio Firenze Viola, sai, Giusy Ferreri, sì, che qui si chiama Sofì Ferreri, e naturalmente
0: com'era?
6: È il mio nome in incognito.
0: A novembre
5: la città si ferma in un istante.
0: Sì, brava, quella era bella.
5: Sì,
0: complimenti.
5: Sì.
0: Bene, ora
5: infatti,
0: parte le sciocchezze.
5: A febbraio non ci sarà perché De Martino l'ha chiamata.
0: A Sanremo, è vero?
5: Sì, sì, esatto.
0: Bene,
6: non spoileriamo niente, ragazzi.
5: No, niente. Magari se si riuscisse a fare un'intervista ogni tanto, grazie,
0: sì,
5: a lei.
0: Quello, vabbè, abbiamo, penso, il canale preferenziale.
5: Ma non ti credere, voglio
6: dire. Un po' di spazio in agenda e cercherò,
0: sì,
5: grazie,
0: sì,
5: di tutto,
0: sì, grazie,
6: cercherò
0: alla pallavolista,
5: grazie anche a Niccolò Santi.
0: Grazie a voi. Allora, dunque, è stato emozionante aprire con questa copertina che mi ha regalato anche tanti sfondoni che non mi ricordavo nel corso di questi anni, però insomma è sempre bene ricordare. Siamo insieme fino alle 17, ricordiamo i numeri per interagire con noi.
6: Assolutamente, potete contattarci al 348 75 13 933 o chiamarci allo 055 77 111.
0: E noi vogliamo aprire la trasmissione con l'aggiornamento di quest'oggi che vi è stato dato durante Palla al Centro, ovviamente, quindi durante le 2 ore precedenti, però comunque...
5: Sì, positive erano comunque.
0: Insomma, sì, abbastanza.
5: C'erano Loreto e Di Nardo, quindi più positive di quelle.
0: Però noi vogliamo ribadirvi quanto è successo quest'oggi, no?
5: Sì.
6: Assolutamente, infatti ricordiamo che Malagò è stato appena eletto nuovo presidente della FIGC e ha avuto appunto il 68,58% di voti. Cecca, cosa te ne pare?
5: Ma era tutto scritto, tutto scontato, perché io credo che Malagò avesse veramente, diciamo, grandi possibilità per diventare il nuovo presidente federale, e devo dirti che ha preso più voti di quello che pensavo, e ne ha presi un pochino meno di voti che pensavo invece Giancarlo Abete, perché comunque
6: infatti
5: lui partiva da una quota potenziale del 34% e quindi non ci è arrivato, mentre il 68% mi sembra tanto per Malagò. Tutto scritto con Roberto Mancini che sarà il nuovo CT della nazionale, questo ormai voglio capire solo se metteranno magari Paolo Maldini come dirigente affiancato a Giovanni Malagò, che sarebbe la cosa più intelligente e giusta da fare. Faccio un piccolo inciso,
0: sì,
5: Nicco, perché è doveroso farlo. Simone ci scrive: Cecca e Santi, potete anche uscire, basta la stellina. Allora,
0: certo, io sono,
5: caro,
0: un po'
5: Simo,
0: geloso di questa,
5: no,
0: cosa.
5: No, io invece sono felicissimo. Se mi pagano lo stesso, io sono pronto a non venire mai più qui dentro. Però
0: insomma,
5: credo sia impossibile.
0: Ti autoesonereresti.
5: Sì, esatto,
0: caso.
5: Mi butto fuori e però mi faccio. Però mi vogliono, e quindi perché se no io sarei andato anche. Cioè, non lo farei più. Ecco, però non è possibile.
0: Okay. Vabbè, no, detto questo, era giusto, insomma, aprire con l'aggiornamento degli aggiornamenti. Io non lo so se Malagò, tanto per integrare anche la domanda di Sofia,
5: sì,
0: possa essere il nome giusto per ripartire per il calcio italiano. italiano, o se invece secondo te fa parte di quella vecchia guardia che il calcio italiano, non ti dico l'ha mandato in malora, ma insomma di certo non l'ha fatto godere di ottima salute.
5: Diciamo che Malagò arriva da un altro mondo, che è quello del CONI, no? Che comunque sia, allora lui comunque è stato un grande atleta, ricordiamolo che Giovanni Malagò è stato anche un atleta, quindi conosce molto bene le dinamiche dello sport. Io però penso che ogni sport abbia bisogno delle sue peculiarità e delle sue conoscenze. Il calcio è uno sport molto preoccupante oggi in Italia, perché comunque non porta risultati, ha tante difficoltà logistiche, deve fare delle riforme. Malagò è un grande dirigente, un grande organizzatore anche di eventi, pensano a Milano Cortina, pensa a tutto quello che naturalmente ha fatto da presidente del CONI, quindi in questo lui è un numero uno per distacco. Però questa è una cosa, il calcio è un'altra, per cui io mi auguro che gli venga affiancata o si faccia affiancare da una figura competente di calcio, perché qui non è l'organizzazione che conta, qui conta fare le riforme, conta rimettere in piedi il sistema calcio, perché l'unico sport che oggi è in crisi nera, io parlo a livello italiano, è proprio il calcio. Tutti gli altri sport che naturalmente noi viviamo con alti e bassi, però non vivono la crisi del calcio italiano, e quindi credo sia necessario e doveroso cominciare a portare delle modifiche sul settore giovanile, sul fatto delle squadre professionistiche, se è giusto tenerle in questo numero così alto oppure no, cominciare magari a lavorare di più sui nostri giovani piuttosto che andare a prendere determinati stranieri, a meno che non siano così bravi. Il lavoro è enorme, basta cominciare da qualche parte, ecco.
0: Bene, bene, allora ci auguriamo che sia un po' un effetto domino, no? Che inneschi il famoso effetto domino e che poi anche altri tasselli cadano, in un certo senso si risistemino.
5: Guarda, Simone ha subito ritrattato tutto, la vostra presenza è fondamentale.
0: Ah, ecco,
5: ma
0: ecco,
5: che bugia, guarda. Sarà che con Lodi è nata una persona sola, cioè Pinocchio. Io sono abbastanza un parente suo, però ti devo dire, ecco, che così non va bene, voglio dire, Simo. No, ormai devi dire, la stellina è lì, c'è una stellina, io e lui siamo delle comparse, però tutto sommato, se noi ci danno l'autorizzazione ad andare in regia a posto dei cherubini, si va.
0: Io sono indignato, dalla
5: indignato
0: regia.
5: Addirittura, sì, roba grossa questa.
0: Sono un po' offeso.
5: E invece sì. Se vuoi fare un programma con Nicolò Santi, rivolgiti allo 055 77 111 71.
0: Poi vi giuro la smettiamo, però stiamo creando dei mostri. Ora anche su Facebook c'è Flavione dalla Svezia che mi ha fatto gli auguri scrivendomi invece sì.
5: Stiamo
0: creando dei mostri.
5: Però devo dirti, questi spot ti sono sempre piaciuti. Se c'è una cosa che ti piace fare a livello di produzione, di post produzione, sono gli spot.
0: Sì, giornalista zero, gli spot mi divertono.
5: Gli spot ti divertono perché chiaramente quando vedi che si rompe il Bluetooth.
0: Quella, anche quello è bello, ha funzionato molto.
5: Oh Pietro, mi sei rotto il Bluetooth.
0: Lo so, caliamo un velo. Tornando a noi, abbiamo giustamente fatto il punto sulla questione FIGC, il nuovo presidente federale. Fiorentina, ma volevamo lanciare un tema.
6: Assolutamente, infatti Cecca, volevamo chiederti cosa pensi della situazione Beltrán, perché sono state fatte molte indiscrezioni, non sappiamo appunto quali sono le vere intenzioni, e quindi volevamo sapere appunto qualcosa di più da te.
0: Anche perché vedi, l'accordo mi sembra di capire che sia cosa fatta tra il River Plate e la Fiorentina per il giocatore. Adesso il discorso è cosa vuole fare Beltrán.
5: Sì, loro sono un po' infastiditi, loro alla Fiorentina, perché giustamente, facendo un po' di chiacchiere ieri, nonostante fosse domenica, però questo è un lavoro che va sempre fatto, e purtroppo non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono ferie, perché le notizie che arrivano magari dall'Argentina devono essere sempre verificate. Dall'Argentina arriva questa notizia che Beltrán avrebbe rifiutato la proposta del River Plate, ma avrebbe rifiutato la proposta del River Plate non dal punto di vista economico, bensì dal punto di vista delle sue prospettive europee, cioè vuole ancora mettersi in discussione in Europa. Il problema è che lui le occasioni le ha avute in Europa, perché ha avuto la Fiorentina e ha avuto anche il Valencia, non sono andate bene, per cui oggi vuole prendere tempo. Secondo me lui sta prendendo tempo, è più no che sì la sua risposta a River. L'operazione è un'operazione a 6-7 milioni di euro di prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Fiorentina è un po' infastidita perché l'anno scorso l'aveva ceduto al Flamengo, stesso iter, il Flamengo gli dava anche diversi soldi di stipendio, lui ha detto di no ed è andato poi al Valencia, e ora non vorrebbero ritrovarsi in una situazione analoga, cioè che lui dice di no un'altra volta al River o quantomeno alla squadra sudamericana perché pensa di poter rimanere in Europa. Io non lo so come andrà a finire, però credo che alla fine lo metteranno un po' alle strette stavolta.
0: Questa
5: volta
0: riuscirà?
5: Credo, non lo so,
0: se
5: ci riusciranno meno non lo so, però le società, se vogliono a un calciatore, possono poi magari cominciare a fargli capire, tanto qui non metti piede in campo, non fai quello, non fai quell'altro, poi alla fine un giocatore si può anche decidere. Io non ho capito perché River è la squadra da dove lui proviene, ora che non gli piace più nemmeno
0: allora
5: giocare.
0: Allora io credo di avere un po' un'idea, anche perché qui comunque ci si muove a logica, poco a notizie, purtroppo, visto come visto i tempi che insomma che della Park in questo momento mi sembra che ci sia poco da carpire. Io credo che il giocatore adesso stia riflettendo sulla base del fatto che il River Plate voleva Giovanni Simeone, quindi lui è la seconda scelta e peraltro anche un ingaggio abbastanza
5: alto. Però sono
0: alto.
5: Ruoli diversi, perché diciamo le cose come stanno: Giovanni Simeone è più centravanti, cioè Lucas Beltrán che attaccante è? Cioè non è, perché guarda, io credo che Lucas Beltrán abbia avuto un grandissimo problema, il paragone con Julian Alvarez, e mi dispiace, ma Julian Alvarez è un altro livello. Cioè Julian Alvarez ha giocato nel Manchester City, poi è andato all'Atletico Madrid, l'Atletico Madrid ha rifiutato 150 milioni di euro dal Real Madrid per Julian Alvarez, però vuol dire che ci sarà un motivo per cui uno è Beltrán e uno è Alvarez, no? E a maggior ragione questa differenza, secondo me, perché lui ha sostituito, quando è andato via Alvarez, ha sostituito lui nello scacchiere tattico del River Plate, ma non aveva ancora quel percorso, quella forza, quella qualità, quella tecnica, e forse non l'avrà mai di Julian Alvarez, e quindi è stato, secondo me, anche troppo pagato per quello che era l'effettivo valore del
0: infatti,
5: giocatore.
0: Guarda.
5: E poi questa è una sorta di boomerang che oggi gli si sta ripercuotendo sopra.
0: Io dico questo e poi magari procediamo ancora con il tema Beltrán, che comunque, facendo il conto, non della serva, il conto preciso delle cifre che la Fiorentina ha speso per Beltrán, anche con il buon Giacomo Galassi in redazione, abbiamo capito che sono 19,7 i milioni spesi dalla Fiorentina per un giocatore che, insomma, non ha fatto la storia, mettiamola così.
5: No,
0: comunque.
5: No, perché se, guarda, io devo dire, noi abbiamo avuto anche il privilegio di intervistarlo per tutto Mercato Web. Mi sembra si fece un'intervista qualche tempo fa, prima che lui naturalmente andasse via. Eravamo nella primavera prima della cessione al Valencia, mi sembra una cosa del genere, e l'avevamo fatto un'intervista io e Dimitri Conti al Viola Park. Ragazzo squisito, straordinario, gentilissimo, voglio dire, anche divertente, con belle risposte, sempre appaganti e tutto quanto eccetera. Però se poi alla fine ti rendi conto che questa non è, perché non tutti possono giocare in tutte le squadre, non tutti possono giocare in tutti i campionati, c'è poco da fare, cioè questo è un dato di fatto inequivocabile, cioè ci sono dei giocatori che sono adatti per un certo tipo di calcio e dei giocatori che sono adatti per un altro tipo di calcio. Ci sono gli universali, quelli che dove li metti giocano ovunque, ma ci sono anche quelli che hanno determinate caratteristiche. Io ho la sensazione che Beltrán, proprio per il modo di essere suo, cioè dal punto di vista un po' anarchico tatticamente, non lo inquadri nell'attaccante esterno, non lo inquadri nel trequartista, non lo inquadri nella punta centrale, quindi devi giocare una squadra che ha una sorta di dinamismo tattico offensivo diverso.
0: Certo.
5: E in Argentina probabilmente questo funziona molto di più che in altri paesi.
0: Sofì, continuiamo col tema Beltrán.
6: Sì, infatti la domanda sorge spontanea, perché nel caso in cui non ci fossero i margini per cederlo, potrebbe essere una risorsa dalla quale ripartire?
0: No. Questa è una domanda che comunque bisogna farsi, perché se a fine mercato sta ancora qui
5: è un problema, ma tanto non ci starà, perché ragazzi non rientra minimamente, cioè non è rientrato nei parametri dell'anno scorso, non rientra quest'anno, è impossibile, secondo me in qualche maniera troveranno. Ecco, l'unica cosa, mi dispiacerebbe per la Fiorentina che fosse un po' prigioniera di questa sua decisione, magari di trovare una squadra che devi ancora una volta darlo in prestito senza poter avere, diciamo così, un'acquisizione a titolo di definitivo, una cessione a titolo definitivo. Però questo riguarderà sempre le dinamiche del mercato. Ora credo la Fiorentina, insomma, sì, Beltrán è abbastanza
0: però
5: centrale, ma non credo sia fondamentale oggi parlare di Beltrán, ecco,
0: dobbiamo
5: fare degli acquisti anche, quindi.
0: Se però a fine mercato te le trovi con il tandem, diciamo, anzi più con le alternative Beltrán e Piccoli, io forse veramente riprovo Beltrán, cioè non lo so,
5: lo so, però bisognerebbe chiederglielo a Grosso, ora sinceramente.
0: Ah, certo, questo non c'è dubbio.
5: No, anche perché poi se lo facciamo noi, è bene che lo faccia Grosso, ecco, perché vabbè, mi sembra un po' forzato quello che sta dicendo. Mi auguro che ci sia qualche cosa di diverso per lui, perché comunque la Fiorentina è un altro investimento, via, parliamoci del tondo, purtroppo sbagliato.
0: Eh sì, questo non c'è dubbio. Poi abbiamo detto appunto delle cifre. Non so se c'è qualche messaggio degli ascoltatori.
6: Picasso ci scrive: ma ti pagano perlomeno bene, Nick?
5: Benissimo, io da questo punto di vista io divido volentieri i soldi che mi vengono dati con Stefano Cherubini, con Niccolò Santi e con altre 15 persone.
6: Federico ci scrive invece: più fresco oggi, che bello, si sta bene. Allora, noi
5: ieri ha fatto una secchiatina d'acqua a Grassina.
6: Voi viste delle belle nuvole, però ecco, noi non possiamo condividere questa affermazione dallo studio perché
0: no, è la smana in questo momento.
6: Ok, mentre
5: però non è l'accappatoio.
0: No, me lo sono dimenticato, mettiamola così.
5: Dispiace, ciabattine ce l'hai però.
0: No, non posso confermare.
6: Silvano invece ci scrive: per Nick, cosa pensi delle parole di Mauro, quel simpaticone? Ci vuole affibbiare David? Questo ancora parla. Saluti da Silvano.
5: No, lui è, sì, ho capito quello che vuol dire. Lui ha già detto Jonathan David è un giocatore da Fiorentina o da livello della Fiorentina.
0: Ma Massimo Mauro l'ha detto?
5: Sì, lui, okay. Sì. L'ha detto, mi sembra la frase proprio sia questa. Ma sai, io sinceramente non lo so. Ecco, io Jonathan David non lo prenderei perché non mi ha convinto alla Juventus, ma non è che una questione di essere più o meno da Fiorentina, è una questione che non so se è da calcio italiano Jonathan David. Questo è un po' il discorso. A me non entusiasma, ecco, quando era a Lille mi piaceva molto di più, l'avevo visto veramente nel piano delle sue capacità, insomma, gli ho visto fare anche dei bei gol. Poi la stagione alla Juve, mamma mia, no, non lo prenderei. Io personalmente non lo prenderei, per cui arrivando alle parole di Mauro, no. Quindi non lo prenderei nemmeno per la Fiorentina, per cui se lui ha questo pensiero, se lo terrà e se lo porterà avanti.
0: Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci un messaggio vocale, sentiamo, vai.
7: Guido, volevo dire questo: Malagò è veramente il nuovo che avanza, anzi, il nuovo che è avanzato talmente tanto, diventa vecchio e stantio. Ciao.
0: Benissimo.
5: Gol.
0: Così? No, gol, insomma.
5: No, ragazzi, tanto i dirigenti giovani non li mettono, non li prendono, ma questo purtroppo è un problema, cioè questo non è un problema dello sport italiano. È un problema del mondo Italia, cioè in Italia non si dà spazio ai giovani, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, e tutti i giorni purtroppo ne abbiamo la conferma, direttamente e indirettamente, tutti i giorni noi abbiamo questa conferma, che i giovani non si fanno sbagliare, non gli si dà la possibilità di fare, perché c'è qualcuno che cerca sempre di mantenere la sua posizione, e invece la condivisione significa accrescimento di tutti, perché il giovane impara da quello più anziano impara da quello più vecchio. Ti fa un esempio semplice: prima di mi fa Onik, tu hai messo una notizia, un video, ho fatto un casino, ho scambiato il video, guarda il video, levi il video, metti il video, guardi il video, eccetera. Dice: tu sei un po' boomer, eccetera.
0: Okay.
5: Però mi ha fatto piacere che me l'abbia detto, perché comunque io ho detto: ah, Dimitri, però spiegamelo bene, perché così almeno la prossima volta fa meno errori. E a me piace. Purtroppo non siamo tutti così. C'è gente che pensa di essere comunque indispensabile, anche se ha grande esperienza. Invece, se si rimane tutti allo stesso livello, io parlo nel calcio come nella vita, i giovani non cresceranno mai. E invece noi abbiamo bisogno che i giovani crescano, perché noi non siamo eterni. E poi i giovani dovranno segnare agli altri giovani. Ma se noi continuiamo con l'idea che quelli che naturalmente hanno più esperienza sono i migliori, buonanotte.
0: Sì. Capito, Sofia, questo è un messaggio per te, perché io giovane oramai, dopo oggi.
5: Vabbè, oggi sei 18enne.
6: Sei ancora giovane.
5: No. Ma lei è una finta giovane.
0: Sì.
5: Quanti anni ha Giusy Ferreri? Guardare, scusa.
0: Giusto, hai ragione.
5: Perché lei non penso sia così giovane come dici te.
0: Giusy Ferreri, insomma, siamo sui 47.
6: Mi sa che ti ho ben superato.
5: Capito. No. C'è una trentina d'anni più di te.
0: Di Palermo, non l'avrei mai detto.
5: Vabbè, queste sono le scoperte di Milano.
0: No, davvero.
5: Nulla,
6: Vedi.
0: Non sono, sì, vabbè. Ok.
6: Allora, continuiamo con qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Alessandro dal Valdarno ci scrive: Nick, su Coleoscio che ci dici?
5: Ho visto che, per esempio, l'ottimo Duccio Mazzoni.
0: Aspetta, perché?
5: Sì, su Coleoscio.
6: Il mio tridente ideale era Coleoscio, Tresoldi e Zegrova. Ah. Se rimane Ken motivato, va bene, ma deve essere convinto.
5: Allora, Ken secondo me può essere più o meno convinto, deve stare anche bene dal punto di vista fisico, perché sennò siamo al punto di partenza. E Coleoscio, io sinceramente non lo
0: ci
5: conosco
0: vai
5: così
0: di
5: bene.
0: Piombo.
5: No, non è che ci vado con i piedi di piombo. Ho visto la notizia del collega di Duccio Mazzoni, che era abbastanza deciso, no, nel fatto che questo giocatore verrà acquisito dalla Fiorentina. È chiaro che se devi prendere quattro esterni offensivi ci può star benissimo Coleoscio, però il fatto che non sia stato riscattato dal Barley per qualche milione di euro, che poi non erano tanti, mi sembra 5-6 milioni di euro, mi lascia un po' da pensare sul fatto che forse non è un giocatore così decisivo. Anche i nomi che escono fuori, no? Quello di Cancellieri, è venuto fuori quello di Volpato, sono tutti discreti giocatori, però non so quanto veramente, cioè quello che fa la differenza è Politano, tanto per fare cioè l'esterno che fa la differenza, con tutto il rispetto, è Politano, è Zaccagni, cioè questi sono gli esterni che fanno la differenza. Questi sono sicuramente dei discreti giocatori che però non so quanto possono alla fine incidere tra assist e gol in un campionato. Quindi io, certo, non lo so, mi affido a Paratici, magari viene fuori qualcun altro.
0: Io aggiungo solo che credo in questo momento la Fiorentina abbia bisogno di incassare per investire, quindi mi viene in mente che il tema Beltran sia proprio riferito a una necessità del club di mettere quattrini, che poi sarebbero 7 milioni peraltro dilazionati, però comunque è evidente che adesso il budget non c'è, il famoso budget, e che la Fiorentina ha bisogno di incassare per poi investire. Beltran è un nome buono da questo punto di vista.
5: Sì, Beltran è sicuramente un nome buono, però hai visto, se poi non accetta, loro volevano cercare di dare questa, la Fiorentina voleva fare Beltran ora in uscita, prima del 30 giugno, e magari anche lo stesso Dodò, e questo gli avrebbe permesso di sistemare abbastanza, perché poi sembrano pochi, ma in realtà, certo, non so, cioè vai a coprire quasi l'investimento che hai fatto con Piccoli, perché comunque sia, alla fine sarebbero una quindicina di milioni Dodò e 7 milioni, mettiamo, allarghiamoci, 7 milioni per quanto riguarda Beltran sono 22 milioni di euro, che entro il 30 giugno formalizzare queste due cessioni non sarebbe poco, vorrebbe dire dimezzare i 55 di disavanzo che abbiamo in questo momento. Però ragazzi, alla fine il problema è che alla Fiorentina ce l'hanno tutti, no? È una partita a scacchi. Infatti la Roma non può prendere prima di un certo periodo di tempo Dodò, perché se prende Dodò prima del 30 giugno riaffossa tutte le plusvalenze che ha fatto con i giovani, quindi dobbiamo fare a luglio, e infatti devono vendere un altro giocatore, cioè siamo tutti e sono tutte partite a scacchi tra i club che hanno un minimo comune denominatore, non c'è una lira in generale.
0: Va bene, su Beltran abbiamo anche preparato un'ottima domanda.
6: Sì, un'altra domanda che volevamo rivolgere a Cecca e ai nostri ascoltatori è se vi ricordate in particolare una partita o un gol di Beltran, ecco, che è rimasta, diciamo, nell'immaginario.
5: Forse il calcio di rigore nella semifinale di Conference League?
0: Allora,
5: quella che abbiamo giocato in Belgio, non vorrei sbagliarmi.
0: Col Club Brugge?
5: Sì. Forse Bruce. Quella, io così vado a mente, perché devo essere sincero, io le partite della Fiorentina ne ho guardate poco negli ultimi tempi, perché non mi hanno mai appassionato moltissimo, soprattutto per questioni, diciamo, più societarie che della squadra.
0: Sì, ok, quello ci sta in effetti, sì, che fu il gol del pareggio di fatto.
5: Che ci permise di arrivare in finale, no, se non ricordo male.
0: Buona chiamata, sì, complimenti, perché non era facile in realtà, non era una cosa così semplice.
5: Sì, oddio, non è, mi sembra che segnavo 40 gol, quindi ho preso uno che poteva essere giusto.
0: Però devo dire, se uno deve guardare al gol, evidentemente io penso magari a quello che ha fatto alla Lazio, poi lui con la Lazio non so perché ma si risvegliava, se non sbaglio gennaio 2025, che fece il gol del 2-0, poi finì 2-1 la partita. Però quella che mi piacque di più di Beltran, parliamo del febbraio 2024, sempre contro la Lazio, da trequartista fece una grande partita, la Fiorentina se non sbaglio vinse 2-1, però lì ebbi la sensazione di un giocatore che finalmente era stato scoperto, diciamo, nel suo ruolo, perché giustamente dicevi, non si è mai capito cos'è Beltran, una punta, una seconda punta, un esterno, troppo, come si dice, no, da tanti anni in questa radio, come il cane Balto che sapeva solo quello che non era.
5: Esatto,
0: Beltran,
5: come dice Benve,
0: sì,
5: Balto
0: l'ha detto anche lui, sì,
5: certo,
0: è vero.
5: Gol.
6: Continuiamo con qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Simone ci scrive: Cecca, ma ti risulta che la Fiorentina sia interessata a Baroni, trequartista argentino?
5: Allora, io su questo, questo è un cavallo di battaglia di Mario Tenerani, che tutte le volte mi dice: ma questo Baroni, questo Giuseppe Baroni, dico, ah, Mario, è bravo, ma la Fiorentina c'ha Federico Croci, che c'ha un anno in meno e che ha lo stesso ruolo. Io dico, poi va bene tutto, no? Perché comunque quelli che giocano all'estero sono sempre più bravi di quelli

0: potrebbe anche esordire l'anno prossimo in prima squadra, non adesso, nella seconda parte della stagione potrebbe anche farlo, se mantiene, naturalmente serve prima cosa testa sulle spalle, famiglia che lo controlli in tutto e per tutto, nel senso che gli stia vicino, perché le sirene sono enormi. Ha, secondo me, due dirigenti come Maurizio Niccolini e Valentino Angeloni che lo tuteleranno da tutto e da tutti. La società in questo senso deve essere protagonista nel farlo crescere, e poi dopo spetterà a lui mantenere fede alle aspettative. Però deve rimanere,
1: non hai detto una cosa da
0: deve
1: poco,
0: rimanere con i piedi per terra, perché noi questo abbiamo un talento vero, cristallino, e va gestito.
1: Se Paratici ci terrà fede a quanto detto in conferenza stampa sui giovani, allora forse potremo anche vedere crescere Croci, che ne sappiamo anche in prima squadra prossimamente.
0: Ecco.
2: A proposito di giovani, Matt ci scrive: Cecca, ma Croci è un 2010, siete sicuri? È veramente così forte?
0: Io l'ho visto giocare, ragazzi, ha dei numeri che non sono comuni. Poi ho visto anche altri giocatori avere a quell'età lì dei numeri non comuni. È la testa che poi fa la differenza, è tutto lì, la testa fa la differenza, per cui va saputo gestire. Meno se ne parla e meglio è, però d'altra parte uno fa il giornalista e deve dire, cioè, secondo te qual è il talento della Fiorentina? Per me è Croci, per cui bisogna pensare a Croci come la prospettiva, però bisogna dargli una mano a tutti, non chiedere nulla a Croci se non quello che deve fare, cioè il suo percorso, perché poi quando uno è forte poi alla fine
1: ha vinto in europeo,
0: sì,
1: tra l'altro segnando,
0: sì,
1: anche,
0: ma poi tanto lo faranno giocare prima o poi, cioè dopo la primavera il passaggio in prima squadra è obbligato, perché se lui mantiene questo percorso arriverà sicuramente. Però chiaramente non possiamo chiedere di vincere le partite da solo. Col Genoa, per esempio, nella partita di ritorno, che purtroppo non ha permesso alla Fiorentina di andare al Final Four, andate a vedere il gol che ha fatto.
1: Bene,
2: continuiamo con Marco da Firenze, che ci scrive: la Fiorentina è palesemente in autofinanziamento, e io ve lo dico da ora, se vanno via De Gea e Ken si lotta ancora per non retrocedere.
0: Allora,
1: però non è un autofinanziamento stile Lazio, che proprio non può, cioè deve per forza vendere, se no non può investire, cioè la Fiorentina di base magari non ha un budget così sostanzioso.
0: No, ma allora io penso questo, allora, per quanto riguarda il discorso dell'autofinanziamento, io insomma non lo so quello che è, basta fare le cose fatte bene, uno può anche finanziare, cioè se te vendi bene Ken e vendi bene magari De Gea, puoi prendere anche due giocatori. Io
1: Ken non ci sono ancora offerte.
0: Il discorso di De Gea è che secondo me De Gea è veramente anche una figura carismatica all'interno dello spogliatoio, come può essere Gosens.
1: Ma infatti poi ne parliamo di De Gea.
0: Può darsi che serva per la Fiorentina venderlo. Io mi sono già espresso in conferenza stampa, lo hanno sentito tutti, che ho delle perplessità sull'eventuale cessione di De Gea, che credo non sfagioli più di tanto, no? Voglio dire, l'idea, non so se dell'allenatore oppure della società, però, cioè, vuol dire, se tu vendi De Gea e prendi un altro portiere, ce ne sono diversi di portieri importanti in Italia, però De Gea secondo me non è in discussione. Cioè Ken, ragazzi, se vendi Ken, sì, ho capito, ma Ken cosa mi dà? Cioè siamo così convinti che se io vendo Ken sono in difficoltà, divento poi una società in grandissima difficoltà, perché Ken quest'anno fondamentalmente tra un'assenza di prima, un'assenza di là, e gli infortuni, e quello e quell'altro, e non è che abbia dato tutta questa grossa mano, per cui, cioè, un attaccante si trova, questo è, e poi bisogna che uno sia concentrato sul posto dov'è. Se lui non se la sente, è chiaro che se non arrivano offerte va tenuto, e sarà grosso che lo dovrà non solo motivare ma soprattutto mettere le condizioni di poter fare più gol possibili.
1: Certo,
0: fisicamente, nessuno ne parla di questo aspetto, ma fisicamente bisogna capire come sta, perché sono due mesi e mezzo che lui non gioca, e non si è capito se questi due mesi e mezzo sono serviti per risolvere in parte il problema o no. Io questo non l'ho capito e ce lo devono spiegare.
1: Va bene, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo, sempre a Nick e Nick, state con noi.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola con Nick e Nick fino alle ore 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Sofia Ferreri in vostra compagnia. Allora, intanto abbiamo un messaggio da leggere di un nostro stimato ascoltatore.
0: Stimato?
2: Sì, ci scrive: ciao a tutto lo studio.
1: Ciao.
2: Queste le mie domande per Ceccarini. Amatucci andrà al Torino? Fortini al Real Madrid? Tonali ai Lakers? Mi segue sempre, Ilario.
0: Sì, dalle Avre. Caro Ilario dalle Avre al secolo Francis, ti volevo dire questo, che invece ti do una risposta su Tonali, perché mi hanno detto che Tonali alla fine andrà al Tottenham per 85-90

0: milioni di euro. We are the nothing. Cioè, veramente.
1: Quindi
0: se,
1: Tottenham
0: se
1: non va più su fagioli.
0: No, no, se sono 90 milioni, ragazzi, sono tantissimi. 85-90 milioni, mamma mia.
1: Pazzesco davvero. Quindi il Tottenham, che era interessato a Fagioli, comunque molla la pinta. Io non penso che vadano anche a prendere uno come Fagioli.
0: No,
1: nel
0: no,
1: caso.
0: Però insomma, vogliono, il Tottenham vuole a tutti i costi Tonali, e credo che Tonali ci vada volentieri. Abbiamo a vedere se poi riesce a conciliare con il nostro Tonali, Tonelli, se certo, riesce sì. a conciliare la regia. Però noi abbiamo Cherubini che comunque fa già il doppio ruolo col Parma, quindi
1: va bene.
0: Questa è una radio di gente che fa 13 lavori, io non ho mai capito come si
1: sì, infatti
0: fare,
1: no? Per, in questo momento sta scrivendo un libro.
0: No, tra l'altro la cosa brutta, si è automandato un messaggio.
1: Cherubini?
0: In gol in pallonetto.
1: Questo è triste.
0: Con
1: molto triste.
0: Cos'era il gol in pallonetto?
1: Allora,
0: Cherub, col Cucarischi.
1: Allora. 3487513933 per i vostri messaggi scritti e vocali, ascoltiamone uno, vai.
2: Buonasera. Ma Beltrà non si potrebbe dare in prestito in Italia?
0: Non si trova.
2: A Frosinone, a Monza, a Sassuolo, una delle squadre.
0: Comunque, attenzione, Sassuolo
2: bassa classifica, medio-bassa. Almeno per vedere di rivalorizzarlo e vedere se ripiglia un po' di valori. Se si manda in Argentina,
0: ma non lo voglio, ma lo voglio vendere, ho capito, piglia. Ma lo voglio vendere,
2: ti ridanno soldi,
0: lo so, ma lo voglio vendere, così no, il se te lo compra, cioè,
2: Lorenzo,
0: ma
2: per...
0: Lorenzo, il problema è che lo vogliono vendere, quindi voglio dire, se tu lo dai in prestito te lo prende il Frosinone, magari te lo può prendere anche, non lo so, il Monza, come dicevi giustamente te, ma che se ne fanno? Poi tra l'altro, se lo mandi in prestito al Monza, al Frosinone, devi pagare anche una parte dell'ingaggio. Quindi cioè, forse ragazzi non è proprio il caso mandarlo.
1: Sicuro?
0: A queste squadre.
1: 100%?
0: Insomma, il Frosinone, se ti dico il monte ingaggio che ha il Frosinone, mi dicevano quest'anno faranno 6 milioni di euro netti massimo di monte ingaggi. Te fai conto, quindi vuol dire c'è una rosa di 20 persone, c'hanno 500, 400 mila. Com'è possibile? Perché il Corvino me l'ha fatto il Lecce.
1: Vabbè,
0: che Cherubini da solo in regia guadagna tutto più del Frosinone messo insieme, però ognuno ha le sue fortune.
1: Italiano al Besiktas guadagna quanto tutto quel monte ingaggi lì? 6 milioni.
0: Che possiamo fare? No. Si va anche noi a Radio Besiktas?
1: Ma se mi vogliono, guarda.
0: Poi bisogna parlare turco, non so come ci si può opporre al pubblico turco. Bravo, qui un gol.
1: Non è turco, ma è greco il portiere che la Fiorentina ha messo nel mirino, possibile?
3: Possibile. Continuiamo un attimo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Alessandro da Pistoia ci scrive: buon pomeriggio, anch'io credo che quello che ha detto Paratici sul budget sia in realtà un autofinanziamento mascherato. Sì. Pensare che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A e invece di ricapitalizzare come ha fatto il Como, dobbiamo cedere i nostri giocatori migliori. Alessandro da Pistoia.
0: Però ora non c'è più nemmeno il presidente, il patron, no? Quello che comunque aveva acquistato la Fiorentina. Se ci fosse stato lui in vita, probabilmente sarebbe stato affrontato in maniera diversa il discorso. E oggi c'è la famiglia, c'è il figlio, c'è la moglie, ci sono gli amministratori del gruppo Mediacom, e non so poi quale sia stato il messaggio che Rocco Commisso ha lasciato ovviamente sulla gestione della Fiorentina, però è evidente che non parlando del budget vuol dire che probabilmente forse non c'è questo surplus da poter utilizzare per fare calciomercato. Però questo non significa nulla, cioè nel senso, non è che se non c'è un grosso budget non si può fare calcio, anche perché l'anno scorso c'è stato un grosso budget e non si è fatto calcio, quindi voglio dire, si può trovare una via di mezzo. Certo, il progetto dell'autofinanziamento sempre fai un po' fatica, ecco, a crescere a determinati livelli, questo sì.
1: Ok. Non so se ci sono altri messaggi o se poi vogliamo lanciare il... Ok.
3: Continuiamo con David che ci scrive: Nick, ho letto tra le tante notizie di un possibile scambio Bernabé Pellegrino per Piccoli e Fazzini. Magari. Credo sia un fantacalcio e basta.
0: Pellegrino penso vada all'estero.
1: O Pellegrino,
0: Pellegrino penso vada all'estero. Bernabé non lo so, non lo vedo, diciamo così, ora così tanto in orbita Fiorentina. Cioè nel senso, sì, può essere un giocatore da Fiorentina, ma vedo più Torsved plausibile per la Fiorentina piuttosto che Bernabé. Però magari Fazzini al Parma può piacere e potrebbe essere una contropartita tecnica interessante.
3: E ancora ci scrivono su Lang e Liberali, cosa ne pensi? Potrebbero arrivare o è fantasia?
0: No, allora Lang è un giocatore a me piace molto, però mi è stato detto dal direttore sportivo del Napoli che non gli risultava un interessamento della Fiorentina, a meno che la Fiorentina non abbia parlato direttamente con gli agenti e non abbia fatto ancora il discorso con il Napoli. Si diceva di Lang e Liberali. Liberali è un altro bel giocatore, però c'è sempre la preoccupazione, no, di quello che è successo con Colpani, cioè che magari, visto, è arrivato qua a Firenze conseguenza non è riuscito ad incidere. Liberali mi sembra un giocatore bravo, ecco, va messo in un contesto positivo, perché poi dopo, quando giochi in Serie A a certi livelli, può essere più problematico e preoccupante fare certe cose.
1: Non c'è dubbio. Va bene, allora lanciamo il tema portiere, visto che comunque era anche una cosa fresca di questa mattina.
3: Sì, infatti la Fiorentina ha sondato il nome Mandas, portiere della Lazio, il cui contratto è in scadenza nel 2027. Intanto ti risulta?
0: No, Mandas sì, è un nome che loro stanno vagliando insieme ad altri portieri. A me risulta, in effetti, anche se poi il suo agente non mi ha mai risposto, come penso non abbia mai risposto anche al mio amico Niccolò Santi. E quindi è un'occasione, perché comunque è un portiere che ha solo un anno di contratto. Mi chiedete se è più forte Mandas di De Gea, vi dico che è più forte De Gea, però va bene Mandas se magari la Fiorentina pensa a fare, diciamo, un altro tipo di ragionamento, perché se deve magari risparmiare sul portiere per prendere magari due esterni d'attacco migliori, si può anche fare un risparmio sul portiere, ecco, io credo sia questo fondamentalmente.
1: Tra l'altro lui è stato al Bournemouth, quindi la Lazio se ne vuole liberare fondamentalmente.
0: Sì, infatti il Bournemouth non l'ha nemmeno cercato di acquistare, l'ha rispedito a Roma e ora probabilmente ripartirà. Ecco.
3: E secondo te sarebbe meglio, nel caso, puntare su un portiere più giovane, per esempio Martinelli?
0: Ma io credo che io avrei fatto così, avrei tenuto, perché poi non è ancora detto che De Gea vada via, perché
1: no,
0: cioè, non è che De Gea, cioè, è sicuro, cioè, secondo me gli hanno fatto capire che se c'è un'offerta non si tirano indietro alla Fiorentina, ecco, ma magari De Gea forse si sarebbe voluto sentire dire altro, come dire, noi puntiamo su di te e vogliamo averti anche l'anno prossimo, però se dovesse restare De Gea, tra un anno arriva Martinelli, ecco, quello penso sia abbastanza
1: tutte
0: scritto.
1: Tutte e due insieme non è possibile.
0: Tutte e due insieme non è possibile, però se tu prendi Mandas, poi che fai? Cioè, tieni un anno Mandas e poi dai spazio a Martinelli, oppure Martinelli non può ancora diventare titolare della Fiorentina?
1: Credo
0: è da capire.
1: Se viene Mandas è per cedere De Gea e evidentemente per tenere dietro un Christensen, un secondo portiere, un Lezzerini,
0: Sì, però questi ragazzi bisogna giochino, perché poi alla fine...
1: No, certo, Martinelli deve giocare titolare. Quindi.
0: Sì, Martinelli deve fare... Allora, Martinelli ha un senso non farlo giocare l'anno prossimo nella Fiorentina solo se gioca titolare, magari alla Sampdoria un altro anno. Allora questo può avere un senso. Però poi dopo lo devi portare in Serie A. Cioè o è da Serie A o è da Serie A. Cioè non è che può continuare a stare a guardare la televisione e capire se può, un altro anno facciamo un'altra stagione. No, un'altra massimo, dopodiché o è da Serie A o deve giocare in un altro campionato. Per me è da Serie A e deve... A quel punto giocare nella Fiorentina.
1: Allora, poi andiamo anche sui messaggi, scriveteci che cosa ne pensate anche del tema De Gea e chi vorreste come prossimo portiere della Fiorentina con Fabio Grosso. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
4: Nico, da presidente del fan club Beltrani in Italia, sì. Ormai l'unico partecipante, perché mi giro attorno, non c'è più nessuno, hanno tutti restituito la tessera. Il rifiuto al River non mi sorprende molto, perché qualche settimana fa al Valencia aveva dichiarato che pensava a un ritorno al River, essere capitano e vincere la Coppa Libertadores, quindi ambizioncine proprio terra terra, però non ora, dopo i 30 anni, quindi avrebbe rifiutato l'opportunità. Mi permetterei di suggerirti, eventuale stimatore in Spagna, visto che al Valencia lui si è trovato benissimo, il Valencia non si è trovato bene con lui, ma lui si è trovato benissimo, e o se no in Francia, perché 6-7 milioni di euro è una cifra tutto sommato accessibile, non solo al River.
1: Che dici?
0: No, dico che una soluzione la si può trovare. Credo che la Fiorentina volesse magari trovare una soluzione adesso, prima della chiusura del bilancio al 30 giugno. Quindi magari questo fatto di aver trovato un accordo con Beltrán e soprattutto, diciamo, con il club, con il River Plate, per la Fiorentina è una buona cosa. Però giustamente poi alla fine è la Fiorentina che ha scelto Beltrán, gli ha fatto firmare un contratto lungo e quindi alla fine c'è anche la volontà del calciatore, che dobbiamo tenere presente. Se vuole stare in Europa, questa opportunità del River Plate pian pianino scemerà e quindi si dovrà fare un altro giro, altra corsa, ecco, io la vedo così.
1: Così abbiamo risposto anche alla domanda di Samantha, che su YouTube ci chiedeva, no, anche di Mandas in generale sui portieri della Fiorentina. Poi ci sono anche altri nomi che sono stati accostati nelle ultime ore, ovviamente come da prassi in questo vigilia di mercato. No, in realtà come lo vogliamo, perché il 29 aprirà il mercato, quindi siamo alla settimana, diciamo, precedente.
0: Ma l'avete chiamato per?
1: Sì, più o meno, non c'era vero nella copertina di
0: oggi. No, cioè, non l'hai messa? sa, non è, ma, scusate, non l'ho trovata. Voi avete chiamato per chi?
1: No, invece l'ho trovata, non è stato abbastanza
0: per
1: attento.
0: Per tornare un po' più leggeri, eri alla, alla stazione Roma Termini perché eri andato alla festa di laurea, no?
1: Di un mio amico.
0: Tutto amico.
1: E voi mi chiamaste.
0: Sì, ma voi state chiamando per sapere il traffico che c'era a Roma Termini.
1: Me lo domando, però.
0: Lo so, ma noi siamo anormali.
1: No,
0: se no veramente.
1: Siete in buona compagnia.
0: Sì.
1: Altri messaggi?
3: Sì, allora Luca ci scrive: non scherziamo, da quando sono entrati ad oggi commisso, Rocco in primis, non hanno mai fatto un solo aumento di capitale, basta guardare i bilanci che sono pubblici, basta con questa narrazione di un Rocco generoso, gli acquisti tutti sono stati fatti utilizzando i fondi presenti a bilancio delle grasse cessioni, risulta chiaramente dalle scritture contabili.
1: Verissimo, solo una volta forse hanno fatto, una ricapitalizzazione dopo il Covid perché era necessaria, ma così come per tante aziende, però è verissimo il messaggio dell'ascoltatore.
3: Mentre Simone ci scrive: De Gea un altro anno e poi Martinelli, ma qui i soldi stanno diventando un grosso problema.
0: Io penso che Paratici ci abbia da fare un grande lavoro, perché comunque si dovrà inventare alcune cose, cercare di ributtare dentro la Fiorentina, cioè qui bisogna, io credo che ci voglia tempo, io sono convinto che nonostante si voglia a tutti i costi puntare in alto la prossima stagione, bisogna avere molta pazienza. Lo so che la gente non c'ha più pazienza, però è evidente che questa volta a Paratici gli va dato almeno fiducia per due sessioni di mercato e vediamo cosa può fare la Fiorentina. Io non vedo, io l'ho sempre detto, cioè, anche in questa radio si è sempre detto, o qualcuno ha sempre voluto dire, bisogna andare in Europa League per forza, per quello, per quell'altro, cioè, certo, tutti siamo contenti se la Fiorentina può lottare per Europa, ma un conto è riuscire a farlo, un conto è magari, diciamo così, pensarlo, perché pensarlo è doveroso e anche da augurarsi per un tifoso che la Fiorentina ritorni ai suoi livelli, però poi c'è la realtà, se la realtà prevede che non c'è un budget, non c'è quello, non c'è quell'altro, qualcuno dice allora se non ci vogliono stare vendano, però ti hanno risposto che non vogliono vendere, quindi ragazzi è un circolo chiuso, cioè diciamo sempre le stesse cose, partiamo da un punto e arriviamo sempre allo stesso punto, non c'è soluzione,
1: il gioco
0: in questo
1: dell'oca.
0: È un po' il gioco dell'oca, però bisogna, a Paratici diamogli la possibilità di lavorare per due sessioni di mercato. Dopodiché, se non saremo soddisfatti, vorrà dire che forse il problema non è solo Paratici, ma il problema è totalmente di una società che, tra virgolette, non è in grado di supportare neppure un dirigente come Paratici. Certo. Questo va detto.
1: Altro messaggio vocale, vai, eccolo qua.
5: Circa sulla questione fisica, sono veramente d'accordo con te, deve stare bene, se no che cavolo fa, smette di fare i calciatori, ma dice tutti un altro centravanti, anche piccoli si pensava fosse nuovo con l'insegnante, hai visto che fine si è fatto?
0: Ma io non so chi ha detto che fosse il nuovo Buoninsegna, francamente a me Piccoli mi è sempre sembrato un buon giocatore, ma ora che fosse il nuovo Buoninsegna è una bella etichetta che uno gli appiccica sopra. Io credo che lui abbia fatto quest'anno molto meno di quello che in realtà potrebbe fare, ma secondo me non è un bomber Piccoli. Piccoli è un bravo attaccante, ma non è un bomber, cioè noi abbiamo bisogno anche di un bomber, e ti dirò di più, per me non è un bomber nemmeno Ken, cioè io lo dico chiaro e tondo, per me Ken non è un bomber, è un bravo attaccante ma non è un bomber, non ha la caratteristica del bomber, non è il Lucarelli, non è il Tony, non è, voglio dire, il Batistuta della situazione, cioè gente che porta in dote tanti gol, sempre tanti gol, non sono un bomber, sono bravi attaccanti, ma per me l'etichetta bomber vuol dire un'altra cosa.
1: Non c'è dubbio. Continuiamo anche con i vostri messaggi e poi anche i nomi dei calciatori.
0: Soprattutto questa sera non mancate al compleanno di Niccolò Santi, tutti sotto casa sua a cantare l'inno della Fiorentina.
1: Che tristezza.
3: E no, anche qualche
0: tristezza,
3: canzone.
0: Cosa bella.
1: No, tristezza è il mio compleanno. Cosa?
0: Vabbè, c'è Giusy che viene a fare il concerto.
3: Infatti, anche qualche canzone Giusy Ferretti.
1: Vedi che comunque anche te comunque...
0: bello però sarebbe tutti sotto casa di Nico a cantare stasera.
1: No, io cerco anche...
0: Si parte con l'inno della Fiorentina e poi Giusy fa lei quello che vuol fare. Cioè, non lo so, cioè avrà un repertorio anche per i compleanni, no?
1: Sì, sì.
3: Invece
0: sì. Invece sì.
3: Allora, continuiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori per introdurre appunto anche il tema di quale vogliamo andare a parlare. Stefano ci scrive: ciao Nick, tra tutti i prestiti che rientrano, secondo te chi ha chance di rimanere con Grosso?
0: Per me nessuno. Per me nessuno, perché comunque sia questi prestiti per me non hanno dimostrato di poter essere dei giocatori da Fiorentina, questo è il mio umile parere, io non ne terrei uno sinceramente, perché non vedo come questi giocatori possano dare qualcosa in più alla Fiorentina, ma questo è il mio punto di vista e la penso così, c'è poco da fare.
3: Passando invece ai possibili nomi in entrata, sono stati fatti appunto i nomi di Coleoscio e Cancellieri. Cosa ne pensi te?
1: Cancellieri, tra l'altro, un altro di cui la Lazio vuole liberarsi, no?
0: Sì, Coleoscio è un discreto giocatore, ma non mi sembra uno che faccia tanti gol. Cancellieri ha avuto delle opportunità, però anche lui non mi sembra che abbia inciso in maniera particolare. E quindi che vi devo dire, ragazzi, alla fine il pensiero che ho su queste situazioni è lo stesso di altre situazioni di cui vi ho già raccontato. Cioè, non lo so, non so se poi può essere veramente un qualcosa di utile per la Fiorentina. Cioè, sono buoni giocatori, però i buoni giocatori sono quelli che comunque non ti decidono la partita. Cioè, te puoi fare un buon gruppo di brava gente, no? Voglio dire, di ottimi lavoratori, se ci spostiamo dal calcio a una. Però quello che c'ha il guizzo, no? Che ti trova la soluzione del problema, io ora non lo vedo. Tra tutti i nomi che sono usciti, non vedo quello che mi accende e mi dice: ah, gli do la palla a lui e mi risolve la partita. Non c'è. Non c'è e non so se ci sarà. Bisognerà fare un gruppo affiatato, omogeneo, tutti per uno, uno per tutti, sperando di poter fare una buona squadra. Io la vedo così, non mi immagino, diciamo, il colpo a effetto. Ecco, a oggi non lo vedo il colpo a effetto.
1: Pochi minuti al termine della trasmissione, c'è tempo per un altro messaggio vocale, sentiamo, così lo commentiamo.
6: Domanda seria: ma chi è che può pigliare Comuzzo per valorizzarlo e eventualmente riscattarlo, ma comunque lasciare a Fiorentina l'opportunità di non perdere il controllo? La domanda più divertente invece è: Cecca, io ho pagato per avere la cabina esclusiva, cioè, mi spiace di grassi, ma mi sono trovato con due persone con una cabina minuscola. Se potete correggere questa cosa, grazie.
0: Sì, sì, assolutamente. La rimostranza è doverosa. Tra l'altro, voglio dire, purtroppo a volte anche noi abbiamo degli inconvenienti, colpa anche di Stefano Cherubini, che comunque sia si era occupato delle prenotazioni. E come al solito gli avevo detto: ci sono clienti di serie A e clienti di serie B. Cherubini,
1: sì, certo,
0: per fare spazio a tutti, ha infilato praticamente il nostro amico in un contesto sbagliato.
1: E per scusarsi del disagio, avrà, il comune di Grassina, sì, permetterà a Giuse Ferreri di intonare un pezzo
0: per lui. Oppure daremo la visita gratuita all'isola di Capraia con la sorpresa, certo, diciamo, nel mese di ottobre, col battello solo per lui.
1: Bene,
0: guidato da Niccolò Santi, quindi deriva sicura. Sì. E la speranza è che ci sia un approdo in qualche isola, magari, non lo so, forse con la corrente dovresti riuscire ad arrivare in Sardegna.
7: Senti, questo ci va.
1: No, il costo non ci va. Io nel frattempo mi sono dimenticato la domanda seria, però vabbè, comunque non era importante, evidentemente era più importante cazzeggiare come al solito.
0: Sì, ma la domanda seria cos'era?
1: No, cioè, non me lo ricordo, l'ha chiesto l'ascoltatore. Era una domanda su un giocatore. Vabbè, andiamo per i messaggi.
3: Allora, sì, Luca ci scrive: Nick, sono un po' sorpreso dalla tua sicurezza riguardo alla facilità di sostituire Ken. Pellegrino è modesto, credimi, ma parecchio.
0: Ma tanto non ci tocca Pellegrino, quindi infatti non ho detto che bisogna sostituire, cioè non è che è facile milioni sostituire Ken. Io sto dicendo che però Ken è un attaccante che quante garanzie mi può dare nel corso di una stagione? Siamo sicuri, bisogna uno che stia bene, due che sia dentro il progetto, tre che si comporti professionalmente in tutte le situazioni possibili e immaginabili, e sono già tre punti che non sono pochi da fare. E quindi questo, naturalmente, poi poterlo stabilire a priori, se fosse così, a me andrebbe bene. Però mi sembra che i risultati abbiano detto altro quest'anno, cioè che ci sono state anche delle problematiche fisiche importanti, non si è più rivisto negli ultimi due mesi e mezzo. Ragazzi, questa è la verità. Poi io non sono certo un dottore che può stabilire come sta Ken, e quello è un problema della Fiorentina e tutto quanto eccetera. Io però sarei anche per cambiare, ecco, sinceramente sarei per cambiare, perché credo sia giusto cambiare là davanti.
3: Proseguiamo con Bomber Viola, che ci scrive: la Fiorentina dovrebbe chiedere il risarcimento danni al signor Pradè, che ha fatto sperperare alla proprietà commisso milioni e milioni di euro in giocatori modesti ma con ingaggi elevati. In aziende non calcistiche Pradè sarebbe durato come un gatto in tangenziale. Il Bomber Viola.
0: Però vedi, Bomber Viola, io su questo non sono d'accordo fino in fondo. E lo sai perché non sono d'accordo? Perché se questo fosse stato il pensiero della proprietà anche, allora avrebbero dovuto prendere una decisione diversa. Invece hanno continuato a mantenere la stessa dirigenza per 7 anni. Se l'hanno mantenuta per 7 anni, vuol dire che erano soddisfatti. E quindi per loro non erano soldi spesi male, evidentemente. Perché se te pensi che un tuo dirigente spenda male i soldi, un anno lo tieni, il secondo anno se risbaglia non lo tieni più, e invece l'hanno sempre tenuto. Quindi evidentemente non c'era questa considerazione, per cui le responsabilità non sono solo di Pradè, ma giustamente le responsabilità sono di una società in in senso assoluto, che ha deciso di non cambiare mai e di mantenere questo organico dirigenziale finché ha potuto. Quindi, però, non è che sia autonominato da solo tutti gli anni direttore sportivo della Fiorentina, c'è chi l'ha voluto tenere e magari avrà avuto sicuramente i suoi buoni motivi, per cui non è che si può dare la colpa solo a Pradel. Lui ha sicuramente sbagliato, ma chi lo ha tenuto evidentemente ha pensato che lui non sbagliasse, se no non sarebbe rimasto.
1: No, su questo non c'è ombra di dubbio.
0: Io la vedo così.
1: Anche perché poi si è dimesso, per cui insomma ha fatto tutto da solo. Che facciamo?
3: E continuiamo con Lorenzo da Coverciano, che ci scrive: chi può prendere Comuzzo per farci un favore? Ad ottobre sagra del Totano a Capraia, regalo top.
1: Benissimo.
0: Ma allora Comuzzo potrebbe andare magari una squadra di metà classifica in Serie A, un Torino per esempio, o per fargli fare una sorta di prestito con diritto di riscatto, magari potrebbe essere una buona occasione per poter fargli vedere anche le sue qualità e poi sinceramente non perderne il controllo. È chiaro che dovrai dare un diritto di riscatto alto, perché se lui fa bene, e se c'è un diritto di riscatto, faccio un esempio, a 30 milioni, è molto più difficile che un club come il Torino oppure come il Genoa o come altri club lo vadano a riscattare, allora te lo riporti a casa. Però l'intenzione, secondo me la loro preoccupazione è questa, cioè se poi Comuzzo ci esplode da un'altra parte e noi l'abbiamo venduto a 10-15 milioni di euro, non ci passiamo bene. E quindi, ma è anche corretto questo ragionamento, voglio vedere se Comuzzo è il primo Comuzzo o è il secondo Comuzzo. Se è il primo Comuzzo può valere anche 35 milioni di euro, ma se vale 35 milioni di euro me lo tengo, o almeno me lo riporto a casa, se poi lo posso vendere a 35-40 milioni di euro. Questo credo sia il ragionamento che vuol fare la Fiorentina.
3: Concludiamo con gli ultimi vocali.
7: Buon pomeriggio da Mare in Mano Viola. Beltrame gli chiamerei a Rucosta e farei come Cabral, lo darei al Benfica 15 milioni e via, come Cabral. Dove ce le pigliano sono loro.
8: Allora, io modestamente volevo dire una cosa. Buonasera a tutte e tre.
1: Buonasera.
8: Te, se hai dei dirigenti incapaci, non capaci di fare calcio, di fare scout, li puoi mettere in mano a ogni mercato anche 50 milioni di euro. Se non sanno che andare a comprare, te li spendano male e dopo un anno, due anni, come siamo messi ora, i giocatori non rendono e sei costretto a venderli alla metà del prezzo comprato.
0: E su questo siamo tutti d'accordo.
8: È una questione di competenza. Nei 6-7 anni della Fiorentina il problema è stata la competenza dei dirigenti.
0: Sul fatto che sono stati fatti tanti errori è sotto gli occhi di tutti. Però ragazzi, li hanno tenuti e quindi c'è poco da fare, vuol dire che andava bene, c'è da aggiungere uno. Ora ragazzi, noi dobbiamo andare via perché
1: abbiamo finito,
0: dobbiamo organizzare il palco dove canterà Giusi.
1: Giusi
0: per Nico Santi, poi Nico Santi dovrà affacciarsi al balcone ringraziando tutti gli amici di Radio Firenze Viola e gli ascoltatori
1: con la bandiera
0: e poi
1: di Radio
0: stasera
1: Firenze.
0: Grande serata finale al Mapei Stadium sotto la curva del Sassuolo con Nicolò Santi che riceverà l'abbraccio e la sua tifoseria,
1: e questo per me è un grande orgoglio. Bene, abbiamo finito, grazie a Nicolò Ceccarini che ritroviamo domani, grazie a Sofia Ferreri che ritroviamo domani,
0: sì,
1: grazie a Stefano Cherubini, penso stessa cosa, da Nicolò Santi è tutto, linea a Garisca al Vento, ciao.
3: Radio Firenze
9: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
10: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
11: E voilà, eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, lunedì 22 giugno, comincia una nuova settimana. Direi che siamo anche ufficialmente entrati nell'estate. E mi blocco immediatamente su qualsiasi ulteriore riflessione meteorologica. Con me oggi in studio Alessandro Rinaldi.
12: Che bello, ciao, fa caldo.
11: E vabbè, però oggi è il 22, mentre pensavo a cosa dire, effettivamente da ieri è estate, no? Mi confermi?
12: Sì, guarda, non so se dirtelo
11: calendarizzazione,
12: ora.
11: Calendarizzazione, siamo ufficialmente entrati nella bella stagione, hai visto com'è bella?
12: Anche se
11: c'è,
12: cioè,
11: 46 gradi all'ombra, non si respira, tasso d'umidità del 98%, bestie tropicali più o meno ovunque, che bellezza, la natura che ci fa amare la città e eccetera eccetera, quindi siamo un po' anche tutti chiusi nelle nostre scatolette a 13 gradi perché poi spariamo l'aria condizionata e quindi spendiamo anche il doppio di carburante. Ma detto questo, ci sono anche note positive. Ben trovato a Palla al Centro.
12: Ciao Tommaso, guarda, ti do subito una nota legata al 22 giugno, così poi anticipiamo quella che è la rubrica delle 15.
11: Bravo.
12: Sai che succedeva 40 anni fa oggi?
11: 40
12: 22 giugno 1986.
11: Beh, la cosa fastidiosa è che già c'ero e già facevo danni. C'è di mezzo Diego.
12: A Città del Messico, Argentina 2, Inghilterra 1.
11: Vabbè, è il
12: gol del secolo e la mano di Dios in 4 minuti, 2-1 Argentina contro l'Inghilterra. Gol inglese di Lineker, però quello
11: che... presenti quindi con la zolletta di zucchero per evitare problematiche.
12: 51esimo e 55esimo Maradona, due dei gol più iconici della storia del calcio.
11: Mamma mia, brividi per quella partita. Partita un po' meno al momento sul futuro viola, ma questo non ci impedisce invece di essere speranzosi e ottimisti. È stato un po' il weekend di ulteriori nomi nuovi, non in tema di calcio mercato ma in tema di struttura, perché soprattutto ieri abbiamo capito un altro paio di dettagli che non sono per niente banali e che insomma confermano questa volontà di ristrutturare bene anche la società, perché le due figure in questione poi vengono raccontate proprio come vere e proprie eccellenze per ciò che riguarda il preparatore dei portieri, ma anche per ciò che riguarda il rinforzo in ambito di scouting. E quindi è anche un po' più semplice, no, capire questa rivoluzione portata avanti da Paratici, che gira proprio intorno, no, ce l'ha detto lui, termine a Teccaro, all'obiettivo di mettere in condizione ogni calciatore di overperformare.
12: Sì, ha parlato, ha usato altri inglesismi che mi sono segnato, flat.
11: Sì, ma overperformare è roba tua.
12: Sì, sì, beh, insomma rientra poi nel cambio di paradigma di cui scrivevi anche su Firenzevela.it, sì. Ovvero del fatto che insomma è un dato di fatto non solo per la Fiorentina ma credo per tutte le squadre di Serie A, che dove non arrivano i soldi, ovvero nelle aste internazionali, ci devi mettere le idee, soprattutto devi arrivare un po' prima a sviluppare dei talenti e poi insomma a trovarli. In questo si inserisce la figura non tanto di Claudio Filippi, che è l'ex preparatore dei portieri di Juventus e Milan, uno che Massimiliano Allegri era nel suo staff ha definito il migliore in circolazione qualche mese fa,
11: sì.
12: Dopo una partita contro la Roma del Milan,
11: livelli alti diciamo,
12: sì, ma soprattutto appunto Niccolò Orlandini,
11: fossimo a Football Manager,
12: sì.
11: Se vai a pescare forse quello primo in cima con tutte le caratteristiche.
12: Sì, guarda, io sono più
11: alte,
12: tipo da FIFA,
11: ecco.
12: Mi piace il gioco
11: sì, per dire.
12: Sì, però insomma anche lì si fa scouting,
11: effetti,
12: si mettono soldi per poi prendere i giocatori, li mandi in giro per il mondo.
11: Ci vuole una certa preparazione, no, messa,
12: più,
11: a te ci vuole FIFA.
12: È un po' più da gioco.
11: È anche peggio di PES.
12: Benissimo, no, dicevo di Niccolò Orlandini, anche lui ex Milan.
11: Bravo.
12: Fiorentino,
11: sì.
12: Cuore viola, che torna diciamo alla casa base dopo una grande esperienza, sarà insomma un rinforzo per il settore dello scouting guidato da Lorenzo Giani, e quindi in questo ci aspettiamo anche uno scouting di livello. Sai, tante volte anche i nostri amici ci hanno scritto perché la Fiorentina fa poco scouting,
11: esatto,
12: che ci vuole,
11: esatto,
12: a prendere i vari, faccio dei nomi degli acquisti recenti, Fagioli, non tanto Ondur che potrebbe essere forse frutto di un minimo di scouting, ma Fazzini, insomma tutti i giocatori conosciuti e digeriti anche dal contesto italiano, ma magari insomma apriamo anche un nuovo fronte che ci porta in Argentina, in Sud America, poi ne parleremo anche con i prossimi ospiti.
11: Assolutamente, e vi dicevo, è stata una domenica dove su queste due piste sono arrivate svariate conferme, ovviamente va da sé che poi Radio Mercato fornisca più di un profilo, noi per ciò che ci riguarda siamo costantemente aggiornati da Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, Pietro Lazzerini, e quindi poi tra poco andiamo anche con Chi si compra Flash, fermo restando che è stato anche il weekend di una sorta di sblocco per il momento sospeso relativo al futuro di Lucas Beltran, con il River Plate e la Fiorentina che un accordo di massima l'avrebbero, in stile anno scorso il buon Vichingo non sarebbe troppo convinto, ricorderete il no secco al Flamengo, erano circa 15 milioni di euro, secondo me c'era anche una squadra in Mosca, mi pare, lo Spartak,
12: sì,
11: e anche lì disse nulla a fare.
13: Io credo che invece, cioè, a River Plate probabilmente rientri più che volentieri, però c'è anche un discorso di ingaggi, insomma, anche questa vicenda ce la portiamo dietro dal weekend. Questo per dire che ora abbiamo un po' riunito lì quelli che saranno i titoli di queste due ore insieme. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, 348-7513-933 e 3925-727775. Abbiamo il nostro Luca Calamai in una missione, diciamo, zona alpina, quindi poi lo troveremo in chiusura di trasmissione da Scaletta. Però innanzitutto il flash sul mercato, le novità di questa mattinata direttamente con Pietro Lazzarini.
14: Chi si compra?
1: Flash.
14: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash. Buona settimana chiaramente di mercato per quanto riguarda Radio Firenze Viola, e ripartiamo da quella che potrebbe essere una clamorosa uscita, se vogliamo, dopo quello che avevamo iniziato a raccontare nel momento in cui è arrivato Paratici. È partita anche questa estate di mercato, ovvero Comuzzo, giocatore che comunque viene valutato in modo positivo in generale la Fiorentina, ma la Fiorentina stessa sta studiando per lui un percorso diverso rispetto a quello della permanenza in Viola. In questo senso si fa breccia l'idea di cederlo in prestito con diritto di riscatto, quindi cercando chiaramente di mantenere il controllo sul calciatore, ma per permettergli anche di sciogliersi rispetto a ciò che è successo nelle ultime mesi, le ultime settimane. L'idea della Fiorentina ora è quella di appunto farlo andare altrove, dove si può ritrovare, trovare fiducia e tornare ad essere quel giocatore che aveva riempito gli occhi nel momento in cui è stato gettato nella mischia proprio dalla Fiorentina. Poi c'è anche il mercato chiaramente in entrata, con Torvet, che è un nome che non tramonta, anche per la ferma volontà del calciatore, che in questo momento si trova chiaramente al mondiale con la Norvegia, di vestire la maglia della Fiorentina. È una volontà proprio del centrocampista, che già da tempo viene seguito dai Viola, già da tempo era finito nel mirino anche di Paratici, e che adesso vorrebbe vestire la maglia della Fiorentina. Lui è in scadenza col Sassuolo nel 2027, potrebbe nascere un'operazione con anche delle contropartite tecniche. Una di queste è Simon Somme, che potrebbe effettivamente, andando al Sassuolo, anche rilanciarsi in una piazza più tranquilla rispetto a quella di Firenze, dove ha trovato delle difficoltà ad imporsi, e quindi vedremo se questa possibilità sarà in evoluzione nel corso delle prossime settimane. Sicuramente però difficile immaginarsi il termine di questa operazione prima della fine del mondiale della Norvegia, ovviamente. E poi chiudiamo anche con le ultime su Lucas Beltrán, che come sapete potrebbe tornare a River Plate, perché la Fiorentina un accordo con i Millonarios l'ha già trovato. La base è di fatto di un prestito oneroso con un riscatto che poi si concluderebbe a circa 8 milioni, ma soprattutto col 50% della futura rivendita in mano ancora alla Fiorentina, una sorta di comproprietà quella legata all'argentino, che però non ha ancora sciolto le riserve, non ha ancora detto sì al ritorno al River, non ha ancora informato la Fiorentina della sua volontà. Nelle prossime ore ci saranno dei nuovi colloqui tra la Fiorentina e lo stesso calciatore. Vedremo se alla fine Beltrán, dopo aver detto no più volte all'idea di tornare in Argentina, questa volta si convincerà, dopo anche quella che è stata la sua stagione al Valencia, che non è stata sicuramente un successo. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
13: Grazie Pietro, grazie al lavoro in redazione. E mattinata noi abbiamo continuato a registrare questa, definirei proprio, volontà di Torsved, o comunque, se non è priorità, cioè la Fiorentina, diciamo, nei suoi pensieri. Vedremo che tipo di sviluppi ci saranno. A me viene innanzitutto a pensare lì in mezzo, poi prima o poi bisognerà sfoltire, perché se no sono davvero tanti. Detto che poi su Mandragora magari c'è il discorso del Besiktas da valutare, però Mandragora, Fagioli, Somme, dovrai trovare un modo per piazzarlo. C'è Richardson.
12: Due impiazzabili al momento sono Fabiano e Bresciani.
13: Esatto.
12: Anche se poi.
13: Quindi, però prendiamo
12: nel gioco dei doppioni,
13: da morire Torsved. A Torsved.
12: Nel gioco dei doppioni Torsved è un brescianino, o comunque un Fabiano, quindi un giocatore di inserimento, che tra l'altro, appunto, come ricordava Pietro, stanotte sarà in campo, quantomeno in panchina, contro il Senegal per la Norvegia. Nella prima partita è entrato, ha fatto anche molto bene contro l'Iraq nella prima partita dei mondiali della Norvegia, e quindi vediamo, insomma, se poi sarà lui l'uomo di grosso.
13: È un po' fumoso il progetto, secondo me, in mezzo al campo, non si è ben capito. Io continuo a pensare, seguendo le indicazioni
15: Nick che se nessuno è intoccabile e quindi persino Fagioli di fronte a un'offerta magari all'Inghilterra può essere messo in discussione, penso che lì in mezzo ci sia ancora tanto da decidere. Nel frattempo, come avete sentito, non è di fatto a un passo dalla chiusura l'esperienza di Beltran alla Fiorentina, ci starebbe pensando. River Plate comunque fa sul serio, è di certo un calciatore che difficilmente puoi pensare di rilanciare, no Alessandro?
12: Il vichingo è così, purtroppo insomma sono tre stagioni che ha fatto in Europa, due più o meno deludenti alla Fiorentina, una comunque mediocre al Valencia. Ne parliamo con un agente, operatore di mercato, ma soprattutto un grande esperto di calcio argentino come Filippo Colasanto. Ciao Filippo.
13: Salve Filippo.
16: Buongiorno a tutti, buon pranzo per chi ci ascolta mangiando.
13: Verrebbe da dire romanticamente, anzi no, essere anche un po' taglietico, ricordate i fenomeni parastatali della Jalapas, sì, con la musichina un po' triste. Immagino questo Beltran che riprende la strada inversa, riparte dal River Plate. E forse Filippo non l'abbiamo capito noi del calcio europeo, o forse è lui che non ha capito il calcio europeo?
16: Allora, di getto direi la prima ipotesi, no? Siamo noi che il sistema calcio, non tanto europeo, italiano, evidentemente non l'ha coinvolto, non si è sentito parte de. Però va detto che poi dopo le due stagioni chiaroscuro, più scuro che chiaro a Firenze, assolutamente imprevedibili per quanto io considero il valore del giocatore, poi anche a Valencia però non ha fatto praticamente niente, e quindi c'è da chiedersi se questo ragazzo alla fine della fiera, non discuto la parte tecnica né quella tattica, ma evidentemente a livello psicologico non era pronto, o forse non lo sarà mai, ad andarsene via da una situazione comoda come quella in cui la Fiorentina ha trovato. Era il centravanti titolare del River Plate, che sarebbe una sorta di Real Madrid del Sud America, e lo faceva molto bene.
12: Sì, poi correggimi se sbaglio, tu sei più attento alle vicende argentine. Nel momento in cui la Fiorentina mette gli occhi su Beltran, siamo nell'estate 2023, anche a livello argentino Lucas Beltran è secondo solo anche nella considerazione per il futuro in nazionale, lui è un classe 2001, a Lautaro Martinez e Julian Alvarez, anzi è proprio il sostituto di Julian a River Plate. Poi succede quel che succede, ma insomma non so se in Argentina comunque per molti è ancora quel Beltran, magari si sono persi qualche passaggio in mezzo.
16: Evidentemente sì, perché hai detto bene, non tanto Lautaro Martinez, che è proprio un centravanti di potenza, d'aria forte, ma lui assomiglia molto a Julian Alvarez, evidentemente quest'ultimo lo ha stra superato sotto tutti i punti di vista, e avendo avuto un'escalation spaventosa nel mondiale scorso in Qatar, cioè lui, Alvarez, ha messo in panchina Lautaro Martinez, e ha fatto non bene, molto bene, penso dopo Messi lui e De Paul sono stati i veri artefici, cioè un po' il portiere che
12: sì, anche Enzo Fernandez mi ricordo fece un grande
16: per carità, cioè l'Argentina c'è uno squadrone e Alvarez è una delle stelle adesso di questo squadrone,
12: sì.
16: Cosa che Beltran penso non recupererà più. Non credo neanche che tornando in Argentina faccia, semmai sarà questa la strada, farà stravedere o far, mi sembra, cioè è stata una scommessa assolutamente persa da tutti, da me in primis, perché io lo caldeggiavo molto, mi piaceva moltissimo Lucas Beltrán
13: ma ci siamo tutti invaghiti,
12: numero 9, arriva da River Plate, mi ricordo il giorno della presentazione era un amichevole estivo al Franchi, grandissimo entusiasmo, poi si è rivelato, faceva il paragone con Julian Alvarez,
13: resta quel rigore contro il Bruges in semifinale dove ebbe insomma Pelotas a presentarsi, perché poi quella sera si era preso tre pali, la raccontai, e fu molto freddo andare dal dischetto e segnare il rigore. Ma poi ripensandoci sono andato a ripescare, se te lo ricordi, un gol annullato a Roma contro la Lazio, sì. Lui era oggettivamente in fuorigioco, quindi c'era, ma su questo spiovente dalle retrovie la mise giù in corsa saltando il portiere e poi la depositò dentro, ci fece veramente intravedere vedere qualcosa di grande e invece niente.
12: No, poi per il resto io
13: c'era un calesse, perché poi si è tirato fuori quasi più di 20 milioni.
12: Sì. Nelle oltre 90 partite di Beltran ci aggiungo anche quei due gol stile calcino, sai, quando facevi la foto al portiere contro Monza e Lecce nel giro di poche settimane. Dopodiché qui è stato anche, secondo me, anche un po' troppo celebrato per la dedizione, per l'attaccamento. Però io da un numero 9 non è che chiedo le rincorse, cioè non chiedo solo le rincorse verso,
13: diciamo,
12: chi
13: che
12: ha la palla,
13: ricorderemo a lungo la domanda standard quando c'era da parlare ai Beltran: in che ruolo lo vedi? A qualsiasi opinionista, a qualsiasi giornalista, a qualsiasi allenatore. E in principio ricorderà, Italiano disse, mi ricorda Ciccio Baiano.
12: Certo, lo ricordo molto bene. Filippo, ci spieghi anche un po' la situazione con River Plate, perché appunto in questo momento qualcuno dice che Beltran abbia rifiutato la prima offerta di River Plate. Secondo quanto abbiamo raccolto, insomma, ancora non è arrivato un rifiuto comunicato dall'attaccante alla Fiorentina, che detiene ancora il suo cartellino. Io ho sentito, anche mettendo insieme alcuni contatti argentini, che lui non gradirebbe il fatto che per il River Plate la prima scelta in questo momento sarebbe un altro ex viola come il Cholito Simeone. Quindi, insomma, lui non si sente seconda scelta dell'attuale attaccante del Torino e quindi sta aspettando anche un po' per quello. Non so se poi...
16: Ed è molto semplice, credo che se River Plate riporta indietro a casa, e in quella casa, cioè, ripeto, la squadra, una delle due o tre più importanti del Sud America, e il Beltran che abbiamo visto in questi tre anni in Europa, questo, prima di andarsene deve andare a Lourdes a piedi a fare un pellegrinaggio. Ed è assurdo che lui abbia, mi permetto di dire, la presunzione di dire: beh, non mi sento secondo a Simeone, non c'è paragone. Simeone è un altro incompiuto, perché secondo me è veramente forte, tanto tanto forte. Non capisco come nessuna squadra, cominciando dalla Lazio quando c'era Sarri l'altro anno, non l'abbia preso per fargli fare l'attaccante titolare. Ha fatto una, secondo me sta facendo una carriera molto molto inferiore alle sue possibilità, parlo di Simeone naturalmente. Se lo prendesse il River sarebbe un salto in avanti che in questo momento Beltran non può assolutamente garantire, anzi credo che tornando indietro dovrebbe strariguadagnarsi il posto e la considerazione dentro e fuori dello spogliatoio.
12: Che poi potrebbero anche giocare idealmente insieme, no, Beltran e Simeone?
16: Assolutamente sì, Simeone sa fare molto bene anche la prima punta, Beltran lo fa all'occorrenza, ma Beltran è un giocatore molto tecnico, è uno che sa far giocare l'attaccante vicino a lui molto bene, tra sponde, triangoli, compagnia. È un giocatore che appunto somiglia molto a Julian Alvarez, all'inizio quest'ultimo era indietro a lui e poi dopo, come ho detto prima, l'ha strasuperato, e ora è Beltran che ricorda in qualcosa fortissimo Alvarez proprio.
12: Mi viene in mente che è un po' un Alvarez da discount, Lucas Beltran, anche perché
16: milioni
12: poi...
16: di euro non l'ha preso nessuno. Io l'ho proposto a due squadre italiane. Ma aveva
12: Julian?
16: Una decisione di 18.
12: Julian?
16: Sì, Alvarez, Julian Alvarez. Si vociferava che Beltran partiva, e io mi guardavo le partite del campionato riserve, e lì giocava titolare nel River questo Alvarez. Ho chiamato due contatti, perché se non hai i contatti qua manco ti rispondono al telefono, dicendo: guardate che questo, cioè, il River porterà su probabilmente questo ragazzo, e il ragazzo ha una clausola rescissoria di 18 milioni, di 20 milioni di dollari, quindi poco più di 18 di euro, che poi la squadra che l'ha preso, il SIN, che ha esercitato, lasciando lì il ragazzo 6 mesi per giocare a Libertadores, e il River gli ha fatto un ulteriore sconto, hanno pagato tipo 16 o 17 milioni. Rivenduto a cifre pazzesche.
12: Ma si possono sapere i club, dai, ormai c'è la prescrizione, non so.
16: Non voglio darvi un brutto dolore, il Milan e la Fiorentina.
13: Qualcosina avevamo dorato, e in tal senso può essere Giovanni Baroni il nuovo Julian Alvarez del momento?
16: Baroni non è un attaccante, è una...
13: come prospetto di talento, al di là del ruolo.
16: Beh, allora, Baroni lo conosco molto, non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma è un ragazzo che conosco molto bene, perché è un 2009 che da un anno praticamente gioca titolare in Serie A in Argentina e in un piccolo club come il Talleres di Cordova. Quindi è uno che vuol dire che è come un po' la storia di Dybala. Dybala giocava nell'istituto di Cordova, in Serie B oltretutto, piccolissimo club invisibile, se tu dici a qualche appassionato italiano, appassionato di calcio, ma il tacere di loro non hanno idea di che cosa sia, ok? Per molti Lanús è il quartiere dove è nato Maradona, non pensano che c'è la squadra di calcio, no? E Baroni è un centrocampista offensivo molto forte, molto talentuoso, ripeto, un 2009, certo, 2009. Quindi è un ragazzo che ha bisogno di crescere, di definire la sua crescita e maturazione. Quest'anno ha giocato con discreta continuità in Serie A da titolare, è stato, quando era assente perché lo chiamavano le nazionali under 17 e under 16, quindi è un talento, non posso dire sicuro, però molto molto ben testato. Il tema, come dicevo ieri o l'altro ieri in intervista dei vostri colleghi, se tu prendi questo ragazzo, lo prende la Fiorentina e gli fai fare la fine di Infantino, di Nicolas Valentini, cioè è inutile, non lo prendete proprio, lasciate stare.
13: Va preso e va fatto giocare.
16: Certo. Ora Infantino è stato un peccato mortale, ora io non so perché, magari è andato là, si comportava male a Firenze oppure si allenava, ma non lo so, ma questo è un ragazzo che aveva un campionato e mezzo da titolare del Rosario Central, che è un po' come dire la Stella Rossa di Belgrado, cioè lì o hai non gli attributi, lì c'è molto di più per giocare in quello
12: lo
16: stadio.
12: Huevos, lo si dice, no?
16: Lo Huevos,
12: si dice, anche, ma si dice in Spagna soprattutto. No, poi ringrazio anche Filippo perché ci ha detto la pronuncia corretta, Tajeres, perché la doppia L.
16: Vuol dire i meccanici, meccanica officina.
12: Sì, perché no? Qualcuno mi prende in giro perché io chiamo l'attaccante del Parma accostato alla Fiorentina Pecegrino. Si dice Pecegrino, Filippo?
16: No, ecco, lo per il cognome è italiano, quindi lo pronunciano. Loro lo pronunciano con una L sola, Pellegrino.
12: Pellegrino, va benissimo.
16: E come Messi, noi diciamo Messi, loro hanno la S differente, lo chiamano Messi.
12: Va bene, senti, Filippo, io ti faccio un altro nome che potrebbe rientrare anche nei piani della Fiorentina. Thomas Aranda, centrocampista del Boca Junior, classe 2007, è un profilo secondo te aggredibile sul mercato da una squadra come la Fiorentina oppure no?
16: Comincio col dire subito che il Boca è una bottega carissima, come il River del resto, lì paghi la maglia, eh? E questo è un difensore grande e grosso. È giovane, ha cominciato a farsi vedere, credo che abbia una decina di presenze in Serie A, però va detto che Nicolas Valentini è 50 volte più forte e non l'hanno fatto giocare.
12: Quindi insomma
16: più pronto, più forte, più pronto. Questo in Argentina direbbero pinta bien, che vuol dire promette molto bene, sembra che sia molto buono, però poi dopo da qui a andartela, bisogna vedere,
13: Chiaro. No, quello che si capisce è che la Fiorentina sta un po' cambiando registro, quantomeno guardandosi più intorno attraverso lo scouting, e questa è la conseguenza dell'arrivo di Paratici. Tant'è vero che poi rimbalzano anche calciatori di campionati dove storicamente i Viola non hanno pescato, penso anche a Silvetti che è in MLS a Miami. Questo è un po' più grande, però forse è l'ala ideale del 4-3-3, cioè il giocatore a tutta fascia, lo conosci?
16: Sì, di chi parli, scusa?
13: Silvetti dell'Inter Miami.
16: Ah, sì, però sta già là, cioè non lo levi all'Inter Miami, eh?
13: No,
16: Lì non solo guadagnano bei soldi,
12: ci sta
16: la
12: anche
16: proprietà
12: bene,
16: sapete di chi è, no? Poi c'è
13: Beckham,
16: un che va
13: c'è
16: lì.
13: Messi.
16: Tra gli altri c'è Beckham, c'è pure uno, LeBron James, mi pare, pure dentro sta cosa. Ma tenete presente che il grande... la grande calamita per un argentino lì, vado e posso raccontare, ho giocato con Messi, bella le palle a togliere.
12: No, è vero.
13: Indubbio, comunque è un'Argentina under 20 come nazionale, parliamo di un 2006, ventenne, vedo che rimbalza, insomma già l'avevamo seguito a gennaio, vedremo un po', nell'idea del tridente offensivo che immaginiamo possa guidare grosso, chissà che comunque non siano proprio gli esterni dove la Fiorentina farà mercato. Filippo, grazie mille.
16: Grazie a voi ragazzi,
12: grazie
16: sempre
12: mille.
16: Un piacere. Buon
12: grazie.
16: Pomeriggio.
13: Grazie ancora a Filippo Colasanto. E su Baroni che dici?
12: Ma si è fatto il quadro perfetto il nostro Filippo
13: perché
12: Colasanto.
13: Io guarda, quando diceva di Infantino, viene a pensare, ma allora è colpa degli allenatori che non gli hanno dato spazio?
12: Secondo me E vale anche per il discorso di Beltran.
15: Quando ha giocato sembrava un pesce fuor d'acqua.
12: No, no, no, vale anche il discorso di Beltran. Lui è un 2003 Infantino, quindi più giovane, è arrivato 3 anni fa. Un po' l'ambientamento di cui ci parla anche sempre lo stesso Filippo Colasanto. Un po', secondo me, ci sono, ti uso subito il primo inglesismo, così facciamo arrabbiare così tutti, perché so, fa caldo.
15: Vabbè, ma dopo l'intervento di Parasi, cioè li ha sdoganati.
12: Infatti,
15: a
12: dico che ci sono dei calciatori che matchano con il calcio europeo e alcuni che non matchano. Non vuol dire che sono più scarsi o meno scarsi, anche perché il livello del campionato argentino, penso soprattutto a quello del campionato brasiliano, si sta alzando molto, l'abbiamo visto nello scorso mondiale per club. Quindi c'è anche il discorso che magari in questo momento, e anche qui c'è un diverso modo di ragionare rispetto a come siamo abituati, uno magari preferisce rimanere, che so, al Flamengo, ne abbiamo parlato anche,
15: sì, certo,
12: rispetto che andare anche per una questione di soldi alla Fiorentina come un'altra squadra di Serie A. C'è un po' diversa la situazione,
15: però mi sento di dire sono campionati comunque tatticamente diversi, che sia Argentina, che sia Brasile, forse Brasile meno, perché penso a certi difensori che abbiamo visto in Italia che si sono imposti in modo pazzesco, ma se invece penso agli argentini, cioè ti faccio l'esempio di uno che a me è piaciuto moltissimo e secondo me ci ha dato molto come quarta.
12: Certo, io ero un bimbo di quarta,
15: che
12: me fatto,
15: però aveva delle falle importanti, cioè quando decideva ad uscire dalla partita, ciao, retropassaggio, gol, appoggio all'avversario, saltato secco, poi però decideva di deciderti la partita, scusate il gioco di parole, saliva e faceva gol, meraviglioso,
12: me piaceva
15: e
12: tantissimo.
15: Gliel'ho visto fare anche a River Plate,
12: sì.
15: Lui avvia la triangolazione e chiude di testa nell'area di rigore avversaria. È forse un'interpretazione di gioco che probabilmente forse più in Italia che in altri campionati qualche problema poi se l'è portato dietro. Va bene, sentiamo anche la vostra tra poco con le note audio, con i messaggi 348 753 933, c'è anche il 39 25 72 77 75, se no chiamateci 055 77 11 171.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio ragazzi, volevo analizzare due cose con voi della conferenza stampa di Paratici l'altra volta. La prima è che lui a un certo punto dice che a voi fa più comodo ragionare dell'acquisto di un giocatore più che della vendita, piuttosto che della vendita, perché è più fashion. Ma lui giustamente non deve ragionare così e non può ragionare così, perché comunque nell'insieme della Fiorentina ci deve essere tutto un sistema che funziona bene a partire dalla A alla Z. La seconda è quando lui dice a un certo punto ci sono molti giovani nella Fiorentina e noi valutiamo se farli andare via subito a giocare in prestito o lasciarli ancora per qualche tempo in prima squadra, vedi i sei mesi di Martinelli. Secondo voi perché?
3: Buongiorno ragazzi, secondo me il fatto che Torsveld abbia tutta questa volontà di venire da Firenze sia una cosa molto positiva. L'unica cosa, non vorrei che si costruisse un centrocampo troppo fisico, cioè stile quello che aveva appunto Grosso l'anno scorso a Sassuolo, dove sì, c'erano tanti giocatori strutturati ma non tantissimo palleggio. Altra cosa, per prendere Volpato, spero che non sia vero perché è un giocatore secondo me un po' sopravvalutato e molto costoso, io vado a prendere immediatamente Liberali dal Catanzaro, perché anche Volpato non è un esterno puro, è un trequartista, e allora mi vado a prendere un ragazzo italiano che è più forte tecnicamente secondo me di Volpato e costa anche molto.
4: Pensavo una cosa, ok che siamo agli inizi del mercato, quindi comunque ancora deve carburare, c'è il mondiale di mezzo, c'è da smaltire un po' di zavorra, però comunque se come ha detto Paratici il mercato sarà improntato sullo scouting, di solito le operazioni di scouting si fanno in maniera celere, veloci, subito inizio mercato, prima che si gonfino i prezzi dei calciatori che magari non so, fossero anche al mondiale o meno, ma possono far bene, non lo so, piuttosto che comunque potrebbero arrivare delle competitors, quindi mi auguro di vedere presto e celere movimenti.
5: Ciao Tommaso, ciao Alessandro, guarda, stavo prendendo il caffè, tu me l'hai fatto andare attraverso, perché hai nominato la parola quarta, ripeto, giocatore che se non fossi tifoso le azioni che faceva bello, il problema è che essendo giocando nella Fiorentina mi faceva tanto arrabbiare quando prendeva ammunizioni a Bischero, creava rigori così incredibili o spesso nella linea difensiva quando ci doveva essere non c'era mai, e quindi io mi dico, ma secondo voi un allenatore preferisce un giocatore così o preferisce un difensore che per 38 partite ti piglia 6 o 6 e mezzo?
6: È un domandone che chiude il primo treno anche di note audio al 348-7513-933 3925-727775. Poi andiamo da Federico, però il Cino dai, ce lo portiamo nel cuore.
7: Allora forse poi sai c'è questo sentimento contro cui spesso mi batto, della nostalgia, no?
6: È meravigliosa,
7: ma ci fa diventare dei giganti
6: su Pessoa e sul Portogallo,
7: assolutamente. Vedrai, ci fa diventare dei giganti, delle persone che magari non erano tali. Non stiamo parlando di Alessandro Nesta quando parliamo di Lucas Martinez quarta. Secondo me avrebbe potuto dare ancora qualcosa, e comunque diceva l'amico che ci mandava il messaggio, io preferisco un difensore che ti dà 6 tutte le partite, guardo adesso in casa Fiorentina non mi sembra ci sia un difensore così a

0: semifinale di Europa League, parlo di...
1: Sì, tipo? Sono
0: due, uno se ne sta andando, che è il brasiliano...
1: Dodò.
0: Secondo me, al di là della stagione pessima che ha fatto, in valore assoluto è uno dei migliori. Uno è Fagioli, siamo un po' tutti d'accordo, e l'altro è Marin Pongracic. Perché? Perché io sono convinto che se Marin Pongracic ripulisce dalle amnesie il suo gioco... è un giocatore di un livello superiore.
2: Attenzione, hai tenuto fuori anche De Gea, sul quale
0: De Gea oggi
2: per qualcuno anche il cambio di preparatore di portieri può essere un segnale che si cambierà.
0: Ma De Gea oggi
2: primo portiere.
0: De Gea per valore ovviamente sì, sì, è di un livello superiore. De Gea oggi a 34 anni non lo so.
2: Senti, però... al volo poi abbiamo Federico che ci aspetta. Francesco ce l'ha chiesto, vabbè, il fatto che dice per voi è più fashion parlare acquisti vendite, ok, il sistema secondo me ce lo sta mostrando, no? Arriva un nuovo organizzatore del Viola Park che comunque viene da esperienze importanti e già positive, preparatore portiere considerato uno dei migliori a livello nazionale, nello scouting arriva questo Orlandini comunque dal Milan, che è un altro ambito sicuramente non di secondo piano, cioè la ricostruzione, il sistema cercando i migliori in ogni ambito che intorno al calciatore lo porti a overperformare. Io la vedo un po' così, dalle parole ai fatti. Su questo ci ha anticipato le sue idee e ora le vediamo che si concretizzano. Sul perché tenere magari sei mesi qualche giovane in prima squadra senza mandarlo a giocare, secondo te? Tipo Braschi quest'anno l'ha bazzicata tanta la prima squadra, per esempio,
0: sì,
2: ha giocato poco,
0: ha giocato pochissimo in primavera, salvo poi tornare per i playoff e
2: ha
0: vincere
2: un
0: lo
2: senso?
0: Scudetto. Non lo so, cioè, dipende dalla visione della, della società.
2: Sincerità,
0: secondo me si tende sempre a tenere un po' troppo rispetto agli altri contesti, naftalina ai giocatori. Qui si parlava giustamente, Pietro, nel Chi si compra Flash raccontava quello che abbiamo un po' ricostruito su Comuzzo, di mandare in prestito un giocatore da più di 80 partite in sé, cioè come se aspettiamo, valutiamolo un po'. Comuzzo è un classe 2005, non è certo in fila per la pensione alle Poste, però vedo anche contaminato da questo splendido mondiale che insomma iniziano a giocare il 2009, a giocare il 2010.
2: No, vabbè, se guardi altrove, figurati. Federico, scusa l'attesa, ciao.
3: No, niente, stavo rientrando al lavoro e stavo aspettando le pagelle dei figlioli della scuola.
0: Come
3: ma
0: sono
3: quelle
0: andate?
3: Meglio leggere più tardi.
0: Come sono andate?
2: No, invece diciamo, siamo curiosi.
3: Non lo so, è come il mercato si dà la Fiorentina ogni anno, a volte bene, a volte male.
2: Va bene, dai, comunque cioè le vacanze si meritano un po' di
3: vanno in quarta elementare, ancora sono un po'
2: allora
3: di
2: dai,
3: però...
2: che se la godano loro soprattutto.
3: Sì. Parte ancora non sono sfegata di viola, quello mi dispiace, però io cerco di fare il possibile. Come fargli vedere l'Italia mondiale è la stessa cosa.
2: Lo capisco, dici tutto.
3: Allora, due cose veloci. Volevo sapere, non so se avete mai parlato i prezzi degli abbonamenti di quest'anno, se varia qualcosa. E della curva farlo, e poi io sono sempre lì. E poi volevo fare un appunto su portieri. A questo punto dovesse andare via De Gea, io gioco tutto l'anno su Martinelli, se no quando ce lo facciamo crescere questo ragazzo, e darei fiducia a lui più un altro di questo Mandas, metterei questi due portieri e più Lezzerini. E poi io non rimpiango niente, a parte Fagioli, io poi va via dopo tutto quello che si è penato quest'anno, in curva ci siamo divertiti perché si faceva fino a che si poteva le trasferte e tutto, però poi avere la partita, insomma, quello purtroppo quest'anno veniva da ultimo, e spero di non ripetere più quelle stagioni, questa stagione orrenda, e sono contento di grosso e vi ascolto. Grazie.
2: Ciao Federico, grazie mille. Guarda, il bivio è immediato, cioè soprattutto se De Gea dovesse andarsene, Martinelli è reduce da sei mesi più che positivi.
0: Sono d'accordissimo con Federico.
2: Te spingeresti
0: subito, ragazzi, lo ripeto, io faccio tanto caso all'età, è un 2006, non si parla di un 2013, ma qui serve il pannolone per giocare in Serie A,
2: cioè,
0: non per citare sempre Donnarumma esordisce a 16 anni, è Donnarumma, va bene, ma magari è Donnarumma anche Martinelli, che ne so. Alla Sampdoria ha fatto benissimo, insomma è stato protagonista anche di una salvezza non scontata, poi con poi la Samp che ha rischiato anche di finire nella corsa per i playoff. Secondo me è ora il momento, cioè metti che lo rimandi un altro anno in prestito.

0: prestito, non fa benino alla Sampdoria, oppure vedo che c'è anche l'Avellino su di lui, quindi squadra di Serie B. Poi ti ritorna e dici vabbè, ancora non è. Io questo storia.
1: Però dopo un anno, cioè è chiaro che questi sei mesi gli valgono molto come esperienza, che matura durante le partite nel saper stare tra i pali, eccetera. Peraltro anche con un po' di pressione, perché a Genova giustamente c'è una certa pressione. Se ci fa un altro campionato il prossimo anno, ha alle spalle mentalmente
0: c'è un concetto che veramente mi fa ribollire il sangue, che è quello di farsi le ossa, come se dovessero sviluppare
1: però
0: mentalmente un apparato scheletrico più grosso.
1: No, ma hai ragione, invece,
0: e quindi le ossa si fanno, ma perché il calcio, no, ti dà tagli alle ossa, non solo, cioè proprio il latte, queste cose, il formaggio forse serve per farsi le ossa, magari. Cioè, è il momento di far giocare il 2006, forse era il momento anche qualche anno fa. Sulla campagna abbonamenti ancora niente da segnalare.
1: Il remind, se andate sul sito, cioè
0: Secondo me, registrare,
1: vi manderanno un link quando daranno informazioni e partirà la campagna abbonamenti, ma ancora niente.
0: Detto che il 6 luglio ci sarà la presentazione delle maglie, secondo me attorno a quella data ci potrebbe essere la presentazione anche della campagna abbonamenti, se non proprio lo stesso giorno della presentazione di queste maglie, che ovviamente seguiremo, anche perché insomma saranno maglie speciali per il centenario.
1: Bene, detto ciò, restiamoci su sta storia del coraggio sui giovani, perché poi alla fine noi per primi, ma forse è meglio vada a giocare, se è forte prendilo, fallo giocare e via. Magari sì, grosso è l'uomo giusto, proviamo a chiederlo a un tecnico, un amico di Radio Firenze Viola, che ritroviamo con piacere, mister Sandro Pochesci. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Salve
0: mister.
2: Salve a voi tutti, grazie dell'invito.
1: Noi qui siamo a dire più o meno sempre le stesse cose: i giovani devono giocare, ci vuole coraggio nel schierarli. Poi in realtà siamo anche noi che ogni tanto diciamo però facciamogli fare un altro anno, magari in una realtà minore.
0: Sì, nel frattempo i candidati per la FIGC,
1: così si fa le ossa.
0: I candidati per la FIGC sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.
1: Ecco, là
0: 2026, per carità.
2: Il nuovo che arriva, insomma.
0: Sì, secondo me è tutto collegato, c'è una visione molto italiana, mister. Non so, prima parlavamo proprio di Martinelli, c'è chi insomma per lui prevederebbe un percorso più lungo, un altro anno di prestito. Noi eravamo qui soprattutto anche a fare i conti, detto che poi l'età è relativa e lo sviluppo di un calciatore è relativo, ci sono ruoli che sviluppano un po' più tardi, però ecco, trattasi di classe 2006, quindi non 2011-2012, trattasi di classe 2006. Lei lo vedrebbe già pronto per la Fiorentina? Non so se l'ha seguito anche nella Sampdoria, ha fatto abbastanza bene.
2: Sì. Per me è un giocatore già pronto, sicuramente se è un giudizio di grosso, conoscendolo, perché ci siamo scontrati quando lui stava a Bari, io stavo a Terni, e uno dei più bei complimenti che ho ricevuto nella mia piccola carriera è stato proprio di Grosso, che disse: qual è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie B? E lui disse: la Ternana, e noi eravamo terzultimi in classifica. L'ho seguito nelle sue carriere, Frosinone, all'estero, tutto quello che è, e sicuramente per me lui, questo ragazzo, se lo tiene, perché lui è un valorizzatore di giovani, perché gli dà la tranquillità, perché è stato un calciatore, modesto rispetto a tanti campioni che giocava insieme. Però poi, se noi andiamo a vedere, il mondiale porta la sua firma, quindi a volte anche non devi essere un talento, un fenomeno o un giocatore che deve essere forza Maradona, ma anche lui ci ha deciso un mondiale, e quindi sono convinto al 100% che Grosso, un 2006 per me già è grande. Per me, chi ha il coraggio di far giocare il 2008 e il 2009, perché stiamo vedendo uno dei giocatori più forti del mondiale, un 2007 centrocampista, che è difficile giocare a centrocampo, 2007 del Marocco,
0: stiamo vedendo fortissimo.
2: Che le altre nazioni hanno il coraggio di mandarli in campo. Altri campionati europei, nei cinque campionati, hanno la media più alta dei giovani rispetto alla media italiana, perché in Italia purtroppo siamo un paese di vecchi, gestiti da vecchi. I nostri comitati, andate a fare un giro nei comitati di tutte le regioni d'Italia, il più giovane ha da 70 anni fino a 90, e saranno lì da 30-40 anni in queste federazioni, dove io vado spesso nei comitati, e non vedo ragazzi giovani. E quindi come può esserci un futuro se noi abbiamo ancora gente della Prima Repubblica?
1: Sì, sì, è indubbiamente così.
0: No, su questo sono d'accordissimo. E invece per quanto riguarda anche la nuova Fiorentina che si sta formando con Fabio Paratici, con appunto Fabio Grosso, si è discusso anche molto di questa scelta, perché c'è chi si aspettava da un dirigente del livello di Fabio Paratici un allenatore del livello di Fabio Paratici, la metto lì come insomma abbiamo letto anche tra i nostri commenti.
2: Non lo sottovalutate Grosso, eh?
0: No, certo.
1: Però mister, qui insomma, cioè, c'è chi è fiducioso, però c'è una buona fetta che dice: beh, sì, Grosso, va bene, un altro emergente.
0: No, esatto, ecco. Un altro emergente, anche su questo, piccola nota agiografica: 48 anni, ecco, per Fabio Grosso, quindi non è che ne abbia 26.
2: Sì, però ha un percorso diverso da tanti allenatori, eh. Per me questa è la sua prima società importante, diciamo. Perché io Firenze la metto sempre nel mondo del calcio italiano come una società che dovrebbe essere e dovrebbe combattere, non dico per vincere lo scudetto, ma per giocarsi la Champions, sì.
1: Certo.
2: Perché se nella Champions ci è arrivata l'Atalanta, se nella Champions ci è arrivato il Bologna, ci può arrivare anche la Fiorentina. Anzi, la Fiorentina rispetto a queste due città per me ha un blasone superiore come piazza, come tifoseria, come attaccamento alla maglia, quindi anche come grandi campioni che sono passati per Firenze, gli stessi allenatori. Quindi per me Grosso sarà l'allenatore rivelazione a livello dei risultati, perché Grosso noi l'abbiamo visto sempre come un allenatore che la squadra gioca bene, tutto, però io penso che lui abbia l'età giusta per fare quel salto, perché prima o poi, se vuoi diventare un grande allenatore, ti devi proporre in una piazza, perché le grandi piazze chiamano i stessi noti, e vediamo Real Madrid che è ritornato a fare la scelta di Mourinho. Quindi questi allenatori, però io penso che lui è uno degli allenatori a livello di generazione futura che abbia fatto il percorso giusto al momento giusto, e gli è capitato per me la piazza giusta, perché oggi Firenze ha scelto, leviamo il forse, il miglior direttore sportivo, non me ne voglia gli altri, non me ne vogliono gli altri, per me è secondo solamente a Giovanni Sartori, secondo me. E quindi anche lui deve rilanciarsi in un calcio italiano dove è mancato da qualche anno dopo la sua parentesi in Inghilterra. Quindi è un bel binomio, mi piace questo binomio della Fiorentina. Complimenti veramente a chi ha scelto questi due profili, che sono i profili adatti per una piazza come Firenze.
1: Guardi mister, torno ancora su Grosso, perché noi in mattinata dicevamo, abbiamo capito che tra i vari nomi del mercato estivo ci sarà anche quello di Torsved, che gradirebbe molto venire a Firenze, e vedo che poi la cosa è rimbalzata anche su Sky manca una proposta ufficiale, ma la cosa diciamo che è nell'aria. È così importante Torsved nel centrocampo di Grosso?
2: Quando un allenatore richiede un calciatore, lo dovete accontentare, perché la fortuna di un allenatore è giocare ed allenare persone che conoscono, persone che hanno stima, perché la differenza la fa proprio questa. Perché? Perché alcuni allenatori riescono a entrare bene nelle teste di alcuni giocatori. Tanti giocatori cambiano poi squadra e si perdono, cambiano allenatore, magari non hanno quella fiducia, magari quell'allenatore lo sa prendere, lo sa rimproverare, lo sa motivare. Quindi quando un allenatore chiede dei calciatori, la società secondo me lo deve accontentare.
0: Sì, insomma, poi vediamo anche, perché tra l'altro
1: vogliono 10-15, però insomma, stavo
0: quello è il prezzo di base, secondo me, centrocampista che gioca in Serie A 10-15, ma lo stesso Volpato tra l'altro vale anche qualcosa di più. Non so se il mister, seguendo anche il Sassuolo, vedrebbe un altro giocatore fare al caso della Fiorentina. Si è parlato più o meno di tutto il Sassuolo, no? A parte Muaremovic, che mi sembra già di un altro valore. Si è parlato di Ismael Koné, che purtroppo ha avuto questo bruttissimo infortunio campione mondiale, rottura di tibia e perone, quindi è fuori dal mercato. Si è parlato per certi versi anche di Pinamonti, si è parlato di Volpato, ci manca solo che torni Berardi ora.
2: Beh, io guarda, tra Volpato e Pinamonti sceglierei l'attaccante, perché secondo me è un attaccante che può ancora crescere, che può essere ancora più decisivo di come è stato quest'anno. Quindi io penso che Pinamonti potrebbe essere quella punta che a volte Grosso ha anche giocato col doppio centravanti. Mi ricordo a Bari, e lui era faceva anche un 4-4-2 o un 4-4-1-1 con sottopunta. Quindi è un giocatore adatto per le caratteristiche della rosa che ha la Fiorentina.
0: Ecco, ma di quelle sfide al Bari di Grosso che si ricorda, al di là poi dei complimenti che l'ha fatto Grosso?
2: No, io mi ricordo una squadra che giocava a calcio, e in Serie B è difficile, giocava molto bene sulle fasce, aveva degli esterni formidabili. Mi ricordo questa squadra bella, brillante, e ti ripeto, aveva grossi campioni, e lui era, diciamo, era un pivello allora, era un debuttante, diciamo, su quel campionato, che poi quella società fallì, quel Bari lì fallì, e quindi c'erano anche dei problemi abbastanza seri a livello di gestionalità. Mi ricordo che lui gestiva Floro Flores, insomma, giocatori che venivano, che erano, e io parlando con i ragazzi, poi perché Floro l'ho allenato, e mi parlava molto bene di Grosso come allenatore, e poi si è visto partito da lì, e ha fatto bene, anche se la parentesi in Francia non si è andata
1: che lì l'ambiente era tosto,
0: Sì.
2: Però ricordiamoci sempre che Grosso ha la personalità giusta, il carattere da davvero abruzzese, persone certo. toste, che magari non sono appariscenti, ma sono molto di sostanza.
0: Sì.
2: Quindi io penso che avete preso, per come la Fiorentina, perché ricordiamoci sempre, Firenze come scelta oggi è, stiamo parlando di una seconda terza fascia nel calcio italiano, se non riesce ad avere già ha fatto una cosa bellissima, perché è uno dei centri sportivi più belli d'Italia, il settore giovanile funziona, adesso devi fare quello scatto. Per me le persone giuste sono Paradis e Grosso, possono, perché poi la storia la fanno gli uomini, e per me sono gli uomini adatti per Firenze.
1: Mister, se l'aspettava invece che al 22 giugno, alla fine, Vanoli fosse, come dire, ancora in cerca di una chiamata?
0: Già, è vero, c'è anche Vanoli.
1: Perché Vanoli è rimasto a metà del guado, eh?
2: Ma perché Vanoli ancora deve essere identificato, deve ancora un suo DNA. Allora, è un allenatore che è subentrato, e per me ha fatto bene, perché quando subentri, ragazzi, a livello psicologico di lavorare molto. Quindi a livello di idee un po' di meno, è normale che quando riparti Vanoli, per esempio in Serie B a me è piaciuto molto quando lui ha fatto il campionato ed è salito di categoria, lì ho visto il carattere, ho visto un allenatore
0: col Venezia,
2: che aveva anche col Venezia, che aveva anche delle belle idee. Purtroppo quando si subentra bisogna rimettere a posto un po' dei coach a livello mentale. Certo, un'altra opportunità per me, lui ha fatto un grosso campionato, e se non c'è una sua chiamata, sicuramente le avrà avute, ma sicuramente avrà avuto delle chiamate che non erano in questo momento. Dopo che alleni la Fiorentina devi fare un salto più alto della Fiorentina, e quello più alto della Fiorentina gli allenatori sono tutti, le squadre sono tutte occupate.
1: Ma era un rischio trattenerlo, confermarlo più che trattenerlo? Che
2: però ti posso dire una cosa, non me ne voglia Vanoli, però tra i due Firenze ha scelto bene. Vanoli è stato un salvatore, forse. Lui adesso si tiene questa salvezza perché l'ha conquistata, e quindi si sa che in Serie A di solito ci sono gli allenatori che sono chiamati traghettatori, no? Sono quelli che se vanno male chiamiamo lui, però poi non ci partiamo, no? Vediamo Nicola, no? Nicola salvava le squadre e poi non gli davano mai l'opportunità di allenarla, no? Ogni anno era così, poi fino al punto che con la Cremonese è partito dall'inizio. Però che cosa ci ricordiamo noi di questo allenatore, di Nicola? I suoi salvataggi,
1: le squadre che ha salvato. Sì,
2: non ci ricordiamo mai di una squadra che lui ha allenato dall'inizio e abbia fatto a livello di Serie A un super campionato. Invece ci ricordiamo delle sue imprese.
1: Sì, sì, è vero.
2: Perché? Perché è un allenatore che riesce a entrare a livello emotivo nella testa dei calciatori a campionato in corso. E che è una qualità, non è un difetto, quella è una qualità. Ecco perché tanti allenatori magari non sono le prime scelte, che poi è la cosa più difficile, non sono le prime scelte, è andar a prendere un allenatore dopo che tu hai fallito col primo allenatore. Perché quello non lo puoi sbagliare, infatti il secondo è sempre il migliore del primo, si dice, perché è quello che dice: io ti ho dato fiducia, hai fallito, adesso devo prendere uno che in questo momento mi deve tirare fuori i danni che ha fatto il primo.
1: Certo.
2: Ed è difficile trovarlo.
1: In dubbio. Mister,
2: non so se mi sono spiegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Grande,
1: nel salutarla ci chiedono in tanti quando arriva una chiamata per mister Pochesci.
2: Ma io guarda, proprio questa
1: settimana
2: ho fatto un'intervista con Ivan Zazzarone sul Corriere dello Sport e abbiamo parlato un po' di questo sistema. Sandro Pochesci è un allenatore un po' scomodo, non faccio parte, sono 25 anni che alleno, io non ho un procuratore, sono arrivato fino alla Serie B senza procuratori, senza accettare mai chiama quel procuratore, no. Io voglio il giocatore, ma il procuratore non mi interessa, a me chi è il procuratore, a me piace quel calciatore, no, sai, sentiamo quel procuratore amico mio, vediamo che ci propone. No, le squadre non si fanno con chi, ma che vai all'oste e gli dici come il tuo vino. Io vedo i calciatori, io scelgo i calciatori, no. E invece qui è il contrario, ci sono i procuratori amici, poi vediamo da report le ultime direttori sportivi che avevano procuratori che avevano 7 giocatori nella propria squadra. 7 giocatori significa che tu sei morto. Io allenatore, se ho 7 giocatori di un unico procuratore, io sono morto. È possibile che questi presidenti non riescano a capirlo questo? Allora io propongo al nuovo presidente federale di fare i corsi a Coverciano, non solo per gli allenatori, direttori sportivi, per gli atletici, ma anche per i presidenti. I presidenti devono superare degli esami e avere anche loro un patentino, perché se no non possono fare i presidenti, perché fanno danni. Se non sanno queste cose, non possono prendere società di calcio se non hanno prima 6 mesi di scuola a Coverciano.
1: È sempre un piacere ascoltarla, mister. Quindi, vabbè, in bocca al lupo comunque. Noi ci auguriamo di vederla.
2: Abbiamo 2 squadre, una è Lega Pro e una in Serie D. E tra giovedì e venerdì, se vi avete portato fortuna, vi richiamo. Di guarda, ho trovato squadra e avete portato fortuna. C'ho questi 2 incontri.
1: Segnato,
2: speriamo che
1: venga a dirmi. Guarda, io lo devo chiedere. Ci sentiamo assolutamente. Basta,
0: no,
1: non diciamo altro.
0: Ma io
1: perché
0: voglio sapere solo se c'entra il mio Pescara o non c'entra nulla.
1: Ovvia, no?
2: No, il Pescara, anche se lo sta prendendo, sembra. Il famoso Viperetta Fetto Ferrero.
1: Ho letto,
0: anche perché lì con Sebastiani sa che è finita tutta.
2: Con Sebastiani farebbero proprio scopa.
0: Sì.
1: Non diciamo nulla,
0: mister.
1: Speriamo di risentirci prestissimo. Allora, grazie ancora.
2: Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie a mister Pochesci, che è sempre uno spettacolo averlo in diretta, un banale e
0: il patentino per i presidenti
1: ce l'ha, questo insomma si vede, è uno che si è fatto il mazzo, ecco,
0: sì, il patentino per i presidenti non l'avevo mai sentito, però
1: non ha tutti i torti.
0: Sì, voglio vedere poi, ad esempio, Lotito a sostenere un esame per essere presidente, immagino lui che si addormenta durante l'esame,
1: soprattutto la parte orale,
0: sì, assolutamente
1: laggiù in fondo. Che sto dicendo?
0: Esatto, lo zitto che lo vedo bene.
1: Break per noi, palla Tonesi.

0: Perché non approfittarne con Alessandro Di Nardo, avendolo in studio quest'oggi, non andiamo nemmeno a disturbarlo telefonicamente, ce l'abbiamo direttamente qua, un bel riepilogo su tutto quello che è successo nel weekend, nomi e cognomi anche delle panchine, possibilmente anche degli spettatori, anno di costruzione dello stadio,
1: certo.
0: Resoconti vari ed eventuali,
1: il numero di hydration break fatti,
0: lo street food più consumato ai baracchini, suppongo hot dog,
1: penso proprio
0: burger,
1: che sì,
0: o anche il messio,
1: tacos, nachos e altro,
0: tutto
1: in
0: assolutamente
1: Canada non lo so, sciroppo d'acero, non so che cosa c'è,
0: Canada forse sì, le ciambelle,
1: non
0: le bone,
1: so
0: le frittelle,
1: Canada,
0: lo sciroppo d'acero. Mentre stavo riflettendo, insomma, ormai anche quella che era un tempo l'inno ufficiale del mondiale, no, mi ricordo,
1: io ti vedo già col filtro in bianco e nero,
0: che in altre edizioni alcune canzoni ti restavano dentro, le fischiettavi
1: questo
0: durante tutto il mondiale,
1: però io mi ricordo,
0: dicevamo waka waka di Shakira, infena nero,
1: bellissimo, bellissima,
0: ecco, quella era bella. Ora non c'è
1: poi,
0: più nemmeno quello,
1: vabbè, notti magiche,
0: ecco, vabbè, lì siamo proprio nel mio, va bene, ma dico, per esempio, l'ultimo mondiale, quello in Qatar,
1: c'era
0: qualcosa, a ricordare qualcosa,
1: ma non mi ricordo sinceramente.
0: Quest'anno c'era uno Shakira bis,
1: Shakira bis che però non ha conquistato nessuno. Guarda, su questo ti coinvolgo per farmi un personale power ranking delle cose che odi di più di questo mondiale, tra l'hydration break, gli inni cantati da tutta la componente,
0: quello non mi dispiace,
1: e il countdown prima del fischio d'inizio, 10, 9,
0: nemmeno 36, quello mi fa molto americano, ma non mi dispiace come idea, perché
1: la pausa di idratazione è quella che non sopporti,
0: più che altro per
1: come
0: è diventata, cioè mi piace, potevo accettare l'idea del c'è una situazione di emergenza, si gioca a 40 gradi o si fa il mondiale nel 94, che non siamo abituati a certe temperature, però non, signori, è in arrivo lo sponsor che ha pagato fior di milioni, per cui fermatevi tutti, e lo percepisci questo. No, la cosa che mi manda totalmente ai matti è la grafica di ogni calciatore.
1: Perché?
0: Perché deve fare tutto quello.
1: E come la faresti la tua mossa? Così dai una gioia al canale 92.
0: Non lo so, ci dovrei pensare,
1: Tommaso
0: ovviamente.
1: Rico, trequartista portoghese, come lo faresti?
0: Te immagini, sarei ovviamente esagerato. E
1: quindi?
0: Giustamente la gente,
1: perché le mosse sono più o meno un paio, cioè quello che si gira così, quello che bacia lo stemma e quello che esulta, non so,
0: una cosa moderata, umile, tipo, dovete stare zitti
1: no,
0: tutti, oppure sì, vi fumo tutti,
1: no,
0: una roba, cioè, come dire, spacco tutto, poi
1: non credo che poi la FIFA
0: al terzo minuto, gol sbagliato a porta vuota al dodicesimo, sostituito, scalcia la bottiglietta e finisce lì il mondiale.
1: Benissimo.
0: No, però, cioè, vuoi mettere la lista che poi anche graficamente cambia e ti mette in campo la squadra, quindi innanzitutto vedi questo, appunto, uno si gira, uno fa il pollicione, uno ride, cazzo ridi, devi giocare 90 minuti.
1: Vabbè, sono trovate della FIFA. Guarda,
0: sono robe giuste per Leao, ci siamo capiti.
1: Sì,
0: per calciatori di questo tipo. Che
1: Leao che tornerà in campo domani contro l'Uzbekistan. Vedremo se giocherà a titolare, credo di no. Oppure entrerà dalla panchina come ha fatto nella prima partita del Portogallo. Dicevo, Tommaso Loreto come Loco Bielsa, perché anche Bielsa prima della partita contro Capoverde,
0: ecco,
1: si è scagliato
0: lì bello.
1: Contro l'hydration break. Te dice questo della foto?
0: Anche la foto dell'andare contro, e lui fa la foto così.
1: Sì, però
0: bella.
1: È anche vero che secondo me Bielsa ha fatto anche un po' il giro, e dopo un po' da maestro Jedi sta diventando un po' pesante.
0: Perché deve essere per forza
1: un po' pesante. Già, io guarda, Bielsa lo ammiro per lo stile, per quello che ha fatto, per quello che faceva nell'Argentina degli anni 90. Lui letteralmente andava in macchina a cercare giocatori, e così che insomma si è avvicinato anche a Batistuta ai tempi. Più Batistuta giocava ancora in Argentina, però io mal sopportato sempre il fatto che lui si spaccia, comunque forse lo raccontano gli altri come una persona molto del popolo, no? Comunque uno da murales e da graffiti,
0: molto vicino
1: a Leeds, è stato 4 anni, non parlava una parola di inglese, lui non ha mai imparato nessuna lingua, ha parlato solo spagnolo per tutta la sua vita. Vabbè, detto questo introduco anche una delle polemiche del giorno, ce ne sono tante, quella di Bielsa prima della partita contro Capoverde, non solo per la foto in cui ha posato non guardando guardando la telecamera dicendo io non sono un modello, ma quella in cui ha detto questo secondo me ha un po' più senso, che con questo break per l'idratazione si cambia anche un po' il senso della partita, perché diventano quattro tempi.
0: Questa non è una bischerata, no, però,
1: perché poi vedevo anche le immagini di questa pausa di 3-4 minuti che di solito è intorno al 22esimo che gli allenatori sfruttano ovviamente.
0: Certo, è come se fosse finito il 90, ai tempi sarebbe stato giusto per affrontare i supplementari, ma e quindi
1: male l'Uruguay.
0: Ma e quindi Capoverde può sperare.
1: Capoverde
0: di passare...
1: può sperare, anche perché l'ultima partita la giocherà contro l'Arabia Saudita, l'abbiamo visto ieri, la nazionale saudita non è niente di che, però appunto per tornare all'Uruguay stanotte 2-2 contro Capoverde, con anche questa particolarità che ho sentito in un altro podcast di Giuseppe
0: Pastore. Le maglie viola.
1: No,
0: ecco, questo... quello non se ne può già più.
1: Che ti devo dire?
0: No, nel senso, Bellino, abbiamo capito.
1: Di Pozzinghi,
0: tre giorni
1: parlare.
0: A Capoverde, c'è due squadre. Capito.
1: È il mio. Fammi fare il mio, non è che
0: apriamo
1: puoi impedire
0: immediatamente Radio sole... Capoverde Viola.
1: Ma guarda, sarebbe molto bello.
0: Direttamente dalla spiaggia ai Capoverde.
1: Secondo me si sta anche molto bene. Sì. A Capoverde, poi c'è una grande
0: passione.
1: Certo,
0: ci devono essere delle iguane così sono, a Capoverde.
1: Lì
0: cioè,
1: fai proprio shark snorkeling. Cioè vai,
0: quello va bene.
1: Quello a me piacerebbe.
0: Io ho paura
1: degli
0: squali. Paura tipo delle blatte. Delle cavallette
1: potrebbe
0: nella giungla di Capoverde ci sono le cavallette, sono così, ma
1: non lo so, poi magari qualcuno collegato da Capoverde ci
0: immagini
1: parla,
0: immagini cicale di Capoverde, bestie,
1: gli animali,
0: so.
1: Sì.
0: Mamma mia, gli insetti.
1: Senti, appunto ti dicevo 2-2 nella notte, c'è questa particolarità che il gol del pareggio di Capoverde, che era andato in vantaggio con Pina, pareggio dell'Uruguay con
0: notoriamente duro.
1: Va bene. Poi 2-1 momentaneo del Uruguay con Canobbia, pareggiato con Varela, Elio Varela. Cioè questa cosa che la prima volta ce l'ha detto Giuseppe Pastore stamani, io mi fido assolutamente che un omonimo segna a una nazionale che ha avuto nella storia un altro giocatore simile, perché il vecchio Varela
0: Portogallo,
1: no, Uruguay. Varela è il giocatore del Maracanazo, no? Del mondiale del 50,
0: così indietro,
1: capitano dell'Uruguay, Varela, e quindi ovviamente questo è Elio Varela, e c'è questa particolarità della partita della notte. Dicevamo prima dell'Arabia Saudita, non una gran cosa la nazionale saudita, guidata da un greco, Dionis, che ha perso 4-0, partita sostanzialmente in ghiaccio per la Spagna dopo pochissimi minuti, con il gol di Lamine Yamal che credo al terzo tocco di palla segnato su cross di Oyarzabal, che si è riscattato perché grandissime polemiche in Spagna per il fatto che De La Fuente avesse scelto lui come centravanti anche nella prima partita. C'era questo dato che aveva fatto il giro del web: in 31 minuti contro Capoverde Oyarzabal aveva toccato la bellezza di 0 palloni. Ieri ne ha toccati parecchi, 2 li ha toccati anche in rete, perché è arrivata appunto la doppietta dell'attaccante della Real Sociedad che si è appunto riscattato, e poi un autogol nel finale per chiudere quello che è stato l'exploit della Spagna. E quindi un girone che insomma vede ancora Capoverde con delle speranze, perché giocherà l'ultimo con l'Arabia Saudita. E visto questo Capoverde, vista questa Arabia Saudita, ci sta anche che i capoverdiani possono conquistare i 3 punti. Nella notte anche un ex viola che continua a fare la storia come Mohamed Salah, che è a -2 con il 68esimo gol in nazionale.
0: Stavo vedendo che ha segnato anche quel Trezeguet, o comunque è entrato, segnato quel Trezeguet dell'Egitto, che io ricordo anche accostato alla Fiorentina.
1: Certo, ma certo,
0: perché c'è stato un momento eravamo su Trezeguet egiziano.
1: Però appunto dicevo, Salah entra ancora più nella storia, perché l'Egitto, pensate, Tommaso vince la prima partita della storia dei mondiali, l'ha fatto ieri notte contro la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mohamed Salah, firma della Nuova Zelanda con Sherman, penso sia questa la pronuncia, magari qualche neozelandese all'ascolto ci può correggere. Quindi anche l'Egitto che si rimette in corsa in un girone che poi ha visto anche il pareggio tra Belgio e Iran 0-0 nella partita diciamo più digeribile anche per gli orari.
0: Male il Belgio.
1: Da queste parti sì, c'è proprio a proposito del tempo che passa, del tempo che scorre, c'è quella coppia un po'
0: ormai
1: un po' impolverata, De Bruyne non tanto, ma soprattutto Lukaku mi sembra un giocatore che oggettivamente c'è una questione di stazze, quindi se gli dai la palla la tiene, però poi riesce a farci molto poco. sul Belgio torna una polemica che ti interesserà tantissimo, perché non c'era in campo ieri Jeremy Doku. Lo sai perché? Allora, ufficialmente ho letto da Federazione Belga per un virus, però c'è stato un dibattito furente in Belgio e non solo, perché è successo questo sostanzialmente: la moglie di Doku è incinta, era incinta e doveva partorire in queste ore, e Doku ha chiesto un permesso alla federazione. Apriti cielo in Belgio, perché c'è una giornalista, ho letto, attaccato dicendo che non si può permettere di sputare sulla bandiera del Belgio, perché il mondiale capita una volta ogni 4 anni e soprattutto perché i maschi nel parto non servono a niente. Non so se tu mi dai esperienza di...
0: In effetti poco servono, è giusto.
1: Tu te lo risparmi.
0: Diciamo che una presenza però sarebbe doverosa, tutto sommato.
1: Quindi Doku, credo, perché
0: simpatica la collega.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Vistiamola, chiediamolo, perché qui non è che... Vabbè,
1: comunque dicevo...
0: Voglio dire, no? Di permessi, situazioni.
1: Sì, poi ci sono stati altri casi, se non sbaglio, di giocatori che si sono persi.
0: Sì, però
1: mi
0: era sfuggita
1: delle
0: particolari.
1: Però Jeremy Doku non c'era, e vedremo, insomma, se tornerà per le prossime partite. Detto questo, per le prossime partite ti dico che oggi alle 19 ce l'ho messa.
0: Vabbè,
1: il giorno di Diego,
0: guarda, me l'hanno anche scritto.
1: Nel giorno di Diego c'è la partita
0: tanto
1: dell'Argentina.
0: Tanto la bella è fatto, no? Il gol uguale.
1: Sì, la bella è fatto.
0: Gliel'hanno fatto fare.
1: Sì,
0: lo sai, vero, era tutto organizzato. È tutto organizzato.
1: Ma te sei tipo quelli che
0: è
1: pensano che
0: studiato.
1: Sulla Luna non c'è
0: è
1: andato
0: Martin.
1: Nessuno, ma c'era Hitchcock, cioè ha fatto il regista anche di quella partita.
0: A me dispiace per voi.
1: Quella partita va bene,
0: va bene. Come diceva
1: Argentina Austria, tra l'altro, sempre
0: un sacco dei fregnacce,
1: sempre per quel concetto che, insomma,
0: stasera la FIFA ha apparecchiato.
1: No, non è vero.
0: Quanti
1: sempre...
0: ne fa altri? Tre, quanto,
1: non lo so,
0: quanto è previsto,
1: non lo so,
0: dagli
1: me.
0: Sponsor ne faccia un po', allarga le braccia.
1: Non lo so sinceramente,
0: non
1: ti
0: lo
1: dico,
0: sopporto.
1: L'ho capito.
0: Scherzo.
1: No, ti dicevo solo che proprio per il concetto che dicevamo anche in precedenza, del fatto che ovviamente tutti quelli attorno a Lionel Messi sono cresciuti nel suo mito, ha parlato Enzo Fernandez, di cui parlavamo prima, capitano del Chelsea.
0: Mamma mia.
1: Giocatore rivelazione del mondiale scorso, che ha rivelato
0: un buffo appeso d'oro
1: dal Benfica, ha parlato e ha rivelato una cosa che più o meno si sapeva già. Allora, tu non so se lo sai, ma io sono, insomma, il biografo ufficiale di Lionel Messi, me lo ricordo molto bene. Nel 2016, 10 anni fa, Messi aveva dato, dopo una sconfitta in Coppa America contro il Cile, l'addio alla nazionale argentina, e di lì ci fu un movimento popolare, maestre, bambini che scrivevano lettera. Uno di questi bambini, o comunque ragazzi, per classe 2001, aveva 15 anni, era Enzo Fernandez, che scrisse tema per dire: no, Messi, non te ne puoi andare, ti prego. E poi ora ha detto, insomma, in conferenza stampa ha ammesso questa cosa, ha detto: prima o poi scriverò un libro sul mio rapporto con Messi, probabilmente lo farò anch'io.
0: C'è ancora Arnautovic,
1: il vecchio,
0: bella doppietta di Marconi,
1: il vecchio Arnautovic, che comunque non è di primo pelo. Poi
0: ha segnato con la Giordania,
1: comunque è un giocatore faro comunque per la sua nazionale. C'è anche un Francia-Iraq che tu non ti perderai, ovviamente. Alle ore 23 di nuovo Kylian Mbappé in campo contro l'Iraq, che, a dir la verità, se tu guardi i risultati, 4-1 con la Norvegia, ma la Norvegia ha avuto vita più difficile di quanto fa pensare questo tabellino, con gol anche di Hussein. Non so se hai visto le prese di Ciro, perché ovviamente, insomma, un cognome pesante, e insomma il telecronista di DAZN ha detto: l'uomo più pericoloso dell'Iraq. E lì si sono create anche diverse meme, insomma, per parole.
0: Mi sembra l'argomento giusto sul quale fare ironia.
1: Assolutamente. Però il web è così, non perdona niente. E poi alle 2 di notte, non so se la tua dieta mediatica ti porta ad arrivare alle 2 di notte, non so quando è l'ultima volta che hai fatto le 2 di notte di lunedì.
0: Un
1: paio di volte succede, magari.
0: Dipende anche da,
1: cioè, Norvegia Senegal.
0: Probabilmente è di recente, per vedere quella magnifica serie che ho,
1: quale serie?
0: Che ho pubblicizzato a più riprese. Dicio. Quella sulla terza stella del mondiale
1: nel
0: 70, del Brasile e Messico. Praticamente non riusciva a staccarmi, per cui penso di aver fatto anche ben oltre le due, non per partite di questo mondiale.
1: Norvegia
0: però
1: Senegal.
0: Effettivamente Norvegia Senegal può avere un senso.
1: Alle ore 2, mentre alle 5 del mattino.
0: Giordania Algeria questo è per già più bello.
1: Questo ci dà, bella, sarebbe bello se, se Andrea Giannattasio, visto che più o meno coincide la fine della partita, ci facesse la cronaca degli ultimi minuti, ma magari inizia più tardi, sai, ci sono dei recuperi mostro, magari alle 7:02 c'è ancora in campo la Giordania e l'Algeria. Mi piacerebbe un commento di Andrea Giannattasio sulla partita che poi decide probabilmente chi sarà la terza del girone dell'Argentina, con l'Austria appunto che è messa un po' meglio. Poi sempre per il ciclo polemiche che non finiscono mai, domani ricordavo Portogallo-Uzbekistan, c'è una faida incredibile sui social.
0: C'è anche già una domanda sul Portogallo, diciamo un po'. Giro. Se siamo d'accordo sul fatto che l'unica sfortuna per CR7 è stata quella di nascere in Portogallo. Negli ultimi 60 anni vincono sempre le solite 5-6 nazioni. Portogallo ha meno partecipazioni al mondiale della Serbia, Svizzera, e chissà se fosse nato in Spagna o addirittura in Brasile, e però devo anche dire ha vinto un europeo da solo, lo sfizio
1: sì, assolutamente
0: quasi,
1: ha vinto
0: solo
1: anche una Nations League 2016, ovviamente ha vinto anche la Nations League più recentemente, è chiaramente senza dubbio il calciatore più forte della storia del Portogallo, credo tra i primi della storia d'Europa, anche per insomma parlare anche
0: di quelli normali.
1: Sì, esattamente.
0: Poi Romani,
1: esatto, e qui ci sta ciao, perché ovviamente il 10 argentino, assolutamente.
0: 10 portoghese più 10 italiano.
1: Ah, cioè, vabbè, però anche lì si va sull'oggettività e la soggettività. Io capisco, perché anche per i miei gusti, a me piace più un giocatore come Rui Costa rispetto a uno come Ronaldo. Però poi c'è il curriculum, c'è la storia, c'è Ronaldo e quello che ha vinto. Dicevo, insomma, delle polemiche originate anche dalla partita, dal pareggio contro il Congo, perché c'è una specie di guerra tra wax, sai che sono le wax?
0: Certo.
1: Ricordi le
0: compagne
1: wax?
0: Dei calciatori.
1: Miglior, possiamo chiederti la miglior wax? Non so se c'è il singolare.
0: Io non so se è ancora l'attuale moglie, ma ricordo che mi colpì molto la signora Snyder.
1: Ok, devo dire che si fa ora vedere anche la signorina, non lo so, João Neves, che però ha sganciato un commento non da poco, anche se poi non si è capito se è un commento di un profilo fake. Sostanzialmente abbiamo letto questo commento della compagna di João Neves, compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo, in cui ha detto: dite al vostro GOAT di ritirarsi perché sta dando noia a tutta la nazionale. Poi insomma, si parlava anche appunto di un profilo fake, lui ha smentito, lei ha smentito, però questo non è bastato per evitare una pioggia di escrementi nei commenti di João Neves e compagnia bella. No, guarda, interessante questa cosa che dicevi.
0: Yolante Cabau,
1: molto brava,
0: Wesley Snyder,
1: molto brava. Interessante quella cosa che diceva il nostro ascoltatore su la sfortuna di nascere da qualche parte, perché io ci pensavo, cioè, parlando di questa stagione, secondo me il giocatore più forte o comunque tra i primi tre al mondo è Kvaratskhelia, ok?
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ha spostato delle partite di un peso che farebbero capire.
0: Stranamente d'accordo.
1: Ecco, però Kvaratskhelia probabilmente non lo vincerà il pallone d'oro, perché è nato in Georgia, quindi anche questa è un po' la sfortuna. Haaland ha fatto il primo mondiale, fa il primo mondiale adesso, tra l'altro ha segnato, particolarità credo sia record, con i primi due tiri della storia, della sua storia ai mondiali.
0: E poi sono tre figli d'arte, no? Leo e Haaland, ma credo anche Torsved è un altro.
1: Torsved
0: hanno
1: sì,
0: tutti e tre Torsved, i babbi che hanno
1: sì sì certo l'Haaland senior ha giocato anche nel Manchester City. E se ti ricordo, credo vado a memoria, ma
0: presidente è meglio di Beautiful, voglio dire,
1: sì,
0: mondiale.
1: Guarda, Tommaso, tu che secondo me hai anche un po' in comune con Roy Keane come atteggiamento in campo, è quello quello che fece male a Roy Keane, e poi Roy Keane si vendicò rientrando in campo.
0: Lui.
1: Esatto, il signor Haaland è proprio lui. E invece sì, il padre di Torsved è stato nazionale anche della Norvegia per parecchi anni. Lui era proprio una star, era sui primi videogiochi di calcio norvegesi, c'era proprio la foto del padre di Torsved. Detto questo, insomma, poi c'è anche da capire come domani il Portogallo giocherà. Io continuo a dirlo sempre, per togliere Cristiano Ronaldo dal campo serve un referendum probabilmente in Portogallo. Non credo che Martinez abbia le spalle così grosse per poter evitare questa situazione. Poi domani scende in campo anche una delle squadre che ha fatto meglio in questa prima giornata, ovvero l'Inghilterra contro il Ghana. Tue favorite di questo mondiale?
0: Qui devo dirti che ce l'avevo qui pronta, perché il Ghana, proprio in vista di questa sfida all'Inghilterra, avrebbe trovato un alleato inaspettato. Parliamo di uno stregone che si chiama Nana Kwaku Bonsam, il fattucchiere più famoso del Ghana, che ha affermato che lancerà una maledizione contro Harry Kane per mandare in fumo le speranze dell'Inghilterra ai mondiali contro il suo paese. E quindi poi,
1: quindi c'è da giocare la vittoria del Ghana, se credi nel soprannaturale.
0: Beh,
1: comunque,
0: insomma, dai, fa simpatia, almeno ai miei occhi fa simpatia,
1: sì, sì,
0: all'Inghilterra,
1: nel senso, cioè, è una qualcosa di culturale,
0: nei limiti del possibile. Fa simpatia a questa Argentina, però, come dire, vabbè, sì,
1: c'è uno sceneggiato, c'è uno script.
0: Terra Argentina, poi poco altro.
1: No,
0: cioè,
1: poi non eri
0: vista,
1: un grande fan.
0: Auguriamo di andare a casa alla Spagna, auguriamo di andare a casa
1: perché?
0: Alla Germania.
1: Che
0: auguriamo,
1: fatto?
0: Lo so io, te
1: che
0: eri giovane, dovevi ancora nascere.
1: Alla Francia?
0: La Francia non ne parliamo.
1: Parble.
0: La Francia non ne parliamo, ne avrei tante da raccontare.
1: Senti,
0: io e Baggio fuori così
1: però
0: nel 98.
1: Tu mi avevi detto, se non
0: le
1: sbaglio, che eri
0: di Di Biagio,
1: che eri un grande
0: con
1: fan.
0: L'unico golden goal gliel'hanno dato,
1: sì,
0: allora,
1: certo.
0: Quindi la Francia a casa, la Spagna a casa, perché per una carezzina i Tassotti la fecero tanto lunga.
1: Su Luis Enrique,
0: sì, non l'aveva toccato, cercava palla, aveva ragione, e quindi anche loro a casa. Bene. La Germania non ne parliamo, però la Germania abbiamo sempre, come dire, mazzuolati pesantemente, come del resto ha fatto anche il nostro allenatore, che probabilmente sarà presentato proprio nel giorno del ventesimo
1: interessante
0: anno,
1: perché,
0: di celebrazione.
1: Guarda, su questo io ci pensavo anche alla classe del 2006, no? Ai campioni del mondo. Secondo me grosso è quello che in percentuale ha sfruttato meno anche come allenatore l'onda lunga del successo, perché ovviamente credo sia anche questione di carattere, e credo sia anche una questione voluta, nel senso che
0: anche
1: voleva,
0: come ma indole,
1: però se pensi a tutta la squadra del 2006, gran parte fanno gli allenatori anche anche a buoni livelli: De Rossi, Cannavaro, Inzaghi, più o meno buoni livelli, no?
0: Sì, Inzaghi in B.
1: Inzaghi si è ritagliato questo ruolo.
0: I reconditi del paese.
1: Uzbekistan.
0: Gattuso ha lasciato un bel po' di dubbi.
1: Gattuso,
0: forse solo Daniele
1: Pirlo. Pirlo. Però è chiaro che tutti hanno sfruttato anche la grande carriera che hanno fatto coi club, ma anche e soprattutto l'onda lunga del trionfo nazionale. Grosso invece ha voluto farsi una gavetta tutta sua. No, in chiusura ti dico solo che tu mi avevi detto che una delle tue nazionali feticcia era il Giappone.
0: Sì, simpatia.
1: 4-0 alla Tunisia. Grande partita. C'è questo Ayase Ueda, che certamente non è un giocatore hipster, perché è stato il capocannoniere della recente Eredivisie col Feyenoord, 25 gol in Olanda. C'è Daichi Kamada, che la Fiorentina ha incontrato col Crystal Palace, ex Lazio. C'è Nakamura,
0: questo modo molto anni 90.
1: C'è Keito Nakamura
0: abbassato.
1: Sì, sì, sì, che è uno dei giocatori culto di questo mondiale. C'è anche, insomma, tutta la storia che ci fa capire come il Giappone, parlavamo prima di giovani, abbia un contesto diverso anche di crescita di giovani. Lo stesso mister Moriyasu è uno che viene dal college, ma tanti talenti, anche appunto dicevamo del giocatore del Feyenoord Ueda, erano ex collegiali che rimangono anche tanto nel calcio per college, che per certi versi in Giappone è più seguito e più ad alto livello rispetto alla serie A nipponica. E poi, insomma, sai, lì c'è anche la cultura della scuola, del lavoro e dell'istruzione, quindi spesso alcuni talenti si fermano per limiti che riguardano l'istruzione e poi però vengono fuori. Ti ricordi la scorsa estate l'amichevole della Fiorentina contro la nazionale, la rappresentativa universitaria? Ti ricordi com'erano? Forti.
0: Giocarono benino, noi fummo sconfitti.
1: La Fiorentina perse. Perché lì dici, vabbè, se fai la selezione universitaria italiana.
0: E già lì avremmo dovuto, ma invece Stefano, ci pensa Stefano, con Stefano non c'è problemi.
1: E invece comunque
0: ce lo stiamo dicendo a noi, state tranquilli, lo stiamo dicendo a noi stessi. Va bene, qualcuno mi scrive come Dido che Malagò è stato eletto, quindi andiamo a vedere se è ufficiale.
1: Andiamo
0: o
1: su tutto
0: meno.
1: Il mercato web.
0: E ci prendiamo il break, vi aggiorniamo. No, vabbè, c'è effettivamente la conferma dell'ultima ora anche di Sky. Nuovo presidente della Federcalcio, eletto il 68,5%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Quindi Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, a questo punto porterà Mancini. Credo non ci sia.
1: Sì, sempre per il nuovo che avanza, film del paese per vecchi, non è un paese per vecchi e tutto il resto.
0: Va bene, tra poco ripartiamo anche da qui, ma ovviamente anche dai temi viola, perché lui vorrebbe stare, no, magari in pace, all'ombra, con la temperatura fresca nella montagna, ma noi andiamo a rompergli lo spelotas lo stesso a Luca Calamai. State lì.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera. Ma Beltrà, non si potrebbe dare in prestito in Italia ai Frosinone, ai Monza, ai Sassuolo, una di queste squadre bassa classifica, medio-bassa, almeno per vedere di rivalorizzarlo e vedere se ripiglia un po' di valore. Se si manda in Argentina, che valore piglia? Non è che ti ridanno soldi che ti ha speso, Lorenzo.
5: Ciao Ale, sono Guido. È proprio quando dici potrebbe essere Martinelli il nuovo Donnarumma, che ne so, è proprio lì il nesso, perché che ne so che divide una carriera sfolgorante da una carriera rovinata per sempre. Bisogna affidarsi a chi ha esperienza su queste cose: Galli, il nuovo preparatore dei portieri, Paratici. Non possiamo avere un'opinione noi, secondo me, ma bisogna affidarsi a queste persone esperte. Ciao Guido.
6: No, è vero direttore, guarda, le mosse, ci ho fatto caso ieri sera, guardavo la Spagna, le mosse sulla formazione sono ridicole, ridicole.
7: Questo
6: è il calcio che piace a Di Nardo, capito? Sì. Non è il nostro calcio, direttore, infatti io a me non me ne frega nulla dei mondiali, no. Proprio avrò visto 3-4 sprezzoni di partita. Questo è il calcio di Di Nardo. Io rivoglio il calcio che si giocava negli oratori.
8: Grazie, Viola. Sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Si hanno notizie? Sarebbe bello se avessero delle notizie e delle foto e dei video, qualcosa, dei lavori allo stadio per vedere come procede, come sta andando e magari qualche indiscrezione sulla maglietta. Che ne so, via. Parlate anche un po' di quello, dai. Stadio, Viola Park, forza merchandising, ok,
0: rispondiamo.
8: Viola Club, iniziative, dai, forza Viola, ciao.
0: Allora, ovviamente fai bene a segnalarci anche quelle che sono le tue aspettative sulle maglie. Francamente si fa male a dire, perché abbiamo capito ci sarà questo evento
1: 6 luglio
0: e fanno di tutto,
1: un noto albergo fiorentino del centro,
0: perché non esca il tipo. Io che vi devo dire, mi ricordo io quel periodo coma, a me piacevano,
1: a me piacevano.
0: Senza quel colletto, fra l'altro io comprai quella nera col colletto d'oro.
1: A me coma non
0: piace. Ma erano abbastanza, come dire, non mi viene la parola, però cadevano bene.
1: Fit,
0: bravo. Proprio come erano le K, quelle
1: le K
0: degli anni prima, non le K attuali, quelle che erano famose e le tiravi e non strappavano.
1: Guarda, tornando al passato recente,
0: c'era
1: delle maglie,
0: anche un mondiale in cui l'avevamo, noi boomer ci godevamo il
1: 2002.
0: Calcio bello, come diceva l'amico, poi lo
1: allora,
0: ha modificato per
1: Chris,
0: la tua generazione,
1: che come sempre
0: che
1: dico,
0: guarda, c'è anche
1: che ci sono le video
0: cassette,
1: le musicassette dei mondiali del 70 si possono mettere, non so se si possono mettere anche
0: cosa, il maglietto.
1: Le videocassette dei mondiali vecchie, si guardano quelle VHS, insomma si può saltare benissimo.
0: Invece,
1: il mondiale,
0: a proposito delle nuove generazioni, auguri a Nicolò Santi, oggi 13 anni, rampante, ruggente.
1: Tra l'altro gli hanno fatto un grande regalo.
0: Sì, ormai siamo via.
1: E hanno fatto un grande regalo a Niccolò Santi, perché il patron del Ravenna, Cipriani, ha preso Ronaldinho, che è uno dei giocatori culto per Niccolò Santi, che verrà a fare un cameo ovviamente in Italia, giocherà in Serie C qualche minuto, ma è soprattutto per una partnership commerciale con Ravenna, che ha un sacco di soldi e quindi vuole spenderli.
0: Sui lavori dello stadio, che dire, ci vuole il drone in questo momento, perché no, comunque stanno concludendo la curva, quando facessero la partita, no, di trionfo del torneo con la squadra Ussi, no, facemmo un sacco di riprese
1: della
0: curva e stanno procedendo. Ma, ripeto, già ora secondo me fa un bellissimo effetto quella curva, immaginarla riempita dai tifosi viola, viene una sorta di muro viola tipo quello del Borussia Dortmund. E poi c'era Paolino, giusto, da New York.
1: Grande,
0: dove in
1: Paolino.
0: Questo momento sono le 9:36.
7: Good morning.
0: E darci la temperatura. Ciao Paolino, good morning.
9: Good morning, good morning. Da New York.
0: Dove tu sei a New York?
9: Però sono in un posto a te caro, sono a Newark. Sono in un noto albergo proprio lungo l'Hudson River, con tutta la vista dei grattacieli dall'altra parte.
0: Bella storia.
9: A 300 metri, proprio dall'altra parte del fiume. E sono qua a fare colazione. Come te sai, io giro l'America, sono per alberghi. Quindi in questo periodo ovviamente col mondiale mi imbatto in tante persone, scambio qualche chiacchiera, insomma, in mezzo a tanti norvegesi. Qui c'è un piccolo Holland di 9 anni, proprio, sembra proprio il sosia con la maglietta. Sì. Ora è entrata una famigliola di 4, anche loro con i figli. Due Holland maschio e Holland femmina.
1: Guarda, tra l'altro leggevo che lo stadio di New York, lo stadio dove si giocano i mondiali, è il MetLife Stadium, è stato votato come il peggiore di questi mondiali, anche per la fruibilità. Non so se sai più o meno la zona dov'è, molto faticoso arrivarci, insomma c'è un'indagine fatta anche da chi è stato nelle prime partite dei mondiali, che ci racconta come il MetLife Stadium di New York sia il peggiore per ora.
9: Sì, sì e no, c'è stata tutta una polemica politica in cui non è inutile scendere, tanto noi mondiali non ci siamo, per il costo dei parcheggi. Addirittura alcuni parcheggi allo stadio, al MetLife, che è lo stadio dei New York Giants, costavano di più dei biglietti per assistere alle partite. Gli stadi qui, tra l'altro, sono tutti e due in New Jersey, c'è la Red Bull Arena, che è quella
0: dove giocammo col Benfica,
9: esatto,
0: indimenticabile.
9: E poi lo stadio del football da 100.000 posti, che è più un pochino più a nord, sempre nella stessa zona, sempre da questa parte del fiume.
0: Paolino, che comunque, si dice di viola nella grande mela?
9: Era proprio l'incipit per quanto riguarda questo mondiale. Qualche tinca viola abbiamo visto. Montella, insomma, che poverina ha fatto male. Poi c'è un'altra persona, ex viola a questo punto, che io non sapevo, Alban Lafont, che gioca, che è il secondo portiere della Costa d'Avorio.
1: Ma pensa te, guarda, me l'ero perso assolutamente.
9: Ho guardato, ho detto non è possibile, sarà un altro, ma con quel nome lì. Poi ho guardato la partita e l'ho visto a sedere in panchina.
1: Ma pensa te.
9: E poi c'è anche un, girando per l'aeroporto, hanno messo una nota azienda della Silicon Valley, ha fatto questo giochino per bambini dove c'è una porta elettronica della grandezza del calcetto e una palla con, non so, con una sonda digitale, e al lato te puoi scegliere il tuo portiere, no? E ti ricalci di rigore. E tra questi portieri ovviamente c'è anche il nostro David De Gea.
1: Bene. Non c'è Christensen, però, no? Non c'è Christensen.
9: Sì.
0: In tutto ciò sei fiducioso?
9: Christensen non l'ho visto. David De Gea sì, perché è un tintinnino più famoso,
1: sì,
9: diciamo.
1: Sì, certo.
0: Senti Paolo, sei fiducioso? Che si dice?
9: Tutto tace. Anche durante il periodo in cui Paratici e Ferrari erano qua, non...
0: Niente.
9: Sì, è stato molto, molto tranquillo. Piccole notizie così a spizziche e bocconi. E quindi, insomma, mi sono un po' buttato sul mondiale con tanta depressione, capito? Non facendone parte noi altri. Vabbè, pace.
0: Ci rifaremo di Fiorentina quando comincerà la stagione. Che dire, grazie Paolo.
9: Siamo Capoverde.
1: Forza Capoverde.
0: Grazie Paolo, buona giornata.
9: Un abbraccione, ci sentiamo nei prossimi giorni per altri aneddoti quando li vedo.
1: Bellissimo. Bellissimo. Ciao, grazie. Paolo. Comunque davvero, Alban Lafontaine,
7: questa immagine meravigliosa, lo immagino in una sorta di diner con la vetrata di là, c'è tutto,
1: che ci ascolta,
7: mamma mia, che bel panino con bacon, buonissimo, molto croccante,
1: si fa salata, no, mi ero perso completamente la traiettoria nazionale di Alban Lafontaine, che ha fatto come tanti, ha scelto la strada forse più facile per giocare un mondiale o comunque per giocare in nazionale, perché lui fino all'Under 21 ha rappresentato la Francia e poi ha scelto nel 2025 la Costa d'Avorio, di cui non è portiere titolare, quindi vedremo insomma se ci sarà spazio. Però siamo a zero per minutaggio dei giocatori della Fiorentina in questo mondiale.
0: Mentre, come immaginavo, Paolino alle prese appunto tra scramble eggs, bacon e americanate varie, Luca Calamai lo immagino già col primo canederlo archiviato. Sbaglio, Luca? Buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
10: Canederlo archiviato, te lo garantisco, anche che non è che mi fa impazzire, ecco, ti devo dire la verità,
0: però per entrare nel mood
10: per robe così, ecco, Wurster, rosticciane,
0: temperature
10: fantastiche, quelle ti farebbero impazzire, insomma, 24 gradi, mai caldo mai freddo.
0: Quindi se una squadra dovesse fare per caso una preparazione estiva, direi che starebbe
10: impressionante, anche perché qui, come ti ricordi, succedeva

0: che quando cambia il preparatore dei portieri, tendenzialmente cambia anche il portiere. E sembra quasi che lo si debba vendere per forza De Gea. Alessandro ha aperto subito il bivio su Martinelli.
1: Io sono così, perché quando sento parlare del 2006 aspettiamo, diamo
0: tempo. A meno
1: tempo,
0: che cioè, Luca non valutino di far trovare subito la strada spalancata a Martinelli.
2: No, ma questa è l'unica, cioè io l'ho detto stamani, io oggi nel prepararmi per il caffè nero bollente naturalmente faccio rassegna stampa, no? Allora faccio rassegna stampa e vengo colpito dal problema portiere, la questione portiere. Si parte con questo Filippi, no? Si chiama. Beh, sì. Filippi è un bravo, un genio, un fenomeno. Ti garantisco che anche il preparatore dei portieri che c'era, se non sbaglio, 3 anni fa era un fenomeno. E quindi
0: che poi è andato in nazionale, hai ragione.
1: Savorani?
0: Bravissimo.
1: Savorani, mi dicono anche a me belle cose su Savorani, anche il metodo, allora, di allenamento di Savorani.
2: Quelli bravi funzionano. Ti devo dire che la Fiorentina, se vi ricordate, ha una generazione di portieri giovani tutti molto bravi, e quindi vuol dire che si è lavorato bene. Quindi bene, Filippi mi piace, non lo conosco, ma come dicevi te, Tommaso, quando si vanno a prendere quelli che in giro passano per bravi non si sbaglia mai. Bene, dopodiché pezzo della nazione, praticamente De Gea è in uscita. E questo già lo sai che non mi piace tanto, non mi piace tanto perché io credo che se 2 anni fa De Gea ci ha fatto avere 6-7 punti, devo dire che quest'anno forse si è fermato a 2 o 3, ma sono i 2 o 3 punti fatti nel momento della difficoltà. Questo me ne puoi essere testimone, cioè quando la Fiorentina ha fatto quell'accelerazione uscendo dai problemi, ha trovato in De Gea quello che non aveva trovato a inizio stagione quando prendeva gol da tutti. E quindi si cambia tanto, una squadra molto rinnovata, un portiere che ti dice sto bene a Firenze, un grande campione che comunque ha dimostrato di non essere ancora bollito, per me un altro anno va benissimo. Dice ma l'obiettivo è quello di risparmiare sul monte stipendi, e qui la situazione, ragazzi, genera 2 effetti, no? Un effetto mi dico ma proprio sul portiere bravo devi risparmiare, non lo so, io forse un altro anno di De Gea, magari dicendo a De Gea guarda un altro anno bene, poi l'anno dopo se te vuoi finire da qualche altra parte non ti garantiamo più una totale, fai quello che vuoi, perché a quei grandi giocatori non puoi far minacce, non puoi far ricade, vedi, fai quello che vuoi. Lui ti aveva detto voleva restare, vabbè, vediamo. Poi però leggo che la Fiorentina è interessata a Falcone e quello della Lazio, mi ricordo, l'ho rimosso perché mi fa effetto, cioè mi fa effetto l'idea.
1: Buon portiere.
2: Sì, ma se c'è una sola motivazione che può portare a rinunciare a una certezza come De Gea in un anno in cui secondo me hai proprio bisogno di certezze, è se te butti il cappello per l'aria e fai una grande scommessa intrigante e anche sostenibile anche agli occhi dei tifosi, dici portiere nostro è Martinelli. Poi, chiaro, magari non è che tengo, qualcuno bizzarro, mi prendo uno di esperienza, un vecchio portiere di quelli affidabili. Ma l'unico motivo per cui posso pensare che si potrebbe rinunciare con un anno, con 2 anni di anticipo a De Gea è solo la grande scommessa affascinante e intrigante di un grande talento. E poi invece leggo che non smentito da quelle che sono le voci, che Martinelli piace a Y, piace a Z, piace a Lavellino, piace di Rapp. Ma e allora che vuol dire?
0: Cioè è una questione economica. La butto là, perché l'ingaggio di De Gea è troppo alto.
2: E non ci siamo.
0: Evidentemente questo budget, insomma, forse è da costruire, non lo so.
2: Non
0: ci ha detto nulla su questo fronte, Paratici.
2: Non ci siamo. Non ci siamo. Proprio perché, ripeto, allora via De Gea, portiere titolare Martinelli, vado a prendere. Che ne so,
0: no, gli tengo indietro Christensen.
2: No, magari no, cioè un pochino meglio se possibile, uno di questi un pochino più affidabili. E io spero di avere trovato il portiere dei prossimi 7 anni. E allora è un rischio che mi posso prendere in questa, ma io mi devo prendere il rischio di perdere De Gea.

0: le mandas. No, e Martinelli che ne fa?
1: Fa una piega. Sì, sì, hai ragione.
0: Mi prendo il rischio e prende Falcone che ha 26 anni. E Martinelli, poi se Falcone mi fa bene, quando torna? E se torna poi rivendo Falcone? Ma non torna. Guardate, non torna nulla in questo tipo di apparente strategia, che poi sono riflessioni che, ripeto, io raccolgo dalla rassegna stampa, non dalla voce
1: sì, sì,
0: diretta
1: certo.
0: del protagonista. Però ti devo dire che mi insospettisce il fatto che non leggo mai, dico mai, Tommaso Alessandro, e insomma un po' di informazioni circolano, non leggo mai un pezzo in cui si dice: ragazzi, si sta scaldando Martinelli. Attenzione, una delle opzioni importanti, Martinelli titolare. Cioè, nel passaparola società giornalisti, se ci fosse, voglio dire, il pensiero, non ti dico una certezza, una volta sarebbe ucciso uno per dare questa cosa. Invece si viaggia tranquillamente, normalmente, direi in maniera quasi scontata, sul fatto che Martinelli va ancora un anno in prestito. E ripeto, io lo trovo giusto, tutto questo lo trovo comprensibile, ma allora te chieda sempre. Poi leggo anche, poi si può chiedere anche qualcosa di che? Di cartiere De Gea. Allora, a parte, ragazzi, De Gea è uno un po' particolare, io ve lo dico, De Gea è stato un anno fermo, ne conoscete tanti di portieri, di giocatori della statura internazionale De Gea, stanno un anno fermo perché non gli piaceva le cose. Allora, attenzione a confrontarsi con De Gea, perché se qualcuno avesse anche il pensiero magari di vendere De Gea a 5-6 milioni, ma io sarei che questo pensiero è bene se lo levi dalla testa, perché, cioè, oggi come minimo, se hai l'idea di darlo via, dovresti essere andato da De Gea a scusarsi, spiegargli che, guarda, te hai parlato molto bene di Martinelli, noi abbiamo relazioni straordinarie, noi vogliamo puntare su questo ragazzo, ti chiediamo scusa, ma anche te sai quanto è bravo questo ragazzo, cioè gliela devi anche vendere con qualcosa, e lui tutto sommato ha anticipato con dei giudizi formidabili su Martinelli, e dargli il tempo per andare a trovare una. Lui non va a cercare la squadra forte, va a cercare il posto bello, perché ha questo obbligo nei confronti della sua famiglia. Se vi ricordate, l'anno scorso, quando era in rottura con la Fiorentina, aveva praticamente chiuso il Principato di Monaco,
1: sì,
0: ovviamente a Monaco la famiglia ci vive bene, no? I figli ci vivono bene, cioè hai la sensazione di portarli in un posto protetto. Io di questa storia per te mi sembra un manicomio. Non, e se non ho fretta per il centravanti, perché lo ripeto, sarà lunghissimo il percorso di Ken e chi lo sostituirà, non ho fretta anche per altri potenziali ruoli, ma su De Gea glielo devi aver già detto a De Gea, perché se no De Gea, se si presenta il 10 di luglio, non lo mandi più via, perché non si va.
1: Certo. E poi lì appunto bisogna vedere questo cambio anche nella gestione della preparazione dei portieri con l'arrivo di Filippi. In tutto ciò, caro Luca, Torsved, non ti dico che punta i piedi, ma noi raccogliamo svariate conferme. Ho visto poco fa anche Sky rinforzava, magari ancora l'offerta concreta non c'è, ma comunque l'ipotesi è realistica, e vorrà dire avremo 12 centrocampisti quest'anno.
0: Sono una squadra
1: si gioca a 6 in mezzo al campo,
0: anche a 8.
1: Mandragora, Fagioli, Indur, Brescianini, Fabian, Torsved.
2: Sai che io poi mi punto su queste cose. Credo sia, no, non è il primo norvegese della storia della Fiorentina, perché c'è stato Zegnini,
1: hai ragione.
2: Però insomma è uno dei primi norvegesi degli ultimi anni.
1: Però resta assolutamente sul taccuino, in un centrocampo che è da sfuggire.
0: E poi, prima di salutarvi, fammi dire: ma che vuole Beltrán? Ragazzi, qui siamo oltre i confini della fantascienza. Cosa vuole Beltrán? Io ho letto, no, lui non è convinto. Di che non sei convinto? Cioè, sei venuto a Firenze e ora, ragazzi, ruolo non ruolo, ci pigliamo un giro. Giocatore normale?
2: Non adatto, secondo me.
0: Come tanti, sì. Va bene? Lo mandi nel campionato più vicino al calcio sudamericano, siamo d'accordo su questo,
2: sì,
0: che è la Spagna. Più vicino. Che ha fatto lì?
2: Ovo.
1: 2 gol in Coppa del Re e 1 in campionato. Allora,
0: ti danno la possibilità di tornare a River Plate, uno dei club importanti. Dopo, che vuoi?
1: Sì.
0: Io lo chiamerei a dire qua. vuoi? Chi ti vuole a te? Cosa hai dimostrato? Chi cerchi? Cioè, vuoi andare in una neopromossa? Vuoi andare in Serie B? Dove ci vuole andare Beltrano? Ci sono delle cose, ragazzi. Io mi auguro che nella narrazione ci sia anche un po', come ho sempre fatto anch'io, poi lo condisci, no? La narrazione va condita, se no è troppo. Ma Beltrano che punta i piedi, come ho letto un titolo.
1: Sì, diciamo che stamattina, per quel che abbiamo capito, da Casa Viola sono in attesa, ecco, più che, che alle prese con un calciatore ha detto no, non ci torna a River Plate. Di certo per ora non è che abbia detto sì, firmo subito e viva. E però alla fine torni nel tuo club originario, quindi tutto sommato meglio di così.
0: Guarda, per lui. Io do un suggerimento a Beltrano. Versa 12 milioni alla Fiorentina, comprati cartellini e vai dove vuoi.
1: Può anche
0: va a cacciare sul mercato in casa tua, nel giardino di casa. Cioè, Beltrán è un giocatore normale, ce n'è di peggio, ma ce n'è molti di meglio. Ti danno la possibilità di ritornare, ribadisco, in uno dei club più importanti del mondo a casa tua. E punti piedi. Io, ragazzi, sono delle cose che
1: a me sembrava veramente sì, la situazione ideale per lui. Sono rimasto molto stupito.
2: In questo momento è in Madagascar, vi do questo riferimento geografico, perché vedo che la compagna sta postando delle immagini pazzesche.
1: C'è la squadra in Madagascar
2: e quindi in questo momento relax.
0: Noi quando facemmo l'accordo con Valencia c'era questo bellissimo clausola, no? Un gol a milione, ti ricordi?
1: Sì.
0: Allora, uno dice, allora in Spagna segna anche Vinardo, che è il calcio più aperto, più. Io pensavo 8-9 gol, ragazzi, 8-9 gol ci stanno, no? Se va a giocare Valencia, Spagna, sì. Attaccanti, uno l'ha fatto.
1: Campionato 1.
2: Allora, cioè, ha fatto uno molto bello in Coppa del Rey contro l'Atletico
0: non
2: Madrid.
0: Conta.
2: Perché molto bello.
0: Sorti era così per il campionato. Uno. Uno.
2: Magari c'è anche un bonus sulla bellezza del gol. Non lo so se Pradè poi ci aveva detto qualcosa su questo.
0: Sempre
2: uno. Conta sempre uno. Sì. Va bene, allora nulla.
0: Vabbè.
1: Luca, grazie. Ciao. Buona giornata.
2: Ciao.
1: Grazie a Luca Calamai. Effettivamente, sì. Cioè, peraltro Serpentina sembra aver visto Serpentina rientra sul destro, la mette sul palo perché c'ha un bello stile
2: metropolitano.
1: C'ha un bello stile.
2: È carino.
1: È un che è leggerino e
2: genino. Guarda un po'.
1: Che è chi?
2: A me insomma.
1: Anch'io un po' mi rivedrei.
2: Giovanni di Nardi diceva sì, vabbè, però poi chi ci rappresenta? Cioè,
1: quanti ne ha fatti alla fine su 30? 3, però belli,
2: Su questo, guarda, per chiudere tutto, visto che io sono un grande feticista dei commenti sui social, vedevo anche più oggi di commenti di pagine che trattano il Valencia, che più o meno mi sembravano gli stessi commenti che si fanno qui, no? Cioè del tifoso che dice, però vabbè, almeno corre, ci mette tutta la voglia del mondo. Io queste cose le mal digerisco, perché se voglio uno che corre vado a San Salvi giovedì sera, e comunque quello con cui gioco corrano quantomeno. Però
1: oppure poi, guardavo l'atletica leggera.
2: No, poi in Serie A, al di là del concetto della maglia sudata, si deve andare un po' più oltre. La maglia l'abbiamo sudata oggi, Tommaso.
1: Sì, però l'abbiamo portata a casa, le nostre due ore di diretta, salutando chi ci ha seguito anche su Lady Radio, e ovviamente a partire da adesso tornerà musica, informazione e aggiornamenti ancora sulla Fiorentina dalle 18. Qui torniamo invece a bomba sul mercato con un festeggiante Niccolò Santi insieme a Niccolò Ceccarini e i suoi canali aperti per capire eventualmente novità di mercato. Dalle 17 Giacomo Galassi, i suoi ospiti, e come ogni lunedì poi andremo a chiudere in serata anche prima con Dimitri Conti che sclera come da prassi, e
2: mamma,
1: io che provo
2: caldo.
1: A boio lo aizzo volentieri, e poi invece Chiara Andrea Bevilacqua che ci sporta a spasso per il mondo, che era peraltro qualcosa che chiedeva un ascoltatore, che diceva parlateci anche di questo. Ecco, appuntamento di stasera dalle 20 con Chiara, e per le foto dei lavori allo stadio, visto che qualcuno ci ha scritto, quindi poi ci attrezzeremo. Grazie a Marco Toneici di là dal vetro. Con Alessandro ci ritroveremo in settimana a Palla al Centro.
2: Ebbene,
1: giusto?
2: Sì, secondo me giovedì post San Giovanni,
1: così il commento anche sui fochi è assicurato.
2: Sicuramente era meglio,
1: certo.
2: Certo.
3: dell'anno scorso. A domani, ciao.
2: Ciao. Radio
4: Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia, in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
7: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
12: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
13: Giornali in edicola e non solo.
12: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno a tutti. Martedì 23 giugno, sono le 7:05 e parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la seconda di questa settimana, la seconda per quanto mi riguarda dopo un periodo di ferie del quale non parlerò più, anche perché la normalità non sono le ferie ma ahimè i giorni di lavoro, e quindi naturalmente è giusto tornare sul pezzo e con tutta la concentrazione del mondo e continuare a parlare di Fiorentina, che oggettivamente ci dà pochi spunti perché nemmeno ieri è successo molto rispetto a quando ci siamo salutati alle 9 di mattina. Non è accaduto granché all'interno del pianeta viola, però insomma noi continueremo con grande attenzione, con grande impegno, a soffermarci su tutte le principali vicende del mondo gigliato. Buongiorno da parte di Andrea Giannattasio, buongiorno a Marco Tonelli che è al di là dal vetro e che monitora come sempre ogni situazione legata ai vostri WhatsApp vocali e alle vostre telefonate. Anche oggi in queste due ore di rassegna stampa potrete intervenire in qualsiasi momento chiamandoci allo 055 77 111 71 oppure inviandoci dei messaggi vocali al 348 75 13933. In alternativa è disponibile anche sempre al 348 75 13933 la possibilità per voi di scrivere messaggi appunto testuali e quindi di comporre a vostro piacimento un messaggio di testo. Io vi consiglio sempre, per essere più sintetici, più rapidi, più incisivi, far capire il tono della voce, se state scherzando, se siete seri, se invece siete incavolati neri. Spero di no per voi, perché svegliarsi incavolati la mattina non è il massimo. Capisco che chi è sveglio già da un bel po' come me magari non è che sia la persona più felice del mondo, però insomma è pur sempre una giornata bella di sole, piacevole, anche troppo sole, e quindi dovete essere positivi. Però ecco, dicevo, io consiglio sempre, per essere più sintetici e chiari, di mandare un messaggio audio per capire qual è il tono della vostra voce, il contenuto del vostro messaggio, oppure di chiamarci in diretta per stare magari un po' di più. Sapete, no, che per i messaggi vocali io accetto soltanto dei file di 40-45 secondi, invece se ci chiamate alla linea fissa potete stare un po' di più, anche un minuto e mezzo. Quindi mi raccomando, cercate di valutare bene in che modo mettervi in contatto con noi. La cosa importante è che lo facciate, che siate come sempre numerosi e che interagiate come al solito in maniera decisa e diretta con la nostra redazione che a brevissimo con il sottoscritto vi porrà il domandone del giorno, che come sempre sarà incentrato su un tema legato alla Fiorentina, anche se purtroppo non ci sono grosse novità. Però vedrete sulla rassegna stampa, per esempio partiremo con la Gazzetta dello Sport, poi ci sposteremo su altri giornali, tra questi anche La Nazione. Oggi si continua a parlare del portiere, e è un tema che oggi voglio approfondire con voi, ma non voglio aggiungere altro. Ho già detto del buon Marco Tonelli in regia. A questo punto non posso far altro che ricordare quelle che sono state le partite del mondiale che si sono giocate tra ieri sera e questa notte. Nello specifico vanno sottolineati due risultati: il 2-0 dell'Argentina contro l'Austria, con una doppietta di un fantastico Leo Messi, che non solo ieri ha sbagliato il rigore e sullo 0-0 aveva pure sbagliato una grande occasione, ma quando poi ha fatto a fine primo tempo l'1-0 ha
14: è diventato il giocatore con più reti nella Coppa del Mondo, insomma ha superato anche Miroslav Klose, quindi ieri ha infranto un record importantissimo la Pulce. Non contento di tutto questo, nel recupero del secondo tempo Leo Messi si è pure ripetuto siglando il 2-0 che ha permesso alla squadra campione del mondo in carica di vincere la seconda gara consecutiva di questi mondiali e di ovviamente celebrare ancor di più il suo fuori classe assoluto. Alto risultato di primaria importanza quello ottenuto ieri sera dalla Francia, che ha battuto per 3-0 l'Iraq. Francia che è una delle favoritissime al pari dell'Argentina alla vittoria finale della Coppa del Mondo, 3-0 appunto sulla nazionale irachena. E poi in nottata si sono giocate altre due partite, direi di livello abbastanza inferiore, anche se sicuramente i contenuti tecnici ci sono stati. Alle 2 di notte il successo per 3-2 della Norvegia sul Senegal con doppietta di Haaland nella ripresa, prima sullo 0-0 il gol di Pedersen che ha sbloccato la sfida, poi la doppietta di Haaland e la rete della bandiera del Senegal con Sar. Mentre l'altra gara che si è giocata alle 5 di stamattina, che quindi si è conclusa da un quarto d'ora poco più, chiaramente sono tutti orari italiani questi, alle 5 di stamani la vittoria dell'Algeria sulla Giordania per 2-1, questo è il risultato che è maturato oggi con appunto l'Algeria che dopo essere passata in svantaggio in virtù del gol giordano di Al-Rashdan è riuscita con Ben Bouali e con Guiri a ribaltare la sfida. Tutti i giocatori che conosce benissimo Marco Tonelli, tra l'altro vedo che fa dei cenni in regia. E oggi due partite, oggi si intende nella giornata di questo martedì, poi solamente si andrà anche in tarda notte a giocare, ma evidentemente sono partite già di domani. Due partite in calendario per quanto riguarda il mondiale americano, con la sfida delle ore 19 tra il Portogallo di CR7 e l'Uzbekistan. Portogallo che deve assolutamente vincere dopo il passo falso del primo turno del girone, e l'Inghilterra che alle 22 affronta il Ghana. Quindi insomma due squadre europee di grande spesso europee, insomma, l'Inghilterra in realtà sarebbe anche uscita dall'Unione Europea, ma insomma facciamo finta che geograficamente l'Inghilterra ne faccia ancora parte. Due squadre europee molto importanti come Portogallo e Inghilterra che ci delizieranno questa sera tra le 19 e le 22 in questa Coppa del Mondo. Va bene, questo era l'antipasto di questo Buongiorno Firenze, giusto per ricordarvi quello che è successo ieri al mondiale e per dirvi che insomma poi un'occhiata gliela diamo sempre, come sapete, no, c'è poi la rubrica del nostro Alessandro Di Nardo che sta curando il cosiddetto Mundialito, che è uno spazio molto interessante che vi proponiamo tutti i giorni durante Palla al Centro e che anche oggi tornerà ovviamente a essere approfondito grazie al lavoro eccellente del nostro Alessandro. Non posso far altro a questo punto che andare sul tema del giorno. Tema del giorno che peraltro è un piatto introduttivo alla nostra rassegna stampa, dove vi ho già fatto capire che si parlerà di portieri e di come potrebbe o non potrebbe cambiare la gerarchia tra i pali della Fiorentina. Dico potrebbe o non potrebbe perché ci sono per esempio due testate giornalistiche che danno due letture abbastanza diverse sulla vicenda De Gea, e io su De Gea voglio andare nel farvi la domanda del giorno. Domanda del giorno che molto semplicemente, molto banalmente tende a chiedervi: ma voi con David De Gea che cosa fareste? Pensate che sia meritevole della conferma oppure vi guardereste attorno, cerchereste un altro profilo per la porta della Fiorentina dell'anno prossimo? In tal senso sono due i nomi che già da ieri sono stati fatti da alcune testate giornalistiche. Uno è quello di Mandas, giocatore di proprietà della Lazio che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Premier League, e l'altro nome è quello che personalmente io gradirei perché lo ritengo un ottimo portiere, l'altro nome è quello di Vladimiro Falcone, portiere del Lecce che ha fatto a mio avviso una eccellente stagione. Si tratta di un buonissimo portiere, certo De Gea nei suoi cenci come si dice a Firenze è un giocatore nettamente superiore. Ma De Gea è tra i primi due o tre portieri della Serie A quando sta bene. Solo che magari nella scorsa stagione De Gea, al pari di tanti suoi compagni, devo dire non è stato l'unico, ha fatto soltanto un buon girone di ritorno, perché nel girone d'andata, insomma, è stato abbastanza deficitario a sua volta, tanti errori, tante leggerezze. Mi viene in mente per esempio la partita contro il Sassuolo di Reggio Emilia, dove prese due reti clamorose, insomma, con degli errori molto goffi. E quindi ecco, alla luce in generale della scorsa stagione, ma anche se vogliamo dell'anno scorso, cioè del primo anno in Italia di De Gea, quello con Palladino in panchina, dove fece invece una stagione straordinaria, è stato insieme a Svilar della Roma il miglior portiere del campionato per dispersione, vi chiedo se credete che sia opportuno confermare De Gea nella prossima annata, e eventualmente, se così non fosse, se avete in mente un nome, due nomi per sostituirlo. Ecco, io vorrei tanto che la Fiorentina prendesse Vicario, ma Vicario mi sembra indirizzato su altri lidi. Ecco, la Juventus in particolar modo l'ha messo nel mirino, visto che a sua volta i bianconeri hanno questa grana legata al portiere. Ora, la Fiorentina devo dire che non ha la stessa grana della Juventus, tutt'altro. Cioè, la Fiorentina ha un portiere di grande spessore, un portiere non vecchio, perché De Gea è un 90, se non mi ricordo male, ha 35 anni, 36 quest'anno, e quindi è un giocatore che penso che ancora a due anni ha dei discreti livelli, li possa ancora fare. Il dubbio semmai viene a proposito della prima parte di stagione, e ma questo è un tema che non dovrebbe interessarci, perché noi non siamo dei ragionieri, non siamo dei commercialisti, ma siamo dei tifosi. Io sono un giornalista, sicuramente di fede viola, ma faccio un altro mestiere, non sono un ragioniere, non sono un contabile, non sono uno del marketing o della l'area tecnica della Fiorentina. Dicevo, l'altro aspetto che dovrebbe interessarci è quello legato al suo ingaggio. De Gea prende 3 milioni e mezzo di euro, prende una tombola, prende tantissimo. Francamente, fino all'anno scorso, prima dell'inizio della scorsa stagione, quindi fino a giugno 25, sembrava uno stipendio assolutamente commisurato al valore di De Gea. Dopo quello che è successo quest'anno, insomma, qualche dubbio in più ci è venuto. Però, ripeto, non sono cose che dovrebbero interessare a voi tifosi o a noi giornalisti, sono più aspetti societari. Però se anche voi volete travestirvi da commercialisti, potete farlo e mandare le vostre riflessioni su De Gea, anche tirando in ballo proprio la vicenda legata al suo ingaggio, al suo onorario, che è oggettivamente molto molto alto e in alcuni momenti di questa stagione è sembrato nettamente sproporzionato rispetto alla resa in campo poi di De Gea stesso. Per rispondere alla domanda su De Gea, che cosa fareste, chi vorreste eventualmente al suo posto, se invece lo vorreste ancora a Firenze, con il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, che insomma non è un dettaglio, il fatto che la Fiorentina abbia voluto affidarsi a un fuoriclasse come Filippi del ruolo e abbia deciso di invece non so poi cosa fare con Dall'Omo e Bianchi, che sono gli attuali preparatori dei portieri. Io non penso che li manderà a casa, ecco, li gestirà in qualche modo proprio per la loro forza lavoro. Però ecco, il fatto, dicevo, la Fiorentina abbia voluto cambiare preparatore dei portieri è sintomatico del fatto che qualche cambiamento, anche soltanto di metodologia di lavoro, la Fiorentina lo vuol fare per i suoi portieri, a cominciare da De Gea. Per rispondere, dicevo, alla domanda su De Gea, 055 77 111 71, chiamateci, come sempre numerosi, sono qui che vi aspetto, mi raccomando. Altrimenti per scriverci su WhatsApp in formato vocale scritto, 348 75 13 933, come sempre WhatsApp vocali che il nostro Marco Tonelli sento già sta selezionando entro i 40-45 secondi. Partiremo come al solito dalla rassegna stampa, poi dopo la pubblicità delle 7:30 ci sposteremo sui vostri messaggi, quindi cominciate già adesso a inviarli, così li raduniamo e siamo pronti poi a ascoltarli o a leggerli, direi in pompa magna. A questo punto possiamo partire con la lettura dei giornali, proprio perché come vi dicevo poco fa ci sono delle testate giornalistiche che sul fronte portiere, sul fronte De Gea, danno questa mattina delle letture differenti. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport, che eccola qui, propone questo articolo non troppo lungo ma sicuramente molto chiaro di Ilaria Masini a proposito del portiere spagnolo. Ilaria Masini che scrive: porta blindata alla Fiorentina, certezza De Gea. Vedete, dopo giorni, settimane addirittura, nelle quali si parlava di un De Gea o con le valigie in mano o che la Fiorentina era pronta a mettere sul mercato, questo articolo della Gazzetta devo dire che spiazza un po' tutti, perché è un articolo, adesso lo leggiamo, in cui si fa capire che la Fiorentina in questo momento non si sta guardando attorno per quanto riguarda l'estremo difensore. Allora vi leggo un po' il pezzo, ripeto, della Gazzetta dello Sport, pagina 30, firmato dalla collega bravissima, molto ben informata sempre, Ilaria Masini. Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto, però il DS Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a De Gea, che rimane un top nel suo ruolo, e trovare un altro del suo livello per i Viola non sarebbe semplice. Un discorso lineare per cui lo spagnolo rappresenta più di una soluzione che un problema. Lo stesso De Gea a Firenze sta bene e ha indossato anche la fascia da capitano nell'ultima stagione. Cioè, sì, peraltro a tutti gli effetti è lui il capitano della squadra, anche se l'ha indossata soltanto da, non mi ricordo, da dicembre in poi probabilmente, sì, dalla gara con l'Udinese. Però è pur sempre lui il capitano della Fiorentina in questo momento, cioè l'ha indossata, ma formalmente è ancora lui il capitano della Fiorentina, aggiungo giustamente. Torniamo a leggere. Per lui ora si prospetta fra l'altro una nuova sfida, perché cambia il preparatore dei portieri, e anche se era molto legato ai precedenti, ovvero sia Dall'Omo e Bianchi, potrebbe innamorarsi tra virgolette di Claudio Filippi, che ha già conquistato attraverso il proprio lavoro tutti gli altri numeri uno allenati in carriera, a cominciare da Buffon. Soltanto un'offerta super vantaggiosa da un top club, in grado di convincere sia la società che il giocatore, potrebbe cambiare le carte in tavola. Per adesso quindi non si cerca un portiere, e nell'ultimo incontro della scorsa settimana al Villa Park si è parlato più di Lorenzo Amatucci che di Mandas della Lazio, che ha lo stesso agente del centrocampista. A proposito di Amatucci, il centrocampista ha molte richieste sia in Italia che all'estero dopo la buona stagione al Las Palmas con la stessa società delle Canarie, che avrebbe voluto riscattarlo, ma la mancata promozione ha fatto saltare il trasferimento a titolo definitivo. Sì, tra l'altro su Amatucci proprio il nostro Pietro Lazzarini ieri, se non mi sbaglio, ha scritto un articolo su Firenze Viola facendo intendere che non ci sono grosse chance che Amatucci resti la Fiorentina, e personalmente mi dispiace perché Amatucci è un buonissimo calciatore. Io ormai me lo ricordo soltanto quando ero in primavera, perché alla Spalmas francamente non è che l'abbia seguito molto. L'abbiamo intervistato quest'anno con Giacomo Galassi, era settembre, ottobre, e fece anche una bella intervista con noi, insomma fece capire di sentirsi scaricato, di essersi sentito scaricato dalla Fiorentina e da Pioli in particolar modo. Però ecco, poi non l'ho più seguito. So che ha fatto molto bene, so che, come scrive la Gazzetta giustamente, ha molte richieste. Dispiace che la Fiorentina lo abbia così, per partito preso, a prescindere, messo da parte, senza ovviamente la volontà di metterlo alla prova, di valutarlo in prima squadra. E vedremo. Tra l'altro, insomma, penso che la Fiorentina un vice Fagioli lo necessiterebbe, ecco, avrebbe bisogno di un vice Fagioli. Vedremo se invece cambierà qualcosa. Non credo, cioè credo che sia giusto quello che scrive la Gazzetta, cioè che avendo talmente tante richieste poi alla fine Amatucci finirà per andare da qualche parte. Va bene, allora questo era il pezzo di Gazzetta a proposito di David De Gea, che ripetiamo è il piattoforte del nostro sondaggio mattutino. Continuate a mandarci i vostri messaggi vocali e scritti, ne stanno arrivando moltissimi, vi ringrazio. 348 75 13933 per le vostre considerazioni su WhatsApp, audio e testuali. Mi raccomando, vi ricordo che esiste anche la linea fissa per chiamarci in diretta, 055 77 111 71. Tema del giorno resta quello di De Gea, ma ovviamente la libertà non è star sopra un albo. Questa è una grande canzone che tutti ben conoscete, di Giorgio Gaber, ma non è questo il contesto per fare una esibizione canora. No, la libertà è vostra, è quella di poter interagire con noi sfruttando tutti i temi che volete, tutti gli argomenti che volete. Allora andiamo avanti con la rassegna stampa, tra poco ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Prima però voglio dare un'occhiata al Corriere dello Sport, che cambia radicalmente argomento. Oggi non parla di portiere, parla di mercato in entrata, e in particolar modo di un giocatore che sostanzialmente è già stato accostato più di una volta alla Fiorentina, ovvero sia il difensore brasiliano del Gremio, Vieri o Vieri, io penso si dica Vieri, insomma Vieri era ben altro calciatore. Pagina 24 di Stadio, del Corriere dello Sport Stadio, tutta dedicata alla Fiorentina. Il pezzo d'apertura è di Alessandro Di Nardo, che torna a parlare di appunto Vieri. Sud America balada, chiaramente titolo un po' così divertente. Fiorentina a caccia di talenti under 23 di grandi qualità. Vieri è il primo della lista, il Gremio lo valuta 50 milioni. Ecco, allora direi che possiamo gentilmente salutare e andare via. Se lo valuta 50 milioni, nemmeno la Juventus o il Napoli possono permettersi un centrale a questa cifra, ma penso difficilmente anche il Paris Saint Germain può permettersi di spendere 50 milioni per un difensore. Ma la volontà del giovane difensore può far scendere le pretese. Sì, io immagino potranno scendere di 10 milioni, non di più, perché insomma 50 milioni mi sembra abbastanza. Giocatore di 21 anni con la maglia del Gremio, lo vediamo immortalato in questa fotografia centrale. Scrive Alessandro Di Nardo che il mercato viola potrebbe sbloccarsi grazie a Beltran, e quindi la possibilità che il Vichingo, con il suo addio, anche se in questo momento sembra rinviato visto che pare che non voglia andare via e non voglia tornare a River Plate, insomma pare che potrebbe, l'addio di Beltran, dicevo, potrebbe sbloccare ogni trattativa. Altri temi legati alla stretta attualità viola, ancora calciomercato. Niccolò Santi si interessa degli esterni offensivi, si stringe per Coleoscio, ipotesi Kostic. Io vi dico la verità, Coleoscio sì, assolutamente sì, italiano, 2004, nazionale, esperienza internazionale, però Kostic no, no per l'età, no per l'ingaggio, no perché è un parametro zero, no per tanti motivi Kostic. E insomma direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda le spiegazioni per il no a Kostic. E poi un box legato allo stadio Artemio Franchi. Ieri il Comune di Firenze ha emanato una nota attorno alle 16 che aggiornava sui lavori di ristrutturazione dello stadio. Ieri scriveva il Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, ieri sono state posate le travi più importanti per la copertura della curva Fiesole, e questo è un passo in avanti importante, tra l'altro rispettando, scriveva ieri proprio il Comune, tutti i tempi del cronoprogramma, e quindi Fiorentina che speriamo possa essere soddisfatta per il lavoro che sta ormai da tempo interessando l'impianto di Campo di Marte. Allora, ore 7:30, io mi devo fermare qua per la prima pubblicità. Ricordo a tutti di continuare a scriverci o a mandarci messaggi audio al 348 75 13933, oppure di cominciare a chiamarci alla linea fissa al 055 77 111 71, perché voglio parlare di De Gea e del suo futuro. Fatemi sapere che sia giusto fare col portiere spagnolo. Linea alla regia e tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna, avete un domatore.
11: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
12: S'apri dibattito.
10: Uno.
12: Contro tutti!
13: Quello che accanto a lei è matto.
0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!

Molto bene, molto molto bene, ci risiamo, bentornati in diretta, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, l'ottimo Marco Tonelli alla guida della parte tecnica in questo caldissimo, caldissimo martedì 23 giugno. Domani vi ricordo, cari amici, che è San Giovanni e San Giovanni non vuole inganni, ma al di là del noto proverbio, vi ricordo che è il patrono di Firenze e quindi lo dico per i non fiorentini o i non toscani, perché magari i non fiorentini che sono della Toscana lo sanno, però essendo festa è per noi da calendario è un giorno, per noi fiorentini dico, di Firenze da calendario è un giorno rosso e quindi in quanto tale avremo una programmazione radiofonica leggermente rivisitata. Per esempio non ci sarà Buongiorno Firenze, ma torneremo regolarmente da giovedì in onda, quindi faremo giovedì e venerdì assolutamente regolari. Avremo una programmazione leggermente rivisitata con il piatto forte che sarà nel tardo pomeriggio, perché nel tardo pomeriggio avremo delle dirette, chiaramente come nel corso della giornata, ma soprattutto dalle 19 in poi seguiremo la finale di calcio storico fiorentino. La finale tra gli azzurri di Santa Croce e i rossi di Santa Maria Novella, che sono peraltro i campioni in carica da diversi anni e che si sfideranno nel torneo di San Giovanni 2026 nel sabbione di Santa Croce. Noi ci saremo, come ci siamo sempre stati nel corso degli ultimi anni, e vi racconteremo i 50 minuti della finale di quest'anno di calcio storico, sperando che possa essere una bella partita, perché tra l'altro insomma le due semifinali sì sono state belle, ma ora io non le ho viste perché ero in ferie, ero a Parigi, ma un'occhiata a azzurri bianchi gliel'ho data, è stata combattuta per i primi 20 minuti, poi tra espulsioni e calcianti spenti, come si suol dire, per chi bazzica l'ambiente, insomma è un'espressione abbastanza comune, la gara è pressoché terminata, perché poi gli azzurri hanno preso il largo. Non parliamo di azzurri di rossi verdi, che insomma è stata una non competitiva, 22-2 mi sembra sia finita, qualcosa del genere, quindi per carità non è, non che i bianchi abbiano fatto meglio, ecco, però per i primi 20 minuti almeno è stata combattuta, addirittura i bianchi sono stati più di una volta in vantaggio, poi le espulsioni e i calcianti che si sono fatti male, ecco, diciamolo in italiano, hanno un po' cambiato l'inerzia della semifinale. Stavolta si affrontano due squadre fortissime, veramente forti, le più forti oggettivamente da ormai qualche anno, e quindi sarà una finale veramente veramente bollente. Sono veramente curioso di vedere l'appuntamento di domani nel sabbione di Santa Croce e noi ve lo racconteremo. Tra l'altro ricordo a tutti che ci sarà un magnifico messere di grande eccezione domani, perché il magnifico messere della finale del calcio storico 26 è Flavio Cobolli, insomma tennista straordinario, uno degli astri nascenti del tennis. Tra l'altro forse non tutti sanno che Flavio Cobolli è fiorentino di nascita, poi che c'entra, è cresciuto a Roma, è un grande tifoso della Roma, ha giocato prima di giocare a tennis nelle giovanili della Roma, quindi è un romanista al 100%, un romano e un romanista, però lui è nato a Firenze e il legame con Firenze lui se l'è impresso sulla pelle, perché se ogni tanto l'avete visto a torso nudo o quantomeno con la schiena nuda, avrete notato che tra il collo e l'inizio della schiena qua dietro ha tatuato un giglio di Firenze, tra l'altro abbastanza grande, cioè non è un gigliettino così, è proprio un giglio grosso, a conferma del fatto che ha un legame particolare con la città di Firenze. Mi pare che sua madre sia fiorentina ed è per questo che è nato qua, ma potrei sbagliarmi. Comunque sia, domani, giorno di San Giovanni, lo intervisteremo e glielo chiederemo in modo tale che ci possa spiegare il suo legame con la città di Firenze e insomma, essendo uno sportivo di grandissimo livello, sarà veramente bello per noi intervistarlo, ve lo dico, sono molto curioso, e poi sarà bello vederlo come si vorrà, come posso dire, come si vorrà, come reagirà, ecco la parola giusta è questa, come reagirà alle scazzottate e ai pugni e ai calci dei calcianti a Santa Croce. Vabbè, vedremo. Comunque sia, ricordo l'appuntamento di domani ore 19
la diretta della finale di calcio storico tra rossi di Santa Maria Novella e azzurri di Santa Croce per l'assegnazione della vitella e del 2026, chiaramente, del piccolo palio, del paliotto per il calcio storico di questa annata. Tutto su Radio Firenze Viola. Ci sarò io a Santa Croce, ci sarà Pietro Lazzarini qua in studio e quindi vi terremo compagnia. Bene, detto tutto questo, ore 7:42, non voglio indugiare oltre, anche perché sono già arrivati tantissimi messaggi scritti e vocali, e vi ringrazio perché mi confermate che anche in giorni di nulla cosmico come quelli che stiamo vivendo c'è tanto ascolto, c'è tanta voglia di interagire, c'è tanta voglia di parlare di Fiorentina, e quindi vi ringrazio per tutto ciò che state facendo. Continuate a mandare i vostri WhatsApp vocali o scritti, 348 75 13933, per le vostre valutazioni vocali e testuali, oppure 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Tema del giorno: il futuro di David De Gea. La Fiorentina cosa deve fare con lui? Deve ripartire da lui? Deve cambiare? E se secondo voi deve cambiare, chi prendereste tra i pali nella prossima stagione? Fatemelo sapere. Detto questo, abbiamo letto prima la Gazzetta dello Sport, che dava su De Gea una lettura ben precisa, cioè che De Gea non dovrebbe partire. Adesso leggiamo anche quello che scrive La Nazione sullo stesso argomento, cioè sul futuro di De Gea. Eccola qui La Nazione, la stiamo vedendo. Pezzo è di Riccardo Galli, slide indoors, le nuove strategie, De Gea la soluzione dal mercato, il sì di Mandas costerà 12 milioni, Martinelli comparatici come tutor, le linee guida valutate col nuovo preparatore Filippi, l'addio dello spagnolo sarà anche l'addio del capitano. Quindi vedete che su De Gea La Nazione oggi dà una lettura molto diversa, cioè apre fortemente la possibilità che De Gea se ne possa andare. Leggiamo l'attacco del pezzo di Riccardo Galli, così abbiamo anche, no, una chiave di lettura diversa rispetto a quella della Gazzetta, e anche voi da casa potete farvi un'idea migliore per rispondere alla nostra domanda del giorno. Mandas per De Gea, il mercato inteso come le voci che accompagnano la manovra attorno alla nascita della nuova Fiorentina, dicono che si può fare. Magari qualcuno sceglie addirittura di sbilanciarsi, certificando che il passaggio di consegne tra i due portieri si farà, anche se nella realtà, prima di stringere e poi chiudere per il numero uno di proprietà della Lazio, Paratici dovrà accompagnare De Gea nella direzione di un futuro che accontenti tutti. Detto questo, che il ribaltone tra i pali possa essere molto di più di una semplice indiscrezione, lo si capisce bene dalla mossa, in questo caso già fatta, dell'ingaggio del nuovo preparatore dei portieri, ovvero Claudio Filippi. Profilo di altissima qualità, Filippi interpreta una visione del ruolo che si spinge con grande forza nella direzione del futuro. Filippi, uomo di fiducia e professionista, ultra riconosciuto di allenatori come Conte e Allegri, è stato coinvolto da Paratici e da Grosso per avviare una programmazione tecnica dei portieri diversa da quella con cui si è conclusa l'ultima stagione, quella che aveva al centro appunto De Gea. Chiudiamo sempre con La Nazione sul tema De Gea, perché il quotidiano dice: il suo eventuale addio aprirà poi un altro scenario, quello di chi sarà il capitano deciso e scelto da Grosso. Il portiere spagnolo ha indossato il gradi per buona parte della scorsa stagione, era il capitano, ma il capitano sta per salutare. E insomma, cari amici, due giornali, due chiavi di lettura completamente diverse. Da una parte La Gazzetta, che dice che De Gea resta, o comunque sia non è un giocatore che al momento Paratici vuol vendere; dall'altro La Nazione, che insomma fa capire come già il cambio del preparatore dei portieri possa aprire a una

0: insomma, aver incontrato più di una volta gli atleti presenti, guardate che se c'è delle squadre che lo vogliono, fatecelo pure presente. Attenzione al futuro di De Gea, io sono convinto che non sia così scontata la sua permanenza. Va bene, allora, chiudiamo la nazione con altri argomenti, e poi ci dedichiamo ovviamente a voi ascoltatori. Eccola qui, la seconda pagina della nazione che si incentra sul mercato in entrata. La macchina del mercato, scrive la nazione. Tosvert ha detto di sì, ora la parola al Sassuolo. Il dopo Donò può essere Martinez e piace anche Udoge. Questo scrive il quotidiano. E poi per quanto riguarda invece la rivoluzione societaria che sta portando avanti la Fiorentina, eccola qui, con c'è questa bella tabella con tutti i nuovi volti arrivati nelle ultime settimane alla Fiorentina, da Lorenzo Gianni a Niccolò Orlandini, Claudio Filippi, Paolo Morganti, Francesco Picciotto, Raffaele Rubino e Moreno Zebi, anche se poi in realtà questi ultimi erano già nella Fiorentina da tempo. Da Picciotto a Filippi, ecco tutti i nuovi volti, la rivoluzione di Paratici, scrive il quotidiano, anche se poi in realtà Picciotto è stato voluto con forza dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, per quello che ci risulta. Va bene, allora direi di sospendere per il momento la lettura dei giornali, caro Marco Tonelli, poi magari nel corso della seconda ora daremo un'occhiata anche ad altre testate giornalistiche. Oggi non c'è spazio su Tutto Sport per la Fiorentina, ma ci sono articoli viola sia sul Corriere Fiorentino che sulla Repubblica, li guarderemo più tardi. Però sono arrivati tantissimi messaggi tra quelli vocali e quelli scritti, per cui direi di non far indugiare oltre i nostri ascoltatori. Vi abbiamo chiesto di darci una lettura sul futuro di David De Gea, una vostra interpretazione su quello che sarebbe opportuno fare per i pali della Fiorentina. E quindi, caro Marco Tonelli, partiamo con una prima raffica di note vocali e poi torniamo in studio. Ecco qua.
1: Buongiorno. Spazi di De Gea sarebbe una mischierata enorme se veramente punti su Fortini, perché quest'anno continuare con De Gea e l'anno prossimo buttare dentro Fortini e se a posto spendere su un quartiere sarebbe una bischierata, ripeto.
2: Grande Andrea, buongiorno. Allora, io trovo abbastanza strano fare sollevare la polemica su De Gea, cioè un portiere di sto livello non ce l'abbiamo mai avuto, ha fatto un'annata strepitosa il primo anno, il secondo meno, terzo anno perché doverlo cambiare, cioè uno dei portieri più forti al mondo, che è stato uno dei portieri più forti al mondo e che comunque è una garanzia. L'anno scorso la squadra ha fatto ridere in toto, quindi non vedo perché lui debba essere cazziato quando ha salvato comunque la squadra a diverse occasioni. Mi sembra un polverone inutile. Contenti voi di questo sondaggio, contenti tutti, a me non mi trovate d'accordo.
3: Buongiorno Andrea, io personalmente terrei De Gea perché penso a cessioni sia più importante vendere altri giocatori rispetto a lui, però se proprio dovesse andare via anch'io andrei su un profilo come Falcone, che ultimamente veramente un buon portiere, e nel caso d'addio di De Gea potrebbe fare a caso nostro molto volentieri, insomma io lo prenderei. Ciao da
4: buongiorno Matteo. Ma io penso che De Gea debba essere confermato almeno per un altro anno, fino a che non sarà pronto Martinelli. Ha fatto un campionato, una prima parte di campionato brutta, però vorrei sapere chi è che della Fiorentina nella prima parte del campionato ha fatto bene, quindi io lo terrei almeno per un altro anno.
5: Buongiorno. Ciao. Andrea, grazie della solita compagnia. Per quanto riguarda De Gea, secondo me chiaramente la sua storia, no, dice tutto, quindi grande portiere, chiaramente è un portiere che per il calcio moderno ha dei limiti, andrebbe un po' così, diciamo, diviso in due, no?

0: in pratica il Degea tra i pali e il Degea nelle uscite con i piedi. Ecco, il Degea tra i pali secondo me è ancora tuttora un fuoriclasse. Il Degea in uscita purtroppo, ahimè, è un portiere mediocre, mediocre davvero. E... ciao.
1: Buongiorno dottor Andrea. Per quanto riguarda il grandissimo portiere De Gea, ormai siamo alla fine della carriera, per cui un anno in più, un anno in meno cambia poco. Per una Fiorentina del futuro occorrerà guardare avanti, per cui non so se ci sarà spazio per Martinelli o altri, ma dovrà essere fatta una scelta che riesca a individuare il nuovo portiere della Fiorentina per i prossimi anni, e speriamo che sia in linea con la grande tradizione dei portieri viola. E poi ti faccio gli auguri per domani, dovrebbe tirare un bel venticello fresco con Santa Croce,
2: sì,
1: che cadono allo stadio.
2: Sì, sicuramente, sicuramente saranno 25 gradi, sicuramente. No, purtroppo sarà un caldo tremendo, però grazie all'ottimo lavoro dell'ordine dei giornalisti, ormai da qualche anno la stampa, che sarà presente in piazza Santa Croce per raccontare, almeno io vado per lavorare, poi ci sono tanti colleghi, devo essere sincero, che vengono a vedersi la partita e basta. Questo, ma questo purtroppo succede anche al Franchi, lasciamo perdere, e io almeno vado per lavorare, poi ripeto, c'è gente che va a godersi la finale e basta. Però ecco, dicevo, grazie all'ottimo lavoro dell'ordine dei giornalisti, da qualche anno la stampa, la postazione stampa è stata rimessa all'ombra, perché fino a 2 anni fa o 3 anni fa qualche cervellone aveva avuto la bella pensata di mettere la stampa al sole, e vi assicuro che il 24 di giugno alle 18, perché poi la partita inizia alle 19, però uno deve arrivare nel sabbione almeno alle 5:30, 6 per prendere il posto, stare a quell'ora al sole è da pazzi, è roba da pazzi. Quindi io non penso che l'amico Riccardo fosse serio quando diceva che ci sarà un bel venticello. No, sarà un caldo terribile. Allora, detto questo, tutte ottime le vostre considerazioni che sono arrivate al 348-75-93-33. Sì, rispondo all'amico che diceva nelle uscite De Gea non le sa fare. De Gea non esce, punto. Purtroppo è così. Poi tra i pali è bravissimo, è veramente un'eccellenza, però nelle uscite non ci siamo, e non so se riuscirà a 35 anni suonati a cambiare questa sua attitudine. Magari con Filippi qualche cosa in più riuscirà a fare. Poi rispondo anche a Simone, che in qualche modo se la prendeva con la mia domanda del mattino. Ma Simone, non c'è niente di malizioso in questa domanda, però siccome, come vedi, la Fiorentina sta veramente pensando a fare qualcosa di diverso su De Gea, e tra l'altro mentre stavo ascoltando i vostri audio ho aperto adesso il pezzo di Repubblica di Firenze, firmato da Duccio Mazzoni, e anche Repubblica stamattina, ecco, lo stiamo vedendo grazie a Marco Tonelli, e anche Repubblica questa mattina, vedete cosa scrive? La Fiorentina cala un tris, Comuzzo, De Gea e Dodò, il futuro può essere altrove. Quindi ci sono parecchi giornali che non da oggi, caro Simone, non da oggi, scrivono che De Gea se ne potrebbe andare. Allora, se ci sono tante voci e tanti articoli sull'argomento De Gea che potrebbe andare via, mi pare normale che io mi alzi la mattina e una volta ogni tanto vi chieda del futuro di De Gea. Non mi sembra di farlo con volere polemico, con una vis polemica, con un, non lo so, un qualcosa di sotteso per alzare un polverone e fare confusione. Assolutamente no. Tra l'altro, se volete il mio parere, io De Gea non lo venderei. A me risulta che la Fiorentina possa venderlo, come scrivono La Nazione e La Repubblica stamani, possa venderlo, soprattutto per una questione di bilancio e di ingaggio, che per evidenti motivi tecnici. Però se chiedi il mio parere, io De Gea non lo venderei. Non mi sembra il primo problema della Fiorentina, ce ne sono tanti altri, tra l'altro nemmeno soltanto dentro la squadra, anche attorno alla squadra, ecco, e qua mi fermo. Ci sono tanti problemi da risolvere, però è evidente che se se ne parla da tempo vuol dire che qualcuno ci sta realmente pensando al daffarsi su De Gea, e allora io umilmente, modestamente, mi alzo la mattina e chiedo a voi un parere. perché voglio sentire che cosa ne pensate. Non lo faccio, ripeto, con intento di provocare o disturbare un professionista che, peraltro, avendo giocato oltre 10 anni al Manchester United, penso che di pressioni ne sappia abbastanza, ecco, le sappia sopportare abbastanza. Bene, detto questo, leggo un po' di messaggi scritti, poi riprendiamo con l'ascolto dei vocali. Continuate a mandarceli, mamma mia, ce ne sono tantissimi. 348 75 13 933 per tutte le vostre valutazioni scritte o vocali, oppure chiamateci in diretta allo 055 77 111 71. Dunque riparto da Andrea da Scandicci. Ma che caldo fa alle 7:15? Sono già 37 gradi. Sai che faccio? Voglio andare in altura a Bagnaripoli come fanno i giocatori della Fiorentina al Viola Park. Andrea dalla montagna di Scandicci. Ci voglio andare anch'io alla montagna di Scandicci. Purtroppo sì, è molto caldo e io stanotte personalmente ho dormito con il condizionatore acceso. Non è che sia una bella cosa, anche perché uno non è che faccia benissimo. E due, non è esattamente la cosa più bella per madre natura dormire col condizionatore acceso, però ho comunque sia dovuto sfruttare l'aria condizionata per dormire. Fa molto caldo, sì. E al Viola Park farà molto più caldo nei prossimi giorni, quando partirà il ritiro. Salutiamo Babbo Viola. Samuele ci scrive che secondo lui De Gea merita la conferma. Marco il Moviolista mi scrive: Andrea, sgombra i pensieri e i dubbi su De Gea per una stagione tragica della Viola. Se va via è per denaro, ovvero per il monte ingaggi. E infatti è quello che ho detto prima, cioè la Fiorentina ci sta pensando più per una questione di bilancio che per altro, ecco. Urbano: sicuramente tra i pali De Gea è un top, ma abbiamo preso tanti gol da palle inattive o cross in area piccola. Falcone: secondo me è un portiere completo, magari in porta inferiore a De Gea, ma nelle uscite è molto forte. Quindi io lo cambierei, anche perché è tutto da dimostrare che Martinelli sia da Fiorentina nei prossimi anni. Sicuramente Mandas no. Questo è il pensiero di Urbano, molto ben argomentato. Maurizio invece vuole assolutamente la conferma di De Gea. Garfagnana Viola: buongiorno ragazzi, andiamo a toccare l'unico reparto in cui siamo coperti benissimo. David avrà fatto qualche bischerata il campionato passato, ma nel girone di ritorno ci ha salvato. Falcone ne ha fatte di più di bischerate. Ora questo non me lo ricordo, però mi sembra Falcone. Allora, io sono d'accordo che non sia un reparto da toccare, però mi sembra anche che Falcone sia un ottimo portiere e anche più giovane rispetto a De Gea, naturalmente. Carmine Cecinese a Viterbo: buongiorno Andrea, De Gea può anche partire, il suo modo di giocare è ormai obsoleto. Tra l'altro salutiamo Carmine che ci sta scrivendo da Tallinn, quindi dal nord Europa. Alessandro: chi merita di sparire sono invece i commisso. Devo dire che Alessandro è molto, io lo leggerò sempre Alessandro, perché io leggo tutti i tranne i messaggi di chi si alza la mattina e prende per il culo. Questo lo ribadisco sempre, perché magari è all'ascolto questa o queste persone, quindi è bene ribadire il concetto, che mandano i messaggi per prendere per il culo e verranno, come dicevo ieri, respinti con perdite, con ampie perdite, sempre respinti con perdite. Io leggo i messaggi di tutti, compreso quello di Alessandro, che tutte le mattine ce l'ha con i commisso e non vede l'ora che se ne vadano, e io dico che ti leggerò sempre, caro Alessandro. E oggi Alessandro ha scritto: chi merita di sparire sono invece i commisso. Bene, Michele mi scrive: buongiorno Andrea, ma Paratici è in ferie? Ma avevo capito che ci sarebbe preso dei giorni, sì, in questo periodo, ma una settimana, ecco, anche perché poi da luglio inizia la nuova stagione e quindi inizia ufficialmente soprattutto il mercato dal 1° di luglio, quindi bisogna cominciare a fare qualcosa. E poi aggiunge Michele: Amatucci ceduto per tenere Fabian si comincia molto male. Sì, anch'io su Amatucci ho espresso il mio personale momento di perplessità. Allora mi fermo qui perché sono le 8 in punto, devo andare in reclame, quindi linea all'ottimo Marco Tonelli, e poi riprendiamo con l'ascolto dei vocali e la lettura dei vostri messaggi. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
8: Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
9: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
8: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
9: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
8: Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh,
0: grande Tommaso.
6: Pietro.
0: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: molto bene, ore 8 e 10 minuti, seconda ora, molto intensa, molto bella, spero molto divertente. Di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Marco Tonelli regia, tra l'altro devo dire che questa mattina funziona tutto a meraviglia, nel senso che i condizionatori stanno facendo il loro dovere. Devo essere sincero, ieri, ma non per colpa di Sara Mastrosimone, anzi Sara è una... è la regina dello studio, della regia. Ieri i condizionatori non è che andassero molto bene, cioè il condizionatore dello studio, della diretta, devo dire lo studio non è piccolo, è abbastanza grande. Ora qui non sembra, perché chi mi vede in una televisione, quindi pensa che al di là dello sfondo non ci sia molto davanti. No, davanti a me ho almeno 2 metri, 2 metri e mezzo di spazio, quindi è uno studio grande. Personalmente ho lavorato in 3 radio, questa è la terza, è lo studio più grande dove abbia mai lavorato, quindi, tanto per rendere l'idea. E c'è un condizionatore qua in alto sulla mia sinistra che butta aria d'inverno calda e d'estate fresca, naturalmente. Ieri aveva qualche problema, perché nonostante fosse acceso dall'alba, non faceva poco, faceva male, c'era un caldo africano qua dentro, si sudava. Invece stamattina c'è un fresco straordinario, e di questo devo essere grato all'ottimo Marco Tonelli, sicuramente, che si è presentato qua di buon mattino e ha deciso di rendere goduriosa la mia mattinata, come spero di rendere io goduriosa la vostra, permettendovi di ascoltare i vostri pensieri scritti e vocali arrivati su WhatsApp 348 7513 933. Continuate a mandarci tutte le vostre riflessioni, oppure chiamateci allo 055 77 111 71. Tema del giorno: il futuro di David De Gea. Che cosa fareste con il fuoriclasse spagnolo? È tempo di cambiare? È tempo di fare una nuova scelta tra i pali? E eventualmente chi vorreste al posto di De Gea? Oppure invece credete che una metà anno storta non cambi il valore di un giocatore, che sia doveroso ripartire da De Gea anche nella prossima stagione? Ecco, questo è il tema del giorno, sul quale siete invitati a farci pervenire tutte le vostre riflessioni. Mi raccomando, WhatsApp scritti e vocali al 348 75 13 933, audio non troppo lunghi, 055 77 111 71, per tutte le vostre telefonate. Allora, ci sono tanti messaggi scritti che ancora non ho letto, riparto da quelli delle 7, riparto da Antonio Dannovoli che mi scrive: per me sì, lo confermerei sicuramente, lasciando Martinelli un altro anno a giocare per poi rientrare e fargli fare il titolare. A proposito di Martinelli, per quello che ci risulta, parlando di mercato, ieri incontro con con l'Avellino, non so se fisicamente al Viola Park oppure c'è stato un contatto telefonico, ma so che per certo che c'è stato un incontro, un contatto con l'Avellino. Avellino che vuole ben 3 calciatori delle giovanili della Fiorentina, che sono Martinelli, appunto, ma giovanili o ex giovanili, che sono Martinelli, Rubino, che ha fatto una stagione così e così, diciamo, a Carrara, cioè poteva giocare di più, e Quadio che quest'anno ha esordito in prima squadra, è stato praticamente sempre con i grandi e soprattutto è stato decisivo nella finale scudetto con il gol del 2-0, il momentaneo gol del 2-0 con la primavera, contribuendo a far vincere il campionato ai Viola, assolutamente meritato. Altri messaggi, poi abbiamo anche una telefonata. Marco scrive: ci mancherebbe altro, certo che sì, nel senso che vorrebbe mantenere De Gea, sempre con De Gea, scrive Lorenzo da Berlino. E poi Alessandro mi scrive, Massimiliano mi scrive: per meritarla, la merita, ma può partire se il sostituto è valido e ha più futuro. A me Mandas piace, questo è quello che scrive Massimiliano. Sentiamo cosa pensa Marco, che è un ascoltatore che ci ha chiamato alla linea fissa. Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno ragazzi. Allora, io penso, per quanto riguarda De Gea, 6 sostituti dovrebbe cioè dovessero essere i Falcone o questi qui, assolutamente no, perché De Gea, a fronte di un calo che ha avuto, è a mio avviso totalmente imprescindibile. È un nome, è uno che ha all'interno dello spogliatoio un peso e una valenza, che ha pagato uno scotto di un'annata deleteria come tanti. Da aprile, da fine marzo, De Gea ci ha portato dei grossi risultati, dei bei punti. Io ricordo ancora la partita col Verona, dove farò tutto, la partita contro la Lazio, quando abbiamo vinto in trasferta, fece 2-3 parate veramente importanti. Allora, se tu devi levare De Gea per promuovere, a mio avviso, Martinelli, è un rischio che posso anche accollarmi. Se devi andare a prendere Meret, Suzuki, che secondo me è un bel portiere, non se ne sente, ma secondo me Suzuki del Parma è un portiere, ci può. A me non dispiace.
0: Sì, sono d'accordo. Allora, quando è arrivato aveva fatto un paio di cose orribili.
1: Mi ricordo. Però poi si è ripreso. Sì. Ecco, levare De Gea per andare a prendere Falcone del Lecce, la verità è che un pochino mi sarei un po' stufato. Premesso che io questa società non sono un grande fautore, per non dire altro. Ma i nomi che vengono accostati alla Fiorentina, l'altro giorno si parlava proprio la classica chiacchierata al bar con 40 gradi, va bene, per in Viale Reli, cioè, ma tu chi vuoi, ma chi vorresti prendere, ma chi ti ci viene, chi vuole, ma io non voglio mica prendere Haaland, o non voglio mica prendere, perché non lo so io, ci mancherebbe altro. Però anche Coleoscio, tutto questo, Coleoscio, sì, un buon giocatore, però un minimo di ambizione in più, qualche giocatore un po' più brioso, un po' più strutturato, onestamente non mi dispiacerebbe, considerando che 7-8 undicesimi verranno o dovrebbero essere ormai sul piede di partenza. Quindi questa è la mia opinione. Promuovere Martinelli oppure andare a prendere un sostituto, lo stesso manda se è un bel portiere, e allora mi sta bene. Se devi prendere Falcone o qualche scommessa scognita, giusto per dire il nome esotico, io mi tengo De Gea per un anno, ho fatto 30, faccio 31.
0: Grazie Marco, grazie a te per la chiarezza estrema con cui hai espresso il tuo pensiero. Sono perfettamente d'accordo. Devo dire, è arrivato adesso un messaggio che io trovo nel senso che io terrei De Gea, l'ho già detto, però il messaggio di questo ascoltatore che è arrivato in questo istante lo condivido, cioè è una lettura che condivido, cioè una lettura che mi sembra corretta. E scrive Violiuk: con l'ingaggio di Filippi come allenatore dei portieri, per far crescere appunto gli estremi difensori, un De Gea a 40 anni mi sembrerebbe un controsenso. Devo dire che è una lettura estremamente, secondo me, puntuale. Nel senso che non è escluso davvero che poi l'innesto di un preparatore d'esperienza, 4 anni di contratto. Io ripeto, FirenzeViola.it è stata la prima testata a dare notizia dell'ingaggio di Filippi, domenica mattina mi pare fosse, verso le 11, con anche tutti i dettagli del suo contratto. 4 anni ha firmato Filippi con la Fiorentina, non uno, non due. Savorani, altro grande professionista del ruolo, è stato a Firenze un anno solo. Filippi ha firmato per 4 anni di contratto. 4 anni sono tanti, è un signore che ha 60 anni, ora che c'entra, 60 anni si è ancora nella età matura, ma 4 anni vuol dire chiudere quasi 65 anni, 64 abbondanti, quindi è un signore che potrebbe anche scrivere pagine importanti nella storia della Fiorentina. Ecco. Bene, allora, altri messaggi oltre a quelli che vi ho letto. Stefano 69, Andrea, il brasiliano Vieri è un buon difensore, ma chiedono 20 milioni. Ah, io ho letto 50, ma ho letto stadio, io non ne so. Sai bene, Stefano, che io di mercato non mi occupo, cioè o mi capitano le notizie addosso, se no io alzare il telefono per chiamare i procuratori e i direttori sportivi, no, non è il mio ambito, non lo faccio perché non voglio pestare i piedi a Niccolò Ceccarini, a Niccolò Santi, a Piato Lazzarini, che lo seguono molto meglio di me il mercato. Se mi capitano notizie io le do, quelle che so ve le dico, ma io di Vieri so chi è perché ho letto chi è, ma se no quanto vale francamente non lo so. Ha una capacità di costruzione dal basso, scrive Stefano, come un regista, ottima lettura difensiva. Un altro difensore è sempre mancino, è il francese Bastien Moipiu, si dirà così, ha 20 anni ed è più acerbo. La caratteristica principale è la velocità esplosiva nei recuperi nei primi 10 metri, valutato 9 milioni di euro. Poi c'è Massimo dal Sesto Fiorentino, mentre invito intanto l'ottimo Marco Tonelli a contattare l'ospite che abbiamo in scaletta. Massimo dal Sesto mi scrive: spero che i nomi che circolano siano solo di facciata per poi acquistare giocatori forti per farci fare una svolta. Siccome Joseph e Paratici hanno la potenzialità di fare una squadra fin da subito che lotti per il vertice, perché no, vincere lo scudetto lo dobbiamo pretendere già dal prossimo campionato. Ora, vincere lo scudetto mi sembra è abbastanza esagerato, caro Massimo. Vertice, dipende quale vertice. Io credo che dopo un'annata nefasta come quella di quest'anno sarebbe sufficiente, come posso dire, accontentarsi di una qualificazione europea, anche se fosse la Conference. Guarda, arrivo a dirti questo, perché è importante riprendere subito a fare l'Europa e a far sentire che la Fiorentina in Europa c'è. Poi è chiaro che negli anni questa qui sarà una squadra che deve crescere, e l'ho fatto capire chiaramente anche Paratici. Diamo il buongiorno e il ben ritrovato a un caro amico come Duccio Magnelli. Ciao Duccio, ben trovato.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: È un piacere ritrovarti dopo una settimana di ferie in cui non ci siamo sentiti. E il tema del giorno è dedicato a David De Gea e al futuro del portiere spagnolo, anche alla luce del nuovo preparatore dei portieri. Tu che idea ti sei fatto alla luce della stagione dello spagnolo, di questo nuovo innesto nel team di Grosso? Credi che sarà De Gea il portiere della prossima stagione?
2: Ma io, guarda, sto guardando il mondiale e mi rendo sempre più conto che il portiere è colui che segna gol, quindi colui che non li prende, colui che segna, sono ancora i ruoli fondamentali del calcio. Partendo da questo, vi dico che la scelta del portiere, come la scelta dei centravanti, non può andare sbagliata, e questo lo si è visto la stagione scorsa quando la Fiorentina, con De Gea e Ken, principalmente con loro, è arrivata sesta con 65
0: sì,
2: punti.
0: Sì.
2: Quest'anno, che De Gea è andato male la prima parte della stagione, Ken è andato non bene quasi tutta la stagione, la Fiorentina è arrivata dove è arrivata. Quindi il portiere è uno dei suoi ruoli che non si possono sbagliare, secondo me, indipendentemente dall'aspetto economico. Cioè, puoi lesinare, puoi economizzare forse su altri ruoli, ma secondo me sul portiere e sul centravanti non si possono fare conti cosiddetti della serva. Quindi, detto questo, uno come De Gea, che ha un ingaggio altissimo, se non sbaglio più di 3 milioni e mezzo,
0: sì.
2: Quindi è stato rinnovato l'anno scorso, tra l'altro, il contratto, perché aveva un ingaggio più basso. Sicuramente De Gea è un problema economico, però mandarlo via a cuor leggero, secondo me, non è così semplice. Anche perché i sostituti, Mandanda lo conosco poco, non lo so. Su Falcone non credo che il Lecce te lo dia così a cuor leggero. Martinelli secondo me non è pronto, è un discorso che abbiamo fatto più volte, tornando a carne secche dell'Atalanta, cioè Martinelli non è pronto per un posto di titolare in Serie A. Quindi, ecco, onestamente io De Gea non lo darei via, farei un pianto, un lamento al discorso, a livello di ingaggio, e lo terrei, perché comunque non è così semplice trovare portieri bravi, nonostante abbiamo preso un grande preparatore dei portieri. Io De Gea lo terrei, non è facile dare via un giocatore del genere, che tra l'altro non è nemmeno vecchissimo, perché il portiere ha 35 anni, quindi non è nemmeno così decrepito, anche perché i portieri, ma anche se portieri, e si vede ora nel mondiale, a 40 anni continuano a risplendere, diciamo così. Il portiere del Capoverde, per esempio, di anni da 40, e para alla grande. Ecco, io De Gea lo terrei. Poi purtroppo, se ci sono da questo dei problemi di livello di ingaggio, dei problemi economici eccetera, su questo io non rientro, però ecco, onestamente io De Gea me lo terrei, do ragione a te e non lo darei via. Lo terrei un altro anno, a parte se il contratto gli scade nel 2028, quindi lo avrebbe 2 anni di contratto, lo terrei sicuramente un altro anno, magari cresce Martinelli, magari troviamo un portiere più bravo, eccetera. Però ecco, io su De Gea non rinuncerei a cuor leggero, proprio perché sul portiere, ragazzi, non bisogna economizzare. Facciamo un pianto lamento e diamo questi soldi a De Gea.
0: Certo. La scelta di Claudio Filippi, questo preparatore così apprezzato, così ben rinomato nell'ambiente, che scelta è secondo te? Si vuol potenziare banalmente lo staff di Grosso, o c'è proprio la volontà di mettersi un professionista di livello in casa per far crescere i portieri del domani? Che dici?
2: Ma io credo sia in dubbio il discorso che se prendi un preparatore del genere è chiaro che sul settore dei portieri conti molto, probabilmente anche su Martinelli, probabilmente anche su altri portieri. Questo mi sembra abbastanza logico, ma del resto Paratici mi sembra che stia facendo un lavoro molto interessante, soprattutto a livello di quello che c'è intorno alla prima squadra, perché ancora in effetti di giocatori non è che si sia parlato, a parte i soliti rumori di calciomercato che ormai si sentono tutti gli anni, però sta facendo un ottimo lavoro di intorno, quello che c'è intorno, diciamo, alla squadra. Questo secondo me l'ha detto abbastanza chiaramente in conferenza stampa, che questa era la prima cosa da fare, era questa chiaramente. Dopo l'allenatore c'era da sistemare tutto quello che c'è intorno, perché una società parte da quello, e a Firenze molti ruoli c'erano, diciamo, dei problemi abbastanza grossi, però se prendi Paratici è chiaro che ha idea di ristrutturare tutto, questo mi sembra. E Filippo Brocco è un nome importante, indubbiamente è un nome molto importante, un contratto di 4 anni, quindi un contratto lunghissimo, quindi è veramente un uomo su cui vuoi costruire qualcosa.
0: Certo. Ripeto,
2: soprattutto secondo me in ottica Martinelli, penso, ma è proprio per dare un qualcosa di nuovo a questa, a questo settore, ma a tutto il settore della Fiorentina, a livello dirigenziale, sono cambiati molti nomi. E ecco, c'è stato questo rivolgimento di cui c'era bisogno, e infatti il discorso, tornando un po' indietro al discorso del Napoli, era abbastanza chiaro che Paratici non poteva tenere Manoli, perché se fa una rivoluzione deve fare fino in fondo, ed anche a livello di giocatori io mi aspetto una rivoluzione, qualcosa di molto importante, proprio perché se arriva il nuovo direttore generale, il nuovo direttore generale deve fare comunque una squadra, ma non solo, una società come vuole lui,
0: sì,
2: altrimenti
0: sì,
2: non gli dai tutto il potere che gli è stato dato, perché Paratici indubbiamente a questo punto diventa, non dico il vero Deus ex machina della Fiorentina, direi. Quindi sì, bene, bene, per adesso molto bene, sono molto contento. Tra l'altro l'unico dubbio chiaramente è che ci vorrà tempo, e questa Paratici ce l'ha fatto capire abbastanza velatamente, ma non tanto, in conferenza stampa, ci vorrà tempo, non sarà una cosa immediata questo rinnovamento, e vediamo. Io però ho tanta fiducia, e quindi a questo punto non mi sono nemmeno chiesto il primo allenatore, finiamo Manoli eccetera, no, Paratici sapeva già che Manoli non ci sarebbe stato secondo me da mesi, proprio perché c'era bisogno di questo rinnovamento totale. Rivoluzione deve essere, rivoluzione sia. E
0: certo,
2: purtroppo è andata male l'anno scorso, è successo questo, è successo che la Fiorentina purtroppo è tornata indietro di molto con la stagione scorsa, e gli mancherà l'Europa. Eravamo sesti con 65 punti, abbiamo perso l'Europa, ecco, e quindi siamo tornati indietro. Adesso però ci vuole veramente qualcosa di nuovo, qualcosa di che ci possa veramente rimettere in carreggiata, e direi che Paratici è un nome importante, e lo stiamo vedendo proprio da quello che sta facendo.
0: Certo, quindi non ti infastidiscono tutti questi ex bianconeri in Fiorentina?
2: No.
0: Ecco.
2: Caro Andrea, allora, io mi ricordo sempre di Livio, Cucurelli,
0: sì,
2: cioè l'abbiamo avuto anche nel passato questi ex bianconeri,
0: sì,
2: a me no, perché mi deve creare problemi? Ah, che forse ho superato un po' il problema del gobbo, della Juventus, eccetera. Sono professionisti, anche Paratici, ma ci vengono,
0: certo,
2: un gobbo anche,
0: certo,
2: lui, cioè,
0: certo,
2: voglio dire, e quindi è chiaro che lui si deve affidare a uomini che ha già avuto nel passato, di cui si fida, e che tu appunto si fida ciecamente. E quindi perché devo andare a pensare io in bingo? Sì, leggo già questi social, ma questo è gobbo, prendi gobbi, eccetera. Ragazzi, superiamo questo, se no non diventeremo mai una società e soprattutto una tifoseria di alto livello. Se noi continuiamo a ragionare in questo modo, non diventeremo mai una tifoseria di alto livello. Io spero che lo diventiamo veramente, superiamo tutto questo, perché Firenze ha già avuto in passato Juventini, li avrà, perché sono professionisti, sono gente che fa il suo lavoro, lo fa bene sicuramente, quindi perché dobbiamo, abbiamo avuto Kenna, anche lui è un ex Juventino, perché ci dobbiamo limitare così e pensare no, lasciamo perdere il discorso di ex Juventini, dopo che cadiamo nel solito provincialismo di cui purtroppo abbiamo sofferto, e che secondo me è stato purtroppo uno dei mali della Fiorentina, di quelli che ci ha fatto vincere così poco. E lasciamo perdere, guarda, francamente, te lo dice uno che segue il calcio da tempi immemorabili, e superiamo questo questo problema andiamo avanti.
0: Caro Duccio, grazie davvero per la tua compagnia, un abbraccio e buona giornata.
2: Grazie a te Andrea, a presto, ciao.
0: Grazie a Duccio Magnelli, collega e amico di Radio Firenze Viola, per averci detto la sua sui principali temi di attualità del mondo viola. Allora, ore 8:30, mi devo fermare per l'ultima pubblicità. A rientro il caffè nero bollente, poi abbiamo una rafficona di note vocali che devo assolutamente ascoltare. Linea Marco Tonelli in regia, tra poco torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri, con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
6: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Avanti con l'ultima parte di questo Buongiorno Firenze, martedì 23 giugno, le 8:35 minuti. Dobbiamo correre perché ci sono tante cose da ascoltare e da leggere. La prima cosa da fare quando siamo giunti a questo momento della mattinata, inevitabilmente, ma anche con grande piacere, è quella di gustarci un ottimo caffè nero bollente.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
5: In compagnia di Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Ci sono sempre grandi spunti nella rassegna stampa legata alla Fiorentina, ai mille nomi che ovviamente girano, danzano intorno ai colori viola. Ieri mi ero soffermato sulla questione portieri che non mi convinceva. Oggi vado nel reparto opposto, vado in attacco. Premesso che non capisco che cosa aspetti Beltrán a ringraziare la compagnia e a tornare nell'unico mondo dove può essere un giocatore accettabile, cioè quello del River Plate, ma devo dire non è tanto Beltrán che mi ha colpito oggi quanto le voci molto forti che vorrebbero la Fiorentina interessata a Pellegrino del Parma. Allora, ben venga l'operazione se ti togli un problema, nel senso che ci ricordi al Parma che è un problema e prendi un giocatore che ha fatto una buona stagione, ma se Pellegrino dovesse essere il vice di Ken, bene, ma se dovesse essere il nuovo Ken, assolutamente impossibile. Cioè Pellegrino non ha le caratteristiche per essere il centravanti titolare di una squadra ambiziosa come vuole Paratici.
5: Grazie Luca. Grazie davvero a Luca Calamai. Beh, sicuramente sarebbe sorprendente una scelta di questo tipo, anche perché insomma sarebbe un investimento da 20 milioni su un giocatore interessante, perché Pellegrino, Matteo Pellegrino, è un buon giocatore secondo me, però che non ha la garanzia di poter essere la figura giusta per la Fiorentina che sta nascendo. Allora, un po' di messaggi, leggo quelli scritti che avanzano. Alessandro da Pistoia, buongiorno, non capisco perché De Gea deve essere ceduto quando abbiamo decine di giocatori da cedere con cui abbassare il monte ingaggi. È una riflessione giusta, magari De Gea è uno che vendi meglio, ecco, nel senso, perché ha un curriculum e ha avuto un rendimento nel corso dell'ultima stagione, tolta la primissima parte, buono, quindi lo vendi meglio, anche perché ripeto ha un nome spendibile. Massimiliano mi ricorda che la partita inizia alle 18 domani, è vero, prima ho detto alle 19, no, inizia alle 18 la finale di calcio storico tra rossi e azzurri, e lui poi dice forza bianchi e io non posso che dargli ragione, visto che anch'io faccio parte dei bianchi, o comunque sia tifo per i bianchi, anche se vivo in una zona che è azzurrissima, perché io sto qua. Ah no, io da casa mia, sto qui, io sto in via Carlo del Prete praticamente, che è a 2 minuti di macchina dalla nostra redazione, dalla radio, e io da casa mia, dalla mia veranda, vedo il campo degli azzurri, vedo dove si allenano, dove si, insomma, si preparano. Però avendo origini da parte dei miei nonni zona Sanfrediano, non posso che essere dei bianchi, anche perché Novoli non è il quartiere dove sono nato e cresciuto, sono nato e cresciuto da tutt'altra parte, a Firenze sempre, però non qui. Poi Stefano da Pescia, buongiorno, bentornato, grazie. Se va via De Gea in campo Martinelli, se no quando gioca per Santa Nacchera? Sempre forza Viola. Grazie caro Stefano. E poi Paolo D'Arrignano, dobbiamo ringraziarlo se rimane con noi, De Gea ovviamente. Marco Dalle Cure, il discorso portieri non lo capisco, dai via De Gea che prende 3 milioni per comprare uno a 10-15, che te ne prendi almeno 1,5-2. Ora io a matematica facevo schifo, ma il solo cartellino anticipa il costo dello stipendio. Non è meglio tenere De Gea un anno e fare un anno a pieno, far fare un anno pieno a Martinelli in B, così da averlo pronto l'anno prossimo? A me sembra una soluzione ideale quella che suggerisci tu. Secondo me qualcuno in Fiorentina magari non la pensa così, ecco, però tornerebbe. Stefano da Scandiano ci manda una foto di Giancarlo Antonioni, di quando era calciatore ovviamente, ci scrive: no Antonio, no parti, e il riferimento va naturalmente alla festa del centenario, dove però, ecco, ieri Antonioni ha fatto intendere, ancora non del tutto in modo aperto, ma di avere qualche possibilità che alla fine ci possa essere la sua presenza, nel senso che per la prima volta ieri, dopo settimane di no, ieri ha detto ni, e soprattutto ha detto c'è ancora tempo ma tocca alla società, quindi vuol dire che Giancarlo Antonioni si aspetta una mossa a parte del club. Quindi cara Fiorentina, raccogli questo assist di Giancarlo Antonioni, che non può assolutamente star fuori dalla festa del centenario. Io ieri cos'è che avevo detto in diretta ieri mattina? Secondo me Giancarlo deve esserci, deve essere lui a fare il primo passo. Ecco, Antonioni ieri ha fatto il primo passo perché ha aperto alla sua presenza alla festa. Adesso però deve essere la Fiorentina a contattarlo, a chiamarlo, non a mandargli una mail o una PEC, a chiamarlo, presidente, direttore generale, chi volete voi, e a invitarlo alla festa del centenario, chiarendo tutti i problemi che ci sono stati in passato. Pierluigi, perfetto questo sondaggio, va in linea con quello che ha detto Paratici, non ci sono intoccabili. Poi però non bisogna scandalizzarsi se mancano giocatori di riferimento o uomini faro, è criminale solo pensare a darlo via in questa stagione che sta per iniziare. E poi abbiamo Marco dal club Viola Club Cagliari Buonaria, c'è una bellissima chiesa tra l'altro in quella zona. Vendere De Gea è ridimensionamento, venderlo è una necessità di bilancio, non certo una scelta tecnica. Poi Ragno 61 è favorevole alla conferma di De Gea. Al Casentino, per parlare di portieri bisognerebbe aver competenza, Falcone è due categorie sopra Suzuki ed è migliore anche di Mandas. E poi certo che sì, scrive Ciccio 62. Ale scrive sì. Lorenzo scrive è un esubero. Bruno Viola scrive ha uno stipendio troppo alto, punterei su Falcone. E poi vabbè, abbiamo Paolo D'Ammassa, Paratici è tornato da New York con più potere, decide tutto lui, sceglie gli uomini non solo del reparto sportivo ma anche del Viola Park, del marketing e della società. Del marketing non penso, su tante altre cose hai ragione. Ferrari non conta più niente in ogni decisione, decide solo la parte di controllo amministrativo del portafoglio. Non è vero che Ferrari non conta più niente, questo mi sentirei di smentirti caro Paolo, anche se sicuramente Paratici ha un ruolo molto importante, questo è vero. E poi salutiamo anche l'amico Paelio che scrive che tifo Rossi. Allora se devo essere onesto, per la finale di domani tra azzurri e rossi, e ve lo dico chiaramente, io simpatizzo. Allora, poi durante la radiocronaca non lo farò trasparire, cioè non sarà una radiocronaca tifata come quando c'è Fiorentina-Juve o Fiorentina-Milan, che lì chiaramente faccio il tifo per la Fiorentina. Domani sarà una radiocronaca assolutamente equilibrata, perché non vorrei manate sul muso da parte di nessuno, e lì peraltro fa buca a livello di manate, insomma è il piatto forte. Ma a parte le battute, domani io dentro di me simpatizzerò per i rossi sicuramente, perché storicamente, per chi segue un po' il calcio storico, soprattutto anni e anni fa, non tanto adesso dove i rossi sono molto più forti dei bianchi, ma storicamente quando i bianchi erano fortissimi, e lo sono stati peraltro fino al 2017, 2018, 2019, ecco, ne hanno vinti tre di fila di calci storici i bianchi. Storicamente si diceva che i rossi erano il settore giovanile dei bianchi, ecco, poi c'erano cambi di colore e quindi c'era una amicizia tra i due quartieri, mentre tra i bianchi e gli azzurri c'è un odio che la metà basta. Quindi io dentro di me domani simpatizzerò per i rossi, poi se vinco gli azzurri va bene, ci mancherebbe altro, ecco, io, la mia sarà una radiocronaca equilibratissima, però no, io sono dei bianchi, lo dico all'amico Paellio che ci manda questo messaggio. Allora, un po' di note vocali, caro Marco Tonelli dalla regia, e poi chiudiamo con gli ultimi messaggi scritti, vai.
8: Ma se una società che dichiara di avere delle ambizioni, diciamo medie, non è in grado di sostenere nemmeno due, e dico due, ingaggi da prime sei, cosa esiste a fare? Ma smettiamola, no? Cioè, iscriviamoci direttamente ad un altro campionato minore. Non siamo in grado di pagare due, e dico due, ingaggi decenti, si fa veramente pietà. Facciamo l'Udinese e facciamola finita. Ma che discorsi sono? De Gea, via tutti, tanto poi arrivano dei fenomeni, vero?
9: Buongiorno Andrea. Per quanto mi riguarda, l'esperienza di De Gea in questi due anni si può dividere in quattro tronconi. Primi sei mesi nell'anno di Palladino, top player. Ultimi sei mesi, buono. Primi sei mesi dell'anno scorso, un disastro, con picchi in negativo tra Verona e Sassuolo, perché vanno dette le cose tra Sassuolo e Verona. E da aprile, da Verona a Fiorentina, ha avuto un buon rendimento, quindi gli ultimi due mesi di campionato. Per me è un giocatore che si può cedere. Chiaro, deve esserci unanimità nel comparto tecnico della società. Un saluto, Francesco da Venezia.
10: Buongiorno a tutti, sono Simone da Ognano. Ma ragazzi, ma si parla di De Gea, che comunque sì, magari farà altri 2, 3, 4 anni, magari, mi auguro per lui, a livelli altissimi. Ma anche Comuzzo si vende? Lascia fare Dodò, ma Comuzzo, non si punta sugli italiani, si piglia Comuzzo per prendere un altro mezzo pongra, ci c'è pagarlo di più? Vediamo che si è fatto con Caiode. Secondo me quelli è San Carlo.

0: profilo come Mandas, perché è veramente un portiere interessante, completo, magari ecco anche lui è non sulle palle alte, che è ottimo sulle palle alte, ma magari sulla, se uno vuole giocare col gioco da dietro magari puoi avere dei problemi. Però c'è Filippi, ecco, Filippi dovrebbero chiedere anche a lui quando scelgono un portiere, perché Filippi è un ottimo veramente consigliere oltre che preparatore del portiere.
1: Cioè, più che una simpatia è che in realtà all'inizio negli anni 30 c'era solo due squadre, bianchi e verdi, e poi per aumentare le partite diciamo che dai bianchi sono nati i rossi e dai verdi sono nati gli azzurri, e quindi diciamo c'è una sorta di antico gemellaggio che ora però non so se c'è ancora.
2: Buongiorno Andrea, allora come tu sai io rimango sempre della mia opinione e rispetto quella degli altri. Allora, Meret ha vinto due scudetti col Napoli e non mi sembra che sia considerato un grande portiere. Per me è a livello di tutti gli altri, perché per me i portieri sono tutti uguali e gli scudetti non ce li vinci. Sono gli altri 10 con cui il Napoli ha vinto lo scudetto, che era una squadra forte nel campionato italiano, era fortissima, e quindi per me sono i giocatori, i 10 giocatori che vincono il campionato, lo scudetto, non il portiere.
3: Bene, grazie anche all'amico Walter da Roma per la sua lettura, grazie soprattutto all'ascoltatore prima, non so se era Damiano, che ha mandato l'audio per spiegare esattamente il rapporto tra i colori di Firenze. È stato un ottimo intervento, così hai fatto chiarezza. Sì, io parlavo con un mio amico dei bianchi la settimana scorsa nel commentare appunto la debacle di noi di Santo Spirito, e gli dicevo: ma in finale io farò il tifo per i rossi, per l'amicizia che c'è. E lui mi diceva: ma l'amicizia c'era fino a qualche anno fa, ora comunque sono due quartieri rivali come tutti gli altri. Ecco, ora poi che c'entra? L'antipatia tra i bianchi e gli azzurri è forse la più accesa di tutte, però sicuramente c'è questa storia che ha ricordato Damiano, che è stata correttissima. Allora, io vi saluto e vi ringrazio, leggo al volo giusto qualche messaggio in conclusione, ovvero sia quello di Giovanni Raccampi. E purtroppo Beltran sarà l'ennesimo giocatore che ci ritroveremo a scadenza di contratto. La colpa non è sua, ma di chi l'ha preso, credendo che fosse un centravanti. Non smetterò mai di ringraziare quel signore di Roma. Il riferimento va a Pradè, naturalmente. Salutiamo anche Gianni dalla provincia di Como, che mi dà il bentornato. Venendo al discorso della conferma di De Gea, posso affermare che nelle poche volte che ho visto in azione il portiere Mandas, mi è sembrato un ottimo portiere. E poi Luca mi scrive, Luca ha mandato veramente tantissimi messaggi da stamattina, ne ha mandati almeno una decina. Io, caro Luca, come dico sempre, se tu mandi tanti messaggi, il tuo la tua chat è quella che mi risulta più in alto di tutte, quindi ci sta che non arrivi a leggerla, ecco, caro mio. Quindi se ne mandi uno lo leggo, ma se ne mandi 10, anche il primo messaggio delle 7:30 poi lo leggo ora che sono le 8:50, quindi non è per cattiveria, ma non ne ho letto nemmeno uno, perché ne hai mandati tanti. Leggo giusto l'ultimo, che è su Antonioni. Antonio ci sarà, ci soffre come un cane in questa situazione, e lui vuole bene a Firenze e ai fiorentini, non come commisso, che vogliono bene solo ai loro conti correnti bancari. Io posso essere anche d'accordo, dico solo che proprio perché vuole bene a Firenze, alla Fiorentina e ai tifosi viola, Fiorentina intesa come, non come club, società, ma come entità dal 1926, è giusto che ci sia. Io che non conto niente, Giancarlo lo conosco, ma non ci sono amico come ci può essere Luca Calamai, Mario Tenerani o tanti altri, mi sono permesso di dire: Giancarlo, ci devi essere, perché tu sei la Fiorentina e devi essere tu a fare il primo passo. E in effetti ieri, con quelle parole che abbiamo prima letto, che prima vi ho detto, quando lui ha detto ni, ha già fatto secondo me un'apertura e un primo passo. Adesso deve essere la Fiorentina a chiarire le cose direttamente con lui, non con un fax, non con una mail, non con una lettera, con una bella telefonata, meglio ancora con un bel faccia a faccia al Viola Park, visto che peraltro Antonioni, che è la storia della Fiorentina, non è mai entrato al Viola Park, e questa mi sembra una cosa assurda. Bene,

0: Detto questo, grazie a Marco Tonelli, grazie a tutti voi che mi avete scritto, chiamato, mandato audio. Anche oggi rassegna stampa partecipatissima e ricchissima. Adesso c'è l'almanacco del centenario, poi arriva l'ottimo Dario Baldi. Oggi è martedì e quindi riparte l'appuntamento con Extra Viola e quindi naturalmente avremo anche l'appuntamento con gli amici di RTV 38 dalle 21 alle 21.30. Grazie a tutti voi, col sottoscritto ci vediamo e ci sentiamo domani mattina puntuali come sempre alle 7. Ciao e buona giornata.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 23 giugno 1972 è nato a Pistoia Alberto Malusci, difensore della Fiorentina a cavallo degli anni 80 e 90 e, per i tifosi viola, eternamente giovane. Anzi, giovane Malusci. Il ragazzo era un predestinato, stava al centro della difesa, con la naturalezza con cui si sorride ad una persona amica e mostrava classe e personalità. Alberto, come il fratello Riccardo, classe 1966, era cresciuto dopo aver cominciato a Bottegone, a Quarrata, fin dalla categoria giovanissimi nel nostro vivaio, e quando il 22 ottobre 1989 esordì, subentrando dalla panchina contro la Sampdoria, non fu una sorpresa. Alberto era una soluzione in una stagione difficile e lo utilizzarono sia Bruno Giorgi che Graziani. Ciccio lo impiegò da titolare anche nelle due semifinali di Coppa UEFA contro il Werder Brema. Il giovane, per antonomasia, era una certezza. La Fiorentina di Mario Cecchigori ripartì da lui, così come la nazionale Under 21, ma Alberto non venne aiutato dalla buona sorte. Il 24 maggio 1992 si giocavano a Parma i minuti finali dell'ultima partita di campionato, una gara senza significato per i viola, che erano in vantaggio per 1-0. Il Parma pareggerà con un calcio di rigore al penultimo minuto, ma il risultato peggiore fu la frattura della tibia subita da Alberto. 15 mesi prima di rientrare in campo, saltando gli impegni con l'Under 21, campionati europei ed olimpiadi. Malusci tornò in prima squadra direttamente a Palermo, alla prima giornata del campionato di Serie B, e fu protagonista della risalita in Serie A e negli anni successivi, fino a quando nel 1996 un altro serio problema fisico, un'ernia al disco, lo fermò senza impedirgli di dare il suo contributo alla vittoria della Coppa Italia, comprese la semifinale di Milano con l'Inter e la finale di ritorno a Bergamo, giocate da titolare. Poi Alberto, con tanta sofferenza, ripartì dal Marsiglia. Auguroni di buon compleanno, Alberto. 160 presenze ufficiali, 6 gol e tanta passione per la Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
2: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
10: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran, Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
2: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
10: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
2: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
10: Per il momento è tutto, più tardi.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
12: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
13: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
12: Che giornata.
11: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
12: Luciana Magistrato
13: e Tommaso Borghini.
5: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
14: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Incredibile, ragazzi. Sono sveglio anche stamani perché mi ha svegliato l'ottima regia. Perché comunque sia, devo dire che il mondiale mi prende particolarmente. Ieri notte, nel caldo di Milano, che è un forno come esattamente Firenze, ho voluto aspettare la fine della Francia. Ho detto vabbè, aspetto la fine della Francia. Poi la fine della Francia è diventata in contemporanea con la Norvegia, e quindi ha segnato 3-1 la Norvegia e sono rimasto sveglio per vedere la Norvegia. Alla fine della fiera sono stato sveglio oltre le 3:30 e stamani ero ritto come un grillo all'8:30, ma questo non è un problema, tanto tra poco, finita la trasmissione, torno a dormire senza alcun tipo di preoccupazione e senza colpo ferire. Cosa volevo dirvi, ragazzuoli? Partiamo da dove? Vogliamo partire da Antognoni? Questo Ni che è stato pronunciato ieri in un'intervista che ha fatto per il libro. Tra l'altro so che il mio destino si incontrerà con quello di Giancarlo nella storia e nella presentazione dei libri in un'emissione radiofonica, quindi io personalmente sono felice di incontrarlo. Oltre, ovviamente non fisicamente, telefonicamente, però devo dirgli una cosa e gliela dirò sicuramente, che io credo che sia incredibilmente un... come posso dire, non tutto ciò che tocca la fa diventare, tutto ciò che tocca gli fa cambiare posizione, diciamo è una sorta di remida per Ferrari, ma è contrario, cioè nel senso siamo passati da forse sì a no dovete rispettare la mia decisione a ni, e più passa il tempo e più si sentono le ambasciate, come giustamente ieri ha scritto Gianna su Firenze Viola, e più comunque sia la posizione di Ferrari, che partiva da un presupposto negativo, che partiva da un presupposto di errore, che partiva da una posizione sbagliata, che era quella della Fiorentina, diventa la parte a favore. Quindi io personalmente mi dico, più Antonioni parla, più comunque sia la posizione di Alessandro Ferrari e della Fiorentina ovviamente migliorano di giorno in giorno, e questa roba è una cosa incredibile, è assurda. E a tutti quelli che sono flippati su Antonioni non si tocca e quella roba lì, come è stato detto da qualcuno, e io l'ho addirittura infamato e quant'altro, cosa che non era vero, io dico, continuo a dire quella cosa lì, che secondo me è consigliato da persone che lo consiglia male, perché anche questo dietro Font non passa come l'amore per Firenze, ma quasi come una costrizione, perché tanta gente anche in radio che comunque sia odia questa società dice insomma fai un passo indietro, quindi è un'ennesima cosa. Io poi un po' qua e là ieri ho letto e ascoltato le dichiarazioni di Antonio Di Gennaro qua da noi, io francamente lo vorrei ascoltare ogni giorno, cioè secondo me bisognerebbe rimandarlo tutte le ore di tutti i giorni in ogni trasmissione, almeno un quarto d'ora di Di Gennaro a trasmissione, perché il gasarsi di Di Gennaro su Coleoscio e il non preoccuparsi per gli esoneri di Grosso mi ha messo di buon umore, mi ha messo dell'idea per cui quella che sta nascendo è una grande Fiorentina. Ieri sera ho finito la serie TV di Zero Calcare, due spicci, ve la consiglio, bellissima. A un certo punto c'è la mia di Zero Calcare che gli chiede, mentre sono in una situazione convulsa, come si fa a mangiare un elefante? E la risposta è un boccone alla volta. Ecco, la Fiorentina che sta nascendo come quell'elefante, un boccone alla volta, un pezzetto dopo l'altro, un piatto dopo l'altro, un momento di crescita dopo l'altro, perché se arriva Grosso poi arriva Filippi, che è uno dei migliori preparatori dei portieri in Italia, e non siamo noi a raccontarlo ma lo sono i fatti, anzi ieri sera era ospite in una nota trasmissione che in Toscana si vede sui 17, e giustamente dei tifosi juventini mi faceva notare come fosse il preparatore di Buffon, volevamo gli scout, volevamo gente che era brava con i dati, e si va a prendere questo qui che io non conoscevo dal West Bromwich, dove cazzo si prende, in Inghilterra, è quella roba lì, è il mangiare l'elefante una fetta dopo l'altra, un pezzo dopo l'altro, per crescere e per creare una grande Fiorentina con Grosso e con i giocatori. E qui arrivo sui giocatori, perché oggi la Gazzetta, cioè se uno legge i giornali, e se leggesse i giornali puro sport, possiamo dirlo, e si mettesse lì come fa il mio amico Luca dall'Isolotto, assegnassi tutti i nomi che poi uno dice anche in uscita volendo, perché lui li fa in entrata il suo amico, ma io li faccio anche in uscita, cioè se uno legge la Gazzetta e se uno legge la Nazione sono due realtà diverse, perché la Gazzetta dà la permanenza di De Gea, mentre la Nazione dice che si riparte da Mandas che costa 12 milioni. Io ragazzi voglio dire questo, e lo dico senza alcun tipo di problema, per me De Gea è vendibile, per me De Gea è da farci un'operazione per sminestrare e abbassare i monte ingaggi. È chiaro che se arriva Mandas, se è un giocatore e ti costa di cartellino 10-12 milioni e fai una spesa, però deve essere un giocatore, Mandas ha 24 anni, deve essere un giocatore nell'ottica per cui poi valorizzi Martinelli. Quindi per me un profilo come Falcone, che comunque da anni ce n'ha 31, è molto meglio di Martinelli. Perché? Perché va dai Lecce, perché gli faccio un 3x2 sconto generale e quant'altro. Questo è quello che penso io. Poi io, a differenza di tanti che De Gea lo idolatrano, giustamente, De Gea è un idolo, per l'amor di Dio, ma per me si può vivere senza a De Gea in campo. Questa è una mia opinione personale e qui rimane. Ieri è stato eletto Malagò come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Niente di nuovo sotto il sole, mi sembra una bella schiera di uomini bianchi, che conosciamo già da tempo, quindi non mi sembra ci sia stato grandi colpi di scena all'orizzonte. Però fatemi dire, e lo dico un po' senza, un po' così, se Malagò e Mancini è la solita zuppa che è uguale ai pan bagnato e c'ha anche un po' rotto i coglioni, se Malagò è Conte in nazionale insieme a Paolo Maldini, inizia a piacermi. Cioè, Paolo Maldini, DT della nazionale, mi comincia a soddisfare, comincio a vedere una nazionale decente, comincio a vedere una nazionale che mi può piacere, comincio a vedere un progetto di calcio che è diverso da ricicciare uno dall'Arabia che t'ha lasciato, come si lascia la fidanzatina per poi prenderlo in tasca. E quello, ragazzi, c'è una labile separazione. Poi, ragazzi, domani è ovviamente San Giovanni. Il sottoscritto non andrà in onda perché la mattina noi non si va in onda per San Giovanni. A Milano, Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, quindi per me non è un problema. Però dico questo, oggi apprendo dalla Nazione la stangata sugli azzurri dopo la partita con i bianchi per il calcio storico. Io francamente la trovo un po' pesante, soprattutto per una finale. Capisco che quello è successo tra Gaetano e il secondo e Alfieri, allenatore dei bianchi, è stato pesante. Sui giocatori sono tante squalifiche che in una finale contano parecchio. È quello che avevo già detto alla fine delle semifinali, che secondo me pugno duro della direzione arbitrale, che fanno un lavoro di merda, possiamo dirlo, ma non nel senso sbagliato, nel senso proprio un lavoro brutto essere lì dentro il sabbione a gestire, a guardare tutto, però con le body cam e tutto si può riguardare, mi sembra un po' importante, insomma, come squalifica. Cioè, ci sono dei calcianti abbastanza importanti che sono stati squalificati, quindi domani l'indicazione mi sembra chiara verso i rossi. Vedremo gli azzurri quanto sapranno difendersi. Poi i rossi sono più forti, certo, però se parti senza già un paio di 1, 2, 3, 4, cioè 4 calcianti in campo, diventa importante come cosa. Due cose rapide qua e là, ripeto quello che ho detto ieri perché ho visto e ha suscitato diversi commenti ancora la cosa del comune di Fiesole che vuole cancellare i murales nei punti panoramici perché gli hanno fatti gli ultras della Fiorentina. Io rifaccio un appello alla sindaca Scaletti anche stamattina da questi microfoni: per me dovrebbe pagare gli ultras della Fiorentina per farsene fare altri in città e rendere Fiesole tutta taggata da qualcosa di viola, ma tutte le città di Firenze dovrebbero fare, la città metropolitana dovrebbe pagare i gruppi ultras per fare questa roba qui, secondo me. Io è quello che penso e lo credo senza problemi. Firenze è piena di deturpamento a livello visivo, a livello di graffiti, a livello di murale, e quindi in maniera sommessa dico, fossi un amministratore io andrei a taggare la città di cose viola perché sono una cartolina bellissima. Ieri è arrivata una sentenza del TAR dove sono stati accolti i ricorsi di alcuni ultras per gli scontri con il Montpellier. Quando vi dico che il mondo del calcio è un mondo di merda per gli DASPO, nella dimostrazione, l'annullamento di questi DASPO arriva dopo che una persona si è dovuta prendere un avvocato, dopo che casomai è passato come un criminale, dopo che casomai ha avuto mille problemi. Perché? Perché secondo le telecamere del comune, che ricordo, se a vostra madre o a vostro padre gli ruba la catenina, le telecamere del comune non si sa come mai e non funzionano. Se però la vostra sorella e vostro fratello gli è per caso coinvolto in situazioni di guazzabuglio ultras, sicuramente le telecamere funzionano. Io non so, c'hanno le telecamere a intermittenza forse delle sale comunali, viviamo in una città che ormai è Grande Fratello, però se alla signora della stazione gli rubano la borsa non succede nulla, se invece c'è questa situazione poi uno deve andare in tribunale e anzi t'annullano anche il DASPO dopo che te sei andata ai TAR, perché appunto non eri lì a fare quella cosa lì. Ieri c'è stata un'audizione fiume in comune la direzione servizi tecnici, sono andato in commissione per parlare appunto della trave principale, della copertura e quant'altro. Io però dalle parole di questo signor Dreoni, che io non conoscevo, sono rimasto un po' colpito, ma in positivo, perché nessun dubbio sulla presenza degli spazi commerciali sono previsti in ogni settore, a differenza di adesso ci saranno veri e propri ristoranti, aree per il merchandising e uno spazio immaginato per il museo. Allora, quindi da quanto sentiamo dalle parole di questo ingegnere, credo sia, è un ingegnere? Ora vediamo, è un direttore dei servizi tecnici, Alessandro Dreoni. Cioè, tutto quello che di cui abbiamo parlato fino adesso dello stadio, ci siamo raccontati storie, aneddoti e quant'altro. Cioè, se l'area commerciale realmente con il ristorante, il museo e quella roba lì, a livello progettuale stanno facendo qualcosa di diverso. Quindi io vorrei vederlo, dato che il cronoprogramma adesso dice ok e quant'altro. Cioè, vedere quella roba lì significa fare un grande stadio. Io provo a fidarmi, mi voglio fidare, voglio fidarmi di queste persone, mi voglio fidare, perché spero che non arrivi in ritardo e spero che non si perda ovviamente la questione legata al all'Europeo 2032, sarebbe importante. Vediamo la cazzata del meteo negli Stati Uniti che ti interrompe le partite per un quarto d'ora se ci sono un fulmine nel giro di 12 km e poi se c'è nella prima se risuccede si ricomincia il countdown da zero. A me mi sembra una grande cazzata questa roba qui, però vabbè, tant'è. Allora, chi è che ti sveglia? No, c'è l'ottimo Tonelli che mi sveglia ogni mattina, che quando c'è Tonelli non mi chiama, perché Tonelli non chiama, però Tonelli ti rompe i coglioni, perché lui poi c'ha il piano B che si chiama Lazzarini, che se alle 9.50 non mi sono rizzato, ragazzi, dovete sapere, scatta un allarme che c'è dentro la sede nostra di via Panciati, che è tipo, avete presente quando i Minions devono rientrare in base con Gru? Ecco, è la stessa cosa. Tra l'altro vi do un consiglio, bellissima la risata, madonna, ma abbiamo una regia sveglissima stamani. Vi do un consiglio cinematografico per chi ha figli o figlie piccole. Il consiglio che gli do è andare a vedere il film Toy Story, andare a vedere, bellissimo. Fantastico, Antonioni dà un'apertura alla partecipazione e tu come apri la trasmissione? Attaccandolo, favoloso, nemmeno fai finta di essere contento, il tuo servismo a questa società è commovente. Guarda Adrian, io non l'ho attaccato, ho detto semplicemente che come faccio come qualcun altro fa in questa città, avevo ragione io, semplicemente per un motivo, perché se tu, quando tu dici rispettate la mia opinione e mi viene detto ah Baldi te non la rispetti, ti posso dare anche ragione, ma dall'altra parte più parla più fa danni, quello che ho detto settimana scorsa, più parla più fa danni, prenda una decisione e la dica, non un giorno sì, un giorno no, un giorno boh, un giorno ni, un giorno sni, cioè così fai fare, parti da una posizione di vantaggio sulla Fiorentina, ok? Ti hanno trattato male, ti hanno trattato a pezzi in faccia, con questa società non ci vuoi avere niente a che fare, hai un popolo dalla tua parte e cambia opinione ogni quarto d'ora, cioè alla fine gli sembra che quelli intelligenti siano loro, capito? Che quelli furbi siano loro, e invece c'hai te la possibilità di fare il kingmaker, di mettere te le carte sul tavolo, di essere te a tirare il carretto, e invece no, glielo fai tirare a loro, perché se fai così glielo fai tirare a loro. È questo quello che sto dicendo, Adrian. Io certo sono felice, l'ho detto l'altra volta, e per me senza di lui non è centenario, e questa non è la festa dei commissari ma della Fiorentina, l'ho raccontato ieri anche di Gennaro, e non mi sembra sia questo senso alla società che lo sta provando a convincere. A me personalmente penso che sia consigliato a delle persone e lo consiglia male, e che casomai al posto di stare sempre a sedere a un bar la mattina debba casomai parlare un pochino meno coi giornalisti e casomai dare una posizione chiara. Non vengo per questo motivo e ti dico, lo critico, però è rispettabile, non che un giorno è no e quell'altro è ni, perché se no se nel giro di 3 giorni cambi una posizione, vai davanti alla Saccardi e gli dici di no, e poi da un giornale gli dici di sì, e fai la figura di quello che non sa cosa fare, e non è una bella figura secondo me per una persona come lui, secondo me, eh. Poi ragazzi, il mio opinione vale come la vostra, la differenza è che c'ho questo microfono, fine. Il popolo dalla sua parte purtroppo non ce l'ha, perché sono 10 giorni e viene infamato da molti tifosi opinionisti, cosa che non è vera, perché tanti tifosi hanno detto, guarda, alla presentazione sabato c'era un signore che aveva 80 anni e mi ha detto: Antognoni, che io l'ho visto, lo adoro, ha vinto lo scudetto, cioè io vi ho visto vincere gli scudetti alla Fiorentina, lo amo. Io però Antonio dico, si fermi un secondo, e lo dice uno che aveva 86 anni, 84 anni, mi ha detto. Quando te lo dice questa gente qui, che lo idolatra ancora, forse un passo indietro lo devi fare, forse hai posto di mangiare la brioscina tutte le mattine con il caffettino, con quello che ti dice la strada che devi prendere, e forse è meglio confrontarsi con questa gente qui, che ti dice, vieni, ma perché stai facendo questo? Il popolo è... cioè, sono queste dichiarazioni che lo fanno infamare, perché poi c'è ovviamente il tifosino che non è che segue e c'è un minimo di raziocino, c'è qualcuno e poi prende e spara e va dritto, ma quello sempre sono come quelli che mi infamano a me da mattina a sera, o quello che dice che, come l'altra mattina, che non sapevo che gli ci voleva Amplifon perché non aveva capito bene che avevo detto lunedì, e quindi insomma, quanta pretattica prima di incontrare i rossi. Le nuove regole fanno cagare a prescindere, ma guarda, Mister Schaudenfraude, ma sai, io non, Damiano, io non penso sia pretattica, io penso che comunque perdi 4 calcianti di cui un paio di un'importanza fondamentale, è vero che hanno sbagliato, però ecco, mi sembra un po' forte a livello di, cioè, mi sembra proprio voler applicare il regolamento in maniera ben precisa su certe cose, io rimango, ogni tanto rimango così, poi ti ripeto, tutto si può cambiare, però la fortuna è che poi alla fine questo giochino si fa, e le regole fanno cagare, però almeno lo fai. 10 anni fa era una ricerca della botta e basta. Lo sai perché mi sveglio la mattina e ascolto solo te, minuti e minuti guardando, ascoltando, intervenendo, siamo in fan del Baldi e stiamo arrivando. Bellissimo ragazzi, hanno fatto anche il coro, incredibili, incredibile, bellissimo sto oro, devo dire la verità. Per Luca ci vuole uno bravo anche nelle uscite sul portiere. Luca, io ti posso dire, quest'anno gli si può imputare appunto a De Gea questa roba qui, però io francamente non sono attacco a De Gea per un fatto prettamente economico. Di De Gea non me ne priverei mai, però se devo fare una scelta la faccio ovviamente su Falcone, e ti ho spiegato il motivo, ovvero vado da Lecce, mi prendo Falcone, lo pago meno, gli do Martinelli per fare un anno in crescita, dove lui fa un anno di retrocessione, di lotta a retrocessione a alti livelli con una piazza come quella di Lecce, e poi me lo riprendo e cresce da me. Sì, ancora per questo anno, pazienza per l'ingaggio un po' alto, ma in fondo è De Gea. Eh sì ragazzi, però se tu fai così alla fine i giocatori rimangano, non ne rimane. Certo che sì, non scherziamo, Gianni da Firenze, bene, come l'anno prima non ha fatto, credo che con lui siamo più competitivi, questo è Claudio sempre su De Gea. Di Gennaro è un vice, tu gli hai dato del patetico e hai detto che passa per scemo, certamente non è dargli lo scemo, sono ironico. No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che nella posizione in cui è Adrian, la posizione in cui è Antognoni, dove appunto ha tutte le ragioni del mondo e dove casomai possono passare per meno intelligenti e più scemi quelli che l'hanno mandato via agli occhi del tifoso, cioè il suo cambiare idea passa per una persona che è talmente in un vortice di opinioni intorno a sé che una mattina in una maniera, un pomeriggio in un'altra, e quindi secondo me cioè, manca di quella roba lì, cioè di quello che ti dicevo, no? Che sempre in zero calcare si dice, no? Mangiare un elefante come si fa? Per mangiare l'elefante si mangia un pezzo alla volta, e un pezzo alla volta significa costruirlo questo pezzo, non che una mattina lo prendo, lo butto via e il giorno dopo lo riprendo, cioè è questo. Antonio Pastore, rispettato, se qualcuno lo infama è un gobbo di merda. Non mi sembra che qui sia stato infamato. Da chi è stato infamato è stato ripreso. Io personalmente, un'opinione mia personale, ripeto, è il centenario della Fiorentina, non decommisso. Alla società gli imputo che fanno questa partita del 2 di settembre, che mi sembra una grande pagliacciata. Abbiate pazienza, perché a me di fare la partita delle leggende della Fiorentina con il figliolo di Bruno Conti con Volpi e questa gente qui mi sembra una pagliacciata, ma è un'opinione mia, secondo me. Poi rispondo a chi mi dice da casa che sono troppo entusiasta per il prossimo anno. Non è che sono troppo entusiasta, è che poi vedo i fatti. Quando mai hai avuto una società che abbia portato l'allenatore, ma che l'abbia portata non a blocco? Cioè, Pioli arrivò e mise tutto dentro. Palladino arrivò e mise tutto dentro. Italiano arrivò e mise tutto dentro. Qui c'è Filippi che arriva da una persona, da una squadra. C'è questo preparatore che arriva, questo che guarda le analisi, che arriva dall'Inghilterra, quest'altro che arriva da un'altra parte, e Longo che arriva perché era con lui. Ragazzi, non è banale, è una costruzione come i Lego, come un puzzle, pezzo pezzo, intelligente. Cioè, o volevate i nomi importanti nello staff. Poi ragazzi, se bisogna fare la critica a priori, perché non si può essere entusiasti neanche di quello che si vede, chiudiamola prima. Cioè, se deve essere merda livida in tutti i momenti, sempre e comunque, smettiamo, finiamola. Cioè, se deve essere così, chiudiamo. Se invece davanti a tutto questo c'è un'opinione più chiara, un'opinione decisa, dove si prende persona X, persona Y, persona Z in maniera ragionata, e mi sembra un passaggio importante anche agli occhi, anche proprio come crescita della proprietà, secondo me, come crescita anche a livello calcistico. Allora, regia, mi dici quanti audio abbiamo? Credo due, che almeno poi li volevo mandare con calma. Però a chi mi dice sono troppo entusiasta, ragazzi, siamo stati a fare l'onanismo cerebrale per Pioli per un anno intero, per tre mesi interi. Anche io mi ci metto, sebbene mi sia cosparso il capo di cenere in tempo, diciamo abbastanza velocemente. Però ecco, io francamente, oltre a questo, mi sento di dire che i presupposti mi sembrano buoni da qui al 7 di luglio. Poi si vede tutto, vedremo tutto, capiremo tutto e quant'altro. Cioè, anche questo difensore oggi è dentro il giro del dei sudamericani. Io non lo conosco, però ne parlano molto bene, quindi perché non mi devo fidare. Allora, andiamo con un audio. Allora, vai, sentiamo l'audio.
15: Buongiorno cari adulatori del presidente commisso, cari fan di Alessandro Ferrari, cari sostenitori dell'onnisciente Paratici. Adesso Antonioni ha detto ni, nel senso che ha posto la mano verso la Fiorentina per partecipare al centenario. Quindi, visto che tutti eravate in crisi perché Antonioni non c'era, adesso dovete rompere le scatole a commisso, Paratici e Ferrari, affinché facciano un definitivo passo avanti verso Antonioni. Devono esattamente fare quello che la Meloni ha fatto con Trump. Lo implorano di venire e Antonioni verrà. Però voi, fan di commisso, dovete rompere le scatole alla proprietà, esattamente come avete fatto per una settimana con Antonioni. Ciao.
14: Ciao Gianlu. Allora, a Valerio gli dico di rimandare il messaggio più corto, anche perché non si sente, mi dice la regia. Rispondo assolutamente a Gianlu, assolutamente. Io non dico che la società sia esente da colpe, anzi, io penso che la società ne abbia tante in principio. Però a questo punto, con il ni, certo, il problema è Antonioni. Se Ferrari lo chiama, che succede? Cioè, qui ci vuole una mediazione degna veramente dei paesi tra l'Iran e gli Stati Uniti. Qui bisogna andare veramente dove sono, a Lucerna, a guardare in Svizzera, sono a fare tutte queste operazioni. Ecco, io sono d'accordo con te. In questo momento, certo, la Fiorentina deve fare un'ambasciata, cosa che difficilmente gli è riuscita in passato, dove si tira giù il cappello e come appunto, non dico un senza tetto, però come un signore con grande dignità tira giù il cappello e gli dice: abbiamo preso il Tony, lo abbiamo appreso, lo prendiamo, e siccome tu sei la storia della Fiorentina, ti invitiamo gratuitamente a venire per il centenario, perché senza di te non è centenario. Però a quel punto lì voglio vedere quale sarà la reazione dall'altra parte. Ovviamente, ragazzi, a reazione corrisponde reazione, lo sappiamo. Dalle parole di ieri sembra ci sia un ni, capiamo e vediamo. io sicuramente i coglioni alla Fiorentina glieli posso rompere per quello, per provare a fare un minimo di disgelo, ma mi sembra che comunque sia Ferrari via giornale martedì, se non erro, mercoledì, sia poi in conferenza stampa, dei passi avanti l'abbiamo fatti, nonostante si parta da una situazione dove la Fiorentina è in totale torto. Quindi ritorno sempre lì. Regia, ascoltati il messaggio di Valerio se c'è, perché poi se c'è lo mandiamo e almeno poi lo chiamiamo il nostro ospite. Quindi regia, ti dico, chiamiamo già il nostro ospite, almeno poi Valerio c'è tempo di rimandarlo e lo ascoltiamo dopo. Fammi sapere quando arriva, se si è svegliato ovviamente, perché anche quello c'è. Tra l'altro, per chi c'era alla presentazione di sabato, ha visto una prestazione monster di Manfredi insieme ovviamente ai grandi Flavio Ognissanti e Bernardo Provarone. È stato molto bello. Tra l'altro, lo dico già, poi vi darò tutte le info, iniziate a tenervi pronti per il 12 di luglio alle 21:30 a Prato, poi vi dirò dove, come, con chi. Ripresentiamo Vincere non è l'unica cosa che conta in terra toscana, e quindi vi invito già ufficialmente 12 luglio, quindi tornate da in mare prima, tanto il lunedì ci avete da lavorare, e ovviamente microfono libero come abbiamo già fatto, c'è tanti ascoltatori di Prato, e mi farebbe molto piacere ritrovarvi e ritrovare ovviamente chi c'era in una serata a Tinte Viola, in una città che è molto molto strisciata. Tra l'altro dovete sapere che ieri il libro l'ho regalato a due amici che tifano per la Juventus, per insegnargli un po' qualcosa, secondo me, perché hanno bisogno di imparare un po' di sano Juve merda. Allora, pesco sveglio e pronto un mio amico che è ormai soprannominato l'uomo delle camicie sbagliate, colui il quale lo trovate in centro a Firenze con il suo bulldog inglese, che praticamente ormai è suo figlio, però è bellissimo, e che soprattutto qui è considerato quasi un nemico quando un nemico non è, Manfredi Pontello. Buongiorno.
16: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sono fiacco, ultimamente sono fiacco, questo caldo mi distrugge.
14: E il caldo ti distrugge. Sì. Il caldo ti distrugge. Però ecco, nel distruggerti parto da un presupposto, perché anche sabato alla mia presentazione abbiamo disquisito molto del tema Antognoni. Qui in chat qualcuno ci dice che è la Fiorentina che dovrebbe fare un passo in avanti verso di lui a questo punto, visto che ieri ha detto ni. Io ho detto, mi sembra un po' un Remy dal contrario, ovvero che è partito da avere ragione ed è finito sempre di più avere torto con questi cambi di idee. Ti chiedo a te che ne pensi, e poi ovviamente andiamo su altri temi, perché c'è un sacco di cose di cui parlare.
16: Ma guarda, allora, le parole più sagge spesso sono quelle da non dire, come professava il saggio. Tutto fa pensare, con le ultime dichiarazioni, che l'intenzione preminente sia quella di provare, quantomeno per la specifica e solenne occasione, di ricucire lo strappo, sperando che poi l'intenzione sia quella di riparare, no, il torto subito da parte della società, creando un effetto a catena di pura energia che conduca le parti a riavvicinarsi, ricomponendo ciò che sembrava dissolto ed evaporato in maniera definitiva. Questa è una grande supercazzola per interrogarci tutti sul fatto che il muro potrà crollare, gli spiralli si potranno intravedere di nuovo, la luce filtrerà tra le pieghe del legno massello. Non lo so, credo che Giancarlo Antognoni si sia reso conto, dopo essere stato consigliato malissimo, malissimo, si sia reso conto che
14: io ho dato un consiglio, Manfred, noi ci sei Bardi Coverciano, che è il nostro luogo d'aggregazione quando andremo in pensione nel 2070. Il mio consiglio è quello di stare un po' meno in pasticceria, un po' di più casomai a connettersi con quello che è il mondo circostante, perché poi se davanti alla Saccardi dici una cosa, non puoi due giorni dopo dirne un'altra in un'intervista, e casomai tra due giorni dirne un'altra ancora, perché qui Ferrari, che parte della parte del torto, non ti fa uscire bene. Poi non so se te sei d'accordo con me.
16: No, sono d'accordo. Ne avrei evitato anche di fare un'esternazione dopo l'altra, dopo che il bombone è scoppiato. Ecco, probabilmente, credo, ripeto con enfasi, dopo essere stato consigliato malissimo, si sia reso conto Giancarlo Antognoni, tra acrimonie varie, invettive e dichiarazioni ficcate, che forse conviene appianare le divergenze per un bene superiore. Il bene superiore è la Fiorentina, perché se vero, questo è il grande dogma, no? Che viene ripetuto ossessivamente come locuzione assiomatica: Antonioni è la Fiorentina. Sono d'accordo, ma Antonioni non è più importante della Fiorentina, eh? Attenzione, lo è, ma non è più importante, non conta di più.
14: Però uno potrebbe dirti che Antonioni è, non è più importante della Fiorentina, ma è allo stesso pari, cioè la storia della Fiorentina è Antonioni, uno potrebbe dirti, perché di quelli hanno fatto gli scudetti non mi pare ci sia più vivo nessuno del primo, del secondo qualcuno c'è ancora, però ecco, non lo so.
16: Sì, però rischiando il grande smacco, no? Quasi come fosse un'onta la mancata presenza, ma poi rischi che il torto venga fatto a tutto il popolo e alla comunità appassionata ed incontenibile nella loro violenta emozione nell'amare questi colori, dei tifosi viola, perché poi insomma le proprietà passano, Antonioni resta sempre, così come i tifosi. Allora forse conviene puntare a questa grande pax democratica, chiamalo come ti pare, a un accordo di non belligeranza, per qualcosa di decisamente più importante, ovvero i tifosi viola e la nostra gloriosa storia per i 100 anni, ecco.
14: Assolutamente. Allora Manfred, prima di andare sul calcio, perché oggi ti rubo un po' di più di tempo, ti chiedo una cosa sul calcio storico. Non so se hai letto la notizia di oggi, domani gli azzurri senza 4 giocatori importanti, senza 4 agenti importanti, tra cui Paolo Bologna, per le squalifiche prese. Tu sei sempre d'accordo che questo non sia il calcio storico, giusto?
16: Sì, sono discorsi che pubblicamente non si possono fare, sarebbe meglio disquisirne, discettare nello specifico ai bar di Coverciano di queste cose. Adesso veramente, certo. Soprattutto per chi riveste la nostra posizione, ok? Io ho sentito, conosco bene il presidente attuale, l'ex presidente, quindi Pierguidi Mattei, ne abbiamo parlato, e fanno benissimo pubblicamente a tenere il punto, a rammentare a tutti che il calcio storico oggi si è evoluto, uso, migliorato queste regole.
14: Ma più che altro che è vivo vegeto e si gioca ogni anno.
16: Sì, esatto, servono a offrire uno spettacolo per tutti, poi insomma sono subentrate anche, a proposito di spettacolarizzazione, le diritti, le emittenti, cioè un po' come nel calcio, una grande sovraesposizione. Allora è stato necessario, per non dire obbligatorio, un intervento, no? Da quando la Celer qualche anno fa entrò in campo durante i bianchi azzurri, ma insomma negli anni è successo in maniera ciclica un evento simile. Voi il mio parere da Fiorentina, a me non piace. Ma non caso, è perché se io capisco che andava regolamentato, non era possibile vedere più i raid punitivi di 4-5 contro 1, la palla che non si muoveva, le partite finivano 1-0, cioè non esisteva fare più di 5 tacce in un match, cioè una roba inverosimile.
14: Cioè, a volte però la palla rimaneva anche dietro mentre c'erano gli scontri, cioè era un altro sport, era un'altra cosa.
16: Il portatore, come si chiamano i datori? Il datore d'innanzi, se i termini tecnici li sai, portatore io lo chiamavo, sì. E tuttora lo chiamo
14: datore d'innanzi,
16: faceva 3 avanzate, stava dietro finché insomma la muraglia, no? La battuta non riusciva a neutralizzare più avversari possibili, a anestetizzarli, ok, usate questa specie di eufemismo, per poter partire. Ma cioè, ce n'era 2, 3, qua per partire ci dovevi pensare non 10, 20, 30 volte, perché rischiavi davvero di finire a terra e di uscire in barella. Lo so, è brutale, è terribile quello che sto dicendo,
14: però a te ti garbavo quella roba lì, diciamolo chiaramente.
16: A me piace, ragazzi, mi ripeto.
14: No, ma io infatti te l'ho chiesto apposta, Manfred. Però veniamo a noi. Tu sei uno che teorizza nel giro di 3 anni la possibilità di arrivare addirittura a uno scudetto, se non erro. E ti faccio questa domanda. Spesso si dice, no, che la Fiorentina non ha programmi, è una Fiorentina senza programmazione e quant'altro. Da quando è arrivato Paratici, io oggi ho fatto una metafora che è di zero calcare, ovvero la mia di zero calcare, ovvero come si fa a mangiare un elefante un boccone alla volta, no? E uno comincia a leggere Filippi, ex Buffon, preparatore di Buffon, preparatore di Maignan, arriva alla Fiorentina. E quest'altro preparatore tecnico che arriva dalla Premier. E Grosso si porta a Moreno Longo. E iniziano a essere elementi che, a differenza dei blocchi chiusi che arrivavano con gli altri allenatori, non ti dico sono nomi che ci fanno sognare, però sono degli elementi che ti fanno capire che la Fiorentina si sta strutturando e che Grosso, con il suo arrivo, porta un'idea chiara di pallone. Cosa che non è banale, non è stata banale con Pioli, e soprattutto è diverso tempo, forse negli ultimi 7 anni un'idea così chiara di cosa uno vuole creare non ci si è mai avuta. Io te lo chiedo a te.
16: Guarda, sono d'accordo, mi è piaciuta anche la, come la chiamiamo, metafora motivazionale dell'elefante.
14: Sì.
16: Ho mangiato un boccone alla volta, che sostanzialmente, diciamo, afferisce ad un modo intelligente e lungimirante di affrontare un grosso problema, no? O di raggiungere un obiettivo complesso, di sopravanzare uno scoglio apparentemente insuperabile, suddividendolo in più parti sostanzialmente, no? Per renderlo gestibile, per renderlo affrontabile, si evita il sovraccarico, si crea attraverso un progetto strutturato un progresso che poi cadenza nel tempo, applicandosi poi con costanza attraverso, e qua ci sono anche paratici, guardate come sono manageriale nordista un pochino, attraverso la grande specificità delle figure che vanno a costituire lo staff, no, di una società. E guarda, io sono, continuerò a ripeterlo, non è nemmeno una provocazione quando parlo di scudetto in 3-5 anni, io ne sono convinto. Io sono convinto che la Fiorentina, non ho detto lo vinci, ma io so che tra 3-5 anni noi fino all'ultima giornata stiamo a lottare lo scudetto.
14: Siamo lì
16: con le altre 1-2 pretendenti. Cioè la Fiorentina fino all'ultime due, all'ultima giornata è lì a lottare. Magari lo vince, magari lo perde all'ultima, tanto a noi ce ne hanno già rubati pochi. Però la Fiorentina sarà lì tra 3-5 anni. Non so.
14: Però ma ti posso dire e ti dico di più. Io ieri ero in una trasmissione nazionale di calcio dove si parla tanto di strisciate, ma lo sai, guardandomi intorno, cioè lasciando stare l'organico, a livello societario, no? C'è tanta gente, non vuole commisso, per l'amor di Dio. Poi però guardo la Lazio, guardo il Milan, comincio a guardare le squadre che sono sempre state, cioè che negli ultimi anni sono state sopra di noi, ma lo sai che poi vedo degli spazi dove poter entrare, cioè tipo al posto del Bologna. Quest'anno sì, cioè, potrebbe esserci la rinascita dell'Atalanta.
16: Sì, vabbè, ho capito.
14: I Comori confermeranno Nico Pazzo, dove vuoi andare? Arriverà sicuramente sopra di noi. No,
16: ma il Como arriverà ottavo il prossimo anno, voglio vederlo adesso, l'affronta.
14: E te pensi di arrivare sopra?
16: Ma il Como è il nuovo Chievo Verona. Il Como è il nuovo Chievo Verona.
14: No,
16: è
14: vero, beh, questo non lo puoi dire. Io lo sai che odio il Como.
16: Il Como è il nuovo.
14: Ma lo sai che io di Como, però hanno lavorato bene, dai, questo non gli si può.
16: Ha lavorato bene l'allenatore, si sono affidati ad un grande allenatore che ha fatto poi da manager, ha dato le indicazioni preminenti sul mercato. Prendiamo, pagandoli anche, dei giovani promettenti che so. Che possono calarsi perfettamente nel mio contesto tattico, parlo empatizzando con Fabregas, e vedrete che alla fine questa squadra darà i suoi frutti e riuscirà ad essere efficace. Ma c'è un bravo allenatore dietro, l'unico che può permettersi di fare il pass da run, quindi l'oltranzista, chiamatelo un po' come vi fare, il fanatico ed intransigente nel professare il suo calcio, non quelli che lo scimmiottano tipo De Zerbi italiano, che sono la metà di Fabregas. Da giocatori non era nemmeno un'unghia di Fabregas, capito? Perché se Fabregas a diffondere quel dettame, no, viene ascoltato nello spogliatoio con assoluto ossequio, se sono gli altri due non lo so. E in ogni caso non hanno sbagliato l'allenatore, la società è straricca e quindi sono riusciti a far bene, ma voglio dire, adesso con la Coppa sono convinto che ci sarà il declino del Como, entro 3 anni ci sarà il collasso definitivo, tornerà a lottare.
14: E noi tra 3 anni siamo a lottare per
16: lo scudetto. Questa
14: è la tua.
16: Tra 3 anni, ragazzi, ma dove va il Como? Ma poi vedete se il Como possa ambire ad entrare tra le 7-9 sorelle del calcio italiano, ma il Como deve tornare dove gli compete, in cadetteria. Beh, il Como.
14: Stamattina non svegliamo bene,
16: ora non affiancate il Como a Firenze perché mi incazzo, non li voglio, ora lascia stare stagione. Questo è stato un exploit, lasciate stare la stagione, non affiancate nemmeno le due città. Nella stessa frase, Como e Fiorentina non ci devono stare.
14: Io guarda, sono d'accordo con te, però inutile, non gli si può dire che non abbia lavorato bene. Quest'anno gli si deve.
16: Dai, lavoravo bene l'allenatore.
14: Sì, vabbè, ho capito, non è mia banale. Io infatti spero che il nostro capitano sia Paratici e possa portare linfa vitale alla nostra squadra. Quello sicuramente. Però a quelli che si diceva non c'avevano progetti, a me mi sembra che i progetti la Fiorentina ce le abbia come. Allora, un po' di messaggi prima di farti un po' di domande. Il caldo atroce di questi giorni fa un brutto effetto a ragazzi sensibili come Manfredi, perché pensare di lottare per lo scudetto nei prossimi anni è follia. Accontentiamoci ogni anno di arrivare nelle 6-7 squadre del campionato e sarebbe già un grande successo. Come rispondi?
16: Beh, pazienza, io so questi chi sono a scrivermi, sono loro, no? I ragazzi del Dominic Saudi Voce Meam, no? Quelli che declamano gli abissi dalle oscurità dalla quale stanno parlando. Ragazzi, non è possibile, io guarda mi stanco anche di rispondermi, non è accettabile, e non serve nemmeno credere nel fatalismo, nella divina provvidenza, basta guardare i fatti. Abbiamo una proprietà solida, abbiamo finalmente un grande manager che parla di competenza, specificità e di staff strutturato, di struttura di scouting. Tra 3-5 anni lotteremo per lo scudetto. Perché siete sempre lì ad evocare il grande collasso della Fiorentina? Perché la verità è che non la si fa, non la si fa. Non la tifate, voi sperate nel De Profundis di questa squadra, nella sua accezione biblica e non wildiana. Voi sperate che la situazione diventi irrecuperabile per potervi vantare al bar di Coverciano con il vostro amico mentre bevete la grappa e dirgli, e sapete cosa, e dirgli al vostro amico, io te l'avevo detto, si fallisce, si collassa, si retrocede, la proprietà avviene. Voi, questa è la vostra gioia, capito? Sperate solamente in questo. Invece no, noi vogliamo il bene, noi preghiamo per il bene della Fiorentina, noi lottiamo perché questa piazza torni a celebrare l'incanto dei propri anni, torni a trattenere quella meraviglia che per troppo tempo è stata rinchiusa chissà dove. Basta, vogliamo la passione che guida gli istinti, vogliamo muovere i sentimenti di Firenze, quando l'emozione era violentissima ed esisteva una bussola morale in questa città, che aveva una bussola morale. Oggi invece questa piazza è tormentata, è in perenne subbuglio emotivo, è malfidata, è circospetta, in preda alla critica più vigile, poco lucida, feroce e spietata. Basta, piazza che massacra, piazza che annichilisce, piazza che uccide. Basta, andate in bar di Coverciano e non ci rompete le palle.
14: Questo è bello. Allora, il Bomber Viola dice: ambulanza pronta per Manfredi, ricovero immediato. Nicco dice: Manfredi un mito, ritorneremo. Gianlu dice: qualcuno avvisi contro Manfredi che i piani quinquennali non esistono più nemmeno in Russia. Il calcio adesso, quello che accadrà tra 5 anni, non lo sa nemmeno Dio. Un altro ci dice: gasaci un po', Pontello. La Chiara ti dice: mamma mia Manfred, dopo aver vissuto un'annata come questa, le tue parole sono linfa vitale per chi tifa Fiorentina. Anche nella stagione appena conclusa Manfred è stato a dire continuamente: siamo forti, infatti ci siamo salvati a 2 giornate da campionato dalla fine. Vuoi rispondere a qualcuno di questi?
16: Ci siamo salvati di tacco. Lasciate stare l'aritmetica, la Fiorentina era salva 3 mesi dalla fine del campionato, si sapeva.
14: E l'avevi detto, mentre tutti dicevano che stava crollando il mondo, l'avevi detto.
16: Speravano in cuor loro, senza ammetterlo, facendo la faccia mogia, col volto cupo, ma sotto sai cosa avevano, Dario? Il pugnetto. Quando si perdeva sono loro, i tifosi del bar di Coverciano, col pugnetto chiuso, godono quando si perde. Devono ammetterlo, devono guardarsi allo specchio. Maledetto.
14: Questo c'è anche qualche collega, c'è anche qualche collega. La Fiorentina arriva al quarto posto. No, lo dico io. La Fiorentina arriva al quarto posto. Segnati questo pronostico insieme e valla a giocare insieme al Superenalotto. E il Superenalotto mi faccia giocare il quarto posto. Buongiorno Dario, il tuo ospite ha mai pensato di decantare la Divina Commedia al posto di Benigni? Questa è una domanda per te, non so se hai mai pensato.
16: Non credo di essere minimamente a livello di Benigni, però non una cosa. Ragazzi, guarda, poi sembra che voglia poi esasperare il concetto e parlare con Toni Ferborici. Qua dobbiamo tornare tutti a farci forza, tutti noi tifosi della Fiorentina, e a combattere per non restare fuori dai nostri sogni. Questo è fondamentale. Mi direte come facciamo? Con la più vivida speranza alla quale ci possiamo aggrappare, quella che accompagna le attese trepidanti, quelle faticose ed infinite. Così ce la possiamo fare tutti insieme. Anche Paratici ha fatto un velato richiamo alla piazza, alla comunicazione, tutti dalla stessa parte, tutti a sostenere e a supportare sempre, non a incalzare e tallonare. tra l'altro spesso in modo anche subdolo e con una pervicacia intollerabile. Adesso, nonostante la poca voglia che il tempo ha di avanzare, senti lì, perseverando,
17: bella,
16: potremo riuscire a vedere di nuovo germogliare le pietre.
17: Attendere
16: e
17: qui
16: sperare. La scala alla fine non è poi così alta, ragazzi miei, respiri da distanti ed affannosi, man mano che il momento fatidico di lottare per lo scudetto si avvicina, diventano sempre più lievi, più leggeri, e l'avvenire si verrà svelato, la Fiorentina tornerà a lottare per lo scudetto.
17: Bello, bello, bello, mi hai fatto godere, mi è venuto anche un pochino Barzotto, devo dire la verità, devo essere sincero, scusami. Manfredi detto il tribuno di Piazzale Donatello, Lore ci dice il vero Vate, diglielo a quei tifosi gobbi avversi. Manfred, prima di salutarti, De Gea lo tieni o no?
16: No, lo do via. Lo do via con grande
17: rispetto. Prendi...
16: Guarda, prendo, se preso questo bravo a proposito di costituire una struttura con grande competenza.

0: Ho visto qualche highlight, qualche sprazzo di partita, però come detto tendo a fidarmi ciecamente soprattutto per quanto concerne le operazioni in entrata del nuovo direttore sportivo e dei suoi collaboratori e del suo team. Adesso non ho proprio delle idee precise su chi vorrei, sicuramente so chi vorrei trattenere, quindi Moise Kean. Noi si riparte oltre che dall'ovvio nome di Fagioli, da quello di Comuzzo e da quelli di Gudmundsson e Piccoli, perché Piccoli farà 12 gol al campionato del Coppa.
1: Anche secondo me, quindi te sei della teoria che Gudmundsson all'interno di centrocampo, tu sei dell'idea che Gudmundsson all'interno di centrocampo sia cosa buona e giusta.
0: Allora, intanto si può provare e mi piace gli allenatori che hanno questa flessibilità cognitiva, un'elasticità di pensiero, per provarlo in diverse posizioni, addirittura era Sarri, no? Che ipotizzava di poterlo abbassare per schierarlo nel ruolo di regista puro, poi insomma la versatilità tattica e la predisposizione possono definire sia l'uomo che il professionista. E dico solamente una cosa, non priviamoci nemmeno di Gudmundsson e non arrendiamoci, aspettiamo ancora un anno, perché se ci pensate bene, senza volerlo giustificare o concedere alibi, ha vissuto due stagioni particolari. La prima, dove le ingerenze esterne naturalmente lo hanno destabilizzato, la seconda, dove c'è stato Pioli. E quindi chi valuta? Soli. Noi abbiamo un giocatore in squadra, è l'unico dei nostri giocatori che vive per l'incanto, di questo si occupa Gudmundsson, è quel calciatore che riesce a fermare il pallone, farlo appoggiare sul prato, quello che percepisce l'istante, che riesce a squarciare la logica con una giocata. È quella sensazione di travolgente stupore. Qualcuno parlerebbe di angelo dell'era lisergica. Ecco, questo è Gudmundsson.
2: Bello.
0: Brucia dentro, nella sua glacialità, a quell'antica e celestiale connessione cosmica con il talento che gli è stato donato. Quindi proviamoci ancora. Proviamoci ancora tutti.
1: Io sono d'accordo con te. Allora, Gianlu ti dice: Manfredi come Scanagatta, Firenze vuole sognare ancora. Sì, dai, Falcone 1 e si punta sul modificatore. Germogliano le pietre. Manfredi si sta paraticizzando. Manfred, che ti dico? Ti ringrazio e ti saluto. Ci sentiamo martedì prossimo.
0: Un abbraccio grande Dario a te e a tutti.
1: Grazie mille a Manfredi Pontello, è stato bellissimo come sempre. Allora, regia, andiamo con il primo audio, vai.
3: Dario, sono contento che Giancarlo, il nostro eterno capitano, abbia detto questo mio. Probabilmente è stato fatto ragionare, si è reso conto che la sua battaglia con la società non c'entra niente con la personalità fiorentina, la squadra del cuore, la squadra che lui ha scelto, che ci sarebbe veramente una mancanza e un errore gravissimo per il capitano. Ecco, il grave guarda che il rigore sbagliato in una finale di Champions, se sapete non va al centenario. Io ci spero, sono con te Dario, forza Fiorentina, forza Giancarlo, e ottimismo. Stiamo facendo una società perfetta in ogni singolo, l'accusavamo di mancanza di organizzazione, questo che sta a mettere tutto a posto non va bene, ma 100 paratici dentro una società ci vogliono. Ciao Dario.
1: Assolutamente, assolutamente. Sono molto d'accordo. Poi, che volevo dire? Ah, ce n'è un altro, sentiamo un altro audio.
4: Buongiorno, sono Paolo da Firenze. Io sono completamente d'accordo sul fatto che Antognoni se ne sia presa male, è stato messo da parte. Però io dico, a questo punto è stato pregato, ripregato. Se non vuol venire, stia a casa. Anche per il fatto, mi sembra il momento di cominciare di parlare, cioè sempre della squadra, cercare delle composizioni, parlare di quello, di quell'altro, perché altrimenti tutte le mattine non si può parlare sempre di Antognoni. Sarà più importante parlare sempre un po' di più della Fiorentina e via. E se non vuol venire, stia a casa.
1: No, beh, allora, tutte le mattine in Antonioni non se ne parla, però mi sembra un tema abbastanza divisivo, a differenza di nomi su nomi. Cioè, se io oggi comincio a farti la schiera dei nomi, sì, prenderemo Leo, a parte non ne so una sega, perché io non so una sega di calciomercato, di nomi, mi limito a leggere

quello che leggo sui giornali. E se mi devo andare a incistare su e in nome e prendiamo quello e prendiamo quell'altro, tanto fino a che non si piglia e che si sta qui tutto il tempo a raccontare prenderemo Coleoscio, prenderemo Franceschini, prenderemo Pinco Fallo, prenderemo De Gea, prenderemo sto cazzo, e se comincia a far così si può dibattere, certo mi piacerebbe avere il portiere dell'Egitto, sì, però siamo ancora, mi piacerebbe avere, di certezza cosa c'è? Niente, perché ancora non è luglio, perché ancora non è cominciata la stagione, quindi un tema come quello di Antognoni divide come divideva lo stadio. Dario, dai, ma dello stadio non parla nessuno, con la gara che dovranno fare finiranno nel 2030 i lavori con grave danno per i tifosi della Fiorentina. No, non credo, io penso che la gara sia una roba abbastanza veloce mentre i lavori vanno avanti, perché tanto la gara è per il secondo lotto, quindi ancora deve finire il primo, cioè noi bisogna finire la parte del primo lotto già pagato e quant'altro, quindi mentre finisce fanno la gara, quello sicuramente. Allora, ottima regia del Tonelli, nazionale, finché non parte il calcio mercato siamo prigionieri delle discussioni di Antonio. No, non è vero, domani si parla, no, domani non ci sono, quindi domani non ci sono, quindi noi ci si vede giovedì mattina se mi sveglio dalle 9 alle 10, grazie all'imponente Marco Tonelli alla parte tecnica, vi lascio all'imponente invece Pietro Lazzarini, che non so con chi è, ma tanto sicuramente sarà una grande trasmissione, chi si compra, voi restate su Radio Firenze Viola, anche perché possiamo dirlo, cosa dovete ascoltare se non Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
5: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti percussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
6: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
5: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
6: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
5: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Jacob.
1: Buongiorno, no, Bembe, sono Tommy. Jack Inghilterra, c'è Fortis Juventus, Cittadella, Juventus e l'Inghilterra. Grande Bembe, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto.
2: Mi sembra strano se coloruscio. Io infatti mi aspetto che Hellekamp
3: coloruscio foloruscio.
4: Ora ci sarà anche DS che usa la terminologia inglese. Così Bembe sarà contento.
5: Oh, come sai, ancora.
6: Ma sganciali quattrini, commisso. Spendi bene, perché t'ha speso finora ma male.
7: Difendere bene, attaccare benissimo.
6: Frutta paratici e rilanciati.
8: Cioè, a me ora Fabione, a me mi stavi simpatico. A me Fabione mi stava simpatico. Poi però deve tirare queste infamate al GOAT del calcio, ovvero Cristiano, e allora ora non mi stai più simpatico.
9: Grandissima parata di Italiano e di Terracciano, scusate.
10: Lei ce l'ha una risposta a tutto questo? Ecco, mi sa che la risposta è no.
11: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, oggi in una versione solitaria con Pietro Lazzarini in vostra compagnia per le prossime due ore, ovviamente accompagnato da tanti amici che nel corso della puntata ci faranno compagnia con le loro opinioni, ma ovviamente oggi più che mai ho bisogno della vostra voce e ho bisogno di coinvolgervi per quelle che sono i temi di giornata, di Fiorentina, di mondiale, di tutto quello che vi pare, della cultura pop, la cultura corn, quello che vi pare. 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e di testo, che se volete chiamare in diretta 055 77 11 171. Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, che vi risponderà con la sua voce squillante stamattina, più squillante che mai. Quindi mi raccomando, passiamo due ore dove ci coinvolgiamo l'un con l'altro per parlare di Fiorentina e non solo. Nella notte ci sono state da ieri sera anche tante partite, tanto di cui parlare anche per quanto riguarda il mondiale. C'è questo Messi che ci sta facendo vedere i sorci verdi o far innamorare, ovviamente questo per quello che è la giornata di ieri, no? Con l'Argentina che ha battuto 2-0 proprio l'Austria, con doppietta di Messi, ha sbagliato anche un calcio di rigore. Francia-Iraq 3-0 con doppietta di Mbappé, che quindi si è già messo nella scia di Messi, attualmente miglior marcatore dei mondiali, della storia dei mondiali, e Mbappé però con 10 anni di meno è a soli 2 gol da Messi stesso. Quindi insomma una rincorsa dei due campioni. Vedremo poi stasera cosa succederà con l'Inghilterra, con Kane alla rincorsa, il Portogallo con l'Uzbekistan di Cannavaro. Nel frattempo, nella notte, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal con i gol di Pedersen e la doppietta di Haaland, perché appunto i migliori giocatori stanno venendo assolutamente fuori. Dall'altra parte il Senegal ha risposto con una doppietta di Sar, altro giocatore molto forte, che quindi ha provato a bloccare la Norvegia, che però si candida ad essere una delle sorprese, anche se proprio sorpresa non è, di questo mondiale. L'altra partita, Giordania-Algeria per cuori forti, si è giocata alle 5 di mattina ed è finita 2-1 per l'Algeria. E appunto oggi Portogallo-Uzbekistan alle 19 e Inghilterra-Ghana alle 22. Queste le partite di oggi, inteso come giorno solare. Poi in realtà ovviamente ci sono anche le partite della notte, con Panama-Croazia alle 1 e Colombia-Congo alle 4. Questo insomma il quadro completo per chi è un nottambulo e ha voglia di vedersi queste partite. Questo per fare un'introduzione mondiale, con tutte queste doppiette dei campioni che si stanno alternando nelle partite di questa prima fase, a dire il vero in generale un po' noiosa, ma che quando poi scendono in campo i campioni diventa di un'altra fruibilità, no? Di un'altra godibilità. Detto questo, parlando ovviamente della nostra Fiorentina, sono giorni di passaggio che ci porteranno poi a inizio luglio, con l'inizio delle visite mediche, con il ritiro, con tante voci di mercato. Questo è normale per quelli che non vogliono partire, come Beltran, che sta cercando evidentemente una squadra in Europa piuttosto che tornare al River Plate, con il quale la Fiorentina avrebbe già un accordo per la cessione dell'argentino. Di oggi la notizia è un po' in controtendenza rispetto all'ultimo periodo. Evidentemente si è preso coscienza anche del ruolo che può avere uno come De Gea dentro la Fiorentina, che la Gazzetta stamattina ha riportato come De Gea sarà il portiere della Fiorentina anche il prossimo anno. Era un qualcosa che noi auspicavamo e auspichiamo, anche in attesa che poi Martinelli possa fare il suo percorso un altro anno magari di prestito di altissimo livello per poi tornare alla Fiorentina una volta salutato De Gea, però pare appunto che alla fine si sia decisa la Fiorentina a mantenere in rosa proprio lo stesso spagnolo e poi vedere il prossimo anno come gestire quello che sarà il prossimo futuro anche di Martinelli. In tutto questo chiaramente ci sono le voci sugli esterni, la Fiorentina vuole acquistare degli esterni, Coleoscio secondo la Repubblica è un giocatore che fondamentalmente a breve sarà della Fiorentina, io non sono così convinto, però è comunque un giocatore che mi piacerebbe vedere alla Fiorentina. E poi è ovvio che ci sono anche tutte le voci sui giocatori in uscita o potenzialmente tali, con poche squadre mi sembra stiano facendo la fila per venire a chiedere calciatori della Fiorentina. Ci penso a Gudmundsson, penso a Ken, penso al fatto che ci sono tanti calciatori del recente passato della Fiorentina che sono fondamentalmente in cerca di squadra, ma è difficile anche trovare le squadre che rispondano poi alle esigenze della Fiorentina da un punto di vista economico, e quindi è un momento un po' di stallo anche per quanto riguarda le uscite, al di là di quello che sta succedendo intorno al nome di Beltran. Di ieri anche la notizia che abbiamo un po' approfondito con Comuzzo, e la Fiorentina a questo punto vorrebbe cedere con la formula del prestito con diritto di riscatto, perché vede, intravede per lui un percorso migliore stando lontano un po' da Firenze, dove quest'anno non è stato tra i protagonisti positivi. Questo è quello che vi chiedo anche a voi, cosa ne pensate della potenziale cessione di Comuzzo. Io sono dell'idea, e l'ho già detto ieri, che in tre sessioni Paratici farà pulito dei giocatori che c'erano prima che lui arrivasse. Io sono convinto di questo, poi magari uno o due possono anche rimanere, però io credo che tra quest'estate, gennaio, e l'estate del prossimo anno la rivoluzione sarà totale, la famosa tabula rasa di cui qualcuno è portatore sano di slogan alla fine verrà fatta, ma verrà fatta un po' nel tempo, e la Fiorentina si sta cercando un po' di entrare nel flusso del mercato, alla ricerca effettivamente di un qualcosa che è una serie di eventi che la possa portare a cedere dei giocatori, in attesa di capire quanti giocatori riuscirà a cedere fin da ora e soprattutto che tipo di calciatori riuscirà a cedere. Ieri ho scritto anche un pezzo su Gudmundsson, perché io sono convinto che anche per lui molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Fiorentina. Per ora offerte poche, qualche sondaggio. Io però vorrei dire in modo molto netto che la Fiorentina deve fare di tutto per non cedere all'Atalanta. Io, ragazzi, sono di quest'idea, perché ho l'impressione che Sarri si stia fregando le mani con l'idea di poter prendere un calciatore del livello di Gudmundsson a una cifra non è esagerata, quindi una quindicina di milioni, e ho l'impressione anche che lui abbia benissimo in chiaro come poterlo utilizzare e far esplodere all'interno di un contesto come quello di Bergamo. Quindi anche su questo tema, la Comuzzo, Gudmundsson, De Gea, esprimetevi, mandateci i vostri audio, chiaramente il numero lo sapete, 348 75 13 933. A Stefano chiedo di intervenire intanto col primo ospite di oggi. Chiaramente a breve troveremo anche un tema di spalla per divertirci insieme, se li volete suggerire via messaggio suggeriteli, il più bellino sarà il nostro tema di spalla di oggi, anche perché essendo in solitaria ci potremo fare anche trasportare da quella che è proprio la vostra voglia anche di parlare d'altro in giorni appunto dove la Fiorentina chiaramente sta lavorando, ma è un lavoro ancora molto lento che ci porterà poi a scoprire quelle che saranno le prime mosse ufficiali della Fiorentina in vista della prossima stagione. Intanto saluto Paolo, Andrea, che stanno già iniziando a scriverci copiosamente nella nostra casella di posta. Nel frattempo, per iniziare la nostra trasmissione anche in chiave ospiti, sono molto felice di trovare il mio amico Matteo De Santis, che ho svegliato. Buongiorno Matteo.
0: No, siamo già svegli. Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
11: Lo sapevo che ti trovavo assolutamente vispo. Caro Matteo, ieri è stata una giornata tosta, hai dovuto seguire quella che è stata questa farsa dell'elezione federale che ha portato il nuovo che avanza, ovvero Malagò, di cui posso pensare tutto il male possibile a livello aziendale e dirigenziale, però sai, quello che penso io non ne frega nulla.
0: Mazza, già ti sei fatto tanti amici, neanche sei insediato già.
11: No, a me non me ne frega, guarda, non me ne frega assolutamente nulla. Che mi chiamino dal circolo Aniene per dirmi che devo smettere di lavorare, tanto non me ne frega niente. Però, francamente,
0: o dal CIO.
11: Però, guarda, vedendo lo storico anche personale a livello lavorativo di Malagò, io non riesco a capire come si possa pensare che il futuro del calcio italiano passi da una persona come lui. Però, non che il suo competitor fosse meglio, Cencio dice male di straccio, si dice a Firenze. Però ecco,
0: no, certo.
11: Un commento su questa ripartenza, ritorno al futuro, come si deve chiamare questa elezione di Malagò?
0: Guarda, è la prima vittoria politica dei club della Serie A, quindi se spesso e volentieri la Serie A diceva che era stata frenata dalle altre componenti, no? Dalla Serie C, dai dilettanti, dagli arbitri, dai calciatori, quello che volete. Questo è il presidente, e come dice Malagò, cioè non è che io mi sono candidato, sono venuti loro a cercarmi, e quindi vediamo cosa partorisce. Dico solo una cosa, in uno dei passaggi Malagò è stato: ok, voi mi avete cercato, però se è successo quello che è successo io qualcosa devo cambiare, non è che poi mi venite a rompere le scatole se io faccio dei cambiamenti. Ora vediamo quali saranno i primi passi, vediamo cosa succederà con la scelta del CT, con la scelta del Club Italia, eccetera eccetera eccetera. Io sono sempre dell'idea che, se insomma, la situazione può essere più o meno grave, ma non è tanto magari l'uomo copertina che è quello vero che determina, ma tu magari il rinnovamento lo devi fare veramente all'interno degli apparati, no?
11: Non c'è dubbio.
0: Cioè, nel ministero, se non funziona il ministero, non è il ministro, a seconda di quale sia il partito, la maggioranza che lo mette, ma magari sono i funzionari, sono gli impiegati, i capi struttura, e questo. Ecco, sono molto curioso di vedere quella che è una macchina molto complessa e molto articolata come la Federcalcio, quali sono magari i ritocchi, quali sono gli avvicendamenti, quali sono le integrazioni che porterà il nuovo presidente.
11: Eh sì, sono curioso anch'io, anche perché da questo punto di vista è un po' quello che cercherà di fare Paratici alla Fiorentina, ma poi ci arriviamo, nel senso che serve un rinnovamento delle cariche manageriali che gestiscono la federazione, piuttosto che solo, come dici tu giustamente, l'uomo copertina. Poi uno, ripeto, può avere più o meno simpatia, ma è chiaro che sia la punta dell'iceberg di un qualcosa che non funziona ormai da anni. Anche prima di parlare subito di Fiorentina, però toglimi la curiosità se sei anche tu tra quelli che pensano che Malagò porterà sicuramente Mancini sulla panchina dell'Italia, oppure se le dichiarazioni di ieri ti hanno un po' portato da altrove.
0: Allora, resto convinto che Mancini sia un candidato. Fino a qualche giorno fa ero quasi convinto che potesse essere lui, ma non per motivi, diciamo, portati a Malagò. Io penso più per motivi politici. Magari una certa parte del governo
11: sì, certo,
0: aveva motivi e magari Mancini si è appoggiato in questa, diciamo, disperata ricerca del ritorno in patria anche a loro. Vediamo cosa succede. Io penso anche che però Malagò, come molte cose, dovrà fare i calcoli anche, insomma, se la prima mossa è Mancini, poi magari Mancini porta l'Italia di nuovo a vincere gli europei, la porta ai mondiali, però anche il discorso del consenso in qualche modo conta. E soprattutto, secondo me, la prima scelta, più che il CT, deve essere magari il direttore tecnico, il capo di Club Italia. Da lì poi decidi di fare il CT. Cioè, quella, secondo me, è la vera cosa programmatica. Se prendi Paolo Maldini, per fare un nome, o se prendi Claudio Ranieri, se prendi te o prendi me, poi da lì, secondo me, è con quella figura che devi decidere che indirizzo dare, cioè se prendi il CT federale, se prendi il CT di nome, se prendi il CT che accetta questo.
11: Sì, perché poi a un certo punto ha detto comunque c'è da sistemare anche i conti, quindi di fatto...
0: Certo, ma il budget, guarda, questa è una cosa che, insomma, circola da mesi. Chiunque, qualsiasi candidato alla presidenza della Federcalcio faceva capire che comunque per i numeri attualmente della federazione il CT non può prendere più di 2,5-3, a meno che poi non ci siano sponsor, no? Cose, diciamo, manovre per come fu fatto per Conte a suo tempo.
11: La federazione
0: offre questo è il budget a disposizione alla ricerca di un allenatore. Quindi devi capire questo. Mancini, magari dopo l'esperienza in Arabia, volendo ritornare, magari accetta senza problemi.
11: Beh, tanto soldi l'ha fatti, non è che l'ha fatti, tra l'altro, tradendo la maglia azzurra, quindi insomma tutto bellissimo.
0: Ma infatti è tutto un discorso, cioè bisogna capire, cioè, in questo momento diciamo, chi porta la nave, vediamo anche se arriverà in porto, dobbiamo capire quale direzione di navigazione viene presa.
11: Ma vabbè, vedremo. Io non sono nemmeno particolarmente attratto da tutto quello che è il mondo Italia, quindi francamente
0: no, guarda, su questo come sfondi una porta aperta,
11: ecco,
0: sfondi porte apertissime da questo punto di vista, anche sulla politica federale,
11: mamma mia, una palla pazzesca, infatti guarda,
0: tutte queste altre cose
11: non ti invidio,
0: poi alla fine Pietro, ritorniamo sempre lì, sì, le riforme, ed è vero, perché poi tutto è, però alla fine stiamo sempre a dibattere su una cosa, se quel pallone va sul palo o se va sulla, o se va in porta.
11: Ah beh, certo, il calcio
0: è da quello che ruota tutto, cioè se Esposito e Cristante segnano un rigore con la Bosnia, siamo ancora qui con Gravina, cioè poi alla fine sì, le riforme, il problema, e c'erano enormi, ma siamo ancora lì, cioè è quella poi la cosa che determina tutto a cascata.
11: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te, ma tanto vedremo dove ci porterà questo nuovo corso, magari a parlare più di calcio, che non sarebbe male. Detto questo, prima citavo quella che è la rivoluzione di fatto aziendale che sta portando avanti Paratici, e al di là di quello che le persone possano pensare o meno dello stesso Paratici, perché poi sai, le figure apicali sono sempre quelle che creano dibattito, quindi c'è chi gli dà già di gobbo, c'è chi dice che sta dietro troppo alla fidanzata, c'è tutte queste cose che purtroppo sai, Firenze e, ma in generale il calcio italiano va dietro spesso a correnti che non c'entrano niente con quello che è il core non business, ma proprio l'obiettivo poi del dirigente stesso. Per me, che io non è che ho una stima particolare in Paratici prima che arrivasse la Fiorentina, e tuttora ho la stessa versione, cioè quella del verifichiamo i fatti e poi decidiamo che dirigente è stato, però sono molto contento di vedere per la prima volta dopo anni una scelta che è nettamente in controtendenza rispetto al passato, perché è vero che ovviamente con la dipartita prima di Barone e poi di Commisso il cambiamento sarebbe stato è forzato, ma il fatto che adesso arrivi sembra quasi più un input che proviene da Mediacom, ovviamente guidata certo dalla famiglia Commisso, da Giuseppe Commisso, da Catherine, quello che è, però che arrivi da Mediacom mi dà l'idea che si sia intrapresa un'idea più aziendale anche della gestione della Fiorentina, con Paratici che infatti sta mettendo tutte le sue pedine, sta cercando di cambiare il Viola Park, il staff tecnico, l'allenatore,
0: comunque no, già è arrivato l'allenatore dei portieri che è Claudio Filippi.
11: Certo.
0: Sì, no, mi sembra che ci sia una ristrutturazione, e il discorso che ha fatto in una conferenza quando era di quasi una settimana fa,
11: sì, giovedì scorso
0: esatto, in cui alla domanda su perché il Como e il Bologna, lui dice perché le società hanno lavorato in un certo modo e noi dobbiamo costruire, dobbiamo portare competenze, dalle competenze poi si vanno, poi vedremo se le scelte si rivelano giuste o sbagliate. E mi sembra, guarda, che la scelta della Fiorentina con Paratici rispetto a quello dove sta andando magari la Serie A sia un po' una scelta in controtendenza, e mi spiego. In questo preciso momento storico, e lo stiamo vedendo in tante altre squadre, magari la figura del direttore sportivo, capo area tecnica, è diventata una figura un po' delegittimata, accantonata, in cui magari il direttore sportivo, cioè vediamo in molti casi, viene trattato quasi come fosse un passacarte.
11: Sì, è vero, è vero.
0: E invece nella Fiorentina, magari proprio per la unicità di questa situazione, della situazione societaria, gli si chiede al Paratici di turno quasi di fare le veci proprio della società.
11: Sì, gli viene, cioè, se uno volesse,
0: nell'ambito sportivo,
11: sì, però se uno volesse dirla in modo un pochino, diciamo, più birichino, il discorso è che è vero che il ruolo di Paratici sulla carta dell'organigramma è il direttore sportivo, ma la sensazione che si ha in queste prime mosse e anche nella conferenza stampa, si parla quasi di un
0: delegato tecnico.
11: Assolutamente. Di un accentratore anche, ma giustamente, Deo grazia. Io sono molto felice di questo. Sono molto felice perché Pradé aveva fatto il suo tempo, perché Ferrari non può seguire le questioni tecniche perché non ha fatto calcio prima di arrivare alla Fiorentina, perché Goretti è ancora, secondo me, troppo fresco, e l'ha capito anche lui, perché dopo una settimana che era di esse, fondamentalmente ha iniziato a dire no, si va a cercare un altro. Pietro, quindi evidentemente
0: mi sembra anche un rispetto dei partigiani. Quando tu vai a bussare alla porta di Paratici, proponi quell'offerta, perché comunque Paratici è stato giustamente pagato alla Fiorentina, insomma, un signor stipendio, un signor contratto, un progetto di un certo tipo, cioè gli devi dare le responsabilità che lui ha chiesto. cioè lui per venire alla Fiorentina comunque ti chiede, oddio il termine l'odio in questo periodo, che ti, i pieni poteri calcistici, però di fatto quello, cioè quindi devo scegliere l'allenatore, faccio il mercato, scelgo i collaboratori, devo ristrutturare l'area scout, ristrutturo l'area delle squadre giovanili, ci sta. Poi ovviamente là ci deve essere la società che ogni tot mesi controlla se le cose vanno bene, vanno più o meno bene, chiede magari dettagli e perché sono state fatte determinate scelte alte rispetto a altre, controlla i conti. Però
11: ma anche questo è una controtendenza, capito? Perché fino ad oggi si diceva a fine anno, ma ha rinnovato o non ha rinnovato? Ma che ha fatto? Poi si arrivava da commisso o da chi in quel momento si poteva interrogare sul tema e ti facevano no, ma io non mando via nessuno, il mio è un ragionamento, una logica familiare, che per carità uno la può stimare o meno come decisione. Però per quanto mi riguarda a livello aziendale, a meno che tu non abbia un'azienda di salumi, allora tu puoi mettere il figlio a fare il salame, l'altro figlio a fare la finocchiona e uno a cuocere la mortadella, tutto il resto non ha senso. Cioè se hai un'azienda che fattura più di 100 milioni di euro l'anno e quindi proviene da un'azienda miliardaria come Mediacom, cioè se dopo 10-12 mesi tu non hai portato dei risultati o quantomeno ci sono risultati e non ti tornano, quella persona è un professionista, si farà da parte.
0: Bisogna capire, perché gli americani nella gestione di queste le società di calcio, ma non solo, anche in altre società sportive, in altri sport, ma anche nelle stesse società americane in cui magari la franchigia di baseball, di basket, di football americano è di proprietà di un imprenditore che però magari non va a trattare le questioni, cioè delega magari a uomini di fiducia. Cioè, mi sembra che in questo momento la gestione della Fiorentina è, prima magari era abbastanza, col fatto anche con la presenza di una persona di fiducia come Barone, era molto hands on, cioè mani sopra la società, ora diventa hands off, nel senso noi le mani direttamente non le mettiamo, abbiamo delegato le persone e poi controlleremo da qui, cioè ci fidiamo completamente, che può essere una cosa che in qualche caso paga, cioè io penso ad alti livelli, voi proprietari del Liverpool l'avete mai visti?
11: Ma no, esatto, mai.
0: Poi sono persone che hanno anche i Red Sox di baseball, eccetera, eccetera. Dipende ovviamente poi da come tu strutturi questo. Magari altre proprietà americane ti sembrano hands off, ma in realtà sono molto hands on. Cioè i Friedkin comunque sono presenti e magari partecipano a delle cose. Lo stesso Milan, comunque avete visto cosa è successo negli ultimi mesi, no? Cioè non è da proprietà tra virgolette passiva.
11: No, certo, diverso da quello che è la logica.
0: Quindi magari la Fiorentina dopo anni, anche per una serie insomma di circostanze tutt'altro che positive e tutt'altro che favorevoli, ha deciso di affidarsi a professionisti dell'ambito e poi lei controllerà diciamo il risultato da un punto di vista economico e sportivo, però non, cioè, lasciando quasi carta bianca ovviamente nella gestione delle cose tutti i giorni, ma meno male che sia così. E rispetto a quello che stanno diventando ora tutte le altre società, fondi, investimenti, soci, partecipazioni, consulenti non esterni, nella Fiorentina io rivedo un progetto in cui c'è una chiarezza e che magari può ricalcare con tutte le dovute differenze, perché magari là parliamo di proprietà che hanno magari anche gli stessi proprietari sul posto, cioè io penso, cioè scusate, l'Atalanta il vero proprietario non sono più Percassi, però i Percassi sono là sul posto, un qualcosa che possa ritratteggiare magari l'Atalanta, il Bologna e il Como. Certo, poi ritorniamo sempre al discorso che facevamo prima sulla nazionale, se prendi il giocatore buono va tutto bene, se azzecchi il mercato, azzecchi l'allenatore, se no poi spendere tutti i soldi che vuoi e poi magari fare una stagione come quella di quest'anno e fra un anno riusciamo a riparlare, no? Di che era tutto sbagliato. Vabbè, anzi, ti serve il presidente padrone che sta tutti i giorni magari a Viola Park a pungolare i giocatori, a controllare che le luci siano spente magari, no?
11: Però detto ciò, Paratici in qualche modo lo incarna questa figura in un senso molto più manageriale e meno padre padrone, cioè non è Barone che controllava il vaso di fiori e diceva qui ci vai lì là e non l'azzurro, è sicuramente un dirigente che di questo gliene frega il giusto, però secondo me, e ti sto diciamo ci stiamo dibattendo su questo perché è un tema aziendale, no? Ma se te a Paratici gli permetti di inserire, come lui ha detto, tutte figure che alzano il livello poi della prestazione della prima squadra, è una logica di che lui segue tutto, ma segue tutto quello che può e deve seguire affinché la prima squadra renda bene, che è un po' quello che si è detto, si diceva dell'Atalanta, cioè l'Atalanta inseriva il giocatore sconosciuto a fare il terzino destro e il giocatore sconosciuto diventava un fenomeno. Prendeva Ederson, che dopo una buona stagione alla Salernitana, che è venuto dall'altra parte del mondo senza grandi aspettative, e diventava un giocatore da 50 milioni. Cioè, perché? Non solo perché Gasperini era un ottimo allenatore e questo ci mancherebbe, ma perché evidentemente tutto ciò che ruotava intorno a Zingonia era un qualcosa,
0: c'era un circuito, virtuoso.
11: Ma io la domanda è: basta un'estate? Certo, anche quello è fondamentale. Io penso che a Firenze qualcosa cambierà anche lì. Ma dico, basta un'estate per avvicinarsi a questa logica? Perché il Como ci ha messo 7 anni, per carità, ci ha messo poco perché è partito dalla Serie D e arrivava un Champions, quindi ci ha messo poco, se vogliamo dirla tutta. L'Atalanta non aveva nemmeno, non se ne sono nemmeno accorti i tifosi dell'Atalanta, che passavano dalla mediocrità della propria storia a vincere l'Europa League, perché comunque c'era un'altra pressione rispetto a quella che c'è a Firenze. Ecco, a Firenze, dove il tifoso medio si aspetta altro e dove ormai da anni si fa difficoltà a intravedere anche la giusta ambizione per una piazza come questa, può bastare un'estate per rimettersi in corsa? Oppure, come dice Paratici, secondo me fa un po' di melina, ma insomma, come dice Paratici, ci vorrà del tempo.
0: No, allora ci dovrebbe volere del tempo, e magari una cosa che nel calcio, ma nello sport attuale, così come nella vita e nel lavoro, ormai il tempo è sempre un valore considerato poco. Però magari le competenze che portano, le competenze portate alla Fiorentina, se si rivelano azzeccate, ti azzeccano quelle 2-3 scelte che magari ti portano a accelerare subito.
11: Noi ora l'importante sarebbe anche trovare il modo di coniugare le scelte, diciamo, che ora ci stanno facendo discutere in modo un po' distante, quindi quella di Filippi, quella di Morandi, certo, eccetera, sul mercato. Ecco, la Fiorentina.
0: Però Pietro, pensate facciamo un esempio vicino anche da un punto di vista cronologico e magari in cui il tifoso può capire. Cioè, la Fiorentina di Italiano, il primo anno che riparte, cioè la Fiorentina non fa una grandissima stagione nella stagione precedente. Se tu ci pensi, la Fiorentina al ridosso di Natale, di gennaio, è lotta per la Champions. Poi là tu vendi Vlahovic, succede una serie di cose, e poi guadagni 22 punti rispetto all'anno precedente. Se tu ci pensi, poi ci sono un paio di snodi che ti potevano andare più o meno bene, compresa anche la scelta di vendere Vlahovic. Quella Fiorentina, in modo fortunoso, azzeccando le scelte, avendo magari la fortuna barra sfortuna della vicenda Gattuso, che poi ti porta a prendere Italiano, e magari trovando alcuni giocatori a condizioni favorevoli, cioè penso a Odrio Zola, no, Torreira, eccetera eccetera, comunque aveva accelerato i tempi, se tu pensi a quello che era stata la stagione precedente, e quindi magari hai gettato le basi, magari le competenze che ora hai portato ti portano a individuare quel giocatore che magari tu magari ci pensi no, questo esplode fra 2 anni, invece il giocatore, perché è buono, perché si trova nell'ambiente giusto, perché trova magari l'impresa giusto con Grosso, oppure anche se può anche essere che sei stato bravo sul mercato a vendere il Dodò di turno, il Gudmundsson, con delle cifre investite su giocatori utili, ti portano a accelerare.
11: Non c'è dubbio, ma speriamo che sia così, perché ora, diciamo, alle chiacchiere ne abbiamo fatte tante, perché comunque il tempo dell'avvio di questa rivoluzione è stato ormai prolungato, perché era da tempo che la Fiorentina era riuscita ad arrivare fondamentalmente alla salvezza, e quindi era da tempo che già si pensava a quello che sarà il prossimo futuro. Adesso vorremmo vedere un po' di fatti, vedremo quanto ci vorrà, perché poi a me risulta ora che Paratici questa settimana sia un po' in ferie, e poi dopo riparta con la settimana prima dell'inizio delle visite mediche e di quello che sarà anche l'avvio della stagione. Vabbè, vedremo. Ascolta, grande Matteo, prima di salutarti voglio chiederti: qual è l'ultimo concerto che hai visto?
0: L'ultimo concerto che ho visto, un concerto sabato scorso a Modena. Afterhouse, non li conosce nessuno, li conosciamo in pochi.
11: Vabbè, però te sei andato volentieri.
0: Ho visto Cure a Firenze però una settimana fa.
11: Che hai visto?
0: I Cure a Firenze, sono venuto a vederli.
11: Mi hanno detto che è stato un gran concerto.
0: Grandissimo concerto.
11: Bene, e il prossimo?
0: Il prossimo lo sai che è a Cassilago settimana prossima, sabato prossimo.
11: Bene, vedi?
0: Quindi anche vicino, sì.
11: Ottimo, sai, perché qui questa trasmissione è anche di cultura pop, e quindi dobbiamo anche
0: Gli Alla Lasa si chiamano. alla LAS, un gruppo californiano.
11: Ho capito, ma certo te vai a vedere della roba.
0: Vabbè, ma scusa, tutti vogliono. Questo è un po' come le vie del mercato, no? Tutti vogliono comprare Mbappé e tu invece devi scegliere i giocatori che poi diventano. Sì. No, che conoscono in pochi, a prezzi abbordabili che poi diventano famosi.
11: Cioè, ti sei anche un po' Corvino in questo. Budget, low budget per la salvezza.
0: Poi esatto, quando il biglietto di quel concerto costerà 100 euro, tu te lo rivendi e ti costruisci altri 80 concerti, no? Con quel prezzo.
11: Ma ottimo, Matte, ti abbraccio, ti voglio bene.
0: Ragazzi, un abbraccio, buon proseguimento a tutti.
11: A presto. Vedi, ovviamente è un grande. Gliel'ho chiesto non a caso a caro Matteo De Santis, perché è un grande appassionato di musica e sapevo che mi avrebbe portato in lidi particolari. Io sto cercando in tutti i modi di trovare un bel festival reggae, qualcosa di poter per andare a ballare serenamente la musica reggae, ma i più vicini sono in Puglia. E quindi ora arrivare in Puglia per andare a ballare una serata reggae non mi sembra fattibile fondamentalmente, però se riuscirò andrò, anche perché i biglietti dei concerti ormai per me sono come i biglietti del cinema, non si può più andare, cioè non è più fattibile, perché un concerto normale ti costa, normale intendo dire, ecco, no, normale intendo dire di un gruppo, di un cantante di media fama, minimo sono 60 pippoli come minimo. Io non spenderò mai 60 pippoli per andare a vedere un concerto, lo dico prima perché mi sembra veramente, quando sono andato a vedere gli Scapì a 17 euro, già mi sembrava una roba, 17 euro, ma che vi sei pitturato il cervello? E invece la cosa è andata in questo modo, purtroppo, ed era solo l'inizio. E tra l'altro gli Scapì arrivavano dalla Spagna, quindi ci potevano anche stare e chiedessero giustamente 17 euro, adesso sembrano spiccioli, ma all'epoca per vedere un concerto Scapì anche sembrava una roba pazzesca. Comunque vabbè, banda alle ciance, ciancia alle bande. 348 75 1393, mi raccomando, mandatemi anche le vostre idee per il tema di spalla di oggi, andate in qualsiasi lido e vi porti il cuore, e io se trovo che sia un tema divertente da parlarne insieme, che esuli anche un po' dal mondo del calcio, perché insomma con Matteo abbiamo parlato anche di temi diversi da quello solo classico della Fiorentina, dei temi aziendali di Paratici, lui è molto bravo a capire anche gli equilibri della Serie A in questo senso, quindi lo abbiamo ascoltato tutti volentieri, però se ogni tanto andiamo anche fuori dal seminato ci piace, quindi se avete dei consigli per il tema di spalla io vi ascolto. Nel frattempo, per darvi là a mandare messaggi audio, io uno se lo vuoi mandare, Stefanino, sono contento.
12: Buongiorno, sono Paolo.
11: Ciao Paolo.
12: Sono completamente d'accordo su quello che stai dicendo riguardo a Comuzzo. Un annetto a farsi un pochino di più le ossa in un'altra squadra e poi riprenderlo il prossimo anno. Buongiorno.
11: Ecco Paolo, la tua versione è quella che la Fiorentina sembra stia volendo perseguire. Comunque Comuzzo ha bisogno di ritrovare fiducia. Se questa fiducia non può arrivare dentro, diciamo, alla Fiorentina, è anche logico magari pescarla altrove. Chiaramente la Fiorentina vuole tenere assolutamente sotto controllo quello che è il destino futuro dello stesso Comuzzo, ma quello che ci risulta, appunto, l'idea sarebbe proprio quella di fare un prestito con diritto di riscatto. Mentre aspetto i vostri temi di spalla, per esempio Michele rilancia un tema che questi giorni è stato dibattuto in lungo e in largo, ovvero chi vince i mondiali, e per lui sarà il Giappone. Ma io parlo ancora di roba, ancora di cose più di nicchie, più proprio fuori dal mondo del calcio. Comunque, se ci volete mandare il vostro pronostico lo leggiamo. Da un amico all'altro, ma qui si parla di livelli straordinari, di livelli strepitosi, anzi se volete fare le vostre domande al numero uno del calciomercato di Sport Italia, Luca Cilli.
13: Ciao Pietro, ciao.
11: Si può dire il numero uno del
13: mercato? È un piacere.
11: Si può dire, o c'è qualcuno che si offende? No, è che qualcuno si offende, se ci ascolta poi dopo arriva qui, mi imbruttisce.
13: Il numero uno partendo dal basso. Io mi accontento della zona salvezza.
11: No, te sei solo un imbecille quando dici queste cose. Sei un imbecille quando dici queste cose. Sei il numero uno.
13: Per salvarci.
11: Ma smettila. Tra l'altro ho letto ieri che il Viperetta vuole il Pescara, come si fa?
13: Ma per carità, guarda. Per carità, non mi far. Perché mi vuoi far rovinare la giornata?
11: Vabbè, ho capito, l'ho letto. Te sei tifoso del Pescara, volevo sapere cosa dicevi.
13: Lascia stare, leggi, vai avanti, scusami. Ma cioè, già abbiamo una marea di guai, no? cioè tu mi vuoi aggiungere guai altri guai, ma mi auguro che sia una buttata, come direbbe Christian De Sica.
11: Ma dai, io ovviamente mi auguro assolutamente che Viveretta sbagli strada e invece di Pescara vada, che ne so, a tutta un'altra parte nel mondo, però tutta un'altra parte, ma
13: esatto.
11: Solo perché ho a cuore il destino della squadra del mio amico Luca e quindi vorrei vederlo veramente più lontano possibile dal calcio in prima, guarda, non solo dal Pescara ma proprio dal calcio. Caro Luca, chiaramente prima di essere seri volevo chiederti un'altra cosa. Ora che sei tornato a fare questo lavoro in modo, diciamo, degno per le tue qualità e quindi quotidianamente sempre dietro a tutte le cose e non chiuso per forza in una redazione all'aria condizionata, ti vedrò al mercato o no quest'anno?
13: Sì, assolutamente.
11: Questa è una grande notizia per tutti gli ascoltatori.
13: Questa è una grande notizia, ma anche nei giorni precedenti, se tu dovessi salire magari qualche giorno prima,
11: certo, venga a fare una giratina,
13: ci possiamo beccare in giro.
11: Bene.
13: Beh, vabbè, un giro si può sempre fare, no?
11: Ma ti toccherà bere lo spumantino con Malù oppure te lo puoi risparmiare quello?
13: Quello non lo so.
11: Secondo me ti tocca anche questo.
13: Anche secondo me.
11: Però per fortuna
13: grande Malù, però.
11: No, grande Malù assolutamente, però per fortuna hanno preso dei figuranti per andare a fare quello che ti costringevano a fare quando eri un ragazzo, quindi non ti chiederanno più di andare a far finta di chiudere la porta, perché ci sono dei figuranti con il cappello in testa, la pintura bianca sul viso, il naso rosso, eccetera, e vanno al tuo posto per fortuna, e quindi non c'è bisogno che ti facciano fare queste cose. Va bene, queste sono le mie battaglie contro alcune skills di Sport Italia, non contro Luca. Hanno fatto l'acquisto dell'anno, cioè quando uno dice Sport Italia sta un po' in crisi, pam, hanno la zampata su Luca Cilli ed è tornato tutto in canoni migliori. Va bene Luca, no. Te non devi dire niente perché queste sono mie battaglie e te voi ti metti nei casini. Allora, parlando di noi alter, visto che grosso è stata una tua assoluta intuizione, ad aprile già parlavi assolutamente di grosso, quindi eri ben informato, tra l'altro mi risulta essere a Pescara in questi giorni, quindi non lo so se te sei a Pescara, magari vi incrociate.
13: Siamo anche incrociati, a dire la verità,
11: lo sapevo, perché... vedi? Lo sapevo.
13: No, ma ci incrociamo praticamente spesso, perché
11: ma nello stesso bagno.
13: Sì, frequentiamo lo stesso stabilimento,
11: ecco.
13: quindi ci siamo visti. No, gli ho fatto l'imbocca al lupo, a dire la verità. Poi è chiaro, Pietro, non è che ci mettiamo a parlare
11: ma mai ti metterei in difficoltà chiedendoti che cosa vi siete detti.
13: No,
11: però,
13: ma credo che poi, sai, al di là del rapporto tra giornalista e allenatore, ci sono anche dei rapporti che vanno oltre, cioè non ti metti a parlare di calcio in determinati contesti, però ti posso dire che dipendesse da lui sarebbe già al Viola Park, perché veramente è estremamente contento, estremamente orgoglioso di poter allenare un grande club come la Fiorentina, è proprio bello carico, ha tanta voglia di iniziare a prendere confidenza con la realtà di Firenze, con la Fiorentina. Mi fa piacere per lui, perché veramente ti trasmette, sai, quella voglia maniacale di iniziare a lavorare, a portare in alto Firenze, quindi dal punto di vista emotivo sicuramente la Fiorentina troverà un allenatore prontissimo, carico, con tanta voglia, con le idee chiare, questo sicuramente, con una società che è pronta a supportarlo, ma con delle motivazioni fortissime, questo poco ma sicuro. Se la metà dei calciatori avessero le motivazioni che ha l'allenatore, che giustamente dopo tanti anni è arrivato a giocarsi una grande chance meritata sul campo, la Fiorentina si potrebbe togliere tante tante soddisfazioni.
11: Ecco, magari fatti chiamare per presentare di Firenze, visto che tu sei pur da straniero un portatore sano di fiorentinità.
13: Ne abbiamo parlato anche.
11: Te gli devi dire, te chiama Pietro ogni tanto, quando c'è qualcosa e non ti torna sui fiorentini, chiama Pietro, lui ti racconta tutto quello che c'è da raccontarti. Prima gli dici la tua versione e poi io gli do quella ancora più del centro storico. Però ecco, sicuramente se lui riesce a connettersi con la piazza, avrà grande successo a Firenze, perché se, per esempio, Italiano ce l'ha fatta in parte, però ci è riuscito in alcuni momenti a entrare un po' in connessione con la piazza. Palladino non ce l'ha fatta, per dire. Pioli pensava di esserlo, ma non lo è stato. Vanoli credeva di avere anche lui instaurato una certa connessione, ma secondo me c'è, serve anche una connessione calcistica, ovviamente. Ecco, se lui riesce a fare, io non dico che lo ha fatto Prandelli, però quello che anche in parte, ripeto, ha fatto Italiano, si può togliere le soddisfazioni, perché purtroppo, per fortuna, questa è una piazza totalizzante nel bene e nel male. Quindi se lui entra nel meccanismo, tanto non si deve offendere, diglielo, non fare il permaloso, perché sennò è un casino. Cioè, tutto il resto
13: non lo è. Questo sicuramente no. Ma guarda, Piero, posso dirti che comunque, al di là dell'allenatore, è una persona tranquilla, umile, è sempre rimasto il ragazzo che era e che è rimasto. Sicuramente, ripeto, ha veramente tanta voglia di iniziare questa avventura, è consapevole anche che dal punto di vista della comunicazione ci sarà un salto enorme rispetto a come era abituato in precedenza per quanto riguarda le sue esperienze lavorative. Firenze rappresenta un salto anche da questo punto di vista, però è stimolato anche dal fatto di potersi confrontare con una realtà e una piazza così bella e così presente nel bene e nel male, perché ci sono allenatori che vivono con le pressioni e altri che magari non resistono alle pressioni. E Grosso fa parte della prima categoria, cioè è uno di quegli allenatori che deve avere pressione. Tu dirai sì, però gli ultimi due anni è stato a Sassuolo dove ce n'è poca, e infatti quella magari è stata una condizione che un po' penalizzava, tra virgolette. Poi si è tolto tante soddisfazioni sul campo, però è la sua realtà, è la sua piazza, e sono d'accordo. Guarda, intanto non svelo nessun segreto. Parlando del più e del meno, appunto, discutevamo del fatto che comunque ci sarà tutta un'altra pressione e le aspettative sono alte, sono molto alte.
11: Tra l'altro,
13: però Pietro,
11: no, ti volevo dire solo che Marco, uno dei nostri ascoltatori, ti chiede subito: Luca, fai sapere al mister, quando potrai permetterti di rivederlo, di non rinchiudersi al Viola Park. Lui dice: mi raccomando, che non diventi una bolla di vetro dove chiudersi senza capire e parlare con il resto della città. Questo te lo chiede un ascoltatore e io ti riporto, faccio l'ambasciatore che non porta pena.
13: Certo, no, ma questo sicuramente io non lo so. Poi le dinamiche della comunicazione della Fiorentina,
11: no,
13: Pietro,
11: certo,
13: conosci meglio di me, e poi molto dipende da come verrà impostata la linea anche a livello di comunicazione da parte del club. Di sicuro è un allenatore empatico, non è un ruffiano, questo poco ma sicuro.
11: Beh, questa è una cosa fondamentale per Firenze, lo sai
13: no,
11: bene.
13: No, non lo è per niente, non è un ruffiano, è una persona schietta, sincera, leale con i calciatori in primis, con la piazza anche, e io credo e mi auguro per lui e per Firenze che possa crearsi veramente un bel binomio che possa portare a tante soluzioni.
11: E poi, soprattutto, ripeto, che ti possa riportare allo stadio a te, perché noi ti aspettiamo a Firenze come sempre.
13: Ma io sarò presente, perché tu lo sai, se c'è la Fiorentina io vengo con enorme piacere, perché mi fa piacere tanto e spero veramente che quest'anno possa essere l'anno del rilancio. E poi spesso ne abbiamo parlato, ma questo vale un po' per tutti anche gli altri allenatori di Pescara. Vedere un concittadino su una panchina così importante, così bella, così prestigiosa, è un motivo d'orgoglio, ma guarda, questo te lo posso dire per tutta la città, perché sai, comunque non è che capita tutti i giorni di vedere un allenatore della tua città sulla panchina di un club come la Fiorentina, quindi è un motivo d'orgoglio. E spero davvero che possa fare bene. Glielo auguro con tutto il cuore.
11: Una città dove ci sono tanti tifosi della Fiorentina, se mi permetti. Io che ne sa, quello che so è un posto nel mondo dove tifosi della Fiorentina ce n'è tanti. Quindi sarà un connubio perfetto per i pescaresi che tifano Fiorentina, avere un pescarese alla guida del club. Luca, io volevo anche chiederti cosa pensi di questa di questo inizio, diciamo, di vero e proprio lavoro da parte di Paratici? Che cosa pensi di quello che ha detto l'altro giorno in conferenza? Perché a Firenze si è discusso molto, perché in tanti si aspettavano chissà quale fuoco e fiamme. Io in realtà sono rimasto molto colpito positivamente dal fatto che finalmente ho la sensazione che ci sia un dirigente che sa prima di tutto dove mettere le mani, sa come metterci le mani e che ha evidentemente un percorso in testa che porti la Fiorentina a tornare ad essere una realtà con una base solida, non economica, perché quella l'ha sempre avuta, una base solida di competenza per rilanciarsi negli obiettivi sportivi, che è una cosa che purtroppo negli ultimi anni si era un po' persa.
13: Io l'ho sentita la conferenza stampa, io ho sentito anche un po', perché sai, comunque mi piace ascoltare, vedere i pareri dei tifosi, ho sentito anche un po' di critiche, nel senso che è stata una conferenza da 0-0, è vero, qualcuno si aspettava qualcosa di più. Io però l'ho trovata come te, cioè io sottoscrivo il tuo punto di vista, io l'ho trovata una conferenza stampa fatta da un manager che ha le idee chiare, che sa dove vuole arrivare, che non vende fumo, che non è un ruffiano, che sa come fare per riportare la Fiorentina a determinati livelli. E soprattutto la Fiorentina in questo momento sta switchando dall'essere una società, con l'accezione assolutamente positiva del termine, non vorrei essere frainteso, a conduzione familiare, con tutti i suoi limiti e i rischi di cui ti avevo già parlato, ti ricordi un mesetto fa, a una società trattata come tale, cioè portata a un livello manageriale talmente alto che è totalmente differente rispetto al passato. Per farlo c'è bisogno di una rivoluzione, c'è bisogno di un manager capace. La Fiorentina non sarà più una grande famiglia, i calciatori non verranno trattati come membri di una grande famiglia, che è la cosa più sbagliata nel mondo del calcio. La Fiorentina sarà una società trattata tale da un manager che ha pieni poteri e che

0: scelta della Fiorentina e soprattutto avere in linea per raggiungere gli obiettivi che voleva raggiungere la Fiorentina. Quindi a me sinceramente Paratici rappresenta la miglior garanzia del club in questo momento. Economicamente solido lo è sempre stato, tornerà ad aggredire il mercato, questo te lo posso assicurare, tornerà a dare spazio finalmente anche all'area scouting, dico finalmente perché Firenze non può sottovalutare l'importanza dello scouting in giro per il mondo, perché Firenze è Firenze e ha una capacità attrattiva dal punto di vista della città e dal punto di vista sportivo e dal punto di vista delle strutture che tutte le altre in Italia non hanno o che pochissime hanno, e per me questo è stato uno dei tanti sprechi, uno dei tanti sbagli che si sono perpetrati nel corso degli anni. Quindi finalmente questa condizione sta cambiando, la squadra sarà giovane, questo poco ma sicuro, non ci sarà il colpo ad effetto, il campionissimo, questo no, però verranno presi dei giovani di qualità che possono rappresentare degli investimenti per il presente e per il futuro, e poi ci sarà un, almeno nelle intenzioni, da quel che mi risulta, un repulisti importante all'interno dello spogliatoio. Certo Pietro, poi non tutto sarà semplice farlo in estate, però l'idea è quella di,
1: guarda, io penso,
0: chiudere una pagina e aprirne un'altra.
1: Io penso che in tre sessioni verrà annullata la Fiorentina che c'era quando è arrivato Paratici.
0: Pensi
1: cioè
0: bene.
1: Estate, inverno, estate sarà... Ovviamente poi al netto di chi si metterà in mostra in un certo modo, cioè per dire, prima dicevo Comunzo, a quanto ci risulta cercheranno di darlo in prestito, se Comunzo fa un prestito buono e poi torna alla Fiorentina il prossimo anno, Comunzo non è che viene ceduto e buttato dalla finestra tanto per, verranno fatte le valutazioni molto attente, però la sensazione è che Paratici voglia veramente mettere le radici nello spogliatoio e quindi togliere ciò che era stato impiantato prima per mettere la sua linfa. Ecco, questo è per far capire quello che è anche la mia idea, che condivido quello che dici Luca sul prossimo futuro. Ecco, ma visto che si parla di mercato, tra poco ti lascio, te lo prometto, ma sono troppo mi fa troppo piacere parlare con te di mercato e non solo. Te dicevi, sarà un mercato comunque profondo e vedrà tante cessioni, tanti acquisti, una squadra giovane, ora si fa il nome di Coleoscio per dire, si fa tanto parlare di alcune cessioni anche di un certo livello. Secondo te, so che è un terno all'otto e lo facciamo perché è estate, è giugno e ancora ci possiamo divertire, secondo te quale sarà la prima mossa ufficiale di mercato, che sia in entrata o tra le cessioni?
0: Per quanto riguarda le entrate, le priorità sono gli esterni offensivi, da quello che mi risulta è chiaramente, Pietro, poi se voi avete notizie differenti, massimo rispetto, io parlo da quel che mi risulta, priorità esterni offensivi e centrocampisti con determinate caratteristiche, queste sono le priorità della Fiorentina. Sul fronte partenze potenzialmente sono tutti calciatori cedibili a determinate cifre, ci sono giocatori che possono partire più a cuor leggero rispetto ad altri e altri invece no. Io credo che ad esempio Torsberg del Sassuolo è un'operazione che dobbiamo considerare e che dobbiamo tenere bene in vista. Volpato anche è un altro calciatore che piace molto alla Fiorentina e rientra, ma questo a prescindere dal fatto che l'allenatore lo aveva già avuto al Sassuolo nella sua ultima esperienza,
1: sì.
0: Perché rientra in quella lista di calciatori anche con un background internazionale, perché comunque è un nazionale australiano, sta facendo i mondiali. Ecco, un altro aspetto fondamentale è iniziare a mettere dentro calciatori con un background internazionale, perché l'idea è quella di tornare in pianta stabile in giro per l'Europa, però per fare belle figure, quindi hai bisogno di alzare il livello da questo punto di vista.
1: Beh, questo non c'è assolutamente dubbio.
0: Ecco questi sono i primi nomi che mi risultano. Sulle partenze hai detto anche tu su Comuzzo, io aggiungo che ci sono potenzialmente anche altri calciatori che potrebbero uscire, ad esempio Mandragora, ad esempio magari ci potrebbero esserci delle proposte anche per altri giocatori come Fabian, insomma. Poi sai, il mercato, siamo veramente all'inizio, è anche vero che l'allenatore insieme al direttore sportivo ha tirato una linea.

0: mia, nel senso che è un allenatore nuovo, è chiaro che vuole farsi un'idea, cioè hanno già le idee chiare in testa, però sai, è giusto anche che possa vedere e valutare almeno in una settimana e mezzo i giocatori che ha a disposizione e poi effettivamente decidere, no? Chi mandare altrove e chi, e su chi puntare dei calciatori che sono già attualmente in rosa. Però sono queste più o meno le linee guida del mercato, le priorità te le ho dette da quel che mi risulta.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Secondo me sarà molto importante, ed è stato un passaggio importante anche la conferma di Moise Kean, perché Kean dopo l'ultimo anno veramente è stato un anno difficile dove c'era la possibilità anche di una possibile partenza, parliamoci chiaro, è stato un anno complicato anche fuori dal campo. A me non è, io sono un grande fan di Moise Kean, ma la gestione extra calcio della stagione a me non è piaciuta per niente, e lo dico con il massimo rispetto per il calciatore, per la persona che amo, cioè calcisticamente è un attaccante che io mi porterei ovunque ed è perfetto per Firenze, però certi comportamenti extracampo non mi sono piaciuti, perché tu sei un calciatore della Fiorentina e non te li puoi permettere a prescindere, a maggior ragione quando indossi una maglia del genere. Però il fatto che comunque abbia avuto un confronto con la proprietà, con l'allenatore, che vuole rimanere perché anche lui vuole riscattarsi, vuole ridare qualcosa a Firenze dopo un anno complicato, ecco, questo è un altro, secondo me, punto di vista interessante, ed è un altro acquisto interessante, Pietro, senti che ti dico.
1: Beh, lo sarebbe senza dubbio, soprattutto se, avendo già parlato magari con Grosso, ci possa essere magari anche un indirizzo di permanenza del ragazzo, visto che tra l'altro, smentiscimi se sbaglio, di offerte in entrata, di in uscita per quanto riguarda Kean, al momento siamo fermi a zero, e quindi è chiaro che anche lui si debba fare qualche domanda su quello che è stato il suo volto non calcistico nel corso degli ultimi mesi, che come dicevi te ne hanno sicuramente provato la fiducia del mercato internazionale nei suoi confronti. Allora, prima di salutarti, un po' di messaggi per te, così almeno ti faccio contento. Quello di Cilli è un dolce parlare, condivido tutto. Questo dice Tosco Sardo. Poi Ale dalla Val di Sieve chiede se secondo te ci sarà un colpo ad effetto, non dice come Ronaldo, per carità, ma una cosa simile con gli opportuni paragoni. Mi sembra di aver capito che non te l'aspetti una cosa del genere.
0: No, al momento no, non è questa la linea guida che vuol dare Paratici. Però Pietro, lo sai, poi le verità in tasca.
1: No, era nessuno, io ti faccio da portatore di messaggi, certo. Te decidi come rispondere. Max dice: a Pescara sono tutti gobbi, ma proprio tutti. Questo è Max che lo scrive dall'Aquila. Evidentemente.
0: Non è proprio così. Diciamo... È chiaro che c'è una, sicuramente c'è una buona fetta di tifosi juventini, ma anche milanisti, interisti, però ti posso assicurare che ci sono anche tanti tifosi e simpatizzanti della Fiorentina, questo te lo posso mettere per iscritto.
1: Guarda, io ti faccio tutte le domande senza filtri, e Walter ti chiede perché sei tornata a Sport Italia, visto che eri comunque in un'altra emittente dove avevi grande visibilità.
0: Ma guarda Walter, le opportunità anche di mercato che si creano anche per noi giornalisti. Io poi a Sport Italia sono stato benissimo, con Michele ho un rapporto eccezionale, l'ho sempre avuto, anzi lo devo ringraziare, perché comunque è stato bello tornare a lavorare insieme, è un ambiente che conosco, quindi sono tornato molto molto volentieri, sono contento di essere tornato, sono contento di poter fare il lavoro che più mi piace, ma sono anche contento di aver fatto una bellissima esperienza a Sky. Sono stati 4 anni bellissimi dove ho incontrato tanti tanti amici, prima che colleghi, sono stati 4 anni sicuramente di crescita. Poi io da qualsiasi esperienza mi porto sempre dietro le cose belle e le cose buone, e non le cose negative, quindi sono contento.
1: Poi secondo te Liberali può essere un profilo interessante per la Fiorentina, perché secondo questo ascoltatore, che è Alessandro da Diano Marina, è meglio di Volpato?
0: Però sono due giocatori diversi,
1: fanno due ruoli diversi, mi risultano, e sono proprio uno esterno.
0: Bravo, sono due giocatori diversi, hanno due ruoli differenti e soprattutto sono due calciatori da utilizzare in moduli differenti, e per come vuole giocare la Fiorentina non lo so dove può essere impiegato Liberali. sicuramente è un buon giocatore, però per questa Fiorentina tatticamente faccio un po' fatica a trovargli collocazione, però sicuramente è un giocatore forte.
1: E poi l'ultima per quanto riguarda gli ascoltatori, Roberto cita Bjerkebo alla sinistra, che ha segnato 11 gol del Sirius in Svezia, che è un nome fatto da Sport Italia, se non sbaglio dall'Ungary, e quindi dice se ti risulta che possa effettivamente essere un qualcosa di concreto, visto che anche il ragazzo ha detto so che c'è un club insomma su di me che presto farà un'offerta, quindi in linea con quello che raccontava Gianluigi Longari.
0: Sì, ne parlava Gianluigi, ed è uno di quei profili appunto giovani che tramite lo scouting la Fiorentina è riuscito a individuare, e può essere sicuramente una soluzione. Infatti sì, esatto, sono arrivate anche le dichiarazioni del giocatore che in un certo senso forniscono un assist a quello che ha raccontato Gianluigi, che è stato bravo a raccontare questo scenario, ed è una possibilità, Pietro, perché anche lui, vedi, rientra in quella lista di giocatori giovani da inserire in un nuovo contesto, quindi assolutamente sì, è un calciatore. Devo essere sincero, non l'ho mai visto dal vivo e non ho mai visto una partita per intera, per 90 minuti. Per curiosità sono andato a vedere gli highlights. È chiaro che non è che ti puoi fare un'idea, non voglio passare per quello che conosce vita, morte e miracoli del giocatore. Ho visto gli highlights, mi sembra un giocatore interessante, però ripeto, non lo puoi giudicare secondo me se non lo vedi per 90 minuti, almeno 10 volte, quindi non posso dire se è forte o meno. Sicuramente è un buon giocatore, cioè si vede che è un buon giocatore.
1: Allora, per concludere e salutarti, Ale mi manda una frase che inizia con frecchete e poi continua e non la dico fino in fondo, dice, così almeno ci si fa due risate, ti hai sorriso, quindi sai dove andiamo a parare, va bene, frecchete, va bene. Caro Luca, io ti abbraccio, ti saluto, ti ringrazio, ti auguro un buon mesetto di mercato, perché tanto poi ci sentiremo più avanti, quindi diciamo da qui alla prossima volta che ci ascolteremo, ti auguro ottimo lavoro, buon lavoro in quel di Sport Italia.
0: Grazie a voi.
1: Sei sempre forte, ti voglio bene.
0: Grazie a voi, ci aggiorniamo e buon lavoro, ragazzi, soprattutto.
1: Sarà dura per tutti, sarà dura per un'estate di tanto lavoro, caro Luca Cilli. Bene, ciao Luca.
0: Ciao Pietro, ciao ragazzi, ciao.
1: Allora, l'11.02 di corsa in pausa, poi proseguiamo ovviamente questo Chi si compra in solitaria con i vostri messaggi, anche audio se volete, 348-7513-933, se volete chiamarci in diretta 055-7711-171, tra poco ancora un'altra ora di Chi si compra.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Rippe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante ristorante pizzeria Time Out al DLF. Il Costa poteva non andarci. Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
9: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
11: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
12: La cronaca: caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
11: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone e due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
12: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
11: La MotoGP e Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Ogni fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
17: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: torniamo in diretta. Questo è Chi si compra, ovviamente una versione oggi solitaria, cavoli vostri, con Pietro Lazzarini a gestire la diretta e i due Stefano a curare la parte tecnica invece, quindi comunque prontissimi per ascoltarvi, rispondervi a tutte quelle che sono le vostre domande, come avete sentito anche nel corso del collegamento con il grande Luca Cilli prima dell'interruzione delle 11. Volevo leggere anche un po' di messaggi. Allora, prima di tutto c'era un messaggio che mi interessava, che è divertente come tema di spalla. Allora, questo è Edoardo, lui dice: extra calcio, ti chiedo una cosa che ti piacerebbe vedere nel corso della tua vita, prima appunto di passare a miglior vita. Faccio un esempio: io vorrei vedere le prove dell'esistenza degli alieni arrivati sulla Terra. Quindi questo è il pensiero, Edoardo, una cosa che prima della tua dipartita vorresti riuscire a vedere nel corso appunto della tua esistenza. Sarebbe troppo banale dire avere una gioia enorme legata al mondo della Fiorentina, però ti assicuro che è un pensiero che spesso mi è capitato di fare, cioè dire: ma ce la farò prima della fine della mia esistenza a vedere la Fiorentina vincere lo scudetto, per dire. Lo so che sono banale, però è una cosa che è un pensiero che mi è balenato spesso nella mente. L'altra cosa, che non riguarda il calcio, è legata invece alla mia esistenza personale, quindi privata: semmai mi riuscirà nella vita di fare quello che è un sogno da quando sono bambino, ovvero di prendere insieme a mia moglie, in età ovviamente avanzata, una volta finita di lavorare, poter stare, ne so, un anno a viaggiare. Ecco, il sogno prima di finire la mia esistenza terrena è quella di poter stare un anno in giro per il mondo, vedere più paesi possibili e conoscere culture a noi totalmente distanti, che se vogliamo è un po' quello che tu lo vedi come una cosa extra terrestre, quindi con la volontà di conoscere qualcosa che extra riguardo la nostra terra. Invece io vorrei vedere qualcosa di extra riguardo alla mia esistenza, e quindi andare a vedere paesi, ne so, tutto l'Oriente, Sud America. Chiaramente è un sogno, perché lo ripeto, per fare un viaggio del genere ci vorrebbero veramente un sacco di quattrini, e quindi va bene, speriamo di poterselo permettere prima o poi, in un giorno chissà quando potrebbe arrivare. Altri messaggi. Allora, Pietro, te lo do io il tema di spalla, lo so che te non la pensi come me, ma il tema di spalla è Picchiarosso, con immutata stima nei tuoi confronti, Francesco, l'omonimo del Bembe. Ovviamente domani è il giorno della finale tra rossi e azzurri per quanto riguarda il calcio storico, che tra l'altro, ecco, questo è un messaggio che mi permette anche di fare un gancio in vista di domani. Domani programmazione un po' rivista per quanto ci riguarda, un palinsesto comunque lungo, che però partirà dal primo pomeriggio in occasione della festa di San Giovanni, lo dico soprattutto a coloro i quali ci ascoltano fuori da Firenze. Per Firenze è un giorno di festa, quindi anche per noi che viviamo Firenze, che siamo comunque parte di questa città, è un giorno di festa. Ma questo vuol dire che non chiuderemo, come di fatto praticamente non ci succede mai, infatti, e quindi dalle 14 in poi saremo regolarmente in diretta, prima con Palla al Centro, poi con uno speciale Garrisca che inizierà alle 16, e successivamente ci sarò io dalle 18 alle 20 fondamentalmente, con quello che è un contenitore che ci porterà anche a seguire dal vivo proprio il calcio storico, e poi concluderemo come sempre con Extra Viola, che ci sarà regolarmente anche nella giornata di domani. Quindi restate con noi anche domani, perché effettivamente è un giorno di festa, ma dove noi saremo insieme a voi assolutamente protagonisti. Poi, extra calcio, dice Marco, mi piacerebbe vedere scomparire razzismo e ingiustizie sociali. Sarebbe molto bello, Marco, però questo è più che un sogno, è un'utopia, che la sposo in pieno, ma molto complessa. A me piacerebbe tanto vedere uno scudetto, ma penso sia impossibile, purtroppo. Allora, in alternativa, mi potrei accontentare di un classico Boca Juniors contro River Plate. Alessandro da Firenze, forza Viola e forza Azzurri. Quindi lui invece è della mia parrocchia per quanto riguarda il calcio storico. Buongiorno caro Pietro, volevo sapere secondo te quale sarebbe l'obiettivo minimo della Fiorentina del prossimo campionato. 10º posto, 6º posto, qual è? obiettivo minimo del campionato a oggi è impossibile da dare. Magari una volta finito il mercato mi potrei anche sbilanciare in questo senso, però io credo che la Fiorentina debba imporsi l'idea di essere aggrappata alle posizioni di classifica valide per l'Europa fino in fondo. Poi se arriva ottava, nona, decima dopo un campionato che sei stata a qualche punto dall'Europa, ovviamente sarebbe un rammarico, però anche comprensibile in un anno di rilancio. Altrimenti, se riesce a prendere la strada giusta, anche di riuscire a tornare subito in Europa. Cristiano da Borgallegri, ciao, risponde al tifoso De Rossi: domani vinca il migliore, cioè noi. E vabbè, qui c'è il dissing a livello di calcio storico, ed è normale. Da Borgallegri, chiaramente si tratta di un Cristiano che tifa azzurri. Francesco da Firenze, sulla questione dei pescaresi che tifano viola, dice: io sono stato 4 anni fa in vacanza una settimana a Montesilvano, ho girato un po' nei dintorni di Pescara, ma mai visto o sentito tifosi viola, neanche mezzo. Certo, Francesco, tu ci sei stato una settimana, non è che si può pretendere che ci siano tifosi fiorentina con decine di bandiere della Fiorentina in giro. Ti dico che c'è una comunità di tifosi della Fiorentina anche nel pescarese che è numerosa, e quindi bisogna assolutamente non solo rispettarla, ma essere orgogliosi che anche a Pescara ci sia questo tipo di comunità. Poi vabbè, Michele ci diceva prima che per lui il mondiale lo vince il Giappone. Buongiorno a Caggiani da Firenze. Lorenzo prende per le mele Francesco Benvenuti e il suo, diciamo, non propriamente amore per Lionel Messi, dicendo: come sta Benvenuti? 5 partite, 5 gol. Però non so se 5 partite, perché in realtà ne ha giocate 2. Quindi non so cosa tu volessi intendere con questo messaggio, caro Lorenzo. Comunque, questo tema di cosa vorreste vedere o fare prima, diciamo, nel corso della vostra vita come sogno, mi ha intrigato, mi è piaciuto. Io ho detto che vorrei vedere da una parte lo scudetto della Fiorentina, dall'altra vorrei fare una sorta di giro del mondo con mia moglie, che è un qualcosa che fin da quando eravamo ragazzini ci siamo detti che sarebbe bellissimo a poter fare. Piero risponde alla domanda su De Gea: sicuramente non mi sembra che possiamo permetterci uno migliore di lui, quindi lui terrebbe De Gea. Poi ci sono degli audio che tra poco ascolteremo grazie alla sapiente regia di Stefano Cherubini. Walter da Mantignano, sempre parlando di De Gea, dice: con qualche limite è sempre lui però uno dei più forti, il problema è lo stipendio, gran brava persona, altri problemi credo che non ce ne siano. Sì, però lo stipendio a un tifoso non credo che gliene debba fregare qualcosa, no? Lo stipendio ci penserà la proprietà se è un problema o meno. L'ingaggio del portiere, in questo caso di De Gea, non è un problema che riguarda il tifoso, che deve invece immaginarsi se De Gea è il miglior portiere attualmente per la Fiorentina oppure se c'è qualcosa di diverso. Comunque è uno dei tanti temi di mercato di cui possiamo parlare anche col prossimo ospite, che è il direttore Giovanni Dolci, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, uno dei temi, l'ho lanciato adesso questo messaggio di questo ascoltatore, quindi glielo chiedo subito: siccome a Firenze si fa un po' di discussione, per me assurda, su quello che potrebbe essere il ruolo del portiere della prossima stagione, perché per me una volta che è in porta De Gea, anche se prende 3 milioni di euro l'anno e considerando il fatto che Martinelli può in un altro anno di prestito crescere ancora per farsi trovare pronto nel prossimo futuro, io non trovo che sia un tema di grande discussione. Però c'è stato un momento in cui la sensazione è che la Fiorentina, per dare una sterzata a livello economico al monte ingaggi, stesse pensando anche alla cessione di De Gea, poi per andare a prendere Mandas, Falcone, eccetera eccetera, quindi andare addirittura ad acquistare un portiere quando già in casa hai uno come De Gea. Io sono curioso anche di cosa pensa lei in merito. De Gea, che per esempio la passata stagione, sì, nei primi 2 o 3 mesi quando la Fiorentina andava molto male è stato coinvolto in un rendimento mediocre, anche lui che è un campione, però poi nella seconda parte di stagione, quando i giochi si facevano duri, i duri hanno iniziato a giocare, quindi anche lui è tornato ai suoi livelli.
1: Sì, assolutamente. Allora, io, è chiaro che il tifoso pensa una cosa, la dirigenza e la proprietà ne pensano un'altra, non ne pensano, ragionano in modo diverso, no? Però allora, se scindiamo l'essere addetto ai lavori, l'essere tifoso, è chiaro che il tifoso dice: De Gea tutta la vita, perché è un portiere forte, affidabilissimo, in una Fiorentina che sicuramente sarà molto più performante rispetto alla Fiorentina dell'ultima stagione. l'avvento di un nuovo operatore dei portieri che è di statura internazionale, forse è veramente un fuoriclasse, senza ombra di dubbio darà una spinta ulteriore al movimento. Io credo che serva, oltre a migliorare De Gea, perché i calciatori si migliorano e si automigliorano fino all'ultimo giorno dell'ultima partita che fanno nella loro carriera, servirà tantissimo anche a far crescere Martinelli. Condivido con voi che Martinelli sarà sicuramente il futuro, ma oggi magari non bisogna bruciarlo. Quindi io condivido, al di là degli aspetti economici, che quelli non mi possono toccare, immagino che De Gea sarà, mantenere De Gea sarà una scelta sicuramente acculata e ponderata, ma sicuramente una scelta importante, al netto di quell'episodio di stagione scorsa a Udine, se non erro, quando toccò ai compagni dopo un gol preso, che forse poteva risparmiarla quella critica. Però ribadisco, era anche un momento complicatissimo, la Fiorentina è veramente in difficoltà. Stiamo parlando di un professionista di altissimo profilo, senza ombra di dubbio.
0: Ecco, invece pochi giorni fa, magari lei avrà potuto leggere o comunque gli sarà capitato di incrociare qualche dichiarazione o qualche intento da parte di Paratici e di Ferrari nella conferenza stampa che hanno fatto giovedì scorso. La sensazione è che quella che era la domanda principe nel momento in cui Paratici è arrivato a Firenze, ovvero avrà o meno la possibilità di intervenire a 360 gradi per dare una svolta alla società, ecco, la società di fatto la risposta è arrivata in questa conferenza stampa ed è assolutamente sì, visto che lui sta operando per creare una base di competenza per far sì che la Fiorentina possa nei prossimi mesi anche mettersi di nuovo in scia di squadre come Atalanta, Como, Bologna, che proprio dalla competenza hanno cercato di arrivare e sono riuscite anche ad arrivare a grandi obiettivi. Secondo lei, a parte chiederle banalmente se questa è la strada, ma dovrebbe essere per tutti una strada come questa, ma è fattibile in poco tempo organizzare un qualcosa di del genere dopo che per 7 anni l'idea della competenza alla base non era stata, diciamo, portata molto avanti da parte della Fiorentina?
1: Allora guardi, Fabio Paratici è una persona molto intelligente e preparata, è arrivato in punta di piedi, come avete visto, non ha fatto stravolgimenti in corso, se non qualche aggiustamento senza modificare le persone all'interno degli organici. È una persona competente, molto competente di calcio, ma è anche molto attento alle dinamiche e conosce molto bene questo mondo. Ho visto un nuovo responsabile del marketing, è arrivato Paolo Morganti, che era l'ex direttore generale di Catanzaro, sì, ma è stato segretario sportivo della Juventus, persona di grandissimo spessore profilo. Lui ad oggi si occupa del Viola Park, da quello che so, che
0: sì, sì.
1: Viola Park è un'azienda, non è un centro sportivo. Quindi sbagliare i conti su Viola Park potrebbe creare dei problemi. Poi Viola Park che sicuramente anche a questo punto anche il testamento spirituale di commisso, ci pensiamo, no? Perché è rimasta alla città questa struttura meravigliosa e funzionalissima, e l'avvento di Morganti servirà sicuramente a dare ordine ulteriore. Quindi io sono convinto che Fabio Paratici ha le competenze, la mentalità, e sa utilizzare anche strategie per creare un ambiente estremamente professionale. Guardate, senza chiedermi chi e dove, ho avuto occasione la settimana scorsa di chiacchierare con un ragazzo della prima squadra, un ragazzo, un calciatore importante della prima squadra, e chiacchieravamo un po' le sensazioni che hanno i calciatori sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo noi, no? Ecco, lui mi raccontava che è cambiato il vento, senza stare a dire né chi né come, mi raccontava in maniera molto serena che è cambiato il vento perché ha tante piccole cose che all'esterno magari non si vedono nemmeno, all'interno di un gruppo diventano grandi cose.
0: No, anche perché poi all'interno non solo, scusi, poi la faccio proseguire direttore, non solo una questione di spogliatoio e quindi di giocatori, ma il giocatore che vive una realtà come quella della Fiorentina, vive quindi una realtà a 360 gradi con la comunicazione interna, con banalmente il cuoco, il giardiniere, lo staff, evidentemente se ha la percezione che il vento è cambiato è perché all'interno anche del Viola Park forse si è scalato la marcia.
1: Assolutamente, ma anche le parole e i gesti di chi è dentro, che anche le figure apicali che parlano hanno un peso straordinario nel calcio. anche le parole, i gesti, i modi in cui parlano, dove parlano, cosa parlano e cosa dicono. La solita cosa detta in un altro, dico una sciocchezza, al ristorante anziché al bar, sono delle cose che non si dà col calcio, no? Tanto per essere chiari,
0: sì, sì.
1: Detta in un, all'interno degli appalti in una zona anziché in un'altra, cambia tantissimo il modo di approcciarsi, anche nei modi nel dire le cose. E mi stava raccontando che tra l'altro è un calciatore molto serio e molto affidabile, che il mente è cambiato, e io credo che questo sia un po' quello che è chiaro, c'è ancora tantissimo da lavorare, però credo che sia un po' quello che alla fine tutti i tifosi della Viola e la città di Firenze, da quello che si aspettava da un po' di tempo, no? Provare a portare la Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina ha fatto finale di conference con un allenatore molto preparato, però la Fiorentina negli ultimi anni aveva costruito poco. Non so se è corretto quello che dico, nel senso
0: no, correttissimo, Coppa... correttissimo.
1: Lo dico con grande rispetto di chi c'era, attenzione, non voglio essere, però mi sembra che oggi invece a costo di oggi sembra un po' come la rincorsa al Palio, no? Cioè ripartire dietro per arrivare davanti, no? Oggi la Fiorentina ha dovuto ripartire da dietro, è di rincorsa, però avrà bisogno forse di più tempo anche per consolidarsi, ma poi quello che sarà un club performante e solido.
0: Ecco, la nostra, diciamo, convinzione, avendo avuto a che fare in queste settimane con Paratici, è che questa anche rivoluzione che in questo momento sta coinvolgendo quello che dicevamo prima, quindi l'arrivo di Morganti, l'arrivo di Filippi come preparatore dei portieri,
1: Lorenzo Gianni all'area scouting,
0: esatto, presto,
1: ha fatto delle cose importanti. Paolo Morganti è una figura molto più centrale di quello che potete immaginare per le competenze del professionista, intendo, eh.
0: No, ecco, perché io stavo arrivando proprio a chiederle che cosa può portare effettivamente una figura come questa, perché per il pubblico è difficile comprendere l'innesto di un manager, perché chiaramente le competenze di un manager sono un po' segrete per quanto riguarda il mondo dei tifosi, perché alla fine il tifoso medio guarda più alla rovesciata,
1: sì,
0: o al,
1: sì,
0: colpo,
1: certo,
0: di testa,
1: certo,
0: però ecco,
1: certo.
0: Siccome effettivamente Paratici ci ha fatto intendere che per far sì che la squadra performi al 100%, anzi al 110%, tutti i meccanismi devono avere alla base la competenza, le volevo chiedere appunto questo innesto che cosa può portare dentro a un club come la Fiorentina.
1: Intanto principalmente competenze trasversali, che non sono solamente competenze tecniche. Paolo Morganti è un ex calciatore di Serie C che ha fatto 350 partite, non è uno che non è una persona
0: conosce
1: che
0: conosce la materia, insomma.
1: Conosce la materia, nel frattempo ha comprato degli studi universitari di altissimo profilo, tanto per spiegare il personaggio,
0: certo.
1: Cioè, ok? Cioè una persona che oggi entra come manager della PAC, ma potrebbe essere manager di una grande azienda, Paolo. Lo dico con grandissimo, lo conosco da tantissimi anni. È una persona molto seria, ma lo dico con grande rispetto, ma anche con grande con certezza di quello che dico, perché è una persona che conosco molto bene da tantissimi anni, quindi non è un sentito dire, una conoscenza, come posso dirle, parziale. Quindi se Fabio Paratici nel momento in cui arriva a Firenze, poi al di là delle voci che c'era qualcuno che temeva che a giugno potesse andare,
0: sì,
1: via,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Non è una cosa che era solamente più forse più una parola di tifoso o qualche spifro di giornalisti che volevano magari forse destabilizzare, perché mai poi mai aveva pensato di andare. A maggior ragione si porta dentro figure di come stavate dicendo voi, di un profilo non puramente tecnico, vuol dire che sono figure che porteranno sicuramente a crescere notevolmente tutto l'ambiente della Fiorentina.
0: E queste sono musica per gli orecchi di chi ascolta, legato ovviamente alla Fiorentina, perché fondamentalmente tutti ci aspettiamo una rivoluzione che parte da queste scelte, ma che tutti ci auguriamo possa portare risultati nel minor tempo possibile. Ecco, domanda da $1,000,000: minor tempo possibile per una cosa del genere, qual è?
1: Non esiste un minor tempo possibile. Intanto è una rivoluzione silente, perché è una rivoluzione che è partita il giorno che Fabio Paratici ha messo piede a Viola Park, ok? Oltretutto, fra le altre cose, ha mantenuto una figura importantissima vicino a lui come Roberto Goretti, che sicuramente lavorerà meglio, molto bene, perché Roberto è una persona molto competente di calcio e Fabio Paratici è molto competente di calcio, vanno ancora meglio insieme. Per la rivoluzione, è una rivoluzione, più che rivoluzione, diciamo che è un avvicinamento verso un consolidamento di tutte le aree all'interno del club che necessita di un po' di tempo. Ma ricordateci che Paratici è un professionista molto serio, molto competente, lo dico con grande rispetto di tanti altri colleghi, naturalmente, molto serio, molto competente, e che sa il fatto suo, quindi sa dove mettere le mani, diciamo così. È che è una garanzia sicuramente per la Fiorentina, e mi sembra che da come era iniziata la stagione a come è finita, è giusto, anche se il tifoso l'ha vissuta male, è andata oltre le aspettative, perché la Fiorentina ha fatto fatica per un sacco di tempo.
0: No, certo.
1: Quindi non le aspettative inizio stagione, le aspettative di come si stava mettendo la situazione. Quindi anche la stagione appena conclusa ha dato dimostrazione di cosa vuol dire una mano autorevole.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla le faccio l'ultima domanda, perché chiaramente abbiamo parlato di management, di quelle che sono le scelte di Paratici per crescere, per mettere una base anche per quanto riguarda l'organigramma, l'organizzazione del Viola Park, eccetera. Le volevo chiedere se la scelta di Grosso non solo la convince, ma secondo lei è in linea con questo progetto passo passo che Paratici sembra voler imporre, insomma, qui a Firenze.
1: Secondo me assolutamente, perché Grosso è un allenatore di prospettiva, giovane ma non giovanissimo, perché ha 49 anni, è 49, infatti giovane ma non giovanissimo, ha avuto un percorso da calciatore di altissimo livello, quindi conosce anche molto bene le dinamiche degli spogliatoi, è italiano, cioè ha tutte le caratteristiche a mio avviso per fare un ottimo lavoro in una piazza difficilissima, perché Firenze è spettacolare, ma è una piazza vera di calcio in Italia, cioè una piazza difficile, bella, quindi credo che Grosso abbia tutte le caratteristiche per essere la persona giusta in questo percorso. Andrà naturalmente supportato, aiutato, per come in tutte le situazioni, perché è normale, però è un ottimo profilo.
0: Direttore, io la ringrazio per essere stato con noi come sempre, le auguro buon lavoro e a presto su Radio Firenze Viola.
1: Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo parlato anche con Giovanni Dolci in queste due ore di Chi si compra, che si concluderanno però con un innesto di alto livello, lo abbiamo fortemente voluto per curare il Viola Park e tutto quello che... Non è lui,
2: buongiorno,
0: cura tutto il resto, ovvero
2: fare
0: l'andamento
2: volentieri.
0: Di...
2: Fare buongiorno.
0: Sì, tipo da giardiniere faresti volentieri al Viola Park, lo sapevo. E lì bucolico, con 60 gradi...
2: Ma guarda, io ho delle esperienze nel verde.
0: Ma io ci credo, perché io sono il contrario di lei.
2: È bellissimo dedicarsi alla terra, e fra l'altro probabilmente è anche meno costoso di fare altre professioni in questo paese di merda. Buongiorno, ben trovato.
0: Entrao Ario, il direttore Tommaso Loreto. Perché sei così?
2: Ero di ottimo umore.
0: Sei arrivato qui?
2: Ti sentivo tipo prima di tirare le cuoia, vorrei un concerto di Pink Floyd. Vedere.
0: Che è abbastanza. È fatta.
2: Dura.
0: Perché
2: Roger,
0: vai all'estero?
2: David, non si parla. Roger ha preso una strada meravigliosa, altissima. David ormai fa suonare la figliola e basta, al massimo li trovi nei pub.
0: Beh, quindi è un sogno irrealizzabile.
2: L'ho perso. Sono stato stupido nel 90 per Division Bell, non ci sono andato e la pago. Un'altra è vedere casa dove è nato Diego, e quella spero, insomma, prima o poi di girare,
0: cioè,
2: intorno a Buenos Aires, nel barrio di Diego.
0: Ma proprio la casa,
2: sì, voglio vedere dove è nato.
0: Quella è fattibile. Devi solo cacare un po' di lesso.
2: E poi sul terzo mi interrogavo, ma non lo so, lì per lì avevo pensato a qualcosa con Eddie Vedder, poi in realtà non so se avete visto sui social questa apparizione a sorpresa di Jennifer Lopez in un concerto di David Guetta, che è una roba, io non ci andrei mai al concerto di David Guetta, però è sbucata Jennifer Lopez,
0: sì.
2: Che l'età non si dice mai, no? Però insomma non è proprio
0: di primo pelo.
2: È in una forma.
0: Ma che c'entra questo? Non le cose che vuoi vedere?
2: No, prima di morire qualcosa con Jennifer Lopez, ma credo.
0: A un caffè,
2: che...
0: dici?
2: Certo.
0: Io credo sia questa la più irrealizzabile, anche più dei Pink Floyd.
2: Poi ti avrei detto l'ultimo concerto, quello sabato all'Anfiteatro, SOS Palestina 2, è stata una bella serata. Ho trovato un Piero in formissima, che peraltro mi proietta al prossimo concerto per i 40 anni 17 Re. Sì, che poi me ne sono anche sparato in macchina, era tutto bellissimo.
0: E poi?
2: E poi ho chiamato il commercialista.
0: Ah, e lì è finito tutto, va bene.
2: È l'arrivo il 30 di giugno e Siamo un paese di merda, dai, sostanzialmente, ribadiamo questo.
0: Vabbè, ma questo non è solo perché ti ha chiamato il commercialista.
2: No, ma voglio dire, uno partecipa, giusto, paghiamo le tasse, certo fa un po' di proporzioni e dici, ma è che per quello che vi do, no? Voi cosa
0: sono,
2: mi...
0: Io sono un po' terrorizzato, dovevo andare a parare. Perché...
2: Coke, 30 giugno, dietro l'angolo, caro Cherubini. Mentre un altro tema col quale mi sono svegliato stamattina sulla lingua mentre prendevo il caffè è, ma in questo bello peso, posto che la Fiorentina come mission fa calcio, sport,
0: sì.
2: Nel 2026 il calcio barra sport è anche entertainment, tu mi insegni, come direbbero quelli bravi.
0: Sì.
2: Nell'entertainment, no, tu minimo la tua clientela dovresti provare un po' a stimolarla, niente, cioè, niente, la Fiorentina è lì, il 7 ci si ritrova a luglio e vabbè.
0: Non ti torna questa cosa?
2: Non lo so, provare.
0: Mi sembrano un po' tempi.
2: No, però poi dice: vedi, dovevi trovare sempre qualcosa di polemica. Poi magari è periodo di ferie anche per loro. E quindi.
0: Io lo sapevo e avrebbe preso qualche.
2: Esatto, c'è meno gente, c'è meno potenzialità. E quindi poi andremo al centenario, ci saranno un sacco di cerimonie, occasioni. E quindi niente. Certo, se pensi che il campionato è finito. Il
0: 24
2: maggio, noi che siamo più o meno operatori di questo ambito professionale, raccontiamo la Fiorentina. La Fiorentina è lì a Viola Park.
0: Beh, però un po' di cose sono successe.
2: Un mesetto per salutare Vanoli.
0: Si è inserito Morganti, si è inserito Filippo.
2: No, ma loro non te lo dicono, eh.
0: No,
2: cioè,
0: no,
2: noi siamo qui ogni giorno, ci alziamo come la gazzella, sappiamo e dobbiamo. Rincorrere la notizia,
0: ma questo è un difetto per loro.
2: Però,
0: difetto...
2: Ecco, cioè, esatto, la Fiorentina che offre?
0: Te ti aspetti
2: al
0: che
2: suo
0: offre,
2: ambito
0: fatto
2: sia...
0: un'operenza stampa un'ora e mezza, allora gli basta questo.
2: Esatto, cioè, voglio dire, questo era il mio pensiero. 40 giorni hai avuto una conferenza
0: un mese,
2: stampa.
0: Dai, un domani mese. È il 24.
2: L'intervento del presidente in quella meravigliosa giornata in Val d'Arno e un video autoprodotto, autocelebrato, autocomunicato.
0: Sì, autoreferenziale
2: autosottotitolato.
0: Vabbè, quello che volevi sottolineare, sì. Volevi sottolineare.
2: Va bene, l'allenatore si aspetta a luglio, ma perché comunque bene. C'è da celebrare la
0: dopo
2: Coppa del Mondo, non c'è un cazzo con la Fiorentina.
0: Cronaca di ciò.
2: Ora poi noi siamo sereni e tutti, ma
0: te sereno posto.
2: No, ma dico, dice grosso si fa a luglio il 9, perché così sono 20 anni dal mondiale. Allena la Fiorentina, non è che è venuta a allenare la nazionale, però va bene.
0: Comunque, detto tutta questa cronaca di ciò sì. Che non ti è tornato, la
2: non
0: domanda
2: è, che mi torna,
0: è quello che tu vorresti, però. Cioè, cosa ti saresti aspettato? Perché se c'hai tutto giustamente anche questa lettura critica della cronaca
2: il
0: degli
2: ritiro,
0: eventi.
2: Va bene, te lo faceva andare bambino. Pietro, cosa c'è? Te non lo volevi dire. Tommasino, cosa c'è? C'è qualcosa? No, non mi viene. Tommasino, cosa c'è? Il ritiro, andiamo in ritiro. Cioè, ricreiamo quelle due settimane dove c'era un monte di notizie, sviluppi, poi sei in montagna, studi gli allenamenti.
0: Il ritiro arrivava comunque a luglio.
2: No, niente, non ci sarà niente. Tutto al Viola Park, allenamenti tra di loro, dice sì, al massimo allenamento a porta aperta. Ma Milenkovic davanti ai Faloria non lo becchi più.
0: Grande Faloria.
2: Le 11 di sera per vedere se Andrea dice qualcosa, Andrea della Valle, non le fai più. Le arrabbiature perché poi altre cose le dice dentro il Faloria con 380 persone intorno
0: e
2: quelli della security che ti stanno piantando il gomito e va bene. Okay,
0: però questo arrivava comunque a luglio. Ti hai fatto la cronaca di un mese che è sempre stato un mese un po' morto.
2: Sì, giugno,
0: no?
2: È devastante. Giugno è devastante.
0: Anche se io sono curioso di vedere come si svilupperà per il calcio italiano e non solo per la Fiorentina da qui al 29, perché come sai il 29 quest'anno apre il mercato con un po' di ore d'anticipo per permettere a chi ha il bilancio in chiusura il 30 di giugno di mettere a bilancio appunto qualche operazione, soprattutto in uscita, e quindi per sistemare i conti. La Fiorentina mi sembra che ci stia provando con Beltran.
2: No, magari
0: non ci sta riuscendo,
2: che si muove perché anche la Roma è ferma.
0: Sì, però ecco, io Dodò che parta prima del 30 giugno la vedo veramente dura. Sono curioso di vedere,
2: no,
0: però
2: dopo,
0: se la Fiorentina
2: sì, dopo il 30.
0: Ma siccome questo tempo ci permetterebbe alla Fiorentina di sistemare, di dare un po' di fiato al bilancio, di vedere se effettivamente la prossima settimana, che sarà quella anche del ritorno al lavoro di Paratici in modo costante, magari iniziano ad arrivare anche queste nuove figure, ci si avvicina anche a quello che è il ritiro, eccetera eccetera, oltre a questa scadenza dell'inizio del mercato al 29 di giugno, ecco, forse qualcosa accadrà da qui al 30.
2: Non lo so, sai, c'è questa fase di grande trasformazione interna all'interno della struttura, che a me personalmente piace moltissimo. Lo dicevo ieri con Dimitri, l'idea di prendere, no, il top di ogni settore, preparatore dei portieri, bravissimo, ulteriori aggiunte nello scouting, Orlandini arriva dal Milan, molto bravo se non bravissimo, marketing, Ferrari e Inter, quindi Picciotto arriva a un curriculum di primissimo livello. Addirittura mi risulta che, insomma, ante litteram, novembre, addirittura prima ai Paratici sarebbe arrivato Picciotto. L'altro volto, Morganti, Viola Parche, gestione diversa, perché per ora non so che pienone possano aver fatto per cos'era USA Australia venerdì, però hanno anche, per esempio, io sono stato martedì alla premiazione del campionato della Lega degli Invincibili con Andrea Mori e l'associazione Ritrovo, è stata una bellissima serata con premiazione sul campo, dopo eravamo al bar, però evidentemente sto Morganti darà un nuovo passo, che ne so, come è fatto lo sa. Te l'hai mai sentito?
0: La foto?
2: Sì.
0: La di Morganti?
2: Sì, l'ho vista, noi lo dobbiamo fare.
0: Ma...
2: ok, ma al tifoso gli ha detto nulla?
0: No, questo non c'è.
2: Oh, io piglio eccellenze, sto mettendo eccellenze in struttura. Poi, siccome il sogno, prima vanno fatti gli step per obiettivi, a me piace il pragmatismo dei Paratici, però... fa un caldo boia, le strade sono distrutte, ci vuole 40 minuti per fare un chilometro, non si può sognare mercato estivo,
0: c'è il commercialista
2: meno 30, i commercialisti rompono e riscatti obbligatori fa ben Brescianini, e vediamo se poi a settembre ci ha dato, dai, cioè, è qualcosa, un briciolo, si fa 100 anni.
0: Guarda, in questo senso c'è,
2: non
0: allora
2: voglio giudicare
0: Lorenzo,
2: però...
0: Daiana ti dice: Tolo, quanto mi mancano della Valle, non so se
2: no. No, perché non è che loro fossero così empatici.
0: Io ti riporto ciò
2: loro,
0: che dicono gli ascoltatori al 3487 5393. Alberto ci scrive ovviamente da Genk, dice: bello, dopo un viaggio di 1100 km Moena, vedere alle 11 l'allenamento, alle 17 l'allenamento della sera, incontrare lo staff e i giocatori, mi manca molto. Questo è quello che ha detto
2: Alberto. Quello al di là del periodo, sì, era sicuramente una sorta di capodanno del tifoso viola, perché in quella situazione li vivevi quotidianamente, ma li vivevi per strada. Era bello,
0: era diverso da quello che è ora, che è una bolla di vetro in mezzo a Bagnaripoli, e va bene. Il centenario a pagamento è semplicemente scandaloso, avrebbe dovuto essere la festa di tutti i fiorentini, invece sarà solo per chi comprerà il biglietto. E questa è l'invettiva di Simone, che lui sta parlando ovviamente di questa partita che ci sarà, con organizzata, immagino, sì, con Operazione Nostalgia, che per me, quanto mi riguarda, non so nemmeno cosa sia, però evidentemente la Fiorentina si è affidata fondamentalmente a quello che potrebbe essere definito un service esterno per organizzare questa partita con le leggende eccetera. Poi c'è la partita col Frosinone, che sarà la gara effettiva del giorno del centenario, quindi quella, chi comprerà il biglietto per la partita parteciperà alla festa di uno stadio chiaramente ancora a mezzo servizio. Ci sarà poi il comune che farà altre, come si può dire,
2: sì,
0: altri festeggiamenti. Quello che ci risulta è questo. Detto ciò,
2: ma non voglio essere polemico,
0: no,
2: ripeto,
0: però Simone
2: anche,
0: ha dato uno
2: anche
0: spunto
2: periodo
0: di riflessione.
2: Di ferie, quindi la stessa Fiorentina, come noi, no? Magari siamo un attimo un po' più affaticati. Questo periodo dell'anno è insopportabile, sto caldo, non si può vivere a queste temperature, è ingiusto. Ragazzi, pianeta ci vuole spazzare via, facciamoci qualche domanda.
0: Facciamoci, ma tanto
2: cioè, tu esci e
0: tanto
2: il
0: non
2: clima
0: puoi
2: dice
0: te.
2: Non uscire. uscire perché tanto ti brucio.
0: Non decidi te.
2: No.
0: L'entertainment lo propone Alessandro Ferrari con le sue stand-up press conference che esaltano la comicità nonsense basata su promesse fantomatiche chiaramente false. Chi ride, bacchettate sulle mani e ban sul bar del Viola Park. Questo lo dice Luca. Io ripeto, leggo tutto perché non trovo motivo di censura. Buongiorno, poi quando sentirò un procuratore parlare male di un altro procuratore sarà quando dirà la verità, così da Max la gente, perché prima abbiamo parlato con Giovanni Dolce che in realtà ci ha parlato molto bene di Paratici e anche di Morganti, ce l'ha un po' presentato, ci ha fatto capire, no, hai ascoltato, comunque è stato interessante quello che ci ha raccontato, perché non è di facile fruibilità la competenza di queste figure. Quindi, come dicevi tu, se effettivamente qualcuno avesse avuto modo, autoproducendolo anche, l'idea di... Però ti rispondono che fino al 1 luglio non sono ufficialmente arruolabili.
2: Infatti, anche loro hanno le loro difficoltà.
0: Però ogni tanto qualche informazione lì te la mandano, qualche informazione su queste figure potevano mandarla, non solo per smentire quello o quell'altro. Va bene. Stefano dice... Brescianini, Fabian, Ndur, Tosvet, tutti con le stesse caratteristiche. Nella rosa dei centrocampisti mancano mediani box to box, dinamici che vanno a recuperare palloni agli avversari. Poi vabbè, lui fa due nomi come sempre, in questo caso sono Onyedika e Samu Costa, ma al di là dei nomi che fa Stefano, quello che Luca Cilli ha incontrato Sentiero. Anche Grosso, ha parlato, ci ha detto quelle che sono secondo lui le priorità del mercato, quando ha detto il centrocampo con determinate caratteristiche, anch'io un attimo mi sono bloccato, considerando quanta roba c'è già in questo centrocampo.
2: Sono un monte.
0: Potrebbero fare quasi una squadra di soli centrocampisti.
2: Richardson, insomma, per dire altri due, non voglio scatenare pandemoni, Amatucci, comunque una decisione andrà presa. Harder pare voglia tenerselo il Padova, però si va oltre 10, 11, 12.
0: Io credo che si possa fare una squadra. Se ci mettono
2: poi
0: un
2: su
0: Porta.
2: Fabian, mi fido, ovviamente vado dietro a quello che ci ha detto Niccolò, no? Che lo considerano un punto di partenza. Noi facciamo un sospirone, però
0: no,
2: bisogna fidarsi.
0: No,
2: loro,
0: allora,
2: certo.
0: Io mi fido di Niccolò, però quella che è la mia sensazione è che, e l'ho già ribadita, la Fiorentina in tre sessioni farà, azzererà quella che è stata la passata stagione, dove anche se Fabian è arrivato sotto la guida Smart Working di Paratici, che lui comunque è stato coinvolto in quella che è stata la seconda parte di stagione. Io credo che incedibili è una parola che la Fiorentina da anni non possa più permettersi di utilizzare, proprio per status di mercato, e men che meno lo potrà fare quest'estate. Quindi io, come ho capito anche come ragiona Paratici, ho provato a capire e mi sembra che lui abbia fatto intendere che molto sarà il flusso di mercato che quest'anno ti porterà a capire che tipo di squadra potrai fare. Cioè, non è detto che oggi un giocatore venga considerato dentro al progetto plausibile per la titolarità e tra un mese, quindi al 24 di luglio, ciò sia lo stesso, perché anche lui si dovrà fare un po' trasportare dagli eventi. Ha detto: non siamo completamente padroni del nostro destino.
2: Prova a tradurre, Tottenham si è messo in testa in tutti i modi, Tonali, no? È pronto a quanto sono? 85?
0: Sono quelli, sai, avevano pagato 60.
2: E a Newcastle, con la statua bella di fronte allo stadio dove fu giocato un meraviglioso Newcastle Fiorentina estivo, sospeso a un quarto d'ora dalla fine perché venne giù un uragano, si mettono in testa Fagioli. E te a metà agosto hai 45 milioni di offerta del Newcastle per Fagioli, quindi lo devi ristrutturare tutto il centrocampo.
0: Ti sto dicendo che la sensazione è che sia proprio un mercato di flusso, cioè se la Fiorentina riuscirà a incrociare il flusso di altri club interessati agli esuberi, meglio, ma ciò non è detto che non coinvolga invece i giocatori su cui tu stai puntando anche con l'eventuale costruzione della squadra di Grosso. Quindi sarà molto dinamico a un certo punto, non ora è soporifero. Ora è soporifero, però è soporifero per tutti, perché ditemi voi una squadra che si sta muovendo,
2: no,
0: adesso è soporifero, è lunghissimo.
2: Avellino, Malago,
0: però sarà dinamico. Bellino e Malago insieme fanno fastidio a starci, però ecco, mi aspetto un mercato di questo tipo e anche sul centrocampo evidentemente, se Grosso ha fatto delle richieste, cercheranno di fargli spazio a queste richieste, che sia una, che sia due, che sia
2: sì,
0: mezza.
2: Sì, è vero, anche se ieri sera sai Dimitri non gli sfugge nulla, quindi aveva avuto dal giovedì, aveva avuto fino a ieri sera per prepararsi, dire che era carico e dire poco. Però ha detto una cosa giusta, cioè tra le righe delle tante parole di Paratici, quando ha parlato di Grosso, ha anche detto va bene perché ha quelle caratteristiche che vogliamo in un allenatore, quindi sappia comunicare,

0: altro due facce della stessa medaglia, questo non accadrà mai. Se invece uno dei due pensa di mettersi non in competizione, ma comunque in contraltare con quello che è il lavoro dell'altro, è lì che iniziano i guai. Invece, quando io raccontavo i motivi per cui Grosso, pur non essendo il nome che poteva far innamorare la piazza, era un nome che trovavo tra i più validi per la Fiorentina, era proprio quello, perché la mia sensazione è che Grosso sia stato scelto per la conoscenza dell'uno nell'altro, per la fiducia che l'uno ripone nell'altro, una cosa che negli ultimi anni, permettimi, non è mai accaduta, perché un italiano è stata una fiducia rincorsa dopo Gattuso.
1: Sì, cioè da Paratici a Grosso sono d'accordo. Penso Grosso sarebbe venuto alla Fiorentina anche se non c'era Paratici.
0: Ma no, ma questo è un altro livello di discussione.
1: Pradè quest'estate, stesso management.
0: Bene.
1: Pradè, Goretti, Ferrari chiamano Grosso. Beh, viene lo
0: sono
1: stesso.
0: Sono d'accordo. Io non so se sarebbe venuto lo stesso. Su questo non sono d'accordo. Quello che penso io è che è una scelta che poteva fare anche il vecchio management, ma il livello della scelta è differente. Cioè Palladino, che è stata una scelta loro, non è mai stato protetto da nessuno.
1: Questo
0: è oggettivo.
1: Questo
0: Italiano, che è stato protetto in alcuni momenti, ma a fasi alterne, perché non protegge un allenatore vendendo la punta titolare, no? Bene. Arrivava tra l'altro da una scelta di rinterzo,
1: certo,
0: alla Viola Park, cioè a Viola Park, a Firenze c'era già arrivato Gattuso. Quindi ecco, forse la prima vera scelta, Montella gli è rimasto un dote, Iachini è una scelta per salvarsi. Cioè questa è la prima vera scelta dell'era Commisso e secondo me non arriva a caso, perché arriva quando il destino avverso ci ha portato via un dirigente Deus ex machina e il presidente istrione,
1: certo,
0: la verità è questa, e quindi il livello anche aziendale è cambiato.
1: Certo.
0: Ora c'è Mediacom a comandare quindi si lavora in azienda. Ecco, secondo me la differenza grossa è quella. Poteva arrivare Grosso con Pradè, sì, ma Grosso insieme a Pradè è un conto. Grosso
1: è
0: scelto con fiducia reciproca con l'attuale direttore sportivo è un altro.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Bene, allora facciamo così, sono le 11.52, il nostro Stefano Rubini scalpita perché ha qualche messaggio audio da farci ascoltare, noi li ascoltiamo con un bel treno finale, cerchiamo di rispondere al volo e poi concludiamo questo Chi si compra.
2: Buongiorno Pietro e buongiorno Tolo se mi permetti la confidenza.
1: Sì, dai.
2: Allora, io vorrei domandarvi, ma se una società che dichiara ambizioni neanche poi clamorose, se non quelli di arrivare diciamo nelle prime 8, non può permettersi due soli ingaggi medio alti, perché poi parliamo di ingaggi medio alti, siamo sotto i 5 milioni in entrambi i casi, come può pensare appunto di sostenere queste ambizioni? Cioè se non possiamo pagare l'ingaggio di De Gea e di Ken è inutile parlare di ambizioni, facciamo l'Udinese, facciamo un Sassuolo e va benissimo, per l'amor di Dio, non c'è nulla da criticare. Si dice noi signori vogliamo stare entro certi limiti che però purtroppo non ci consentono di competere a certi livelli, nessun problema.
3: Ma poi Pietro, non solo quei concerti lì sono inavvicinabili, ma anche concerti di quartiere fra virgolette sono molto meno, cioè più difficile suonare dal vivo. Brutta cosa.
4: Buongiorno Pietro. Allora, la cosa più bella che vorrei sentire per il prossimo calciomercato è che tu a Chi si compra Flash mi dici è stato confermato, è stato riscattato Manor Solomon. Quella sarebbe la notizia più bella, perché è forse l'unico giocatore che vorrei che tenessero quest'anno. Questo giocatore, se sta bene, è il piccolo Salah, te lo garantisco, e poi ci risentiremo durante l'anno se lo confermano.
5: Buonos dias. Guarda, non lo fare quello di viaggio di un anno intero in altri paesi, perché dopo forse ti accorgi che Firenze è un nell'ombelico del mondo.
6: Buongiorno.
0: Ho capito, ma
6: io alla fine della mia esistenza vorrei avere un secondo ancora in più per guardare negli occhi l'amore, il grande amore della mia vita.
1: Bello.
7: profondo, insomma, siamo profondissimo.
0: Questa volta abbiamo
7: ma la domanda
0: concluso.
7: Favorita
0: sì sì, anche delle versioni sicuramente più filosofiche, meno terrene, anche perché è nata da un ascoltatore che dice vorrebbe vedere, vorrebbe avere la conferma dell'esistenza degli alieni.

0: alieni sulla Terra. E quindi...
1: volevo dire, ma non c'è i video che hanno disvelato?
0: Non hanno disvelato nulla, però. Forse il film di Spielberg.
1: Paese,
0: dici.
1: Lì ne fanno l'entertainment.
0: In America?
1: Se ne fanno. Ma tutti, qualcuno, tutti gli ambiti.
0: Qualcuno ti chiedeva se hai visto il DS ieri sera e se ti è piaciuto.
1: No, ieri sera ero fuori.
0: Quindi non hai visto Messi.
1: Ah no, l'Argentina, ho visto il primo credevo un film o qualcosa, pensa che peso do al mondiale. Sì, eravamo in diretta con Dimitri, ho visto tutto il primo tempo, quindi rigore sbagliato, il gol nel quale è una sentenza, quanti ha fatti a Barcellona così?
0: No,
1: che
0: ma
1: lui taglia col sinistro,
0: sembrava trottellante,
1: movimento. No, vabbè, non, lo so da solo che sono stupidino.
0: Perché?
1: Perché mi sta sulle palle a me Messi, quindi so di essere stupidino, però io ho un conflitto interiore che poi chi segue, anche Alessandro Inardo, sa, perché poi 4 anni fa è successo quello che è successo, e io invece considero solo sono mono, come si chiama, mono
0: tematico.
1: Quelli che credono in un solo Dio,
0: monoteista.
1: Sono monoteista io nel pallone.
0: Vabbè, quello...
1: e non accetto infedeli che vogliano porre su quel piano qualsiasi altra figura.
0: Esatto. Io ti dico su Messi e poi concludiamo e salutiamo tutti. Io non ho antipatia per Messi in quanto tale, giocatore straordinario sta facendo la storia del calcio,
1: esatto,
0: e continua a farla. Sono inorridito dalla narrazione italica nei confronti di Messi. Allora, siccome non c'è l'Italia al mondiale, allora tutti, anche i colleghi, e se mi capiterà di farlo, di parlarglielo, glielo dirò. No, a me queste telecronache.
1: San Francesco d'Assisi.
0: No, ma poi queste telecronache dove si aspetta il gol di Messi per esultare come se fosse un gol dell'Italia, a parte è mancanza di rispetto per la nazionale avversaria, perché non mi risulta che i colleghi che fanno le telecronache siano argentini e quindi coinvolti emotivamente da un tifo passionale per la squadra che è l'Argentina, e quindi per esempio anche con l'Astra ieri quando ha fatto col Messi
1: il calcio,
0: il dio del calcio ragazzi, bisogna avere una roba veramente, è troppo, te lo fanno passare come una cosa antipatica,
1: però
0: è più grande
1: dell'era,
0: certo,
1: moderna, il più grande, dice. Quindi, e quindi io durante la sfida invece col portoghese che si è autocostruito da solo come una macchina, ho sempre strizzato l'occhio al portoghese, si è autocostruito.
0: Benissimo, abbiamo concluso anche con la tiratina a Messi. Grazie a Tommaso Loreto, ci ritroviamo dopo.
1: A voi,
0: anche
1: dalle
0: con me,
1: due.
0: Dalle due con Palla al Centro. Adesso, come sempre, c'è Viola Amore Mio.
2: Radio Firenze, Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, onda direttamente a casa vostra.
4: Radio Firenze Viola.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È slittato l'interrogatorio di garanzia davanti al jeep di Lucca per Luigi Giordano, il conducente del SUV arrestato in Versilia, che con un'inversione a U sul lungomare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nella notte tra venerdì e sabato ha causato la morte del 17enne viareggino Gabriele Martini e il ferimento di un suo coetaneo. Al momento Giordano resta agli arresti domiciliari in un'abitazione a Forte dei Marmi. Intanto la salma del ragazzo è stata liberata da parte della procura di Lucca e da ieri alle 17 è stata esposta nelle sale del commiato dell'impresa funebre Ferranti in via Fratelli Cervi 1 a Viareggio. Il funerale è fissato per oggi alle ore 15 alla parrocchia di Santa Rita al campo d'aviazione. E intanto si è svolto ieri a Siena un nuovo sopralluogo dei carabinieri del RIS di Roma, disposto nell'ambito degli approfondimenti della commissione parlamentare d'inchiesta BIS sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di NPS, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Proprio nel vicolo di Montepio, dove venne rinvenuto il corpo senza vita di Rossi, hanno operato gli specialisti dell'arma, anche con l'ausilio di un laser scanner e di un manichino posizionato a terra, nel punto esatto dove è precipitato Rossi. Gli accertamenti, a 13 anni di distanza dalla morte di Rossi, sarebbero finalizzati a ricostruire con precisione gli spazi e gli elementi presenti sulla scena. In particolare sarebbero concentrati sulla sagoma della persona, che è stata ripresa all'ingresso del vicolo delle telecamere di videosorveglianza di Rocca Salimbeni la sera del 6 maggio 2013, dopo la caduta del manager di MPS. Ancora con la cronaca, diverse ore di lavoro per i vigili del fuoco e squadra antincendio boschivo per domani mettere in sicurezza un vasto incendio di vegetazione sviluppatosi nel primo pomeriggio di ieri in località Mugliano, nel comune di Arezzo, lungo la strada provinciale 21. Secondo una prima stima, il rogo ha interessato complessivamente circa 10 ettari tra terreni incolti e seminativi. Le fiamme, favorite anche dal vento, si sono propagate rapidamente, rendendo necessario un massiccio intervento di mezzi e personale. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando di Arezzo con 4 automezzi leggeri e pesanti e 8 operatori, supportati da 4 squadre del sistema regionale antincendi boschivi. Presenti anche i carabinieri forestali e la polizia locale di Arezzo. Durante le prime fasi delle operazioni, la viabilità sulla ST21 è stata temporaneamente interrotta per consentire l'intervento in sicurezza dei soccorritori. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Lucas Beltran, ma anche sulla possibilità che Matteo Pellegrino del Parma possa essere il nuovo centravanti viola.
6: Ieri mi ero soffermato sulla questione portieri, che non mi convinceva. Oggi vado nel reparto opposto, vado in attacco. Premesso che non capisco che cosa aspetti Beltran a ringraziare la compagnia e a tornare nell'unico mondo dove può essere un giocatore accettabile, cioè quello del River Plate. Ma devo dire, non è tanto Beltran che mi ha colpito oggi, quanto le voci molto forti che vorrebbero la Fiorentina interessata a Pellegrino del Parma. Allora, ben venga l'operazione se ti togli un problema, nel senso che ci ricordi al Parma che è un problema e prendi un giocatore che ha fatto una buona stagione. ma se Pellegrino dovesse essere il vice di Ken, bene, ma se dovesse essere il nuovo Ken, assolutamente impossibile. Cioè Pellegrino non ha le caratteristiche per essere il centravanti titolare di una squadra ambiziosa come vuole Paratici.
5: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.

0: Guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Si pianifica il futuro e, contrariamente a quanto ipotizzato in questi giorni, la Fiorentina potrebbe ripartire proprio da De Gea in porta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Paratici vuol puntare su di lui, un vero top nel suo ruolo. Solo una super offerta potrebbe far cambiare idea alla Fiorentina, potrebbe cambiare le carte in tavola, ma la Fiorentina in questo momento non cerca un altro portiere. Parleremo di questo ed altro, come sempre, attraverso anche i vostri messaggi al 348-7513-933. Linee aperte, linee libere, chiamate pure 055-7711-171. Aspettiamo i vostri interventi. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
3: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: La tua citazione parla del portiere?
3: Oggi no. Perché come tu sai, le citazioni io le produco la sera,
2: sì.
3: E quindi
2: poi ieri sera hai avuto da fare ieri
3: sera ho avuto anche da fare, quindi
2: è stato una cena a casa tua,
3: è stato anche difficoltoso farla a tarda notte. Però ancora la notizia del De Gea, che probabilmente insomma potrebbe anche rimanere, anche se vedo, leggo anche diciamo interpretazioni controverse su altre testate quotidiane, quindi certo insomma vediamo quello che accade. È ancora una situazione secondo me abbastanza fluida quella del portiere, ma è una, diciamo, più generale come citazione. Mi sto rifugiando spesso nella letteratura, come stai
2: ieri Kafka.
3: Oggi andiamo su Marcel Proust, quindi livelli abbastanza alti, direi. E Alla ricerca del tempo perduto è un romanzo 1922, un romanzo mastodontico. Pensa che sono addirittura quasi 7000 pagine. Chiaramente io non le ho lette tutte, ve lo dico in maniera 3700 pagine e 7000, non mi ricordo perché ho scritto 7000, ma deve essere un'altra totale delle opere di Marcel Proust. Comunque è diciamo sulla l'evoluzione della società francese, no? tra l'Ottocento e appunto i primi del Novecento, la fine anche della guerra, eccetera. Ma quello che ci interessa a noi è anche il titolo, si può allacciare alla Fiorentina, anche perché il problema di Paratici è il tempo, no? Lui ha chiesto tempo. Perché ha chiesto tempo? Perché deve ristrutturare una società. La ristrutturazione di una società che già però fa calcio da 7 anni, quasi 8 anni. Quindi che significa? Che si cerca tempo per recuperare il tempo che si è perduto precedentemente in un calcio che non ha lasciato sostanzialmente niente, o che ha lasciato poco in eredità. Non ha lasciato sicuramente trofei, ma ha lasciato poco anche a livello di rosa, se vogliamo. Tutti gli anni si è dovuto ricostruire da capo e ha lasciato poco sicuramente a livello societario. Quindi c'è una chi è che viene penalizzato? È il tifoso della Fiorentina, che è continuamente a dover aspettare questa attesa perenne, che sembra essere una condanna, un incubo a cui siamo tutti gli anni, si ricomincia. Però chissà se quest'anno questa attesa di un anno zero potrebbe essere un'attesa e poi produca davvero dei frutti. E lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, per rimanere in tema.
2: La speranza
3: di
2: è l'ultima a morire.
3: Ti ho convinto?
2: La speranza è l'ultima a morire.
3: La speranza è l'ultima a morire, questo è un'altra. Qui, insomma, qui si va proprio su. Poi dopo potremmo aggiungerne altre. Il fiorentino spesso dice chi vive sperando, puntini.
2: Sì.
3: Quindi questo è però una condizione nella quale, secondo me, ci si trova per ciò che non è stato fatto in precedenza, per il tempo appunto che si è perduto nella gestione societaria fino a oggi, insomma. Quindi vedremo se sarà recuperato questo tempo perduto.
2: Sì, insomma, ne parlavamo anche ieri con Giorgio Perinetti. Naturalmente lui non è voluto entrare eccessivamente nel merito della questione, però insomma anche quando poi ha detto Paratici di non voler assolutamente, di non poter accettare una serie di settimi, ottavi posti per anni di fila, una chiara stoccata, no? Anche al modus operandi e al modo in cui hanno agito i dirigenti in questi anni, i dirigenti della Fiorentina.
3: Sì, qui ci veniva detto sostanzialmente che il sesto, settimo posto era quasi, no, un trionfo, tra virgolette, sì. se si raggiungeva, insomma, era quello ciò che al massimo si poteva ambire. In realtà Paratici su questo ha dato un colpo di spugna, pur ammettendo che ci possono essere delle stagioni nelle quali la Fiorentina potrebbe anche scivolare in basso. Io sinceramente, dopo la stagione che abbiamo vissuto quest'anno, che ci ha visto scivolare come in basso e rischiare come addirittura di vedere un centenario con la squadra retrocessa, spero insomma, sinceramente, che questo tipo di cadute si possono evitare, che ci sia stata, come dire, può essere stato anche uno shock, no? Al quale poi la società, con tutti i cambiamenti che ci sono stati anche a causa ovviamente dei lutti che hanno colpito la Fiorentina, ecco, questo shock però di questa stagione possa avere dato, no, l'impulso a un vero cambiamento, non a un cambiamento di tipo gattopardesco della serie cambio tutto per non cambiare niente.
2: No, no, e qui poi si possono gettare le basi anche per una Fiorentina, come diceva proprio Paratici, duratura, cioè che quest'anno possono essere trovati quei giocatori sui quali puntare anche per i prossimi anni, cioè che possano essere dei punti fermi, che possano essere dei giocatori che possano dare delle soddisfazioni oggi ma anche domani.
3: Però non è facile farlo capire alle persone, cioè la gente, se tu giri per la città e tu lo fai. Dici, ma come, ancora un anno di transizione, bisogna ancora aspettare, e questo è arrivato, ha chiesto tempo, cioè dice vuole tempo, ancora tempo, è una vita che aspettiamo, è questa la situazione che è difficile da digerire, no? Che è quasi impossibile in realtà da digerire per gli appassionati di Fiorentina, perché veniamo da un'attesa perenne e continua.
2: Andiamo ad aprire però la serie dei collegamenti e salutiamo Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport. Benvenuta, ben ritrovata.
4: Ciao Patrizio, buongiorno. Proviamo.
2: Allora, aspetta, perché dobbiamo perfezionare il collegamento. Vediamo se la regia riesce a risolvere questi piccoli problemi e poi iniziamo la discussione in riferimento soprattutto al capitolo portiere, perché come abbiamo detto in apertura di trasmissione, secondo la Gazzetta dello Sport, De Gea diventerà un punto fermo della Fiorentina. Si è parlato tanto del ruolo del portiere, della possibilità anche di cambiare in virtù soprattutto dell'ingaggio pesante di De Gea. In realtà sembra che Paratici voglia proprio puntare sullo spagnolo ancora. Dovremmo aver recuperato Ilaria Masini. Eccoci, ci sei?
4: Ora ti sento benissimo.
2: Perfetto,
4: ciao
2: Lorenzo.
4: Ciao Tommaso,
3: buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta, benvenuta. Volevo ripartire appunto dal capitolo De Gea, sfruttando anche il tuo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, Paratici sembra voler puntare sullo spagnolo, al di là della pesantezza dell'ingaggio di De Gea, viene ritenuto un punto fermo e quindi un giocatore che può rappresentare una certezza per la Fiorentina. Solo una super offerta potrebbe far cambiare idea alla Fiorentina.
4: Hai riassunto benissimo, sì, quello che mi risulta, cioè nel senso, è stata fatta un'accurata riflessione su questa posizione, e ribadendo quello che tu hai già perfettamente detto, e cioè che la Fiorentina è conscia di quanto vada a pesare l'ingaggio di De Gea, che onestamente all'ordo è veramente tanto, però questo, cioè nonostante questo, c'è la volontà di ripartire da un'eccellenza nel suo ruolo, perché magari non è la perfezione, non è stata la perfezione l'anno scorso, però la Fiorentina si chiede, arrivata a zero, intanto ricordiamoci,
2: sì,
4: con i soldi che spendo per De Gea e con un nuovo acquisto che dovrei andare a fare comunque spendendo dei soldi per qualcun altro, vale la pena rinunciare a De Gea? E al momento la risposta è no, cioè mettendo tutto in modo molto lineare sul piatto della bilancia, a questo punto la soluzione migliore sembra tenere De Gea, ripeto, è costato zero, che prende tanto di ingaggio, però se tu fai partire lui, quello che puoi risparmiare di ingaggio, devi comunque andare a spenderlo su un altro portiere, quindi ecco un discorso molto semplice. Cosa fa l'eccezione? Come hai detto giustamente, eccezione alla parte, arriva un'offerta veramente alta, cioè, però si parla di un'offerta 10-15, cioè se arriva qualcuno che deve piacere anche a De Gea, che ha preferito anche restare fermo un anno invece che andare a scegliere soluzioni che non gli piacevano. Lui a Firenze ha trovato una dimensione che gli piace, ci sta bene, ha preso anche la fascia di capitano, quindi servirebbero due condizioni, cioè un'offerta molto alta e un club molto importante, lo United però l'ha fatto andare via a zero, che fa, lo va a ricomprare, o ecco un club di questo livello che convincerebbe De Gea a ricominciare da un'altra parte, lasciando una città in cui è stato bene.
2: Certo.
4: Ecco, sono due situazioni, in questo momento non ci sono. Poi si sta nel mercato, capita sì. l'occasione, si va a ragionare in altri momenti. Però io De Gea in questo momento lo paragonerei un po' al pensiero che c'è su Ken, al pensiero che c'è su Fagioli, cioè sono giocatori che adesso non sono in vendita, cioè la Fiorentina non li mette sul mercato. Sì. Se arriva un'offerta la Fiorentina ritiene molto vantaggiosa, allora possono portare, però ecco, è una differenza sottile ma fondamentale, cioè sono giocatori che non sono sul mercato e che partono solo se arriva una grande offerta, molto diversa da quei giocatori che invece la Fiorentina ora ha messo sul mercato e ha detto agli agenti o ha detto agli intermediari: trovate una soluzione.
2: Certo, poi insomma, no, hai fatto una lunga ricostruzione ma molto chiara. Volevo aggiungere che comunque dovesse poi partire De Gea, se la Fiorentina deve andare a ricercare un sostituto che si chiama Mandas o Falcone, che comunque reduce da una serie di buoni campionati con il Lecce, rappresenterebbe comunque un passo indietro per la Fiorentina, quindi ecco a quel punto
4: non so, però se arrivasse veramente
2: certo
4: la Fiorentina è giusto che si muova, anche pensando
2: però ecco,
4: come potrei nel caso di, cioè, ma lo farà con chiunque, no, nel caso in cui io non mi voglio far trovare impreparata, quindi una panoramica ce l'hanno sul portiere,
2: assolutamente
4: ce l'hanno
2: sul... ma il discorso che volevo fare io, cioè la Fiorentina si fosse privata di De Gea semplicemente per l'ingaggio pesante e fosse andata a cercare Mandas o Falcone, ecco, avrei fatto delle riflessioni non del tutto positive, ecco, in questo caso invece
4: non è questa la volontà,
2: appunto ecco, con il quadro che hai fatto la Fiorentina,
4: cioè,
2: appunto
4: si cerca, se c'è l'opportunità, di abbassare il monte ingaggi ma su giocatori che non portano a un depauperamento della rosa,
2: certo.
4: Cioè e De Gea fa eccezione, cioè sostituire, non voglio fare un altro nome, ma un altro qualsiasi, quasi tutti della rosa, non è così difficile andare a sostituire De Gea. Non ti voglio dire che è un unicum, però è il campione che ha in rosa la Fiorentina, al di là degli alti e bassi che appunto c'è bisogno di ricordare questa stagione.
2: Tommaso Borghini.
3: Sì, quindi da quello che ci ha detto Ilaria, la spending review non parte dai big, se non ho capito male, ma le chiedo conferma,
4: sì,
3: Ilaria, o dai cosiddetti big tipo Ken, Fagioli, l'ha detto De Gea, parte da quelli che potrebbero essere gli esuberi, da tutto quell'esercito che ritorna, oppure ci sono altri giocatori, secondo te, secondo quello che sai, Ilaria, che possono invece essere sacrificati sull'altare, diciamo, della riduzione del monte ingaggi?
4: Dipende che cosa pensi per big e non big, però per esempio secondo me in questi tre esempi che abbiamo fatto non rientrano Gosens e Gudmundsson per rimanere a dei livelli alti. Ecco, su loro la situazione è diversa, ecco, non si può paragonare la situazione di De Gea ad esempio a quella di Gosens o quella di Ken a quella di Gudmundsson. Cioè, in questo momento la situazione è quasi opposta, cioè si cerca da una parte di cedere, no? Dei giocatori che non sono ritenuti non utili, però da cui la Fiorentina può incassare qualcosa, perché c'è la necessità di vendere e sono tanti giocatori sul mercato, alcuni hanno richieste, alcuni non ce ne hanno, ma la speranza è di trovarle, no, le richieste. Cioè non si parte da dire chi guadagna di più va via perché bisogna alleggerire il monte ingaggi. Allora la riflessione non è questa, perché si pensa a una Fiorentina che sì, deve vendere per poi reinvestire tutto su questo mercato, però va lasciata un'ossatura vera, forte.
2: Ecco, e a proposito di giocatori che comunque per la Fiorentina hanno un valore, ne parlava anche Paratici nel corso della conferenza stampa giovedì scorso, Comuzzo ha detto che è un giocatore che dovrà avere le cure migliori da parte del club, da parte dei tecnici, però al tempo stesso ha anche detto che bisogna capire quale potrà essere il percorso migliore per lui. Ecco, ti aspetti che possa essere valutato in ritiro e che poi possa essere presa una decisione?
4: Guarda, io la ricostruzione che ho fatto su Comuzzo è che non è in vendita, perché in questo momento la Fiorentina lo dovrebbe vendere a un prezzo che non considera quello reale del giocatore, perché arriva da una stagione non fatta bene, quindi c'è la volontà di rilanciarlo, di farlo giocare il più possibile, in modo anche da capire se è veramente quel giocatore che ha fatto una prima parte di stagione con Palladino eccezionale, oppure se è un giocatore, cioè per capire bene quanto vale, no, questo giocatore, perché se tu lo vendi pensando che valga 30 e lo vendi a 15, ti rimane il rimorso e ti rimane il dubbio di aver fatto male, e la clientina ha questo rimorso, proprio lei non lo vuole avere. Quindi la soluzione migliore può essere, trovando ovviamente una soluzione che, in cui Comuzzo giochi e che vada bene anche al giocatore, che insomma ha una grande stima, un grande rispetto da parte del club, che possa giocare con grande continuità in prestito in Italia, e da lì in questa stagione capisci veramente quanto vale, ecco, per non lasciare niente di sospetto, per non lasciare il dubbio su chi è il vero Comuzzo. Certo. Quindi vendita no, prestito sì.
5: Tommaso, quindi in difesa si ripartirebbe secondo te dai due titolari del finale della scorsa stagione, cioè Pongracic e Ranieri,
4: più aggiungendo un altro
5: un uomo da aggiungere se appunto partisse. E invece per quanto riguarda la situazione di
4: Ranieri, per esempio, sì, credo che sia inamovibile, ecco. Aspetta, su tutte queste cose che si dice c'è sempre l'offerta, certo, più certo, alta di quanto la Fiorentina chiederebbe, allora
5: certo, che spariglierebbe le carte, diciamo.
4: Questo vale per tutti, sì, sì, sì, no, certo, non per tutti della Fiorentina, per tutti i giocatori, sì, di tutte, sì, le società,
5: tranne quelli dei primi 5-6, come dice Parati.
4: Esatto, bravo, esatto. Guarda, che se rimetti insieme tutte le frasi del direttore è questa,
5: certo, sì, sì. E la situazione di Dodò secondo te come si evolverà? Perché ho letto anche della possibilità che potrebbe, in caso di non offerta non soddisfacente, lui rinnovare di un altro anno. Secondo te è un'ipotesi plausibile?
4: Ma questo perché dalla scuderia Bertolucci e la dirigenza attuale hanno un ottimo rapporto, quindi diciamo che non ci sarà una rottura. Questo vuol dire che non c'è una rottura tra il giocatore, il suo entourage e il club, non ci sarà mai, cioè non faranno il giochino di cercare di liberarsi a zero, di cercare di arrivare a scadenza perché poi prendo più di ingaggio. Questo assolutamente no. Io credo che una soluzione per Dodò verrà trovata, onestamente. Quello è proprio il calcio d'angolo finale, no? Se rimango, io ti prometto che non me ne vado a zero. Questo vogliono dire buoni rapporti. E io per Dodò non escluderei nemmeno l'est, sinceramente.
2: Ah, quindi perché si è parlato tanto di Roma e Napoli, però.
4: Sì, anche, però non la chiuderei, ecco, solo su queste due squadre, perché è un giocatore che a livello internazionale magari in Italia ti porta 15, all'estero ti porta 20, certo, e lui può andare volentieri anche all'estero, da lì arriva e sì, lui sì, può tornare.
2: Insomma, 20 sarebbero tanti, ecco, 20 milioni per un giocatore in scadenza la prossima stagione. Sì, sì, certo.
4: È in scadenza, però in realtà, Lorenzo, su questo tu non lo puoi considerare in scadenza, cioè la Fiorentina lo va a vendere non a scadenza, perché ha già la promessa che rinnova, quindi non è una leva su cui fa rapporto, sì, il club acquirente, non può fare su questo. La Fiorentina dice, vabbè, lui è virtualmente in scadenza, però se vogliamo rinnova,
2: sì, sì,
4: quindi in realtà non è in scadenza.
2: Certo, quindi insomma 20 milioni alla fine possono essere,
4: no,
2: anche,
4: vabbè,
2: una cifra plausibile.
4: Dico, se arrivano
2: vabbè, insomma,
4: meglio, non c'è fretta di darlo via poco.
2: Sì, sì. Tornando ai giovani, nel tuo pezzo parli anche di Amatucci, che ha una serie di offerte dall'Italia e dall'estero.
4: Sì, allora, in Spagna, ora aspetta, ora cito voi stessi, cioè ho sentito un'intervista di Benvenuti,
2: sì, è vero,
4: settimana,
2: è
4: due, certo, settimane fa, in cui si parlava del Getafe e del Rayo Vallecano,
2: sì,
4: quindi intanto sono due, lo diceva un giornalista che segue la Spalma, certo, lui ha fatto benissimo, quindi ti confermo che ha tante offerte, cioè lui è un giocatore che la Fiorentina venderà bene, perché ha tanti occhi addosso, sia in Spagna, in Italia, insomma possono scegliere un giocatore che è colpito in positivo, non, cioè mentre per altri le offerte magari non arrivano, per cui stanno arrivando a richiesta.
2: Ma ti aspetti un altro prestito oppure una cessione a titolo definitivo?
4: Ci può essere anche una cessione, però questo lo dico io così,
2: sì,
4: cioè ci può essere anche una cessione, dipende dalla cifra, che onestamente non ti so dire.
2: E su questo non tutti sarebbero d'accordo, perché insomma quante volte abbiamo sentito parlare di Amatucci, tanti tifosi, ma anche tanti addetti ai lavori che sottolineavano la necessità di vederlo nel gruppo della Fiorentina, di dargli una chance, no Tommaso?
5: Sì, sicuramente, c'è sempre il rischio quando si parla di giocatori giovani, poi di vederli esplodere tra virgolette altrove, e quindi bisogna vedere anche la cifra. Certo, la cifra che ho letto al ribasso, il Toro e forse vorrebbe prenderlo per una cifra abbastanza contenuta, forse bisognerebbe pensarci.
2: In effetti,
5: se viene un'offerta un po' più, se venisse un'offerta un po' più, sai, bisogna vedere anche quello su cui si punta. Certo, la presenza di Fagioli, secondo me, da un punto di vista tecnico, proprio, cioè, chiude un po' la strada a un ragazzo bravo come lui, che però, diciamo, mi sembra, ecco, essere, è vero, c'ha caratteristiche diverse, però fisicamente entrambi sono piccoletti. Mi direte, il Barcellona giocava con tutti i piccoletti e faceva, che facevano i che erano fenomeni, però quindi
4: sì, però guarda, esistono mille formule, no, ormai veramente di tutti i tipi, cioè niente ti vieta di fare un prestito con diritto di riscatto con controriscatto, quindi ecco,
5: è un falso problema,
4: no, metti diritto e il controriscatto, no. Cioè, secondo me, cioè, ma tutti possono scegliere liberamente la soluzione migliore se hanno questo dubbio, come dici tu, che possa esplodere.
2: Nel frattempo un po' di messaggi al 348-7533-933. Marco Forza Viola scrive: buongiorno, speriamo che Ilaria Masini veda il motivo perché non si dovrebbe ripartire da De Gea in attesa di Martinelli. E poi
4: anche questo tornerebbe, no? Strategicamente,
2: sì,
4: tu tieni De Gea, cioè proprio la soluzione più semplice.
2: Sì, fai fare ancora esperienza a Martinelli e poi te lo ritrovi pronto.
4: Che rientra l'anno prossimo, sì. E a quel punto hai visto un altro anno Martinelli da un'altra parte, capisci ancora meglio le sue potenzialità. E nel frattempo De Gea si fa un altro anno da titolare, lentamente. Perché De Gea ha altri 2 anni,
5: infatti ci sarebbe un ulteriore anno,
4: anche il 27-28, allora lì può far crescere Martinelli, sì, al suo fianco, intanto lasciare il posto da titolare. Allora, in linea così teorica, il piano è perfetto.
2: Sì, sì,
4: perfetti, sempre detto, no, sempre vanno in fondo, però in linea teorica è questo il piano.
2: Sì. E poi c'è Sergio Dall'Elba che
4: con Filippi che arriva lavora magari all'inizio con De Gea e poi fa crescere Martinelli.
2: Sì,
4: proprio un piano studiato bene.
2: Sì, sì. Filippi che ha avuto modo, tra l'altro, di allenare portieri di grido su tutti i Buffon, quindi credo possa trovarsi benissimo anche con De Gea, allenato Magnano. Insomma, è un professionista di grande valore, apprezzatissimo da tutti coloro che lo conoscono bene. Paratici, dice Sergio Dall'Elba, che salutiamo e non ci siamo dimenticati della cena che dobbiamo fare all'Elba. Paratici sicuramente avrà è vero,
5: prima o poi
2: avrà guardato il celebre cartone giapponese che tutti conosciamo e anche per questo sa che portiere e centravanti sono la base, ripartire da De Gea e Ken. E poi ancora Max
5: Olli e Benji,
2: sì, certo.
5: Ah, okay.
2: Sì, sì, è quello
4: che non arrivava mai il pallone,
5: sì. Non finivano mai queste cose,
4: aspettare, è vero. Oh mio Dio, che arrivasse dalla porta,
2: c'erano questi lanci,
4: queste corse di Olli e Benji,
2: queste corse, il pallone era sempre in volo,
4: nel frattempo succedeva di tutto, ma il pallone non arrivava mai.
2: C'è Max La Gente che dice: se rimangono sia De Gea che Ken, sarà grosso allora che dovrà modificare il suo gioco, niente ripartenze dal basso e niente centravanti che lega il gioco con la squadra. Ciao da Max La Gente. In effetti si è detto spesso, no, che grosso punti sulla ripartenza dal basso, De Gea nel gioco con i piedi non è che abbia la sua caratteristica migliore.
5: No, e poi tra l'altro anche come centravanti Ken ama essere lanciato in profondità, più che, tra l'altro, la palla a volte, insomma, la tiene per sé, non è che è molto, diciamo così, altruista. Però, sai, il nuovo allenatore può anche cambiare un po' anche lo stile di gioco dei giocatori. Non è semplice, soprattutto per De Gea, che ormai è un esperto, è difficile che a quell'età cambi, riesca a imparare, diciamo, a giocare bene con i piedi, che comunque non è proprio così malvagio, è un giocatore, è un portiere che comunque la palla riesce a metterla sui piedi dei compagni spesso. Non è proprio però il prototipo del portiere moderno della ripartenza da basso, così come Ken non è il prototipo dell'attaccante che lega con la squadra.
2: Allora, poi c'è il Bomber Viola che ti saluta, Ilaria, e dice che vorrebbe dei pezzi più ampi sulla Gazzetta. Sai, quello dipende anche dai giorni.
4: Esatto, dai giorni e anche dal periodo mondiale, catalizza tanta attenzione.
2: E poi un'ultima considerazione, Gabriele D'Ammestre, dice, ascoltando le molteplici varianti inerenti al mercato e ai big, chi cedere e chi tenere, mi chiedo come Grosso possa iniziare in modo positivo in questa preparazione estiva con una rosa tutta da conoscere e valutare. Grazie Gabriele, forza Viola. Però questo è un problema che ormai da anni riguarda un po' tutti gli allenatori, devono convivere con questo tipo di difficoltà. È difficile, se non impossibile, che all'inizio della preparazione ci sia tutta la rosa a disposizione, quella su cui poi dovrà lavorare per l'intera stagione. Insomma, ormai
4: sì, potrebbe anche essere messo meno peggio di altri colleghi, perché se te pensi che, a parte un innesto che verrà fatto al blocco di centrocampo, per male ce l'ha, i due centrali ce l'ha, il centravanti ad ora ce l'ha, anche sì, allora non ci sono offerte sopra i 40 milioni per Ken.
2: Non c'è un esterno, al di là di chi rientra, insomma, al di là di Sottil.
4: Allora, io credo che loro si radunano 7, l'8, 9, comincia tipo il ritiro. Ecco, se ci fossero due esterni sarebbe già un mezzo capolavoro, perché lui a quel punto è vero che poi cambi il giocatore, alcuni, però se tu intanto hai trovato movimenti con buona parte della squadra, a quel punto lasci uno, metti un altro, però gli esterni d'attacco sì, per augurarsi che arrivino in tempi abbastanza brevi.
2: Sì, anche perché insomma poi ci sono da provare tutta una serie di meccanismi, quindi prima si inizia meglio è. Va bene, allora grazie mille a Ilaria Masini da Gazzetta dello Sport, buon lavoro.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso. Ciao.
2: Grazie, grazie, a presto. E poi vado subito a leggere anche il messaggio di Marco, che dice: magari è un'eresia, ma Good e Beltran che girano intorno a Ken, la vedeste una soluzione impossibile? Insomma, io punterei su altri giocatori rispetto a Gudmundsson e Beltran, proprio perché si parla di rivoluzione, rivoluzione non totale della squadra, come abbiamo detto fino a questo momento, però sugli esterni vorrei qualcosa di diverso, vorrei delle novità. Si parla di Coleoscio, ben venga Coleoscio, che comunque potrebbe rappresentare un volto nuovo, potrebbe essere quel portatore di una ventata d'aria fresca che serve in questa Fiorentina. E poi ecco, vediamo anche quali saranno i giocatori che magari possono essere, possiamo dire in modo presunto, i titolari. Non credo che Coleoscio possa pensare di essere il titolare almeno all'inizio di questa Fiorentina. Mi aspetto anche qualche giocatore magari, diciamo così, più, un po' più esperto rispetto a Coleoscio, che conosca meglio il nostro campionato. Però poi comunque col tempo Coleoscio può diventare un titolare della Fiorentina, questo assolutamente
5: sì, secondo me lo sa come la penso, può sì diventarlo tranquillamente, magari non subito, però ecco, sugli esterni hai ragione, cioè ci vuole aria fresca, gente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto, che poi tra l'altro sarebbero abbastanza adattati sia Beltran che soprattutto Beltran, certo, che Gudmundsson. L'abbiamo visto anche quest'anno sull'esterno fare un po' di fatica, l'ha detto tante volte Vanoli, non ho mai potuto farlo giocare nel ruolo che lui predilige, quindi per iniziare una stagione con due giocatori, nemmeno uno, due adattati, sarebbero forse adatti per un modulo diverso rispetto a quello che si presume Grosso voglia, perché lo ha adottato quasi sempre, con cui vuole iniziare la stagione. Poi nella stagione si può cambiare modulo. Credo che Grosso abbia tra le sue qualità proprio questa, quella di, almeno così ce l'hanno raccontato e descritto, di non essere così, diciamo, visceralmente attaccato ad un modulo. Cioè può anche cambiare se vede che le cose non funzionano. Quest'anno l'abbiamo visto quanto può essere, diciamo, producente modificare una strada, no? Che ci stava portando dritti verso il baratro, poi quando si è cambiato le cose sono cambiate, quindi ci vuole anche questo, cioè non bisogna essere integralisti secondo me per quanto riguarda la gestione di una squadra, in base, devi giocare in base ai giocatori che hai. Però ecco, ripartire con Beltran e Gudmundsson io sinceramente mi stonerebbe un po', perché a quel punto se poi rimane anche la spina dorsale non cambi praticamente niente, recuperi soltanto dei giocatori, tra i quali Beltran, che ha fatto 3 reti nel Valencia quest'anno in tutta la stagione, quindi evidentemente anche sotto quel profilo è questo il giocatore. Io vorrei nuovi giocatori, nuovi soprattutto sulle fasce, perché oggi abbiamo visto quanto
2: poi,
5: sono importanti,
2: è lì che si può fare la differenza,
5: quanto facciano la differenza. E non mi aspetto solo nomi diciamo conosciuti, perché se no questo scouting di cui si parla tanto, questa capacità di andare a sondare anche mercati non tanto esplorati eccetera, no, avrebbe poco senso. Cioè nel senso, Coleoscio a me piace, però l'avevamo visto
3: no? In teoria anche noi.
2: Sì, sì.
3: Mi aspetto dei giocatori che provengano magari da mercati, spesso i nostri ascoltatori ce li segnalano, no?
2: Che ne so, quello olandese, quello danese. C'era Stefano che proponeva alcuni nomi, poi non sono riuscito a leggerli perché tra la fretta di chiudere non c'è stato tempo, però visto che anche ieri si parlava di esterni, ti suggeriva e ci suggeriva un paio di nomi, Stefano 69, poi magari più tardi.
3: Io me li aspetto da lì, così come me li potrei aspettare anche dal Sud America, perché no?
2: Sì, sì, certo.
3: Perché anche
2: poi ne parliamo
3: lì,
2: di Sud America.
3: Ragazzi,
2: sì.
3: I giocatori sì. Ci sono, è vero, noi non ne conosciamo quelli più sulla bocca di tutti, ma puoi trovare degli esterni magari adatti a un campionato che non è più il campionato di una volta, l'abbiamo detto mille volte, l'italiano, quindi se ci sono giocatori abili nel dribbling, a saltare l'uomo, si possono trovare e ti possono fare un salto di qualità.
2: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale, prima però qualche altro messaggio scritto. Tu sei un grande estimatore di Coleoscio, però c'è Max che dice che è un altro Sottil, Davide che dice meno di mezzo giocatore.
3: Vedi, cioè, ci sono già alcuni ne sanno più di noi, cioè che l'hanno già bollato come sì. Un giocatore mediocre, e questo potrebbe essere anche così. Io credo
2: che fiducioso.
3: Io sono fiducioso, non è che l'abbia osservato, non conosco le sue abitudini, non conosco la sua famiglia, so che è un giocatore che ha giravagato tanto, ha avuto esperienze in vari campionati,
2: sì, sì.
3: E
2: vari paesi
3: anche diversi, e sul quale diciamo uno come Baldini, per esempio, del quale io mi fido sulla valutazione dei giocatori, uno come Baldini crede molto, e quindi anche per questo un po' me lo ha fatto, cioè so che in nazionale ha, chiamiamola così, quelle due partite non ha dato quello che può dare. Io l'avevo visto in altre partite molto più intraprendente, è stato più diligente, è stato più attento anche alla fase difensiva e meno produttivo anche nel saltare l'uomo, nel fare le cose che sa fare. Quindi se sarà un nuovo Sottile io non lo so, io so che uno è ai numeri e credo che possa essere un giocatore sul quale vale la pena investire. Certo, se mi dici un altro giocatore comincia col K, che fa parte delle voci che circolano oggi, che è Kostic, tutta la vita con Coleoscio.
2: Certo, cioè, insomma, anche per ragioni di età, anche per ragioni magari di integrità fisica.
3: E credo anche che se lo fanno venire loro abbiano la percezione di quello che è appunto ciò che tutto il contorno e il giocatore, come non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale, eccetera. Per esempio Sottil, secondo me, grandissimi mezzi, forse a livello caratteriale qualcosina che non va c'è stata, no? Che gli ha impedito l'esplosione, e forse se lo valutano e lo prendono, io credo che questi aspetti siano stati verranno vagliati e saggiati.
2: Intanto Davide, che ha definito Coleoscio meno di mezzo giocatore, ci scrive anche Torsved meno di mezzo giocatore, quindi insomma
3: prendiamoli
2: tanti degli
3: tutte
2: obiettivi
3: e due,
2: della Fiorentina,
3: prendiamone tre
2: giocatori.
3: Da tre meno i mezzi sì. Se ne fa uno, no, sì. Quella sarebbe la vecchia gestione, per carità.
2: Sentiamo un messaggio vocale arrivato al 348 751 3933.
6: Il tempo non esiste, come non esiste che la Fiorentina o la società di turno possa dare degli obiettivi, perché l'obiettivo della Fiorentina è quello di stare tra le prime 5, massimo 6 posizioni, perché non lo dico, è la sua storia che lo impone. Quindi chi ci riesce è bravo e chi non ci riesce è un fallito. A me il Messia Paratici mi deve fare questo, altrimenti via anche questo.
2: Insomma, alla prima stagione, insomma, secondo il nostro amico ascoltatore, Paratici deve allestire una squadra che possa puntare a questi traguardi.
3: Beh, quello che ti dicevo prima, cioè, per molti tifosi della Fiorentina, certo. Siamo arrivati a un tale punto nel quale non siamo più disposti a dare tempo, a perdonare niente. Ecco, questa è una situazione che però arriva da anni di insoddisfazioni, non arriva dal primo anno di insoddisfazione, quindi è una situazione comprensibile, certo. Dall'altro punto di vista sarebbe un po' forse ingeneroso, no? Diciamo così, al primo anno disfare, buttare via tutto un'altra volta, o forse poco lungimirante, però mi rendo conto che questa sensazione c'è ed è assolutamente giustificabile, secondo me, dal punto di vista del tifoso, dal punto di vista di chi appassiona, segue con passione la squadra, che va allo stadio o quella segue la televisione, che spende per la Fiorentina e che passa delle domeniche amare o dei mercoledì o dei giovedì, ormai si gioca tutti i giorni, e da troppi anni.
2: Sì,
3: troppi e, quindi, anni. E quindi troppi anni alla fine creano questa situazione qui di disillusione totale.
2: Simone 099 dice: con Leoscio mi sembra abbia un passato giovanile da girovago all'Andur, e l'abbiamo detto, ha in effetti militato in tante squadre di nazioni diverse, e adesso per lui potrebbe esserci questa possibilità di esordire in Serie A. Non ha mai giocato nel nostro campionato.
3: Ci sono delle analogie, eh? Ci sono, sì, delle analogie forti fra, sì, Andur e Coleoscio.
2: Sì,
3: anche...
2: però Andur è cresciuto in Italia.
3: Sì, è vero, però è cresciuto in Italia.
2: Anche
3: ma
2: nel
3: poi...
2: settore giovanile dell'Atalanta.
3: Sì, però poi quante squadre, sì, sì, certo, ha girato? Tanto, è, sì, stato in Portogallo, è stato in... dove è stato? In Francia,
2: Francia.
3: È stato... insomma, ha girato già da giovanissimo, no? E quindi ci sono. E secondo me entrambi... Io so, su Andur tu lo sai come la, anche lì come l'ho pensata, sì, dall'inizio della stagione, anche quando ero solo a difendere un giocatore che era bistrattato da tutti. Penso
2: in Turchia
3: che,
2: anche ha giocato, ecco, Besiktas
3: addirittura, questa me l'ero dimenticata. E quindi voglio dire, secondo
2: sto
3: me
2: parlando di Andur,
3: sì sì, questo significa che insomma accumuli tanta esperienza, che poi la vedi quando giochi con i coetanei, sembra insomma sembrano di un altro livello, no? Soprattutto Andur quando gioca in Under 21 sembra un altro giocatore, poi se lo metti nella Fiorentina in campionato di Serie A ha avuto le sue difficoltà, adesso nel finale di campionato una seconda parte l'ha fatta ottima. Secondo me entrambi potrebbero essere punti di partenza per, anche direte che ce ne importa a noi della nazionale, però potrebbero essere anche questo, sia Coleoscio che Andur.
2: Altro messaggio vocale, eccolo.
7: Controbatto all'ascoltatore di prima che dice che dobbiamo arrivare nei primi 5, se no abbiamo fallito perché lo dice la storia. Ma quale storia? Quale storia? Fai, metti su Google ultimi 50 anni della Fiorentina, posizione media 8,2-8,3. Quindi in realtà la storia di cui parla lui è quella di 50 anni e oltre fa. Allora a quel punto qua potrebbe anche la Provercelli lottare per lo scudetto, visto che ne ha vinti diversi. Credo che il paragone non abbia assolutamente senso. La Fiorentina è da ottavo posto, lo dice la storia. Quindi se Paratici ci farà quinto, farà un gran lavoro.
2: Grazie al nostro ascoltatore. C'è da dire che invece, se prendiamo in esame 100 anni di storia della Fiorentina, la classifica perpetua dice quinto posto.
3: Noi qui di questo parliamo, di 100 anni, perché sarebbe ingiusto non prendere in esame i 50 anni precedenti, però statisticamente ci sono due, diciamo, è vero, cioè se tu dividi per 50 anziché per 100 gli ultimi 50 anni, c'è una statistica diversa rispetto a quella dei 50 anni precedenti, soprattutto della fase degli anni 60, metà anni 50, certo, e gli anni 60, nei quali la Fiorentina dopo lo scudetto poi arrivò diverse volte seconda in classifica, e poi insomma negli anni, sappiamo, negli anni 60 arrivò il trofeo internazionale,
2: Coppa,
3: la Coppa delle Coppe, diverse Coppe Italia in quegli anni lì, poi però se andiamo a vedere anche a livello di vittorie, e dal 75, cioè prima della vittoria del 75
2: la Coppa Italia.
3: Tra il 75 e il 96 passarono 21 anni
2: senza trofei,
3: e poi dal 2001, perché poi c'è stata la Coppa del 2001, al 2026 sono passati altri 25 anni. Questa scesura di tempo, ci sono stati alti e bassi, un'altalenanza evidente.
2: Dalla partecipazione alla Champions alla salvezza all'ultima giornata.
3: Sì, che ha caratterizzato tra l'altro le stesse cioè sia la proprietà Cecchigori, che addirittura è retrocessa, sì, sì, sia la proprietà della Valle, sì, mentre la proprietà Commisso, pur lottando per la salvezza, al massimo è arrivata a qualificarsi per la Conference. Pur disputando tre finali, queste vanno considerate, però come piazzamento massimo ha raggiunto il sesto posto,
2: certo,
3: mentre le altre proprietà erano arrivate più in alto,
2: sì,
3: indiscutibilmente più in alto,
2: sì,
3: dai Pontello secondi e terzi, ai Della Valle svariate volte quarti, sarebbero arrivati
2: terzo.
3: Della Valle sarebbero arrivati terzi se non ci fosse stata la penalizzazione, e poi anche Cecchigori, esatto, l'hai citato te. Quindi c'è questo neo in questi 7 anni, non siamo mai andati oltre il sesto posto.
2: Tornata con le Osho, dice da Pistoia, chi lo paragona a Sottil si dia alle bocce, è un'ottima seconda punta esterna e sarebbe ottimo a sinistra con Parisi a destra, e allora andrebbero bene anche Piccoli o Pellegrino se partisse Ken, se poi trovassimo un trequarti tipo Liberali ci potremmo anche divertire. Sì, però ecco, un trequartista lo metti, sì, devi cambiare modulo.
3: È il solito discorso, però... Sai,
2: però insomma, certo, una variante, se hai la possibilità di prenderlo, Liberali comunque lo prendo, certamente, perché
3: una variante in rosa,
2: oltretutto lo potresti prendere anche a una cifra tutto sommato contenuta.
3: Sì, poi secondo me ci vogliono dei giocatori anche che ti diano la possibilità di cambiare, perché sì, se no si va a incorrere nello stesso errore di quest'anno, che all'inizio della stagione avevano scelto una squadra senza esterni offensivi e quindi non si poteva cambiare modulo. Cioè, quindi io incrocio le dita e spero che Grosso riesca con il suo 4-3-3 subito a funzionare la Fiorentina eccetera, però se dovessero esserci problemi, avere in rosa un giocatore magari giovane che ti dà la possibilità anche di cambiare modulo, di inserire il trequartista, insomma, non è poi da scartare come ipotesi, cioè secondo me potrebbe essere producente.
2: Poi su un Dur c'è Simone 099 che dice che non ci ha mai visto nulla in questo giocatore, quando lo vidi dal vivo mi deluse tantissimo, però insomma non mi ha mai detto nulla, evidentemente sbaglio, perché quasi tutti voi addetti ai lavori la pensate diversamente. E poi Power 71 dice che i primi tre posti sono rientrati, quarto e quinto è dura, quindi da quinto in giù, probabilmente si riferisce alla prossima stagione,
3: per i piazzamenti anche, sì. Il discorso si faceva sui piazzamenti, è difficile arrivare oggi oltre il sesto posto, perché ci sono tante squadre, poi è aumentata tanto rispetto al passato la concorrenza di squadre che prima erano sotto e che negli ultimi anni invece hanno guadagnato tanto terreno,
2: per il Como, tanto per fare un esempio,
3: Como, l'Atalanta,
2: sì.
3: Purtroppo ai noi anche il Bologna, che dico ai noi nel senso che prima era distante parecchio, no? Adesso insomma è una concorrente perché ha una dirigenza che ha comunque ha potuto costruire anche, no? Nel tempo il Bologna.
2: Sì.
3: Poi ha scelto dei dirigenti.
2: Ha scelto dei dirigenti competenti che hanno,
3: quindi,
2: saputo,
3: quando è arrivato,
2: hanno saputo avere la visione, no?
3: Esatto. Quando è arrivato il grande cambiamento del Bologna, pur avendo avuto la stessa proprietà? Quando ha scelto
2: come direttore sportivo Sartori,
3: e quando, sarà 4 anni fa, ora
2: sì,
3: vado a memoria,
2: sì, sì.
3: In 4 anni sono riusciti a qualificarsi alla Champions League e a vincere una Coppa Italia, e però nei precedenti anni con la stessa proprietà al massimo lottavano per la salvezza, no? O,
2: sì,
3: giù, o il centro classifica,
2: sì, centro classifica, sì.
3: Quindi che significa? Significa che la svolta l'hanno avuta nel momento in cui hanno fatto il passo di prendere un dirigente estremamente competente che ha rivoltato anche lui la società, che ha fatto la sua rete di ha messo la sua rete di osservatori a lavorare, ha messo nuove figure, quello che sta facendo, credo,
2: sì,
3: in
2: insomma,
3: questi
2: la
3: giorni,
2: rivoluzione è in atto, la rivoluzione dei Paratici, insomma, stiamo, quindi, vedendo quello che sta portando Paratici a livello di figure in società, e non soltanto, perché comunque poi abbiamo detto di Filippi che sarà il nuovo preparatore dei portieri, e molto probabilmente poi ci sarà l'inserimento anche di un'altra figura relativa allo scout o all'analisi soprattutto, all'analisi, alla match analysis, un nuovo innesto per lo staff che dovrebbe arrivare, sì, dalla Spagna, quindi insomma,
3: vedremo,
2: sono tutta una serie di figure estremamente specializzate, estremamente competenti, che vanno ad aggiungersi a quelle che ci sono già,
3: diciamo,
2: consolidarsi, sì,
3: consolidare
2: sì,
3: e strutturare la società. Poi è vero che sono due modi diversi, Paratici rispetto a Sartori hanno due modi, secondo me non c'è, di fare mercato un po' diversi, almeno sì, nella storia che sappiamo, anche perché Sartori è sempre stato in squadre, diciamo, all'inizio basse e poi medio alte, invece Paratici ha cominciato con quelle medio basse e poi è andato su squadre con grandissima disponibilità,
2: sì,
3: quindi adesso deve ritornare un po' anche a riprendere il filo, sì, della sua prima esperienza da dirigente. Per esempio,
2: sentiamo un altro messaggio vocale, sì, sì, certo, sì, sì, riferimento a quello della Samp. Sentiamo un altro messaggio vocale.
8: Molti dicono che il calcio è cambiato, no? Per dire, la Fiorentina un po' ambire a questi certi traguardi. E gli dico che hanno ragione, ma sotto un altro punto di vista. Il Como è andato in Champions League dopo 2 anni di Serie A. L'Atalanta ha vinto un'Europa League con un stadio che era un cantiere ed è andato a diversi anni in Champions League. Il Napoli, dopo che è stato non so quanti anni in Serie C, è andato stabilmente in Champions League. Poi potrei continuare con altri esempi. Il Bologna, che ha vinto la Coppa Italia dopo non so quanti anni.
6: Quindi vuol dire che il campionato italiano è diventato talmente di basso livello che ora nemmeno la Juventus e il Milan riescono ad andare in Champions, quindi ci si può riuscire anche noi. Sono tutte sciocchezze, i ricavi, lo stanno, tutte sciocchezze sono.
2: Quindi insomma bisogna comunque provare a inserirsi anche sfruttando magari le incertezze di grandi club, perché sì, in effetti così ha fatto il Como ha fatto una grandissima stagione, però poi ha potuto approfittare anche di quelle manchevolezze del Milan.
3: Clamorosa, l'ultima giornata, cioè, perdere col Cagliari, cioè, già salvo.
2: La stessa Roma ha fatto un piccolo miracolo alla fine, perché sì, ormai l'era sfuggita di mano.
3: Anche lì agevolata dal crollo della Juve, a cui abbiamo contribuito anche noi con quella vittoria. Anche noi già salvi, peraltro.

0: negli ultimi 10 anni ha preso il largo, sì, qualificandosi, facendo investimenti pesanti, però sapendo vendere, sì, e ricomprare bene.
1: Qualificandosi praticamente sempre per la Champions.
0: Però con una programmazione calcistica, no?
1: Certo.
0: Che è andata avanti negli anni.
1: Sì, una programmazione e anche
0: ha vinto 2 scudetti.
1: Anche delle scelte fatte sugli allenatori di un certo livello, ecco. Non è che è andato, sì, a puntare su allenatori emergenti, ha sempre scelto il nome, ha sempre, sì, scelto quell'allenatore fatto e finito che ha preteso anche determinati acquisti.
0: Sì, questo non c'è dubbio, avere Conte come allenatore.
1: Conte, ma per non parlare di Benitez.
0: Sì, cioè, ci provarono anche con Ancelotti, non andò bene,
1: sì.
0: Ma sempre, quasi sempre.
1: Ma anche quegli allenatori che non sono andati bene, che sono stati poi sostituiti, Spalletti. Mi riferisco ad esempio a Garcia, comunque era un allenatore che aveva un suo curriculum.
0: Sì, sì, e anche cioè, le scelte attuali.
1: Cioè, poi questi allenatori hanno trovato un presidente che li ha sempre assecondati, perché dal, sì, punto di vista degli acquisti non ha mai fatto mancare niente.
0: Assolutamente no, pur cedendo
1: certo,
0: anche dei pezzi grossi, ma parecchio grossi, però reinvestendo completamente quello che è stato guadagnato in giocatori altrettanto forti. E quindi questa è una politica a cui tendere, sicuramente diversa rispetto a quella, per esempio, un po' diversa da quella dell'Atalanta.
1: Sì, direi diversa, sì.
0: L'Atalanta poi si è legata molto ad un nome, all'allenatore.
1: Sì, e no? Poi lì c'è stato, appunto, per tornare a parlare di direttori sportivi, prima Sartori e poi D'Amico, che si sono contraddistinti anche per la capacità di andare a scovare quei giocatori
0: talenti
1: in giro per il mondo, che poi si sono rivelati pedine
0: non conosciuti. Ecco, io penso, credo, vorrei che la Fiorentina tendesse più a, certo, quello. La vedo più difficile andare a prendere Osimhen, Higuain, roba del genere, non mi sembra, ecco, che
1: però
0: possa...
1: Il Napoli ha preso anche quella scheda a 10 milioni, eh?
0: Sì, sì, sì, infatti è riuscito, anche se vogliamo Anguissa,
1: sì.
0: Il coreano Kim, preso anche quello,
1: sì,
0: quindi è riuscito anche, sì, a fare entrambe le cose.
1: Giuntoli a prendere Kim e credo anche Anguissa lo prese Giuntoli. Ora,
0: quelli sono colpi incredibili,
1: sì, sì, perché insomma sono stati fondamentali per il Napoli e poi anche per le casse, vedi la cessione di Kim che ha fruttato tanto. Sulla questione del trequartista, visto che prima parlavamo di liberali, c'era un nostro ascoltatore che faceva riferimento a questo calciatore, dice Marco ci sarebbe già Fazzini come trequartista e sarà interessante capire quale sarà il suo destino.
0: Ah già,
1: si
0: è vero,
1: di ipotesi Parma per
0: ha
1: lui.
0: Ragione
1: Fazzini, che è stato pagato l'anno scorso 10 milioni.
0: Ci dimentichiamo quanto Anguissa è stato pagato. Ci dimentichiamo.
1: Quanto Paraschelia.
0: Paraschelia, giù di lì. Ci dimentichiamo a volte di questo ragazzo, sbagliando, perché è un ragazzo che ha avuto e aveva grandi numeri. Ha ancora, spero, grandi numeri, però qui a Firenze non è riuscito per un motivo e per l'altro a dimostrare quello che può valere. Chissà.
1: Insomma, credo che anche lui debba andare a giocare altrove, magari rilanciarsi, provare a ritrovarsi altrove.
0: Non so se varrebbe la pena mantenere il controllo su di lui, però, perché c'è il solito discorso e potrebbe anche andare a fare molto bene altrove. Però alla fine da qualche parte bisognerà far cassa, perché se dici giustamente De Gea non si vende, Ken probabilmente non si vende, si cerca di far cassa sì con Gudmundsson e con non so quali altri giocatori,
1: insomma con Gosens puoi ricavare 4-5 milioni,
0: e quindi credo che la Fiorentina qualche cessione, certo Fazzini se lo rivendi lo devi rivendere più o meno al prezzo d'acquisto e non sarà semplice,
1: no,
0: perché la stagione l'ha fatta veramente male e al di là di tutti gli alibi giusti che può avere.
1: Magari se dovesse esserci ancora concretamente questo interesse del Besiktas per Mandragora, in questo caso 7-8 milioni potresti anche provare a recuperare.
0: Sì, sì, sì, certo, bisogna vedere se Italiano è così innamorato, sì, davvero di Mandragora come ci dicono o no. Quando era a Firenze con lui insomma riusciva a trarre benefici, ma sotto il profilo realizzativo esplose con Italiano Mandragora. E poi ha continuato, perché quest'anno ha fatto il record di gol.
1: Sì. Altro messaggio vocale, eccolo.
2: Non capisco queste, diciamo, preventive superati. Sta cambiando molto, eccetera. Cioè, ragazzi, ma qui mi sembra che i tifosi preventivi siano diventati come quei critici del cinema, dato che sono appassionato di Tommaso, mi sembra uguale. Dicevo, i critici del cinema che stroncavano sempre i film di Pierazioni, lavorando un insuccesso clamoroso, e poi aveva incassi clamorosi, vedi il ciclone, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, mi sembra ci vuole pazienza e soprattutto ci vuole anche l'umiltà di dire che Prato è competente, noi no, quindi

0: bisogna aspettare quello che farà lui, il bomber.
1: Diciamo che Paratici è più competente di noi, che noi o comunque anche tutti coloro che ci seguono siamo competenti, magari un po' eccessivo, insomma, ognuno ha la sua competenza, certamente Paratici ha un'esperienza, una competenza che possiamo ritenere assolutamente superiore.
2: Sì, sì, ci mancherebbe altro, cioè superiore sicuramente. Diciamo che il calcio è bello anche perché tutti possiamo, no, però,
1: esprimere il parere, l'opinione, il nostro parere, sì.
2: Vedere un giocatore, cercare di, no, di coglierne le qualità. E i difetti, ovviamente. Poi su quello che ha ragione secondo me Bomber è la critica preventiva, però l'ho spiegato prima, cioè è frutto di troppi anni di attesa, appunto, di delusioni, diciamo di amarezze, ecco, e quindi ti porta anche a fare questo. In realtà Paratici un mercato non l'ha ancora, lo sta iniziando ora il suo primo mercato.
1: Suo primo vero mercato.
2: Primo vero mercato, perché quello di gennaio era dipendente del Tottenham a tutti gli effetti e faceva il mercato per loro. Poi si sa, nel calcio può succedere che hai due ruoli contemporaneamente, ma ufficialmente era quello. Non credo si possa giudicare per quel mercato. Vediamo di giudicarlo sul mercato che farà e sui frutti che avrà questo mercato.
1: Sauro da Grassina invece, tornando a Fazzini, dice: è vero, ha fatto poco ma non ha mai giocato nel suo ruolo. Il problema è che con il modulo di Grosso 4-3-3 sarebbe penalizzato, perché si tornerebbe ad avere un Fazzini che dovrebbe essere adattato, e anche dovesse esserci, sì, potrebbe esserci un modulo diverso, magari in certe partite un 4-2-3-1, allora a quel punto magari potrebbe avere più spazio, però insomma l'idea di partenza di Grosso è quella di schierare un 4-3-3, quindi Fazzini farebbe fatica in
2: l'unico
1: sistema.
2: L'unica posizione potrebbe essere la mezzala, però anche mezzala nel 4-3-3 devi essere giocatore che insomma garantisce anche dal punto di vista della copertura, per esempio quello che ha utilizzato lui Torsveld e Kone, giocatore si è purtroppo, sì, infortunato gravemente, cioè, hanno caratteristiche molto diverse rispetto a Fazzini, a quello che ti può dare in quel ruolo lì.
1: Sì, sì, fermo restando che comunque
2: da esterno io non lo vedo.
1: Si definisce una mezzala,
2: è vero. Quindi vorrebbe sicuramente essere provato da una squadra che ha fiducia in lui in quella posizione lì. Le caratteristiche dei giocatori che ho visto impiegare a Grosso sono diverse rispetto a quelle di Fazzini.
1: Sì, perché poi dicevi della fiducia, in effetti in questa stagione ha perso anche fiducia.
2: Ma poi completamente
1: arrivato con grandi aspettative e anche con grande entusiasmo, perché non dimentichiamocelo, lui che tifoso. È tifoso viola, coronava un piccolo grande sogno, no? Quello di vestire la maglia della Fiorentina.
2: Un giorno bisognerebbe fare una ricerca sui tifosi viola che hanno vestito la maglia della Fiorentina, anche non necessariamente fiorentini, però mi sembra che poi alla fine questo peso della maglia sia stato schiacciante.
1: Non chiediamo ai nostri amici da casa cosa ne pensano e quali sono i primi nomi che vengono in mente ai nostri ascoltatori.
2: In generale anche dei fiorentini
1: o comunque giocatori della Fiorentina che sono arrivati qui a Firenze da tifosi viola, senza essere per forza fiorentini, ecco.
2: Certo, in questo caso insomma è stato un peso che forse è stato superiore a quella che è la sua capacità di sostenerlo.
1: Dobbiamo fermarci però adesso, quindi continuate a scriverci al 348 75 13 933. Piccola pausa, riprendiamo tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
3: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onori a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
4: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La fast persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2-4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
4: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia.
4: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
5: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. 348-7513-933 come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055-77-11171. Prima parlavamo di giocatori tifosi viola che hanno sentito eccessivamente il peso della maglia della Fiorentina, tifosi viola fiorentini o comunque anche non fiorentini, dice Max Viviano, è l'esempio lampante. Viviamo che comunque in quella stagione ebbe anche un rapporto non proprio diciamo così eccezionale con Montella, quindi pagò sì. Anche quel rapporto che non decollò con il tecnico
1: non idilliaco, diciamo così. Sì, che poi Montella è stato un allenatore che insomma non disdegnava il turnover fra i portieri, sì. No? E questo sinceramente come allenatore della Fiorentina il turnover tra i portieri, ecco, lo ricordo raramente. No?
0: Se c'era non... Neto in
1: quella sì stagione. C'era Neto e Viviano, veniva ogni tanto impiegato uno poi l'altro, alla fine finirono tutte e due per essere un po' vittime di questo turnover, penalizzati, sì. Poi alla fu Neto che la spuntò negli anni successivi, sì, no? Sì, sì. E infatti nel momento in cui ebbe un impiego più diciamo continuo, nel, senza avere sempre sul fiato, sul collo un altro portiere, migliorò anche il suo rendimento e quindi è una gestione. Allora ci sembrava particolare, strana, oggi non lo è più, perché ci sono anche fior di allenatori che invece utilizzano questo tipo di gestione dei portieri, cioè anche il portiere è soggetto per alcuni allenatori al turnover, al cambiamento, se vedono meglio un altro portiere sì. si cambia e è molto discusso questo, perché ci sono dei portieri che non reggono invece questo tipo di, perché sai è un ruolo delicato Lì se sbagli un controllo da centrocampista magari ti rubano palla e rimedia il difensore, se sbagli la presa dal portiere ti fanno gol, sì. E poi l'errore pesa come un macigno.
0: Però ti è venuto in mente qualche altro giocatore al di là di Viviano?
1: Adesso sinceramente io quando l'ho detto questa cosa ho pensato a Viviano, sì, perché come tifoso viola mi viene in mente magari un allenatore che era tifoso viola come Mondonico, sì, che ebbe il grandissimo merito di riportarci in Serie A. Lui seppe sostenere bene il peso del tifo della Fiorentina, di essere parte addirittura di un Viola Club del quale mostrava sempre orgogliosamente il suo tesserino e seppe raccogliere la Fiorentina in una situazione disastrosa, tant'è vero un allenatore dell'epoca, mi sembra Buffoni della Triestina, disse se vai in Serie A mi faccio prete,
0: sì, una cosa del genere, sì.
1: Se la Fiorentina, una cosa del genere, poi dopo però non ha mantenuto la promessa perché ci è andata davvero la Fiorentina in Serie A, una cosa del genere, ora non ricordo esattamente la scommessa che fece, eppure lui la seppe riportare ma tenendo delle pressioni notevoli, forse la pressione che non riuscì a tenere dopo nel sì, ritorno in Serie A, e poi alla fine il troppo amore anche lì dette le dimissioni lui, se sì, non mi ricordo male,
0: sì, dopo una partita pareggiata con l'Udinese,
1: sì, pareggiata nel finale con Miccoli che fece un gol bellissimo nel finale 2-2, si pensava insomma, ottimo punto, però lui basta, disse me ne vado, perché non si sentiva probabilmente apprezzato, valorizzato, e anche forse per la pressione che aveva per il troppo amore. A volte il professionista deve essere un po' più distaccato, no? Perché noi si dice freddo, sempre sì, l'amore, la passione per la maglia, però a volte la troppo attaccamento ti può portare anche a essere a un cortocircuito mentale, diciamo così.
0: Andiamo adesso a salutare il nostro prossimo ospite, no, lo faremo tra poco nel momento in cui sarà collegato con noi. Per quanto riguarda i calciatori, tornando a questo argomento che stiamo affrontando adesso, mi viene in mente anche Francesco Flacchi, che ha una storia diversa, nel senso
1: che
0: stava per decollare in maglia viola, però poi sopraggiunsero anche una serie di questioni legate anche ad uno spazio che era difficile da trovare.
1: Sai, Battistuta davanti. C'aveva Battistuta, sì, c'aveva altri giocatori, insomma, penso a Baiano, sì, poi arrivò anche Oliveira, sì, insomma, lì era una Fiorentina imbottita di campioni, però è vero che anche lui trovò il meglio fuori da Firenze, in particolare con la maglia della Samp.
0: Sì.
1: Antonio Di Gennaro, un altro fiorentino tifoso viola fin dalla nascita praticamente, che non riuscì a far brillare tutto il suo talento con la Fiorentina, lo fece invece brillare con la maglia del Verona, essendo tra i grandi protagonisti dello scudetto dell'85. però lì c'era, a proposito di concorrenza, c'era una concorrenza un po' difficilmente superabile, che era quella appunto di Giancarlo Antognoni, che giocava sostanzialmente nel suo ruolo, anche se poi Di Gennaro secondo me avrebbe potuto anche convivere con Giancarlo Antognoni. Gli allenatori d'epoca lo vedevano raramente poter convivere con Giancarlo, no? E per questo fu ceduto, ma lui era un tifoso della Fiorentina, fiorentino. Invece uno che riuscì bene nel suo intento, ora mi vengono in mente via via, fu Orlandini.
0: Eh sì,
1: Birillo, Andrea Orlandini, Birillo di Sanfrediano, e lui seppe vestirla, anche se anche lì, se vogliamo essere pignoli, la nazionale la raggiunse per quell'uniche poche presenze, forse una sola, sì, a
0: con
1: Rotterdam,
0: con la maglia del Napoli.
1: Sì, era in maglia del Napoli quando esordì in nazionale. Gli dettero da controllare un certo Cruyff,
0: sì.
1: Non andò benissimo, ma a chi poteva andare bene con quel Cruyff lì? E
0: poi
1: lì fu il debutto di Antognoni,
0: tra l'altro.
1: I tempi
0: più recenti rispetto a Orlandini mi viene in mente Daniele Amerini, fiorentino, sì, che ha esordito in Serie A con la maglia fiorentina, ha fatto tutto il settore giovanile con la Fiorentina, poi però fu ceduto, e nell'anno in cui fu ceduto andò al Vicenza e andò a vincere la Coppa Italia.
1: Quindi anche lui, sì, ha trovato la consacrazione, diciamo, calcistica, tecnica, fuori, sì, da Firenze. Probabilmente c'è questo, in generale, andando ad analizzare i vari casi che abbiamo preso in esame ora, c'è questo peso, questa responsabilità che uno si sente addosso, forse anche troppo forte,
0: sì. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Sabatino Durante. Ciao Sabatino,
2: buon pomeriggio.
0: Ben ritrovato. Oggi voglio affrontare con te ancora un discorso legato al Sud America, perché il Corriere dello Sport Stadio parla di una possibile Fiorentina più sudamericana, con Paratici, con una serie di giocatori che in questo momento sono nel mirino, vengono analizzati, osservati dalla Fiorentina. Abbiamo già parlato di Vieri, il difensore brasiliano del Grêmio, classe 2005, ma ci sono anche una serie di altri giocatori, non soltanto brasiliani ma anche argentini, come ad esempio Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors, e Giovanni Baroni, questo trequartista di 17 anni del Talleres, su cui si stanno muovendo naturalmente tanti club. Innanzitutto ti chiedo se hai avuto modo di seguirlo, questo giocatore, questo Baroni, se ti sei fatto un'idea precisa su di lui.
2: Sì, un ragazzo che conosco da tempo, va bene. Sono tre giocatori, sia anche lo stopper del Grêmio, sono tutti giocatori di qualità, che naturalmente vanno aspettati per un campionato un po' particolare come il nostro, insomma, va bene. Noi giochiamo un calcio un po' complicato, molto posizionale, eccetera, con tante distanze da rispettare, eccetera. Il nostro calcio è un po' un calcio difficile da masticare subito. Quindi sono giovani, hanno qualità. Aranda è un centrocampista, fa spesso e volentieri più la fascia, perché è rapido, no? Sono giocatori di qualità, poi bisognerà vedere quali sono le cifre richieste, perché se sono quelle che leggo, credo che in Sud America ci sia qualcosa di meglio e a prezzi migliori. Però sono tutti giocatori che hanno qualità, insomma, quindi hanno la possibilità di venire in Italia. Magari sono tutti giocatori che vanno aspettati, perché sono giovani e vengono da ambienti diversi, e quindi pronti e via, insomma, probabilmente si troveranno qualche difficoltà iniziale.
0: Questi giocatori migliori che hai in testa li dirai eventualmente solo ai dirigenti della Fiorentina, se ti chiameranno, se te lo chiederanno?
2: Ma sì, c'è sempre un discorso prezzo qualità. Il problema è che spesso e volentieri le squadre sudamericane mandano uno scout a vedere un torneo tre giorni e pensano di aver capito come funziona
0: troppo
2: il
0: facile,
2: mercato sudamericano, ecco, soprattutto i nostri, ma dipende soprattutto da un fatto economico. Non so, il Manchester City, che fra l'altro ha una galassia di squadre, no, collegate, eccetera, e incontri i dirigenti tutti i santi giorni. Per i nostri li vediamo, non so, al sudamericano under 17 una settimana, e magari vedono un ragazzino lì e pensano che hanno scoperto l'America. Cioè, ci sono tantissimi giocatori che vanno, io ripeto, per esempio Renzo Castagnini, che adesso è a
0: Frosinone,
2: a Frosinone, scoprì Campagnaro, chiunque avesse visto Campagnaro una partita diceva: ma questo stoppa con la punta del piede, no? Però Campagnaro, Renzo ci ha creduto, l'ha portato a Piacenza e poi insomma ha fatto una carriera di grande livello sia in squadre importanti dell'Inter. Ci sono tanti giocatori importanti che vanno visti nei settori giovanili. Ci sono dei giocatori che per esempio non giocano, per esempio nel ruolo di Vieri o Vieri, sì, come vi piace più pronunciarlo. Ci sono giocatori molto migliori che magari non stanno giocando in prima squadra, perché in prima squadra faccio il caso per esempio di Marquinhos, no? Sì. Che poi insomma è venuto in Italia, cioè, io ricordo, ero con Franco Baldini e per caso siamo andati a vedere una partita della seconda squadra under 20 del Corinthians. E Franco mi disse: ma come mai questo sta qui? E sta qui perché il Corinthians non è che può fare il contratto a tutti i difensori centrali, ed è fatto uno che si chiamava Zé Carlos, che chiamavamo tutti Beckenbauer, perché era un giocatore di colore che giocava come Beckenbauer. Fu fatto il contratto a lui, solo che Beckenbauer incontrò una gentil signora sulla sua strada e che lo ha distrutto in un paio di campionati. E invece Marquinhos ha avuto la fortuna di venire in Italia e era lì, insomma, in prima squadra.
0: Però bisognava andarlo a vedere, insomma, bisognava andarlo a vedere, bisognava avere anche la segnalazione.
2: Il mercato sudamericano o il mercato italiano o il mercato, bisogna conoscerlo, cioè bisogna vivere lì, conoscere, poi soprattutto in un continente dove le società cambiano i presidenti ogni 2-3 anni, perché non sono società per azioni, sono associazioni sportive, quindi ci sono le elezioni, quindi devi capire che magari c'è un presidente, non comanda il presidente, comanda il capo del gruppo che ha fatto eleggere quel presidente, cioè ci sono dei meccanismi anche dal punto di vista economico che bisogna conoscere. Però le nostre squadre hanno tutti degli scienziati, capito? Solo che il risultato purtroppo è un risultato scarso, no? Perché sono anni che il nostro calcio langue, ma semplicemente perché probabilmente le società non si muovono come si dovrebbero muovere, capisci? Si muovono attraverso dei meccanismi che secondo me non sono quelli consoni, dai.
0: Certo. Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
1: Ciao, buongiorno. No, una cosa, a parte di Alessandro Dellile, le hai già chiesto?
0: No, non gliel'ho chiesto.
1: Ecco, no, perché mi ero perso, era l'altro centrale. Ecco, quindi vorrei sapere da Sabatino se ci può dare un giudizio su questo giocatore che è stato accostato alla Fiorentina, che però non mi sembra trovi tanto spazio ultimamente nel Lille, o mi sbaglio?
0: È vero.
2: Beh, il Lille c'ha un filo diretto, perché Gabriel Magalhães dall'Avaí andò a finire al Lille, cioè molti giocatori. Il Lille per esempio è una società che è presente in Sud America e soprattutto in Brasile in maniera così. Ci sono dei giocatori che magari sono giovani, non hanno spazio in una società. Anche Gabriel Magalhães all'inizio non aveva spazio nel Lille, però oggi è uno dei migliori difensori centrali al mondo, insomma è il difensore centrale dell'Arsenal. Il problema non è che spesso e volentieri ci sono dei giocatori che non giocano o giocano in Serie D. Io ricordo, andai a prendere Mirko Pieri al Grosseto, sì, in Serie D, e ha fatto una carriera da Serie A, non, dalla Serie D l'abbiamo portato. Il problema è, bisogna capire di calcio. Due, avere il coraggio di sbagliare. Se un giocatore gioca o non gioca, importa nulla. Importante, quando abbiamo portato Marco Materazzi d'Italia a Perugia, Giovanni Galeone non lo vedeva. Siamo riusciti a mandar via Giovanni Galeone e abbiamo ripreso dal Carpi Marco Materazzi, che ha fatto la carriera che ha fatto. Cioè, il dirigente deve capire di calcio, deve avere il coraggio di fare le proprie scelte, perché chiaramente chi non sceglie sbaglia sempre, chi sceglie ha 50% di possibilità di scegliere e di non scegliere. Alessandro è un buon giocatore, chiaramente bisogna accompagnarlo e capire quali sono i problemi, perché non gioca
0: soltanto 9 presenze in Ligue 1 quest'anno.
2: Allora non tocca a me dare un giudizio, ok? Ci sono giocatori che non giocano, ripeto, Marco Materazzi noi l'abbiamo portato dalla C2 a Perugia, Galeone non lo vedeva.
0: Certo,
2: quando lo faceva giocare terzino sinistro, e bisogna avere il coraggio di dire l'allenatore sta sbagliando, cioè il dirigente, per fortuna da noi ancora dovrebbero comandare i direttori sportivi, anche se spesso i presidenti ci mettono, no, un po' li controllano un po' troppo, cioè bisogna dare spazio, secondo me già Gasperini insomma nella sera in cui ha portato la Roma in Champions disse deve diventare ancora più centrale il ruolo dell'allenatore, no? Disse ci sono tanti operatori di mercati che non capiscono nulla di calcio. Per alcuni versi io condivido, cioè il direttore sportivo deve avere più spazio, l'allenatore deve avere più spazio e devono avere la possibilità di fare le proprie scelte e anche di portarle avanti. Insomma, il giocatore è un buon giocatore, come un buon giocatore Vieri, come un buon giocatore Aranda, come un buon giocatore il ragazzino del Tagliere.
0: Baroni.
2: Poi insomma è un nome che a Firenze fa anche ricorda qualcuno, no? Sì, magari sì. con una vocale diversa. Sono tutti giocatori, sono buoni giocatori. Bisogna poi conoscerli anche caratterialmente, qual è la situazione familiare, eccetera, eccetera. E credo che molte volte manca conoscere le cose da vicino, perché conoscere le cose da lontano è sempre difficile scegliere. O ci sono delle richieste economiche esorbitanti rispetto al valore del giocatore, oppure magari il giocatore ha dei problemi per adattarsi, eccetera. Insomma, comunque sono tutti profili buoni, a volte credo che le cifre richieste sono un po' elevate.
0: Si è tornati a parlare anche di un altro giocatore, è stato accostato alla Fiorentina anche in passato, anche per il mercato di gennaio nell'estate scorsa, il classe 2006 Matteo Silvetti, argentino attaccante dell'Inter Miami di Messi, e un giocatore che e anche fa parte, se non sbaglio, dell'Under 20 Argentina, sì.
2: Sì, è stato chiamato in alcune volte. Oddio. Vabbè, discreto un giocatore, dai.
0: Sì, non ti fa impazzire.
2: No, ma no, tutti questi ragazzi di cui avete parlato, nessuno mi fa impazzire, va bene. Baroni è un prospetto avendo 17 anni. E poi di una squadra come il Taglieres, che io conosco benissimo, che lavora molto sul settore giovanile, e quindi credo, conoscendo chi gestisce quella squadra e chi gestisce quel settore giovanile, poi insomma io ho i miei ex giocatori che oggi fanno, Lucas Barrios per esempio, che con cui ho parlato 2 giorni fa, mi ha parlato benissimo del ragazzo, quindi dopo io l'ho visto l'anno scorso, il ragazzo di un paio di partite, lo seguo qualche volta in video, Lucas me ne ha parlato bene, quindi credo che abbia qualcosa in più. Certo, sì. È un 17enne, sì. E con i ragazzi bisogna andarci sempre un po' con
0: il piede di piombo,
2: bisogna dargli spazio. I giovani fanno 2 partite bene, 3 no, sono discontinui normalmente, a meno che tu non trovi Messi. Messi a 19 anni faceva tutte le partite ad altissimo livello, però i giovani chiaramente sono discontinui, bisogna avere anche la forza di accompagnarli anche quando sbagliano, insomma. Va bene?
0: Assolutamente. Tuaso Borghini, un'ultima considerazione.
1: No, vorrei chiedere come andrà a finire secondo Durante la vicenda di Beltran, che è un giocatore che sembra in uscita dalla Fiorentina per quanto riguarda anche direzione, no, Argentina, anziché come spesso avviene direzione Italia. È un giocatore, ecco, che ci aveva dato grandi, grandi speranze qui a Firenze, forse non è
0: ancora
1: andata.
0: Si aspetta una risposta di Beltran al River.
1: Esatto,
0: comunque la Fiorentina di fatto ha già trovato un accordo per il suo trasferimento al River, però Beltran deve far sapere quali sono le sue intenzioni.
2: Allora, questo è un giocatore secondo me che io dico che è stato utilizzato sempre nel ruolo sbagliato, va bene? Comunque è un giocatore che in Sud America si piazza, ma magari invece di farlo tornare a River, se la Fiorentina vuole guadagnare qualche soldo in più in Brasile, dove ci sono più soldi, c'è la richiesta di attaccanti come Beltran. Quindi poi per tornare al River credo che Beltran vorrà qualche bonus in più, perché è una grande squadra, ha un grande pubblico, torna a casa. Credo che il discorso sia soltanto un accettare un conguaglio economico, comunque
0: sì, o comunque accettare che la sua esperienza europea è fallita.
2: Beh, non è andato come tutti ci aspettava. Io ho sempre creduto che fosse un giocatore che nel campionato italiano, ma anche nel campionato portoghese, nel campionato francese, potesse benissimo far bene. Io credo che a Firenze sia sempre stato utilizzato nel ruolo sbagliato, cioè
0: sì, però nessuno alla fine ha capito quale fosse il suo ruolo.
2: È una seconda punta che ha bisogno di giocare o con uno come Messi che sa fare l'1-2, oppure con un giocatore forte fisicamente che gli faccia spazio per andare dentro. Secondo io tutte le partite che ho visto a Firenze l'hanno fatto giocare da prima punta e non ha né il fisico né la mentalità della prima punta.
0: No, che non possa fare la prima punta è ormai è chiaro.
1: Sì, ma io è vittima anche di questo equivoco, no? È arrivato a Firenze, tutti si diceva è arrivato un centravanti, in realtà non era così.
2: Guarda, lui faceva la stessa funzione che ha fatto a River Junior Alvarez, che ha fatto al Racing Lautaro Martino. Martino con il tempo è diventato anche un centravanti, no? Ma era una seconda punta che, per come giocano in Argentina, cioè se tu hai due giocatori davanti che sanno fare l'1-2, è chiaro che uno è prima e seconda punta. Se giochi un 4-4-2, i due attaccanti possono essere a turno prima e seconda punta, perché scambiano tecnicamente. Ma se tu giochi in un 4-3-3 con due attaccanti che mettono dentro la palla e tu diventi, come ho visto spesso giocare Beltran a Firenze, la prima punta, è chiaro che lui non ha né il fisico né la mentalità per fare quel ruolo. Ha trovato difficoltà anche Lautaro Martinez all'inizio, poi pian piano ha capito che era una seconda punta, col tempo ha messo su fisico, col tempo ha messo su mentalità, oggi fa la prima punta, l'abbiamo visto anche ieri insomma con l'Argentina, la stessa cosa Julian Alvarez, era una seconda punta adattata a fare la prima, pian piano sta diventando anche lui, magari non come Lautaro Martinez, non ha messo su insomma i muscoli necessari per fare la prima punta, però Julian Alvarez con l'Atletico Madrid sta facendo quel ruolo, magari muovendosi di più, facendo più un ruolo da centravanti agli Digutici, cioè centravanti di manovra. Ma Beltran, io le poche volte che l'ho visto giocare a Firenze, l'ho visto giocare dentro l'area con questi palloni che gli arrivavano da destra e da sinistra, e non era il suo ruolo. Poi ognuno fa le proprie scelte, ma a Firenze credo che anche con altri brasiliani, con altri, si è fatto un po' un lavoro sbagliato. A Firenze 2 anni fa hanno bocciato, anzi non hanno voluto prendere alla fine Ryan, che oggi a 19 anni è un giocatore del Brasile, sta facendo il mondiale, invece noi italiani vediamo il mondiale dal sofà di casa.
0: Sì, sì, ma anche prima di prendere Beltran la Fiorentina era in lizza per prendere proprio Alvarez, e per cifra intorno ai 20-25 milioni avrebbe preso la Fiorentina, poi si virò sul
2: ma
0: Beltran.
2: Ma per fortuna che Julian Alvarez non è venuto a Firenze, se no faceva la stessa
0: fine Beltran,
1: faceva la prima volta.
2: Sì, ma guarda, io non cito, no, ma ci sono allenatori importanti, va bene, importanti, che mi dicono: in Italia noi siamo convinti di essere Leonardo da Vinci del calcio, e non ci rendiamo conto che invece i risultati ci dicono il contrario. C'è ancora questa supponenza. Io ogni tanto presento un giocatore e dice: ma è da che? Ma chi sei? Che hai vinto? Cioè, tu presenti un giocatore alla Fiorentina del gremio e ti dicono: ma è da Fiorentina? Ma tu non hai fatto nulla che ha fatto il gremio nella storia del calcio mondiale. Ta buono. Ma questo non è soltanto a Firenze, è così a Napoli, è così a Sassuolo. Sì. Cioè, questa mentalità nostra.
0: Certo, però sono passati anche
2: della vecchia grande nazione del calcio, non lo siamo più, purtroppo. I risultati ci dicono che dobbiamo stare buoni, riflettere, essere umili e lavorare bene. Cioè, a Firenze sono arrivati giocatori che poi hanno vinto a livello internazionale, sono stati titolari in squadre nazionali come il Brasile, eccetera, e che a Firenze hanno fallito. Colpa del giocatore? Sicuramente sì, perché le colpe sono di tutti quando poi non si realizza, ma anche noi spesso e volentieri non mettiamo i giocatori nella condizione di fare quello che possono esprimere. Insomma, bisogna sempre fare non solo critica ma anche autocritica, perché se non ci sono certi risultati, prima bisogna fare autocritica e poi magari criticare anche altre persone o altre scelte o altre situazioni.
0: Prima di salutarti, un messaggio del nostro ascoltatore Bomba e Viola che ti chiede un parere su questi giovani giocatori argentini: Santiago Fernandez, difensore centrale 21 anni, Tobias Andrada, centrocampista di 19 anni, e Milton Delgado, mediano di 21 anni.
2: Bah, ripeto, sono tutti quello che ho detto. Sono, allora, in Sud America, in Argentina e in Ecuador, per esempio, dove non si va spesso, ci sono giocatori di qualità. I brasiliani costano di più perché è una bottega cara, in Argentina costano un po' meno, ma sono tutti giocatori validi. Gli argentini si adattano un po' meglio al nostro calcio perché normalmente vengono da famiglie che hanno magari un po' di sangue italiano, quindi cultura, eccetera eccetera. I brasiliani si adattano un po' con più difficoltà, anche perché hanno un'alimentazione diversa, un modo diverso anche di concepire il calcio. Il brasiliano è l'unico giocatore che gioca quando c'ha la palla sui piedi. Se voi vedete anche questa nazionale di Ancelotti, insomma, nasce alla scuola di Sacchi, quindi del pressing, vedete che questo Brasile fa difficoltà a fare pressing. Va bene, perché? Perché i brasiliani ti dicono: dammi la palla, perché una volta che me la dai, no, giochiamo. Sì. Va bene. È l'unico paese in cui il giocatore si aziona quando c'ha la palla sui piedi, difficilmente va a cercare la palla, quindi va a cercare, fa pressing, eccetera. Quindi anche per questo i brasiliani si adattano un po' con più difficoltà. I brasiliani si adattano, quindi sono tutti profili, ce ne sono tantissimi in Argentina. In questo momento c'è una fioritura di ragazzi di grandissima qualità, e non per nulla, insomma, l'ultimo mondiale l'anno scorso in finale c'era l'Argentina con il Marocco, per esempio. A volte, invece di stare a guardare sempre al Sud America, se guardassi un po' il Nord Africa, ma anche l'Africa in genere, dove, come vedete, ci sono tanti giocatori di grandissima qualità. Cioè, il Marocco l'anno scorso ha vinto il mondiale under 20 poi battendo l'Argentina. Quindi magari, invece di andare sempre in cerca di sudamericani, magari se guardiamo, perché il Marocco è più vicino all'Italia, basta fare due nuotate e si passa dall'altra parte.
0: È vero. Sabatino, grazie come sempre per il tuo punto di vista, alla prossima, buona giornata.
2: Buon lavoro.
0: Grazie Ciao. A Sabatino Durante. Intanto leggo su firenzeviola.it che la Fiorentina ha messo nel mirino Joan Bakayoko, classe 2003 belga del Lipsia. Lo ha riportato Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino e intermediario di mercato, oggi alla di radio, spiegando come la società Viola sia alla ricerca di esterni d'attacco e stia valutando anche il calciatore con madre del Ruanda e padre della Costa d'Avorio, Mancino, che predilige giocare a destra. È cresciuto in Belgio Bakayoko ha fatto le cose migliori in Olanda con il PSV, tanto da venir pagato 22 milioni di euro con bonus compresi. All'Ipsia però non ha trovato molto spazio, potrebbe anche valutare una nuova avventura magari in Italia, e la Fiorentina ci sta pensando. Bakayoko, classe 2003.
1: Non è che sia un giocatore sconosciuto, cioè, nel senso, sì, appunto, pagato anche tanto oltretutto, quindi caratteristiche sono quelle dell'esterno vivace, frizzante, che salta l'uomo, eccetera. Quindi è un giocatore che però deve essere un po' rilanciato,
0: eh sì,
1: che però risponderebbe all'identikit
0: cercato alla Fiorentina,
1: cercato se vai su giocatori che sono stati pagati più di 20 milioni in passato. Se invece vai su giocatori, come diceva anche Sabatino, Durante, meno conosciuti, fuori un po' meno fuori dai radar, più giovani, eccetera, e non importa che debba essere rilanciato, anzi magari potrebbe essere un giocatore su cui scommettere e fare come non è stato fatto per esempio su Alvarez, che comunque già costava
0: però solo potevi prendere, e poi per quello che si è rivelato sarebbe stato
1: un investimento straordinario.
0: Pensavo a Beltrán e ai calciatori argentini, ci sono tanti che sono passati da Firenze, hanno vestito la maglia viola, e allora mi chiedevo che posto occuperebbe nella classifica dei calciatori argentini che hanno vestito la maglia della Fiorentina, o comunque qual è la classifica dei 10 migliori giocatori argentini passati dalla Fiorentina, la tua classifica?
1: Un po' così ora su due piedi mi chiedi tanto, però vabbè.
0: Poi naturalmente anche i nostri ascoltatori
1: Gabriel Omar mi sembra
0: io l'avrei messo al primo posto,
1: possa essere tranquillamente al primo posto. Poi io, sai, no, io non l'ho mai visto giocare, quindi Montuori però per quello che mi hanno che ho studiato e mi hanno raccontato, era veramente un fenomeno.
0: Anche al mio secondo posto c'è Montuori,
1: ecco, hai visto. E poi
0: al terzo posto, ecco, chi metteresti al terzo posto?
1: Il cuore, allora ti dico, il cuore mi direbbe Daniel Bertoni, ma Daniel Passarella è stato un giocatore superiore.
0: Al mio terzo posto c'è Passarella.
1: E allora al quarto ci mettiamo Daniel Bertoni, e quindi già siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E quindi siamo già un passo bello avanti sulla classifica all time. E al quinto posto chi ci mettiamo di grandi argentini nella storia della Fiorentina?
0: Tornando indietro nel tempo ce ne sono stati,
1: Sì, certo, e bisogna andare. Io parlo, sai, poi quelli che hai visto ti rubano il cuore, quelli che hai sentito perché sono stati grandi, che ne so, io mi viene,
0: cioè, dalla Fiorentina
1: Maschio
0: è passato anche Umberto Maschio, guarda, ho aperto proprio la pagina
1: però,
0: di Umberto Maschio.
1: No, io non c'ero quando c'era Maschio.
0: Certo. Maschio, insomma, è uno degli angeli della faccia sporca.
1: Si parla di fenomeni. Anche lo Iacono,
0: guarda,
1: era
0: stavo scrivendo proprio di lo Iacono.
1: Anche lo Iacono era
0: Francisco Iacono, che ha giocato la Fiorentina,
1: che era uno
0: nel 66-64, una stagione sola, però insomma giocatore.
1: Sì, poi è ritornato, o mi sbaglio. No, un anno solo lo Iacono.
0: Poi è ritornato, scusami. Sì, ha giocato dal 57 al 60 e poi è tornato al 63-64.
1: Era uno che segnava una caterva di colpo giocando centrocampista, aveva una potenza fisica, così me l'hanno raccontato, certo, anche lui. Però insomma, altro grande, quindi come non metterli nella classifica? Li mettiamo, anche se
0: certo, però dove lo metti?
1: Li mettiamo a ridosso di queste posizioni.
0: Quinto
1: qua.
0: Sesto?
1: Sì, quinto sesto, ma solo perché magari erano fenomeni straordinari, che però non avendoli proprio visti, seguiti direttamente,
0: certo,
1: non
0: difficile dare un giudizio approfondito, ecco, sul
1: non gioco. Possiamo, poi magari si corre il rischio anche di dimenticarsi qualcosa di clamoroso, perché sicuramente i nostri ascoltatori avranno i loro suggerimenti da darci. Possiamo mettere un altro difensore che a me piaceva tantissimo, che segnava anche diversi gol,
0: Gonzalo Rodriguez.
1: Gonzalo,
0: dove lo metteresti?
1: Nei primi 10, vediamo. Ora siamo all'ottavo.
0: No, siamo al settimo.
1: Al settimo, forse è un po' alto il settimo. Per ora piazziamolo al settimo.
0: Però al settimo, sì.
1: Se non ce ne viene in mente gli altri, insomma, forti, insomma, di quelli veramente che ci hanno cambiato l'esistenza. Però ecco, diciamo per ora, Ramon Diaz, però forse io lo metto
0: ottavo.
1: Lo metto ottavo perché è stato due anni, un primo anno benissimo, 10 reti, il secondo un po' meno. Gonzalo quanto è stato? 4 anni, è stato anche capitano della Fiorentina. Ci sono insomma altri giocatori, poi mi viene in mente Pezzella, però capitano, però non forse
0: Maurizio Lassiano dice: vogliamo ricordarci di Roncaglia? Sì, però ecco, buon giocatore, però
1: un anno,
0: non un'eccellenza, ecco.
1: Un anno ci ha fatto sognare,
0: sì,
1: nel senso, perché era il giocatore,
0: sì, perché era il giocatore
1: temperamento, di lotta, sì, sì. Facundo, poi con questo nome, sì. Facundo Roncaglia, sì. Però non lo so, forse Pezzella nella continuità ha dato di più,
0: sì.
1: Anche se a molti non piaceva, però bene o male è stato
0: Pezzella dove lo metti, al nono posto? E al decimo Roncaglia?
1: Per ora sì, però forse merita qualcuno. Certamente non ci metto Bolatti fra questi di quelli degli argentini che mi vengano in mente.
0: Mario Bolatti
1: lo metto tra gli ultimi posti. Non, sì, ci metto Gino Infantino.
0: Eh no.
1: Pochi fronzoli, anzi zero fronzoli, ma anche zero, insomma.
0: Sì.
1: No, all'inizio si diceva giocatore da
0: con il quale, senza il quale resta tutto,
1: ecco,
0: quale,
1: sì, ecco, esatto, sì, sì. Sì. No, centrocampista di pochi fronzoli, ma concreto cosa?
0: No,
1: non ha fatto nulla,
0: no.
1: Non si è mai visto, mai. Eppure sembrava essere Beltrán, anche dai, non Beltrán,
0: no, infatti ancora Beltrán non ci siamo arrivati, ecco.
1: Sotto, per quello che ha dato, ha fatto quella cosa bella di quel rigore trasformato in una situazione di estrema,
0: sì,
1: difficoltà,
0: sì. Però ecco, tra le delusioni degli argentini, oltre a Beltrán, c'è anche un certo Eki González, te lo ricordi, no?
1: Ezequiel, detto
0: Ezequiel González.
1: E perché non metterci allora anche Diego Latorre tra le delusioni, grandi delusioni,
0: ah, certo,
1: che
0: Diego Latorre, sì,
1: insieme,
0: sì,
1: a Bati,
0: sì. Anche leggo da Daniele il Tanque Silva, altra grande delusione per come era arrivato, ecco, magari ci si aspettava che potesse imporsi, no? Invece poi fu una delusione totale. Segnò
1: delusione
0: un
1: totale.
0: Gol sul rigore contro la Roma, se
1: un
0: non
1: gol sul rigore
0: male.
1: Contro la Roma, ma poi era insomma proprio un centravanti che non inadatto palesemente, dai,
0: sì. E aveva segnato tanti gol tra Argentina e Messico, se non ricordo
1: ci aveva anche gasato quando arrivò, un
0: sì,
1: po',
0: sì,
1: no? Per quel suo spirito,
0: aveva preso la maglia numero 10, se non
1: sì,
0: ricordo
1: addirittura,
0: male.
1: Sì, addirittura, mamma mia, non ci ripensiamo,
0: sì,
1: a quella,
0: sì,
1: maglia, quello fu un oltraggio,
0: sì. Sì,
1: come,
0: sì,
1: quando fu consegnata, non era brasiliano ma a Ruben Oliveira,
0: sì, sì, sì.
1: Ma anche lì, insomma, ragazzi,
0: era uruguaiano lui.
1: Non scherziamo,
0: uruguaiano. Poi Daniele cita anche Sormani, ma Sormani credo che sia italo-brasiliano, non
1: Angelo,
0: non,
1: Benedicto,
0: non ha legami
1: Sormani
0: con l'Argentina, Angelo Benedicto Sormani, no. E poi
1: Sormani.
0: Mario Santana, dice Guido, sì, anche Mario Santana.
1: Mario Santana, ce l'ho, Santana, Mario Santana forse
0: all'undicesimo posto ci può,
1: ma
0: stare,
1: ma forse anche davanti a chi abbiamo messo decimo,
0: Roncaglia.
1: Ma
0: ce la gioca con Roncaglia,
1: per me forse Santana ha fatto di più nella continuità,
0: sì, continuità, parlare di continuità per Santana è
1: no,
0: un po' troppo,
1: no, perché si infortunava,
0: sì,
1: ma è stato tanti anni,
0: sì,
1: ha,
0: sì,
1: fatto anche diverse partite,
0: sì,
1: nella Fiorentina, anche se era spesso infortunato, ha fatto,
0: sì. E poi arriva una serie di nuovi giocatori, Basanta ad esempio, ce lo siamo dimenticati, Basanta,
1: sì, perché anche Basanta
0: ha giocato non tantissimo,
1: un gol importante
0: in Europa
1: a Londra, mi sembra,
0: sì,
1: fece, sembra, gol,
0: sì,
1: col Tottenham,
0: sì.
1: E però giocatore non malvagio,
0: sì, sì, alla fine, sì,
1: io quando andò
0: regolare,
1: via,
0: ecco,
1: secondo me si sbagliò a darlo,
0: sì,
1: via,
0: forse è stato un po' sottovalutato
1: nella difesa,
0: ecco,
1: di oggi,
0: parlando...
1: Basanta ce lo vedresti? Io ce lo vedrei bene in quella di oggi,
0: sì,
1: al posto
0: vedrei...
1: di uno tra, sì, tra Ranieri e poi, ah, perché secondo te è peggio di Ranieri, Basanta,
0: non so, allora,
1: e di
0: Pongracic, sì,
1: ma era un altro calcio,
0: sì,
1: era un altro calcio, cioè sono passati 10 anni, però c'erano in Italia c'erano attaccanti superiori, anche,
0: sì, sì,
1: anche la Fiorentina aveva giocatori superiori di qualità,
0: sì,
1: cioè in quegli anni lì, era un calcio diverso. Secondo me Basanta oggi
0: potrebbe
1: non sfigurerebbe.
0: Nico González, dove lo mettiamo?
1: Oh, vedi, qualcuno ci eravamo dimenticato, ma perché forse
0: fuori dai primi dieci,
1: sì, diciamo, per qualità no,
0: però per quello che ha fatto
1: perché
0: vedere,
1: ci siamo
0: per la
1: un po' scottati,
0: sì,
1: cioè ci ha un po' deluso, però certe partite l'ha fatte bene,
0: sì,
1: quando stava bene, quando era in forma, c'aveva voglia, era un bel giocatore,
0: sì,
1: Nico,
0: però
1: González,
0: appunto, quando aveva voglia, ecco,
1: è questo,
0: e quando stava bene, perché anche lui è
1: soprattutto
0: stato,
1: quando stava bene, ha avuto tanti problemi,
0: bersagliato agli infortuni, sì. Dertizia, ci stavamo dimenticando
1: Oscarone, però bisogna metterlo nelle delusioni,
0: sì, sì, delle delusioni, grandi,
1: nelle
0: delusioni,
1: grandi delusioni, anche lì la classifica è abbastanza nutrita, abbiamo detto Bolatti,
0: sì,
1: abbiamo detto La Torre,
0: ancora nessuno ha fatto il nome di un giocatore argentino che arrivò acquistato da Corvino e non giocò neanche una partita,
1: forse per quello,
0: sì, no, però se ne parlava come di un giocatore, oh, aspettiamo questo giocatore, potrebbe dare delle...
1: Toledo,
0: bravo,
1: ma ci fu
0: Toledo.
1: Fatta anche una canzoncina su Toledo,
0: sì, sì, sì,
1: mi ricordo una canzoncina ironica,
0: sì,
1: adesso che ci sta Toledo, tutta una cosa così, fu definita definito anche da Andrea Della Valle come un
0: sì, perché guarda, mi è capitato sui social, scorrendo, no, i vari reels, un'intervista di Moena,
1: sì.
0: Di Moena, di
1: il
0: Andrea Della Valle
1: col Corvino, Mencucci,
0: ci aspettiamo grandi cose,
1: no, Mencucci, mi sbaglio,
0: Cognigni,
1: bravo, sì. ci aspettiamo grandi cose, questo è un potenziale crack, invece andò a zero proprio, Ma poi dove andò in prestito, ma anche lì scomparso dai radar completamente.
0: Adesso voglio recuperare qualche particolare su Toledo per vedere quali sono stati i suoi club.
1: Io mi ricordo la canzoncina che faceva Toledo, le, cioè poi alla fine finiva così. C'era una canzoncina ironica che girava su di lui, su quello che ha fatto, sulle aspettative che poteva avere, che poi
0: di nome
1: che non ha.
0: Non te lo ricordi?
1: No, sinceramente non me lo ricordo. Toledo, già il cognome è particolare, no?
0: Toledo, vediamo, che disse,
1: che poi è difficile trovarlo,
0: disse,
1: anche
0: amo puntare l'uomo e cercare la porta, e Andrea Della Valle disse non è una scommessa ma un vero e proprio colpo di mercato.
1: Eccoci, Ernan Toledo, 30 anni, gioca nell'Albion Football Club, poi alla fine
0: Ernan Toledo, sì,
1: la sua carriera l'ha fatta, insomma, Maldonado, Lanus,
0: Las Palmas, Argentinos Juniors, Banfield, Deportivo Maldonado, Estudiantes, Deportivo Maldonado
1: e poi
0: Albion.
1: Questo Albion, sì, che squadra calcistica di Montevideo in Uruguay è finito.
0: Sì, so, qualcosina, non tanto, qualcosina
1: fatto, ma molto tanto, molto ina, eh.
0: Sì, molto ina. E quindi c'è anche chi come Francesco ci ricorda di Nacho Castillo. Certo,
1: era anche lui argentino, è vero, veniva dal Bari?
0: Sì, dal Bari, sì.
1: Nacho Castillo però un gol mi pare fece nella sua esperienza, uno ce lo fece contro, mi ricordo, o due forse, e poi fu preso un gol Ignacio Castillo.
0: Toledo, se poi diventa buono non lo rivedo, dice.
1: Oh, eccolo,
0: il coro, vedi, eccolo qui.
1: Se
0: eccolo
1: poi
0: qui
1: diventa buono non lo rivedo, sì. Però non diventò buono perché era il periodo che c'era già un po' di turbolenza, diciamo, di contestazione.
0: C'è anche chi ride di fronte a questo.
1: Ha ragione,
0: questo qua,
1: perché era bellina,
0: sì.
1: Molto bellina.
0: Poi, poi tanti altri messaggi.
1: Mohamed. Te lo ricordi?
0: Mohamed. Certo.
1: Mohamed è un altro.
0: Battistuta alla torre, Mohamed.
1: Con quei capelli biondi, lunghi.
0: Però anche lui non giocò, se
1: mai,
0: non sbaglio, mai.
1: Come Toledo.
0: Sì.
1: Uguale.
0: Mohamed.
1: Forse fece qualche allenamento.
0: Sì, qualche allenamento, sì. Sì.
1: Mohamed. Mi ricordo la foto però di della torre. Battistuta è questo biondo con i capelli lunghissimi, con la passata forse ci aveva.
0: Sì.
1: Lisci, biondi.
0: Sì.
1: Che era questo Mohamed, anche lui, insomma.
0: E poi attenzione, ci siamo dimenticati di Tino Costa.
1: Tino Costa poco. Sì. Questo me lo ricordo, sì. Un'altra battuta.
0: Fece un gran gol, se non ricordo male, in Europa?
1: Forse sì.
0: Fece un gran gol, secondo me, in Europa.
1: Un gol lo fece, però costava poco.
0: In una partita vinta 5-0, se non ricordo male.
1: Sì, veniva dal Genoa? Preso dal Genoa.
0: Veniva dal Genoa.
1: Anche lì Paolo Sousa cominciò a innervosirsi quando. Forse però lo chiese lui. Può darsi?
0: Lo chiese, dici, Paolo Sousa?
1: Ma non lo so, perché mi sembra questo Tino Costa. Poi alla fine di Tocot contentarsi, perché aveva chiesto tanti giocatori. Uno che non è mai arrivato, ma è come se ci fosse stato, è Mammana.
0: È vero,
1: Mammana, io penso.
0: Quanto ne abbiamo parlato di Mammana?
1: Ma io
0: per mesi interi.
1: Mammana e poi rimpianto per tanti mesi. Però anche lui, però, la carriera non l'ha fatta granché, Mammana.
0: È vero. Dovremmo avere anche un nostro ascoltatore, Federico, che ci ha mandato.
3: Buongiorno ragazzi, ecco. Federico da Boschi. Ecco. Allora, vi voglio dire una cosa che forse voi non vi ricordate. Noi si è preso Battistuta perché si andava a vedere la torre.
0: Sì,
3: quindi
0: certo.
3: Battistuta è venuto perché chi andava a vedere la torre, e poi si prese anche la torre naturalmente, si accorse e disse: Madonna, ma questo gigante, boia, basta che tocchi il pallone fa go nel Boca. Quindi Battistuta è venuto perché si andava a vedere la torre, se no non si prendeva nemmeno Battistuta. Ricordatevelo, questa cosa qui.
0: Sì, sì, ha ragione il nostro ascoltatore. Infatti l'abbiamo ricordato spesso che la Fiorentina aveva come obiettivo la torre, sembrava che avesse fatto il grande colpo prendendo la torre, poi invece il vero grandissimo colpo è stato Batistuta che fu di fatto acquistato da Cecchi Gori, perché fu Cecchi Gori che si mise a vedere la Coppa America e rimase stregato da questo ragazzone molto potente, ancora calcisticamente, tecnicamente grezzo, ma che aveva un grande fiuto con la porta, con
1: tra
0: il
1: l'altro
0: gol.
1: Ho guardato la carriera,
0: l'Arrondo anche, sì.
1: L'Arrondo fece un gran gol,
0: sì, due ne fece,
1: forse due, una doppietta forse, no
0: partita. No, fece due in quel,
1: due separati,
0: in quel campionato,
1: sì, però uno bellissimo, non mi ricordo se col Siena,
0: con l'Atalanta,
1: con l'Atalanta,
0: sì.
1: L'Arrondo, stavo guardando la carriera di Mammana, in realtà dopo l'abbiamo cercato noi, fece Lione, poi fece Zenit San Pietroburgo, Sochi, poi tornò a River e ora è nel Vélez Sarsfield, quindi insomma, sì. La carriera di grandissimo difensore non l'ha fatta nemmeno lui.

0: 7 perlomeno, sì, io sì, sì, mi piaceva tantissimo come il 10, ovviamente prima ancora di Bertoni, però il 7 era la novità di Daniel. E poi il modo di giocare suo, con certi atteggiamenti che aveva in campo, a volte anche era un po' che si lasciava cadere un po', sì, no? Sì. Noi ai campetti sotto casa si replicava quelle movenze di Daniel Bertoni.
1: Anche Secas, certo, argentino anche lui, portiere della Fiorentina degli anni, inizio anni 2000. E poi sì. Zarate, sì, anche Zarate.
0: Zarate.
1: Fiorentina, sì, arrivò in un mercato di gennaio, insomma, non riuscì a dare un gran contributo, poi se non sbaglio si infortunò anche.
0: Sì, sì, sì, è vero, però qualche gol anche lui, mi ricordo
1: Osvaldo,
0: all'ultimo minuto fece contro il Carpi, forse, che ci fece vincere la partita. Vabbè, Osvaldo è vero, dimenticanza, perché soprattutto per il gol in rovesciata che fece, che era veramente eccidente la Champions League, tra l'altro.
1: Sergio Almiron, bidone, dice mamma il nostro mia. Ascoltatore rifilato dalla Juventus, arrivava dall'Empoli, comunque se aveva giocato,
0: cioè, era andato
1: tante buone
0: dall'Empoli
1: stagioni
0: alla Juve,
1: sì.
0: Poi lo prendemmo noi, sì. Ma era un giocatore finito prima di cominciare, al Sergio Almiron, Sergio Bernardo Almiron.
1: Sì, sì, è vero. Era un giocatore che, ripeto, nell'Empoli mi piaceva tanto, poi invece alla Fiorentina si perse completamente. C'è spazio per due minuti da dedicare alla Marcord.
0: Allora, oggi giornata di compleanni più o meno prestigioso. Intanto ricordiamo il compleanno di Alberto Giovane Malusci.
1: Sì, è vero.
0: Quello lo ricordiamo con grande piacere. A proposito dei giocatori che ci sono anche un po' rimasti nel cuore, ragazzo straordinario. Anche oggi io dico ragazzo, ma è un classe 72, quindi ha compiuto 54 anni. E quindi auguri al grande Giovane Malusci. Poi tra l'altro aveva un fratello, te lo ricordi, giocava nella Fiorentina anche lui, Riccardo Malusci, 1960. Quindi 6 anni più vecchio. E, per quanto riguarda sempre i compleanni, un giocatore che tutti ricordiamo non tanto perché è diventato un tormentone un po' come Toledo, è stato Iacovenko. Oggi è il compleanno di Iacovenko. A proposito di giocatori, lui qualche partita la giocò, ma poca roba. Anche ancorato a questo contratto per qualche anno, andando in prestito. Ci si ricorda principalmente la moglie di Iacovenko. Tutti ricordano la moglie di Iacovenko. Iacovenko lo ricordano poco per quello che ha fatto.
1: Ricorda forse anche nostro regista,
0: forse anche Marco Tonelli.
1: E anche Stefanino.
0: Poi se non se la ricorda basta andare su Google e cercarla. Moglie di Iacovenko viene fuori subito. Migliaccio, te lo ricordi?
1: Certo.
0: Giocatore
1: ex Atalanta,
0: 45 anni oggi, una stagione 2012-2013 non eccezionale, però comunque era uno che la maglia la sudava sempre, no? Si impegnava tanto. Oggi tra l'altro ha una carriera anche nel settore giovanile, mi pare importante come
1: tecnico. Sì, assolutamente sì.
0: E poi Brecalo, altro giocatore, a proposito di giocatori che non hanno rispettato le attese, anche Brecalo fece un gol a Napoli, mi ricordo, vero? Poi tante finte, ma poca altra roba, molto fumoso. Ed era un esterno, appunto, che fu dato a Italiano e molto criticato perché si cercava di fare il salto di qualità, ma con Brecalo il salto di qualità non lo facesti assolutamente.
1: Grazie, è arrivato il gong, dobbiamo fermarci
0: sul gong. Mi sono chetato
1: proprio sul gong. Preciso. Grazie a Tommaso Bertini, grazie a tutti voi, vi lasciamo a palla al centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Ma avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la

0: dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
3: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
4: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
3: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
4: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità. È stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
3: Lo sport ufficiale.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, il 23 di giugno, un'altra giornata decisamente bollente sotto il profilo meteorologico, ma un'altra giornata che comincia a fornire ulteriori piste e o tracce di mercato, tutte da valutare. Noi ce l'abbiamo qui il nostro Sherlock Holmes del mercato, viola e non, al secolo, Pietro Lazzarini. Ciao Peter,
3: ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti, ben ritrovati.
2: Reduce già da una mattinata di diretta dove ti ho sentito, hai fatto un po' il punto anche su appunto quello che è il mercato viola in termini di calciatori, perché poi stiamo assistendo a una ristrutturazione a 360 gradi anche della struttura sportiva. Di questo parleremo, l'arrivo di un nuovo preparatore dei portieri, ulteriori figure all'interno dello scouting. Due ore insieme a voi, insieme agli amici ascoltatori di Lady Radio. Fra l'altro mando un saluto e in bocca al lupo a tutti gli amici di Lady Radio. In mattinata c'è stato qualche piccolo problema sui ripetitori, so che stanno lavorando alacremente e comunque ci sentite assolutamente con il DAB in questa giornata in cui, ripeto, sono ovviamente al lavoro per tornare operativi a 360 gradi. Per ciò che ci riguarda, come detto, faremo un po' il punto, il ping pong tra il mercato e la ristrutturazione di questa Fiorentina, che insomma grandi certezze non ne dà. Però ecco, mi sembra, Pietro, che sarà forse solo perché si è allargata la rete scouting, comincia un po' a allargarsi, no, il roster dei nomi. A proposito, proprio nel corso delle dirette di Lady Radio è arrivato un altro nome, grazie anche a Lorenzo De Santis, questo Bakayoko, che mi sembra un profilo importante anche solo a livello economico, cioè la valutazione non è banale.
3: Sembra un profilo molto importante da quel punto di vista, perché è stato pagato una ventina di milioni l'anno scorso dall'Ipsia, dal passaggio dal PSV all'Ipsia, ha un costo elevato. Un giocatore comunque in un club che non ha bisogno di soldi, perché l'Ipsia non mi risulta abbia bisogno di soldi, quindi giocatori forti se li tiene. Certo, se la Fiorentina pensa a questo tipo di calciatori, per lui è un esterno offensivo. È comunque qualcosa di positivo, lo stiamo dicendo ormai da qualche settimana, cioè se i profili che circolano sono profili che alzano anche il livello della contesa economica, evidentemente vuol dire che la Fiorentina pensa in grande da questo punto di vista. Quindi io non mi aspetto colpi che rispondano ai 20-25 milioni, non me l'aspetto. Poi che questo non possa accadere ovviamente non lo sappiamo, perché la tendenza ancora non è chiara. Abbiamo capito che la Fiorentina vuole una squadra più forte ovviamente dell'anno scorso, che il reset sarà importante, che probabilmente, lo sto dicendo già da qualche settimana, da qualche giorno di più di settimana, ci vorranno tre sessioni di mercato per azzerare ciò che è stata la Fiorentina nell'ultimo anno, ma la tendenza è quella. Paratici vuole azzerare ciò che è stato prima di lui, come fanno tutti i direttori sportivi. Dopo tutto ci vorrà del tempo, questo non vuol dire che tutti devono essere giocatori per forza, però che la tendenza è quella. E mi aspetto stamattina, qualcuno ha ironizzato per questo termine, ma è un termine secondo me spiega quello che può essere il modo in cui farà mercato la Fiorentina: un mercato di flusso. Che vuol dire? Vuol dire che in base a come andrà il mercato delle altre, la Fiorentina si potrà incanalare in quella direzione. Di fatto, lo dicevo anche stamattina, Paratici ha fatto capire chiaramente che la Fiorentina anche sul mercato attualmente non è padrona del proprio destino, perché saranno le altre, certo, a muoversi, e quindi di rinterzo permette alla Fiorentina o di acquistare o di cedere per completare il proprio mercato. Quindi sarà un mercato che sarà da vivere la giornata, che comunque sarà lungo. Mi aspetto tempi che porteranno comunque la Fiorentina a operare fino agli ultimi giorni d'agosto, e quindi ci vuole pazienza. L'importante è che quello che abbiamo visto e ascoltato in questi primi giorni ufficiali di fatto del primo vero mercato di Paratici abbia una tendenza chiara, decisa, coerente, competente.
2: Si vuol della calma, direbbero più o meno nella zona di Zocca, da dove volendo potete scriverci 348-7513-933 o 3925-727775, se no chiamate 055-7711-71. Il buon Pietro è stato bello alto, ecco, direi un po' sui massimi sistemi del mercato di questa stagione, però vi dicevo che un po' di nomi rimbalzano, qualche scenario devo dire l'abbiamo anche anticipato, perché su Comuzzo, come dire, una linea la stiamo tenendo. Ieri raccontavamo di quanto piaccia il Viola a Torsved, quindi sui nomi è chiaro che è già il momento di fare il punto con il nostro primo flash di giornata.
4: Chi si compra?
3: Flash. Eh sì, ecco il nostro appuntamento quotidiano con le notizie principali del calciomercato Viola, che oggi si aprono con il mercato in uscita. Dopotutto dovete avere pazienza, perché questo è il mercato che in questo momento tiene banco anche dalle parti del Viola Park, perché cedere sarà fondamentale per fare spazio anche a quelli che saranno gli acquisti. E in questo caso uno dei giocatori che abbiamo discusso poco, secondo me, in questo periodo, anche perché il suo valore è un valore molto alto a livello economico, è Roberto Piccoli, giocatore che l'anno scorso era arrivato di fatto probabilmente per sostituire un Ken in partenza, che poi non è mai effettivamente partito, e dopo quest'anno di difficoltà il giocatore potrebbe effettivamente prendere la via di un nuovo prestito. Il valore di mercato è circa 18 milioni, quindi un valore altissimo, difficile se non impossibile trovare una squadra che dopo questa stagione lo acquisti a titolo definitivo. Più facile che qualcuno si avvicini alla Fiorentina per chiederlo in prestito con diritto di riscatto, e la Fiorentina è aperta a questa ipotesi, quindi vedremo se nei prossimi giorni o settimane ci sarà qualcuno che farà una proposta ufficiale anche per Piccoli. Certo, la cessione di Piccoli significherebbe tornare sul mercato, perché credo sia impossibile immaginarsi un Nzola, che comunque è stato agli ordini di Grosso nella passata stagione, almeno per una parte al Sassuolo, che possa diventare effettivamente lui il vice titolare della stagione fiorentina. Più facile appunto che si torni sul mercato pensando a un'altra strada, forse perché no anche a un Gudmundsson in una versione punta, nel caso in cui non dovessero arrivare pretendenti all'altezza delle pretese della Fiorentina, che ricordiamo sono circa 15 milioni di euro. Dodò, altro giocatore che stiamo attendendo di capire quale strada vorrà prendere, come di lui abbiamo parlato anche di questo accordo di gentleman agreement per il rinnovo nel caso in cui a settembre non dovesse essere ancora accaduto nulla nel mercato in uscita. Certo è che alle persone a lui vicine ha già confessato da tempo che vuole lasciare la Fiorentina, e quindi questa è la soluzione più praticabile, certo di fronte a un'offerta anche qui congrua per quanto riguarda il mercato in uscita Viola. Gli esterni offensivi invece sono un'assoluta priorità per il mercato di Paratici. Coleoscio è il nome che rimbalza più forte in questi giorni, soprattutto dopo le conferme del direttore sportivo. Io credo che ancora siamo alle prime battute da questo punto di vista. Bakayoko, lo avete sentito, il nome che ha fatto Lorenzo De Santis nel corso delle dirette di radio, è un altro nome che chiaramente è di alto livello, che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione. Teniamo d'occhio però ancora Volpato, attualmente negli Stati Uniti, in Nord America, con la propria nazionale, ovvero la nazionale australiana, perché è un nome che torna spesso al di là di quello che era l'interesse di Grosso per quanto riguarda l'acquisto di un suo vecchio giocatore. Molto più pressante invece Torsvet, che come sapete è anche lui impegnato al mondiale, quindi è chiaro che se il giocatore vuole venire alla Fiorentina una strada si può trovare, ma questo è un affare che si rimanderà poi alla fine del calciomercato. Altra priorità è quella proprio del centrocampo. Ci fa un po' stupire questo, perché tanti giocatori di proprietà della Fiorentina sono ancora presenti in rosa, però la volontà di Grosso, di Paratici e del management della Fiorentina è proprio di resettare quello che è stato la mediana degli ultimi mesi. In questo senso, occhio al ritorno di fiamma per Bernabé, che come piaceva a Pradè e a Goretti nel recente passato, è un nome che piace tuttora anche a Paratici.
2: Grazie Petrone. E fra l'altro, secondo me l'asse su Parma può essere interessante anche per vari altri nomi, ma vedo, perché semplicemente ce lo scrive anche qualcuno, stile Piccoli magari con il Parma che deve sostituire Pellegrino. È chiaro che con Cherubini Paratici non può che avere un buon rapporto, staremo a vedere. Detto che, come sentite, i nomi cominciano un po' a crescere e ci danno l'idea appunto di una rete abbastanza ampia che va di pari passo con quest'idea di allargare sempre più lo scouting. Dopodiché, che star dietro a paratici sia particolarmente complicato, stiamo cominciando a impararlo anche sulla nostra pelle, perché in generale, faccio un esempio, Pietro, mi sembra che su De Gea un po' tutti abbiamo capito che le porte sono aperte e può anche essere ceduto, però per esempio stamattina la Gazzetta un po' andava contro tendenza rispetto agli ultimi tempi, cioè anche De Gea ha detto io voglio andare via, o la Fiorentina le ha detto vattene.
3: Ma io penso che la versione della Gazzetta sia una versione plausibile, nel senso che la Fiorentina davanti alla possibilità di cedere De Gea non direbbe no a prescindere, ma non si è messa evidentemente a cercare club pronti per acquistarlo, perché poi lui ha fortemente fatto sapere alla società e quindi evidentemente di rinterza anche all'allenatore di voler restare alla Fiorentina, di averla in qualche modo già dentro al cuore, anche con la fascia ereditata nella passata stagione nel momento più difficile del campionato della Fiorentina. Quindi la mia sensazione è che De Gea sia in questo momento un valore tecnico, non un asset, perché economicamente non ha purtroppo per noi un grande valore, ma fondamentalmente al tifoso gliene frega anche poco di questo. Ci deve interessare invece sapere che la Fiorentina, se tutto va come deve andare, avrà comunque un portiere di altissimo livello, in attesa che il portiere in crescita, come ovviamente stiamo parlando di Martinelli, possa poi tornare con meno pressioni, no, nella stagione successiva. Io penso che De Gea alla fine giustamente resterà alla Fiorentina per un altro anno. Detto questo, a meno che non arrivi davvero una proposta shock per la Fiorentina, non me l'aspetto, anche perché, ripeto, il suo procuratore farà gli interessi del giocatore, e se il giocatore gli dice vuole restare alla Fiorentina, non credo nemmeno che si prenda in considerazione la possibilità di andare in giro per club a proporre il cartellino di De Gea.
2: No, c'è da dire che proprio sulla Gazzetta leggevamo il cambio, no, nello staff dei preparatori, più che altro è un cambio anche in termini di rapporti, perché De Gea era molto attaccato allo staff precedente, ma questo, voglio dire, non significa che non possa abbracciare serenamente una nuova figura come quella in arrivo, anche perché insomma arriva anche lui con un curriculum importante, ne parlano tutti benissimo.
3: Quanti preparatori avrà cambiato?
2: Sì, appunto, ecco,
3: cioè, si sta parlando di un professionista internazionale,
2: non starei
3: e comunque
2: su quello,
3: la Fiorentina, sì, gli metterà a disposizione, nell'eventualità che resti a Firenze, come stavamo dicendo poco fa, a detta di tutti, il miglior preparatore dei portieri d'Europa, che quindi probabilmente vuol dire del mondo. Cioè, quindi, se io fossi un giocatore professionista che arriva anche alla sua età, ma che come lui ha dimostrato la voglia di mostrare sempre la mia miglior versione, il fatto di vedere alla Fiorentina un direttore sportivo che ti mette a disposizione il miglior allenamento nello specifico della tua disciplina, e quindi quella del portiere,
2: è un'eccellenza.
3: Io non credo che De Gea dica no, però io preferivo quelli di prima. Poi può darsi che umanamente li preferisse, però poi noi abbiamo sfiorati professionisti che sono però dei malati del proprio lavoro, e quindi sono maniacali nella crescita del proprio lavoro. Beh, meglio di così, che cosa dovrebbe fare la Fiorentina?
2: Allora, intanto, siccome vedo che già arrivano un po' di note audio, io sentirei anche voi dopo questa introduzione, e poi vediamo ad approfondire qualche tema.
5: Buon pomeriggio Pietro e buon pomeriggio Tommy. Scusami Pietro, io però non sono d'accordo. Te hai detto che ci vorranno almeno 3 sessioni di mercato, ma non è detto, Pietro, dai. Sì, per l'amor di Dio, facciamo bene a pigliarla larga, secondo me, almeno non ci si rimane male eventualmente. Ma io dico che, per assurdo, già l'80% della rosa dell'anno scorso, a mio avviso, se riparte con un allenatore nuovo, una situazione nuova, già quella è di medio alto livello. Se Potaldo Paratici gli venisse ad azzeccare 2 o 3 situazioni, secondo me, io non dico sia subito in Europa, però insomma, io dico ci si va vicino.
6: Oh Tolu, oui. Buonasera, sono Lorenzo. Che sta bene? O c'è Vuconico questa notte? Visto che quello scarso di Messi gli ha fatto anche il due ieri. Sì, no, sì, così, sì, può per dirlo. Sì, sì, sì.
2: è Lorenzo. Nella storia, è indubbiamente nella storia il calciatore che più ha segnato ai mondiali. Prego, no, ci ha mandato a posto.
3: Volevo dire a Francesco che no, forse mi sono spiegato male. Io ho parlato di 3 sessioni per resettare i giocatori che erano già presenti in rosa la scorsa stagione. Questo vuol dire, io non ho detto che non basterà la prossima sessione per fare una squadra che possa pretendere un posto in Europa, che possa concorrere per un posto in Europa. Questo sì, dicevo che secondo me ci vorranno 3 sessioni per cedere tutti i giocatori che per il nuovo corso e quindi per Paratici sono il passato. Quindi, come succede spesso quando si cambia direttore sportivo e si mette tra l'altro un direttore sportivo con un contratto molto lungo come in questo caso Paratici, si pensa al domani e quindi a sfruttare più sessioni per cambiare proprio il volto della Fiorentina. Certo, mantenendo in rosa magari il giocatore che nonostante sia stato acquistato da altri ti fa la differenza, per carità, questo è logico, ma in senso molto più generale mi aspetto un cambio proprio di gestione della rosa del recente passato, che verrà ceduta praticamente tutta nel giro di un annetto fondamentalmente.
2: Sì, è successo in passato, è successo anche nell'alternanza Urvino Pradè, no? Che arrivava pian piano nel corso delle finestre, poi i propri uomini, o meglio gli uomini portati al predecessore, poi andava un po' a eliminarli. Sulla rosa dell'anno scorso è centrale la valutazione che faranno, perché fino a prova contraria era il 7° Monte Ingaggi, quindi in teoria poteva essere una squadra che valeva il 7°-8° posto. Io resto convinto, sì, però resto convinto non valga il 14° posto, 15° come siamo arrivati, la Fiorentina dell'anno scorso.
3: No, però non è questo.
2: Però questo ha fatto, e quindi forse va aperta la finestra nello spogliatoio e cambiata l'aria a prescindere.
3: E questo verrà fatto perché comunque ci sono anche delle scorie che si portano avanti da quello che è successo la passata stagione. Non, ripeto, non mi aspetto un'estate dove cambieranno così tanto, cioè cambieranno e ne cambieranno tanti rispetto alla media, ma non il famoso tabula rasa che abbiamo usato come meme nel corso delle nostre stagioni. Cioè mi aspetto dei cambiamenti, ripeto, di flusso, cioè portati anche dall'andamento del mercato altrui, che possano permettere alla Fiorentina di gestire anche il mercato in entrata. Questo significa banalmente che ci sono alcuni calciatori che oggi non immagini potenzialmente in uscita, che però tra 10 giorni, 15 giorni i club tornano a pensare ai club, il mondiale piano piano va verso la sua parte conclusiva, e quindi anche tutto questo scorpacciata di calcio ci riporta poi all'attualità, che sono l'inizio delle preparazioni di tutti i club, e a quel punto anche i calciatori della Fiorentina possono ricevere delle offerte che non sono preventivabili oggi, e quindi da questo punto di vista poi lo porteremo avanti quello che sarà il mercato in entrata, porteranno avanti quello che sarà il mercato in entrata in altro modo.
2: Ecco, certo, e poi vedremo anche quale sarà quello in uscita, dove torno su quanto ci siamo detti, nessuno è intoccabile, ma in questo momento qualche frenatina su quella che sembrava una cessione che francamente fatichiamo anche a capirne il motivo, a meno che non sia economico, ma grandi cifre non possono arrivare. Ecco, da oggi rientra un po' questa ipotesi di salutare De Gea, che poi di fatto immagino sia anche, come dire, una fonte di leadership, di esperienza, che se vuoi fare una squadra di giovani diventa fondamentale. Saluto e ringrazio Gian Matteo Mareggini per essere con noi. Ciao Gian Matteo.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Grazie mille per la disponibilità, perché notavamo delle varie voci in questo momento dove si capisce il giusto dei movimenti di Paratici, però comunque le voci un po' di indirizzi te li danno, e su De Gea aspiravano questi venti di eventuale separazione. In realtà grandi segnali non ce ne sono. E poi voglio dire, tanto meglio se nello staff dei portieri arriva un preparatore come Filippi, che è considerato al top, giusto? Qui siamo a un'eccellenza con Claudio Filippi.
7: Sì. Direi che la sua carriera parla per lui, e anche i portieri che ha allenato sono tutti portieri che hanno avuto dei grandi benefici. Perché per un portiere la facoltà di di migliorare non finisce mai, fino alla fine della carriera. Quindi sono portieri che veramente hanno acquisito anche quelle diciamo piccole lacune che mancava di colmare, perché hanno trovato poi la persona giusta. Sono convinto che Filippi saprà toccare i tasti giusti.
2: Poi chi era? Ho sentito Pietro, è intervenuto con te Rubigno, no? Che raccontava, è quasi maniacale nell'allenamento, cioè far ripetere. No,
3: lui diceva che sono due le qualità principali di Filippi. La prima è la preparazione della partita, e dice quindi tutti i portieri con lui vanno in campo sapendo per filo e per segno le qualità degli avversari, il tiro da fuori, come battono i rigori, come battono le punizioni, come agiscono negli inserimenti oppure nei tiri avvicinati. E questo era più preparazione c'è e meglio è per un portiere, soprattutto in un calcio così rapido e veloce come quello contemporaneo. E l'altra invece è legata all'allenamento di tutti i giorni. Lui dice che è molto molto molto attento alla parte tecnica. Io non so se è qualcosa che nel tempo purtroppo si è perso oppure si sta riacquistando, però il fatto di essere maniacale nell'allenamento, oltre per esempio che con la ripresa con i piedi e quindi con la rimessa in gioco, dico con i piedi per partire dal basso, ma soprattutto anche come si pone la mano, quindi un qualcosa di bello. Cioè io dicevo prima Gian Matteo che il fatto di avere un allenatore di questo livello anche per un professionista come De Gea di certo, qualità internazionale, è un plus.
7: Certo, certo, in tutti i sensi, avete detto bene voi. Bisogna tornare a dare il giusto peso ed equilibrio a il gioco e il ruolo del portiere, perché ovvero che dobbiamo iniziare e essere bravi a iniziare l'azione con i piedi, ma se poi dopo dimentichiamo quelli che sono i gesti tecnici del portiere, perché anche lì, anche chi li conosce, se passiamo tutta la settimana a fare l'allenamento insieme alla squadra, che è importante, e non curiamo mai l'aspetto personale tecnico, è un problema, perché la ripetizione del gesto è quella che ti porta ad essere mentalmente pronto e reattivo nel momento in cui vieni chiamato in causa. Quindi non puoi mai abbandonare quelle cose lì. Ci sono purtroppo allenatori di squadre che insistono talmente tanto su questa partenza dal basso,
2: sì,
7: che dimenticano che il portiere ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi tempi per poter appunto allenare quelli che sono i propri fondamentali.
2: In termini generali gliela concederesti la terza stagione in viola a De Gea, tanto più lasciando Martinelli a giocare, perché tanto poi il bivio è quello, no Gian Matteo? Ti abbiamo chiamato mille volte anche su questa storia.
7: Ma che vi ho sempre detto, io sono uno degli estremi difensori di De Gea nei momenti in cui non è andato bene, nei momenti in cui De Gea è un lusso per la Fiorentina. De Gea non si mette in discussione. De Gea si ringrazia di averlo. 3 milioni sono un problema se in Serie A, per una squadra che vuole tornare a lottare nella zona delle coppe, è un problema un ingaggio per un top player di 3 milioni l'anno. Allora prendiamo e facciamo le proporzioni e vediamo a quello che è stato dato ad altri giocatori che sono venuti e che non hanno né le qualità né il rendimento che può avere De Gea, perché è vero che quest'anno ha fatto meno, ma ha fatto meno rispetto all'anno scorso che è stato fenomenale, ma è anche vero che nei momenti decisivi, vedi partita a Verona, vedi in casa con la Lazio, successive una dopo l'altra sono state decisive per la salvezza, e lui il campione è venuto fuori e ti ha tirato fuori dai guai.
3: Anche perché a livello di mercato non avrebbe nessun senso, secondo me, perché dice sì, risparmio 3 milioni di ingaggio, però
2: se lo pagano poi.
3: Ma poi se devo investire dei soldi per andare a prendere Mandassa o Falcone, per dire, e qual è il risparmio che anche all'Hamburgo livello d'azienda c'è? Nessuno. Poi avere un totem del ruolo, perché attualmente lo è ancora, nonostante l'età, in rosa, come diceva Gian Matteo, è un lusso che la Fiorentina si può permettere per una casualità della storia del giocatore che si era interrotta la carriera e ha voluto ripartire da Firenze. Io in questi giorni di cui se ne era discusso non avevo dubbi. Poi tra l'altro dicevo che questa cosa permette anche a Martinelli di avere meno pressione, di restare in prestito un altro anno di un bel livello, che sia la Sampdoria o che sia un altro club in cerca di rivalsa come può essere il club genovese, e di tornare come ha fatto ai tempi Carnesecchi l'anno dopo, brillante, pronto anche a investire.
7: Bravissimo.
3: Sul proprio futuro.
7: Che è la strada perfetta per Martinelli, che è un talento. Ma ragazzi, Carnesecchi è andato dunque a Trapani.
3: Sì, 4 anni in prestito ha fatto.
7: Ed è andato ed è retrocesso dalla Serie B, eppure fu il miglior portiere, che era in una condizione difficilissima per poter giocare. Quindi quando uno è bravo si distingue sempre.
2: Mi pare che tutto sommato Christensen dal canto suo abbia le caratteristiche giuste per fare il secondo, eh?
7: Sì.
2: È affidabile come secondo.
7: Sì, l'ha dimostrato veramente quest'anno, Prima di quest'anno avevo qualche dubbio, però quest'anno l'ha dimostrato. È un ragazzo serio ed è un portiere che, se lui sta bene, come feci la scelta io con Toldo, di stare in una condizione, in questa condizione ci può stare, perché è sempre un portiere internazionale, quindi se capita di andare in campo non hai il problema del portiere esordiente, perché a volte si mette secondo portiere,
2: sì.
7: Capito? E magari ti ha dei punti importanti in ballo, e quindi sei coperto su tutti i fronti in questo senso.
2: Ci vuole una personalità importante per fare il secondo, se no poi anche Gian Matteo Mareggini non entrava nella storia della Fiorentina.
7: No,
2: per questo è bello disturbarti, Gian Matteo. Ma guarda, invece tutte le volte arriva messaggi, perché sei giustamente nella storia della Fiorentina, e quindi poi ti troveremo anche al centenario, giusto? Ti vedremo.
7: Sì, sono fortunatamente bene. L'organizzazione della Fiorentina in questo senso, ci sono un sacco di ragazzi giovani che lavorano, penso, dietro la scrivania, e ci hanno contattato, mi hanno contattato, mi fa molto piacere. In passato queste cose qua erano un po' dimenticate, persone che hanno vestito la maglia importante della Fiorentina, e quindi devo ringraziare questi ragazzi che si adoperano per organizzare questo magnifico evento.
2: Bello, raccogliamo anche questa indicazione. Gian Matteo, grazie mille, buona giornata. Sempre un piacere.
7: A voi, buon proseguimento.
2: Ciao. Ciao. Grazie a Gian Matteo Mareggini, che peraltro ci ha mandato un messaggio, sentito? Lui contattato, allora vedi che
3: distensivo
2: ogni tanto su qualche fronte. Oh Max, al volo, poi ci fermiamo. Mi dite dove erano le leadership e l'esperienza di De Gea o Gosens quando stava a 6 punti dopo 14 partite? Basta con la retorica degli uomini spogliatoi, non hanno fatto niente diverso dagli altri. A me un po' piace, questa severità, ripensando a tutta l'annata, però sono d'accordo con Gian Matteo. Se pensiamo all'ultimo mese e mezzo, due di campionato, De Gea l'alzata di rendimento.
3: Allora, secondo me,
2: tre mesi.
3: Nel momento in cui il gioco si è fatto veramente duro e c'era bisogno di levarsi dai guai, De Gea è tornato a dei livelli di un certo tipo. Poi le condizioni atletiche di De Gea non le possiamo sapere, perché non ci racconta nulla, ma io ho capito che c'è stato un momento nella prima parte di stagione dove lui non era al top fisicamente, quindi per un ragazzo che non ha più 20 anni probabilmente avere quel dolorino, quella, no, ti porta anche ad essere meno decisivo di quanto magari lo eri stato qualche mese prima. Una volta superato il problema è tornato ad essere il portiere che tutti ci aspettavamo di vedere. Poi si è preso comunque una responsabilità davanti allo spogliatoio con la fascia da capitano, arrivato da 2 anni, cioè nel senso, 1 anno e mezzo,
2: sì.
3: Cioè ora io la severità la condivido, e sapete quanto mi abbiano fatto incazzare l'anno scorso tutti i giocatori della Fiorentina. Secondo me ci sono delle situazioni diverse l'una dall'altra. Anche quella di Gosens è una storia particolare, perché Gosens, chi ci ha parlato e ha potuto parlarci, ma anche da qualche intervista, ha detto chiaramente che uno dei problemi più grandi che ha avuto lui è che la preparazione ne ha debilitato tutto il rendimento dell'anno, fondamentalmente, perché è un giocatore che ha una struttura fisica imponente, che se sbaglia la preparazione soffre per tutta la stagione. Io vorrei, per quanto mi riguarda, io Gosens lo terrei tutta la vita, perché sono convinto che con una preparazione di un certo tipo,
2: sicuro,
3: normale come quella che gli hanno fatto fare l'anno prima, Il rendimento di Gosens è un rendimento continuo.
2: E poi non te lo ridiranno mai, ma se non vado errato ce lo disse direttamente Vanoli, ci fu quel problema muscolare sotto Natale e ci fu anche una sorta di ricaduta di lì a poco. Primo break per noi, torniamo tra pochissimo, 348-7513-933 o 39-25727775, se no chiamate 055-7711-171.
8: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
8: Radio Firenze Viola.
13: Scusa Pietro, scusa Tommaso. Anche questi che avete fatto sono tutti nomi super conosciuti. Mi sembrerebbe strano, ecco, non c'era bisogno di Paratici, quindi non credo sia nessuno di questi calciatori sono stati nominati. Spero sempre nel grande colpo di Paratici alla Valaschera.
3: Sì, non è che
14: Matteo numero uno,
3: solo quelli,
14: al mare in mano viola e ti rimando all'Argentario in vacanza,
2: dove si sta benissimo, peraltro vogliamo dire, all'Argentario si sta una favola.
3: No, volevo dire a Giovanni, credo fosse prima, che non è perché noi ci aspettiamo uno scouting più produttivo e soprattutto più ascoltato che arriveranno solo giocatori tendenzialmente sconosciuti. Detto che Kvaratskhelia non era sconosciuto, cioè era sconosciuto agli forse addetti. Ma nemmeno agli addetti, era un giocatore che ha avuto comunque, è stato acquistato a 10 milioni, quindi non era uno sconosciuto. Gli sconosciuti arrivano per 100.000 euro. Quindi si sta parlando comunque di giocatori che per il mercato internazionale hanno un valore. Quello che dico io è: sono stracerto che i nomi che adesso anche noi riusciamo a percepire, seguire, probabilmente ne arriverà uno sui 10 che facciamo.
2: Tipo, ma... te, per esempio, ce n'è uno in più di tutti, e secondo te circola troppo, è troppo scoperto in questo momento.
3: Per me, Coleosh, per me Coleosh è una situazione strana, perché Paratici è un dirigente che copre molto le sue tracce. Quindi il fatto che lui abbia palesato a Sky, o perché gli doveva un favore, ma non credo che un direttore sportivo vada in televisione per dare un favore a qualcuno, oppure la logica dell'aver detto, beh sì, a precisa domanda, calciatori ci piacciono forti, ci piacciono tutti, che quindi spalanca anche le porte a una gestione mediatica diversa di questo nome, mi fa pensare che poi difficilmente sarà lui a essere il primo acquisto. Poi mi fido ciecamente dei colleghi come quelli della Repubblica, che invece nelle loro informazioni hanno una tendenza molto rapida per la conclusione di questo affare, e staremo a vedere. Cioè, in generale, però, raccontarvi il mercato. Fortunatamente, da una parte è la branchia del giornalismo meno impattante nelle vite delle persone, quindi anche un bellissimo sticazzi quando uno ascolta il mercato, ci sta sempre bene. Dall'altra, sarei errato nel non riportarvi quanto sia difficile anche ragionare di calciomercato oggi e essere credibili nel calciomercato. Ecco, noi puntiamo alla nostra credibilità e quindi verifichiamo sempre 10 volte prima di darvi un nome, prima di darvi una versione, una tendenza, un'indiscrezione, un retroscena, perché non vogliamo perdere credibilità. Poi, se andate sui social e trovate Pinco Pallo e vi fanno 47 nomi di giocatori che insomma possono provenire da tutto il mondo, sarete voi a decidere a cosa credere o a cosa non credere.
2: Rimanessero De Gea e Ken, dovrà essere grosso a dover modificare il suo gioco. Basta ripartenze dal basso e niente centravanti che lega il gioco con la squadra. Max la gente. Se, al di là di De Gea e Ken, comunque è 4-3-3 e lui suppongo che non voglia prescindere dal lavoro degli esterni. E si ritorna a un vecchio pallino. Poi se Ken lo servi un po' di più, ma potrei dire Piccoli, forse ti segna anche di più, perché io, se lo sapete, sono il primo a mettere dubbi su Ken. Su Piccoli li abbiamo messi tutti. È anche vero che sti disgraziati quest'anno a fare il centravanti alla Fiorentina era un po' come se dovessero vendere il ghiaccio agli esquimesi.
3: Ma intanto non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che debba essere solo la punta centrale a segnare i gol che servono alla Fiorentina per risalire la classifica. Cioè, l'idea del 4-3-3 in formato grosso deve essere una squadra capace anche tramite gli esterni di andare in gol. E io infatti capisco quando qualcuno di voi scrive: cavolo, ma che ce ne facciamo di alcuni nomi che sono usciti perché hanno pochi gol nelle gambe. Certo, questo non vuol dire che magari Coleosh, che ha 3-4 stagioni in passato da professionista, se ha segnato poco domani non possa segnare di più, messo nelle condizioni giuste. Sono sicuro che la ricerca degli esterni offensivi di quest'estate porterà anche in dote giocatori che hanno il gol facile, perché penso che la Fiorentina non si possa, anche in caso di permanenza di Ken, fossilizzare sul 20 gol dell'attaccante, perché se per sbaglio come l'anno scorso non li fa, e dopo sei di gatto. Certo, e non si può chiedere sempre a Mandragora di farne 6 o 7, di farne 6 o 7 a un altro, cioè gli attaccanti, tutto il parco attaccanti deve portare in dote una quantità di gol. Nel recente passato non è andata così, la ricerca dei calciatori per il prossimo futuro sarà anche con questa qualità.
2: In dubbio. Ricerca che per il futuro ci impegna tutti alla ricerca di tracce che può lasciare Fabio Paratici, e quindi anche Sara Meini, immagino stia vivendo giorni di grandi inseguimenti, di notizie, di mercato, di movimenti del nostro nuovo DS. Sara, ciao, ben ritrovata.
10: Sì, in questo momento sto inseguendo mia figlia, perché tra poco all'esame orale, quindi diciamo che oggi non mi interessa dove è Fabio Paratici, però diciamo che sto seguendo assolutamente da vicino, non oggi, diciamo così.
2: Eh beh, no, oggi è giusto dare
10: oggi
2: la priorità
10: alle stelle,
2: ci
10: calcio
2: credo.
10: D'inizio alle ore 17.
3: E quindi siamo veramente nel briefing,
2: no,
3: briefing,
2: dai,
3: finale.
2: Un abbraccio a Maddie, perché io insomma, io mi ricordo anche quello medie,
10: io
2: superiori,
10: no.
2: Io sì, qualche ricordo ce l'ho.
10: Io
2: tensione,
10: ti devo dire la verità, no. Però c'è molta tensione, ecco, questo te lo posso garantire.
2: Oh, è il primo vero grande esame della vita.
10: Sì, sì, sì. quindi insomma.
2: Guarda che la mia generazione forse ha avuto anche le elementari.
3: Anch'io ce l'avevo.
10: Anch'io ho avuto le elementari.
2: No, perché sai, subito dopo l'arrivo degli anni Ottanta vanno tolto tutto, niente più esercito obbligatorio.
3: Vi hanno tolto?
2: Più...
3: Ah, ti riferivi a me?
2: Sì, vanno favorito tutto.
3: Guarda, se vuoi fare questi discorsi da boomer, tolgo le cuffie e vado via. Okay. Perché a me degli scontri generazionali non me ne frega veramente un...
2: Però buffo è allora anche voi.
10: Mamma mia, ma siete oggi, mi fa male il caldo, eh?
2: Sì, è il caldo.
10: Sapete, qui c'è un phon e devo aspettare 2 ore perché ovviamente prima di lei ci sono altre compagne di classe, quindi vuoi non stare qui fuori in questo cortile a 40 gradi?
2: Beh, sì,
3: ottima scelta. Ottima scelta.
10: È vero?
2: Senti Sara, ma in tutto ciò, a distanza di qualche giorno, hai capito che Fiorentina sarà quella di Paratici?
10: Ma guarda, io ho capito una cosa e noi dobbiamo stare attenti a tutte le parole che ci dice Paratici, e ce lo dice da quando è arrivato, quindi non dall'ultima conferenza stampa. Possiamo vincere soltanto quando dietro c'è una società forte. Secondo me lui è concentrato soprattutto su tutti i settori su tutti i settori societari. Dopodiché, sistemata tutta quella situazione là, non credo che lui quest'anno riesca a fare la Fiorentina da sesto terzo posto. No, non voglio illudere nessuno. Io credo che quest'anno lui faccia una Fiorentina che potrebbe sorprendere, ma che non ambirà all'Europa che conta. Quello che penso io.
2: Cioè, quasi il calciatore. Il calciatore a trovare è l'ultimo dei problemi in questo momento, cioè da costruire tutti
10: intorno.
2: Assolutamente,
10: io penso che con la squadra che lui sta facendo, ovviamente quello che sto dicendo io non è vero, perché lui sistema da una parte la società e dall'altra è ovvio che sia nel pieno del calciomercato, e ci mancherebbe altro, non è che fa tutto lui, quindi lui si affida a delle persone, alcune costituiranno la società, alcune penseranno al settore giovanile, alcune penseranno allo scouting, altre penseranno a sistemare la primavera, il settore femminile, eccetera eccetera. Però la cosa alla quale lui tiene di più in questo momento, veramente non penso che sia la squadra, ma sia creare tutto ciò che non è stato creato almeno negli ultimi 3 anni.
2: La struttura che poi consenta, no, di overperformare, cioè un gruppo che vale 10, rendere 15, e
3: vabbè,
2: che
3: ma
2: è quello
3: tendenza...
2: che è successo, attenzione, secondo me è successo grazie a Italiano, lo dico subito, vi faccio arrabbiare, chi ci ha fatto overperformare arrivando a 3 finali per me si chiama Vincenzo Italiano.
10: Sì, però
2: nell'ottica di Paratici deve essere la struttura societaria, non l'allenatore.
10: Allora, secondo il mio modesto parere, ti ha fatto overperformare Vincenzo Italiano e ti ha fatto overperformare anche Raffaele Palladino, ma questo non significa che dietro a loro ci fossero dei personaggi che tutti i giorni si potessero confrontare con loro parlando di calcio, di carattere, di quello che era successo la sera prima nella squadra, di come psicologicamente un giocatore piuttosto che un altro stava vivendo quel momento. No, allora quelli sono stati degli anni e delle stagioni casuali. Secondo la filosofia di Paratici, perché quelli erano uomini solo al comando che costruivano dei gruppi forti con dei giocatori anche da un certo punto di vista degli uomini spogliatoio importanti, e riuscivano a overperformare.
2: C'è.
10: In questo caso nulla sarà lasciato al caso. Cioè cambia tutto, cambia proprio la filosofia, cambia la mentalità. Non a caso questo signore arriva da una squadra che noi non vogliamo nominare, non vogliamo sentir nominare, ma che non lascia niente al caso, neanche i lacci degli scarpini.
2: Sì.
10: E ve lo dico io che seguo e che sono amica delle calciatrici, quindi donne, della Juventus. Se tu le metti in una squadra qualsiasi e poi la Juventus le compra, loro ti dicono: siamo arrivati in un altro mondo. E si sta parlando del settore femminile, che sapete ancora oggi purtroppo quanto non venga considerato in Italia. Quindi figuriamoci il settore maschile.
2: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Io sono anche dell'idea
2: che
3: quello che è successo al livello di ovviamente tragico alla Fiorentina degli ultimi anni, quindi le dipartite molto prematura di Barone e poi anche quella di Rocco Commisso, abbia portato adesso la Fiorentina a ragionare in un altro modo rispetto a quel periodo lì, che come risultati sportivi è stato, come diceva Sara, secondo la versione soprattutto di Paratici, un po' casuale, cioè la familiarità.
10: Aspetta, io non voglio dire che è la sua versione. Penso che dalle parole che ho sentito pronunciare dal direttore sportivo, che lui
3: la reputi tale,
10: la reputi tale, cioè che lui abbia analizzato ovviamente le ultime stagioni della Fiorentina e abbia considerato, dice sì, italiano, che poi era un po' quello che dicevamo noi.
3: Ma è stato casuale, perché Gattuso che finisce prima di iniziare e va a scegliere italiano, la scelta di Palladino che comunque arriva in corsa dopo.
10: Ragazzi, ma per quanti mesi italiano è stato solo contro
3: tutti? Ma infatti quello che ti stavo dicendo è che secondo me si è passati
2: per 21 mesi,
10: Palladino
2: è 3 anni.
10: Ma è Palladino contro Paradè?
2: Sì.
10: Ma voi l'avete mai visto in una società di Serie A una roba del genere?
3: No, e infatti, però ti dicevo che secondo me il passaggio che ci manca, fra virgolette, da completare, è che fino a che c'è stato Rocco, che Rocco Commisso era di fatto il Deus Ex Machina dagli Stati Uniti, e in precedenza Barone era la sua mano longa su quello che succedeva qui, era anche un rapporto più familiare, più intenso, meno legato anche ai risultati. Adesso che la gestione è passata, diciamocelo chiaramente, sì, certo, a Giuseppe Commisso in quanto figlio e a Catherine in quanto moglie, ma soprattutto a Mediacom, mi sembra che l'investitura di Paratici nasca anche in questo senso, cioè nella versione più aziendale di un prodotto che deve avere un progetto sportivo, perché i guadagni passano da lì.
10: Allora, però la cosa che voglio dire io è che, a differenza ovviamente delle cose che sono successe alla fine, per carità di Dio, voi sapete il rapporto che avevo io con Barone, quindi tutto voglio fare tranne che mancargli di rispetto, ma in questo caso qua è ancora più intimo, e passatemi ovviamente l'aggettivo, il rapporto. Perché? Perché in alcuni casi, anche nel momento in cui c'era italiano, il direttore generale, che all'epoca era Gio Barone, non è che parlasse benissimo l'italiano in alcuni momenti, e per lunghi tratti. In questo caso qua, e noi ce ne siamo già accorti da gennaio, quindi non dall'ultima conferenza stampa, ma da quando Paratici è arrivato, come l'ha trattato Paolo Vanoli? Ma voi avete mai sentito una mosca volare su Paolo Vanoli fino a quando non se n'è andato? No. Anzi, facevano uscire dati che noi a volte sorridevamo anche, no? Perché guarda cosa si agganciano loro pur di dirci che Paolo Vanoli sta facendo un bel lavoro. Ma loro non lo facevano per illudere noi, ma per dare questo senso di unità.
2: Sì, sì, mi fai pensare a quella risposta in conferenza sull'allenatore che resta il re leone nello spogliatoio, no?
10: Ma quando cominciavano a darci tutti i lunedì le percentuali? Da quando è arrivato Vanoli, e noi si diceva, mamma mia, ma con quale ottimismo, no? Come fanno a dirci una cosa del genere? Non ce la dicevano perché volevano che noi si dicessero quelle percentuali lì. Per farci capire, però, secondo me, ovviamente, io sto dicendo la riflessione che mi faccio all'interno in questo momento, dopo aver sentito anche l'ultima conferenza stampa, è che veramente non deve volare una mosca sui tesserati della Fiorentina, sul gruppo Fiorentina, sul gruppo squadra Fiorentina. E vi devo dire che da questo punto di vista, da quando è arrivato Commisso, ripeto, indipendentemente dalle tragedie, perché secondo me dobbiamo scindere tutto, e quindi si sta parlando del lato professionale, da quando è arrivato Commisso, questa persona che si occupa così di calcio non c'è mai stata.
2: No, guarda, tant'è vero, ti volevo leggere proprio il messaggio di Moreno che dice: ma voi non vedete comunque dei cambiamenti da Rocco a Giuseppe Commisso?
10: È certo che li vediamo, ma li vediamo e non ci devono preoccupare, perché adesso a noi, diciamo che ci arriva certamente il pensiero di Giuseppe Commisso, ci mancherebbe, ma lo sappiamo già, e di quel pensiero ci dobbiamo nutrire. Dall'altro giorno che abbiamo sentito parlare Giuseppe Commisso alla festa dei tifosi fino a giugno prossimo, perché sarà sempre lo stesso discorso. Quindi noi, cosa dice la famiglia Commisso? noi, nostro padre, nostro marito voleva vincere con la Fiorentina, faremo di tutto perché la Fiorentina possa arrivare a vincere.
2: Che è il sogno.
10: Quindi, che è il sogno nel sogno di Rocco, ok? E questo è il titolo.
2: Beh.
10: Allora, noi non dobbiamo più andare a ricercare quello che facevamo con Rocco Commisso, perché Rocco Commisso noi lo sentivamo anche perché era lui in prima persona l'uomo sentimentale, l'uomo che si era legato a doppio nodo, a doppio filo alla Fiorentina, al colore viola. In questo caso no, ci sarà una gestione, per carità, nel sogno di Rocco Commisso, sarà una gestione aziendale. Quindi a me di sapere in tutti i mesi cosa ne pensa Giuseppe Commisso, vi dico la sincerità, mi interessa. Sapere cosa ne pensa Catherine forse mi interessa un po' di più, ma lo so. Perché loro due, noi lo sappiamo dal giorno in cui è morto Rocco Commisso cosa pensano. E non a caso io ho fatto per l'ultima volta, e sarà l'ultima volta che almeno io pongo quella domanda, la domanda, scusate, siete tornati oggi dall'America, voi non ci avete detto nulla, ve l'abbiamo detto noi, no? Che vi siete incontrati con qualcuno e secondo la voce che girava in città ancora state pensando di vendere la Fiorentina. È così o no? No, punto. Ragazzi, non ne parliamo più.
2: Sì, sì, ma questo, guarda, emerge forte, poi mi sembra abbia scritto anche Pietro nell'editoriale venerdì notte, il cambio di paradigma, non c'è più il presidente, no?
3: Ma è un discorso legato a quello che è la normalità delle cose, cioè che ci sia un'esposizione, diciamo, ciclica del pensiero monotematico del presidente attuale, va bene, però è un messaggio, come dice la Sara, che conosciamo, cioè io non mi aspetto niente di diverso da ciò che ho già ascoltato in quei 14 minuti e rotti di messaggio urbi e torbi del presidente Giuseppe Commisso. Io ora vorrei che si traducesse in fatti quello che è una tendenza più aziendale manageriale, cioè quello che

0: sotto i tacchi, sotto i tacchi. Se la Fiorentina riesce a fare questo, ma a me che comandi Giuseppe Commisso, Gio Appio o Mister Mediacom, ma a me cosa me ne frega?
1: Nulla.
0: A me interessa che
1: anche la curiosità,
0: a me interessa che il direttore sportivo oggi sia abbia un ruolo quasi di amministratore delegato tecnico e che possa avere la manica, la mano, diciamo, libera,
2: che tutta la dirigenza faccia un buon lavoro.
0: Esatto,
2: poi.
0: E poi tra due anni,
2: nei vari anni,
0: mi auguro che Mediacom o chi per loro valuteranno il lavoro di Paratici e diranno: si va avanti insieme o si caccia? Perché il fatto di andare avanti, perché la logica familiare era una logica portata col cuore da Rocco Commisso, non ha funzionato. E allora nel ciclo che servirà per Paratici per resettare la Fiorentina, a un certo punto ci sarà qualcuno che dirà: ha fatto bene o ha fatto male? Non noi, lo diranno dalla media, da Giuseppe Commisso, da chi gestisce i soldi, e a quel punto si stirerà le somme. Ma tutto questo ci serve per arrivare all'obiettivo sportivo, che in precedenza era un obiettivo, ma anche no, o quantomeno non così attento.
2: Guarda, traduco il tuo concetto di obiettivo sportivo mischiandolo con la domanda di Francesco da Montreal, che dice: però ok, nessuno in conferenza ha avuto il coraggio di dire la dimensione della Fiorentina deve essere almeno l'Europa League, e che di conseguenza almeno l'Europa League deve essere un obiettivo realistico e non un sogno. Era anche lì che volevi andare a parare, Sara? Perché poi mi sembra una domanda, no? Sogno obiettivo,
1: no, allora,
2: era la tua.
1: No, nessuno ha avuto il coraggio, a me mi porta a dire, io non rispondo a questa domanda.
2: Va bene, ok. Io sai, li leggo tutti.
1: No, ma nel senso,
0: ma io credo che lui dicesse della Fiorentina, non dei giornalisti. Io lui credo che dica nessuno
1: ma
0: della
1: lui,
0: Fiorentina.
1: No,
0: ha avuto il coraggio.
1: Ha sentito bene, no, la conferenza stampa.
0: Me lo auguro per lui.
1: E quindi ha sentito quante volte tutti hanno cominciato e hanno provato il budget della Fiorentina e lui che rispondeva. E anzi, siamo andati a sottolineare la risposta di Fabio Paratici, perché a un certo punto aveva fatto una risposta dove non si era capito nulla, e proprio io ho fatto la domanda: sì, ho capito, ma cosa vuol dire? Siamo nella Fiorentina da 14° posto in questa stagione o siamo nella Fiorentina da 8°, 7° o 3° posto? Questa è la mia domanda. Quindi nessuna cosa del coraggio, niente, non vale. E poi che non ci siano state delle risposte chiare che la Fiorentina il prossimo anno deve puntare all'Europa League, sono d'accordo con l'ascoltatore, ma noi ci abbiamo provato. Dopodiché dall'altra parte, ripeto, abbiamo un uomo che ha fatto del calcio ovviamente una sua professione e è stato anche un dirigente di successo, sì, ma anche della comunicazione. Ha studiato molto la comunicazione. Noi infatti ha detto: noi, i nostri calciatori non soltanto devono saper giocare, ma devono sapere anche comunicare. Ve lo ricordate del passaggio? Ecco, lui la comunicazione ha imparata benissimo, perché ci ha tenuto
2: anche
1: per un'ora e mezzo lì
2: anche
1: e ha voglia a fargli la domanda: scusi, ma questa Fiorentina il prossimo anno punterà allo scudetto? T'avrebbe comunque girato un calzino.
2: Sì, ma ripeto, l'ha detto anche di grosso, che ha quelle caratteristiche giuste, anche
1: secondo me non sia giusto e leale nei confronti ovviamente di tutti i colleghi che erano lì dire nessuno ha avuto il coraggio. Il coraggio tutti lo hanno avuto, ci sono state delle domande molto belle peraltro, però poi guarda, a volte la conferenza stampa la fa più le domande che le risposte, perché se ci basiamo sulle risposte ovviamente tutti noi abbiamo detto una cosa al termine di questa conferenza, però le domande sono state molto belle, altro che.
2: Sì, no, sono d'accordo. Oh, va bene, devo salutarti, ma come dire, con in mano del materiale scottante, voci e indiscrezioni che risalgono dal passato come le bolle di un subacqueo. E insomma, mi dicono che all'esame ai salesiani, cara Sara Meini, insomma, invece scene mute, aeroplanini incendiati, addirittura versi di animali.
0: No, Sara.
1: No, ma non durante l'esame.
2: Fuori.
1: No, infatti io sono molto orgogliosa di avere una figlia così, cioè, perché è proprio totalmente l'opposto. Capito? Qui si punta al 10, lì si puntava, speriamo mi passi.
0: Alla sopravvivenza.
2: Ma guarda, mi sono arrivati questi resoconti da.
1: Non so, sarà il tuo amico Luigi.
2: Lo diciamo, non svegliamo.
1: No,
2: dire.
1: Ma lui non è che fosse meglio, insomma, si adeguava bene. Poi che io fossi capomanda, questo è un altro discorso, ma qua stiamo parlando di un'altra storia, quindi sono molto orgogliosa di aver fatto una figlia così, che non gli passa neanche per l'anticamera del cervello tutto ciò, per fortuna.
0: Brava,
2: allora guarda, mandagli anche i nostri incoraggiamenti, i nostri sostegni, e basta.

0: sta, sì, perché poi
1: anche perché tra poco ci passate anche voi, quindi
2: sì,
1: mi capirete.
0: Magari stavo per dire, invece sì, il riferimento è ai junior, sì, senza
1: certo,
0: no, credevo magari
1: perché ci voi non ce l'avete la terza media, cioè,
0: no, hai visto mai una macchina del tempo e si riparte
1: magari,
0: certo,
1: sono d'accordo, va bene. Ragazzi, grazie.
2: Ciao Sara, grazie a te.
0: Ciao Sara, un abbraccio alla nostra Sara Maini, un abbraccio anche a Maddalena, un abbraccio a tutti coloro che
2: sono giorni intensi,
0: giorni di esami e giorni
2: anche. Io tra poco faccio 20 anni della maturità,
0: quelli diventeranno.
2: Te quanti? 42?
0: 94.
2: Quindi
0: io ho già
2: 32.
0: Io ho già festeggiato i 30.
2: No, io 20,
0: cioè, hanno festeggiato.
2: 20 il credo che fosse il 5 luglio, perché c'erano, ti ricorderai, i mondiali del 2006 e quindi eravamo molto distratti.
0: Io ho fatto la maturità all'estate del 94.
2: Vedi?
0: Con i mondiali,
2: diciamo che è andata meglio la mia generazione.
0: Beh, non lo so mica, cioè, comunque
2: 94 sì, no, non l'hai vinto.
0: Un trauma devastante, ogni tanto mi sveglio ancora urlando, però arrivo in finale, sì, ho quella vittoria sulla Nigeria, capito, indimenticabile, con Roby che la mette,
2: però,
0: a fin di palo. Sì, sì, pensa chi è tre mondiali che a livello di esperienza
2: no,
0: è il mondiale,
2: no, i tuoi e i miei figli, per esempio.
0: Loro ancora peggio. Solo. Però sì, ma poi figurati, già venivamo dal 90, tutto quello era successo al mondiale in Italia, eccetera, senza ovviamente dimenticare anche la finale di Coppa UEFA. Va bene, se volete lo facciamo un po' da Marcord, tra poco avremo con noi anche Simone Bernabei, sicché restiamo sul mercato. Scriveteci vari ed eventuali nomi che vorreste vedere, quelli che vi stanno incuriosendo, insomma parliamo di tutto quel che vorrete. Tra pochissimo ancora un'ora di Palla al Centro insieme.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle 10 dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua

0: Scusate, buonasera. No, ma io continuo a sentire gente che telefona e dice per prendere quello e non c'era bisogno di fare ATIC perché gli è buono, gli era il nome già conosciuto. Scusate, ma quello che c'era prima e quelli che c'erano prima, che ne ha comprati tanti di nomi conosciuti, cioè non c'è bisogno di fare ATIC e di c'è bisogno per pigliargli.
1: Non lo so io, vabbè, ciao.
2: Ciao ragazzi, io fra Ken e De Gea preferirei tenere Ken, prima di tutto perché viene da un'annata negativa, c'ha prospettiva di crescita, di migliorare, c'è avuto l'infortunio, alla fine ha fatto 8 reti, no zero. Mentre De Gea, giocatore a 34 anni, prende 7 milioni lordi, secondo me il costo non è proporzionato alla resa.
3: Ciao Tolo. Me lo ricordo anche io Modena 94 e sapessi quanto ho goduto vedere perdere l'Italia in finale con il Brasile a rigori. Ah, con gol di Dunga, visto che ci hanno rubato tutto, Coppa UEFA, campionato nell'82, quanto ho goduto vederli perdere, ah, e col rigore sbagliato dall'infame di Baggio, ah, come me lo ricordo bene.
4: L'infame di Baggio, blocca, non te lo concediamo. T'ho detto legittimo, ragazzi. Non ti rispondo piccato come potrei rispondere, ben ve sa il termine, no? C'è un termine specifico per chi gode delle disgrazie altrui, ma Schadenfreude, ogni tanto lo dici bene.
5: Mister Schadenfreude è Damiano.
4: C'è questa, che io capisco, è legittimo, io non sono fatto così, voglio vincere, sono italiano, per cui
5: beh, ma la Fiorentina... Lì, c'era detto che era lecito, il problema è...
4: Infame a Roberto, non puoi, anzi, lo dico io a nome tuo, scusaci, Roberto non sa quello che dice. Era il caldo e era un attimo di fuori. Roberto non è un infame, Roberto è divino, punto e basta. E io ero in piazza Savonarola a 14 anni, ho la sciarpetta sul naso a fare cose poco costruttive, però lo ribadisco, era divino ed è divino.
5: Ha preso tra l'altro un vaso in testa e questi sono i risultati.
4: Sì, zona piazza Donatello, perché poi andiamo a piazza Donatello, bellissimo sarà. Beh, va bene, possiamo tornare alla nota audio di prima. Grazie Stefano.
6: Direttore, questa santificazione di paratici in ogni lato della città mi ha fatto venire in mente un pezzo di Tutto Benigni e l'82. Io sono un essere perfettissimo, Nembo Kid, lo
4: piglio di tacco.
6: Avevano sete, li abbiamo dissetati, avevano fame, li abbiamo diffamati. Ragazzi, calma. E si batte la bocca come l'anno scorso a fidarsi ad un'unica persona.
4: Bellissimo l'ultimo messaggio, anche perché anch'io l'avevo imparato a memoria da quante volte l'ho visto quel Tutto Benigni. Nembo Kid, lo piglio di tacco, è meraviglioso e il tema è sicuramente interessante, ne possiamo parlare anche con i nostri occhi sul mercato qui in redazione, anche a Tutto Mercato Web, Simone Bernabei. Ciao,
5: ciao.
4: Simo,
5: ciao Tolo, ciao, ciao a tutti.
7: A me non mi saluti?
5: Ciao Pietro, buon pomeriggio.
7: Non capivo io, cioè, questa
5: era impegnato in altro.
7: Ma che è impegnato ad aspettare che ti introduci come giusto meritavi, ma ora non meriti più, nemmeno salutato.
4: Interessante il tema, doppio tema paratici, doppio binario. Il primo era il messaggio che diceva, sento dire da molti, no, ma serviva paratici per esempio prendere grosso, e questo è il primo. E il secondo è un po' la santificazione del fatto che tanto sistemerà tutto paratici, c'è in questo momento nell'aria e sembra un po' quella che, parlo per me, anch'io facevo, tanto c'è Stefano, ci pensa Stefano, con Stefano puntiamo alla Champions e invece si è puntato una discreta
5: Fabio
4: boccata nel muro.
5: Mi sembra più una speranza, ecco, che una santificazione, una beatificazione, perché qua c'è voglia di vedere qualcosa di diverso, no? E in fondo chi ha fatto la squadra, ovvero Pradè, l'anno scorso, gli anni scorsi, è comunque quello finito più al centro delle critiche, quindi giusto che chi lo ha sostituito, chi lo sta sostituendo, abbia addosso queste aspettative. Io non penso sia una santificazione, penso sia veramente un bisogno viscerale di vedere qualcosa di diverso.
7: Io penso
4: Pietro,
7: anche una cosa, penso però che il discorso legato all'uomo solo al comando non sia corretto, cioè l'uomo solo che gestisce c'è, ma è proprio lui invece che sta gestendo, frammentando ogni settore del Viola Park e quindi dello staff tecnico, inserendo delle figure top di gamma per avere una performance sempre migliore in campo. Quindi sì, certo che c'è un uomo che decide, ma per quanto mi riguarda meno male, ma decide di allargare la competenza dentro al Viola Park. Quindi secondo me è quella la garanzia di miglioramento che prima non potevamo e non vedevamo. E poi la santificazione, la beatificazione non si deve fare a prescindere, perché saranno i fatti a dover suffragare quello che è Franco, il percorso. Franco,
4: cosa fate era? Pena a santificare l'omino che ci prendeva per il culo facendo il giro del campo, rischiate di sputtanarvi come un anno fa.
7: Bene, allora tanto siamo ancora qui, quindi evidentemente qualcuno qualcosa di buono l'ha fatto lo stesso in questo anno. Franco, detto ciò, quindi non si parla di beatificazione, qui si parla di cronaca di un percorso che ci hanno indicato. Poi su una cosa ti do ragione: dovrà essere brava la piazza e l'ambiente intero, quindi comprensivo di stampa e di tifosi, a valutare tempo per tempo quello che è il lavoro di questa società. E nel momento in cui con Paratici non si dovesse vedere nessun tipo di cambiamento nel rendimento generale del Viola Park, della Fiorentina in campo, della gestione, dei rapporti con Firenze, eccetera, dovremmo essere categorici nell'intervenire, cosa che non solo la stampa, che è colpevole in questo, secondo me, e io sono parte della stampa, quindi lo dico anche per me stesso, di aver dato troppo manica agli anni che abbiamo passato recentemente, dai Della Valle, alla fine dei Della Valle in poi, ma anche la piazza e l'ambiente. Quindi valuteremo volta per volta, criticando, certo, applaudendo i fatti.
4: Fa parte del gioco. E per esempio poi ripenso a ieri sera con Dimitri, come dire, ma già fin da qualche mese fa qualche critichina l'abbiamo già messa lì nei confronti di Paratici, e allora magari ti dicono siete già a criticarlo e ancora non ha cominciato a lavorare, ma va bene. Floriano vorrebbe un bel blocco norvegese, ovviamente dei prendibili, Østigard, Petersen e Thorsvedt.
5: Ma ora, io dei norvegesi in blocco ne prenderei altri, sinceramente.
4: Ha detto dei prendibili.
5: Sì, sì. No,
4: cioè, perché magari altri non sono avvicinabili.
5: Ragazzi, io continuo a credere Thorsvedt in realtà possa aggiungere veramente molto poco al centrocampo della Fiorentina.
7: Si sente Benve.
5: Vabbè, ognuno.
7: No, era per dire.
5: Io veramente, ma in questa cosa, cioè, credo fortemente, cioè, non vai a prendere chissà che, però. Østigard, sì, forse è un nome che mi piace, però credo sia già un po' indirizzato da altre parti. La Roma è molto forte su di lui, per esempio.
4: O questa?
5: Vedi?
4: Non vuole Firenze. Sì.
5: Ma chi? Ho una Østigard, ti stavo dicendo.
4: Ah, Østigard.
5: No,
4: è lì che so che sogna il piazzale, sì, ha già chiesto informazioni sulle case.
5: Passare da Sassuolo a Firenze,
4: verso Speria Nuova, se possibile.
5: Bel salto.
4: No, Østigard, so. Dicevi Roma.
5: Sì, Østigard, mi dicono, piaccia molto alla Roma. Quindi, niente, ragazzi. Sì, comunque la Norvegia sta lavorando molto bene. Per qualcuno in redazione a tutto mercato web, addirittura sarà la vincitrice del mondiale, quindi guarda, c'è un po' questo hype molto alto verso i giocatori norvegesi.
7: Chi è che lo dice che sarà vincitore dei mondiali?
5: Ivan Cardia.
7: Ma quello non azzecca un pronostico dai 37,
5: infatti non azzeccherà neanche questo.
4: Vabbè, era bellino, ma anche se Norvegia che campione del mondo sarebbe bellino, tipo Danimarca campione d'Europa negli anni 90,
5: una Grecia
4: quella dimentichiamo,
7: perché scusa?
4: Perché quella è stata proprio destino cinico e vario.
7: Ma per chi?
4: Quella vittoria dell'Europa.
7: Ma povera Grecia.
4: Grecia, no, andrebbe cancellata.
7: Una faccia, una razza, ma che dici?
4: Ma dai, ma l'hanno vinto in Portogallo. L'hanno vinto in finale col Portogallo di lui. Ma hai idea di come posso essere stato?
7: A me mi dispiace.
4: È uno dei giorni più tristi della mia vita.
7: Ma lo vedo, si sente, si percepisce.
4: No, cioè sì, se ripenso a chi è Caristeas, chi lo fece i testa su calcio d'angolo.
7: Sì, può darsi.
4: Dopo un europeo straordinario, c'era Ruida, sti palloni, c'era quello grigio. Pallone non si è mai visto, bruttissimo, non era nemmeno un 4, era un 3, era un palloncino così piccolo, cioè, figo, Rui Costa, lascia perdere.
5: Ma torniamo a parlare di mercato, che mi sembra un tema più interessante.
4: Sì, perché volevo chiederti una curiosità mia, ma il Sassuolo e noi diciamo Volpato, Thorsvedt, robe varie, chi lo fa il mercato oggi al Sassuolo? E sono già ripartiti dopo un addio pesante come quello dei Carnevali?
5: Sono ripartiti perché ha comunque lasciato una struttura molto, molto, molto solida, molto sana. cioè Palmieri che porta avanti il lavoro, Palmieri che era già lì in società, porta avanti il lavoro che già faceva insieme a Carnevali, ecco, adesso avrà più poteri. Comunque sì, il Sassuolo è ripartito, c'è un po' questa cosa, ragazzi, secondo me il Sassuolo
4: vai lì a... ma è mia banana ripartire dopo un decennio,
5: però se secondo
4: Carnevali.
5: Me cioè ripartire sul mercato, tanto il Sassuolo che deve fare, cioè il Sassuolo fa quello sempre, comunque a prescindere da chi lo fa, vende i giocatori che hanno reso bene l'anno precedente, ora a prescindere da Berardi che non sappiamo perché è sempre rimasto lì.
4: Guarda, c'era cioè Marco delle Cure, si sentiva strano, dice ancora non ho mai sentito nominare nemmeno Berardi. Ma te l'ha nominato
5: ormai, ragazzi, io penso nessuno lo tolga più da lì Berardi a questo punto. Però ecco, vai a chiedere un giocatore, vedi bene, Lorienté 20-25, Torsved 20-25, Volpato 20, allora cioè, secondo me sono cifre un po' pompate in questo momento, quindi eventualmente io credo servirà un po' aspettare, ecco, servirà un po' lavorare il Sassuolo ai fianchi per abbassare un po' queste cifre, perché mi sembrano tutte molto alte, onestamente.
7: Un po' drogate, dai.
4: Ci piace Kellenkamp?
7: Kellenkamp
4: Matt chiede se lo prendiamo.
7: Dice piace a Simone o piace a Pietro o piace alla Fiorentina?
4: A voi.
7: Ma sai, quando, scusami se mi ti interrompo Simo, l'altro giorno una risposta di mercato l'ha data Paratici a Sky: se noi giocatori forti ci piacciono tutti, che è una risposta molto pradeiana, se vogliamo. Quindi Kellenkamp è un giocatore che ha fatto una buona stagione, soprattutto quando magari mancava anche qualcuno, soprattutto quando l'assenza di Atta magari riusciva anche a venire fuori meglio. Io sono curioso, e questa riflessione la riporto a Simone e ci risponderà lui, di capire, perché quello che mi risulta è che la Fiorentina abbia tra le priorità proprio ristrutturare il centrocampo, come si gestirà la squadra di calcio che ha già solo in quel settore di campo. La Fiorentina ha 8 giocatori che fanno finire la rosa l'anno scorso, i rientri dei prestiti, ci sarà 10-11 giocatori da gestire. Se la priorità del centrocampo, si devono muovere a trovare una soluzione a qualcuno che deve andare via.
5: Sì, ma infatti in questo momento la fase di mercato è un po' quella, si sta cercando di capire. Paratici sta incontrando procuratori, agenti, per dirgli trovate soluzioni, ragazzi, trovate soluzioni in uscita, perché qua noi dobbiamo,
7: capito,
5: toglierci un po' di roba anche per fare cassa e poi
4: a
5: poterci
4: prescindere dal nome, cioè questo vale per tutti. Leggevo,
5: allora, secondo me non vale
4: che gente come Gosens.
5: Secondo me, se gli arrivano dei soldi buoni anche per il cartellino, sì, assolutamente. Ma ora, restando al centrocampo, io credo, almeno parafrasando un po' anche quella che è stata la conferenza stampa, io credo che si ripartirà da Andur, che mi sembra veramente uno dei pochi, non ti dico certi di restare, sì, ma un po' più fermi, ecco, a Firenze. Fagioli, vediamo se arrivano quei soldi lì, penso dalla Premier League, ma insomma io non credo che saranno tirate sulle barricate per trattenerlo. Detto questo, non so se arriveranno quei soldi, quindi probabilmente Fagioli ci sarà ancora. Il resto, secondo me, ma più o meno, non ti dico che può partire tutto, ma quasi, ecco. Quindi secondo me a centrocampo si riparte da questi nomi qua. Però anche lì Mandragora, secondo me, continua a credere che partirà. C'è un po' questo tema di Brescianini, Fabian, sai, riscattati. Secondo me è anche un po' difficile trovargli una collocazione. Vediamo, però, ecco.
4: Sì, una decina di giorni fa
5: ripartirà.
4: Devo dirti, te lo ricorderai, Pietro, una mattina, no? Ci mise proprio in questa direzione Nick. Guardate, su Fabian sono molto sereni, molto tranquilli, sì, lo considerano più che utile per ripartire al centrocampo, tanto che forse più di Brescianini, ecco.
7: Io sono dell'opinione che in questa rosa tutto dipenderà dal mercato che si rivolgerà alla Fiorentina, cioè nel momento in cui, passato anche il mondiale o passato questa prima lunga fase del mondiale, i club inizieranno a fare conti su quelli che sono i propri bisogni e quindi inizieranno anche a fare le chiamate direttamente ai club, tutti i giocatori della Fiorentina sono in vendita.
4: Sì, sì, sono
7: quindi
4: d'accordo.
7: È chiaro che questo significa che, certo, oggi che fai? Fabian, lo vendiamo, lo svendiamo, non ce ne frega nulla, fa schifo? Prima di tutto non è vero, ma secondo me poi, se lo dicessero, deprezzerebbero, certo, un giocatore che 3 giorni fa hai pagato 15 milioni. Quindi è normale anche che veicolare il messaggio che Fabian sarà un punto fermo del prossimo anno ti pone diversamente rispetto a chi potrebbe venirti a chiedere. Io sono dell'idea che Fabian alla fine potrebbe ripartire in prestito. Io, Pietro, io. Questo vale per altri giocatori del centrocampo, Mm-hmm. E vale per tanti giocatori di vesta rosa, Tommaso. Tanti giocatori di vesta rosa faranno fagotto. È inutile rompersi le scatole.
5: E probabilmente in prestito, perché venderli diventa difficile, no? Quindi piuttosto dici:
7: o pedina di scambio.
5: Rimando il problema al prossimo anno.
7: Cioè, Som per me sarebbe la perfetta pedina di scambio per alcuni giocatori di un certo livello.
5: E lo rendiamo al Parma.
7: No, anche il Sassuolo stesso. Pellegrini. Guarda, io ti dico che Som va al Sassuolo, fa una stagione e il prossimo anno rivale altri 20 milioni. Perché è l'ambiente perfetto per un giocatore, permettetemi, senza palle, perché un giocatore è arrivato qui nelle pressioni, dimmi che non è il contrario, è andato via dicendo non riuscivo a mettere il naso fuori di casa,
4: è duro.
7: Ma che cos'era qui, cosa c'aveva, i forconi sotto casa, ma che tu dici?
3: Poi,
7: Simon,
3: venite da me, sei Tolo, sei sempre te, polemio, sei pesante, tutti si regge. Allora Lazzarini, io in confronto sono morbidissimo.
7: Ma veramente, io sono duro nelle situazioni.
3: No, hai ragione.
7: Ma scusa, uno che ti dichiara
3: un calciatore professionista, tira fuori le palle, fa i tre passaggi diversi invece di appoggiarla a quello che accanto e guarda di correre invece di aver paura
7: a uscire
3: perché sei ultimo in classifica.
7: Ma non venire a dichiararci queste cose.
3: Sì.
7: Ma che guarda, ma te ti ricorda il Lione
3: grosso
7: che
3: quando arriverà
7: al raduno. Capisci che vuol dire? Cioè, allora a Lione che dovevano fare i giocatori?
4: Sì, sì,
7: che
4: no,
7: erano tirato le sassate Pullman in ospedale, ferito in ospedale.
3: Hai totalmente ragione.
7: Ah no, perché sennò davvero.
3: E allora vi butto là il dibattito incendiario che ci favorisce Alessandro. Parlate tutti i giorni, bla bla bla bla bla. Ma mai uno che avesse detto ogni giorno che Pradè ha fatto 7 anni di danni sportivi ed economici. Tutti i tifosi pensano questo, gli unici silenti sono i giornalisti fiorentini.
7: Certo.
3: Che Pradè ha fatto 7 anni di danni sportivi. No, per me no. Che almeno 2 o 3 non aveva un margine di azione sul mercato molto molto limitato.
7: Vai Simone, poi puoi rispondere.
3: Qualcosa ha funzionato. Gli ultimi 2 anni non ha funzionato più un cazzo.
5: Gli ultimi due anni sono stati veramente tosti. Sono d'accordo con più o meno con la tua analisi. L'ultimo, ragazzi, è stato veramente un bagno di sangue
4: l'ultimo
5: da tutti i punti di
4: vista.
5: Anche perché effettivamente ti ha lasciato contratti altissimi, giocatori acquistati a cifre, vedi Som, vedi Piccoli, a cifre fuori mercato proprio, che adesso non rivendi, non puoi rivendere perché non puoi farci meno svalenza, perché sai, no, con tutte queste regole che ci sono adesso, quindi l'unica strada lì è da dare via in prestito, ci rimetti qualcosa, te li ritrovi l'anno dopo, però limiti danni, ecco, perché danni nell'ultima stagione ce ne sono stati parecchi.
7: Io penso che Pradè abbia anche una grave responsabilità nel periodo che citavi te, Tommaso, cioè quando
3: il triennio,
7: quando
3: iniziale.
7: Il margine di manovra non era del tutto nelle sue mani. Perché? Perché se te, giustamente per il tuo background, la tua storia, dici di essere un grande direttore sportivo, nel momento in cui ti dicono guarda, allora questo non lo puoi comprare perché lo decido io, questo non lo puoi fare perché lo decido io, questo non lo puoi dire perché lo decido io, dai le dimissioni.
4: Questo sono
7: bene. Poi nel momento in cui è diventato lui di nuovo il deus ex machina del mercato della Fiorentina, ha fatto più danni della grandine. Ma io non ho timore a dirlo.
3: L'ha fatti nel rapporto con Palladino, perché la squadra non l'aveva fatta brutta.
7: Non l'aveva fatta brutta, ma quante volte anche in quella squadra abbiamo detto si deve adattare, ma se te tutti gli anni c'hai 5 o 6 giocatori che si devono adattare, ma che mercato hai fatto? Cioè, nel senso, alcuni colpi sono stati ottimi, perché per me Gosens preso agli ultimi giorni è stato un grande colpo, De Gea convinto a ripartire dopo un anno di interruzione della propria carriera è stato un grande colpo e continuo a pensarlo. Poi tante cose
5: Fagioli
7: ha avuto dei risultati,
4: Fagioli,
7: quindi ci sono
4: tre prestiti,
7: ragazzi,
4: Rinaldi, Bove,
7: ma se uno va a vedere nel dettaglio tante cose sono state fatte anche abbastanza bene. Il problema di Pradè è che non ha mai lavorato per bene concertamente con i propri allenatori, perché quando te inizi a adattare qualsiasi giocatore che acquisti vuol dire che non c'hai nemmeno parlato col tuo allenatore. Ma voi vi ricordate quando è stato ceduto Vlahovic, chiedevano degli esterni offensivi, è arrivato Ikoné. Oh ragazzi, ma Ikoné, che io, lo sapete, sono tra l'altro un tifoso di Ikoné, era un esterno.
4: Ma lì si torna a una gestione dove Pradè diceva la sua, ma non era lui a
7: pigliare. Va bene, ma anche successivamente tanti calciatori...
3: Lì ho ragione, dice allora se non sei operativo e non ti sta bene fa un passo indietro. Ikoné non l'ha portato a Firenze Pradè, più o meno come operazione, no?
4: cioè era il direttore generale, cioè c'era Barone, sì, che sì, guidava. E peraltro Iconè rientra, no, nei tentativi di sostituzione di Vlahovic, perché eravamo sì, più o meno in
7: Vlahovic,
4: quel periodo.
7: Iconè, Piontek e Cabral. Ma ora io ve lo
4: dico, ragazzi, lì la struttura era Barone al vertice, sì, e decideva. Vabbè,
7: ma lui lo faceva, però il mercato lo faceva,
4: robe varie.
7: Il mercato lo faceva.
4: Beh, sì, lo faceva, ma diceva la sua, poi faceva Barone.
7: Comunque, detto questo, il rapporto tra la dirigenza e gli allenatori nel corso dell'epoca Pradè non è stato mai un'esperienza pienamente positiva. E rispondo, scusami Simone, a quello che prima diceva: ma anche Pradè poteva prendere grosso. È vero, perché è un allenatore tendenzialmente alla portata di questa Fiorentina. Ma la grande differenza c'è tra prendere grosso da parte di Pradè e prendere grosso da parte di Paratici, è che con Paratici c'è una fiducia reciproca e una conoscenza profonda del lavoro che porterà i due a lavorare insieme. Mentre se l'avesse scelto Pradella, avrebbe scelto perché a furor di popolo uno dei migliori, diciamo, allenatori in divenire potrebbe essere lui. Ma non si conoscevano, si convincono, ma poi dopo nel percorso si fa la fine che ha fatto un Palladino e prima anche un italiano.
4: Ecco, sì, forse a pensare qualche passo lungo totalmente sballato di Pradè, si può pensare a Chiesa Caglion, perché insomma quella è un'operazione dove se non vado male con la memoria si mise un po' di cera lacca definitiva Pradè, anche solo come dichiarazioni c'era grande fiducia per Caglion, e invece era un Caglion.
5: Me l'ero anche dimenticato, guarda,
4: sì. Ma lì secondo me anche noi cioè sul momento quando uscì il nome di Caglion, io non so quanti si aspettassero vedere quel Caglion, perché fu ben al di sotto di quello che ci si aspettava.
5: Sì, assolutamente, però in realtà poi parlando con colleghi di Napoli tutto, dicevano già che
4: l'aveva rifitturato bene, sì, diciamo, era come se fosse un motorino,
5: però, mamma mia.
4: Cioè guarda, l'ho usato un paio d'anni ma va ancora molto bene, te ti fidi, sali sul motorino,
5: ti avevamo portato indietro il chilometraggio,
4: t'accordi che è un sì o un ciao e quindi sì. Tre note, vai, poi liberiamo lo studio.
8: Buongiorno ragazzi, volevo fare una riflessione su un paio di giocatori in orbita fiorentina. Oggi mi è stato detto che Volpato ha un ruolo diverso da Liberali, ma Volpato dicono che sia un trequartista adattato a fare all'esterno, e allora adattato per adattato, anche se secondo me non è giusto prendere giocatori adattati, preferisco sempre tutta la vita Liberali, che per me, mio parere personalissimo, ha più qualità. E poi volevo chiedervi cosa ne pensavate di Cancellieri, che tutto il mercato web dà abbastanza, diciamo, trattativa avviata, ben instradata, non chiaramente chiusa. È un ragazzo che secondo me le qualità tecniche le ha tutte, perché ha dribbling, accelerazione, ha anche tiro. Il problema, ahi noi, è la continuità, quindi io non so se la Fiorentina o nell'ambiente fiorentina lui riuscirà a mettere tra virgolette la testa dentro al carro armato ed essere continuo durante l'arco di un campionato.
9: Sono Guido, ti dirò un'informazione. Io vivo in Grecia, pur essendo italiano, e Karisteas segnò. Mi dispiace se sei stato male per Portogallo, cercheremo di sopravvivere, ci se ne farà una ragione.
4: No,
9: forza Grecia,
4: sì.
9: Ciao.
10: Salve ragazzi, sì. Abbiate pazienza, ma l'uomo solo al comando, no, questo no, lasciamogli perdere gli uomini soli al comando, per favore.
4: Vabbè, so se abbiamo immaginato Paratici uomo solo al comando. Legittimo,
7: prima nel discorso l'ho detto, ma che è molto distante dal pensiero che riporta l'amico.
4: Legittimo che in Grecia abbiano goduto. Io peraltro sono stato 5-6 volte a terra meravigliosa. I greci sono ospitali a bestia, sta ben mare, è bellissimo, si mangia benissimo, le donne sono
7: uno
4: bellissime.
7: Dei pochi posti nel mondo dove mi penserei trasferito
4: nel 94, ma hanno devastato, ma ecco, con 94. Quando era insomma quell'europeo lì,
7: il 94 è il mondiale.
4: Vabbè, insomma, ora vado a vedere che anno era.
7: Il caldo,
4: non
7: lo
4: ricordo che anno era.
7: Però Simone c'ha delle notizie
4: Volpato
7: da darci.
4: È un esterno e Liberali ha più qualità di Volpato.
7: Allora, le domande così.
4: Erano le domande dell'ascoltatore.
5: Rispondo. Punto. Liberali sì, secondo me ha più qualità di Volpato. Liberali è un trequartista puro e da lì non lo togli, quindi faccio fatica a vederlo nella Fiorentina di Grosso. Volpato è un giocatore che sull'esterno ci sta, probabilmente non sa ancora neanche lui se è un trequartista o un esterno, ma io giocare sull'esterno l'ho visto molto bene giocare fra l'altro contro la Fiorentina sull'esterno, quindi sono due profili interessanti, fanno due cose un po' diverse, ecco. Direi meglio quello no. rispetto a quell'altro, fanno due robe esatto. diverse.
11: Io Volpato non lo piglierei mai.
4: Lo sai, non so, non credo siano d'accordo, però sia Luca dai Castelli Romani che un altro ascoltatore, il paragone che fanno con Cancellieri è su Sottil. Un Sottil 2.0 che non ce l'ha fatta, basta con questi nomi, dice Luca dai Castelli Romani, e poi ce n'era un altro che diceva Cancellieri è il nuovo Sottil, per carità.
11: Guarda, e io aggiungo che Volpato e Cancellieri, non dico, per me non sono del livello di Sottil, perché Sottil ha dimostrato negli anni purtroppo di non aver mai connesso, diciamo, qualcosa con le scarpe, perché mi sembra che sia sempre un po' andato troppo per conto suo, pensando di essere qualcosa che non è. Detto questo, per me il salto di qualità, nonostante tu non abbia nemmeno un esterno, quindi da 0 a 1 è sempre un salto di qualità, esatto. non te lo fanno fare né Cancellieri né Volpato. Però c'avevo una notizia.
4: Ah, dacci la notizia.
5: Allora, rullo dei tamburi.
11: No,
5: ora
11: non voglio dire la notizia. Però
5: no, no, dai, ragazzi, allora, mercato, vabbè, è, un po', che stiamo parlando di Dodò in uscita, no?
4: Sì.
11: No, questa non è una notizia, però.
5: No, questa non è una notizia, però ci arrivo. Se e quando mai riusciranno a chiudere questa cessione, io continuo a vedere la Roma molto avanti Napoli, rispetto sì, più del Napoli assolutamente, perché Wesley giocherà a sinistra e l'idea è prendere Dodò a destra, fare la doppia corsia brasiliana, quindi se la Fiorentina riuscirà a chiudere Dodò, mi hanno detto che Belgali del Verona è un nome da seguire con attenzione.
4: Beh, detto poco, novità, nome da tenere lì, che secondo me non c'è nemmeno dispiaciuto quando ha giocato,
5: fatto un buon campionato
4: in generale e anche contro di noi, perché mi ricordo, insomma, che fu un elemento nella partita di Verona a Verona, perché al Franchi, se non vado errato, perdemmo, mentre a Verona dovremmo aver portato a casa un pareggio sofferto, che è quella poi stata l'ultima partita di Ken, che viene sostituito al 70° e non lo rivediamo più. Era alla ripresa e alla sosta delle nazionali e fece una bella partita, e quindi teniamo d'occhio sicuramente Belgali, nome da aggiungere al mercato viola. Invece il campionato europeo fu deciso da Portogallo e Grecia, da Karisteas, era una decina d'anni dopo, 2004, quindi era andato troppo indietro. Grazie Simo,
5: a voi,
4: grazie,
5: ragazzi, mille. Saluto,
4: buon
5: a
4: lavoro
5: tutti.
4: A tutto Mercato Web, grazie a Pietro Lazzarini, che ritroviamo domani a Chi si compra, anzi no, perché domani è San Giovanni.
11: Ma è San Giovanni, la notizia è questa, esclusiva in verde su tutto Mercato, quindi domani si parte con Palla al Centro alle 14, poi ci sarà uno speciale Garrisca con ovviamente Giacomo Galassi e due grandi ospiti, quindi dalle 16 alle 18, dalle 18 con la partita del calcio storico raccontata da Andrea Giannattasio da Piazza Santa Croce, e io qui a patire il caldo, ma forse lo patisce più lui in Santa Croce, per vedere la finale tra rossi e azzurri, che non ti coinvolge ma che coinvolge me e Simone, perché Simone è rosso, io sono azzurro,
4: come Caristeas su calcio,
11: lo so, è andata male, e poi ovviamente arriveremo, daremo la replica della partita perché ci interessa l'occhio di riguardo per quanto riguarda il calcio storico, e finiremo con Extra Viola dalle 21 alle 21.30. ciao,
4: grazie Pietro, grazie Simo, noi ci prepariamo come sempre al consueto punto mundialito.

0: Sette Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Dai Luca, guarda. Andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera, sono Gabriele da Scandicci. Scusate se entro a gamba tesa, ma state dicendo delle inesattezze. In primo luogo, Iconé arrivò alla fine di dicembre, cioè a dicembre durante le vacanze si allenava già con la squadra perché era già stato acquistato, quindi con la cessione di Vlahovic non c'entrava nulla, era stato preso come quinto esterno che mancava. Dopodiché Piontek fu ingaggiato perché avevamo Kokorin come vice Vlahovic ed era come non averlo chiaramente. Poi sì, Cabral fu preso in sostituzione di Vlahovic. Ma non è che vennero presi tutte e tre insieme perché era stato venduto Vlahovic, furono tutte delle cose separate, ecco. Scusate se mi sono permesso.
11: No, Tommaso, Loreto, io penso che non sia degno di nessuna parola positiva Daniele Pratè, né come manager né come uomo, perché si è comportato molto male. Dai. Nei confronti degli allenatori, dicendo un sacco di bugie, facendo un sacco di supercazzole, essendo un gran paraculo. Anche il fatto che è stato lì a fare quello di facciata, se come dici te non poteva prendere le decisioni. E comunque ti faccio notare che quando le decisioni secondo te le prendeva Gio Barone, 3 finali con Pratè, quasi Serie B. E allora?
12: Allora sui dati faccio male a replicarti, certo è che insomma tre finali sono diverse da tre vittorie, e forse se nel gennaio di quelle stagioni fosse stata consegnata una rosa più omogenea, forse delle tre una la portavi a casa, ma non voglio assolutamente riaprire.
13: Ciao Johnny!
12: Perché poi è arrivato Ceccarini qui e ora scombinerà tutto.
13: No,
12: ma in generale capisco assolutamente il punto di vista legittimo. Secondo me qualcosina di buono a suo modo è riuscito a fare Pradè. Di sicuro l'ultimo anno è stato totalmente negativo. Sull'intervento del primo ascoltatore, per carità, non è che ti devi scusare, assolutamente. Hai anche ottima memoria, perché effettivamente Iconè arrivò alla fine dell'anno e invece Vlahovic fu venduto sul finire di gennaio, quindi arrivò prima. Ma in generale gli dimmi se sbaglio, Nick, gli 80 milioni di Vlahovic ci fecero capire che furono reinvestiti su un pacchetto che era di tre giocatori.
13: Vogliamo dire totalmente sbagliato?
12: No, ma non è quello il punto, dice.
13: Sì, beh, però insomma
12: Iconè veniva per gli esterni, Piontek per sostituire Corin, e in realtà nella loro idea era Cabral il sostituto di Vlahovic. Il concetto era che con gli 80 si accordarono per cedere Vlahovic, la loro idea del pacchetto offensivo da rinforzare fu Iconè, Piontek e Cabral. Perché poi non è che lo dico per puntualizzare, lo dico perché più o meno erano tempi anche di conferenze stampa, me la ricordo quella per raccontare il capolavoro della cessione Vlahovic, dove se non vado errato furono messi insieme a un certo punto anche i punti delle giovanili, della squadra femminile e della squadra maschile, per dire quanto bene stava facendo la Fiorentina.
13: Io ero venuto a salutarti e a lanciare il mio programma, che
12: fatto
13: è proprio il programma
12: bene
13: di Nick e Nick, che seguirà a partire dalle ore 16. Ci sarà il Cecca, ci sarà Giusy Ferreri al secolo, Sofia Ferreri e Nicolò Santi. Per cui voglio salutare Johnny Depp della radiofonia, complimenti, e ora lascio la plancia di comando al più giovane della Zerina.
12: Non è altro da aggiungere.
13: Che devo aggiungere?
12: Se Simone Bernabei ci ha dato una perla.
13: Sì, Belgali, lo so. Sì.
12: Nome nuovo.
13: Qualcuno pensa che Paratici
12: sui social sono lì che aggiornano il calcio metronomo, dice siamo al 79esimo. No,
13: pensa che Paratici è stato bravissimo nel dire che è in ferie, e invece sai dov'è? Te lo dico dopo.
12: Bello, bello, è un grande promo. Allora, che arriverà Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini, e per ovviamente approfondire il mercato, tanto più con un'indiscrezione che Nicolò ci ha fatto subodorare, direi, ma non carpire appieno, e il segreto è ovviamente creare aspettative. Quindi restate con noi, perché dalle 4 alle 5 poi punto mercato, con novità in arrivo anche a questo punto soltanto sulla geolocalizzazione di Paratici. Alle mie spalle appare la splendida grafica del Mundialito, ringraziando anche Sara Mastro Simone per le bellissime grafiche che vedete sempre, e che peraltro lo possiamo dire serenamente sono sicuramente più belle del Mundialito e di chi lo fa. Che è il nostro Alessandro Di Nardo, che ha questo look un po' così, bello e dannato, ma insomma io preferisco lo sfondo. Ciao Ale.
14: Ciao a tutti.
12: Come si va?
14: Molto bene, guarda, a proposito, seguivo le ultime novità di mercato, leggo subito il mondiale, perché stanotte Belgali ha giocato contro la Giordania 90 minuti in una partita non impossibile da parte dell'Algeria, come terzino destro, 2-1 per i nordafricani, così abbiamo anche il gancio che introduce questo spazio.
12: Ti piacerebbe per Dodò invece è Dodò Belgali?
14: Appurato che con Dodò è finita, mi sembra,
12: sì,
14: in tutti i sensi. Secondo me, guarda, gli altri nomi vado un po' a memoria, sì, detto che poi Ruggeri mi sembra impossibile, sì, a me non dispiacerebbe. Nel Verona tra l'altro fece due ottime partite contro la Fiorentina,
12: quello me lo ricordavo anch'io. Fra l'altro a Verona vincemmo, siamo un test in pareggio, ma vincemmo, era l'anno prima, mi sembra, il pareggio, e sì, mi ricordo proprio una buona partita, bella tecnica, un calciatore interessante, peraltro è un 2002, quindi 24 anni, e vedremo, lo teniamo lì assolutamente, visto che poi, come diceva anche Alessandro, la storia di Dodò sembra ormai al capolinea, resta da capire se poi da Santa Maria Novella prenderà un treno per Roma o se non possa scendere ancora più verso sud, verso Napoli. Da dove vuoi partire, amico mio? Comincia da lì, dai. Il mondialista di oggi comincia da lì, perché è semplice. Starò zitto, ascolterò in silenzio. Sì.
14: Parlavi della storia che al capolinea, non mi sembra al capolinea la storia di Lionel Messi, che entra ancora una volta piedi uniti nella storia, doppietta, ma l'avrete visto ieri con le segnature di ieri, arriva a 18 gol nella storia dei mondiali, superando Miroslav Klose che era fermo a 16, sbagliando anche un rigore. Grazie a Dimitri Conti ho avuto l'onore e la gioia di riascoltarmi anche il momento in cui a Tommaso Loreto si spezza il cuore in diretta per il gol di Lionel Messi.
12: Sentito, era doloratissimo.
14: Sì, e questo fa bene a tutti. Con il 2-0 di ieri l'Argentina è una delle squadre che si qualifica direttamente ai sedicesimi, con una partita abbastanza scorbutica. Tra l'altro vedevo anche, insomma, sui social come in tanti sottolineassero che l'Argentina in questo momento è Messi più un gruppo di banditi, cioè tra i vari De Paul, tra i vari Paredes, anche Enzo Fernandez, o proprio dei cagnacci, inteso ovviamente senza dare giudizi di merito, però sono veramente per un avversario proprio antipatici. Guarda,
12: diglielo all'Olanda, vai.
14: Sì, ma guarda, ma infatti tu stai così ostracizzando questa Argentina, ma io ti ci vedrei bene in mezzo al campo,
12: assolutamente,
14: con De Paul, Enzo Fernandez, due che appena ricevono uno spintone si rizzano in piedi e fanno sono
12: belli. Fra l'altro, io, Alessandro, non so cosa hai pensato te, ma c'era bisogno di andare al VAR per concedere
14: quelli erano due rigori.
12: Rigori, mai visto due che decidono di sacrificare un avversario così, entrando in quel modo in area di rigore, eppure però hanno voluto rivedere l'azione.
14: Guarda, un contentino te lo do, perché Messi è nel record, cioè è nei record di qualsiasi cosa nel mondo del calcio, è anche il giocatore che ha sbagliato più rigori nella storia del campionato del mondo, perché ha sbagliato quello di ieri, aveva sbagliato contro la Polonia 4 anni fa, rigore parato da Szczęsny, e aveva sbagliato 4 anni prima, nel 2018, contro l'Islanda, quindi con 3 rigori sbagliati è il calciatore che ha fallito di più dagli 11 metri nella storia dei mondiali. Abbiamo ricordato del record. Insomma, anche ieri, guarda, ti confesso, era da tanto non vedevo una partita intera di Messi, anche perché, insomma, anche per gli orari è abbastanza difficile. È proprio un altro giocatore, mi sembra addirittura che sia una sorta di profezia autoavverante, cioè sposta i giocatori quasi per timore reverenziale degli altri. Stesso discorso che facevo sui falli subiti. L'Austria invece, quando commetteva fallo su Messi, chiedeva scusa come se stessero veramente picchiando il re di questo gioco. Ovviamente abbiamo parlato ieri anche della ricorrenza nei 40 anni dal barilete cosmico, dalla doppietta di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nei mondiali dell'86. Ho visto tantissime anche immagini in questa serata, in questa giornata di mondiali, che poi ci ha di nuovo rimesso in sequenza tre tra i più forti in questo momento in circolazione, perché dopo Messi ha toccato a Kylian Mbappé una doppietta, praticamente al primo tocco di palla l'ha spedita sotto l'incrocio con un mancino contro l'Iraq. Una partita, quella tra Francia e Iraq, particolare perché abbiamo scoperto una nuova cosa di questo mondiale, che è il protocollo antitemporale. Non so se avete familiarità con quello.
12: Ma sai, lì da 10 minuti altro è temporale, tu passi a un tornado e porta via tutto, cioè sono pericolosi ogni tanto alcuni temporali in gli States.
14: Eravamo a Filadelfia e mi ha fatto impressione come lo stadio di Filadelfia, che contiene 60.000 spettatori circa, si è svuotato in 2 minuti quando è arrivato l'avviso proprio del temporale. Era una partita già a rischio meteorologico, perché si sapeva che da quelle parti degli Stati Uniti ci poteva essere un temporale. Si è sospesa la partita a fine primo tempo sul risultato di 1-0 per la Francia, gol di Mbappé. Si è ripreso a giocare dopo 2 ore e 2 minuti, quindi una delle partite più lunghe anche nella storia del mondiale. Era successa una cosa molto simile l'anno scorso nella prova generale per il mondiale, che era il mondiale per club sempre negli Stati Uniti.
12: Sì, è vero.
14: Un Benfica-Chelsea che durò quasi 5 ore addirittura. Sì. Ieri la pausa è stata un po' più corta. Sostanzialmente questo te lo puoi rivendere, Tommaso, Pietro, ve lo potete rivendere anche per aperitivi o altro, questa storia. Come funziona il protocollo? Se viene rivelato un fulmine, una scarica elettrica entro un raggio di 8 miglia, che sono circa 13 chilometri dallo stadio, la partita viene sospesa. Da allora parte un cronometro di 30 minuti. Se in quei 30 minuti non ci sono episodi meteorologici simili, si riprende a giocare, altrimenti al primo fulmine si riazzera questo timer, quindi bisogna aspettare 30 minuti senza fulmini per vedere la partita, che poi è ripresa con appunto il secondo gol di Mbappé su troiaio, non so come si può dire in francese, difensivo dell'Iraq. E poi invece il primo gol nelle competizioni importanti con nazionali per il pallone d'oro, Ousmane Dembélé, che ha siglato il 3-0 per l'Iraq, insomma un altro cameo dignitoso, ma niente di più, insomma, per la nazionale irachena.
12: Oh, prima di chiederti di oggi, non ti ho chiesto quanto sta invidiando quel giornalista, mi pare, di Tai Tic, che era a bordo campo e che si è visto Messi corrergli incontro e dargli il 5.
14: Molto, ho il feed in questo momento e è veramente quasi vergognoso per i contenuti monotematici, però ieri io sono un grande fan, ma credo per tutti, al di là
12: sì,
14: di
12: sì, anche per Loreto, no sto zitto,
14: è stato un bel cappello. Momento, perché poi sono più belli, perché ragazzi, mi dispiace, mi si rompe quasi la voce, ma sono gli ultimi momenti che ci possiamo godere. Ieri è stato proprio l'ennesima manifestazione del giocatore.
12: No, poi ti dico di più, è ancora calciatore, molto, a
14: molto
12: differenza
14: diverso,
12: dell'altro.
14: Molto diverso.
12: Sì, però è diverso, però si vede che è ancora calciatore, è dove deve essere, ogni tanto è addirittura prima, quindi il gioco mi sembra lo legga ancora serenamente, a differenza dell'altro vecchietto che stasera va in campo alle 7,
14: 19.
12: Che io sono d'accordo con te, probabilmente reagirà. Però te l'avevo già detto, Messi si è scelto un campionato che non sarà, voglio dire, la Premier League, però secondo me in MLS le partite sono un certo tipo, sì. E l'altro si è scelto una pensione dorata, perché in Arabia non t'alleni a fare quel campionato. Dite,
14: sì, io sottolineo sempre una cosa che secondo me non è scontata, uno a due anni in meno dell'altro, cioè dovresti rivedere Messi a 41 anni, non lo so, due giocatori diversissimi anche per attitudine al gioco del calcio, uno che macina record su record, ma che a quanto pare, quando glielo chiedono, non sa nemmeno di farli questi record, l'altro Cristiano Ronaldo me lo immagino con un gigantesco abbecedario nella sua stanza che si segna quanti gol mancano, e non ne mancano tantissimi al millesimo per lui in carriera. Per questo, e per quanto sia anche banalizzando un po' questa rivalità, che secondo me ha poco senso di esistere, anche una storia di talento contro ossessione, come se, e qui sono d'accordo con Mbappé, cioè Messi non si allenasse e Ronaldo non avesse un talento pazzesco, cioè sembra quasi che si racconta così questa storia, però il più ossessionato dai due è chiaramente Cristiano Ronaldo, me lo immagino nella sua stanza, nel suo albergo dorato, che prende tutti questi estratti dai social, fidanzate che parlano male di lui, e cerca di gonfiare ancora di più l'ego, e io credo che oggi entrerà in campo per segnare 17 gol all'Uzbekistan, cioè mi sa proprio di uno che oggi proprio il tasto X della PlayStation non ce l'ha inserito, appunto alle ore 19 contro il nostro Fabio Cannavaro, che è il CT dell'Uzbekistan, per quanto riguarda la partita che apre la giornata di oggi alle 22, una delle nazionali che ha meglio figurato nella prima giornata, ovvero l'Inghilterra contro il Ghana. Leggeva, non so se ne parlavamo con te, dello stregone sta cercando di lanciare la maledizione.
12: Lo dicevamo, sì. È lì che sta facendo le pozioni.
14: Alle 22 la risposta su questa cosa, e poi all'una di notte Tommaso ti cullerà Panama-Croazia, mentre alle 4 ti risveglierà Colombia Repubblica Democratica del Congo, quindi sei veramente tra due cuscini in questo momento.
12: Sì, interessanti. Senti, ma ancora è troppo presto, giusto, per immaginare già qualche sedicesimo con queste sei già qualificate: USA, Messico, Germania, Argentina, Francia e Norvegia.
14: Guarda, c'era uno spauracchio al di là poi di Stati Uniti, Iran, per altri motivi, ma insomma anche quello scongiurato dalla doppia vittoria dei padroni di casa. C'era anche lo spauracchio di un'Argentina-Spagna ai sedicesimi, ma con la vittoria dell'Argentina di ieri, la vittoria della Spagna e poi insomma il fatto che la Spagna sia un po' ripresa dopo il pareggio contro Capoverde, credo che non ci saranno grossi incroci da tenere d'occhio. C'è da capire se l'Uruguay passerà, come e perché. Ricordiamo che passano le prime due di ogni girone più le migliori otto in base a punti conquistati, successivamente differenza reti, gol segnati, punteggio fair play e ranking FIFA. Quindi sostanzialmente leggevo anche uno studio, dovrebbero passare tre punti e una differenza reti positiva per passare, però insomma ancora tante partite si devono giocare. Quindi ad esempio la Svezia, che ha vinto la prima partita 5-1 e ha perso la seconda 5-1 a differenza reti 0, in teoria potrebbe anche passare insomma con un pareggio o forse anche con una sconfitta di misura. Con tre punti diciamo te la giochi, con zero punti vai a casa, con quattro punti sei abbastanza sicuro di passare.
12: Alessandro, grazie. Fra l'altro ti ritroviamo proprio stasera, se non vado errato, nell'ora 19:20 in cui prenderà il via Portogallo-Uzbekistan.
14: Che bello.

0: quale, come avete sentito, Nick non ci ha detto molto, ma effettivamente circolava questa voce di un Parafici che potesse avere qualche giorno di relax, e invece Nick ci ha fatto capire non solo che così non è, ma che è anche sulle sue tracce, quindi occhio che Niccolò può svelare sicuramente in questo momento quella che è la direzione sulla quale sta lavorando Parafici. Fermo restando, in queste due ore vi abbiamo segnalato anche il nome di Rafik Belghali, questo terzino algerino che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, pronta a individuarlo come sostituto di Dodò, destinato a una tra Roma e Napoli, per una vicenda di mercato che probabilmente entrerà nel suo vivo direttamente da luglio, una volta chiuso questo mese. Fra l'altro lunedì ufficialmente si apriranno le porte del mercato estivo, anche in questo caso sfrutteremo ovviamente la vicinanza di tutto mercato web, quindi avremo modo di raccontarvi quella che poi di fatto è un evento più che altro di facciata, perché è chiaro che il mercato già si fa e non è che sono tutti lì in attesa che arrivi il fischio d'inizio, però è pur sempre l'apertura ufficiale delle trattative, e quindi vedrete che poi già da luglio in poi molte situazioni che in questo momento magari stiamo anticipando, che però non hanno grandissime evoluzioni concrete, potrebbero invece avere delle accelerazioni importanti nel corso del prossimo mese. A me non resta molto altro che ringraziare Stefano Cherubini per la pazienza, l'ottima gestione della parte tecnica di queste due ore di Palla al Centro, darvi appuntamento a domani come sempre puntuali alle 14 su Radio Firenze Viola, dove comunque, come vi dicevo, andremo avanti. Ci sarà anche Giacomo Galassi con Costantino Nicoletti dalle 17 alle 19, Di Nardo a tenervi compagnia fino alle 20, una cinquantina di minuti del meglio della giornata, e poi ragazzi è martedì, torna anche Extra Viola, e quindi dalle 21 alle 21:30 siamo in diretta con voi e anche con gli amici di RTV 38. Bevete molta acqua, mangiate verdure, non andate a giro nelle ore centrali del giorno che fa un caldo che ci ammazza a tutti. A domani.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
3: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, e da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
4: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi

0: trascorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
0: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio S.P.A. comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
4: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato, everyday dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi, come c'è?
9: Sofia Ferreri, buon pomeriggio a tutti.
7: E soprattutto Sofia, abbiamo qui il nostro guru del mercato, nonché l'unica ragione per la quale noi siamo qui tutti i giorni.
10: Addirittura.
7: Niccolò Ceccarini.
10: Non lo conosco, buongiorno a tutti.
7: Questa, guarda, io mi dissocio. Ah, ecco, ok. Ciao Cecca, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi ragazzi, ben trovati, siete grandi e siete forti.
7: Come stai?
10: Bene, tutto a posto. Voi, tutto bene?
7: Ah, siamo
10: casa?
7: Sì.
10: Numeri di telefono, vogliamo darli subito?
7: Ci pensi tu?
9: Diamoli subito. Allora potete scriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77111171.
7: Beh, allora noi vogliamo iniziare la trasmissione intanto invitandovi alla massima interazione. Sono giorni caldi, caldi, non sul mercato, caldissimi fuori da qui. Siamo anche in diretta.
10: C'è un grande ventilatore, questo va detto.
7: Questo è il nostro sistema di refrigerazione, sì, questi giorni caldi, vabbè. Siamo in diretta sul nostro canale YouTube.
10: Ma so, nostro tuo?
7: No, nostro anche tuo. Hai attivato la campanella?
10: Io sì, io ho suonato la campanella perché sono tornato ora da scuola, ho fatto veloce.
7: Dov'è lo zaino?
10: No, l'ho lasciato lì sotto.
7: Insomma, noi quindi vi invitiamo anche a scriverci su YouTube e alla casella, insomma, vi ha ricordato i numeri, Sofia. Iniziamo subito con una curiosità, giusto? Perché si fa tanto parlare del direttore sportivo della Fiorentina, dov'è, dove non è?
9: Assolutamente.
10: Dov'è?
9: Cerca? Dov'è? Noi ti vogliamo chiedere.
10: Chiedetela a Nico, cioè, io non è che posso fare la spia sempre, cioè, voglio dire, non è che io, cioè, non è un bel gesto chiedere a me dove può essere paratici. Cioè, chiedete ai familiari. Io credo stia incontrando degli agenti.
7: Ecco.
9: Ma in una località di mare oppure vicino a Viola Park?
10: No, secondo me non qui.
9: Okay.
10: Quindi, non qui, in un'altra regione.
7: Perché, insomma, giravoce, si è in ferie. No, noi chiaro non possiamo farci gli affari di paratici, o forse dovremmo.
10: Io credo che lui sia operativo parecchio in queste ultime ore. Secondo me sta vedendo diversi agenti. Adesso cerchiamo di capire quello che lui sta facendo, su che fronti si sta muovendo, che poi sono sempre soldi quelli degli esterni offensivi e difensivi. Però sono giornate molto intense queste per Fabio Paratici, e secondo me già da ieri lui era abbastanza sul pezzo, come è sempre. Però secondo me anche oggi può essere una giornata interessante. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Bisogna aspettare stasera per capire un po' quali sono stati i suoi approcci, cosa ha fatto. Nel frattempo comunque continua il lavoro di riorganizzazione della società. Insomma, le cose vanno avanti e tra un po' per me qualcosa succede.
7: Sì, infatti lui poi ce l'ha detto anche nella conferenza stampa della scorsa settimana, che sta incontrando diversi procuratori. Ha incontrato anche quelli di Ken mercoledì scorso. Abbiamo dato un po' di aggiornamenti, e cioè che non ce ne sono fondamentalmente. Però ecco, stanno uscendo tanti nomi anche nuovi.
9: Sì, infatti tra i quali spoileriamo già il primo nome del quale appunto volevamo chiederti, che è quello di Bakayoko, sul quale, classe 2003, sul quale si pensa che la Fiorentina possa aver messo il mirino.
10: Ma in questa, diciamo le cose, riportiamo anche la fonte, no? Una fonte lei di radio, nel senso che comunque l'ha detta De Santis, se non ricordo male.
7: Lorenzo De Santis.
10: Lorenzo De Santis,
7: sì.
10: Sicuramente siamo nell'ordine del profilo giusto, cioè il 2003, sono questi giocatori che stanno andando a cercare. Lui gioca nell'Ipsia, non è l'unico, ce ne sono anche altri, e quindi a maggior ragione questo conferma che si sta lavorando a 360 gradi su tante situazioni. Lui il mercato tedesco è sempre piaciuto, io penso a quando prese Weston McKennie dallo Schalke, che fu un'operazione molto costosa, sembrava sul momento 17-18 milioni di euro. Poi McKennie ha dimostrato di essere un giocatore sinceramente da Juventus, e oggi l'ha portato Paratici, quindi poi comunque ci sono anche gli acquisti sbagliati uno fa, però in quel caso secondo me ha fatto un'operazione di grande prospettiva,
7: che poi secondo me questo è già interessante, il fatto che Paratici abbia un canale preferenziale con la Germania.
10: Un canale YouTube,
7: no, quello ce l'abbiamo noi,
10: ho capito.
7: E quindi tu mi servirà
10: per
7: ricordarvi di iscriverci.
10: Sarebbe stato bello però se Paratici avesse avuto
7: poi
10: un canale YouTube nel quale fa le dirette e parla lui di mercato e ci racconta: non ho preso nessuno, non ho tratto nessuno.
7: Romano,
10: sì,
7: certo. Certo, te potresti ogni tanto su YouTube, voglio dire,
10: non sono all'altezza. Io non sono in grado.
9: Non lo fa perché non si sente alla tua di altezza.
10: No, sono io, non mi sento all'altezza, nel senso non sono in grado di fare YouTube, perché non so nemmeno, sinceramente, poi mi metto lì, poi sbaglio l'inquadratura, poi si inquadra tutto il resto, non me, oppure tutto di profilo, si vede solo il naso, un disastro.
7: No, poi nel caso
10: se tu vuoi prenderti cura insieme a Francesco Benvenuti della gestione di un canale YouTube di Niccolò Ceccarini, si potrebbe anche fare, ecco.
7: Però
10: ci pensate voi, perché a mettermi in onda, poi le bischerate le dico a rotta di collo, però in generale, ecco, mandarmi in onda sarà molto problematico. Io sono capace, una volta sai mi è successo andare a Mediaset, sono riuscito a tenere il microfono acceso mentre sono andato in bagno, che si è sentito tirare lo sciacquone tutto quanto, cioè fortunatamente avevo fatto nulla di eccezionale, si sentiva mentre mi lavavo le mani, quello però è stato un bel gesto.
7: Ma durante una diretta?
10: No, ora proprio durante una diretta no, però finisce la diretta, io ho ancora il microfono acceso, vado in bagno, faccio i miei bisogni, non bisogni nulla di eccezionale, poi mi sono lavato le mani, uno fa, dice: senti, ma senti, poi se hai visto c'è quello che asciuga, sentiamo ecco, tutto si è sentito.
7: Vabbè, dalla regia l'hanno sentito,
10: sì, tanta roba.
7: Sì, quello sì.
10: Io sono capace anche di questo.
7: Ci racconterai che l'hai fatto anche apposta magari.
10: No, una volta sono andato in diretta senza microfono, ho fatto anche questo.
7: Ah, il contrario, ok.
10: Sì, però lì c'era un microfono direzionale, che comunque sia succede per quelli sbalati come il Cecca, che se uno entra dentro e non ha il microfono, però ti prende comunque sia la direzione, e non è la stessa cosa, almeno ti para l'immediato, poi chiaramente lanci il servizio e poi entrano dentro e si arrabbiano con te, giustamente,
7: certo, bello Cecca Tales. Allora, no, prima di andare anche a capire un po' il profilo di Bakayoko, vi diremo appunto da dove viene, che cosa ha fatto o non ha fatto, vi invitiamo a interagire appunto a a dirci se secondo voi è l'esterno giusto per la Fiorentina, che sta cercando appunto un giocatore con quel profilo lì, soprattutto nell'ottica di perdere Jack Harrison e credo probabilmente anche Solomon, si capirà in settimana.
9: Sì, infatti io procederei con qualche messaggio. Vai. Che ci state inviando. Lorenzo ci scrive: spero che i nomi di Mandas, Falcone e Cancellieri siano uno scherzo. Pellegrino invece può andare bene, ma solo come riserva al posto di Piccoli e non come titolare. Anche Tosbert ritengo che sia superiore a Mandragora o Brescianini.
7: Qui si fa un po' una cozzaglia di nomi in realtà, perché
9: sì, allora abbiamo fatto un po' di
7: portieri, attaccanti esterni. Per esempio, su Cancellieri cerca, che cosa ti risulta?
10: No, mi risulta che è uno dei nomi che dobbiamo fare per quanto riguarda la Fiorentina. Non c'è nulla da fare, nel senso che oggi ci sono tante situazioni aperte e poi si vedrà in base anche naturalmente alle valutazioni quali possono essere le strade giuste da prendere. Per esempio, ti dico che è scaduto, questo non si è ancora scritto ma si sapeva, comunque è scaduto il diritto di riscatto di Nzola con il Sassuolo, così passo di palo in frasca, perché mi è venuto a mente che ieri sera ci ho lavorato, poi d'altra parte avevo da vedere cartoni animati, tutta una serie di cose, quindi sì, mi è passato di mente. E ora mi è ritornato in mente che per esempio Nzola rientra alla Fiorentina perché è scaduto il diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro, ma si sapeva anche questo, che sarebbe rientrato anche Nzola.
7: Sì. Credo addirittura che la Fiorentina avesse un controriscatto, cioè se il Sassuolo l'avesse voluto tenere la Fiorentina ci aspetta, perché ora decido se farlo tornare, diciamo, al surreale, perché con tutto il rispetto per Nzola, però insomma non si sa perché sia stata intavolata una trattativa così, ecco, per quale ragione il club avesse tenuto questa sorta di recompra. Però, vabbè, lungi da me fare commenti sul buon.
10: Ma tu devi stare sereno, perché voglio dire, importante è la salute, Nico.
7: Quello sempre.
10: E quindi andiamo avanti.
7: Tornando su Bakayoko.
9: Sì, tornando su Bakayoko, Stefano ci scrive: Bakayoko, l'ex alla destra mancina del PSV, questa sarebbe la prima ala che mi piace.
10: Sì, tra l'altro ho pagato, mi sembra l'anno scorso, un 18, fatto bene, e quindi a maggior ragione si sta parlando di giocatori che hanno una valutazione molto alta sul mercato, e vedete, si spazia da giocatori che possono sembrare poco cari a giocatori che invece sembrano molto cari. Penso, voglio dire, a Udoge, no? Quando è venuto fuori si stanno parlando ovviamente esterni difensivi, sì. Penso anche allo stesso Ruggeri, a Norton Caffi, che comunque forse è quello che costa meno ma costerebbe 18-20 milioni di euro, e non si capisce la logica di mercato della Fiorentina in questo momento sul budget, non è chiara. Però, come ho detto tante volte, lui ha 5-6 nomi sul mercato, e questi 5-6 nomi sul mercato per ruolo li tratta a oltranza fino a quando non cadono nella rete alle condizioni giuste e quelle che a lui sembrano quelle migliori. Ecco, però intanto stanno risanando un po' tutto il discorso, o meglio, ristrutturando tutto il discorso societario, e questo è un lavoro che sta facendo da diverso tempo Fabio Paratici. Stanno arrivando tasselli dopo tasselli, tra poco arriverà anche l'allenatore della primavera, e quindi pian pianino si va avanti in doppia direzione, quella del rafforzamento della società e il rafforzamento della squadra, sperando che ne vengano fuori delle buone cose, ecco.
7: Sì, solo una curiosità, quanto hai detto che costa Bakayoko?
10: Beh, insomma, l'hanno pagato 18 milioni, non credo lo vogliano vendere a 10 perché c'è la Fiorentina, quindi si sta parlando di una cifra importante.
7: Ok.
9: Sì, tra l'altro ricordiamo anche un po' i numeri di questa ultima stagione di questo calciatore, che ha fatto 22 presenze tra Bundesliga e la Coppa e 3 gol. L'unico intoppo, l'unico dubbio che avevamo su questo calciatore è che abbiamo visto che dalla 15ª giornata ha subito un infortunio.
10: Vabbè, quello però ci
9: e
10: può
9: poi
10: stare.
9: Diciamo la sua presenza successivamente è un po' diminuita.
10: Sì, ha fatto parecchie panchine. Sì.
9: E quindi ecco, sicuramente su questo fronte è un fronte da considerare, sul quale però immagino che non abbiamo troppi aggiornamenti.
10: No, sono tanti nomi che vengono fuori in questo momento, che a maggior ragione, vedete, oggi siamo in una fase del mercato molto vicina anche alla chiusura del bilancio, perché il 30 giugno chiude il bilancio, per cui ci sono secondo me delle operazioni che verranno impostate ora e poi portate avanti e magari concluse a partire dal 1 luglio, perché anche la Fiorentina, come tanti altri club di Serie A, ha bisogno un po' di smaltire da qui al 30 giugno. Tra l'altro sarei curioso di sapere cosa ha deciso Beltrán alla fine, perché dall'Argentina dicono che lui ha rifiutato il River Plate, la Fiorentina ancora tiene un pochino viva la vicenda, secondo me lo terrà viva ancora per qualche ora, per qualche giorno, e poi bisognerà pensare altrove, perché se lui vuole rimanere in Europa, ecco. Però in questo caso credo che Paratici farà una sorta di discorsetto molto chiaro a Beltrán: se vuoi rimanere in Europa portaci un'offerta adeguata.
7: Sì, ecco. Diciamo, lui fa parte della categoria di praticamente gli ex Viola, anche se ancora è un giocatore di proprietà della Fiorentina, ma ci immaginiamo che nel corso dei mesi comunque troverà un'altra soluzione, almeno ci proverà insieme alla società, che Probabilmente dicevi un po' infastidita da questo suo comportamento, come l'anno scorso che dovette poi cederlo in prestito secco al Valencia, perché nonostante fosse fatto tutto praticamente col Flamengo, poi il giocatore decise di non andarci.
10: Sai, il solito discorso, Flamengo probabilmente non era il campionato quello brasiliano dove lui voleva andare, però doveva anche rilanciarsi. Stavolta gli hanno dato la possibilità di ritornare da dove tutto è cominciato, però continua ad avere dei dubbi, continua ad avere delle incertezze e conseguentemente l'operazione non si fa per il momento. Ecco, poi bisognerà vedere se lui cambierà idea oppure se ci sarà qualcuno che farà un'offerta in Europa per Beltran, perché effettivamente vorrebbe monetizzare. Sono infastiditi dall'atteggiamento di Beltran, su questo non c'è dubbio, però anche altrettanto vero che Beltran non è che l'ha comprato Paratici, ecco, per dire, quindi non è che è colpa di Paratici. La dirigenza prima ha fatto un investimento sbagliato, perché poi Beltran non si capisce, non è tanto perché il giocatore non sia valido in senso assoluto, ma non è collocabile dal punto di vista tattico, e quindi quando c'è un giocatore che non sai dove metterlo, e poi diventa un problema. Io mi auguro che questo problema non l'abbia Fabian, perché poi finisce che anche Fabian ha speso 14-15 milioni di euro per un giocatore che deve fare il trequartista, fa la mezzala,
7: un altro balto?
10: Sì, insomma, se dovesse essere questo, non benissimo. Ecco, questo non sarebbe proprio il massimo.
9: Ci stanno scrivendo in tanti, continuo a leggere qualche messaggio, ritornando appunto su Bakayoko. Lorenzo ci scrive: Bakayoko buon prospetto, ma ad oggi non mi sembra niente di esaltante. Sicuramente non il giocatore che ti fa fare un salto di qualità. 18 milioni per Bakayoko secondo me sono troppi.
10: Lo so, però non ci sono in questo momento tanti giocatori che fanno fare il salto di qualità, cioè nel senso, io tutti i nomi che sono usciti, secondo me, devo essere sincero, tutti i nomi che sono usciti sono tutti nomi di giocatori che proprio fanno la differenza, a parte qualcuno, no, ecco, la maggior parte sono tutti giocatori normali. Poteva essere Udoji uno che ti può far fare la differenza, poteva essere Ruggeri, sì, però per esempio altri nomi mi sono sembrati nomi abbastanza rientrati, no? in un alveo tutto sommato di normalità che non spostano gli equilibri. Ecco, e invece la Fiorentina secondo me ha bisogno anche di qualcuno da far crescere, ma qualcuno già pronto che possa permettere alla squadra di fare dei risultati diversi.
7: Mi viene una curiosità, perché hai parlato anche di Udoji, poi prima facevamo anche l'elenco delle presenze e degli infortuni anche di Bakayoko. Voglio dire, rispetto a Pradè, che modus operandi ha Paratici? Cioè quello di dire: guarda, questo giocatore non se lo potrebbe permettere la Fiorentina a cose normali, però essendo uno che si infortunia facilmente, allora forse la Fiorentina può puntare su quello. Lui ha questo modo di lavorare, un po' diciamo alla Pradè appunto, oppure te che lo conosci appunto ha
10: no,
7: un ora, altro...
10: alla Pradè no, mi sembra proprio approccio. Diverso, cioè se lui proprio vuoi sapere... mi sembra proprio una filosofia totalmente diversa anche nell'organizzazione societaria. Lui è abituato ad avere uno scout importante, è abituato comunque sia a dare dei ruoli ben precisi ai suoi collaboratori, è abituato a trattare tanti giocatori nello stesso ruolo, è abituato comunque sia a farti capire una cosa perché poi si muove su un'altra, quindi comunque è tutto un modus operandi totalmente diverso. Ecco, io l'unica cosa che posso dirti è che l'importante è che lui capisca che non è alla Juventus ma è alla Fiorentina, e quindi questa è la differenza importante. Perché alla Juve è tutto più semplice, perché quando parli con i giocatori, quando parli con i procuratori, parli con i club, anche se oggi la Juve non è la stessa Juve di qualche anno fa, però è attrattiva molto la Juventus in questo. La Fiorentina è attrattiva dal punto di vista della tifoseria, è attrattiva dal punto di vista della città, e lo è molto ma molto meno dal punto di vista sportivo, perché la società fiorentina in quanto tale negli ultimi anni, e mettendoci magari anche gli ultimi due di Della Valle, non è che abbia fatto delle cose straordinarie, quindi ha perso un po' di appeal, e questo però purtroppo dobbiamo metterlo in conto, perché il calcio è fatto anche di queste cose, quindi va ricostruita un'immagine, perché per arrivare in cima ci metti anni. A scivolare a valle ci metti un secondo, e noi purtroppo siamo scivolati, e ora dobbiamo risalire pezzetto per pezzetto, ferrata per ferrata, parete per parete. Dobbiamo cominciare a prendere il sentiero giusto, ci si ferma un attimo per prendere da bere, perché altrimenti se andiamo avanti poi ci stanchiamo e rischiamo di sbagliare la strada. Quando siamo più lucidi si riparte ancora avanti, cioè questo è il percorso, e noi invece questo percorso l'abbiamo un po' abbandonato, ci siamo affidati un po' alla casualità, alla quotidianità e non alla programmazione, il fatto di anno dopo in anno, che secondo me non era la strada giusta da seguire, l'ho sempre detto, però poi giustamente io non sono il proprietario della Fiorentina, e quindi a maggior ragione sono loro che devono decidere come fare, però per me si dovrebbe andare in questa strada, ecco.
9: Continuo con Davide che ci chiede: ciao raga Nick, ma la situazione di Dodò com'è ad oggi? Meglio darlo via?
10: Prima Dodò è chiarissima. Dodò è chiarissima, lui c'ha delle ambizioni di voler giocare in Champions League, questo è abbastanza chiaro, ma l'ha detto anche Fabio Paratici nel corso della conferenza stampa. Dodò se ne vuole andare e lo vogliono accontentare, gli devono portare 15 milioni di euro come minimo, e se si fa questa operazione, se arriva questa offerta, Dodò va via. E se invece Dodò non andrà via al primo di settembre, rinnoverà il contratto con la Fiorentina, altro giro, altra corsa, se ne parlerà più avanti. Situazione di Fortini diversa, cioè Fortini non rinnova, in questo momento non ci sono offerte, ha contratto scadenza 30 giugno del 2027, se non ci sono opportunità per farlo uscire, lui rimane a scadenza di contratto, perché oggi la posizione è molto rigida e molto ferrea. Comunque, l'abbiamo già detto, potrebbe andare a partire con una formula di un prestito con diritto di riscatto alto, molto alto, perché la Fiorentina non vuole certamente perderlo a cifre basse, e poi c'è da capire anche Piccoli, che secondo me è molto più legato di quello che sembra anche al destino di Ken, perché se Ken dovesse andare via, allora la Fiorentina dovrà anche prendere un sostituto di Ken. Piccoli potrebbe essere l'alternativa al sostituto di Ken, ma prima di cedere anche il sostituto di Ken che c'è già in casa, vogliono aspettare un attimo per non incorrere poi in un problema che poi dopo non c'hanno l'alternativa. Però anche Piccoli può essere uno di quelli che può andare via con la formula del prestito.
7: Infatti poi ne parleremo nella prossima mezz'ora.
9: Infatti vi leggo l'ultimo messaggio prima di passare a qualche audio che ci è arrivato. Roberto ci scrive: stiamo parlando di esterni di attacco che fanno in campionato 2-3 gol. Dove vogliamo andare? Meglio che giochi Good sulla fascia, almeno i rigori li segni.
10: Sì, però ragazzi, quello che dico è che voi prendete per oro colato tutto quello che noi vi stiamo raccontando, e non è così, cioè non è così che è oro colato quello che vi stiamo raccontando. Noi vi raccontiamo una piccola parte di quello che naturalmente viene fatto, perché non è che loro ci chiamano a fine serata: allora oggi abbiamo fatto questo
7: gli attaccanti intesi come centravanti, magari più che gli esterni.
10: Certo, però ti dico, anche i nomi che sono venuti fuori non li prendiamo come se fossero, diciamo così, una sentenza definitiva. Sono tante situazioni, perché Paratici chiama lui, chiama me, chiama un altro ancora, perché poi la notizia diventa anche il sondaggio, cioè nel senso: ma scusami, ma Ruggeri come hai messo lì all'Atletico Madrid? Ma guarda, lui non è questo, quest'altro guadagna, ok, grazie, boom, e per noi diventa una notizia. Oppure certo. Ma Udoge? Udoge, sì, mi ricordo, al Tottenham costa 40 milioni di euro. Allora mi viene in mente, che ne so, ma Lang per esempio? No, a Lang, Lang è un bel giocatore, ma rientra, va via, Giovanni Manna, che succede lì? Che cosa avete intenzione con Allegri?
7: No, sai, di no, Lang se ne era parlato.
10: Allora diventa, capito, cioè il mercato, sì, il mercato è anche questo, cioè fatto anche di, cioè non sono sempre notizie, sono anche dei sondaggi propedeutici. Poi aspetta un attimo, se non Lang lo dà, quanto guadagna Lang? Ma certo, guadagna 2 milioni, milioni.
7: Non ce lo possiamo permettere.
10: Oppure sì, ce lo possiamo permettere se facciamo partire, ne so,
7: a metà,
10: un altro giocatore della Fiorentina, magari vendiamo Fazzini e allora ci mettiamo dentro Lang, gli paghiamo l'ingaggio lo prendiamo col prestito con diritto di riscatto. Poi però bisogna andare lì, Lang, te ci vieni a giocare nella Fiorentina, oppure perché sei andato a giocare al Gala in prestito, adesso vuoi tornare qua, adesso mi ricordo se è Gala o Fenerbahce, comunque in generale, cioè è tutto così il mercato, quindi non è che sono tutte notizie,
7: però
10: sono,
7: è giusto raccontare,
10: sono strade, cioè, strade da percorrere, ecco,
7: ma se tu chiedi informazioni a un club è giusto dirlo, no?
10: Sì,
7: non è che prendi quel giocatore, però se la Fiorentina si è interessata a un calciatore,
10: cioè, dire, Brescianini per me hanno detto che dovrebbe restare Mandragora, dovrebbe restare
7: Fabian,
10: dovrebbe restare Fasoli, quelli in uscita sono Som, Richardson, principalmente Fazzini, ecco. Poi in realtà centrocampo, quella che è stata lo Sandurre, vogliono che resti, cioè l'ossatura principale dell'anno scorso non la vorrebbero smontare, così come anche in difesa mi hanno detto che Pongracic e Ranieri sono due sui quali si vuole puntare. Io anche su questo qualche perplessità ce l'ho, perché a me Pongracic non mi entusiasma, e io lo dico chiaro e tono, non mi entusiasma. Poi faranno come vogliono, ma non mi entusiasma, e quindi a maggior ragione io penso che invece là dietro bisogna mettere qualcuno un pochino più di peso, come del resto serve qualcosa là davanti.
9: Allora, se siete d'accordo, io procederei con un audio.
10: Vai.
9: Così lo commentiamo insieme.
10: Siamo sempre d'accordo, sì.
11: Assolutamente. Secondo te quanto può incassare la Fiorentina fra i rientri e gli esuberi?
7: Domanda da un miliardo.
10: Domanda da un miliardo, perché poi bisognerebbe capire chi può essere ceduto e chi invece deve essere ceduto in prestito, perché se si fa tutte le cessioni in prestito siamo punte a capo.
7: No, perché loro, per esempio, dici, loro la Fiorentina conta di fare una cifra vicina ai 15 milioni per Dodò. In bocca al lupo, parte che è in scadenza nel 2027, ma non è così semplice.
10: No.
7: e soprattutto Beltran che fa? Va via, rimane, va via in prestito secco perché loro sperano di cederlo per 7 milioni più bonus o quello che è.
10: Sì, sì.
7: Però se magari non ci riescono, va via in prestito secco. Quindi queste sono tutte variabili che vanno considerate. Non è che è semplice fare una stima dei giocatori, dei soldi che potrebbero entrare.
10: No, no, ma infatti, cioè, poi soprattutto sono tutti giocatori che non hanno un grande valore, perché comunque sono tutti giocatori che sono finiti a giocare in squadre non importantissime. Quindi ci sarà un motivo, ci sarà un perché. Purtroppo sono stati fatti tanti errori nel passato. Adesso noi stiamo subendo.
7: Questo è vero, li paga Paratici adesso. Come dire, però non sono errori suoi, ma fatti da chi c'era in passato.
10: Sì, assolutamente. Sì, questo è un po' il discorso, però per questo va ripartito, bisogna ripartire. Sì. Per questo la Fiorentina sta ripartendo, per questo devono fare qualcosa, loro cercheranno di accelerare, ma non potranno fare tutto e subito, perché per poter migliorare questa società e questa squadra ci vuole del tempo, e poi servirebbero anche degli investimenti, questo sì, perché il primo anno di una ripartenza serve sempre, come possiamo dire, serve sempre un piccolo investimento su qualcosa, perché un segnale lo devi dare. Bisogna vedere se c'è la possibilità di farlo. Non è che non lo vogliono fare, cioè non è che Paratici lo può fare da sé, lo deve fare e compatibilmente con quello che gli dice la proprietà, perché lui non può agire
7: da
10: solo.
7: Sarebbe stato interessante capirlo nella conferenza stampa della scorsa settimana.
10: Ma tanto non ce l'avrebbe detto mai, neanche sotto tortura,
7: facendotelo intendere a sensazione. Io non ho, cioè, Nico, nessuno chiede quanto la Fiorentina ha di budget.
10: Sei arrivato e mai detto prima di entrare in trasmissione, ma non te, ma anche in tanti, ora in questi giorni lui c'ha da fare, cioè lui si è ha staccato la spina, sai dov'è? Ha fatto tutt'altro.
7: Ha staccato la
10: spina. Altro è a staccare la spina.
7: Vabbè,
10: la bella è messa dentro questa spina, perché comunque sia sta facendo cose in questi giorni. Poi lui è bravissimo a buttare questa cortina di fumo davanti, nella quale non riesce a capire questo nebbione dove noi si naviga, ma in realtà lui è molto operativo. Nelle ultime 48 ore lui è stato molto, ma molto operativo. E ora sto cercando di capire cosa sta facendo, cosa stia facendo, così almeno facciamo anche il congiuntivo.
7: Vai.
9: Procediamo con i prossimi audio.
10: Vai.
12: Buongiorno ragazzi e buongiorno anche al direttorissimo. Beh sì, Bakayoko inizia ad essere un nome che se viene con la testa giusta sicuramente alza il livello di tutta la batteria degli esterni. Ci vorrebbero effettivamente nomi così, nomi di profili giovani, bravi tecnicamente, col vizietto del gol. Penso che un altro che stiano tenendo d'occhio sia Bjerkebo del Sirius e anche Onal del NEC di Nolanda. Poi cosa faranno concretamente non lo so, perché non penso che andranno completamente a fare scouting per tutto il reparto degli esterni. Qualcuno di conosciuto lo prenderanno già, e spero sinceramente non Volpato, che sinceramente non mi dice nulla, anzi secondo me è un esterno
10: adattato. È un po' il ribasso.
12: Comunque, per farlo arrivare con la testa giusta, Bakayoko, gli facciamo fare un pre-ritiro a Grassina.
10: Certo.
12: Vedrete che arriverà caricato a 1000.
7: Per ritirare Grassina dice che c'è anche il concerto durante il ritiro di Giuseppe Ferreri.
10: Beh, quello
7: no,
10: lo
7: perché
10: sai,
7: non l'avevamo ancora detto.
10: Che ha delle date già fissate, questo un po' ci infastidisce perché l'abbiamo dovuto scoprire su internet.
7: Infatti,
10: cioè lei viene qui, dice di voler fare la giornalista e poi in realtà
7: va a cantare
10: di qua a destra, a sinistra, cioè, tra l'altro ora c'è un concerto a Gavinara,
7: quella abbiamo scoperto domani sera.
9: È la mia doppia personalità, ragazzi,
10: lei tra l'altro è in contemporanea ai fuochi di San Giovanni, cioè domani sera dalle 9 alle 10 lei, mentre ci sono i fuochi d'artificio lei canta così a Gavinara. Giusy Ferreri detta Sofia Ferreri, la trovate a cantare a Gavinara in contemporanea con i fuochi d'artificio San Giovanni.
7: Era meglio quegli altri anni, per cui tanto vale andare a vedere il concerto.
10: Ma non c'è un'autorizzazione, non c'è nulla, cioè, lei prende lì con il microfono, inizia a cantare così a caso, la gente si ferma, vabbè.
9: Ma ragazzi, sono concerti veri e propri.
10: Ho capito, sono concerti veri e propri, però qui vale tutto ormai.
7: Io ci vado, poi
10: pare che anche attivino la tranvia,
7: quelli che mentre canta Giuseppe.
10: Sì, esatto, dice fanno il primo giro, anche se mancano le rotaie fanno il primo giro con Giuseppe.
9: Ragazzi,
10: perfetto.
9: I nostri ascoltatori ci scrivono: nemmeno su Football Manager è stato facile vendere i giocatori della Viola.
10: No, davvero,
7: Ritorno hanno dovuto fare un sacco di prestiti secchi.
10: Sì. Tra l'altro devo rispondere a un ragazzo che ci ha scritto della sagra del fiore fritto a San Michele a Torri, era buonissimo.
7: Cioè, te cosa c'entri? Qual è l'associazione?
10: L'associazione è che sono andato a mangiarci.
7: E come fa a saperlo?
10: Si vede, ma visto, non lo so. sai, se arriva prima il naso e poi arrivo io, no, evidentemente forse l'avranno, si saranno visti per quello, cioè, prima arrivava un naso e poi arrivava attaccato a un giornalista.
7: Beh, benissimo,
10: gol.
7: Altri messaggi.
10: Sì.
9: Allora, se Comuzzo va via in prestito, ci vorrà un centrale. Sarà questo l'innesto importante in difesa? Simone.
10: Però allora, sicuramente se va via Comuzzo, il centrale serve per forza. Però se Comuzzo va via con la formula del prestito con diritto, non porta in cassa soldi. E quindi lì si torna lì. Come lo prenderebbero questo difensore centrale? Farebbe un altro prestito da un'altra squadra, di un altro giovane? Oggi quando valeva 35 milioni di euro.
7: Non è mai, in realtà, cioè, non è che li valeva, l'hanno offerti, ma penso
10: 35
7: che valesse
10: più 3,
7: meno.
10: 35 più 3 era tanta roba quando l'hanno venduta alla squadra di Inzaghi. Anche il Napoli c'era arrivato a 30 con qualche bonus. Oggi è per forza la metà. Oggi è per forza la metà, perché comunque come Ken, se mi dici quanto vale Ken? 30, 35, c'è una clausola a 60.
7: Che ne so io,
10: Che ne so, esatto. Oppure chiediamo al suo procuratore. Nel frattempo time out.
7: È arrivato il momento della pausa. Allora, tra pochissimo torniamo anche con tutti i vostri messaggi, sempre a Nick e Nick su Radio Firenze Viola.

0: Guardala.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua di nuovo su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, le 16:31 minuti, Niccolò Santi, Sofia Ferreri, Niccolò Ceccarini e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. C'è stato un avvicendamento in regia, adesso c'è Sara Mastro Simone, non più Stefano Cherubini, per intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo anche live sul nostro canale YouTube, quindi vi aspettiamo numerosi con le vostre domande di mercato per il buon
7: Devo
6: Niccolò
7: rispondere
6: Ceccarini.
7: A un ascoltatore che ci ha detto, dice Cecca come il sergente Frank Drebin. Allora, Frank Drebin è il leggendario goffo protagonista della saga comica Una pallottola spuntata, quindi ora capisco il motivo, interpretato dal grandissimo Leslie Nielsen, professione poliziotto della squadra di polizia, celebre per risolvere i casi più disperati attraverso una serie di equivoci e gaffe colossali, rimanendo sempre miracolosamente illeso. Vita sentimentale, attenzione, grande amore di Jane Spencer, Priscilla Presley, conosciuta nel primo film e poi diventata sua moglie. Gol, una pallottola spuntata 2.5, una pallottola spuntata 33.5. Gol, anche questo.
6: Beh, sei stato esaustivo, direi. Sì. Ok, vabbè.
7: Quindi io ho sposato Priscilla, così a caso. Vabbè.
6: Sì. Come tra l'altro.
7: E non me ne sono neanche accorto, tra l'altro.
6: Vabbè, però è un evento che era giusto ricordare.
7: Sì, con un concerto che verrà fatto a Grassina.
6: A Grassina, con la partecipazione di Sofia di Giuse Ferrari.
7: Sì, sempre lei. Ma c'è un'altra cantante.
6: Poi la finiamo,
7: lei.
6: Prometto.
7: Sempre lei, vabbè.
8: Sì. Ragazzi, a me piacerebbe molto cantare, ma purtroppo...
6: Tuttavia.
7: Vabbè, cioè, vuol dire.
6: Tuttavia, vabbè.
7: Qui c'è una banda di suonati che fa la radio, per cui io ci proverei a suonare, voglio dire, no?
6: Sì, infatti.
7: Cioè, se si fa radio noi, c'è una speranza per tutti.
6: La prima si è messa a catticchiare la canzone dei Simpson in redazione.
7: Qual era?
6: Impegnatissima.
7: No, io ho quella di Holly e Benji, conosco solo quella.
6: Altra generazione.
8: Bene, abbiamo risposto a Vieri. Simone ci scrive: il Como intanto compra giocatori importanti.
7: Sì. In financial fair play in qualche modo forse quest'anno riescono in qualche maniera ancora a gestirlo, poi dall'anno prossimo non potranno più fare delle grandi operazioni di mercato, però è una società competente, valida, hanno un
6: questo
7: grande
6: però
7: allenatore.
6: È interessante, cioè volevo tu lo spiegassi bene, cioè,
7: no, io
6: non l'ho mai capito,
7: non l'ho capito benissimo neanche,
6: ecco,
7: io
6: perfetto.
7: però ho letto che quest'anno possono fare ancora degli investimenti e quindi
6: aspetta, il tetto del fair play finanziario in teoria entra in vigore dalla stagione prossima, cioè,
7: o quantomeno riescono ancora a poter fare un investimento importante. Questo io ho capito, poi vedremo, poi magari non lo so se lo posso un po' posticipare o meno, questo bisogna entrare, ci vorrebbe veramente Marco Gian Bellinazzo
6: Attaso.
7: No, perché Gian Attaso, ci vorrebbe Marco Bellinazzo, che in questo è veramente il numero uno, e magari avremo occasione, e questa può essere anche un'idea per le prossime puntate, di chiamarlo in diretta perché ci spiegasse appunto come mai il Como può ancora fare delle operazioni, ecco.
6: Ok.
8: Leggiamo un messaggio un po' provocatorio da Francesco, perché dobbiamo leggere anche questi. È bellissimo perché fate tutto voi: prezzi di acquisto, prezzi di cessione, prezzi ipotetici di valore. Vi ricordo che Igor, detto Igor, da qualcuno è stato venduto a 25, mentre dicevate: ma chi ce lo compra?
7: Allora, 25 ne hai presi 7 te forse, perché sì, è stato venduto a 18, 18 comunque va bene, anche 18. Se ne hai presi 7 te non ce l'hai detto, però bene ma non benissimo, a parte le battute. No, ma noi le cifre, tanto guarda, le cifre vere si vedono a bilancio delle società, per cui se uno ha voglia, quando naturalmente c'è il bilancio di una società viene chiuso, uno può andare a controllare e va a vedere alle voci, diciamo, degli acquisti, alle voci delle cessioni, insomma queste sono cose pubbliche, per cui il bilancio di una società come quella della Fiorentina si può andare a vedere e si guarda quanto è stato venduto un giocatore.
6: Questo è molto interessante, perché secondo me alla fine della fiera nemmeno i dirigenti sanno perfettamente quanto vanno a spendere per un giocatore, ma proprio al millesimo. Per esempio è tutto pubblico ovviamente, sul sito ufficiale della Fiorentina c'è il bilancio della chiusura, insomma la relazione finanziaria annuale del 2024-25, quindi della scorsa stagione, e ad esempio Gudmundsson è quello che faceva trapelare il club, non è che queste cose ce le inventiamo, giusto per dirlo a Francesco. Si diceva che la parte fissa fosse 13 milioni, in realtà leggo dal sito ufficiale della Fiorentina che è 15 milioni la parte fissa di Gudmundsson, che viene dilazionata in 2 anni, cioè a questo giro adesso a giugno la Fiorentina deve 9 milioni e qualcosa al Genoa e il prossimo anno 5 milioni e 7, quindi praticamente 6 milioni per chiudere proprio l'acquisto del calciatore islandese. Questo sicuramente è interessante, ma è tutto parte dei bilanci del club della Fiorentina,
8: quindi tutto pubblico,
6: è tutto pubblico, cioè è alla portata di tutti, poi vanno sapute leggere ovviamente certe cose. Io non sono un commercialista, non so voi, te sei una cantante, te sei un
7: io sono un perditempista, quindi a maggior ragione non sono in grado di perditempista, ho detto, sono non mi permetteremo per caso gol.
6: Bene,
8: procediamo con Giacomo che chiede a Nick cosa pensa di aver capito sul budget del mercato dalle parole di Paratici. Siamo a zero o c'è qualcosa?
7: Secondo me non c'è tanto. Non c'è tanto, e altrimenti lui si sarebbe un po' sbilanciato su certe situazioni, altrimenti magari avrebbe riscattato Solomon. Invece si vede che tutti coloro che erano nel regime, voglio dire, non obbligatorio, li ha lasciati un attimo lì, per cui penso che non ci sia molto da spendere, ma magari l'appetito viene mangiando, io non lo so se poi ci sia una sorta di apertura da parte della proprietà. Ecco, comunque a me piace questa idea che lui sta lavorando forte in questi 2 giorni, quindi io magari stasera forse qualche notiziolina riesco a tirare là fuori.
6: Poi non so se vogliamo adesso toccare il tema piccoli.
8: Sì, infatti appunto la Fiorentina diciamolo sta aprendo il prestito di piccoli, perché come sappiamo, diciamo, non ha fatto una stagione brillante, quindi si sta appunto pensando che possa essere innestato questo prestito con opzione probabilmente.
6: Sì, anche perché pagato 25 milioni è difficile, no, che adesso qualcuno ti garantisca una cifra così alta. Poi 25, anche qui lo leggo dai bilanci del club, 25 di parte fissa, e poi abbiamo detto ci sono dei bonus che ammontano probabilmente a 2 milioni, che però non si sa se siano mai scattati. Sta di fatto che, per chiudere appunto questa cosa economica, adesso la Fiorentina deve 6 milioni e 250 mila euro al Cagliari per piccoli, e poi nelle prossime stagioni tutto dilazionato dovrà gli altri soldi restanti dei 25.
7: Sì, sì, poi sai, quella di piccoli è un'operazione che la Fiorentina, se può fare in uscita, la deve fare col prestito con diritto di riscatto, e non può fare diversamente. Quindi almeno a 20 milioni, perché se è stato pagato 25 c'è il discorso dell'ammortamento. È un po' come Somme, no? Quando l'hanno dato in prestito al Bologna gli hanno fatto 14 milioni di euro o 13 milioni di euro, perché non potevano fare diversamente in virtù del fatto che l'avevano pagato 15. Di solito queste operazioni si fanno perché se malauguratamente per Bologna, perché io insomma non so se avessi avuto i soldi l'avrei riscattato o meno, ovviamente sto facendo la battuta, no, perché se poi te lo riscatti a quella cifra lì e poi a bilancio tuo ti fa una minusvalenza, capito? Quindi devi tenere sempre l'aggiornamento sull'ammortamento, per questo hanno messo il diritto di riscatto a 13-14 milioni di euro per somma. Poi ho visto questo messaggio che mi dicono come facevi a non sapere che è andato via un dirigente dalla Juventus. Io non so se si riferiva al nostro amico Accomolì, Alessandro, se ti riferivi a Accomolì, francamente io con Accomolì non c'è niente a che fare, ecco, sinceramente non ci ho mai parlato, per cui non so se è lui o qualcun altro, ecco, spiegati meglio così ti rispondo. Poi?
8: Allora, prima di procedere con i messaggi sentiamoci un audio così lo commentiamo insieme.
6: Vai, sentiamo.
9: Buon pomeriggio a tutti, scusami Nick, non mi torna quando dici non si capisce la strategia della Fiorentina su nomi, quei sempre 70-80 nomi fino ad oggi fatti comunque da giornalisti, Nick. Non si capisce la strategia dei giornalisti, io avrei aggiunto. Allora, vi faccio io un tridente. Con Leoscio a sinistra, Ken centrale e a destra Cancellieri. Mi dite che potenziali di gol ha questo tridente?
7: Non tantissimi.
6: Per me non tantissimi. Dopo aggiungo anche una cosa.
7: Per me non tantissimi, però poi magari mi sbaglio.
6: Cioè, quello che diceva Cecca sulle strategie è perché i nomi, sì, vengono fatti dai giornalisti, ma perché vengono riportati. Ci sono i sondaggi, ci sono. Non è che se uno fa un nome è una cosa campata per aria perché il giornalista ha bisogno di tenere buono il rapporto con il procuratore X. O almeno può succedere, ma nella minor parte delle volte. Quindi la maggior parte dei nomi che vengono fatti sono nomi che sono sondati, sono delle richieste di informazioni, non per forza sono campati per aria e nascono dal nulla. Per questo, se per lo più si fanno nomi di esterni destri, per esempio, la Fiorentina vuol dire che vuol prendere un esterno destro. Cioè, questa poca fiducia nei confronti della stampa non la capisco, tanto più che ci ascolti tutti i giorni, Francesco. Però è una mia riflessione, vabbè. Altri messaggi?
8: Sì, Stefano ci scrive: se la Roma ci prende Dodò, c'è la possibilità di una contropartita tecnica? El Shaarawy? Sempre forza viola.
7: Ma El Shaarawy credo sia in scadenza di contratto, quindi a maggior ragione io credo che non credo ci possa essere una contropartita tecnica in questo senso. Poi non lo so, a me
6: te lo confermo.
7: Per esempio, a me piace, a me non dispiaceva Dovbyk in senso assoluto come attaccante, però per prendere Dovbyk bisognava andare via assolutamente. Ken, se no non ci sono possibilità. Però anche lì è un discorso, cioè nella Roma ci sarebbe il giocatore, io prenderei, per esempio, io prenderei tutta la vita Lorenzo Pellegrini, ma Pellegrini per me alla fine rinnoverà con la Roma, quindi non è che ci siano grandi società, cioè non è che ci siano grandi opportunità per la Fiorentina di andare a prendere qualche giocatore. Questo è il mio pensiero,
8: A proposito, Matt ci scrive: io prenderei Ekelenkamp e terrei Son.
6: Ekelenkamp, giusto? Si dice sì. Così, ok.
8: E terrei Son perché sono curioso di vederlo con Grosso. Quattro esterni, due bei nomi e due scommesse giovani. Uno o due difensori di livello. Per concludere, scambio Dovbyk piccoli e siamo a cavallo. Matt.
6: È roba per anime, cioè per cuori forti, Somma, roba per cuori per carità, però
7: Ekelenkamp
6: Ekelenkamp,
7: sì, io l'ho sintetizzato, cioè. Secondo me è un giocatore bravo, però non lo so se naturalmente oggi la Fiorentina vuole andare su un profilo del genere. Io continuo a pensare che lì in mezzo al campo possa arrivare Torsved, però magari mi sbaglio, insomma, ecco Alessandro si è chiarito, sì. Si riferiva allora a Carnevale, come faccio a non sapere niente, volato dai Gobbi,
8: pensavo volato via, si riferiva a Carnevale.
7: E guarda, Giovanni non l'ha detto a nessuno e come vedi è venuto fuori solo poche ore prima che ci fosse, perché l'amicizia è l'amicizia, ma l'amicizia non intende che uno debba dirti anche le cose un po' private in questo senso. Poi vuol dire, se doveva dirlo a qualcuno, la prima persona a cui doveva dirlo era la signora Squinzi, cioè voglio dire comunque alla famiglia Squinzi, e a loro gliel'ha detto, e non credo che avesse dato delle notizie a altri giornalisti, per cui penso che Giovannone nostro, come lo chiamo io, abbia cominciato questa avventura e sono convinto che farà molto bene, ecco.
6: Sì, prima di continuare con i messaggi volevo soltanto aggiungere una cosa, visto che si è parlato dei terzini, no? Con la Fiorentina che sta cercando una soluzione per Dodò e quindi gli eventuali sostituti. Vi ricordo che nelle due ore precedenti c'è stato Palla al Centro, dove insomma un paio di volte a settimana interviene uno dei nostri giornalisti, dei tuoi più che altro, della squadra mercato di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola, che è Simone Bernabei, ha fatto il nome di Rafik Belgali dell'Hellas Verona. Sì. In scadenza nel 2029.
7: Belgali è un giocatore che piaceva anche alla Lazio, nel mercato di gennaio. So che questo era stato molto attenzionato anche dai biancocelesti ed è un nome che va tenuto in considerazione perché ha fatto, secondo me, molto bene. È un'altra di quelle scoperte che un grande allenatore come. Un grande direttore sportivo come Sean Sogliano, anche se comunque sia, ha fatto bene anche San Marco all'ultimo, ma prima ancora chi c'era prima di lui gli hanno dato fiducia e conseguentemente per me può essere un buon profilo. Questo sì, è un buon profilo perché c'ha qualità questo ragazzo.
6: Ok.
8: Sì, procediamo con i messaggi dei nostri ascoltatori. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 e Simone appunto scrive: strano, fino ad ora hanno dato soldi a Pradè che in questi ultimi due anni ha fatto più danni della grandine. Ora che hanno preso un top per il mercato lo fanno lavorare in autofinanziamento.
7: Questo però non lo sappiamo. Questo non lo possiamo sapere, ragazzi, perché alla fine bisogna aspettare e capire se questa cosa viene fatta davvero oppure no, perché tutti vogliono sapere, ma e noi per primi, perché siamo comunque portati, no, a andare a cercare di scoprire le notizie. Però io penso che la curiosità sia giusta che l'abbiano i tifosi. I giornalisti devono fare un altro mestiere e devono cercare di raccontare se queste cose sono, perché poi è troppo facile, perché poi quando uno è dall'altra parte della barricata dice: avete detto, avete scritto, avete fatto, vi siete inventati. E io credo che questo sia il problema più grosso nel nostro lavoro, perché comunque seguire la corrente senza stopparla qualche volta, o quantomeno cercare di filtrarla, sia la cosa più difficile da fare per chi racconta le trattative di mercato. Invece giustamente chi è al di là può dire: fanno l'autofinanziamento, oppure non spendano un soldo, oppure ne mettono 20, ne mettono 30. Questi sono tutti discorsi, tutte chiacchiere che nessuno di noi può certificare nei fatti, almeno io parlo di quelli che fanno questo lavoro, cioè nessuno di noi giornalisti ha la certezza assoluta. Può avere una sensazione, ma non può avere la certezza, per cui se tu hai una sensazione non la puoi vendere come una notizia. E quindi per me non posso dire che la Fiorentina è in autofinanziamento se non ne sono sicuro. Quando avrò 10 conferme dirò: la Fiorentina è in autofinanziamento, ma ora non sono in grado di dirlo.
10: Giusto.
8: Allora procediamo con qualche messaggio prima di ascoltarci gli audio. Luca ci scrive: lo scambio con il Parma tra Bernabé e Fazzini può essere una pista percorribile?
7: No, allora, che Fazzini possa piacere al Parma assolutamente sì, che poi ci sia una paritetica valutazione casca, no? No, dico, non può esserci la paritetica valutazione, perché uno vale, voglia un 20, l'altro verrà valutato sui 10 milioni di euro. Secondo me non ci può essere questa possibilità, cioè bisognerebbe che la Fiorentina desse altri soldi. Siamo così convinti che Bernabé possa essere oggi un giocatore che deve determinare il centrocampo della Fiorentina, dove ci sono tanti altri bravi elementi. Perché allora, se Bernabé deve costare 20 milioni di euro, comincia a essere un problema per la Fiorentina. Anche Torsved può essere un problema se costa 15 milioni. Ma non mi sembra che la Fiorentina in questo reparto sia messa così male come da altre parti. Ecco, quindi andare a spendere dei soldi, cioè cercando di fare un'operazione col Parma con Cherubini e Fazzini per arrivare a lui, va bene, per l'amor del cielo. Bisogna vedere però quanto poi gli devi dare in più di soldi, che e si ritorna punte a capo.
10: Io lo dico a malincuore, magari ci cascano su Fazzini, perché quando è arrivato io avevo grande aspettativa su di lui. Secondo me in un certo senso è un Colpani per certe cose, cioè è un giocatore molto elegante da vedere, però forse gli serve qualche cosa in più a certi livelli, forse pure a livello fisico, a livello atletico, non lo so. Però purtroppo quest'anno è stata un'annata maledetta e poco indicativa per tanti giocatori. Vero. Però è forse scontato dirlo, vabbè.
8: L'ultimo messaggio: l'amicizia Cherubini Parati ci porterà a scambio di giocatori col Parma.
7: Sì, però allora io dico anche una cosa: non mi sembra che ci siano dei grandissimi fenomeni nel Parma, perché sennò poi stiamo pensando che il Parma Pellegrino, perché noi ragazzi dobbiamo cominciare anche a pensare di guardare a qualcosa di diverso, a qualcosa anche di migliore, perché sono tutti bravi giocatori, ma anche Pellegrino non è uno che è un bomber, cioè mettiamo alla fine la venda a Ken, cioè Pellegrino non è un bomber, cioè Bernabé è un bravo giocatore, ma sposta gli equilibri, sono quei giocatori che veramente cambiano le sorti di una squadra. Cioè cerchiamo anche di guardare oltre, cerchiamo di pensare anche a qualcosa tra virgolette di migliore, che non è detto sia per forza di cose un giocatore straconosciuto, potrebbe essere un giocatore dalle potenzialità inaspettate per quanto ci riguarda, ma per loro che lo seguono e per loro che comunque vedono ogni giorno giocatori di calcio è superiore magari a un Bernabé, a un Somm o eventualmente a, non lo so, a un Koné, che possono avere anche loro in mezzo al campo. A Mandela Keita, scusami.
10: Ora con
7: Keita
10: ha fatto male, poveraccio.
7: Parlavo anche di Mandela Keita, che è giocatore del Parma, ecco, per rimanere lì al Parma.
8: Benissimo, procediamo con un messaggio vocale.
11: Buongiorno Federico dai camion. Allora, se va via Dodò, ci sarebbe Holmes di Bologna, se non mi sbaglio, oppure anche Arnau Martinez, che se tu lo vendi, diciamo, Dodò, tu lo dai via a 15, questi via all'incirca costa 14-15, potrebbero essere sostituti validi, che ne pensate?
7: Sì, potrebbero essere tutti sostituti, però cioè, vuol dire, per esempio c'è anche João Mario, volendo, c'è anche João Mario della Juve, che è un altro giocatore che potrebbe ricoprire. Poi lì bisogna capire, ma vogliono due terzini che stanno murati sulla linea dei centrali o vogliono due terzini in spinta? Perché poi se si vuole anche, perché poi bisogna capire anche che cosa si vuol fare, perché se si cerca il terzino classico, come si diceva una volta, che sta nella posizione e mantiene la posizione, allora bisogna trovare l'esterno bloccato. L'esterno, certo, diciamo dinamico, è un'altra storia. L'esterno dinamico spesso e volentieri ti porta al confine tra il quarto e il quinto, che vuol dire tutto e vuol dire nulla, cioè, perché allora l'esterno dinamico può essere Gosens, che però fa più fatica a fare il quarto a sinistra, no? Voglio dire, è bravo a fare nel 3-5-2 l'esterno alto a sinistra. Ci vorrebbe una via di mezzo fra quello bloccato e quello che naturalmente spinge come un'ala. Ma io credo che loro stiano cercando dei giocatori che siano duttili, che garantiscano anche un po' di spinta, non solo la copertura a livello difensivo.
10: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, ancora per pochi minuti sul nostro canale YouTube per tutte le vostre domande. Io una curiosità ce l'ho: Gosens è ancora sul mercato? Ci sono offerte per Gosens? È tutto fermo?
7: Ma ora non sono arrivate offerte, ecco, non lo so, sai, è un po' presto che Gosens sia sul mercato, ormai è evidente, ormai è scritto, cioè è abbastanza chiaro, mentre per esempio De Gea è un po' meno sul mercato, se posso usare questa espressione, nel senso che se arriva un'offerta la valutano e magari se a lui gli va bene lo possono far andare via.
10: Cercano per forza una sistemazione rispetto a Gosens.
7: Mentre su Gosens è stato chiaro il messaggio che gli è arrivato, che lo stanno cercando di mandare in un'altra squadra, o quantomeno gli hanno fatto capire che per il ruolo che hanno in testa loro Gosens forse non è la persona giusta, cioè non è il giocatore giusto. Questo, sbagliato o giusto che sia, è il punto di vista loro, lo sa come la penso su questa cosa, non sono d'accordo, ma ne prendo atto, ecco. Sì, quindi sì, poi sì. E lo stesso discorso vale per Dodò magari l'avrebbe anche tenuto, però Dodò vuole andare via perché comunque poi c'è il contratto che ancora non è rinnovato, comunque lo vogliono cercare di accontentare.
10: Però ricordiamo che comunque c'è un gentleman agreement, sì. Quindi se a fine mercato Dodò non è stato venduto scatta il rinnovo annuale, giusto? Questo
7: sì, ci sarebbe il rinnovo, voglio dire, diciamo di un paio d'anni via, perché sennò sarebbe, magari fanno uno con opzione perché
10: 2029
7: sarebbe,
10: quindi.
7: Secondo me arriverebbe almeno al 2029, poi Bernabei ci dicono che è a scadenza, è vero, però siamo al solito discorso, ragazzi, tutti i giocatori a scadenza oggi hanno un valore importante, quindi a maggior ragione se
10: per
7: una cifra,
10: 15 milioni.
7: Questo è vero, possono chiedere, sono d'accordo, questo è un po' il concetto, ma che dobbiamo fare? Cioè, tutti fanno il loro di interesse, come noi, l'ho già detto 100.000 volte, noi vorremmo prendere 80 miliardi di euro per Dodò, che c'ha solo un anno di contratto.
10: Aspetta, 80
7: però,
10: miliardi di euro che vuol dire?
7: Sì, come dire, no, vorremmo prendere delle cifre, cioè, per rifare tutto lo stadio, la Fiorentina, la tranvia, la sommergibile, tutto quanto, eccetera. Poi si va da solo, abbia se, con la stessa scadenza di contratto, chiedano 15 milioni per Torsved. Già, no, ce lo devono dare gratis. Ci devono, ognuno cerca il Sassuolo, la Fiorentina, l'Inter, il Milan. Quando gli vanno a chiedere un giocatore, è normale che gli chiedano più soldi possibili, poi si devono accontentare di quello che può. Ma qui il gioco funziona, è uguale per tutti. Cioè, non c'è uno che può prendere meno. Cioè, tutti tirano l'acqua al loro mulino. Quindi, come noi tiriamo l'acqua al nostro mulino, dobbiamo anche aspettarci che gli altri non vogliano regalare i loro giocatori. Ragazzi, e d'altra parte funziona così. Se no, sarebbe tutto. Se no, si farebbe solo unilaterale tutto quanto, certo. E si sarebbe a posto. No. Ecco, certo.
8: Siamo quasi alla conclusione di Nick e Nick, quindi io andrei con l'ultimo messaggio vocale.
9: Ciao ragazzi, Paolo Firenze Bologna. Ma secondo me però, se per caso commesso avesse deciso di rilanciare, dare un fazzoletto in mano a Paratici per ripartire, se Paratici lo va a raccontare in giro e Solomon dovrebbe pagare 10, magari se dicevano la lira, magari con 6 riesce a portarlo a casa, e così per tutti gli altri giocatori con cui deve trattare, fare trattative. Più soldi hai a disposizione, più te ne chiedono. Un abbraccio a tutti e arrivederci.
10: Sì, però questo vale per tutti.
7: Comunque c'erano delle cicale in sottofondo, roba.
10: Sì, ma imponenti.
7: Cioè,
10: ma
7: proprio veramente eravamo una fineta di livello.
10: Mi sentivo, sì, al mare.
7: Non so dove, sulla Firenze Bologna, dov'è? Che boschetto ha trovato per trovare tutte queste cicale? Mamma
10: non lo so,
7: è incredibile.
10: Però bene, bene. Siamo contenti, insomma. Va bene, qualche altro messaggio?
8: Sì, Simone ci scrive: Cecca ha ragione, ma giocatori superiori li può comprare la Fiorentina?
7: E questo non si sa, però voglio dire, l'anno scorso la Fiorentina li ha spesi tanti di soldi, però non li ha spesi bene, li ha spesi nella direzione sbagliata. Abbiamo detto 50.000 volte anche questa cosa. Purtroppo, ragazzi, non si è costruito, cioè non si è costruito in 7 anni. Al di là di quello che è stato detto, delle finali di conference, della finale di Coppa Italia, non si è costruito. E quando non costruisci per 7 anni non si può poi costruire tutto in un anno, ci vuole del tempo. Ora, io in questo sono d'accordissimo con Paratici, io sono pienamente d'accordo sul discorso che lui ha fatto, perché è un discorso di calcio, è normale, mettiamo prima le basi, è come quello, no? Nel momento in cui te hai messo il cemento armato, è chiaro che la casa è stabile.
10: Sì.
7: Bisogna proprio che succeda l'irreparabile, ma se te lo fai, diciamo, voglio dire, con l'argilla,

0: Firenze, vado alla Juve, ma non avevo mai detto questo. È vero che potevo andare a Torino, ma rispettavo troppo la maglia viola e mi sarebbe anche piaciuto tornare, ma nessuno mi ha mai richiamato. Il che è strano perché è tutto un ritorno e tutti i giocatori dal passato che rientrano alla Fiorentina, almeno così è stato negli ultimi anni. Va bene, un minuto alla fine della trasmissione, non so se abbiamo qualche altro amico ascoltatore da leggere.
1: Allora, ci dicevano comunque, Gino ci scrive: certamente si è comprato Piccoli per 25 milioni, al massimo ne valeva 8.
2: Sai, e poi quando vai a prendere un'alternativa del centravanti titolare, lo paghi questa cifra, poi diventa dura, no? Spiegare la storia quando poi naturalmente se lo devi impiegare al suo posto e lui non ha un rendimento tale a quello che ti aspettavi. E purtroppo in questo mi dispiace per Roberto Piccoli, perché è un ragazzo a posto, ma quando poi ti mettono addosso l'etichetta dei 40 milioni, dei 30 milioni, dei 20 milioni, questo vale anche per Lucca, poi dopo se non rendi è un macigno enorme da sopportare, e lui sopporta questi 25 milioni o meglio se li tiene sulle spalle, sapendo che naturalmente quando sei pagato 25 milioni la gente si aspetta tantissimo da te.
0: Allora, noi abbiamo finito, come passa il tempo quando ti diverti, sono quasi le 17, adesso la linea va a Riscalvento, quindi ringraziamo Sofia Ferreri.
1: Grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie a Nicolò Ceccarini, grazie anche a voi. A Sara Mastrosimone al coordinamento tecnico, da Nicolò Santi è tutto, ciao.
1: Ciao.

0: Vince Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Gastronomia Debi, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debi, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dalla Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
5: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
6: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire

0: dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
1: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
0: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
1: Mondiali, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento, qui Giacomo Galassi che vi parla per le consuete due ore che in questo martedì 23 giugno tornano di proprietà di Costantino Nicoletti, a cui do la buonasera. Ciao Costa.
2: Prefestivo.
1: Buonasera anche a Sara Mastrosimone di là dal vetro, ricordiamo come
2: oggi
1: sempre il 348-7513-933 055-77-111-71 in quella che è una giornata molto importante per la Fiorentina, perché emergono notizie
2: San Giovanni domani.
1: Quasi ogni ora con colpi di mercato, rivoluzione all'interno della dirigenza.
2: Non ti dico niente.
1: Con il tentativo del sottoscritto di fare due ore senza coinvolgere mai Costantino Nicoletti.
2: Non ti dico niente.
1: Insomma, ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Oggi ti smentisco.
2: Oggi sono con le smentite.
1: Oggi ti smentisco, sì.
2: E dieci giorni si sente solo smentite.
1: Io devo dire a Costantino Nicoletti che ti dobbiamo dire grazie.
2: Lo so, grazie.
1: Perché se non fosse per te sarebbe tutto piatto, tutto flat, come direbbe Faiati.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Non ci sarebbe, saremmo tutti comfortable. Non avremmo quel pizzichino, quel brio che ci donano le tue perle di saggezza. D'altra parte non si è i numeri uno indiscussi a caso. E devo dire, tra i caffè a New York, tra notizie di cessioni, tra rivoluzione all'interno della Fiorentina.
2: Di fondazione.
1: Vuol dire ogni martedì, anche se poi nelle scorse settimane ci siamo sempre visti in altri giorni, provate un po' a destabilizzarti, ma niente, te non molli. Insomma, ci hai dato qualcosa di cui parlare, Costantino, perché per il resto mi sembra la Fiorentina tutto taccia.
2: È normale,
1: non si dice
2: fase
1: niente,
2: è normale.
1: Non si parla
2: però oggi ti darò un'altra bomba. Oggi ti darò una bomba artistica,
1: d'acqua,
2: musicale. Intanto la mia maglietta, diamo un omaggio alla mia maglietta. Guarda cosa c'è dietro, non so se riesco a girarmi, la mando qui.
1: In onore di Lionel Messi, che stanotte, dopo la doppietta che lo ha portato ad essere il miglior marcatore della storia del mondo, ha detto:
2: e oggi faremo un lancio con la Sara e Stefanino in regia di una musica che Radio Firenze Viola proporrà in esclusiva. Alzate le mani, amici di Radio Firenze Viola!
1: Perché devi diventare
2: il Carletto DJ, è il nuovo pezzo di Carletto DJ.
1: Sì, eh.
2: Ora non mi ricordo come si intitola. Tokyo qualcosa, però.
1: Carletto DJ?
2: No, Tokyo. Sala, come si intitola?
1: Canta lui, canta Carletto.
2: No,
1: è Carletto questo. È Carletto, si sente dalla voce.
2: Creatura di Radio Firenze Viola.
1: È un'anticipazione o è effettivamente online?
2: La trovate su Spotify, su YouTube da oggi.
1: Bene.
2: Quindi il grande pezzo dell'estate sarà il pezzo dell'estate. Però non mi ricordo il titolo, Sara, Stefanino, mi dite il titolo se lo leggete.
1: Wake up in Corea.
2: Che ha detto?
1: Wake up in Corea.
2: Che vuol dire?
1: Svegliarsi in Corea.
2: Ah, bello.
1: Te ha detto Tokyo.
2: Io ho detto Tokyo, perché Tokyo?
1: Vabbè, perché diciamo
2: è di mio fratello, penso te.
1: Sì,
2: quindi
1: Asia.
2: Scaricatela il pezzo dell'estate sulle mani, amici di Garrisca al Vento.
1: Ma siamo lì per parlare di Fiorentina.
2: Fatevi sentire.
1: Ma scusa,
2: lo scudetto è cucito.
1: Ascolta un secondo. Ok, già che torni un attimo sui binari. Cioè, saremo lì per parlare di Fiorentina. Con tutto il bene vogliamo al grande
2: Carletto.
1: Non facciamo
2: discoring oggi.
1: Non facciamo discoring. Anche se qualcuno direbbe che queste sono giornali da musica più che da notizie di Fiorentina, perché insomma davvero emerge molto poco. Chi si compra?
2: Allora, te lo dico subito. Punto numero uno. Siamo alle porte Cusassie.
1: Bene.
2: Ogni anno si dice, ma fra 10-12 giorni riparte la stagione, ragazzi.
1: Capito?
2: 15 riparte? Giorni? 7-8 si raduna, visite mediche.
1: Porte Osassi è quando ci sei qua, 15 giorni, non solo le Porte Osassi.
2: Vabbè, ma 15 giorni è dire domani.
1: Ma insomma,
2: nel calcio è domani.
1: Arrivarci tra
2: grazie
1: due settimane.
2: Grazie, Sara, gran pezzo.
1: Con i 45 gradi all'ombra, arrivarci vivi tra due settimane non sarà semplicissimo.
2: Ma effettivamente.
1: Non mi
2: tra
1: sembra.
2: L'altro, oggi mi sembra essere. Sono stato ospite qualche mese fa dal mio amico comandante del chimico farmaceutico militare.
1: Ma ricordo. Ho fatto anche la visita alla piantagione di marijuana.
2: Uguale, mi sembra essere là dentro oggi qua.
1: È un po' la temperatura.
2: C'è fuori qualche fogliolina d'erba di
1: non credo
2: cosa.
1: Abbiamo i permessi per coltivare quel genere di
2: clima ideale, l'umidità è a quel punto giusto per far crescere della buona marijuana a scopo benefico,
1: cioè che fa tutto in beneficenza.
2: Madonna, giornata ragazzi, oggi non ci si rozzerà,
1: diciamo che con i 45
2: torniamo
1: gradi
2: a noi, torniamo
1: studio.
2: A noi addetti ai lavori,
1: sì.
2: Quindi fra 15 giorni inizia finalmente la stagione 26-27, giusto?
1: Dov'è grosso?
2: Sarà in vacanza gli ultimi giorni. A parte lui già vorrebbe essere a Villa Park da oggi, vorrebbe essere lì. Volevo gnosi, fremi.
1: Vabbè.
2: Altro aspetto positivo di questo mese, un po' di fiorentinità la iniziamo a vedere anche all'interno del Villa Park. È arrivato Orlandini, già il cognome nomen, omen nomen, come si
1: non
2: dice?
1: Birillo, perché qualcuno ha pensato.
2: No, non c'entra niente con il mitico Andrea Orlandini, diverso. Claudio Orlandini.
1: Ma è Niccolò.
2: È Niccolò. Poi c'è Lorenzo Gianni di Reggello, anche lui insomma un cuore viola, e di qui De Nosti, quindi bene. Sulla squadra primavera, io presumo che se non arriva un profilo internazionale, quindi un tecnico esterofilo, estero, straniero, un Buzzegoli di Lastra Signa ci potrebbe stare molto bene, visti i risultati che ho ottenuto col Como.
1: Si parla di lui, però la nostra redazione non ha...
2: Non inizia a dire a smentire, che mi dici che smentisci?
1: Ha smentito la notizia di Costantino Nicoletti, riportata anche da qualche quotidiano.
2: Stefanoggi è tutta una smentita.
1: Può essere Bonucci? No.
2: Che Bonucci era uno dei candidati.
1: Smentisco.
2: No, non ce la faccio.
1: Diamanti resta in
2: però
1: lì,
2: l'hanno
1: costato
2: a Cesena, però letto oggi.
1: Parolo? No.
2: No, nemmeno Parolo.
1: Hanno fatto un colloquio, ma non ha convinto completamente. Dopo l'annata.
2: Mandiamo Mario Tenerani, che ha fatto tanti grandi belle cose.
1: Mariolismo.
2: Allenare bene con Lussi, parliamo allora.
1: Per me sì, grande mistero.
2: Quindi questi sono i primi aspetti. Poi vi do un altro spunto di discussione con gli amici da casa. Per me sì. Si instaurerà una bella asse di mercato tra Cherubini e Paratici. Parma, Fiorentina. Aspetta, sono in radio, ti chiamo dopo, scusa.
1: Scusa, abbiamo un ascoltatore in linea, possiamo dare in linea a lui invece
2: rispondere. No, era un privato.
1: Beh, ok.
2: Quindi l'asse Cherubini-Paratici potrà risolvere tante beghe alla Fiorentina, ve lo dico subito, eh. Quindi alleggerimento di qualche... L'altro giorno giustamente Fabio Paratici, tra l'altro, ha fatto una conferenza stampa che a me è piaciuta tantissimo.
1: Ha detto nulla.
2: Invece lo dici te, ha detto più di quello che tu pensi.
1: Vabbè.
2: Ha detto quali erano le criticità e le tossicità di una gestione familiare. Io ricordavo da oltre 5 anni. Quindi, e presumo che oggi è martedì.
1: E fin qui.
2: Domani è San Giovanni? Cosa c'è domani sera?
1: I fuochi.
2: Da qui a fine settimana uno o due colpi arriveranno. I botti di San Giovanni.
1: Da qui a fine settimana vuol dire i prossimi 3-4 giorni.
2: Sì, anche domenica, intendiamo domenica. Diciamo nei prossimi 7-8 giorni arriva 2-3 giocatori nuovi.
1: Sì?
2: Ma per un semplice motivo. Perché tu devi partire a luglio in ritiro con un metodo di lavoro nuovo. Hai visto? Come ti avevo anticipato, sta integrando lo staff di Grosso al netto dei suoi 3-4 fedelissimi, con tutti i profili che sta provando ad agganciare internazionali. Anche il preparatore dei portieri, scuola Mina, scuola Juve, un uomo suo di fiducia, è arrivato un match analyst spagnolo che ha lavorato tanto in Premier. Cosa ti ho raccontato 20 giorni fa? Questo, che avrebbe integrato lo staff di Fabio Grosso. Oggi chi si loda si imbroda. Oggi mi voglio imbrodare, ve lo dico prima.
1: Oggi.
2: Quindi amici da casa, dici sempre mi imbrodo?
1: Non so, hai fatto sono il numero uno discusso nei suoi mantra.
2: Un dato di fatto, non è imbrodarsi.
1: Va bene. Quindi profili internazionali.
2: Accelerata nel mercato.
1: Posso interrompere?
2: Perché lasciamo lo spazio a chi c'è. Perché lui vuol partire in ritiro, intanto stimolare chi deve andare via ad andare via. Verranno valutati anche dei profili che ti rientrano a casa, che possono tornare utili, perché ragazzi se esterni sono difficili da trovare,
1: Poi magari per gli allenamenti manca qualche piolino, qualche paletto, insomma. Ora, ci si può mettere Richardson ad esempio a fare
2: però,
1: il paletto.
2: Se esterni sono difficili da trovare, un centrale difesa va trovato, un centrocampista va trovato, in attacco se mandi via Piccolo un altro attaccante va trovato. Io facendo due conti alla serva ci ho 15 giocatori, non è facilissimo, non avendo budget, soprattutto inventandotelo il budget. Prego, a te la parola.
1: No, che allo 055 77 111 71 ci aveva già chiamato Beppe da Grenoble.
2: Oh,
1: e allora, buonasera,
2: caro Beppe. Lì è fresco, c'è un'umidità come da noi, da serra di marijuana, come si suol dire.
1: Chi lo dice? Non
2: io lo
1: so, però va bene, sì. Prego Beppe, dici tutto.
3: No, io qui si muove del caldo. C'è stato 40 morti in Francia.
2: Porca
3: il 18 giugno, poi via. No, giovani perché si bagnano facendo il bagno, diciamo, visto il corpo umano sta usando, fa caldo così, la temperatura. Si buttano nell'acqua, un po' più fredda e sono annegati. Molti sono annegati. Purtroppo,
2: purtroppo
3: la notizia di oggi, il ministero, il capo del governo, purtroppo sì, questa è una cosa triste, ma fa un gran caldo. La sera qui fa 30 gradi, ieri ha fatto 22 a mezzanotte, quindi ti puoi immaginare
2: è un giugno anomalo.
3: Grenoble è una città che che fa sempre caldo l'estate, l'inverno fa freddo.
1: Se vuoi vieni a Firenze cosa, comunque
2: che ti rinfreschi.
3: No, a Firenze conosco.
2: E poi non devono passare tre ore prima di fare il bagno, ragazzi. Allora, c'è delle regole, Fede. Vabbè, non si esce nelle ore calde, altro, cioè. Si beve tanta acqua.
3: Basso le persiane e bevo molta acqua.
2: Bravo, come dice studio aperto.
3: Costa, io te le do io due bombe.
2: Vai.
3: Bakayoko.
2: Sì.
3: Con Ox è già preso.
2: Sì.
3: Bengali che è un algerino, noi ho visto giocare anche con l'Algeria, ha giocato la Giordania nella Coppa del Mondo, e non giocava bene con il Beone, ha fatto una bella annata. E Bakayoko da Ipsia, se tutto va bene, è un'ala molto interessante, però questo non è sicuro, ma io ho questa informazione. Poi l'altra informazione è che parteci, non è a Firenze, quindi non è in vacanza, ma che vacanza, parteci attivo, te tu lo sai, è attivo. Dappertutto, ma è fuori Firenze.
2: Molti sono a Milano fra oggi e domani, ti dico. Fra ieri e oggi sono a Milano.
3: Dove so che comunque non è a Firenze. E poi c'è un'altra bomba per un difensore, però questo non lo so. Ma so che deve venire un buon difensore. Mm. E per quanto riguarda la primavera, c'è questo Buzzeco lì, non so se l'avete detto.
2: Sì, Daniele.
3: Che non è male.
2: Ma
3: che non è male.
2: Bene, io, tra l'altro, un caro amico.
3: Ecco, appunto, quindi. Sono formato anch'io,
1: Ma scusa, Bakayoko, cioè, guarda, senti l'insider di mercato Beppe da Grenoble, cioè, Bakayoko ha un piccolo problema. Il Lipsia l'anno scorso ha pagato 22 milioni di euro.
3: E lo so, no, ma infatti
1: non si splafona.
3: Il Costantino te lo può. Il problema, infatti, che non si capisce nulla, i budget, e ecco perché Paratici un po' di difficoltà su questo cosa qui l'ha avuto, perché non ti ha detto, ma perché secondo me non c'è. A parte c'è questo piccolo autofinanziamento,
2: certo.
3: Di questi tipo vende, ma chi? Non si sa. Beltrame fare i fritti, ma ragazzi, insomma, voglio dire, ne mi apre lì.
2: No, poi ne parliamo di Lucas Beltrame, poi ne parliamo.
3: Costantino,
2: dimmi,
3: non so se hai visto la Francia,
2: sì.
3: Mia squadra, seconda nazione, sì. Perché io poi sono francese, mi sono fatto. C'è questo Coné dei Tolosa, molto forte, se l'hai vista a centro, è una belva, ha una belva veramente.
2: Mi è piaciuto anche quello del Marocco, i capelloni in mezzo al campo
3: Marocco
2: di Marocco.
3: Ma quello del Lille, ma quello non te lo pigli.
2: No, quello non ti tocca.
3: Una squadra inglese. C'è un altro del Marocco, ha una niche, poi come si chiama il nome, che non è male, che la Fiorentina penso gli sta dietro. E io vedo anche l'attaccante di Marocco, le forti, diciamo di nome un po'.
2: No, ma giocatori ci sono, però Paratici ci ha spiegato serenamente che non aspetta il mondiale, ha sentito, no, non
3: però,
2: si
3: ragazzi,
2: aspetta.
3: Ricordiamoci
2: il
3: una cosa, un appello ai tifosi, ai miei concittadini e nonne. Abbiate un po' di pazienza,
2: questo sta
3: facendo la società, ha preso gente importante, Orlandina, ha preso altre.
2: Certo.
3: Questo i palazzi si costruiscono le fondamenta.
2: Però quando quant'è che lo dicevo io e venivo meleggiato?
3: Sì,
2: te lo ricordi?
3: No, ma io sto sempre creduto perché te sono una
2: che
3: persona.
2: Il rettangolo verde è determinato da quello che c'è intorno. Molto spesso perché io, scusami, ne approfitto dell'assist di Paolo, giusto, Paolo?
1: Paolo, sì.
2: Allora. Io ti devo sempre Paolo da oltre 4 anni.
1: Sai, lui si chiama Beppe, vero?
2: Ah, Beppe? Perché lo chiamo Paolo io?
3: Beppe.
2: Vabbè, per me sei Beppe Paolo. Beppe, io facevo una domanda a tutti voi a casa. Mi spiegate perché un certo tipo di calciatori, quando arrivano a Firenze, subiscono un'involuzione? Cioè, non ti dico, non tutti, ma la maggior parte, non ti dico che in 7 anni sono arrivati dei fenomeni, sono arrivati anche dei discreti carciofi, ma quelli che dovevano...
1: Salutiamo
2: gli amici carciofi, ma quelli che dovevano avere un certo rendimento, Beppe, arrivavano a Firenze, avevano un rendimento ancora più inferiore di quello che ci si aspettasse nel loro arrivo. E io la risposta la sapevo, però la speravo me la dicessero da casa. Ecco, Paratici, giovedì.
1: Ha risposto a questa domanda.
2: Fabio.
1: No, Beppe, ti saluterei perché sennò si fa 2 ore di trasmissione. Insieme, sembra un piacere, ma
3: io te la butto lì.
2: Vai.
3: Se è possibile. Io penso a parte non c'è più la Fiorentina, non c'ha più la pill come avanti, anche perché della Valle, secondo me, perché sai, Costantino, tu mi insegni. Se c'hai una grossa società, ma non grossa.
1: Beppe, io ti voglio bene, ma non si può fare un quarto d'ora di intervento. Arriva
2: ragione,
1: al punto.
3: Poi secondo me non c'è stata mai una dirigenza ben organizzata.
2: Gestione familiare. Ma ti rispondo appena riattacchiamo. Stai tranquillo, Beppe.
1: Beppe, ti mandiamo un grande abbraccio. Resisti.
2: Praticamente la cosa bella di giovedì.
1: Poi do una notizia.
2: Sì, creiamo attesa sulla tua notizia, che è bella.
1: Ma che non sai neanche di cosa sto parlando. La comunità.
2: Ma mare con Lucio, ha detto.
1: Sì, ma non è questa.
2: Che
1: non
2: fai?
1: Non
2: leggi le veline della Fiorentina?
1: Ah, le veline. C'è una, si farà un'amichevole con il Modena l'8 agosto. L'ha comunicato la Fiorentina alle 18, perché giustamente sabato 8 agosto farà un fresco alle 18.
2: Me lo segno.
1: Prova da Chiodi presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, verrà disputato un'amichevole contro il Modena FC. Vabbè, mi è venuto in inglese. Perché tu stai bene, stai allenato a Galloppa. Prego, vai, prosegui sulla questione.
2: Il discorso è molto semplice. Giovedì, cosa mi ha raccontato quell'ora e un quarto di Fabio Paratici? Che primo non è un supereroe, e questo sia ovvio a tutti, è un manager preparatissimo, un grande manager, ma non è un supereroe. Secondo, che sta lavorando gomito a gomito con Alessandro Ferrari, perché ci sono delle aree dove è intervenuto Ferrari, tipo il marketing, magari nell'avvicendamento con, non mi ricordo, l'amico che ci lavorava prima, il commerciale, ora è arrivato De Picciotto,
1: Picciotto.
2: Non è di Livorno, non è di Livorno. Poi ha parlato di riorganizzazione, perché spesso sento dire rifondazione. Non è che va rifondata questa azienda, era un'azienda a gestione familiare con una struttura piramidale dove decideva uno solo, massimo in due, perché erano Rock e Joe. Ora è diventata un'azienda più strutturata, e mi piace se questa iniziativa è stata presa da Joseph. Bravo Joseph, più Catrine che Joseph, ovviamente. Sull'unica cosa non mi ha trovato, l'ho visto molto sereno e deciso nel parlare del suo progetto, l'unica cosa che non mi ha trovato convinto, però ha saputo rispondere bene sulla questione tempo. È che sa che qui tempo non ce n'è, nel calcio non esiste il tempo. I progetti sono il Como, 2 anni, l'anno scorso in Serie A, ora in Champion. Il Venezia quest'anno si salverà e il prossimo anno punta già all'Europa. Quindi mi è piaciuta la visione, il metodo, il fashion, lo stile che vuoi riportare all'interno di questa Fiorentina, che è mancata di stile. La butata Antonioni è l'esempio eclatante di una mancanza di stile nei rapporti interpersonali, nei rapporti con la stampa, nei rapporti con la città, nei rapporti con l'istituzione. Sul budget, te l'ho sempre detto che non esisteva un budget, te lo ricordi, che era molto variabile. E poi ha detto, la cosa che ha detto, ma dà più soddisfazione, è che ha risposto finalmente alla mia domanda. Perché un Gudmundsson, a netto dei processi e dei problemi che ha avuto familiari, ha reso molto meno di quello di Gudmundsson di Genova?
1: Sì, perché è un carciofo.
2: No, ora
1: per
2: non
1: usare la sua metafora.
2: Icone, perché Icone che fa la Champion con il Lille? Con il Lille lo era?
1: Con Lille.
2: Arriva a Firenze, sbaglia poco la porta vuota. Smentisci?
1: Così.
2: Non c'era smentire. Oggi c'era già lo smentimento. Oggi ti smentimento a te, guarda. Sì. Abbiamo coniato la parola smentimento.
1: Smentimento, bene.
2: Basta, ho detto tutto.
1: Bene.
2: Finito gli appunti.
1: Grazie,
2: andiamo alla sigla. Manda il pezzo di Carletto. Wake up in Corea. Che era Wake up in Corea?
1: Sì.
2: Titolo. Bravo.
1: Sì. 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera,
2: ciao, Fabio.
4: Ciao Costa, ciao Giacomo. Dunque, no, la mia idea era questa. Siamo nel 2026, il calcio è cambiato e la storia, e noi bisogna avere pazienza, perché la squadra verrà rivoluzionata, deve cambiare anche l'idea. Mi spiego. Una Fiorentina una Sampdoria di Mantovani, cioè quelle squadre costruite anno per anno non si possono più fare. Primo, perché i giocatori non sono delle società, ma sono enti a parte.
2: Sì, aziende
4: e
2: individuali.
4: Poi, anche le stesse società, se vanno bene, e li vendano.
2: Certo.
4: Quindi noi, ora a Firenze noi abbiamo avuto 7 anni, il problema non è stato cambiare la squadra, il problema è che purtroppo c'era delle persone non tanto competenti
2: bravo
4: a fare il cambio della squadra.
2: Bravo, però
4: perché
2: oggi,
4: se no non avrebbero fatto niente di speciale.
2: Sì,
4: quindi
2: sì,
4: la storia, ripeto, che bisogna avere pazienza. Certo che ho pazienza, ma novembre, dopo 3 mesi, se non si vede un qualcosa,
2: l'ha detto Fabio, l'ha detto Paratici,
4: ecco, appunto. Bravo. Infatti
2: lui non ha che
4: questo essere
2: tempo, lui ha detto io a novembre spero già di eventualmente poter sognare, quindi se le è dato un tempo, ha capito che non può fare un progetto, un piano industriale di 2 o 3 anni, ha capito che deve cercare di ottimizzare al massimo le risorse che ha oggi internamente, ti parlo di calciatori, e sbagliare il meno possibile sugli acquisti. È
4: e
2: stato
4: questo
2: molto chiaro,
4: però
2: lui,
4: si è fatto la domanda, si è dato la risposta.
2: Bravo,
4: perché
2: bravo,
4: sta
2: bravissimo
4: solamente a lui.
2: Ma meno male, aggiungo io, era tanto si aspettava una cosa del genere. Si partiva, cioè lui ha detto una cosa sacrosanta, che ha smentito il popolino, i frustrati della rete, dei social. Io non posso star qui per arrivare a ottavo. Qui si sono celebrati gli 8 posti o i 7 posti, amico mio, eh. Cioè, abbiamo la media del decimo posto in 7 anni.
4: Scusami, Costa. Prego. Ma io penso che la frustata l'ha data anche a noi tifosi, perché anche noi siamo correi. Io no, perché per me arrivare sesti è stato il minimo, ma proprio del minimo.
2: Finalmente,
4: però,
2: lo dice.
4: Siamo stati noi che ci andava tutto
2: ci
4: bene.
2: Siamo fatti,
4: il nostro problema, bravo. Se lo ridico per l'ennesima volta, purtroppo noi siamo stati segnati dal fallimento.
2: È vero.
4: E siamo diventati commercialisti per tutta la vita. Io quando sono nato non c'era il discorso si compra i giocatori, quante costa, vediamo.
2: Bravo.
4: Si comprava,
2: bisogna vendere
4: via
2: per comprare, bisogna far così, no, costa
4: le
2: troppo.
4: Le plusvalenze non esistevano ai miei tempi. E ora vedere i giovani che dicono questo non è più calcio.
2: Sì, sì, la penso
1: per... Oddio, è vero,
4: meglio per i commercialisti.
2: Sì, a voglia te,
1: commercialisti. Bel periodo tra l'altro, vista del 30 giugno. Sì. Ciao Fabio.
2: Grazie Fabio, ciao, bel intervento, mi è piaciuto tanto.
1: Salutiamo,
2: bravi.
1: Salutiamo e procediamo con
2: con la disamina.
1: Sì.
2: Oggi ti fa disamina e ti mi devi smentire. Ieri, così entro nel vivo perché rispondo anche a quei fenomeni da tastiera, i simpaticoni, mi fanno. Ieri Aurelio De Laurentiis, sai cosa ha dichiarato, cosa ha detto? Guarda, me lo sono scritto.
1: Costa ci va.
2: L'ha detto anche qui.
1: Cosa avrà detto?
2: Oggi è in forma, Stefanino, oggi c'è Galassi.
5: Invece sì.
1: Invece sì, Colossanti, salutiamo. Cos'è che ha detto?
2: Ha detto De Laurentiis che ha ricevuto diverse offerte per l'acquisto del Napoli, ma le ha rimandate tutte al mittente, ma offerte miliardarie. Invece chi ci rappresenta gli viene fatta la domanda, secondo me posta anche in modo non proprio prettamente corretto, giusta ma non corretta, cosa dice? No, la Fiorentina non è in vendita. Ma cosa vi aspettate, fenomeni, che lui dica che la Fiorentina è in vendita? Siete così banali? Siete così da 0-0? Siete così ovvi? Mettimi Ferrari qui alla mia destra, per piacere. No, scherzo. Mi ero un po'... Come si chiama lui? Mi ero un po'...
1: Lui chi?
2: Come si chiama... Corona, mi ero un po' coronizzato.
1: Guarda, proprio la citazione non stavolta non l'avevo colta per
2: niente.
1: Mettimi
2: Ferrari qui a destra.
1: Bene, perché scusami, se dici la domanda non può essere se no, la in vendita, ma ci sono degli interessati,
2: no,
1: degli interessamenti.
2: La domanda va posta in modo diverso, gli andava detto. Direttore Ferrari, caro carissimo direttore Enzo Ferrari. No, non si chiama Enzo.
1: No, Paolo.
2: Paolo Ferrari. Oggi è irresistibile. Io capisco l'Alessia perché ti ha sposato. Guarda, sei, da sposa, sei irresistibile.
1: Sì, per questo.
2: Caro direttore Paolo Ferrari,
1: sì,
2: come mai negli ultimi 3 anni/3 anni e mezzo una buona parte di affezionati viola si appassiona di più quando si parla di un'ipotetica cessione del club o di un cambio di proprietà invece dei risultati sportivi che avete ottenuto voi?
1: Chi te lo dice a te che si appassiona di più?
2: Lo vedi dai messaggi, lo vedi dai commenti sui social, lo vedi dalle reazioni quando parli che Renzi è interessato alla Fiorentina, perché io poi 3 episodi ho raccontato in 3 anni, il principe arabo che è stato qui 6 mesi con Gio Barone, Renzi che il suo sogno nel cassetto era diventare presidente della Fiorentina e infine l'incontro che c'è stato a New York più di uno con il buon Fabio Paratici. Ma non ho mai detto la Fiorentina in vendita, io ho detto che chi era vicino a Rocco, pace all'anima sua, sempre devoti a Rocco, raccontava, chi era molto vicino a Rocco, raccontava che dopo l'episodio dello striscione su Ponte Vecchio, e lo disse anche pubblicamente lui, invitando gli imprenditori locali a acquistare la Fiorentina, stava valutando l'ipotesi di cedere la società. Ma non era un'idea mia, i mandati non li ho fatti io alle banche d'affari per portare degli ipotetici investitori. Però è più bello dire, ma il Costa dice la Fiorentina in vendita. Mai detto. Io auguro a Joseph di stare 30 anni alla Fiorentina, perché a me piace, ci dà argomenti. Anche oggi non sapevo di cosa parlare. Guarda, la prima mezz'ora è volata, quando stai piacevole compagnia non te ne accorgi nemmeno. Ancora manca 5 minuti, non so più che dire.
1: Posso io? Posso riprendere un attimo?
2: Riprendi la barra.
1: Hai fatto
2: com'è la frase? Un solo equipaggio, un solo...
1: Bene.
2: Com'era la frase?
1: Andiamo
2: la frase
1: avanti.
2: Dei Pirati dei Caraibi, com'era?
1: Ma hai detto te la scrivevi anche.
2: Me la sono dimenticato. Vediamo.
1: Boh.
2: Ah, parte della nave, parte della ciurma. Parte della nave, parte della ciurma.
1: Posso?
2: Devi.
1: Ok. Parlavi di Lucas Beltrán.
2: Sì.
1: Ma che fa? Perché no?
2: Ma ha ragione, ma lui in Argentina non può tornare, a parte voglio
1: ma
2: un signore. Perché lui vuole stare in Europa?
1: Di chi conosco? Ma nemmeno al Valencia giocato.
2: Ma lui si, quello è un problema suo, perché non è mai stato inquadrato e posizionato in campo nel modo giusto.
1: Sì, perché come dice Sauro Fattori, andava messo a applaudire in campina, no, panchina, no, quello era il ruolo per lui a Beltrán.
2: Lucas è un attaccante d'accompagnamento.
1: Sì, cioè che praticamente ti porta in giro.
2: Non vedente, come
1: sì,
2: cacchio.
1: Esatto.
2: No, ma sei scemo.
1: Ma che
2: no,
1: cos'è un attaccante d'accompagnamento?
2: La prima punta, attaccanti argentini prime punte non esistono più, a parte Messi che è un fenomeno, ma la prima punta naturale, ti ricordi gli attaccanti Batistuta, sì, i German Dennis, non esistono più, perché anche Icardi, Lautaro Martinez sono attaccanti un po' anomali, non sono prime punte, segnano
1: rispetto a Beltrán, ma soprattutto
2: grazie.
1: Sono
2: Beltrán è uno che sta accanto alla prima punta, punto, un 4-4-2 è perfetto per esempio.
1: Sì, io francamente non capisco perché non torni a Ribera.
2: Ma perché non può tornare a Buenos Aires? Sta in Europa, sta proprio bene qui.
1: Ma diavolo, voglio dire, il club lo ha cresciuto.
2: Ha fatto un bagno di sangue con lui, lo sai te o no?
1: Lo so, lo so. Ho fatto anche i conti l'altro giorno. Ma lo tifosi commerciali.
2: Tra l'altro, bravo, ti sei stampato anche il bilancio. Ho visto, sei un professionista.
1: Ora, sì. Che bravo, aspetto Giacomo. Quello del 30 giugno e poi si vedrà ottobre e novembre. Perché bravo, è Giacomo. Emerso che Beltrán tu lo hai pagato 24.811.000 euro te. In totale.
2: Solo di procure.
1: Di cui 2 milioni e mezzo di procure.
2: Grande operazione di chi l'ha
1: quindi
2: fatta.
1: Quindi hai speso 22 milioni e 3 più o meno per il cartellino e 2 milioni e mezzo di commissioni.
2: Tante cose anomale sono state fatte in 7 anni, tante procure e commissioni pagate, ma non si possono dire, perché sennò i tifosi del presidente si indispettiscono, sennò i tifosi commercialisti dicono ma che dici, sei la terza o la quarta società di Serie A per procure pagate agli agenti, lo sai te o no questo, per commissione ad agenti, e avevi un presidente che faceva la battaglia agli agenti. Sono i presidenti il problema, non sono gli agenti. Ora Malagò cosa ha detto? La prima cosa, devo cercare di interagire con la Lega di Serie A, perché le riforme le fai se le vogliono i presidenti, sono i primi ad approfittare della loro posizione per vantaggi economici, a meno che non fai come Aurelio De Laurentiis, che si fa la busta paga lui, c'ha le sue 14 mensilità, ferie pagate e permessi, quando chiedi permesso dice io vado via 2 giorni, c'ho permessi da scalare, tu c'hai ferie da scalare?
1: Beh sì.
2: Ah sì?
1: Ma su un
2: ma
1: anno
2: te le pagano a te o te le fanno fare? Come funziona qua dentro?
1: Ma me le fanno fare,
2: cioè, ah te le fanno fare, ah, ok,
1: noi lavori a 365 giorni l'anno,
2: ah
1: insomma,
2: ok quindi a meno che non fa il presidente la De Laurentiis, che il CDA sono tutti stipendiati, lui, sua moglie e i suoi figli. Vabbè, punto. Chiamalo scemo
1: ha preso una società a zero, ma
2: invece
1: vale 7
2: metteva
1: di euro.
2: La compagna in società con gli agenti. Vabbè. Ah quante pelle,
1: scusa
2: no.
1: Invece
2: sono
1: prima Beppe da Grenoble ci faceva riferimento ai nomi di mercato che sono emersi oggi, cioè questo Johan Bakayoko dell'Ipsia, che francamente io non capisco come la Fiorentina potrebbe andare,
2: no,
1: ad aggredire.
2: No, lo puoi prendere, ha giocato poco, era infortunato quest'anno.
1: Sì, ho capito, però
2: per quello te lo dico.
1: Come
2: una formula, presti un diritto, gli dà qualcuno in cambio.
1: E l'Ipsia ha investito 22 milioni di euro l'anno scorso.
2: Lo deve rilanciare, quale lo rilancia. Te oggi deve andare a prendere le seconde linee di club importanti, come hai fatto l'anno scorso con le seconde linee della Lazio, del Milan, della Roma. Te oggi devi puntare quelle. E con lo scouting che c'è ora, individuare il Kvaratskhelia di turno, ovviamente. Non puoi splafonare, non hai, ti ho detto, risorse limitate. Quindi devi o rilanciare qualche giocatore, a te l'obiettivo è interessante, te devi tornare in Europa l'anno prossimo. E non la Conference, possibilmente. Capisci? Quindi devi andare sulle seconde linee. Ecco, questo è l'obiettivo.
1: Va bene, l'altro nome invece è Belgali, che abbiamo
2: il gioco dei nomi non mi trovi, perché io so come lavora Paratici. Paratici dice vado su Galassi e poi invece piglia Stefanino Cherubini, capisci cosa ti voglio dire? Lui è uno stratega pazzesco, è un fenomeno sotto questo punto di vista, lui e chi lavora con lui non farà mai trapelare mezzo nome, e io vi ho nel cuore, perché io lo so che gli amici da casa hanno fame di nomi, però io al gioco dei nomi io posso dirti chi piacerebbe a me, tipo Lukumi, te l'ho sempre detto, 2 anni ti porto, voglio Lukumi in mezzo alla difesa, per esempio.
1: Ma dovevi pigliare prima Lukumi,
2: certo, dai. Quando lo dicevo io, ovviamente. Posso dirti chi vorrei che rimanesse di questi, ti posso dire che a loro credono molto in... come si chiama? Bergamini?
1: Brescianini?
2: Brescia, scusa.
1: Aspetta, c'era un amico che ci chiedeva di...
2: dimmi.
1: Se ci risultava il Sassuolo su Brescianini.
2: No. Poi se arriva... Oddio, se arriva una proposta, lui...
1: Paratici che... vende anche in Viola Parca.
2: Sì, se arriva una proposta, lui vende tutto, che chiaramente deve fare di necessità virtù. Però se deve partire con dei punti fermi, per esempio in mezzo al campo, lui crede parecchio sia in Brescianini, ovviamente in Dur, che ha un potenziale di crescita importante.
1: Importantissimo.
2: Antonioni l'aveva battezzato come un buon giocatore. se in un contesto, messo in un contesto migliore, può avere un rendimento maggiore. E ovviamente fagioli, ecco. Però mandragola, se lo vuole italiano, ciao, per dirti.
1: Soprattutto se con 10 milioni.
2: Sì, quello che è.
1: Per guarda, ora non li stanno offrendo.
2: Guarda che oggi devi tapparti un po' il naso, come ti ho sempre raccontato. Devi anche mettere dei soldi per mandarvi qualche calciatore, sì, sì, purtroppo.
1: Ma
2: devi avere budget.
1: È tra i pochi.
2: Sì, ma mandragola te ne danno 10, 8. Grazie, Rolando. Grazie, Lolli. Sei stato strepitoso. Ciao, amici come prima, insomma.
1: Va bene, saluto. Cioè, prima della pausa, solo un paio di messaggi, sì, sul discorso Beltran. Bello, perché Matteo ci scrive che Beltran si oppone alla remigrazione. Sì. Ci asta la vittoria, compagno Lucas.
2: È vero,
1: e Dido
2: vero.
1: Dice direttamente: remigrate, Costantino. Con questo, noi ci fermiamo per la prima
2: Dido.
1: Pausa di questo programma. Con questo
2: sì,
1: personaggio
2: roba,
1: mi trovo qua accanto. Sono veramente sfinito tra il caldo e Costantino. Oggi, io mi sa che alle 19 non ci arrivo.
2: No,
1: per
2: no,
1: scoprire
2: confermo.
1: Se ce la faremo,
2: restate con noi.
1: Sì.
5: Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, Carrisca al vento, con Giacomo Alassio e Costantino Nicoletti. Nonostante si sia tornato in diretta, sta rispondendo ai messaggi al telefono. Ma sinceramente ci stavi ignorando alla grande, però è sempre un piacere averti con noi, Costantino. Ora iniziamo con qualche messaggio al 348-751-3933. Ecco, allora ti chiedono com'è andato il matrimonio. Questo è il livello.
2: Bene,
1: sì. Tra l'altro, fammi scusa a spiegare. Bello. Prima ho detto Paolo Ferrari, qualcuno mi ha scritto. Si chiama Alessandro. Era una battuta perché Costantino aveva chiamato Paolo, la mia Beppe.
2: fedele ascoltatore quello che ci ha richiesto.
1: Va bene.
2: Oh, okay. La Sara risolve sempre problemi. E Sara risolve problemi, la chiamiamo.
1: Sì, aspetta, prima voglio smettere di sudare, poi
2: no,
1: posso
2: ci ha messo
1: dire...
2: il ventilatore Pet, in un posto prima. Dove non batte il sole. Ah, si
1: dai,
2: sta
1: Costantino, bene, basta, ti sei già giocato la domanda sulla questione.
2: No, dimmi.
1: Matrimonio, poi matrimonio Ivano dice: Costantino, visto che le indovini tutte, sì, tipo la vendita della società, sì, Viola, mi puoi svelare chi ti compra? Questo è Ivano il lastrigiano.
2: Oddio, ma chi mi compra a me, Ivano? Cioè, a me io mi posso regalare, non mi chi mi compra a me? Mi regalano.
1: Bene, poi non poi. So perché Lorenzo da Coverciano ci ha detto, il Costa l'aveva detto, ma non si diventa numero uno a caso, questo
2: certo.
1: È Lorenzo.
2: Ma a Coverciano c'è solo l'eccellenza.
1: Ah
2: Coverciano,
1: no, ok, ci ha mandato poi venerdì 26 giugno alle 20 in via, sì, del Mezzetta a Firenze, c'è una cena con scopo benefico per l'associazione Voice a Coverciano, quindi noi naturalmente diamo spazio a tutti voi. Il Costa ci va. Poi, ciao, sono Giacomino dal Furgoncino, avevo una domanda per il Costa, cosa ne pensi ancora della cessione? Ci si fa? E dai,
2: no,
1: si torna lì.
2: No, non si può sapere perché devi essere all'interno, è ovvio, è domanda offerta, ragazzi, sarò banale, ovvio, perdonatemi, se soddisfano le loro richieste, considerando anche l'asset eventuale dello stadio, che ora sono cambiate anche un po' le regole di ingaggio, vedremo, l'idea è quella, comunque se arriva l'offerta congrua come tutte le cose, ti ripeto, De Laurentiis ha risposto alla grande, ha ricevuto degli approcci importanti, addirittura mi sembra che hanno fatto 2 miliardi l'ultima volta per il Napoli, e lui ha detto serenamente di no. Questa è la risposta di un proprietario.
1: Puppagnata.
2: Oh, non la Fiorentina non è in vendita. Sti cazzi. Oh, scusami, non lo dovevo dire. Scusami, Paolo Ferrari, perdonami.
1: Paolo Ferrari. Va bene, poi c'è un amico, Alessio D'Asseano, e ci ha mandato un meme. Dice: la terra, il sole e Firenze è sul sole, vista la temperatura e lo sfrutto. Per leggere un meme mi ha fatto molto ridere. Cioè, che oggi in Africa è previsto un'ondata di caldo anomalo proveniente dalla Toscana. Poi, Giacomo, tu puoi andare via oggi. Ci pensa Beppe a condurre. Questa era per la mia,
2: grande Beppe,
1: però ci ha dato anche dischete pelle,
2: no, ci ha dato spunti.
1: Poi sai, Bari è forte, ma l'ha preso il Bayern Monaco, ci scrive Luca dai Castelli Romani, era la punta marocchina di cui parlavi,
2: il centrocampista marocchino, io ho detto quello col capellone,
1: Buadì,
2: lui è forte,
1: sì, 2007 costa 50 milioni di
2: 2007
1: euro.
2: Capito, quelli sono giovani belli
1: e noi si dorme. Va bene, poi rinizieremo con i messaggi, tanto sapete fino alle 19 lo spazio è per voi, ma abbiamo il piacere di ospitare qui su queste frequenze un collega de amico come Duccio Mazzoni di Repubblica,
2: grande
1: di Radio.
2: Duccio.
1: Ciao grande Duccio, buonasera.
7: Ciao Giacomo, ciao Costantino, buonasera, buonasera.
2: Ciao Duccino. Se,
1: dici rimedi per affrontare il caldo a Firenze e non solo. Iniziamo da qui, Duccio. Questa
7: ma
1: è la domanda più difficile a cui risponderai.
7: Seguire a uomo un ventilatore o un condizionatore.
1: Ok, cioè pressing, gag and pressing,
7: sì,
1: non, senza
2: mangiare l'anguria.
7: Anche sì, vabbè, volevo evitare quelle da telegiornale di tipo non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua, stare all'ombra, ma io dico una bella marcatura vecchio stile su un condizionatore o su un ventilatore potrebbe essere la soluzione.
1: Tra l'altro in questi giorni ho visto anche una domanda giusta, cioè dicono di non uscire nelle ore più calde, no? Ma e quali sarebbero queste ore?
2: Sono
1: non
2: tutte.
1: Sono più calde, perché anche a mezzanotte
2: 22,
1: c'è 28
2: calde,
1: gradi.
2: 30 gradi, cioè.
1: Sì, probabilmente non esci di casa. Ok, veniamo
2: Duccio,
1: alla questione di Fiorentina.
2: Duccio, me la permetti?
1: Guarda, se ti dico di no,
2: Duccio,
1: cambia qualcosa.
2: No. Ecco. Io oggi, guarda, oggi sono anche in redazione, mi sono un po' avvelenato, no? Brutto.
1: Ah, bella questa domanda. Mi ha fatto la testa?
2: Io sono cresciuto, caro Duccio, con una generazione di giornalisti che erano aggressivi, facevano domande anche un po' scomode, che andavano a caccia di notizie, erano affamati di notizie, li trovavo fuori dalla sede di Piazza Savonarola, li trovavo fuori dallo stadio per vedere i procuratori che entravano e che uscivano. Perché oggi una buona parte della stampa sono più editor creator che giornalisti, o meglio tradotto, perché riportano pari pari le veline che una società che ha dimostrato negli anni di dire cagate, perché smentirono l'incontro Barone-Sarri e poi Sarri li mise alla berlina clamorosamente, no Duccio, correggimi se sbaglio, perché
7: sì,
2: non
7: no,
2: esiste
7: no,
2: più il Paolo Brosio davanti al tribunale, perché non esiste più Emilio Fede che dice che è figura di me, ha precisa la sala mentre faccio questo verso. Perché non c'è più quel giornalismo, sì cronaca, sì opinione? A me piace te quando fai opinione, a me piace quando fai giustamente cronaca, quando verificate le notizie, ma non c'è più quell'aggressività, la stampa non è più aggressiva. Leggono le veline, leggono le veline, i WhatsApp che vi mandano,
1: le veline, dalla
2: le veline che vi mandano dalla sede. Mi spieghi perché? No, la sala si sta superando.
1: Va bene, puoi rispondere, vai Duccio.
2: L'ha messo il tiratore di Diego Patrantuono.
7: Credo Costantino che sia cambiato un po' il mondo, nel senso che io sono d'accordo con te che il giornalista non dovrebbe essere un passavelina, ma dovrebbe essere quello che unisce la velina con l'altra versione e cerca di dare la versione più omogenea possibile affinché il lettore, l'ascoltatore, il telespettatore si faccia la propria idea o comunque sia il più obiettivo possibile. Poi nella fattispecie non so se c'è un argomento particolare.
2: Guarda, te lo dico Duccio, te lo dico serenamente.
1: Quando parlate
2: no, un attimo, gli dico l'episodio.
1: Ma parlavo 52 minuti, ha risposto 30 secondi.
2: Duccio lo sa che io entro a gamba tesa.
1: Io non ti soffermo.
7: Era per rispondere proprio sul merito, non su qualcosa di.
2: Cioè, viene detto, Bonucci lo accostano alla primavera della Fiorentina, dalla società arriva i WhatsAppino, no, guarda, Bonucci non è smentito, non è vero, non è vero, non è vero. Io ai miei tempi chiamavo il procuratore di Bonucci, chiamavo Bonucci, che ne so, andavo a casa di Bonucci. Invece no, c'è la corsa di tanti editor creator, che li chiamo così, non giornalisti, che poi sono giornalisti, a scrivere: ah, la Fiorentina c'è la corsa alla smentita. Io l'ho detto per primo, la Fiorentina ha detto che non è vero Bonucci. Ma verificala, ma informati, ma lasciala come notizia, che comunque crea discussione. No, Duccio?
7: Ma io credo che questo sia, sì, sono d'accordo, cioè bisognerebbe secondo me anche prima di far uscire la notizia di Bonucci essere sicuri che se hai la notizia vai in fondo indipendentemente da quelle che sono le smentite. Se non hai la notizia, beh, non importa stare a smentire per far piacere a qualcuno, questo sicuramente almeno io ragiono così, nel senso
2: ragioni bene.
7: Si possono prendere tanti buchi nel nostro gergo, quindi nel senso si può sbagliare tante cose, però insomma non deve essere poi nel rimedio andare a criticare il collega che l'ha scritto o viceversa.
2: No, ci
7: viceversa, se uno ha scritto un nome di mercato, faccio un esempio, quando Corriere Sport uscì con il 99% di conferma di Vanoli, no? Vanoli resta al 99%.
2: Zazzaroni lo disse, Zazzaroni
7: avranno
2: persone,
7: avuto
2: direttore.
7: le loro fonti, si sono rivelate sbagliate,
2: ci
7: però,
2: può stare.
7: Però insomma hanno fatto quello che dovevano fare, nel senso a me non risultava, però non sarei mai permesso di andare, come dire, contro i colleghi che l'hanno scritta.
2: E dai la tua notizia, dai le tue informazioni, hai la tua rete di contatti come Giacomo ha la sua e quant'altro, ma la corsa alla smentita a me non mi appassiona, capisci Lucio?
7: Sì,
1: anche perché smentiscono sempre te,
2: che poi smentiscono sempre me, tra l'altro.
7: Non mi piace Costantino, ti dico la verità, quando te porti una notizia, no?
2: Sì.
7: E poi la smentita viene fatta artificiosamente per smentire direttamente te che ha dato quella notizia.
2: Bravo, ha sentito cosa ha detto? Perché poi diventa una questione personale, no? Non è più la notizia che smentisci Costantino Nicoletti perché ti dà fastidio, perché hai dei problemi con Costantino Nicoletti o perché soffri Costantino Nicoletti, capisci Duccio come sono sottile nel dirtelo?
7: Beh. Sì, no, ma il tema è molto chiaro, poi insomma qui si potrebbe stare a parlare per ore, Giacomo lo sa, su come per noi è cambiato l'approccio rispetto a prima, perché magari prima andavi in allenamento, riuscivi a parlare con quattro giocatori e avevi l'idea su quello che succedeva. Oggi se riporti un giocatore ha lasciato anzitempo la seduta perché sei venuto a saperlo, rischi di essere complice magari di una sconfitta o di non fare giusta informazione perché dici quelle cose lì, insomma è cambiato proprio l'universo e sono anche i lettori i primis a volere una cosa da mulino bianco, cioè a non voler la polemica, a voler sempre magari che poi non è polemica, è il racconto delle cose, insomma.
2: Ma è cronaca,
1: cioè, destabilizzi l'ambiente se dai le notizie che non piacciono, poi vieni chiamato. È uno dei motivi, secondo me sono tanti i motivi per rispondere alla domanda di Costantino e secondo me è giustissima, però è uno dei motivi è che è molto difficile oggi per un giornalista lavorare sulle notizie. Da Viola Park c'è un muro in cui è un casino entrare tutte le volte, poi magari dici qualcosa inesatto, vieni chiamato perché dici inesatto, arrivano gli ascoltatori e ti destabilizzi l'ambiente, poi comunque le prove provate no, non le puoi avere perché non è che i diretti interessati te facevi l'esempio di Bonucci, non è che oggi Bonucci esce e parla, quindi ti ritrovi in una situazione molto complicata. A proposito di cose che ha detto Statiro da smentire, Duccio, ci ha detto che entro il ritiro, secondo lui, la Fiorentina potrebbe già metterle a segno due o tre colpi, esagero, un tre.
2: A cinque addirittura, secondo
1: me. Beh, con Costantino
2: esagera
1: sempre. Secondo te è davvero possibile? Perché io percepisco una calma piatta e un po' mi preoccupa, però volevo sentire
2: la quiete dopo la tempesta.
7: Sì, ma io, guarda, ho scritto ieri, l'altro, domenica, sul lunedì, che Coleoscio può essere l'acquisto che la Fiorentina può fare nel più breve tempo possibile, e sono d'accordo con Costantino, credo che almeno due giocatori arriveranno e che questi due giocatori saranno degli esterni, perché, perché in questo momento Grosso non ha esterni, cioè lui parte con un ritiro tra tre settimane senza dei giocatori di ruolo, per carità, uno dovrebbe dire sì, torna Sostil dal prestito, torna Di Stefano, ma questi sono giocatori non destinati a far parte della rosa della Fiorentina, quindi anche iniziare di tiro con questi giocatori secondo me è perdere tempo, e questo Paratici lo sa, e credo che in quella zona di campo si cerchi di accelerare i tempi su quelle che sono insomma le piste più fattibili, tant'è che anche leggendo appunto l'home page Firenze Viola, su tutti i nomi di mercato, a parte Belgali come Vice Dodò, sono tutti nomi che riguardano la corsia esterna, a maggior ragione con questa necessità che insomma alla Fiorentina e a Grosso, che come priorità ha chiesto proprio questo. Quindi ora non esagero come Costantino nel dirne 5, però sicuramente già come un paio di acquisti da qui e magari due esterni me li aspetto.
2: Più che altro perché devi trasmettere il metodo, devi riportare una certa filosofia all'interno del Viola Park, devi ricostruire anche un gruppo, quindi te mi insegni che i giocatori nuovi stimolano anche quelli che rimangono o che trovi qui, capisci? Che capiscono che è cambiata l'aria là dentro. Sarà umida, afosa, piena di zanzare e moscerini, ma nel complesso è cambiata l'aria.
1: Confermo. E senti, Duccio, visto che proprio sulle di radio oggi, no, con Lorenzo De Santis avete parlato di questo nuovo nome, tanto per, non so, avere un po' di linfa fresca, questo Johan Bakayoko, perché io ho diversi dubbi sulla questione anche di che tipo di formula può trovare la Fiorentina con l'Ipsia. Però Costantino mi ha rassicurato, mi ha detto, guarda, secondo me la possono trovare davvero un'intesa, quindi volevo sentire.
2: Ma considera che non ha giocato tantissimo, però i numeri non li so, perché io sai, su tutto
1: 13 partite,
2: capito? Quindi ha bisogno di
1: insomma,
2: essere rivalizzato, va rivitalizzato, e quindi magari c'è un bel rapporto anche con col gruppo che è legato a Red Bull, quindi di conseguenza magari
1: chi ce l'ha un buon rapporto?
2: Io, perché ogni tanto me le regalano, mi regalano i frigoriferi e le lattine della Red Bull, non mi piace, però me li regalano.
1: E dove li fidi i frigoriferi?
2: Lascia stare, forse è troppe cose. Tu c'è curioso Giacomo Galassi.
1: Ma ho capito, cioè ti regalano i frigoriferi, cioè quanti frigoriferi può tenere uno in casa?
2: Quelli piccoli della
1: Red Bull. Quelli piccoli,
2: sì, sì,
1: okay. Prego Duccio.
7: No, allora io credo che una sintesi, se Bakayoko è l'obiettivo, si possa trovare. Tra l'altro, per fare anche un po' di orientamento sul mercato, credo che la cifra tra i 10 e i 15 milioni, che è la cifra classica da acquisti della Fiorentina,
2: sì,
7: sia una cifra che la Fiorentina può spendere, sì, sì, indipendentemente dalla situazione in uscita di Dodò,
2: certo,
7: dalla situazione di Kent. Beh, è un
2: Fortini,
7: investimento che secondo me Parati e il suo team hanno messo in conto di fare, che hanno comunque un minimo di passato alle spalle, perché comunque se giochi nell'Ipsia sei comunque all'interno di un certo giro anche di qualità dal punto di vista dei giocatori, e quindi così come Coleoscio, cioè Coleoscio è un giocatore che se la Fiorentina decide di prendere, che sia prestito con obbligo, che sia un prestito oneroso con obbligo a determinate condizioni,
2: sì, sì,
7: siccome
2: sì,
7: si parla
2: trova la
7: una trattativa da 10 milioni, la formula la trovi. Ecco, diverso è se la Fiorentina, non so, punta Diomandé, faccio un esempio a livello di esterni, o anche lo stesso Ruggeri, che sono giocatori che hanno una valutazione
2: più alta,
7: pronti via, inaccessibile, sì, ma non perché la Fiorentina non ha liquidità per pagare 30 milioni un cartellino, ma perché oggettivamente insomma, negli ultimi anni si è visto questa cifra spesa sì per Piccoli, mi direte, sì per Amrabat, sì per Nico Gonzalez, però sono state,
2: certo,
7: più le eccezioni.
2: Anche Beltrán alla fine, di riffo di Raffa visto 24
7: anche per
2: Pippo,
7: Beltrán, esatto, anche per Beltrán.
2: Senti Duccio, siccome abbiamo capito che il budget è fruttuabile, si dice fruttuabile?
1: No,
2: no,
1: però
2: no,
1: l'avevi già detto
2: l'avevo
1: settimana
2: già detto
1: scorsa, ormai
2: vabbè,
1: c'è un dizionario diciamo tutto suo. Accademia della Rusca è lì che sta facendo il seppuku.
2: Sta cappottando.
1: Sì, sta cappottando.
2: Sapendo che Paratici ha parlato di sostenibilità, perché se voi, la stampa mi racconta, oppure i diretti interessati mi raccontano che il Venezia metterà sul piatto 100-110 milioni nella prossima sessione di mercato. I Como altrettanti, se non sono 100 saranno 90-80 milioni nella prossima sessione di mercato. Perché da noi è tabù dire? Io capisco sì la pretattica, perché se sanno, se c'ha soldi te li fanno pagare, a parte li hai sempre pagati cari te, i giocatori li hai pagati cari per comprarli e cari nell'ingaggio.
1: Smentisco.
2: Li hai strapagati e mi smentisce, oggi mi smentisce su tutto, sappilo Galassi, quindi tanto, non
1: ma
2: è
1: va di moda.
2: Ecco, detto questo, perché da noi è tabù dire, non lo so, Joseph, sono stati a New York 8 giorni, considerando che il Padre Eterno, Dio, ha creato il mondo in 6 giorni. Mm. All'ottavo giorno, una bella foto tutti riuniti davanti alla mega galattica,
1: no, non comune,
2: building, loro non di Mediacom.
1: Non voglio farti sapere nulla.
2: Stop, chass.
1: Sì.
2: Fanno una foto tutti insieme, si stringono le mani e dice, per la prossima stagione... metto 100 milioni, 100 milioni sul piatto. Perché da noi è tabù? Spiega, voglio dire proprio se ma, come mi rispondi.
7: Ma guarda, io Costantino su questa cosa sono molto molto freddo e molto molto agile, nel senso che allora, se uno poteva, cioè, se il discorso è magari dall'America potevano far emergere, non dico qualche più qualche particolare in più, ma comunque montare ad arte, no, quello che è stato questo incontro con foto e via dicendo,
2: sì, questo, che sarebbe stato carino anche a livello mediatico,
7: posso accettare, sì no, infatti anch'io ero curioso. Poi sul budget io ti dico, è una cosa che mi appassiona zero, perché
2: quella anche a me,
7: dire,
2: sì.
7: Perché dire oggi io metto, certo, 100 milioni è un qualcosa che magari fa cadere il tetto al tifoso, poi vai a vedere, bravo, stringi ne hai messi 92 milioni l'anno scorso e guarda che razza di acquisti hai fatto,
2: sì, sì, vero,
7: e guarda,
2: vero,
7: che scempio da un punto di vista tecnico hai portato al termine. Quindi sinceramente, visto che c'è il modello Como non è fatto solo di spendi come cantava Lino Gaetano, il modello Como è fatto di investimenti su giocatori funzionali, certo, al progetto di fabbrica, tra l'altro non pagati nemmeno una cifra esorbitante, vero, perché a parte Kun gli altri sono pagati intorno ai 15-16-17 milioni, quindi
2: 8-10
7: cifre, certo, che anche la Fiorentina può spendere, quindi, ovvio, insomma, se si guarda il modello Como non è che sono lì pronti a buttare 50 milioni per cartellino di ogni singolo giocatore. Quindi mi auguro che la Fiorentina, a me è piaciuta molto la linea basso profilo di Paratici, ma non perché volevo essere abbindolato dal titolo, ma perché poi alla fine questa linea comunicativa è finita con due frasi: io voglio far sì che i tifosi sognino a novembre, essere in corsa per qualcosa di importante, e poi quando ti ha detto che nella sua personalità e per il suo status lui non può stare stavo posto per 4 anni,
2: ha detto che è queste competitivo, lui è molto competitivo,
7: è la cera lacca per le, bravo, ambizioni del direttore sportivo e di conseguenza sono di quello d'accordo che poi lui farà.
1: Saggio Mazzoni, saggio Duccio, grazie mille.
2: Sei garbato, bravo Duccino.
1: Ciao Duccio, magari ci risentiamo quando non ci sono 40 gradi e riuscirò anche a tornare a parlare.
2: Se ci vediamo giovedì.
1: Ciao Duccio, dove?
2: Quell'altro emittente, fratella, sorella, gemella.
1: Allora, io vorrei sapere perché te hai avuto il ventilatorino.
2: La Sara, lo
1: e
2: sai,
1: invece
2: sotto
1: io
2: sotto
1: niente qui che la non riesco. Sto smascellando, non riesco neanche più a.
2: Lei sa che avrà una fornitura di coccoli illimitata, vita durante.
1: Bene, questo si deve aggiungere alla lista. A me mi sembra tu le stia proponendo, promettendo a troppe persone. Sì. Io non ce la fo Costantino.
2: Ieri era da Mario Tenerani, ecco, a Zona Mista. È arrivato un messaggio meraviglioso. Mi invia, torna a fa coccoli, è meglio. Uno fa scrivere.
1: E te esaltato.
2: Io morto, io adoro quei messaggi.
1: Allora, vogliamo chiudere questa prima ora con un bel attacco frontale a Costantino Nicoletti.
2: Sì, dai, fallo.
1: Ma questo è forte.
2: Sì,
1: però
2: voglio.
1: Emanuel ormai non stupisce più. Il problema è che si attacca sempre tutti e comunque perde un po' di forza. Però Emanuel gli scrive, te la leggo papale, come ce l'ha scritta.
2: Sì.
1: Ma alla Fiorentina gli importa una sega di tetti, soffrono, ma falla finita, ego riferito. Questo è
2: vero, ma lo sai, Emanuele, sono il numero indiscusso, devo esaltare il mio ego, la mia autostima, e quindi.

0: entrare il Simvendo A subito.
1: Sì.
0: Ora, a me non mi dispiaceva se la vendeno. Però
1: no, io voglio rimanere a questi per 30 anni.
2: Ora, Giacomo, sicuramente il permesso per coltivarla è un bullavè. ma lì dentro anche uno e gli garba a fumarla.
3: Questo non è male.
1: Yeah, io
3: non, non so se era la mia Crista Campi, sembrava un po' la voce.
1: Ma ci sarà qualcuno.
3: Sì, per chi se lo fosse perso, all'inizio citavamo un po' delle condizioni, sì, diciamo, sì, lo studio con una temperatura un po' alta,
1: un'umidità che anche favorisce la piantagione di certe piante, sì, di cannabis, medicinali, sì, che servono.
3: Usata anche allo scopo medicinale, sì, che Costantino ha avuto la fortuna di andare a studiare,
1: a visitare
3: nell'Istituto Farmaceutico Militare. E il primo ascoltatore ti citava chi ci vende. La
1: non lo so, oggi, oggi non c'è nessuno alla volta.
3: No.
1: Oggi non c'ho nomi. Dopo l'arabo, Renzi e Levi, non c'ho più nulla. Questi tre io sapevo.
3: Ma non mi hai detto che domani è San Giovanni?
1: Zitto, non spoilerare cose, perché non si possono, sono cose private.
3: Comunque, no, scusa.
1: Se domani, no, quando è San che Giovanni dicevi?
3: Ti avevi detto
1: qualcosa,
3: febbraio, avevi detto San Valentino
1: o
3: pure...
1: San Giovanni? Non e quindi ormai San Giovanni è andato a cavalleria anche San Giovanni.
3: Niente.
1: Non la vendo più.
3: Costa.
1: Ma va bene, a me vanno bene. Lo sai, io ho sempre sostenuto. Tutti i presidenti, te l'ho detto anche l'altra volta. Per me, io sostengo tutti i proprietari di squadre dalla Serie A e dalla Serie terza categoria.
3: Perché ci metti i soldi, metti
1: la faccia,
3: rispetto.
1: Ci metti la rispetto. Poi non sono io che l'ho messa in vendita, non sono io che cerco degli acquirenti, capisci? Io racconto, come ho portato l'esempio di Laurentiis prima, lampante. Se non l'avete sentito, riascoltatevelo in replica o in podcast. Quindi di conseguenza io smentirei in modo diverso, non dicendo banalmente e in modo banale, ovvio, la Fiorentina non è in vendita, perché non sei credibile se dici così. Però voglio vedere se arriva uno con un miliardo di dollari se non la vendono.
3: Vabbè, certo.
1: Una società pagata 130
3: però
1: milioni.
3: Però questo è un concetto diverso rispetto al dire siamo in vendita.
1: E chi l'ha mai detto siamo in vendita? Io non ho mai sostenuto siamo in vendita.
3: No, va bene.
1: Non mettermi in bocca cose che non ho mai detto.
3: No, no,
1: chi
3: però
1: vicino,
3: dico...
1: chi era vicino a Rocco e a Joe raccontava, senza fare nomi perché non lo posso fare per rispetto, gente che era vicina a Rock e a Joe dicevano che dopo l'episodio di Ponte Vecchio, il famoso Joe e lo striscione con la foto di Rocco Pagliaccio, lui stava valutando l'ipotesi di ribacchettare il tutto, chiaramente speculandoci sopra. Rocco, con Rocco parlavi solo di soldi. Gli incontri, quei pochi incontri che ho avuto io con la buonanima di Rocco, mi si parlava solo esclusivamente di soldi. Anche con il mio amico del Miami United, Roberto Sacca, che possiamo chiamare una volta, te lo può raccontare. A 13 gobbie eravamo. Un'ora a parlare di soldi, punto. Detto questo, è normale che tutto è in vendita. Poi c'è De Laurentiis che respinge anche 2 miliardi d'offerta. Qui sono stati magari respinti 470 milioni di euro. Perché qui un'offerta di 470 è stata rifiutata. Ecco, ma ditelo. Non vi vergognate, anzi acquistate più credibilità agli occhi dei tifosi. Se io ero Ferrari, te l'ho detto prima, andando alla SAP, dicevo, sì è vero, si sono avvicinati dei compratori, ma abbiamo respinto fermamente, con convinzione, la vendita del club. Non erano offerte che ci interessavano, non
3: però
1: dico
3: non è
1: conto.
3: Quello che gli è stato chiesto solo se la società era in vendita.
1: E lui rispondeva in questa maniera, la risposta vuol dire, ti dice tutto, la comunicazione oggi dice tutto. Già la domanda magari era posta in modo sbagliato, ma potevi correggere la risposta. Signori, ebbene sì, la Fiorentina ha PIL, c'è l'interesse intorno alla Fiorentina, ma noi abbiamo respinto fermamente qualsiasi offerta, anche offerte magari importanti, come ha detto De Laurentiis, che ha rifiutato 2 miliardi. Svegliatevi tifosi viola, svegliatevi invece di essere banali, come ha detto prima quell'altro, assuefatti, anestetizzati. Ora voi siete servi di questa proprietà, voi siete servi delle proprietà che si avvicendano, invece dovete avere spina dorsale, criticare costruttivamente chi ci gestisce, perché va criticato sempre comunque costruttivamente, riconoscere quando fanno le cose fatte bene. Joseph per esempio oggi si sta muovendo bene, perché ha capito che non è su mondo, e si affida a gente di mestiere. Rocco e Joe erano un pochino più presuntuosetti e arroganti ed erano convinti di essere bravi a far calcio. Uno si sentiva anche il nuovo Gagliani. Pace all'animale.
3: Bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora.
1: Sempre sfogato.
3: Ce n'è un'altra in vista. Si ripartirà tra l'altro da diverse freddure che ci ha mandato Alessio da Scandicci. Ecco, non avevo dubbi. Sempre con Costantino Nicoletti, purtroppo per voi e soprattutto per noi.

0: comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta. E sempre forza viola! Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
4: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
5: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
4: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
5: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
4: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: prima possibile.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Seconda ora di Garrisca al vento al via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, con 65 gradi fuori e dentro
4: Fahrenheit.
3: Lo studio Fahrenheit, quindi bene, non me lo ricordo qual è il tasso di conversione, però mi ricordo molto bene il numero per chiamarci e vi dirà ora Costantino Nicoletti.
4: Sì, quello mio privato?
3: No.
4: È arrivato un messaggio, posso leggerlo? Di un amico da casa, di sì.
3: Ma certo e poi, però prima
4: posso
3: io
4: leggerlo?
3: Un'altra cosa.
4: Poi dopo leggiamo il numero. Mi ha chiesto, mi piace quando mi fate queste domande amici da casa. Dice, Costa, ma te con quante donne sei stato, quante donne hai avuto? E io non mi vergogno a dirlo, rispondo serenamente, ho detto, una trentina.
3: C'è uno sviluppo pure uno deve capire.
4: Una di Trento,
3: una
4: si
3: di
4: chiamava
3: Trento.
4: Yolanda, una trentina.
3: Grasse risate. Ne hai altre? Cioè
4: no.
3: Te non ci hai detto il numero per contattarci per dire questa
4: sì,
3: cosa.
4: C'è, lo sai cosa?
3: Io gli do l'aiuto del pubblico, non è che Chiara andrà a bevi l'acqua, lo so che ha altro da fare, può entrare e sostituire Costantino Nicoletti per favore.
4: Lo sai cosa mettono gli elettricisti quando rientrano a casa?
3: Non riesce neanche a leggere.
4: Non riesco a leggere che scrivo io, prendi conto. Come i dottori, lo sai cosa si mettono gli elettricisti quando ritornano a casa?
3: Cosa si mettono?
4: Le ciabatte.
3: No, terrificante. Va bene. Allora vado con la scarica dell'Alessio Scandizzi. Come ride un chicco di caffè?
4: Come ride?
3: Hug, hug, hug. Cosa dice il ginecologo alla paziente quando se ne va?
4: No.
3: Arrivedergliela. Sì. E poi le guardie forestali quando muoiono vanno al gran paradiso. E chiudo con un'arancia cade da un albero e si rivolge a un'altra arancia. Scusa, mi aiuti? E l'altra no, aranciati. Queste sono le freddure di Alessio Scandizzi. Ora, per fortuna, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Marco e allora spazio a te Marco.
4: Ciao,
3: buonasera
4: Marco.
5: Costa?
4: Sì, presente.
5: Sono Lord.
4: Grande. Ciao, Lord, che ci siamo confrontati in privato su Facebook, sui social.
3: Cioè, attenzione,
4: perché presti il fianco a volte a quelle paginette di frustrati, come
5: diciamo. La tua opinione,
4: dimmi, amico mio,
5: sul caso Antonioni.
4: Sì, poi ricordacelo un appuntamento, se puoi, se ancora non si può ufficializzare, che è molto bello, perché è un grande artista, tra l'altro, un grande PR manager.
5: La grande serata?
4: Sì, raccontacela se puoi.
5: La grande serata si svolgerà il 23 luglio allo Stone Pub a Rosano.
4: Vicino a casa tua, Giacomo.
5: Vedrà 5 DJ impegnati a raccontare 360 gradi di musica dagli anni 70 a ora.
4: Spettacolo.
5: Con aperitivo, prosecco offerto, tutta una spaghettata di mezzanotte quando succedeva allo Yab.
4: Bravo, che bei tempi.
3: Bene.
5: E quindi 23 luglio chi vuol venire
3: a Rosano?
4: A Rosano, vicino a casa tua. Lo so,
3: guarda,
4: ci saremo, non mancheremo. Allora, dimmi una domanda, Lord, qual era?
3: Il tuo parere su Giancarlo Antonioni.
4: Bravo, sì, sulla buttata.
5: Vorrei sapere il tormentone di Antonioni.
4: Sì. Guarda, ti rispondo semplicemente.
3: Ciao Marco, grazie
4: Marco,
3: mille.
4: Grande Marchino. Ti rispondo serenamente, per me alla fine, l'ho detto anche inizio un po' puntata, prevarrà il buon senso. Giancarlo un dispetto a Firenze e ai tifosi della Fiorentina non lo farà mai.
3: Ha detto ni, eh?
4: Beh, te l'ho detto.
3: Ni.
4: Quindi già non è un no, è un ni. Di sicuro va un po' coccolato, ma è normale. Ha dedicato una vita per questa città, ha dedicato una vita per questa maglia, ha dedicato una vita per la società. Ho letto tante inesattezze sui social, ovviamente, che ormai è diventata terra di nessuno.
3: Però posso dirti una cosa, io sono stato il primo a difendere Antonioni, perché secondo me si va sulla sensibilità delle persone, se lui mi sembrerebbe a tutte le ragioni per aver detto e l'ha detto finora.
4: Certo.
3: Però posso dire, se poi ci va, sì, ho capito, però se poi ci va.
4: Lui lo fa per i tifosi.
3: Capito, se tirava su tutto sto polverone,
4: uguale,
3: e
4: però
3: poi alla
4: fatto,
3: fine ci va.
4: Però ha messo a conoscenza tanti tifosi, come li chiamo io, quelli con gli occhi foderati di prosciutto.
3: Ma a me sembra più che altro si sia attirato parecchie critiche.
4: Ma quello
3: parte
4: fa
3: del
4: parte del gioco
3: che lo ha sempre
4: ma
3: amato.
4: Senti, fa parte del gioco. A me, io per esempio, non a tutti piaciamo, lo sai. Io anzi divido tanto, anzi non piaccio praticamente a nessuno.
3: No,
4: sono
3: a te
4: più le persone
3: piace a tutti.
4: Sì, questo. Ovviamente, essendo numero uno poi piaccio di conseguenza. Però detto questo, lui ha messo in evidenza sotto gli occhi dei riflettori una gestione che è stata molto cafona, una gestione che è stata molto avida, una gestione che non ha avuto mai stile con nessuno, una gestione che è stata anche cattiva con diverse persone, non a livello professionale, proprio umano. Perché se io e te ci scanniamo sul lavoro, è costruttivo per il bene della trasmissione, per il bene del nostro editore, per il bene di chi lavora come la Sara o chi altro.
3: Vabbè, scannarsi è un conto,
4: scannarsi in modo professionale. Però mancare rispetto, chiudere le porte in faccia, mobbing, è brutto per un uomo di 70 anni che ha dedicato una vita, ha commesso degli errori, sì, è stato mal consigliato, sì. E forse era troppo avido Battistuta, lo sapevamo, Battistuta per la Fiorentina, se fosse venuta l'ora per la Fiorentina avrebbe chiesto una cifra spropositata, ma quello fa parte delle regole del mercato, c'è una domanda e un'offerta, che incarico vuoi che ricopri, questo quanto valgo, questo, poi si fa, si tratta, si contratta. Però la cattiveria su una persona come Giancarlo, che difficilmente ti dice di no, difficilmente si nega alla gente, è disponibile quasi più o meno compatibilmente con l'età e con i suoi impegni con tutti, alla fine, cioè, poteva, bastava una telefonata, l'ha detto lui stesso, non mi mandare un'email fredda.
3: No, ma infatti ho detto,
4: il presidente
3: tutte le ragioni.
4: Invita a però, Sauro la puoi mandare, che non è nemmeno corretto, che gli voglio bene a Sauro. Io tanto, ma cosa
3: era fatto un anno?
4: Ma cosa hanno a farla dentro? Alzi il telefono. Io sono convinto che Baggio, Battistuta, Rui Costa e Toldo e un giorno mandò le mail. Dici?
3: No, io non solo.
4: Non lo so. Io se non li chiami, Rui Costa le mail, non te le apre nemmeno. A parte che il presidente di Benfica, che è il ruolo che ricopre oggi, sì. Battistuta ne parliamo, se non gli fai l'aereo e non gli dai la pizzeria la sera, secondo me non viene nemmeno, poi viene perché sono centrale della Fiorentina o l'albergo o quant'altro. Cioè, questo dico io, ma cosa costa? Fai un ufficio ad hoc all'interno della Fiorentina, dove tu, direttore generale, compatibilmente con i tuoi impegni, quelle 10-12 simboli che hanno scritto pagine di storia importante della Fiorentina, alzi il benedetto telefono, se non è il numero mi chiami, te li do io, te li ho di quasi di tutti, e li chiami e gli dici Roby, mi dici di cosa hai bisogno? Ti vogliamo il centenario, ti serve l'albergo, ti dobbiamo mandare l'autista, chiaramente ti vogliamo.
3: E lui risponde, scusi, dice, sono Giancarlo Antonioni, perché mi chiama Roby?
4: Immaginavo. Che va Gabriel, ti serve l'aereo? Lo sai, non puoi mancare, sei un simbolo di questa Fiorentina, ti hanno dedicato una statua di tifosi.
3: Si guarda su Skyscanner e si vede un po'...
4: La Roma che ha fatto? Li ha invitati a Trigoria, la maglia celebrativa, poi in tribuna. Noi queste delicatezze non le abbiamo. Perché sembra che le ultime gestioni tempo. La Fiorentina sembra sia nata con i Della Valle.
3: Ecco, perché anche
4: con
3: i Della Valle mi ricordo polemiche molto simili.
4: Io mi avvelenavo con loro. Le leggende viola, quant'è che fa la crociata per le Viola Legend io? Quant'è che la fa? Come ha detto Luca Toni, come ha detto Lorenzo Muso, un salottino. Ma non è perché non si possono comprare il biglietto, amici da casa. Non siate populisti e banali. È perché gente che comunque ti ha regalato dei sogni, ti ha emozionato. Ah, io ho dei ricordi d'infanzia meravigliosi anche con Socrate. Io ho la foto con Socrates.
3: Eccoci.
4: Passarella. È lì che tracolla il Socrates. Sì, cioè, ti regalano dei sogni, ti sbloccano dei ricordi. Vi raccontavo, vi ho sempre raccontato della prima volta al Franchi con Baggio contro l'Avellino in Coppa Italia, che arrivò con le stampelle, entrarono, presentarono con i biglietti della parrocchia. Cioè, dei ricordi. Cioè, lo sport deve essere sì leggero, però è passione, è sentimento. Anche Della Valle sbagliavano, perché te andavi in sede e vedi la foto di Ariatti, di Ripa, ma metti una bella foto di Rui Costa con la Coppa Italia in mano, o di Battistuta con la Supercoppa in mano, con l'immagine di Rina Ti Amo, con Antonioni, con Toldo, con aiutami Dunga, con Bertoni. Quella è la storia. Come dico sempre io, il presente e il futuro soprattutto lo costruisci grazie al passato, dando una continuità. Ecco perché mi piace ora che Parati ci sta inserendo anche figure manageriali fiorentine, come si è sempre detto, non necessariamente ex calciatori, ma gente che conosce la città, conosce le problematiche di questa città, i pro e i contro, perché è meravigliosa sta città anche nel suo essere polemica e nel meleggiarti, però te lo spiegano. Perché Orlandini va da Fabio e dice, oh, un ticulare è così, fiorentino si sveglia la mattina, ti meleggia da quando esce di casa a quando torna la sera a casa. Se fossi stato permaloso non sarei mai potuto andare in onda né in radio né in televisione, no? Ne convieni con me almeno.
3: Ne convengo, assolutamente. Torniamo sui messaggi 348-7513933, un numero che ti avevo chiesto di leggere 12 minuti fa, ma siamo finiti a parlare di altro. Ma tanto te stai già leggendo i messaggi sul tuo telefono. Poi non ho più la forza di dire più nulla. Salutiamo la grande Ilaria. Si chiede ancora pazienza. Io ho lottato contro questa gente che hanno preso a bastonata la nostra storia e il nostro blasone. Hanno vinto loro, mi arrendo. Spero in un cambio di proprietà al più presto. Sempre forza Viola. Questo è Francesco da Balatro. Che bello, perché dice mi arrendo, ma finisce con sempre forza Viola. Quindi...
4: ma è così, questo è il tifoso Viola. Nessuno spera in un passo, perché non sai mai, ovviamente, come è il detto, lasci la strada vecchia per quella nuova, sai quello che trovi, non sai quello che lasci, o lasci quello che trovi, ecco, o trovi quello che trovi che lasci.
3: Sì.
4: Quindi di conseguenza non sai mai. Io non è che voglio, auspico un passaggio di proprietà, io auspico che questa gestione abbia fatto tesoro dei 7 anni di Nulla Cosmos. E qui ora ci rivolteranno nelle radni, in macchina o dove sono i nostri amici, come Nulla Cosmos, 3 finali, estica, come si dice in questi casi. Quindi già dei cambiamenti si vedono. Poi stiamo attenti, ve lo ripeto, fino a diventare noioso, Fabio Paratici è un validissimo manager, ma non è un supereroe, capite? Quindi non ha il mantello.
3: Bene, mi scrive il direttore Tommaso Loreto di fermarti perché stai dicendo troppe cose giuste. E davvero? Quindi mi ha detto stoppalo, fermalo.
4: Ogni tanto, sai, quando il caldo mi annebbia la cervella.
3: Probabilmente è quello, sì, è quello.
4: Sarà il clima di istituto chimico farmaceutico militare, sì, che mi sta.
3: Poi 055 77 111 71 c'è niente po' di meno che il grande Gianmarco da Varese. Ciao Gianmarco.
4: Come Costa, stai Gianmarcone?
5: Ciao Costa.
3: Bello,
5: ho mandato un vocale, però poi ho cambiato idea, nel senso che ho cambiato argomento, allora vi ho chiamato addirittura. Niente, a parte il discorso della conferenza stampa, che secondo me non gli dai l'assist a dire vuoi smentire, caro direttore generale, vuoi smentire che ci sono le voci?
4: Capisci, non è... bravo Giamma. Cioè, De Laurentiis ha risposto bene ieri in riunione di Lega.
3: Dillo, ha detto 250 volte.
4: Allora te lo spiego. Già Marco spiegaglielo al buon Giacomo Galassi. Io che
3: due
4: io
3: ore
4: amo,
3: ti sento ripetere le stesse frasi.
4: Si chiama arteriosclerosi galoppante.
3: Sì, ma non è colpa mia se c'ha l'arteriosclerosi galoppante te. Prego Gianmarco.
5: È il caldo, cara.
3: Sì, deve essere quello.
5: Però vabbè, cioè è chiaro, giustamente, io sono molto più correttamente, ma continuano imperterrite queste voci. Ma non vi chiedete come mai c'è così tanta gente che alimenta queste voci, che spera alimenta, che ci sia un cambiamento. Quindi insomma, poteva andare così. Volevo solo avvertirti, e una tua opinione, tu che hai avuto delle preview, avvertire anche il Carletto che ci sono in ballo, bisogna svuotare un po' di taschine, perché ci sono in ballo 5 maglie per noi collezionisti che saranno presentate a breve.
4: Sì. Io vi ho già detto che la prima maglia sarà meravigliosa quest'anno.
5: Lo confido, perché sai, quelle che hanno fatto tecnico non è che sia, no, però voglio dire,
4: non ho dettagli in più. Carletto li ha ovviamente, ma non può spoilerarli, però ti dico, la prima maglia è molto molto bella, a dispetto che anche sulle maglie in 7 anni ne salvo 2 io di 7 anni, forse 3, quella di Luisa Via Roma, quella Opel, il vintage rifatto di Opel, e quella tutta viola dell'anno scorso, se non ricordo male.
5: Molto pulita, bravo, è vero.
4: Poi il resto fra fusilli,
5: un brutto lavoro K, però adesso
4: no, ma sai, le sceglievano loro. K ti portava un cartello di proposte e loro erano bravi a scegliere più brutte, francamente. Si ritorna sul fashion, come diceva Paratici, e sullo stile che non c'era.
5: Comunque faccela sborsare, perché qua ne fanno per il giorno del centenario, ne fanno una, poi per le tue legend ne fanno un'altra porta.
4: Sì.
5: Poi ci
4: vediamo, che sono voci ancora tutte da verificare, si rincorrono, ma sai, le aziende, siccome arriva tutto dalla Cina, ragazzi, è un casino, credi, con lo stretto di Hormuz bloccato, rivediamo, che forse Luca Notte
5: si sta decidendo per la famosa biancorossa,
4: che dovrebbe essere
5: piace riposta, a tanti invece è blasfema, comunque niente, allora noi collezionisti siamo
4: pronti,
3: attesa, grazie mille Gianmarco, un saluto,
4: ciao amico mio.
3: Un saluto grande all'amico Gianna da Varese. Allora, riprendiamo i messaggi. Sono tanti e sono le 18:20. Come vola il tempo quando ti diverti. Se è d'accompagnamento Beltran, sentiamo se ce lo prendo in Repubblica Ceca, dice Moreno. Poi, buonasera, sono d'accordo con chi vorrebbe una società migliore, giocatori nuovi per un cambiamento radicale, ma secondo voi sarà mai possibile con la nostra mentalità? Lui ne fa una questione di mentalità.
4: Sì, noi ci adattiamo poi. Se i risultati vengono, ragazzi, il calcio cancella tutto. Se a novembre, come Parati ci auspica, sogniamo, ma chi rema contro? Io vorrei parlare di risultati, di lotta per il terzo posto, lotta per il quarto posto. Io godevo quando finivamo il campionato d'inverno, che eravamo primi e poi si andava a prendere Benaulan.
3: È successo anche quello,
4: capito?
3: Ora ti leggo un messaggio, non dici niente, va bene. È Dido e scrive: stai buono Costantino De Laurentiis per 2 miliardi vende la società e gli regala anche il suo figliolo. Poi Alberto ci chiede notizie di Gudmundsson, se sappiamo qualcosa.
4: Beh, l'abbiamo capito noi sto ragazzo?
3: No.
4: Non è questo Gudmundsson sicuramente.
3: Bene.
4: Quindi vediamo ora se Fabio Grosso ci mette mano con tutto lo staff rinnovato.
3: La Madonna di Lourdes.
4: Bisogna rivolgersi. Noi o Santa Rita. Sai chi è la santa delle cause perse?
3: Che era quella di Corvino.
4: Santa Rita,
3: no?
4: Da Caccia, bravo, che tra l'altro salutiamo il direttore in Toscana.
3: Ci ascolta sempre.
4: A godersi il mare della Toscana. Come fa a venire via dal mare di Salento? Vabbè, per sta con i nipoti, lo capisco. Detto questo, noi oggi ci attacchiamo a Fabio Paratici come manager e a Fabio Grosso e il suo staff rinnovato per ricreare anche un po' di rivitalizzare i 60 giocatori che rientreranno alla base, se no bisogna costruire un nuovo building, come ha detto Fabio.
3: Guarda, un'altra domanda invece te la faccio io su De Gea, perché no, è tornato
4: per se l'alternativa è Falcone o Manolas, lì come si chiama della Lazio?
3: Mandas.
4: Sì. De Gea, ragazzi, abbiamo sempre avuto una tradizione di numeri uno top, da Toldo, Frey, Albertosi, Paolino Pulici. No, ero Paolino Pulici, un attaccante. Quindi di conseguenza, perché poi mi faccio prendere dei nomi, hai visto?
3: Sì, quando Albertosi lenti. Mi è piaciuto, l'hai pronunciata all'inglese, non si capiva.
4: Quindi c'era quell'altro fortissimo che si vinse lo scudetto, non mi ricordo come si chiama. Mannaggia, eppure te lo dico. Quindi questo è De Gea, e De Gea in un ambiente organizzato, in un ambiente ambizioso, perché ci siamo riempiti la bocca di ambizione per anni. De Gea è il numero uno per la mediocrità della Serie A. Poi ragazzi, con De Gea il sesto posto dell'anno prima arrivato giù per caso è merito suo, ragazzi, per il 50% e per l'altro 30-40% per Ken, punto.
3: Quando un vegano dà in escandescenza lo sedano? Questo è il messaggio di Andrea Dannone.
4: Ma non riesco a leggere.
3: Gianni da Calenzano ci scrive: per far venire Antonioni, lo sai cosa basta dirgli? Il Costa ci va.
4: può essere.
3: Da Campi dice: Costa, a me piace, portami a cena fuori.
4: Quando vuoi, Chris,
3: poi,
4: lo sai. Venga a mangiare la pecora a Campi, vai, si organizza la pecorata.
3: Bene.
4: Sto un'altra cosa, meno male mi sono corretto.
3: Meno male. Poi, scusate, ma forse sono giovane, ma per essere in Piazza Savonarola e trovare i procuratori fuori, cioè i giornalisti, noi procuratori, il personaggio che è da voi cosa faceva nella Fiorentina?
4: Questa no, io niente, io facevo il tifoso a quei tempi e mi ricordo che ci fermò anche la polizia quando ci furono i tafferugli per Roberto Baggio. Poi andavo spesso lì perché avevo amici, ero ragionieri Ghetti, che ogni anno a fine stagione mi preparava uno o due borsoni di maglie, questo quando cambiavano il materiale o lo sponsor, per utilizzare poi alla parrocchia di Coverciano, la davamo a tutti i ragazzi di Coverciano, ci facevamo i tornei, ci giocavamo, il mitico ragionieri Ghetti. Quindi andavo lì perché, a parte volo, andavo a scuola lì davanti, io se andavo a scuola ho fatto 2 anni per far finta, andavo all'istituto tecnico ex femminile Gino Riconti, che era di fronte proprio alla sede della Fiorentina. Vedi la malignità della gente, che cosa facevo? Era un pischello a quell'età lì, non andavo certamente per lavoro.
3: Perché l'avevi detto te, hai detto?
4: Certo, li vedevo i giornalisti lì davanti, perché prendevo l'autobus lì davanti dove c'è la prefettura, c'è la fermata dell'autobus, via Giacomini mi sembra si chiami. E quindi si vedevano i giornalisti fuori da Piazza Savonarola che aspettavano il direttore sportivo di turno o il giocatore, ci raccontava prima Marucci, Lulu Oliveira, intervistarono lui Polverosi e non mi ricordo chi dei giovani, un giovane Alessandro Bonan, il giovane Lorenzo Marucci e il giovane Alberto Polverosi intervistarono Lulu Oliveira uscendo dalla sede di Piazza Savonarola, per esempio.
3: Poi posso sentirmeli due WhatsApp audio, vai Sarit.
0: Giocare a tombola fa male all'ambiente, perché ci inquina.
6: Ragazzi, buongiorno. Volevo fare i complimenti a Costantino perché ha detto una cosa giusta. Il buon Parati ci ha tirato una bella frustata a tutti quei tifosi del presidente che festeggiano e si beano dei settimi e degli ottavi posti. Oltre ad aver dinato una bella stilettata sia a Pradè che a Ferrari quando ha detto che in 7 anni non si è fatto niente, non si è costruito niente, si è sbagliato tutto. Quindi bene così, bravo Paratici. Saluti, Davide, gruppo Baron da Fiorentina.
4: Davide, però bisogna precisare, ti ringrazio, guarda, Pradè alla fine ha fatto Pradè gli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, prima gli passava i numeri di telefono e faceva le fotocopie per non stare a casa, perché i dirigenti fanno fatica a stare a casa. Ferrari fino a 2 anni fa faceva il cavalletto stampa e anche lui si era allineato a quelle che erano le linee guida dell'azienda. Il problema non erano solo Ferrari o Paratici, sì, Ferrari o Pradè. Il problema era chi li coordinava, chi sceglieva gli uomini, chi voleva, perché voi dovete rileggervi, come la Bibbia, il comunicato della curva Fiesole di 1 o 2 stati fa, quando parlava di posti fissi e yes men, te lo ricordi, caro Giacomo?
3: Sì.
4: Quello dicevano. Lei dice di si comunicato la curva Fiesole.
3: Sì,
4: posti
3: sì.
4: Fissi e yes men. Sì, sì. Ma i posti fissi e gli yes men li sceglieva Barone, non li sceglieva Pradè o Ferrari. Pradè, vi ripeto, gli passava i numeri di telefono, diceva che nome di giocatore, gli passava i numeri dei procuratori e faceva le fotocopie per non stare a casa. A Ferrari si occupava, o meglio, si sarebbe dovuto comunicare dell'ufficio stampa o della comunicazione. Quindi, sai, io non me la sento di metterli. Hanno commesso degli errori, ovviamente, ma in particolare le responsabilità a loro risalgono agli ultimi 2 anni, non di più, dopo la scomparsa di Gio Barone. E loro comunque rivendicano un 6° posto raggiunto per caso, che poi è sempre un 6° posto rimane. Cosa è cambiato nell'atteggiamento di Paratici? Che parla di punti, non parla solo di piazzamenti, fa capire che un Napoli che fa 90 punti e non vince lo scudetto non può considerare la sua stagione fallimentare. Parla di non accettare gli ottavi posti come traguardo massimo, ovviamente, perché lui è competitivo, come lo sono io, come lo è Giacomo, siamo tutti competitivi nella vita. C'è solo da tirarla fuori questa competitività, con gli atteggiamenti, e io cerco di circondarmi sempre di persone più brave di me, migliori di me, se no non ci sarebbe Galassi accanto a me, perché veramente lui è il successo di queste 2 ore.
3: Certo.
4: Perché se fossi con non so chi, non voglio dire il nome, che poi questa è una redazione molto caliente, non lo diciamo.
3: Sì, sì.
4: Con Di Nardo, che mi piace, Di Nardo si può dire di tutto.
3: Sì.
4: Di Nardo è sdoganato, che io amo, lo sa, la follia, poi, perché è un grande giornalista, un grande
3: interprete. Però se fossimo Di Nardo, niente, non parlerebbe niente.
4: Io mi circondo di gente meglio di me. La Sari in regia è fenomenale, Carlesi numero 1 indiscusso, Galassi è un grande professionista, sa come gestirmi, sa come... Questo è il successo.
3: Sinceramente non so come gestirti, però
4: bisogna circondarsi di quelli più bravi nella vita, ricordatevelo.
3: Poi Abba ci scrive: a novembre si deve sognare, se siamo primi o secondi parte la rambla di completare la rosa anziché godere, si finisce per mangiarsi il fegato.
4: Abba fa parte del gioco, a parte gli Abba mi garbavano da morire come gruppo.
3: Sì,
4: gruppo svedese erano gli Abba, vero Sara? Sì. Non mi ricordo.
3: Sì, poi, sì.
4: Mamma mia, Swendeskandeskar, world.
3: Claudio chiede: ma il proprietario del noto ristorante alle pendici di Fiesole non potrebbe comprare la Fiorentina se continua a fare offrire coccoli a chiunque passi? E Costantino, è difficile.
4: Con me saremo non in autofinanziamento,
3: in autosplafonamento
4: cioè,
3: splafoni proprio.
4: L'Inter e la Juve mi farebbero un baffo a me.
3: Sì, va bene, senti, dette queste bischerate fermiamoci un secondo anche per prendere un attimo aria.
4: Bravo.
3: E poi rientriamo per l'ultima parte.
4: Tagliamo le bette, ora c'è da fare la raccolta delle cantine,
3: sì,
4: te lo dico.
3: Occhio, sì, Rossello.
2: Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
12: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
16: Tutti matti per il Velvet Pet.
17: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
18: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
19: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
20: Oh, grande Tommaso.
21: Pietro.
20: Allora?
21: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
21: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
25: Visto la giornata vi racconto questa. E c'è una scimmia e una lucertola che sono sull'avuto un albero a farsi un cannone. La lucertola gli piglia sete e dice, oh, io voglio bere. Va giù al fiume e trova un coccodrillo. Dice, oh, e che tu fai te lì? Dice, nulla, so fai bagno. Dice, te che tu fai? Famo un cannone alla scimmia. Un cannone? Dove? Dove? Dice, lì sull'albero, guarda, vado alla scimmia e fa fare due tiri tranquillamente. Che coccodrillo piglia, va lì piano piano, dice, oh, oh, gli fa due voci. La scimmia si gira, oh, quanta cattava buco, Dio buono.
3: Terribile, no, terribile. Questa è l'influenza di Costantino Nicoletti.
4: Oggi
3: questo
4: ho scoperto una
3: sei
4: cosa
3: un dramma, un disastro per gli esseri umani.
4: Oggi ho scoperto un'altra cosa importante. Te la sai che differenza c'è tra una tenda e la carta igienica?
3: Dimmi.
4: No, La sai qual è?
3: No, non la so.
4: Allora sei stato tu, eh?
3: Ma poi quanto ti fanno ridere queste freddure che dici da solo. Va bene, ragazzi, buoni tutti, per favore. Fermi, Saramastro Simone, non ti ci mettere anche te. Avevo già richiesto all'azienda di non mettere più Saramastro Simone in regia con Costantino Nicoletti. E invece regolarmente me la ritrovo. 348-7513933 per i messaggi. 055-77-111-71 per le chiamate. Riprendiamo. Abbiamo 25 minuti per rispondere a tutti gli amici che ci hanno scritto. Partiamo con due WhatsApp audio fatti bene, vai. Ferma.
0: Ciao a tutti, Roberto da Sesto. No, guardate che il sesto posto della Fiorentina con i commisso è il maggior risultato che potremmo mai sperare di ottenere. Non diciamo eresie. Con i commisso il sesto posto è stato oro.
4: Non sono d'accordo.
25: Buon pomeriggio, ragazzi. Opinione personale. Beltran è capitato in mano purtroppo al rovina punte Vincenzo Italiano, e non mi venite a dire che Vlahovic con lui segnava, perché fu lui che si adattò a Vlahovic e non viceversa. Lo stiamo vedendo anche adesso a Bologna, che ha due ottime punti secondo me, Castro che è fortissimo, Dallinga che è un'ottima punta, e in due se fanno 7-8 gol all'anno è oro. Lui punta tutto sugli esterni. Quell'anno lo fece convincere che era un mediano, una mezzala, non so, a volte veramente il mediano gli faceva fa, gli ha inculcato sto pensiero, e da lì quello non si è più ripreso.
4: Mi ha dato uno spunto.
3: Lo diceva
4: però
3: anche Sauro ieri, sì. Naturalmente se può piccolare un po' italiano, non si tira indietro, diceva è stato un po' rovinato.
4: Ogni allenatore, lo sapete, sono scienziati oggi gli allenatori, pensano di aver inventato tutto loro, gli piace cambiare i ruoli ai giocatori, però io l'italiano l'ho criticato per altri aspetti, non prettamente di campo, perché non sono all'altezza poi di giocare il campo, io lo sai, io sono totalmente ignorante su quello che è la dinamica tattica, tecnica, anche dei giocatori stessi, però mi ha dato uno spunto l'ultimo amico parlando di Bologna. Ecco, lo sai su un altro su quale giocatore io andrei oggi per avere un usato garantito e sicuro?
3: Lukumi.
4: Zucacu, sì, Zucacu.
3: Che è Zucacu?
4: Zirke, Lukumi, ma io là, Lukumi.
3: Zirke.
4: Zirke, Zirke.
3: Chi è Zirke?
4: Quello di Bologna che è andato in Manchester.
3: C'è una Z in più, prova a metterla.
4: Zizze?
3: No.
4: Zizzania?
3: No.
4: Zirke.
3: Quasi.
4: Zike.
3: Zirkze.
4: Zirkze.
3: Va bene, che era andato. Zucacu però Zucacu, per gli amici. Se viene a Firenze giuro che lo chiameremo.
4: Io gente
3: lo chiameremo,
4: prenderei a Firenze.
3: Zirkzee, bella chiamata.
4: Poi ti metto, a me
3: credo abbia 7 milioni di ingaggio all'anno.
4: Un po' te li dai in Manchester, mica li paghi te.
3: Va bene, sarei molto contento di sapere. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato il sindaco dell'Isolotto.
4: Oh, caro sindaco, buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera. Prima cosa voglio sapere se tutta la differenza c'è tra un gabinetto e una pentola.
4: Ci sindaco, non ti ci mettere anche te, eh?
3: Qual è?
1: Ma sai qual è la differenza?
4: Non lo so.
1: Non ci vengo io a mangiare a casa tua.
3: Vabbè, ci sta.
4: Che bel sindaco.
1: Poi ti devo tirare gli orecchi.
4: Vai, lo sai che io lo accetto.
1: Cioè, anche questa volta la Fiorentina non l'hanno venduta.
4: È vero, hai ragione. Forse non è l'offerta, non era congrua, come ha detto De Laurentiis, che ha rifiutato 2 miliardi, loro i 470 milioni forse non li hanno considerati congrui, sindaco, ci può stare, no?
1: Ma prima o poi a forza di cravendalo ti uccido.
4: Io ci provo almeno. Ma io non voglio, sindaco, l'ho spiegato più volte, io non voglio che la vendano, stai attento. Io riporto quello che mi viene raccontato. Poi c'è chi ci ricama sopra, c'è chi ci fa i titoli senza, te lo sai come funziona, sindaco, c'è gente che ci fa i titoli sensazionali per acchiappare i click. Ma io non ho mai parlato della Fiorentina in vendita, io ho raccontato tre episodi negli ultimi 3 anni e mezzo, c'è l'arabo, Renzi e ora l'incontro.
1: Sì, però sull'arabo Silvio ti la sparava un po' grosso.
4: Però è stato qui 6 mesi, sindaco.
1: Sì, ma un arabo è venuto in vino.
4: È vero, ma per non posso dirti chi, perché non posso citare le fonti,
1: no,
4: ma andava a cena a Fiesole in un noto locale che tu conosci. proprietario tifosissimo Viola, e se si dava, guarda che gli arabi, ora qui se no si scatena la comunità, no, araba,
3: siamo fermo, bravo sindaco,
4: siamo zitti,
3: meno
4: meglio,
3: male,
4: bravo.
3: Ci sei te,
1: bravo,
3: sì.
1: Costantino fermo,
3: bravo, bravo, Viola. Ciao sindaco dell'Isolotto, ti ringraziamo,
4: sindaco.
3: Ti
4: scoperto, c'è anche il vice sindaco, ogni tanto chiamo uno per si
3: spaccia, ah, sì, il vice sindaco dell'Isolotto,
4: così hanno un'amministrazione,
3: il mondo dei tifosi della Fiorentina è meraviglioso.
4: Il mio amico Francesco Pucci, che ha fatto il DJ l'altra sera al matrimonio, strepitoso, e ha dei locali in piazza L'Isolotto meravigliosi, dove fa delle schiacciate, delle gelati, la latteria mi sembra si chiamino, grande Puccione, grande Franci.
3: Per Costantino, ci ha mandato un'immagine Ivano il Lastrigiano, se tutti conoscono lo scemo del villaggio e tu no, fatti una domanda. Poi torniamo sui due WhatsApp, audio. Vai Sara, ritmo, animo.
2: Amici!
3: Eccoci.
2: Amici! Amici, lindo frigo wifi di una nota della Toro Rosso alle prime 4000 chiamate in omaggio Costantino, dai.
5: Sì, salve, Radio Firenze Viola.
3: Un po' di serietà.
5: Potete dire all'oracolo si abbassa un po' la temperatura e che qui si bolle.
4: Ora farò la danza della pioggia.
3: Ecco, si altri il pentolino, umba, ci vuole.
4: Umba, zumba, umba, umba.
3: Questa è la danza della pioggia.
4: Non lo so, me la sono inventato nel momento improvviso.
3: Va bene, non so come commentare ulteriormente i due vocali, va bene. E quindi...
4: Però fa buca il martedì, bisogna dirlo.
3: Sì, abbastanza.
4: Fa buca.
3: Devo dire, insomma, a Radio Firenze il livello di follia è sempre piuttosto alto. Il martedì, quando ci sei te, raggiunge dei picchi difficilmente arrivabili. Costa, se le bischerate volassero, bisognerebbe darti da mangiare con la fionda. Questo è Marco da Vinci. Poi domanda per Costa: che vuol dire attaccante moderno? Definizione e detesto. Bisogna andare alla Fashion Week come Ken, perché Baggio, Batistuta, Ronaldo e Fenomen, tanti altri, che cos'erano?
4: Hai ragione, è l'attaccante moderno. Hai visto oggi la miglior difesa è l'attacco. Voglio, perché oggi parlano di reparto di attacco. Se ci fate caso, tutti gli allenatori, anche Fabio Grosso stesso. Quindi consiglio, prima io. Noi siamo cresciuti con numeri 9. Luca Toni è stato forse in Fiorentina l'ultimo numero, Vlahovic per certi aspetti, un 9 puro. Oggi parlano di reparto d'attacco perché anche gli esterni devono fare go. Hai visto, abbiamo analizzato prima quel profilo, ma c'ho pochi consegnati come esterno, e quindi di conseguenza si parla più di reparto d'attacco, non esiste più il numero 9 tradizionale.
3: Sì, mi sembra che tutti gli esterni che sta valutando a Fiorentina, mi fa venire in mente, abbiano segnato poco, perché
4: pure.
3: Coleoscio, insomma, non mi sembrano esterni.
4: Coleoscio come si fa? Coleoscio c'ha un nome, ragazzi. Poi è uscito un altro nome, sembra un codice fiscale, c'ha un cognome lunghissimo, norvegese, come si chiama? Ieri sentivo il nostro direttorissimo Niccolò Ceccarini.
3: Norvegese.
4: È un nome di su che c'ha un cognome lunghissimo, fa il giro di numero per scrivere tutti i cognomi.
3: Sai, guarda,
4: ieri è uscito questo nome,
3: faccio
4: non
3: passo,
4: mi ricordo.
3: Passo.
4: E sai, sui nomi non mi appassiono, ecco, purtroppo mi garba dire quello che piace.
3: Cioè,
4: mi garba
3: un modo carino per dire.
4: No, mi garba dire quelli piacciono a me, tipo Zirze, Lukumi, Zukaku. Zukaku, come è venuto Zukaku?
3: Ma te forse il norvegese intendi Kellenkamp?
4: È che è quello lì.
3: Ma è dell'Udinese, ma non è mica norvegese. Ora mi fai venire il dubbio, ma io forse però in effetti è svedese.
4: Però c'è un cognome della Madonna.
3: Olandese.
4: Solo per pronunciarlo ti ha perso mezza partita praticamente quando gli fa la telecronaca. C'ha la palla e il
3: Kellenkamp.
4: Beh, è già finita l'azione.
3: Quello norvegese, cioè io come faccio a capire a chi fai riferimento? Però cerco veramente, io do il mio meglio.
4: Parlando un procuratore brasiliano, ti ha sentito in
3: sì,
4: vocale.
3: Sì, che ti ha detto.
4: Un giocatore brasiliano a portare
3: dice,
4: in Belgio.
3: L'ultimo dei biscotti.
4: Sì, vabbè.
3: Va bene, allora Zukaku e Lukaku con i capelli Zirze. Chris Dal Campi ha detto: con Zukaku io questa sera faccio festa. Poi vorrei una.
4: Parte della nave, parte della ciurma. Oggi è il motto di oggi.
3: Sogno una puntata con Chiara Ganzamenti in Viola, ci dice Mauro. Ragazzi, ci teniamo alla Chiara.
4: Ci teniamo,
3: e
4: la
3: ci terremo che restasse, ecco, nella radio, ma quantomeno non esposta.
4: Incontaminata.
3: Ecco, a sì, prodotti infiammabili.
4: Chi è il magnifico messere per la finale di domani?
3: Posso risponderti, sto cazzo.
4: Non lo so,
3: è troppo bello.
4: Pronto a abbracciare il suo campione. A domani? Chi è Cobolli? Al tennista?
3: No, ecco, Cobolli Gigli, l'ex presidente della Juventus.
4: Allora io dico a Carletto, mio fratello, lo conosce lui. Allora vediamo, domani forse andiamo, se non fa troppo caldo. Che presidente domani? Va bene, la guardo in TV già, capito.
3: Codice rosso anche
4: domani. Eccoci.
3: Lo sto dicendo da un mese, si deve partire dal presupposto e questo è l'anno zero di Joseph. Azzeriamo i sette anni del passato e con Paratici sta cambiando tutto l'organigramma tecnico. Per me saranno immesse risorse rilevanti per competere già da subito. Non fra qualche anno, aspettiamo e vediamo fra due mesi. Però Massimo, ormai, all'inizio hai detto una cosa, hai detto questo l'anno è zero. L'anno zero e poi che tra due mesi possiamo vedere.
6: No, vabbè. zero no, perché non parti proprio da zero. Ah, lui ha detto una parola che io ho ripreso più volte: riorganizzare, non rifondare. Stiamo attenti a che cosa raccontiamo, perché Fabio Palazzi ci ha parlato di riorganizzazione. Quindi c'è delle figure, come abbiamo detto, il team manager, per esempio, non verrà toccato quest'anno, rimarrà lui, Simone Ottaviani. Ma magari migliorerà, perché sarà affiancato da gente che gli trasmetterà delle informazioni migliori per svolgere al meglio il suo lavoro. Capisci cosa voglio dire?
3: Tipo magari non gli chiede il cambio di fagioli,
6: per esempio,
3: al 60esimo.
6: O controllerà di più i calciatori dopo una certa ora, gli insegneranno dei metodi di controllo più specifici con determinati calciatori, rispetto degli orari, rispetto delle regole, un'organizzazione più meticolosa delle trasferte, per esempio, perché ne hanno combinate anche lì, in Turchia stettero un'ora in un aereo in Europa League, in Conference League, perché mancava documenti. Cioè, capite, c'è tante criticità che hanno condizionato in questi sette anni dei risultati che potevano essere sicuramente migliori. Quando io mi prendevo le infamate perché vi dicevo basta questi battiti di mano davanti allo spogliatoio, yo give me five, yo batti cinque, yo, capito? Siamo, il calcio mediterraneo è diverso come il calcio latino, il calcio americano è un'altra cosa. E quindi va bene, give me five, yo, love and peace, soccer, capito?
3: Andrea ci manda tutto un...
6: balbetta giù, balbetta giù.
3: È quasi un codice, Dodò più 11,5, sì. Fortini più 6,5, Mandrava più 9, probabilmente ci manda la ricetta per fare un totale di meno 101, totale più 10. Non ho capito questo messaggio.
6: Comunque una quarantina di milioni per me dalle uscite li tiri su, sai? Forse anche 50 se sei bravo.
3: Marco dice...
6: Ma senti cosa tu dici?
3: I moti, no. Secondo me una quarantina di milioni li lasciano.
6: Sei fuori dalle uscite.
3: Vabbè. Ma tanto settimana prossima tu dici 55. Vabbè. I monti di Costa, chi lascia la strada vecchia per la nuova perde la poltrona. Poi Chiara da Scandici, non ho letto, guarda, ciao Galassi, una proposta, una provocazione allo stesso tempo. Eccoci, viste a Firenze ci sono tante case di moda, perché la maglia celebrativa del centenario non la fanno disegnare da una di queste?
6: Bello.
3: Infatti fece l'anno scorso Gucci, Luisa Ferragamo. Vai via Roma, che non
6: c'è,
3: è
6: vicino
3: Gucci,
6: Prada, però Gucci, Ferragamo, bello, sì, bella idea ha avuto lei.
3: Quanto poi la potrebbero far pagare per una maglietta? 650 euro.
6: No,
3: visto,
6: però se fai una cosa iconica da collezione... i collezionisti, ce lo diceva prima Gianmarco Tavaresi, i collezionisti spendono, però fai una cosa iconica, ha ragione, brava. Cioè, se ci fosse un marketing all'avanguardia, a parte la scelta dello sponsor tecnico, vabbè, ne fanno una questione economica, però vabbè, io avrei puntato sempre dei brand diversi per dare più internazionalità al club. Però una maglia da Gucci la farei fare, io farei fare una maglia da Gucci, una maglia da Ferragamo, cioè dalle icone che hanno raccontato la Firenze che ora c'è meno, sei d'accordo? Però Gucci e Ferragamo li avrei coinvolti. Poi erano altri brand, che ne so, c'era quell'altro bellino, faceva tutti i foulard, che non mi ricordo, in via Tornabuoni, che era Pucci, Emilio Pucci. Quindi ci sono, cioè, la moda è nata a Firenze, la moda è stata caratterizzata soprattutto nel lusso a Firenze. E perché non coinvolgerle? Te, io, Ferragamo, tra l'altro, sono tifosissimi della Fiorentina, lo sai te? Ferruccio, la famiglia Ferragamo andavano anche allo stadio spesso. Gucciolo non so da che in mano, capito? Questa è più materia della Chiara Andrea Bevilacqua, però esatto. Gucci una maglietta della Fiorentina gliela farei fare, bella con tutte le G, visto il marchio loro, sarebbe figa, no?
3: Si lamentava degli spaghetti e poi la fai fare a Gucci.
6: Ma certo, a me quei fusilli, era fusilli, non era spaghetti, dai. Dai,
3: ok,
6: galassi.
3: Il messaggio di Andrea era la sua squadra, un po' lunga, però ti chiede se lotterebbe per l'Europa. Via Dodò, Ken, sì. Fortini, no, Pongracic, no. Mandragora e De Gea, ti faccio un sud e dentro Zappa e Nuno Tavares, Dragusin, Mangala, Coleoscio, Lang e Embolo per l'attacco.
6: Sì, alle entrate mi garbano, sulle uscite qualcuno glielo terrei di quelli che lui manderebbe via, te lo dico molto onestamente, anche se hai due obiettivi e basta stagionali che sono Coppa Italia e rilancio in campionato, però io qualcuno di quelli che lui manderebbe via lo terrei.
3: Poi Berna fa una proposta, secondo me è carina. Vorrei vedere fuori dallo stadio nuovo le statue dei giocatori simbolo, come avviene per esempio lo Staples Center di Los Angeles per i Lakers, con le leggende viola. E poi chiede dov'è finita quella di cartone del Bati.
6: Questa è una domanda che avrebbe fatta ragazzi alla Curva Fiesole. Sì, mi piace, come io rifarei un museo della Fiorentina all'interno dello stadio nuovo. Io proposi due musei, quello della Fiorentina istituzionale, con la storia, 100 anni della Fiorentina, ma anche un museo del tifo, perché noi siamo quella curva che ha regalato le coreografie più belle, che ha inventato quasi le coreografie nel mondo. Cioè, la curva Fiesole è stata di ispirazione per tante altre curve a livello mondiale, il Borussia Dortmund piuttosto che tante società tedesche, spagnole, cioè, o francesi.
3: Il muro giallo si è ispirato ai tifosi della Fiorentina,
6: però, le prime coreografie della Fiorentina risalgono agli anni 90. Cioè, quella di Firenze, quella che fecero tutta la Firenze, ti ricordi? Era 91, 92. Quella, te la ricordi cosa dico? Lo scalare di Firenze.
3: Era per la partita di Baggio.
6: Baggio, Baggio fu venduto nel 91. Sì, 90-91. Quanto ci scommetti?
3: No, oh, non tanto.
6: Sara, ci sei te testimone.
3: No, non ci scommetto.
6: Scommetti
3: tanto.
6: Con me. Un
3: però essendo
6: in
3: io,
6: locale
3: cioè,
6: noto,
3: considerando il 92-93, siamo andati in Serie B.
6: Poi a Torino la Juve c'era Baggio nel 91.
3: Non può essere il 90.
6: La coreografia era quella lì.
3: Sì, però la partita è in effetti 90-91.
6: Oh,
3: sì.
6: Oh, Sara, ma lo sa che sono vergine ascendente? Vergine o galassi o no? Non lo capisce. Quindi hai perso una porzione.

0: Poi sì, andiamo avanti con altri due vocali. Sì, io tra voi io non ne posso veramente più, 10 minuti.
1: Sappiatelo.
2: Buon pomeriggio Costantino e Giacomo, ragazzi. Ah. Io volevo solamente un'opinione da voi. Cosa ne pensate del terzino Begali al posto di Dodò? Allora, a me all'inizio non diceva granché. Poi io ho dato un occhio di riguardo. A me sembra un gran bel giocatore, sì. Tecnicamente forte, bella corsa, veloce.
0: Io mi olpi, però.
2: Io penso che una scommessa si possa fare e non penso che abbia costi così esagerati.
3: Fino Gio Antonioni, vabbè, come giocatore non si so che c'è, però che ha un carattere particolare. Gli tiro con un tello e si dovette andare a Losanna e io soltanto male lui, però lui non aveva capito, che purtroppo ormai era a fine carriera. Con Cecchigori comunque a un certo punto ci le tiro più estremici e andò via. Con della Valle uguale e con commisso uguale, quindi diciamo ha un carattere particolare di grande Antonio, si può dire, non può essere sempre colpa degli altri e si fa mal, come detto, mal consigliare spesso. Comunque ripeto, sono convinto alla fine ci va, perché è una persona intelligente e buona e quindi secondo me non mancherà il centenario.
1: Ma quello è l'interessante, poi ognuno è fatto a modo suo, anch'io sono a momenti intrattabile, a momenti scorbutico, a momenti sono amabile, sono adorabile, vero Giacomo?
0: L'amico che ci chiedeva di Begali,
1: si torna lì, gli dai Verona, sei in Verona. Io poi se c'è dei prospetti interessanti può andare, cioè, tanto gli ha due terzini destri, è uno può che sia Begali, dai Verona costa poco e va a fantullo.
0: Come si chiama, scusa?
1: Begali,
0: come la tigre,
1: sì, la Begali.
0: Begali.
1: Ah, Begali. Non hanno più nomi umani questi calciatori di oggi. Ma Regini era Maregini,
0: vabbè, perché è italiano. Begali non è italiano, e quindi sarebbe strano. Certo, se dici Coleoscio è italiano, però ho capito, vabbè, c'è 65 nazionalità,
1: sì, della terza generazione.
0: Quando hanno avuto carta bianca hanno fatto più danni alla grandine, Prada e Ferrari, ti dice Marcello.
1: Vabbè, però sei arrivato sesto e in semifinale
0: e quindicesimo. Poi tutti dicono che Paratici abbia pieni poteri. Ho fatto una visura camerale, il bastone di comando con potere di firma sono commisso, l'amministratore delegato e Ferrari. Al signora commisso solo semplice consigliere senza alcun potere. Prada invece compariva nella visura camerale con ampi poteri. Paratici perché no? Ferrari è il boss.
1: Sì, vabbè, è questione burocratica. Le firme l'ha sempre avute Mencucci in passato insieme ad Andrea della Valle piuttosto che, e così è il modus operandi. Andy, Joseph e Ferrari e Mark Stefano, presumo sarà.
0: Che salutiamo.
1: Sì, che salutiamo.
0: Al grande Costantino chiedi se conosce questi giovani argentini: Santiago Fernandez, difensore centrale 21 anni, Tobias Andrada, centrocampista 19 anni, e Milton Delgado, mediano di 21 anni. Se non li conosce, lo declasso al rango di sottocuoco, di amici miei.
1: No, questo guadagno un sottocuoco?
0: Ecco.
1: No, lì c'è il mio socio, compare, amico Lorenzo De Santis, che trascorre 6-7 mesi l'anno in Argentina ed è un'enciclopedia vivente. Ecco, quello è una risorsa che io per le società lo coinvolgerei. Tipo, Desa, vieni un attimo alla Fiorentina, mi dici Santiago come si chiama, che roba è? Lui ti sa di vita, morte e miracoli, o ha contatti laggiù che ti fanno tutte le relazioni appropriate.
0: Bene. E
1: rimane nel concetto, mi circondo di quelli più bravi di me.
0: Poi Gianmarco chiede vendere, fast, ecco cosa hanno detto i commissi al Dinamico 2, altro che rafforzare la viola, Yankee go home, Gianmarco Rapprato del CAV. Poi cap. Max la gente dice c'è anche il Costa sull'albero stasera, mi sa. Ciao da Max la gente.
1: Quale albero?
0: È quello in cui si fumavano le canne, la scimmia e la lucertola, secondo me.
1: Ora ci ho collegato.
0: Però, sì. Ma il Costa dove sgrana UFO domani per San Giovanni? Mitico Guarda Costa, domani. Ti chiede Alla.
1: Ma domani
0: Alex.
1: Dovrei vedere lì i fuochi a UFO. Ogni anno mi invitano. Lì il comitato. Dove? È sotto su Lungani c'è l'orchestra, un anno c'è la banda della polizia, un anno la banda dell'aeronautica, fanno lo spettacolo musicale. Poi alle 22 spengono le luci su Lungagne e ti vedi lo spettacolo a sedere a una certa età. Poi sai, noi personaggi, noi uomini della society del football, salutiamo a proposito di society del football il nostro amico Francesco Ferruzzi, che era sdegnato alla radio che ci ascoltava.
0: Bene. Poi Costa un sottococo guadagna meno di un cuoco, come se fosse il pentolone, ma il Costa ci va. Sergio ci dice era il 6 aprile 91, Baggio, essere, sì.

0: ci si può stare, no?
1: Sì, sì, mi trovo d'accordo.
2: Buonasera Giovanni da Campi, con lo schifo che si è fatto quest'anno sì. dovrebbe regalarci non solo la maglia di Gucci anche. Ma anche una borsa per uno almeno a quelli hanno fatto l'abbonamento.
1: Oddio, sembra un po'. No, però bello il messaggio di prima. Quando i direttori di banca erano i veri direttori di banca. Andavi lì, Angelino, e mi serve 10 milioni. Vieni, tieni. Di vecchie lire, si parla di lire.
3: Certo.
1: Era il numero uno. Poi Morino soffriva, mi chiama Costa, devi rientrare. Però era il numero uno per distacco, Angelino Volpini. Numero uno per distacco. Di San Godenzo, tra l'altro, andò una volta a trovare, si fece una mangiata da lui strepitosa. Grande Angelino, ti ho risentito con tanto piacere.
3: Salutiamo e sì, no, chiudo semplicemente su Goodmunson, che non mi sembra l'esempio di Cone, cioè l'abbiamo aspettato per 3 anni, abbiamo perso 3 anni sui Cone, quindi
1: però se
3: mi dicesse abbiamo aspettato 3 anni un però giocatore sposo, poi è esploso,
1: però sposo l'idea dell'amico perché comunque è un
3: allora
1: investimento
3: bastonai,
1: e il talento ci ha dimostrato che la qualità l'avrebbe.
3: Ma dove?
1: A Genova.
3: Ok, dice 3 anni fa, sì, l'ha dimostrato. Guarda, io ho una mia a calcetto, fa degli stop incredibili. E che poi nel calcio non basta solo avere delle qualità, tipo saper stoppare, palleggiare.
1: Mi fido.
3: Ci vuole anche.
1: Però ha ragione, si è aspettati con lei perdendo tempo.
3: E se perso tempo, smettiamo di perdere.
1: Se no fa un bagno di sangue. Se arriva l'offerta congrua, stai tranquillo e paratici lo ribacchetta. Se no, diamogli un'opportunità.
3: Oppure no.
1: Oppure no.
3: Fare gli applausi.
1: Come dice Saulo, in partenza.
3: E trovare Simia
1: Cosa. Giacomo, è stato come sempre un enorme piacere.
3: Tutto tuo.
1: Ora raccoglieremo le piante che abbiamo
3: coltivato in queste 2 ore. Va bene, proseguono le dirette di Radio Firenze Viola.
1: Per l'acquisto venite sotto la sede, io vi faccio trovare.
3: Certo. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, no, che ci ha messo anche la canzoncina
1: di Carletto
3: che ringraziamo e salutiamo anche lui. Questo ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, anche
1: ciao.

0: Guardala.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. L'ondata di calore continua a interessare Firenze e tutta la Toscana con temperature elevate e condizioni di forte disagio bioclimatico. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice rosso per oggi e per le giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, mantenendo il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Le previsioni indicano condizioni di forte caldo. La temperatura percepita massima per oggi è stata di 38 gradi, 36 gradi previsti per domani e 37 giovedì, mentre nelle ore più calde della giornata le temperature potranno raggiungere i 36 gradi anche nelle due giornate prossime. Le temperature restano molto elevate anche in città, con la temperatura che alle 9:15 di oggi alla stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto i 32,4 gradi, mentre al giardino di Boboli registrava 31,8 gradi. Rissa violenta nella notte a Campi Bisenzio, nei pressi di un circolo culturale cinese in zona Capalle. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno una rissa ha visto coinvolte persone diverse. Un'aggressione, fa sapere l'arma, che ha portato al ferimento di 5 persone. I feriti hanno riportato ferite da armi da taglio.

0: Giglio e altre verosimilmente compatibili con armi ad aria compressa. 3 dei feriti sono stati portati a Careggi in codice rosso e versano in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Altre 2 persone invece in ospedale in codice giallo, indagini in corso da parte dei carabinieri. Qualcuno ha dato fuoco al leccio di Belmonte, secolare albero di Bagno a Ripoli. A denunciare i fatti il sindaco ripolese Francesco Pignotti, che ha scritto: vedendo queste immagini faccio fatica anche a scrivere. Qualcuno ha dato fuoco al leccio di Belmonte, l'albero secolare più antico del nostro territorio, con oltre 600 anni di vita. Troppa la rabbia per un fatto che mi lascia senza parole, un oltraggio, uno sfregio spudorato a tutta la comunità, un pezzo della nostra storia, un vero e proprio monumento. Continua il sindaco: mentre stavamo lavorando per rendere pubblico il lembo di terra su cui affonda le radici, oggi di proprietà della misericordia, per farlo riscoprire alle nuove generazioni che hanno potuto vederlo da vicino, ammirarlo solo adesso dopo tanti anni in cui era precluso l'accesso, tocca assistere a questo scempio. Mi viene da piangere a vedere queste immagini, perché un albero secolare non brucia da solo, di notte, lontano da tutto. Provo a immaginare cosa può essere scattato, cosa può portare la volontà di distruggere un patrimonio di tutti così inestimabile, ha concluso il sindaco. Cooperazione internazionale sulle strade di Firenze tra la polizia italiana e quella albanese per la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati. Si rinnova anche in quest'estate 2026, grazie ad accordi internazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il programma che da qualche anno prevede in questo periodo servizi congiunti in Italia con operatori di polizia provenienti da altri stati per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati. Questa mattina il questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, ha ricevuto e dato il benvenuto a 2 operatori della polizia albanese che da qualche giorno svolgono il loro servizio unitario agli agenti delle volante di Via Zara per le piazze e le vie del centro storico fiorentino a bordo della tranvia in occasione dei servizi di ordine pubblico in programma nel capoluogo toscano. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Quasi ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
6: Grazie mille a Sara Mastro Simone dall'altra parte del vetro. Parte così perché è un bellissimo regalo, un po' di reggae per iniziare questa nuova trasmissione. Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi per questa diretta extra dalle 19 alle 20 per parlare appunto di quello che è quasi ufficiale, perché un po' vuol dire tutto o nulla, una categoria dello spirito, ovvero tutti quei colpi che rimangono in canna, magari che rimangono nell'etere del mercato. Questo perché? Perché adesso siamo in una fase del mercato che ci fa anche sognare e che ci fa capire insomma che ci sono tanti nomi. Addirittura sentivo prima nelle trasmissioni precedenti qualcuno aveva tenuto già il conto dei nomi associati alla Fiorentina, dovrebbero essere circa 78. Io do un bacino in fronte a chi si è segnato tutti i nomi e spero di arrivare a 200. Appunto, ripartiamo qui con la diretta di Radio Firenze Viola con Sara Mastro Simone dall'altra parte del vetro, con il reg che sarà un po' il leitmotiv di quest'ora, con il 348-7513-933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, e con un numero per chiamarci, lo 055-77-111-71 per appunto chiamarci in diretta, e con le ultime novità di mercato che ci dicono che la Fiorentina sta cercando un esterno. Ma quale esterno? Possiamo fare un identikit, dovrebbe essere un under 25 più o meno, perché i nomi sono quelli. C'è Cancellieri, c'è anche Coleoscio come nome, c'è anche un nuovo nome fatto nella giornata di oggi. Ci stiamo informando anche sulla possibilità che Joan Bakayoko sia un obiettivo della Fiorentina, lo ha detto Lorenzo De Santis alle di radio. È un calciatore classe 2003 che, insomma, personalmente conosco non benissimo, insomma, è un giocatore che ha fatto parte anche della nazionale belga ad Euro 2024, che non fa parte in questo momento della spedizione della squadra guidata da Rudy Garcia. È un calciatore che in questo momento, appunto, a Red Bull Lipsia ha dei problemi, anche perché si deve fare deve giocarsi il posto con due giocatori che sono giocatori piuttosto complicati, perché sono Diomandé da una parte e appunto anche Antonio Nusa dall'altra. Allora, tutto questo perché ero un po' distratto, perché arrivano novità anche che riguardano il mercato, ce le racconta Niccolò Ceccarini, che non stiamo a richiamare perché ha fatto una trasmissione in precedenza dalle 16 alle 17, ma sostanzialmente ci dice qualcosa che era già nell'aria. La Fiorentina, oltre a Baroni del Tagere, ci hanno insegnato a pronunciarlo così, ha messo nel mirino anche due giocatori del Boca, Aranda e Ceballos, o Ceballos, qualcuno mi correggerà per la pronuncia. Quindi la Fiorentina prova a far spesa anche in Argentina. Su Aranda avevamo anche parlato nei giorni scorsi, un calciatore, un centrocampista classe 2007, qui vado a memoria, magari mi sbaglio, che può partire dal Boca Juniors per una cifra attorno ai 7-8 milioni. Su invece Ceballos, un calciatore che in questo momento non avevamo messo nel mirino, comunque nell'elenco dei calciatori che la Fiorentina sta puntando, calciatore argentino, attaccante del Boca Juniors, classe 2002, ovviamente non vado a memoria ma mi sto informando con i nostri mezzi. Quindi 24 anni per un attaccante come Ceballos, che quindi entra nel roster. Siamo a 79 probabilmente. Ci potrebbe essere un bellissimo, o un campanaccio, cioè, poi per le prossime puntate ci attrezziamo di un campanaccio che suoniamo tutte le volte presente nei peggiori locali del centro, quando si finisce un fusto di birra, sì, nei pub, quando si finisce un fusto di birra si suona un campanaccio. In questo caso si parla di un nome nuovo associato alla Fiorentina, e quindi in questo caso ci potrebbe essere un suono, un effetto sonoro, magari qualcuno ce lo manda, 3487513933, perché io, come qualcuno mi conosce già, mi sono già un po' stufato di parlare di mercato, e quindi vi butto lì anche un altro tema che riguarda la nostra quotidianità, perché non so stare a Mastro Simone come gestisce il caldo. Io, che sono un grande esteta e un grande, insomma, ho sempre detto che l'estate è maggiore dell'inverno per tante cose, soprattutto per il fatto che noi usciamo da qui e alle 8:30 c'è ancora il sole, nonostante le giornate da ieri si stiano già accorciando. Però sto soffrendo la canicola di Firenze, una delle città più calde in questo momento in Europa. In Europa non c'è solo Firenze che è in ginocchio, la Francia, leggevo addirittura 40 morti in Francia riconducibili a questa ondata di calore che dovrebbe durare ancora per giorni e giorni, quindi anche situazioni piuttosto serie. Vedevo che ad esempio il Louvre ha anticipato la chiusura per un problema legato alla temperatura, stessa cosa farà la Tour Eiffel nei prossimi giorni, quindi Parigi è stretta nella morsa del caldo. Nel chiedervi come state al 3487513933 vi chiedo un consiglio, facciamo uso privato di mezzo privato, un consiglio, magari anche un consiglio della nonna per combattere il caldo. Ad esempio, Sara, non so se sai che per le persone che non possiedono purtroppo un condizionatore, che magari lo possiedono e non fa benissimo, perché magari ci sono dei condizionatori che non fanno al meglio, ci sono questi nuovi ventilatori, quelle specie di colonne, quelle colonne a ventilatore, e ho scoperto che siccome anche loro non è che diano tantissimo refrigerio, comunque una botta di circolazione di aria sì, ma se l'aria rimane pesante, quella è che se metti una bottiglia d'acqua davanti a queste colonnine, questi pinguini, qualcuno li chiama pinguini, questi mini ventilatori verticali, con l'effetto dell'acqua ghiaccia davanti a questo condizionatore, mini condizionatore portabile, ci può essere anche un effetto refrigerio in più. Ma chiediamo anche a voi al 3487513933 i vostri consigli. Ringrazio Stefano da Sassuolo, che è un fumettiere, quindi ha già due cose che mi piacciono tantissimo, appunto venire da Sassuolo ed essere un fumettiere, che ci scrive, insomma, che è un one man show per me, ma io chiedo anche e soprattutto il vostro aiuto e la vostra mano per i messaggi, 348 751 3933, per i messaggi testuali o audio, mentre lo 055 77 111 71 è il numero da fare se volete parlare con me di mercato. Vi ho buttato lì qualche nome, parlavamo anche e soprattutto del nuovo nome da associare alla Fiorentina, che è quello di Bakayoko, e parlavamo anche degli altri profili. Ora facciamo un po' il punto in maniera più completa, perché insomma anche oggi il nostro Niccolò Santi ha lavorato anche sulla pista che riguarda Cancellieri, giocatore della Lazio in scadenza a giugno 2027, che potrebbe rientrare anche nell'orbita fiorentina. Secondo quello che scrive Niccolò Santi, una cifra che può accontentare la Lazio con un calciatore in scadenza potrebbe essere quella di 9-10 milioni. Occhio alle insidie greche, scrive Niccolò Santi, perché il giocatore piace anche all'Olympiacos. Allora, aiutatemi un po' a fare il punto su tutti gli esterni. Ci mettiamo sicuramente con Leoscio, poi ci mettiamo Bakayoko, ci mettiamo Cancellieri, ci mettiamo Volpato, perché no, ci mettiamo Laurenté. Chi vi convince di più? 348 75 13 933. Perché, per come, chi non vi convince? Se volete dare un veto su un acquisto e mi dite no, guardate, ho guardato tutte le partite dell'Ipsia, Bakayoko è già bollito e quindi non prendiamolo, io ascolto tutti i vostri pareri. 348 75 13 933. Ricordando che siamo anche in pieno svolgimento di Portogallo-Uzbekistan, e il Portogallo è già in vantaggio e ha segnato ovviamente Cristiano Ronaldo, e questo è una delle tante scommesse che rimarranno nell'aereo, perché io ho proprio pensato che questa fosse una partita per Cristiano Ronaldo. Ne parlavamo anche prima con Tommaso Loreto. 1-0 Portogallo contro l'Uzbekistan, al sesto minuto Cristiano Ronaldo a segno per il suo primo gol ai mondiali, quindi dopo Messi, che ieri è diventato il leader all time per quanto riguarda le segnature al mondiale con 18 reti, dopo Mbappé che è arrivato a 16 con la doppietta di ieri, dopo Erling Braut Haaland, 4 gol nelle prime due partite della sua vita ai mondiali, arriva anche CR7 con un centro che ai mondiali su azione, perché credo l'abbia segnato su azione, mancava da più di 10 partite. Benissimo, quindi questa è la reference anche legata a quello che succede dall'altra parte dell'oceano. Per parlare di mercato e non solo, ho il piacere di avere in collegamento Giulio Tedeschi, uno che il mercato lo conosce molto bene. Ciao Giulio.
7: Ciao ragazzi, piacere di ritrovarvi.
6: Te aspettavi il gol di Ronaldo subito?
7: Ma non me lo aspettavo, ma insomma devo dire, era, immagino, bancato abbastanza facilmente. Sì. Uno che sa come si segna, quindi
6: guarda, io ci pensavo in questi giorni, il mio feed Instagram non solo è stato bombardato da tutto quello che riguardava Messi, Mbappé, e io immaginavo proprio Ronaldo a casa sua che faceva spugna di tutto questo e voleva solo entrare in campo e segnare quanti più gol possibili. Ti riporto anche sul mercato, però, perché ti abbiamo chiamato anche per chiederti qualche parere sul mercato. Lo conosci Johan Bakayoko, classe 2003 belga del Red Bull Lipsia?
7: Sì, devo dire è un profilo, infatti hai fatto un nome non a caso, perché è una suggestione che ovviamente c'è in queste ultime ore accostata alla Fiorentina. È chiaro che è un'ala, devo dire, si è disimpegnato bene come alla destra, ed è certamente un profilo che a mio avviso va monitorato, perché visto la guida tecnica della Viola con Fabio Grosso sarebbe perfetto come discorso da 4-3-3. È chiaro che viene da una stagione non positivissima in Bundes, perché ha fatto secondo me una prima parte molto buona, poi ha trovato meno spazio, alla fine è arrivato che giocava e non giocava, ed ecco perché però un momento di crisi da parte di un giocatore apre delle opportunità per altre situazioni, come può essere la Fiorentina. Parliamo di un giocatore che credo intorno ai 20 milioni di euro si può portare a casa, non proprio una cifra bassa, ma visto il mercato 2026 devo dire in linea, ahimè, con quelle che sono delle richieste per dei giocatori di questo tipo.
6: Sì, sì, ci sono proprio gli scaglioni, no? La Fiorentina più o meno si ferma anche a un gradino prima, quando già c'è una valutazione di 15 milioni, fa difficoltà ad arrivare a quella cifra, con 20 milioni diventa abbastanza proibitivo, detto che poi lui, inteso come Bakayoko, passa dal PSV al Red Bull Lipsia per 22 milioni di euro l'anno scorso. Ne hai parlato anche tu, prima parte bene, poi ha avuto un problema che aveva due nomi, uno è Antonio Nuse e l'altro è Yann Diomandé, che insomma lo stiamo vedendo, li stiamo vedendo anche ai mondiali, sono difficili da togliere dal campo, quindi anche per questo giocatore che era molto cercato anche quando era più giovane sta avendo delle difficoltà. Per quanto riguarda invece gli altri nomi, la Fiorentina cerca un esterno. Stavamo giocando e contando così col pallottoliere quanti nomi sono stati accostati alla Fiorentina. Te ne faccio alcuni: c'è Coleoscio, c'è Noah Lang che sembra in uscita da Napoli, detto che poi insomma Allegri potrebbe utilizzarlo di più e meglio rispetto a quanto ha fatto Conte. C'è anche Matteo Cancellieri che sembra in uscita a sua volta, ma dalla Lazio.
7: Sì, ma su quello che hai nominato sono tutti dei nomi teoricamente validi. Mi pare che Coleoscio, anche per un discorso, se vogliamo, di valutazione economica, perché dovrebbe attestarsi intorno ai 10-11 milioni più bonus, quindi con un discorso, ovviamente lui rientra dal prestito al Paris FC, ma ovviamente le formalità le devi andare ad espletare col Burnley per chiudere questa operazione. È un giocatore che lì chiuso ovviamente adesso potrebbe essere necessità virtù, la situazione giusta, l'equilibrio giusto. Gli altri nomi che hai fatto magari ad oggi li vedo un po' più forse indietro. Ciò che vedo e che secondo me è la, spostandoci qualche metro più dietro, più centrali, è la giusta chiave di lettura di quello che potrebbe essere il mercato di Grosso, potrebbe essere Torsbet, perché è, ecco, un obiettivo che secondo me la Fiorentina in mediana dovrebbe avere, ma è come valutazioni, proprio per quello che dicevi tu, intorno ai 15 milioni di euro c'è. Il giocatore sicuramente sarebbe ben felice di abbracciare Grosso, e chiaramente bisogna poi trovare l'accordo, però potrebbe essere quel tipo di giocatore di questa Fiorentina qui.
6: Intanto c'è il 2-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan, si mette male per la nazionale di Fabio Cannavaro dopo 18 minuti, dopo il gol di Cristiano Ronaldo al sesto è arrivato al 18esimo il raddoppio del Portogallo con Nuno Mendes, che quindi porta sul doppio vantaggio i lusitani. Sì, parlavamo appunto dei profili da Fiorentina. Io ti chiedo anche da operatore di mercato, visto che qui si parla anche di un cambio di paradigma e non è facile poi spiegare non solo ai giornalisti e ai miei colleghi, ma anche a una piazza particolare come quella di Firenze, che la dimensione presente di Firenze e della Fiorentina è un po' diversa rispetto alle aspettative e a come ci si pensa grandi, anche per tutta la storia legata a questa squadra. Ecco, ti chiedo, secondo te Paratici fa bene a puntare su un cambio di paradigma, per l'appunto? Lui dice, ce l'ha spiegato in conferenza stampa giovedì scorso, che sarà molto importante lo scouting, che in questo momento è difficile aggredire calciatori che sono scoperti da altri club, non solo per la Fiorentina ma penso anche per tutte le squadre di Serie A. Il riferimento va all'Inghilterra, che conosci bene. Insomma, dobbiamo abituarci a un ridimensionamento delle aspettative sul mercato?
7: Ma purtroppo questo secondo me è una è un quadro dipinto abbastanza realistico, ecco, del realismo, diciamo, perché la corrente è quella. Quando ho incominciato e vivevo appunto a Londra, ricordo che si utilizzavano i club inglesi, poi i londinesi facevano a gara chi si accaparrava prima il giocatore trovato su piattaforme di scouting, quando ancora magari noi forse arrancavamo ancora proprio con questo tipo di meccanismo. C'erano dei club, lo ricorderete, immagino siamo tutti appassionati di Football Manager, quel gioco manageriale. Quel gioco manageriale lì veniva utilizzato prima delle attuali piattaforme come possono essere Six, Wyscout, Instat, era un precursore, e c'erano club anche in Italia che lo utilizzavano per fare scouting, Ecco, l'Inghilterra adesso sta raccogliendo dei frutti di un sistema virtuoso cominciato ormai dal 92 nei fatti, da quando hanno cambiato una denominazione chiamandosi Premier League e da quando poi nei fatti la Thatcher ha messo gli hooligans a fare a botte sì ma fuori dagli stadi. Questo ha portato stadi privati, introiti pazzeschi, un prodotto che si vende più dei club stessi, la Premier vende più dei club. In Italia pensare che la FIGC venda, la federazione venda più dell'Inter o del Milan o della Juventus e ad oggi è ancora utopico, perché il prodotto calcio italiano non è credibile come quello inglese agli occhi del fruitore internazionale. Quindi è chiaro che queste dinamiche qui poi ci comportano una competitività sul mercato ridotta, perché abbiamo meno soldi dagli stadi, meno soldi dai diritti televisivi, meno giocatori, che poi ovviamente c'è il discorso anche campo, nel quale non entro, ma lo diciamo sempre ed è ahimè verissimo, il discorso del creare delle risorse, degli asset. I club hanno nei giocatori degli asset per poi fare movimenti di mercato. Se si prende il giocatore esperto, navigato, che è ai margini dai campionati inglesi ad esempio, rispetto a prendere un giocatore e avere il coraggio, come fanno quei campionati che vengono chiamati le Development League, no? Come il Belgio, l'Olanda, che lanciano giovani 18, 19, 20 anni già titolari nelle loro squadre che vanno a vincere i campionati e vanno a giocare la Champions. È chiaro che abbiamo questo tipo di difficoltà cronica, quindi sì, c'è da aspettarsi un ridimensionamento della Fiorentina, perché in realtà è un ridimensionamento del mercato italiano che è in atto da anni. Non a caso le elezioni del nuovo presidente federale sono arrivate a seguito dell'ennesimo scossone, sono tanti anni, troppi, dove purtroppo, ahimè, ecco, dobbiamo sentirci in radio per aggiornarci sul gol che ha fatto il Portogallo, ma a noi poco ci interessa nei fatti, in quanto italiani.
6: Sì, guarda, sto soffrendo come tutti, penso io ancora di più, perché ho veramente un legame forte con soprattutto questa competizione, che poi è quella da cui nasce un po' la passione di tutti, non so se anche la tua, insomma, per i mondiali.
7: È così, purtroppo poi d'altronde lasciando stare le alterne fortune, ma è veramente, questo lo sapete, ne parlavi proprio tu prima dei social che stanno veicolando il messaggio e veicolano messaggi di tutti i generi. Uno di questi che ormai è molto dibattuto in questi giorni è proprio il fatto che ragazzini adesso di 10-12 anni e che arriveranno, ahimè, ai 14-15-16 anni ci arrivano senza aver mai visto l'Italia, che è la seconda ad oggi nazione al mondo per numero di competizioni mondiali vinte, mai partecipare a questo campionato. Quindi insomma è tutto, poi anche lì è un movimento che un pochettino ci muore, quindi è chiaro che dobbiamo aspettarci degli anni di crescita, bisogna avere coraggio, le società lo vogliono fare, la federazione prova a sostenere, cioè c'è bisogno di cambiare, perché è chiaro, l'ha fatto la Germania quando ha fallito anni fa con il loro sistema, hanno rifondato e hanno creato un settore e un movimento nuovamente virtuoso, verde, florido. Le società hanno adesso nuovamente competitività sul mercato, e lo sta facendo la Francia che recupera terreno, e l'Inghilterra e la Spagna ci stanno ormai, ci staccano.
6: Sì, senza dubbio. Giulio, al di là di questo, del fatto che siamo sempre un po' più indietro, questi mondiali, questi primi 12-13 giorni dei mondiali, anche da operatore di mercato, hanno fatto cambiare qualche prospettiva di carriera? Hai segnato qualche nome, ce lo puoi dire?
7: Ma sicuramente questa competizione è capace di spostare in avanti degli equilibri di giocatori che sono passati magari sotto traccia, soprattutto penso a quelli che sono nei campionati minori o in nazioni di nazionalità meno seguite, meno sotto i radar. Quindi è chiaro che prendere una competizione di queste, giocarla in un certo modo, farsi notare ai tutti gli occhi del mondo, da tutte le parti del mondo che ti guardano, e quindi è normale che incide tantissimo. Si dice che un giocatore che fa un'operazione che fa un mondiale fatto alla grande può avere un incremento anche superiore al 25% del suo cartellino in meno di un mese di competizione, quindi immaginatevi che cosa può significare. È chiaro che in questo club spesso, non a caso, quando ci sono i mondiali cercano di concludere operazioni prima per evitare di veder schizzare il costo del cartellino, o viceversa, se sono quelli che devono vendere, ben volentieri cercano di aspettare, perché magari se pensano che possa poi questo ingenerare un incremento nel prezzo. Questo succede a tutti i livelli, quindi il mondiale è decisamente impattante, ed ecco perché poi, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, è normale che per noi italiani questo, anche questo, è un elemento ulteriore di negatività. Abbiamo diversi giocatori che giocano in Italia in questo mondiale, però è chiaro che insomma, non vedere la nostra nazionale, non vedere i nostri ragazzi, non fa soltanto dispiacere da un punto di vista personale per noi tutti, ma da un punto di vista sportivo le quotazioni dei nostri giocatori vanno giù.
6: Sì, proprio su questo, guarda, diciamo, non chiamiamole sole, ma qualche abbaglio mondiale te lo ricordi? Io mi ricordo, ad esempio, sono andato a controllare Elhadji Diouf, attaccante del Senegal, che poi dopo il 2002, dopo l'ottimo mondiale fatto dal Senegal, passò al Liverpool, non fece benissimo, poi fece un'onestissima carriera, un signor attaccante, però in quel mese in Corea e Giappone sembrava veramente veramente forte. Penso a Forlan, che è stato un attaccante fortissimo, però sembrava già sul viale del tramonto nel 2010, poi fa un grande mondiale con l'Uruguay, l'Inter lo prende e anche lì ha delle difficoltà. Ti viene in mente qualcuno?
7: Io sì, se pensiamo, vogliamo prendere il capocannoniere di Brasile 2014, che è James Rodriguez della Colombia.
6: Sì, sì, sì.
7: Se vogliamo, insomma, acquistato poi Real, l'ho preso, se non sbaglio, sugli 80-90 milioni di euro, fa un ottimo primo anno, tutto fantastico, e poi è stato invece un costante declino di questo giocatore, è andato sempre poi magari prestito, panchine, non giocava, insomma, da lì è andato da Real, se vi ricordate l'Everton, il Qatar, la Grecia, il Brasile, un altro era il russo Golovin, pure mi ricordo che pagato moltissimo dal Monaco, che fece una sessione di mercato dove ci furono aste a più non posso, e poi però non ha rispecchiato di quello che si era visto in quel periodo estivo, che sembrava ovviamente un giocatore fenomenale. Quindi sì, ci sono queste dinamiche. È chiaro che sia così, anche perché poi si creano, se pensiamo anche alla nostra ultima Italia medagliata con l'oro, che ha vinto il mondiale nel 2006, fu un po' l'anno dove un po' tutti si crea quell'alchimia, dove si raggiunge l'apice grosso che tutti noi ci ricordiamo.
6: Sì.
7: E fece quell'anno bellissimo, lo prese l'Inter, però non riuscì poi a ripetersi, insomma, a grandi livelli, quando invece al Palermo mostrò delle cose fenomenali, e così via, insomma, ci sono queste dinamiche.
6: Sì, senza dubbio, non so se inserirlo tra i bluff mondiali, Fabio Grosso, però insomma. No, è che diciamo che anche lì, anche nel momento, diciamo, sembrava proprio un exploit di qualche partita, anche perché poi per il ruolo lui diventa protagonista con tre azioni: il rigore preso contro l'Australia, il gol fatto contro la Germania e il rigore finale contro la Francia, però insomma era l'uomo proprio della provvidenza di quel momento. Qualcuno mi scrive anche Sofyan Amrabat, sempre per rimanere in tema Fiorentina, al mondiale scorso fece un grande mondiale, poi andò al Manchester United e fece un po' più fatica, però in generale anche quel Marocco, che poi ha cambiato pelle, cambiato anche CT, aveva ad esempio anche Unai, che è un giocatore che si sta rilanciando adesso, che a me aveva proprio rapito gli occhi in quel mondiale, che ha avuto poi difficoltà tra Marsiglia, Grecia e non solo. Giulio, grazie mille per la tua disponibilità, buon lavoro e ci sentiamo presto.
7: È stato un piacere, ragazzi, alla prossima, grazie a voi.
6: Eh sì, davvero, il vecchio Sofyan Amrabat, un vecchio pallino di Alessandro Di Nardo. I vostri messaggi al 348-7513-933, chiamate 055-77-111-71, alle prime chiamate in regalo anche il pinguino tattico, non nucleare, ma il pinguino che serve anche a refrigerarvi. Vi ho chiesto anche, poi vi andiamo a leggere, un metodo per combattere l'arsura, il caldo opprimente di questi giorni, perché no anche per andare a giocare a pallone, perché sono un tipo estivo per l'appunto, però poi in campo si soffre molto la canicola. Spero non abbiate sofferto la prima mezz'ora di Quasi Ufficiale. piccolo break e ripartiamo anche con i vostri messaggi al 348 751 3933. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
8: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud è tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Oh,
1: guardala,
2: allora, guardala, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
9: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
10: Dario Baldi.
9: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: 19.34, quasi ufficiale, Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dagli studi impanciatichi, sarà Mastro Simone dall'altra parte del vetro, i vostri messaggi al 348-751-3933, le vostre chiamate allo 055-77-111-71. Giustamente Andrea ci ricorda un bluff mondiale, Marcio Santos, bella sola mondiale in salsa viola, lui brasiliano che... ci ricordiamo appunto nel mondiale del 94, poi passò da Firenze senza rubare l'occhio nella stagione 94-95, poi Ajax e poi il ritorno lesto e mesto soprattutto in Brasile, Atletico Mineiro, San Paolo, Santos, chi più ne ha più ne metta per un calciatore che sembrava un giocatore molto forte. Poi sappiamo, insomma, in questi giorni stiamo parlando anche della traiettoria particolare di Lucas Beltran, ci sono giocatori che matchano, come dico io, con l'Europa, e ci sono giocatori che non matchano con l'Europa, come quei siti di incontro a qualcuno cari. Poi gli altri messaggi. Francesco ci scrive a proposito degli esterni: dovranno essere Coleoscio, Baroni, Noah Lang e Solomon. Questo mi dà l'opportunità di ricordare l'ultima ora che vi abbiamo detto in apertura di questa fortunatissima trasmissione all'esordio, ovvero le due idee in casa Boca Juniors della Fiorentina. Ce le riferisce Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web e ovviamente voce inconfondibile della nostra emittente. La Fiorentina ha acceso i riflettori su due profili del Boca Juniors: il trequartista Thomas Aranda e l'esterno offensivo Ezequiel Ceballos. Ce le racconta brevemente Andrea Giannattasio in un articolo che trovate già online su firenzeviola.it. Aranda, classe 2007, quindi appena 19enne, è un trequartista mancino capace di agire anche da mezzala offensiva o da esterno sinistro. Questo il primo dei due. Mentre già posso dire, dico alla regia, che possiamo anche contattare l'uomo dietro le notizie, Niccolò Ceccarini, che ci ha dato l'ok perché vuole darci una specifica su questi due nomi. E poi c'è Ezequiel Ceballos, 24 anni, compiuti ad aprile, soprannominato Changuito. Oh, finalmente un apodo. È un'ala destra rapida e tecnica che può giocare su tutto il fronte offensivo. In prima squadra col Boca dal 2020 ha già superato le 140 presenze ufficiali con 18 reti e 17 assist con gli Zeneises. Questi due nomi che ha lanciato nell'aereo Niccolò Ceccarini, noi l'abbiamo lanciato, lui probabilmente ci ha già lanciato a quel paese. Chiediamo se è così o no allo stesso Niccolò Ceccarini, che abbiamo di nuovo in diretta, perché a noi un'ora di Ceccarini non ci basta. Ciao Nick.
10: Io mi sto venendo sul culo da solo ormai, mi sto antipatico da solo ormai, è una cosa vergognosa veramente.
6: Infatti,
10: buon pomeriggio ragazzi.
6: Ciao, prima o poi farai una trasmissione in cui Niccolò Ceccarini risponde alle domande di Niccolò Ceccarini, una meta trasmissione.
10: Questo potrebbe essere, e questo sarebbe però una roba da psicopatici, cioè francamente.
6: Sì, sì. Ma quindi Nick, te ci porti, come i Re Magi che portavano oro, incenso e mirra, te ci porti due giocatori del Boca Junior, quindi ne manca uno all'appello se fossero i doni dei Re Magi, però appunto ci raccontavi, l'abbiamo scritto anche su firenzevela.it, di come la Fiorentina abbia nel mirino due calciatori del Boca, giusto?
10: Allora, la Fiorentina sì, lavora su alcune situazioni, abbiamo già detto quella di Baroni, di Giovanni Baroni, che comunque è questo ragazzo del 2009, del Talleres, che sicuramente è un talento sul quale loro hanno posizionato la grande attenzione. Non so se questa operazione magari loro la faranno o meno, perché comunque c'hanno anche Federico Crosi, che è un altro giocatore sul quale la Fiorentina investe molto e che paradossalmente è un po' un doppione nel ruolo, no? Comunque sia un giocatore molto simile dal punto di vista delle caratteristiche. Aranda piace molto a Grosso, questo lo so per certo, e sai, il problema della Fiorentina col Boca Juniors è di altra natura. Dopo l'affare Valentini si sono molto raffreddati i rapporti, e questa cosa sicuramente complica tutto, perché questo non è che la Fiorentina prende due giocatori dal Boca. La Fiorentina ha visto questi due giocatori, che sono Aranda e Ceballos, uno diciamo centrocampista offensivo, l'altro è un'ala destra, sono due giocatori che piacciono, che però sanno benissimo di difficoltà estrema per poter iniziare una trattativa col Boca Juniors, per il semplice motivo che l'affare Valentini ha complicato tutto. Quando Valentini ha deciso di andare via, loro se la sono presa con Valentini e anche con la Fiorentina, per cui però giustamente va registrato che sono due giocatori nel taccuino dei dirigenti della Fiorentina, e come tali e dobbiamo riportarli. Poi se riuscirò più tardi vi dirò anche dove erano oggi i nostri dirigenti, perché li ho beccati, e quindi però voglio essere sicuro della conferma, e quindi io sono sempre preciso, e quindi ho bisogno di avere ulteriori elementi, ma insomma nel giro di un'oretta qualcosa dovrei riuscire a sapere, nel caso lo scoprirete su Firenze Viola, su Tutto Mercato Web.
6: Quindi Paratici non è in vacanza, questa è già una notizia.
10: Questo ve l'ha fatto credere a voi, sì.
6: Ah,
10: a
6: noi. La mossa Kansas City, come facevano in Slave in Patto
10: Perché
6: Criminale.
10: Se vedi la notizia ieri di Marco Conterio, no? Sul match analyst,
6: sì, certo,
10: il paio con appuntamenti che oggi lui aveva in Italia, quindi bravissimo, nel depistaggio credo sia un fuori classe assoluto, come del resto sia molto bravo anche nel fare il suo lavoro, però come vedete stanno cambiando le linee guida del mercato della Fiorentina, non si va più a cercare solamente giocatori che sono in Italia, ma si vanno anche a monitorare delle piste straniere, che poi tra tutti questi giocatori non è detto che la Fiorentina poi li prenda, però vedete si allarga a macchia d'olio il giro dei nomi, no? Oggi si parlava di Bakayoko dell'Ipsia, adesso...
6: Ecco, guarda, in un flash su di lui, su Joan Bakayoko, che ci dici? È fattibile?
10: Io ti dico che è un giocatore che costa tanti soldi,
6: sì?
10: 20 milioni di euro, e quindi non lo so se questa è un'operazione da Fiorentina o che la Fiorentina può fare, però sicuramente lo stanno seguendo, come stanno seguendo anche altri profili, quindi è tutto in movimento ora il mercato della Fiorentina. Loro stanno, secondo me, seminando per poi piazzare qualcosa non appena avranno l'opportunità di passare il 30 giugno, per cui io non mi aspetto grandi cose da qui al 30 giugno, ma mi aspetto, diciamo, una pianificazione a partire dal mese, cioè poi è chiaro posso chiudere anche delle operazioni prima, però dal punto di vista del bilancio, no, e dell'annuncio sono tutta roba da luglio in poi, secondo me, perché hanno bisogno ora di ridurre qualcosa, e se Beltran avesse già accettato il trasferimento a River Plate oggi saremmo sicuramente un pezzettino avanti, nulla di eccezionale, ma un pezzettino avanti, quindi è già qualcosa, vediamo se da quel giusto qualcosa poi matura qualcos'altro. Comunque bisogna stare in campana, sono 48 ore che stanno lavorando molto forte, quindi le ferie le fanno al lavoro, ecco.
6: Come te, Nick, grazie mille.
10: Grazie a voi, sono notizie, poi vi chiamo.
6: Ciao, grazie, ragazzi. Mille, l'uomo che è in campana, più della campana stessa, un uomo fatto a campana, Niccolò Ceccarini, ci ha dato gli aggiornamenti e ci ha dato anche una puntualizzazione sul nome di Bakayoko in chiave fiorentina, e ci ha parlato anche di un Paratici in stile, mi viene da dire, Kaiser-Sose, nei soliti sospetti. Possiamo farlo spoiler? L'ho fatto anche lo stesso Caparezza in una canzone, ovvero Kevin Spacey, che in quel caso faceva il super cattivo e super criminale che in un iconico colloquio con la polizia riesce a fregare tutti. È come Paratici, che dice a tutti sono in vacanza e poi lavora sotto traccia. Questo è l'ennesimo riferimento pop che non serviva assolutamente a niente. In questa trasmissione ci saranno però anche troppi. 3487513933 con l'infarinata di Niccolò Ceccarini. Aspetto i vostri messaggi. Claudio ci manda una foto di Fabio Grosso, assolutamente bella, fatta con l'IA, e è un bell'uomo anche Fabio Grosso, come a tanti persone, a tante persone la barba l'ha salvato un po', però insomma, comunque per me sarà sempre lui, sarà sempre l'uomo di quell'estate magica. Una discreta sola fu Mario Lacatouche, è certo, che ai mondiali del 90 stese con una doppietta all'Unione Sovietica, ce lo scrive Super Calva, e in effetti sì, il direttore Tommaso Loreto lo ricorda sempre, non con piacere. Sì, ci sono tanti altri giocatori, pensavo appunto a Diego Forlan, io James Rodriguez per la qualità e per comunque la tecnica che aveva non lo metterei tra le sole, certo il prezzo che l'ha pagato il Real Madrid è stato esoso anche per la qualità indiscussa del trequartista colombiano, che farà parte anche, cioè fa parte della spedizione ai mondiali della Colombia. È arrivato inevitabile, ineluttabile, doppietta di Cristiano Ronaldo al 39esimo, CR7 si ripete, intervallata la sua doppietta dal gol di Nuno Mendes. Il risultato in questo momento, quando siamo al 44esimo, recita 3 Portogallo, 0 Uzbekistan. I lusitani quindi si riprendono in un tempo e in qualche modo sotterrano anche una settimana mal contata di polemiche social e non solo. Non voglio dire che ve l'avevo detto, ma non era nemmeno difficile da pronosticare. Però ecco, io credo che abbia fatto incetta e abbia usato i galloni per riempire di benzina in questi giorni le sue gambe con i post che si sono letti anche su Instagram, e non solo. Sempre detto, aspettiamo a fare il funerale sportivo a un campione immenso come Cristiano Ronaldo, che quindi diventa il primo a segnare in 6 mondiali consecutivi. Questo ci dà anche una spunta uno spunto per fare un piccolo recap statistico di questi mondiali, perché ieri ho fatto anche un po' i compiti. Con la doppietta di Lionel Messi, l'argentino diventa il miglior marcatore all time della storia dei mondiali, ma ci sono alcuni giocatori che hanno una media pazzesca. Ad esempio c'è Fontaine, che gioca solo un mondiale con la Francia nel 58, ma riesce a segnare 13 gol, e questo è un record, cioè lui ha una media gol a partita per i mondiali di 2 punto qualcosa, quindi 13 gol in 6 partite, perdon, nel mondiale del 58 in Svezia, vinto poi dal Brasile. Questo perché poi insomma la classifica si sta un po' rimescolando con la doppietta di Mbappé, che arriva a 16 reti in 16 partite giocate ai mondiali. La media più incredibile ce l'ha Just Fontaine, a 13 gol in 6 gare del mondiale. Occhio che sta arrivando un vichingo abbastanza arrabbiato, che risponde al nome di Erling Braut Haaland. 4 gol nelle prime 2 partite ai mondiali, 2 gol nei suoi primi 2 tiri ai mondiali, quindi fa oggettivamente paura il norvegese. Fa paura anche la Norvegia ieri in campo, anche ieri l'Algeria. Questo mi serve anche per un gancio per tornare sul mondo Fiorentina, perché c'è stata anche un'indiscrezione delle ultime ore che riguardava un giocatore algerino, ovvero Belghali, calciatore che in questo momento è del Verona, ha fatto abbastanza bene in una stagione abbastanza tragica sportivamente parlando per l'Hellas, calciatore classe 2002, esterno basso a destra soprattutto, ha giocato titolare ieri contro la Giordania, vittoria della sua nazionale per 2-1, e è un calciatore nell'orbita fiorentina che deve sempre sistemare Dodò. Vi chiedo, visto che poi ci sono stati vari incroci recentemente in cui Belghali contro la Fiorentina ha fatto molto bene, se vi convince. Allora, io qui c'è da fare un ragionamento. Io, lo sapete, per chi ha la bontà e la pazienza di ascoltarmi, sono un dodoista della primissima ora, e sono convinto che, cioè, sostituire Dodò per prendere qualcuno che in questo momento, cioè, guardo la Serie A e non vedo terzini destri, molti terzini destri più forti di Dodò. Qualcuno mi direbbe di posare il fiasco, ma vi assicuro che dietro questi monitor di fiaschi non ce ne sono. Belghali è un calciatore non giovane, perché ha 24 anni, in fase ancora ascendente, che secondo me può far bene. Io so che alla fine, al di là del valore assoluto del calciatore, ci sono le questioni di contratto. Dodò è in scadenza a giugno 2027, quindi la storia d'amore credo sia in esaurimento, agli sgoccioli. Però ecco, secondo me qualcuno da queste parti potrebbe rimpiangere anche il buon vecchio Dodò. Fermi tutti, perché Sara, se mi dai un secondo ti faccio vedere anche la cosa, secondo me, per cui valsa la pena rimanere in diretta per tutto questo tempo, ovvero sto cercando nella pagina ufficiale del Ravenna le immagini, le prime immagini di Ronaldinho, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Ravenna. Ora non so se le appostate, sì, è proprio lui, è Ronaldinho, che in questo video che vediamo anche in modalità visual dal canale Instagram del Ravenna, si presenta con un pallone, vabbè, qui devo piangere in diretta, c'è il pallone, il Copa 90, pallone che proprio ci riconduce a noi della nostra generazione alle skills di Ronaldinho. E poi c'è Ronaldinho che prende una maglia del Ravenna e se la mette uso di intelligenza artificiale, sì, mi verrebbe da dire, per il Ravenna, che presenta un colpo che non ha senso. Ecco, non so se qualcuno al 348 75 93 933 ha in mente colpi più randomici di Ronaldinho al Ravenna. A me non viene in mente niente. Guarda, in questo scenario di randomicità mi viene in mente sempre Sottile al Milan dell'anno scorso, però lì era un giocatore comunque di Serie A, anche se comunque io non riesco a digerire il fatto che Riccardo Sottile abbia giocato con la patch alla spalla delle 7 Champions del Milan. Però questo è un altro discorso, auguriamo il meglio a Riccardo Sottile. Però ecco, Ronaldinho a Ravenna nella scala random arriva a 10 su 10 probabilmente. 348 75 93 933, chiedo un commento anche a voi di questa notizia. Sappiamo che il patron del Ravenna, Cipriani, ha un legame molto stretto con Ronaldinho e si è fatto questo regalo. anche simbolico. Il Ravenna gioca in Serie C e credo che sarà un cameo quello di Ronaldinho. In Serie C giocherà qualche minuto in qualche partita, perché va bene, massimo rispetto di un giocatore che ci ha fatto scoprire anche la condivisione Bluetooth sui nostri telefoni 5200, quando ci mandavamo i video di Ronaldinho. Bei tempi, bei tempi, quando eravamo felici e non lo sapevamo. Però ecco, a 46 anni e in più, a 46 anni e non so se portati male, ma gli ultimi 5-6 anni di Ronaldinho, tra episodi giudiziari, carceri in Paraguay, insomma, non credo abbia tenuto un regime fisico da super uomo, ecco. Però qualcuno ci scrive Rivaldo in Uganda, è vero, Rivaldo in Uganda forse batte anche questo. Penso a Douglas Costa al Chievo nell'ultima finestra di mercato a gennaio. Douglas Costa, ex Juventus, ex Bayern Monaco, è andato al Chievo, ma qualcuno magari ci può dare qualche esempio. Ringrazio Checco per questo assist. Ronaldinho che potrebbe giocare al Franchi, la prima ufficiale, detto che poi c'è un asterisco per capire se si giocherà al Franchi o no. Mi sto riferendo al 32esimo di Coppa Italia che la Fiorentina dovrà giocare, essendo arrivata nella parte destra della classifica, a metà agosto, o il 15 o il 16 di agosto. Giocherà in casa per, diciamo, ranking interno delle leghe italiane. Giocherà forse anche contro il Ravenna oppure contro un'altra squadra di cui adesso mi sfugge il nome, però potrebbe esserci appunto il Ravenna di Ronaldinho, e in quel caso spero che ci sia una fiumana di gente per quanto riguarda la partita, appunto il programma, o il 14 o il 15 o il 16. 348 75 1 3 9 3 3. Siamo quasi in chiusura. Ci scrive Eric da Sesto a proposito di una domanda che abbiamo fatto in precedenza su David De Gea. Ci scrive: ci mancherebbe, cioè sulla permanenza di David De Gea. Lui insomma non ha dubbi. Bomber Viola invece ci scrive: Alessandro, proprio perché non volevo che vincesse l'Italia nel 2006, perché l'allenava l'insopportabile. Guarda, io ho fatto un paio di lezioni di yoga e cerco di buttare fuori le energie negative. Bomber, lo sai che io ti adoro anche nei tuoi commenti, ma l'incipit non mi piace. Però allenava l'insopportabile Via Regino e gobbo Marcello Lippi. Non volevo l'altro gobbo di grosso che fu decisivo in quel mondiale, ma adesso prendo un Malox ogni giorno per accettarlo come allenatore della Fiorentina. Il Bomber Viola, io questo odio verso la nazionale non lo capirò mai, però insomma non sono io a cambiare il modo di vedere la nazionale del Bomber Viola, insomma, però è una visione che ti priva anche di gioia bellissima, secondo me. Ecco, lo dico spesso, l'essenza di un calcio sempre più plastificato risiede ancora per un po', non al 100%, nel calcio per nazionali. Che c'entra questo mondiale? È consumismo allo stato puro, c'è l'hydration break che serve solo per far guadagnare dei piccioli, come direbbero a Taormina, a Infantino e soci. Però io quando vedo Vosinia che si mette a piangere, quando vedo il portiere di Curaçao che dice adesso mi aspetto una statua a Curaçao, quando vedo queste storie mondiali capisco che, ecco, ancora quella zona del mondo del pallone non è stata contaminata al 100%, quindi andrebbe salvaguardata. Per questo, come sempre, sono un grande fautore del primato del calcio per nazionale rispetto al calcio per club. Ma insomma, siamo a parlare anche di calcio mercato per club, e quindi leggo anche i vostri messaggi. Coleoscio no, non so perché Yuri non apprezza Coleoscio, magari ci può scrivere, siamo in chiusura, ma leggiamo tutti i vostri messaggi. Nel darvi anche l'aggiornamento sul finale del primo tempo della partita del Portogallo, 3-0, doppietta dell'immenso e intramontabile CR7 e gol di Nuno Mendes, l'Uzbekistan sotto di 3 reti all'intervallo. Vi ricordo anche quelli che sono gli appuntamenti di questo mondiale, perché alle ore 22 italiane scende in campo una delle squadre che ha meglio figurato nella prima giornata di questa rassegna iridata, l'Inghilterra contro il Ghana, e contro lo stregone del Ghana che, devi sapere, sarà Mastro Simone. A quanto pare ha fatto un incantesimo nei confronti di Harry Kane e i suoi, quindi vedremo se la magia nera africana batterà i tre leoni. Mentre alle 1 di notte, ore italiane, Panama Croazia, e poi alle 4 per i non deboli di cuore, Colombia Repubblica Democratica del Congo. Mentre domani poi in campo altre squadre, altre storie che racconteremo anche nello spazio dedicato su Radio Firenze Viola, ovvero quello del mondialito, ad esempio domani c'è Svizzera-Canada alle ore 21, assieme a Svizzera-Canada c'è anche Bosnia-Herzegovina-Qatar sempre ore 21, perché lo ricordiamo, da domani inizia la giornata 3 della fase dei gironi, e quindi le partite, le due partite di ogni girone saranno in contemporanea, allo stesso motivo per cui a mezzanotte tra domani e giovedì ci sarà anche Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Detto questo, siamo in chiusura, noi ci risentiamo domani, ma vi lasciamo a un mashup della giornata di Radio Firenze Viola. Ringrazio Sara Mastrosimone che è dall'altra parte del vetro. Ho il tempo ancora di leggere il messaggio di Bomber Viola. Non ti sarà sfuggito, Alessandro, che c'è stato un bombardamento pubblicitario in TV negli ultimi mesi con Ronaldinho come testimonial di una nota marca di scarpe da ginnastica. Assolutamente. E quindi era propedeutico secondo me per la trovata pubblicitaria di Ronaldinho a Ravenna. Secondo me può starci, insomma. Ripetiamo, la notizia degli ultimi giorni è che Ronaldinho è un calciatore tra virgolette del Ravenna in Serie C. Questa lettura un po' complottista può anche tornarmi in un certo senso. Sui ringraziamenti, appunto, ringrazio Sara Mastrosimone, ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino alle 19.56 e oltre. Ringrazio ovviamente anche chi ci ha seguito dal canale 92. Invito a non spegnere il canale 92 perché c'è uno speciale, un mashup, si chiama Che ti sei perso? Non so se

0: Buonasera dalla redazione.
1: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
0: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
1: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
0: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
0: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri dibattito.
8: Uno.
7: Contro tutti!
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
11: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
14: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi.

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: E allora eccoci qua, ben ritrovati, ore 20 da poco passate, quando siamo giunti a questo punto della giornata è diventato ormai prassi, consuetudine concentrarci su quelli che sono stati i migliori contributi offerti dalla giornata di oggi, con una nuova rubrica che sarà evidentemente sempre più presente nel corso dell'estate, che più che best of sarà un po' ciò che si è perso per strada o che merita di essere riascoltato, la rubrica del Icchetta perso, per dirlo in fiorentino. Ci riascoltiamo dunque alcuni degli estratti più interessanti che sono andati in onda nel corso della giornata di oggi, con le interviste più proficue, quelle che hanno regalato evidentemente i migliori spunti. E allora, andando in ordine cronologico, partiamo dalla puntata odierna di Chi si compra, con Pietro Lazzarini in conduzione. Tra i tanti ospiti che Pietro ha avuto oggi, anche la presenza al telefono del direttore sportivo Giovanni Dolci. Con lui abbiamo ripercorso un po' quelle che sono attualmente le principali trattative di mercato della Fiorentina. Sentiamo Giovanni Dolci che cosa ci ha raccontato a proposito del mercato viola.
1: È uno dei tanti temi di mercato di cui possiamo parlare anche col prossimo ospite, che è il direttore Giovanni Dolci, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, uno dei temi, l'ho lanciato adesso questo messaggio di questo ascoltatore, quindi glielo chiedo subito: siccome a Firenze si fa un po' di discussione, per me assurda, su quello che potrebbe essere il ruolo del portiere della prossima stagione, perché per me, una volta che è in Porta De Ghea, anche se prende 3 milioni di euro l'anno e considerando il fatto che Martinelli può in un altro anno di prestito crescere ancora per farsi trovare pronto nel prossimo futuro, io non trovo che sia un tema di grande discussione. Però c'è stato un momento in cui la sensazione è che la Fiorentina, per dare una sterzata a livello economico al monte ingaggi, stesse pensando anche alla cessione di De Gea, poi per andare a prendere Mandas, Falcone, eccetera eccetera, quindi andare addirittura ad acquistare un portiere quando già in casa hai uno come De Gea. Io sono curioso anche di cosa pensa lei in merito. De Gea, che per esempio la passata stagione, sì, nei primi 2 o 3 mesi, quando la Fiorentina andava molto male, è stato coinvolto in un rendimento mediocre, anche lui che è un campione, però poi nella seconda parte di stagione, quando i giochi si facevano duri, i duri hanno iniziato a giocare, quindi anche lui è tornato ai suoi livelli.
2: Sì, assolutamente. Allora, io, è chiaro che il tifoso pensa una cosa, la dirigenza e la proprietà ne pensano un'altra, non ne pensano, ragionano in modo diverso, no? Però allora, Se scindiamo l'estra di lavoro e l'estra tifoso, è chiaro che il tifoso dice De Gea tutta la vita, perché è un portiere forte, affidabilissimo, in una Fiorentina che sicuramente sarà molto più performante rispetto alla Fiorentina dell'ultima stagione. E l'avvento del nuovo preparatore dei portieri, che è di statura internazionale, è veramente un fuoriclasse, senza ombra di dubbio darà una spinta ulteriore al movimento, che io credo che serva, oltre a migliorare De Gea, perché i calciatori si migliorano e si automigliorano fino all'ultimo giorno dell'ultima partita che fanno nella loro carriera, servirà tantissimo anche a far crescere Martinelli. Condivido con voi che Martinelli sarà sicuramente il futuro, ma oggi magari non bisogna bruciarlo. Quindi io condivido, al di là degli aspetti economici, che quelli non mi possono toccare, immagino che De Gea sarà, mantenere De Gea sarà una scelta sicuramente acculata e ponderata, ma sicuramente una scelta importante, al netto di quell'episodio di stagione scorsa a Udine, se non erro, quando toccò ai compagni dopo un gol preso, che forse poteva risparmiarla quella critica. Però ribadisco, era anche un momento complicatissimo, la Fiorentina è veramente in difficoltà, siamo parlando di un professionista di altissimo profilo, senza ombra di dubbio.
1: Ecco, invece pochi giorni fa, magari lei avrà potuto leggere o comunque gli sarà capitato di incrociare qualche dichiarazione o qualche intento da parte di Paratici e di Ferrari nella conferenza stampa che hanno fatto giovedì scorso, la sensazione è che quella che era la domanda principe nel momento in cui Paratici è arrivato a Firenze, ovvero avrà o meno la possibilità di intervenire a 360 gradi per dare una svolta alla società, ecco, la società di fatto la risposta è arrivata in questa conferenza stampa ed è assolutamente sì, visto che lui sta operando per creare una base di competenza per far sì che la Fiorentina possa nei prossimi mesi anche mettersi di nuovo in scia di squadre come Atalanta, Como, Bologna, che proprio dalla competenza hanno cercato di arrivare e sono riuscite anche ad arrivare a grandi obiettivi. Secondo lei, a parte chiederle banalmente se questa è la strada, ma non dovrebbe essere per tutti una strada come questa, ma è fattibile in poco tempo organizzare un qualcosa di del genere dopo che per 7 anni l'idea della competenza alla base non era stata, diciamo, portata molto avanti da parte della Fiorentina?
2: Allora guardi, Fabio Paratici è una persona molto intelligente e preparata, è arrivato in punta di piedi, come avete visto, non ha fatto stravolgimenti in corso, se non qualche aggiustamento senza modificare le persone all'interno degli organici. È una persona competente, molto competente di calcio, ma è anche molto attento alle dinamiche e conosce molto bene questo mondo. Ho visto un nuovo responsabile del marketing, è arrivato Paolo Morganti, che era l'ex direttore generale di Catanzaro, sì. è stato segretario sportivo della Juventus, persona di grandissimo spessore profilo, ad oggi si occupa del Viola Park, da quello che so, che
1: sì, sì.
2: Il Viola Park è un'azienda, non è un centro sportivo, quindi sbagliare i conti sul Viola Park cioè, potrebbe creare dei problemi. Poi Viola Park che sicuramente anche a questo punto anche il testamento spirituale di Commisso, ci pensiamo, no? Perché è rimasta alla città questa struttura meravigliosa e funzionalissima, e l'avvento di Morganti servirà sicuramente a dare ordine ulteriore. Quindi io sono convinto che Fabio Paratici ha le competenze, la mentalità, e sa utilizzare anche strategie per creare un ambiente estremamente professionale. Guardate, senza chiedermi chi e dove, ho avuto occasione la settimana scorsa di chiacchierare con un ragazzo della prima squadra, un ragazzo, un calciatore importante della prima squadra, e chiacchieravamo un po' le sensazioni che hanno i calciatori sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo noi, no? Ecco, lui mi raccontava che è cambiato il vento, senza stare a dire né chi né come, mi raccontava in maniera molto serena che è cambiato il vento perché ha tante piccole cose che all'esterno magari non si vedono nemmeno, all'interno di un gruppo diventano grandi cose.
1: No, anche perché poi all'interno non solo, scusi, poi la faccio proseguire direttore, non solo una questione di spogliatoio e quindi di giocatori, ma il giocatore che vive una realtà come quella della Fiorentina, vive quindi una realtà a 360 gradi con la comunicazione interna, con banalmente il cuoco, il giardiniere, lo staff, evidentemente se ha la percezione che il vento è cambiato è perché all'interno anche del Viola Park forse si è scalato la marcia.
2: Assolutamente, ma anche le parole e i gesti di chi è dentro, che anche le figure apicali che parlano hanno un peso straordinario nel calcio. Anche le parole e i gesti, i modi in cui parlano, dove parlano e cosa dicono. La solita cosa detta dico una sciocchezza, al ristorante anziché al bar, sono delle cose che non c'entrano col calcio, no? Tanto per essere chiari.
1: Sì, sì.
2: Detta all'interno della parte, in una zona anziché in un'altra, cambia tantissimo il modo di approcciarsi, anche nei modi nel dire le cose. E mi stava raccontando che tra l'altro è un calciatore molto serio e molto affidabile, che il vento è cambiato, e io credo che questo sia un po' quello che è chiaro, c'è ancora tantissimo da lavorare, però credo che sia un po' quello che alla fine tutti i tifosi della Viola e la città di Firenze, da quello che si aspettava da un po' di tempo, no? Provare a portare la Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina ha fatto finale di conference con un allenatore molto preparato, però la Fiorentina negli ultimi anni aveva costruito poco, non so se è corretto quello che dico, nel senso
1: correttissimo.
2: Lo dico con grande rispetto di chi c'era, attenzione, non voglio essere, però mi sembra che oggi invece a costo di oggi sembra un po' come la rincorsa al Paglio, no? Cioè ripartire da dietro per arrivare davanti, no? Oggi la Fiorentina ha dovuto ripartire da dietro, è di rincorsa, però avrà bisogno forse di più tempo anche per consolidarsi, ma poi quello che sarà un club performante e solido.
1: Ecco, la nostra, diciamo, convinzione, avendo avuto a che fare in queste settimane con Paratici, è che questa anche rivoluzione che in questo momento sta coinvolgendo quello che dicevamo prima, quindi l'arrivo di Morganti, l'arrivo di Filippi come preparatore dei portieri,
2: Lorenzo Gianni all'area scouting.
1: Esatto, presto.
2: Ha fatto delle cose importanti. Paolo Morganti è una figura molto più centrale di quello che potete immaginare per le competenze del professionista, intendo.
1: No, ecco, perché io stavo arrivando proprio a chiederle che cosa può portare effettivamente una figura come questa, perché per il pubblico è difficile comprendere l'innesto di un manager, perché chiaramente le competenze di un manager sono un po' segrete per quanto riguarda il mondo dei tifosi, perché alla fine il tifoso medio guarda più alla rovesciata o al colpo di testa. Però ecco, siccome effettivamente Paratici ci ha fatto intendere che per far sì che la squadra performi al 100%, anzi al 110%, tutti i meccanismi devono avere alla base la competenza, le volevo chiedere appunto questo innesto che cosa può portare dentro a un club come la Fiorentina.
2: Intanto principalmente competenze trasversali, che non sono solamente competenze tecniche. Allora, Paolo Morganti è un ex calciatore di Serie C che ha fatto 350 partite, non è uno che non è una persona
1: conosce
2: che
1: conosce la materia, insomma.
2: Conosce la materia, nel frattempo ha comprato degli studi universitari di altissimo profilo, tanto per spiegare il personaggio,
1: certo.
2: Cioè, ok? Cioè una persona che oggi entra come manager della PAC, ma potrebbe essere manager di una grande azienda, Paolo. Lo dico con grandissimo, lo conosco da tantissimi anni. È una persona molto seria, ma lo dico con grande rispetto, ma anche con grande con certezza di quello che dico, perché è una persona che conosco molto bene da tantissimi anni, quindi non è un sentito dire, una conoscenza, come posso dirle, parziale. Quindi se Fabio Paratici nel momento in cui arriva a Firenze, poi al di là delle voci che c'era qualcuno che temeva che a giugno potesse andare
1: sì,
2: via,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: Non è una cosa che era solamente più forse più una parola di tifoso o qualche spifro di giornalisti che volevano magari forse destabilizzare, perché mai poi mai aveva pensato di andare. A maggior ragione si porta dentro figure di come stavate dicendo voi, di un profilo non puramente tecnico, vuol dire che sono figure che porteranno sicuramente a crescere notevolmente tutto l'ambiente della Fiorentina.
1: E queste sono musica per gli orecchi di chi ascolta, legato ovviamente alla Fiorentina, perché fondamentalmente tutti ci aspettiamo una rivoluzione che parte da queste scelte, ma che tutti ci auguriamo possa portare risultati nel minor tempo possibile. Ecco, domanda da $1,000,000: minor tempo possibile per una cosa del genere, qual è?
2: Non esiste un minor tempo possibile. Intanto è una rivoluzione silente, perché è una rivoluzione che è partita dal giorno che Fabio Paratici ha messo piede a Viola Park, ok? Oltretutto, fra le altre cose, ha mantenuto una figura importantissima vicino a lui come Roberto Goretti, che sicuramente lavorerà meglio, molto bene, perché Roberto è una persona molto competente di calcio e Fabio Paratici è molto competente di calcio, lavorano ancora meglio insieme. Più che rivoluzione, diciamo che è un avvicinamento verso un consolidamento di tutte le aree all'interno del club, che necessita di un po' di tempo. Ma ricordateci che Paratici è un professionista molto serio, molto competente, lo dico con grande rispetto anche di tanti altri colleghi, naturalmente, molto serio, molto competente, e che sa il fatto suo, quindi sa dove mettere le mani, diciamo così. È che è una garanzia sicuramente per la Fiorentina, e mi sembra che da come era iniziata la stagione a come è finita, è giusto, anche se il tifoso l'ha vissuta male, è andata oltre le aspettative, perché la Fiorentina ha fatto fatica per un sacco di tempo.
1: No, certo.
2: Quindi non le aspettative inizio stagione, le aspettative di come si stava mettendo la situazione. Quindi anche la stagione appena conclusa ha dato dimostrazione di cosa vuol dire una mano autorevole.
1: Sì, sono pienamente d'accordo. Direttore, prima di salutarla le faccio l'ultima domanda, perché chiaramente abbiamo parlato di management, di quelle che sono le scelte di Paratici per crescere, per mettere una base anche per quanto riguarda l'organigramma, l'organizzazione del Viola Park, eccetera. Le volevo chiedere se la scelta di Grosso non solo la convince, ma secondo lei è in linea con questo progetto passo passo che Paratici sembra voler imporre, insomma, qui a Firenze.
2: Secondo me assolutamente, perché Grosso è un allenatore di prospettiva, giovane ma non giovanissimo, perché ha 50 anni, è 49, infatti giovane ma non giovanissimo, ha avuto un percorso da calciatore di altissimo livello, quindi conosce anche molto bene le dinamiche degli spogliatoi, è italiano, cioè ha tutte le caratteristiche a mio avviso per fare un ottimo lavoro in una piazza difficilissima, perché Firenze è spettacolare, ma è una piazza vera di calcio in Italia, cioè una piazza difficile, bella. Quindi credo che Grosso abbia tutte le caratteristiche per essere la persona giusta in questo percorso, andrà naturalmente supportato, aiutato, per come in tutte le situazioni, perché è normale, però è un ottimo profilo.
0: Mercato che chiaramente l'ha fatta da padrone anche in Viola Amore Mio. Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini ci hanno deliziato con 2 ore dalle 12 alle 14 in diretta su Radio Firenze Viola. Anche in questo caso tantissimi contributi. Forse il più interessante di questi è stato quello con il noto procuratore esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante, voce che spesso sentiamo intervenire nella nostra emittente. Sabatino Durante che si è concentrato ovviamente sulle trattative di mercato che vedono protagonista la Fiorentina con i nomi argentini e brasiliani. Sentiamo Durante quello che ci ha raccontato.
3: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
4: Buon pomeriggio.
3: Ben ritrovato. Oggi voglio affrontare con te ancora un discorso legato al Sud America, perché il Corriere dello Sport Stadio parla di una possibile Fiorentina più sudamericana, con Paratici, con una serie di giocatori che in questo momento sono nel mirino, vengono analizzati, osservati dalla Fiorentina. Abbiamo già parlato di Vieri, il difensore brasiliano del Gremio, classe 2005, ma ci sono anche una serie di altri giocatori non soltanto brasiliani ma anche argentini, come ad esempio Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors, e Giovanni Baroni, questo trequartista di 17 anni del Talleres, su cui si stanno muovendo naturalmente tanti club. Innanzitutto ti chiedo se hai avuto modo di seguirlo, questo giocatore, questo Baroni, se ti sei fatto un'idea precisa su di lui.
4: Sì, un ragazzo che conosco da tempo, va bene. Sono 3 giocatori, sia anche lo stopper del Gremio, sono tutti giocatori di qualità, che naturalmente vanno aspettati per un campionato un po' particolare come il nostro, insomma, va bene, noi giochiamo un calcio un po' complicato, molto posizionale, eccetera, con tante distanze da rispettare, eccetera. Il nostro calcio è un po' un calcio difficile da masticare subito, quindi sono giovani, hanno qualità. Aranda è un centrocampista, fa spesso e volentieri più la fascia perché è rapido, no? Sono giocatori di qualità, poi bisognerà vedere quali sono le cifre richieste, perché sono quelle che leggo, credo che in Sud America ci sia qualcosa di meglio e a prezzi migliori, però sono tutti giocatori che hanno qualità, insomma, quindi hanno la possibilità di venire in Italia. Magari sono tutti giocatori che vanno aspettati, perché sono giovani e vengono da ambienti diversi, e quindi pronti e via, insomma, probabilmente si troveranno qualche difficoltà iniziale.
3: Questi giocatori migliori che hai in testa li dirai eventualmente solo ai dirigenti della Fiorentina, se ti chiameranno, se te lo chiederanno?
4: Ma sì, c'è sempre un discorso prezzo qualità. Il problema è che spesso e volentieri le squadre sudamericane mandano uno scout a vedere un torneo 3 giorni e pensano di aver capito come funziona
3: troppo
4: il
3: facile,
4: mercato sudamericano. Ecco, soprattutto i nostri, ma dipende soprattutto da un fatto economico. Non so, il Manchester City, che fra l'altro ha una galassia di squadre, no, collegate, eccetera, e incontri i dirigenti tutti i santi giorni. Per i nostri li vediamo, non so, al sudamericano under 17 una settimana, e magari vedono un ragazzino lì e pensano che hanno scoperto l'America. Cioè, ci sono tantissimi giocatori che vanno, io ripeto, per esempio Renzo Castagnini, che adesso è a Frosinone. Scoprì Campagnaro, chiunque avesse visto Campagnaro una partita diceva: ma questo stoppa con la punta del piede, no? Però Campagnaro, Renzo ci ha creduto, l'ha portato a Piacenza e poi, insomma, ha fatto una carriera di grande livello sia in squadre importanti dell'Inter. Ci sono tanti giocatori importanti che vanno visti nei settori giovanili. Ci sono dei giocatori che per esempio non giocano, per esempio nel ruolo di Vieri, come mi piace più pronunciarlo, ci sono giocatori molto migliori che magari non stanno giocando in prima squadra, perché in prima squadra faccio il caso per esempio di Marquinhos, no? Che poi insomma è venuto in Italia, cioè io ricordo ero con Franco Baldini e per caso siamo andati a vedere una partita della seconda squadra under 20 del Corinthians e Franco mi disse: ma come mai questo sta qui? E sta qui perché il Corinthians non è che può fare il contratto a tutti i difensori centrali, ed è fatto uno che si chiamava Zé Carlos, che chiamavamo tutti Beckenbauer perché era un giocatore di colore che giocava come Beckenbauer. Fu fatto il contratto a lui, solo che Beckenbauer incontrò una gentil signora sulla sua strada e che lo ha distrutto in un paio di campionati, e invece Marquinhos ha avuto la fortuna di venire in Italia e era lì insomma in prima squadra.
3: Però bisognava andarla a vedere, insomma, bisognava andarla a vedere, bisognava avere anche la segnalazione.
4: Il mercato sudamericano o il mercato italiano o il mercato, bisogna conoscerlo, cioè bisogna vivere lì, conoscere, poi soprattutto in un continente dove le società cambiano i presidenti ogni 2-3 anni, perché non sono società per azioni, sono associazioni sportive, quindi ci sono le elezioni, quindi devi capire che magari c'è un presidente, non comanda il presidente, comanda il capo del gruppo che ha fatto eleggere quel presidente, cioè ci sono dei meccanismi anche dal punto di vista economico che bisogna conoscere. Però le nostre squadre hanno tutti degli scienziati, capito? Solo che il risultato purtroppo è un risultato scarso, no? Perché sono anni che il nostro calcio langue, ma semplicemente perché probabilmente le società non si muovono come si dovrebbero muovere, capisci? Si muovono attraverso dei meccanismi che secondo me non sono quelli consoni, dai.
3: Certo. Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
5: Ciao, buongiorno. No, una cosa, a parte di Alessandro Dellille, le hai già chiesto?
3: No, non gliel'ho chiesto.
5: Ecco, no, perché mi ero perso, era l'altro centrale. Ecco, quindi vorrei sapere da Sabatino se ci può dare un giudizio su questo giocatore che è stato accostato alla Fiorentina, che però non mi sembra trovi tanto spazio ultimamente nel Lille, o mi sbaglio?
3: È vero.
4: Beh, il Lille c'ha un filo diretto, perché Gabriel Magalhães dall'Havaí andò a finire a Lille, cioè molti giocatori. Il Lille per esempio è una società che è presente in Sud America e soprattutto in Brasile in maniera così. Ci sono dei giocatori che magari sono giovani, non hanno spazio in una società. Anche Gabriel Magalhães all'inizio non aveva spazio nel Lille, però oggi è uno dei migliori difensori centrali al mondo, insomma è il difensore centrale dell'Arsenal. Il problema non è, spesso e volentieri ci sono dei giocatori che non giocano o giocano in Serie D. Io ricordo andai a prendere Mirko Pieri al Grosseto, sì, in Serie D, e ha fatto una carriera da Serie A, non, dalla Serie D l'abbiamo portato. Il problema è, bisogna capire di calcio. Due, avere il coraggio di sbagliare. Se un giocatore gioca o non gioca, importa nulla. Importante, quando abbiamo portato Marco Materazzi d'Italia a Perugia, Giovanni Galeone non lo vedeva. Siamo riusciti a mandare via Giovanni Galeone e abbiamo ripreso dal Carpi Marco Materazzi, che ha fatto la carriera che ha fatto. Cioè, il dirigente deve capire di calcio, deve avere il coraggio di fare le proprie scelte, perché chiaramente chi non sceglie sbaglia sempre, chi sceglie ha 50% di possibilità di scegliere e di non scegliere. Alessandro è un buon giocatore, chiaramente bisogna accompagnarlo e capire quali sono i problemi, perché non gioca.
3: Eh sì, soltanto 9 presenze in Ligue 1 quest'anno.
4: Allora non tocca a me dare un giudizio, ok? Ci sono giocatori che non giocano, ripeto, Marco Materazzi noi l'abbiamo portato dalla C2 a Perugia, Galeone non lo vedeva.
3: Sì, certo,
4: quando lo faceva giocare terzino sinistro, e bisogna avere il coraggio di dire l'allenatore sta sbagliando, cioè il dirigente, per fortuna da noi ancora dovrebbero comandare i direttori sportivi, anche se spesso i presidenti ci mettono, no, un po' li controllano un po' troppo. Cioè bisogna dare spazio, secondo me, già Gasperini, insomma, nella sera in cui ha portato la Roma in Champions, disse deve diventare ancora più centrale il ruolo dell'allenatore, no? Disse ci sono tanti operatori di mercati che non capiscono nulla di calcio. Per alcuni versi io condivido, cioè il direttore sportivo deve avere più spazio, l'allenatore deve avere più spazio e devono avere la possibilità di fare le proprie scelte e anche di portarle avanti. Insomma, il giocatore è un buon giocatore, come un buon giocatore Vieri, come un buon giocatore Aranda, come un buon giocatore il ragazzino Baroni. Del tagliere
3: Baroni, sì, Giovanni Baroni.
4: Sì, Baroni. Poi insomma è un nome che a Firenze fa anche ricorda qualcuno, no? Sì, magari sì. con una vocale diversa. Sono tutti giocatori, sono buoni giocatori, bisogna poi conoscerli anche caratterialmente, qual è la situazione familiare, eccetera eccetera, e credo che molte volte manca conoscere le cose da vicino, perché conoscere le cose da lontano è sempre difficile scegliere. O ci sono delle richieste economiche esorbitanti rispetto al valore del giocatore, oppure magari il giocatore ha dei problemi per adattarsi, eccetera. Insomma, comunque sono tutti profili buoni, a volte credo che le cifre richieste sono un po' elevate.
3: Siete tornati a parlare anche di un altro giocatore, è stato accostato alla Fiorentina anche in passato, anche per il mercato di gennaio, nell'estate scorsa, il classe 2006, Matteo Silvetti, argentino attaccante dell'Inter Miami di Messi, e un giocatore che e anche fa parte, se non sbaglio, dell'Under 20, ha fatto parte dell'Under 20 Argentina, sì.
4: Sì, è stato chiamato in alcune volte. Oddio. Vabbè, discreto un giocatore, dai.
3: Sì, non ti fa impazzire.
4: No, ma no, tutti questi ragazzi di cui avete parlato, nessuno mi fa impazzire, va bene. Baroni è un prospetto avendo 17 anni. E poi di una squadra come il Taglieres, che io conosco benissimo, che lavora molto sul settore giovanile, e quindi credo, conoscendo chi gestisce quella squadra e chi gestisce quel settore giovanile, poi insomma io ho miei ex giocatori che oggi fanno, Lucas Barrios per esempio, che con cui ho parlato due giorni fa, mi ha parlato benissimo di ragazza, quindi dopo io l'ho visto l'anno scorso, il ragazzo, di un paio di partite, lo seguo qualche volta in video, Lucas me ne ha parlato bene, quindi credo che abbia qualcosa in più. Certo, è un 17enne, sì. E con i ragazzi bisogna andarci sempre un po' con
3: il piede di piombo,
4: bisogna dargli spazio. I giovani fanno due partite bene, tre no, sono discontinui normalmente, a meno che tu non trovi Messi. Messi a 19 anni faceva tutte le partite ad altissimo livello, però i giovani chiaramente sono discontinui, bisogna avere anche la forza di accompagnarli anche quando sbagliano, insomma. Va bene?
3: Assolutamente. Tuaso Borghini, un'ultima considerazione.
5: No, vorrei chiedere come andrà a finire secondo Durante la vicenda di Beltran, che è un giocatore che sembra in uscita dalla Fiorentina per quanto riguarda anche direzione, no, Argentina, anziché come spesso avviene direzione Italia. È un giocatore, ecco, che ci aveva dato grandi speranze qui a Firenze, forse non è
3: ancora
5: andato.
3: Si aspetta una risposta di Beltran al River,
5: esatto,
3: comunque la Fiorentina di fatto ha già trovato un accordo per il suo trasferimento al River, però Beltran deve far sapere quali sono le sue intenzioni.
4: Allora, questo è un giocatore secondo me che io dico che è stato utilizzato sempre nel ruolo sbagliato. Va bene. Comunque è un giocatore che in Sud America si piazza, ma magari invece di farlo tornare a River, se la Fiorentina vuole guadagnare qualche soldo in più in Brasile, dove ci sono più soldi, c'è la richiesta di attaccanti come Beltran. Quindi poi per tornare al River, credo che Beltran vorrà qualche bonus in più, perché è una grande squadra, ha un grande pubblico, torna a casa, credo che il discorso sia soltanto un accettare un conguaglio economico, comunque
3: sì, o comunque accettare che la sua esperienza europea è fallita.
4: Beh, non è andato come tutti si aspettava. Io ho sempre creduto che fosse un giocatore che nel campionato italiano, ma anche nel campionato portoghese, nel campionato francese, potesse benissimo far bene. Io credo che a Firenze sia sempre stato utilizzato nel ruolo sbagliato, cioè
3: sì, però nessuno alla fine ha capito quale fosse il suo ruolo.
4: È una seconda punta che ha bisogno di giocare o con uno come Messi che sa fare l'1-2, oppure con un giocatore forte fisicamente che gli faccia spazio per andare dentro. Secondo io tutte le partite che ho visto a Firenze l'hanno fatto giocare da prima punta e non ha né il fisico né la mentalità della prima punta.
3: No, che non possa fare la prima punta è ormai è chiaro.
5: Sì, è vittima anche di questo equivoco, no? È arrivato a Firenze, tutti si diceva è arrivato un centravanti, in realtà non era così.
4: Guarda, lui faceva la stessa funzione che ha fatto a River Junior Alvarez, che ha fatto al Racing Lautaro Martino. Martino con il tempo è diventato anche un centravanti, no? Ma era una seconda punta che, per come giocano in Argentina, cioè se tu hai due giocatori davanti che sanno fare l'1-2, è chiaro che uno è prima e seconda punta. Se giochi un 4-4-2, i due attaccanti possono essere a turno prima e seconda punta perché scambiano tecnicamente, ma se tu giochi in un 4-3-3 con due attaccanti che mettono dentro la palla e tu diventi, come ho visto spesso giocare Beltrán a Firenze, la prima punta, è chiaro che lui non ha né il fisico né la mentalità per fare quel ruolo. Ha trovato difficoltà anche Lautaro Martinez all'inizio, poi pian piano ha capito che era una seconda punta, col tempo ha messo su fisico, col tempo ha messo su mentalità, oggi fa la prima punta, l'abbiamo visto anche ieri insomma con l'Argentina, la stessa cosa Julian Alvarez, era una seconda punta adattata a fare la prima, pian piano sta diventando anche lui, magari non come Lautaro Martinez, non ha messo su insomma i muscoli necessari per fare la prima punta, però Julian Alvarez con l'Atletico Madrid sta facendo quel ruolo, magari muovendosi di più, facendo più un ruolo da centravanti a Lidigudice o centravanti di manovra. Ma Beltrán, io le poche volte che l'ho visto giocare a Firenze, l'ho visto giocare dentro l'area con questi palloni che gli arrivavano da destra e da sinistra, e non era il suo ruolo. Poi ognuno fa le proprie scelte, ma a Firenze credo che anche con altri brasiliani, con altri, si è fatto un po' un lavoro sbagliato. A Firenze 2 anni fa hanno bocciato, anzi non hanno voluto prendere alla fine Ryan, che oggi a 19 anni è un giocatore del Brasile, sta facendo il mondiale, invece noi italiani vediamo il mondiale dal sofà di casa.
3: Sì, ma anche prima di prendere Beltrán la Fiorentina era in lizza per prendere proprio Alvarez e per cifra intorno ai 20-25 milioni avrebbe preso la Fiorentina, poi si virò su
4: ma
3: Beltrán.
4: Per fortuna che Julian Alvarez non è venuto a Firenze, se no faceva la stessa
3: fine Beltrán, dice.
5: Faceva la prima punta.
4: Sì, ma guarda, io non cito, no, ma ci sono allenatori importanti, va bene, importanti, che mi dicono: in Italia noi siamo convinti di essere Leonardo da Vinci del calcio e non ci rendiamo conto che invece i risultati ci dicono il contrario. C'è ancora questa supponenza. Io ogni tanto presento un giocatore e dice: ma è da chi? Ma chi sei? Che hai vinto? Cioè, tu presenti un giocatore alla Fiorentina del gremio e ti dicono: ma è da Fiorentina? Ma tu non hai fatto nulla che ha fatto il gremio nella storia del calcio mondiale. Ta bono. Ma questo non è soltanto a Firenze, è così a Napoli, è così a Sassuolo. Sì. Cioè, questa mentalità nostra.
3: Certo, però sono passati anche
4: nella vecchia, grande nazione del calcio, non lo siamo più, purtroppo. I risultati ci dicono che dobbiamo stare buoni, riflettere, essere umili e lavorare bene. Cioè, a Firenze sono arrivati giocatori che poi hanno vinto a livello internazionale, sono stati titolari in squadre nazionali come il Brasile eccetera, e che Firenze hanno fallito. Colpa del giocatore? Sicuramente sì, perché le colpe sono di tutti quando poi non si realizza, ma anche noi spesso e volentieri non mettiamo i giocatori nella condizione di fare certo. quello che possono esprimere, insomma. Bisogna sempre fare non solo critica ma anche autocritica, perché se non ci sono certi risultati prima bisogna fare autocritica e poi magari criticare altre persone o altre scelte o altre situazioni.
3: Prima di salutarti, un messaggio del nostro ascoltatore Bomba e Viola che ti chiede un parere su questi giovani giocatori argentini: Santiago Fernandez, difensore centrale 21 anni, Tobias Andrada, centrocampista di 19 anni, e Milton Delgado, mediano di 21 anni.
4: Bah, ripeto, sono tutti quello che ho detto. Sono, allora, in Sud America, in Argentina, in Ecuador per esempio, dove non si va spesso, ci sono giocatori di qualità. I brasiliani costano di più perché è una bottega cara, in Argentina costano un po' meno, ma sono tutti giocatori validi. Gli argentini si adattano un po' meglio al nostro calcio perché normalmente vengono da famiglie che hanno magari un po' di sangue italiano, quindi cultura eccetera eccetera. I brasiliani si adattano un po' con più difficoltà, anche perché hanno un'alimentazione diversa, un modo diverso anche di concepire il calcio. Il brasiliano è l'unico giocatore che gioca quando c'ha la palla sui piedi. Se voi vedete anche questa nazionale di Ancelotti insomma nasce alla scuola di Sacchi, quindi del pressing, vedete che questo Brasile fa difficoltà a fare pressing. Va bene, perché? Perché i brasiliani ti dicono dammi la palla, perché una volta che me la dai no, giochiamo. Sì, sì. Va bene. È l'unico paese in cui il giocatore si aziona quando c'ha la palla sui piedi, difficilmente va a cercare la palla, quindi va a cercare, fa pressing eccetera, quindi anche per questo i brasiliani si adattano un po' con più difficoltà. I brasiliani si adattano, quindi sono tutti profili, ce ne sono tantissimi. In Argentina in questo momento c'è una fioritura di ragazzi di grandissima qualità, e non per nulla insomma l'ultimo mondiale l'anno scorso in finale c'era l'Argentina con il Marocco per esempio. A volte invece di stare a guardare sempre al Sud America, se guardassi un po' il Nord Africa ma anche l'Africa in genere, dove come vedete ci sono tanti giocatori di grandissima qualità, cioè il Marocco l'anno scorso ha vinto il mondiale under 20 poi battendo l'Argentina, quindi magari invece di andare sempre in cerca di sudamericani, magari se guardiamo, perché il Marocco è più vicino all'Italia, basta fare due nottate e si passa dall'altra parte.
0: Altro estratto che vi vogliamo proporre questa sera di quanto vi abbiamo proposto oggi è quello con Gian Matteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina. Chiaramente il tema legato al futuro di De Gea tiene banco, e quindi evidentemente chi meglio di Mareggini può darci una risposta su quello che deve essere il miglior percorso per la Fiorentina, se cambiare tra i pali oppure tenere il fuoriclasse spagnolo. Sentiamo Gian Matteo Mareggini durante la puntata di questo pomeriggio di Palla al Centro con Tommaso Loreto e Pietro Lazzarini, che cosa ci ha raccontato.
6: Saluto e ringrazio Gian Matteo Mareggini per essere con noi. Ciao Gian Matteo.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Grazie mille per la disponibilità, perché notavamo delle varie voci in questo momento dove si capisce il giusto dei movimenti di Paratici, però comunque le voci un po' di indirizzi te li danno, e su De Gea aspiravano questi venti di eventuale separazione. In realtà grandi segnali non ce ne sono. E poi voglio dire, tanto meglio se nello staff dei portieri arriva un preparatore come Filippi, che è considerato al top, giusto? Qui siamo a un'eccellenza con Claudio Filippi.
7: Sì. Direi che la sua carriera parla per lui, e anche i portieri che ha allenato sono tutti portieri che hanno avuto dei grandi benefici, perché per un portiere la facoltà di migliorare non finisce mai, fino alla fine della carriera. Quindi sono portieri che veramente hanno acquisito anche quelle diciamo piccole lacune che mancava di colmare, perché hanno trovato poi la persona giusta. Sono convinto che Filippi saprà toccare i tasti giusti.
6: Poi chi era? Ho sentito Pietro, è intervenuto con te Rubigno, no? Che raccontava, è quasi maniacale nell'allenamento, cioè far ripetere. No,
1: lui diceva che sono due le qualità principali di Filippi. La prima è la preparazione della partita, e dice quindi tutti i portieri con lui vanno in campo sapendo per filo e per segno le qualità degli avversari, il tiro da fuori, come battono i rigori, come battono le punizioni, come agiscono negli inserimenti oppure nei tiri avvicinati. E questo era più preparazione c'è meglio è per un portiere, soprattutto in un calcio così rapido e veloce come quello contemporaneo. E l'altra invece è legata all'allenamento di tutti i giorni. Lui dice che è molto molto molto attento alla parte tecnica. Io non so se è qualcosa che nel tempo purtroppo si è perso oppure si sta riacquistando, però il fatto di essere maniacale nell'allenamento, oltre per esempio che con la ripresa con i piedi e quindi con la rimessa in gioco con i piedi per partire dal basso, ma soprattutto anche come si pone la mano, quindi un qualcosa di bello. Cioè io dicevo prima Gian Matteo che il fatto di avere un allenatore di questo livello anche per un professionista come De Gea di certo. Qualità internazionale è un plus.
7: Certo, certo, in tutti i sensi, avete detto bene voi, bisogna tornare a dare il giusto peso ed equilibrio a il gioco e il ruolo del portiere, perché ovvero che dobbiamo iniziare e essere bravi a iniziare l'azione con i piedi, ma se poi dopo dimentichiamo quelli che sono i gesti tecnici del portiere, perché anche lì, anche chi li conosce, se passiamo tutta la settimana a fare l'allenamento insieme alla squadra, che è importante, e non curiamo mai l'aspetto personale, tecnico, è un problema, perché la ripetizione del gesto è quella che ti porta ad essere mentalmente pronto e reattivo nel momento in cui vieni chiamato in causa. Quindi non puoi mai abbandonare quelle cose lì. Ci sono purtroppo allenatori di squadre che insistono talmente tanto su questa partenza dal basso,
6: sì,
7: che dimenticano che il portiere ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi tempi per poter appunto allenare quelli che sono i profili fondamentali.
6: In termini generali gliela concederesti la terza stagione in viola a De Gea, tanto più lasciando no. Martinelli a giocare, perché tanto poi il bivio è quello, no Gian Matteo, ti abbiamo chiamato mille volte anche su questa
7: storia. Ma che vi ho sempre detto, io sono uno degli estremi difensori di De Gea nei momenti in cui non è andato bene, nei momenti in cui De Gea è un lustro per la Fiorentina, De Gea non si mette in discussione, De Gea si ringrazia di averlo, cioè, 3 milioni sono un problema se in Serie A per una squadra che vuole tornare a lottare nella zona delle coppe è un problema, un ingaggio per un top player di 3 milioni l'anno, allora prendiamo e facciamo le proporzioni e vediamo a quello che è stato dato ad altri giocatori che sono venuti e che non hanno né le qualità né il rendimento che può avere De Gea, perché è vero che quest'anno ha fatto meno, ma ha fatto meno rispetto all'anno scorso che è stato fenomenale, ma è anche vero che nei momenti decisivi, vedi partita a Verona, vedi in casa con la Lazio, successive una dopo l'altra sono state decisive per la salvezza, e lui il campione è venuto fuori e ti ha tirato fuori dai guai.
1: Anche perché a livello di mercato non avrebbe nessun senso, secondo me, perché dice sì, risparmio 3 milioni di ingaggio, però
6: se lo pagano poi,
1: ma poi se devo investire dei soldi per andare a prendere Mandassa o Falcone, per dire, e qual è il risparmio che anche a livello d'azienda c'è? Nessuno. Poi avere un totem del ruolo, perché attualmente lo è ancora nonostante l'età, in rosa, come diceva Gian Matteo, è un lusso che la Fiorentina si può permettere per una casualità della storia del giocatore che si era interrotta la carriera e ha voluto ripartire da Firenze. Io in questi giorni di cui se ne era discusso non avevo dubbi. Poi tra l'altro dicevo che questa cosa permette anche a Martinelli di avere meno pressione, di restare in prestito un altro anno di un bel livello, che sia la Sampdoria o che sia un altro club in cerca di rivalsa come può essere il club genovese, e di tornare come ha fatto ai tempi Carnesecchi l'anno dopo, brillante, pronto anche a investire.
7: Bravissimo.
1: Sul proprio futuro.
7: Che è la strada perfetta per Martinelli, che è un talento. Ma ragazzi, Carnesecchi è andato dunque a Trapani.
1: Sì, 4 anni in prestito ha fatto.
7: Ed è andato ed è retrocesso dalla Serie B, eppure fu il miglior portiere, che era in una condizione difficilissima per poter giocare. Quindi quando uno è bravo si distingue sempre.
6: Mi pare che tutto sommato Christensen dal canto suo abbia le caratteristiche giuste per fare il secondo,
7: Sì.
6: Beh, è affidabile come secondo.
7: Sì, l'ha dimostrato veramente quest'anno, Prima di quest'anno avevo qualche dubbio, però quest'anno l'ha dimostrato. È un ragazzo serio ed è un portiere che, se lui sta bene, come feci la scelta io con Toldo, di stare in una condizione, in questa condizione, ci può stare, perché è sempre un portiere internazionale, quindi se capita di andare in campo non hai il problema del portiere esordiente, perché a volte si mette secondo portiere, sì. Capito? E magari te hai dei punti importanti in ballo, e quindi sei coperto su tutti i fronti in questo senso.
6: Ci vuole una personalità importante per fare il secondo, se no poi anche Gian Matteo Mareggini non entrava nella storia della Fiorentina.
7: No,
6: per questo è bello disturbarti, Gian Matteo. Ma guarda, invece tutte le volte arriva messaggi, perché sei giustamente nella storia della Fiorentina, e quindi poi ti troveremo anche al centenario, giusto? Ti vedremo.
7: Sì, sono fortunatamente l'organizzazione della Fiorentina in questo senso, ci sono un sacco di ragazzi giovani che lavorano, penso, dietro la scrivania, e ci hanno contattato, mi hanno contattato, mi fa molto piacere. In passato queste cose qua erano un po' dimenticate, persone che hanno vestito la maglia importante della Fiorentina, e quindi devo ringraziare questi ragazzi che si adoperano per organizzare questo magnifico evento.
0: E allora è tutto per questo appuntamento con il Cheta Perso del martedì. Ovviamente domani non ci saremo, perché sarà San Giovanni, quindi ospiteremo la radio cronaca integrale della finale di calcio storico fiorentino, che andrà subito in replica non appena terminerà, con l'appuntamento legato al best of di Radio Firenze Viola. Ci aggiorniamo alla giornata di giovedì. Adesso un piccolo break pubblicitario, poi parte Extra Viola, e poi ovviamente tutta la programmazione in replica di Radio Firenze Viola. Da Andrea Giannattasio un augurio di una buona serata. A domani.

0: Morning Message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
2: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
3: In questi giorni si stanno incontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. E quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
2: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
5: Il centenario.
6: Piero Confiantini, difensore e grande tifoso della Fiorentina che lo acquistò nell'estate del 1955, nacque a Signa il 12 giugno 1937. Piero giocava titolare in quarta serie con le Signe, che era appena retrocessa, e la società lo cedette per una cifra che venne stimata in 650.000 lire. Piero fu aggregato alle giovanili viola, con cui accumulò una grande esperienza, esordendo in Serie A molto tempo dopo.

0: giovane giocatore, Ugo Ferrante, nel ruolo di libero. La Fiorentina voleva comunque tenere Confiantini nel proprio organico, ma Piero voleva giocare e, nell'estate del 1966, andò al Pisa, lasciando Firenze con altri trofei, la Coppa Italia e la Metropa Cup, quest'ultima vinta con lui titolare nella finale. Piero, grande cuore viola con 168 partite ufficiali nella Fiorentina, è morto nella sua Signa il 21 febbraio 2025.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
0: istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione, chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola ad RTV 38. Ci concentreremo sul mercato, ma in particolare sul ruolo del portiere, perché ci sono tante ipotesi a proposito di De Gea, che potrebbe restare, potrebbe anche partire in virtù del suo ingaggio pesante. Si fanno tanti nomi per la sua eventuale sostituzione, nomi che in qualche caso non sono così condivisibili dal punto di vista del curriculum, però ne parleremo qui in studio con Sauro Fattori.
1: Ciao Sauro. Buonasera a tutti.
0: E allora parliamo proprio del ruolo del portiere, perché ti chiedo subito, poi andremo a vedere anche una grafica che riguarda proprio De Gea, andremo ad analizzare i numeri del portiere della Fiorentina. In questo momento che cosa faresti? Ecco, l'ingaggio può davvero essere una questione che può far prendere una decisione alla Fiorentina di far partire questo portiere?
2: Può darsi, però io ho qualche dubbio sul fatto che, allora, se si prende un portiere, giustamente, può essere Mandas, da quello si legge, può essere Falcone, può essere Vicario, chiunque esso sia, sono portieri giovani, a quel punto lì taglia un po' la strada a Martinelli, se veramente la società ha intenzione di puntare su Martinelli. Poi nel calcio si sa, nel prossimo anno può darvi un altro e venire Martinelli ugualmente, però con De Gea significherebbe molto di più, insomma, perché De Gea poi gioca quest'anno, poi il prossimo anno magari può fare da chioccio, andarsene ugualmente e magari lanciare Martinelli. Poi queste sono decisioni della società e non sicuramente roba nostra, però insomma bisogna vedere se va avanti il lato economico.
0: Certo, l'ingaggio è pesante, insomma è un ingaggio che sfiora i 3 milioni.
2: Ho letto che potrebbe anche tornare a Manchester, oggi ho letto.
0: Sì, c'è questa ipotesi, però al tempo stesso c'è anche chi sottolinea che Paratici potrebbe anche andare oltre questo scoglio dell'ingaggio e cercare di tenerlo proprio in virtù del fatto che si tratta di un top nel suo ruolo, De Gea. E in una stagione in cui c'è da ripartire, c'è da mettersi alle spalle molto velocemente la stagione
2: che abbiamo il primo anno,
0: appunto. Oltretutto c'è anche la novità,
2: non ha fatto una grandissima annata,
0: no però nel finale di stagione comunque ha fatto vedere
2: poi
0: di essere
2: sempre esperienza, insomma esperto.
0: E poi è una stagione in cui ci sarà un nuovo preparatore dei portieri, un nuovo allenatore dei portieri, che è stato sempre abituato a lavorare con grandi portieri, e quindi ecco, per lui potrebbe essere anche uno stimolo in più non lavorare con questo portiere. Oltretutto, vediamo, aggiungiamolo, questo si è sempre trovato bene
2: ormai,
0: a Firenze.
2: Ormai uscire non impara più,
0: No, cioè. Probabilmente no. Si può sempre migliorare, ma dice uscire.
2: Io ti ho detto, è un mercato un po', ti ho detto bene, il nodo portiere, perché è quello di cui si parla di più, per questo secondo me, sai, quando detto ne parli due indizi, poi alla fine fanno una prova, sì. Insomma, se ne parla tanto, molto proprio di De Gea, che probabilmente è un'idea, poi che magari può cambiare, questo è una questione anche di occasioni, insomma,
0: sì.
2: Di tante cose.
0: Dicevi di Martinelli, certo, la Fiorentina dovesse puntare subito su Martinelli, evidentemente lo riterrebbe all'altezza dopo questa parentesi, dopo questi 6 mesi alla Sampdoria, certamente ha fatto esperienza e soprattutto ha dovuto anche sopportare certe pressioni in una piazza comunque Sampdoria, esigente come quella di Genova a Fonda Samp.
2: Sì, però probabilmente ora puntarci subito non è semplice.
0: Sì. Cioè l'ideale, tu dici, sarebbe un altro anno alla Samp per lui?
2: Dov'è? Insomma, sì. L'importante è che giochi.
0: Sì.
2: Giochi perché almeno tu puoi vedere il valore che ha, quello che è, e poi dopo, magari anche in una situazione più tranquilla, perché si spera che questo anno riassesti un po' le situazioni, e dopo poi magari lo puoi lanciare perché diventa un giovane importante e vediamo poi. Però può darsi anche che non lo reputano all'altezza fino in fondo, non lo so, io non voglio ora...
0: I 6 mesi che ha fatto alla Samp sono stati ritenuti positivi. Certamente,
2: però
0: poi un altro anno può essere utile.
2: Poi tra Serie B e Serie A si sa, insomma, sì. Cambia.
0: Pensa all'esempio di Carnesecchi, che comunque prima di arrivare all'Atalanta ha fatto un paio d'anni alla Cremonese.
2: Sì, infatti.
0: E quindi poi è stato ritenuto
2: all'altezza. Fatto Serie A, però.
0: Sì, certo.
2: Vedo che per Martinelli una Serie A bassa non c'è da quello
0: a questo momento non se ne è parlato, però sai,
2: portate
0: può spuntare magari
2: poi
0: anche
2: tanto le porte sono uguali
0: all'improvviso,
2: sono uguali,
0: sì.
2: Non è che io dico sempre meglio Serie B a giocare che in Serie A a guardare un altro, insomma, sì. Sarebbe una cosa buona.
0: Continuiamo a parlare di De Gea e anche del resto del mercato con Niccolò Ceccarini, collegato con noi. Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Eccoci qua, Niccolò, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti, mi vedete? Mi vedete bene?
0: Sento, sì, ti vediamo perfettamente. Ti chiedo subito su De Gea se ci sono degli aggiornamenti, qual è, ecco, il tuo punto di vista, quali sono le notizie in tuo possesso?
1: Ah, guarda, allora, io su De Gea la posizione è molto chiara, quella della Fiorentina. Allora, su De Gea la Fiorentina ha preso una posizione che è quella che chiaramente forse non è il portiere ideale che vogliono in questo momento, però allo stesso tempo riconoscono che è un grande portiere, per cui non è che lo accompagnano alla porta nel vero senso della parola, però se arrivasse un'offerta di gradimento anche di De Gea, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. Questo è un po' il concetto. Dopodiché vediamo quello che accade, perché non è che se non ci dovesse essere De Gea, o quantomeno ci dovesse essere un'offerta De Gea, deve andare per forza via dalla Fiorentina. È un po' diversa questa posizione rispetto a quella di Gosens. Gosens secondo me non rientra anche tatticamente nei piani della Fiorentina, e da questo punto di vista è normale che cerchino anche un'altra soluzione, no? Perché se giochi a 4 Gosens non è adatto per loro, e quindi magari preferiscono prendere un esterno basso a sinistra che abbia delle caratteristiche magari anche più bloccate, ma che tenga più la posizione, perché comunque lui è un quinto. Su De Gea la posizione è chiara, la Fiorentina sa che lui guadagna 3 milioni di euro, se ci dovesse essere un'offerta non chiudono la porta, è evidente che poi dovrebbero andare a prendere un altro giocatore, un altro portiere. Non credo che però questo possa essere in questo caso Martinelli. Secondo me su Martinelli la filosofia rimane la stessa: un anno fuori a giocare, dopodiché torna e fa il titolare. Questa è l'idea, per cui diventa anche difficile nel caso, se dai via De Gea, a trovare un portiere al quale devi dire guarda, te fai un anno, poi arriva Martinelli.
0: Questo
1: non è un incastro semplice.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì. E poi insomma dicevo all'inizio che i portieri di cui si parla adesso come eventuali sostituti di De Gea non è che facciano fare salti di gioia, perché Mandas è reduce da una stagione in Inghilterra in cui non ha praticamente mai giocato, anzi senza praticamente non ha mai giocato. Falcone è un'altra possibilità, comunque a Lecce ha sempre fatto delle buone stagioni. Certo, poi bisogna anche capire cosa comporterebbe per lui il salto alla Fiorentina.
2: Sì, certo.
1: No, ma poi certo, sì. È vero, Sauro, ora scusate se ti ho anticipato,
2: no,
1: Sauro,
2: vai,
1: però il problema è tutto lì, perché credo che anche trovare una soluzione di mezzo è difficile, no, oggi. Cioè, come fai a dire a uno poi però arriverà Martinelli, quindi vieni te, là dovresti trovare un portiere che non ha tutte queste velleità, ma allora se un portiere che non ha queste grosse velleità perché sa che l'anno dopo va via, che portiere è? Cioè, parliamoci di retorno, non è che uno viene qui e fa un anno, dice sai, vengo qua, tanto bene o male, e quindi magari puoi trovare uno che ha più anni e che verso la fine della carriera, allora tanto vale tenersi magari De Gea un'altra stagione e poi dopo dire a De Gea guarda, allora a questo punto noi vogliamo fare un passaggio, perché comunque bisogna che Martinelli un altro anno lo faccia, è troppo importante per lui giocare almeno 38-40 partite da titolare, che sia in Serie B, che sia da altre parti, ma devi farlo sto passaggio, sennò poi non dai mai la possibilità al portiere di esordire, no? Quantomeno di essere poi il titolare. E quindi è un nodo, come avete scritto giustamente nella grafica, perché in questo momento secondo me loro sono combattuti, perché sanno che De Gea è bravo, a parte vabbè quello che si dice in giro, sento dire De Gea non sa uscire, no? Che quindi veramente bisognerebbe
0: anche Sauro lo dice.
2: No, non detto.
1: Sì, ho capito,
0: non è mai stata la sua caratteristica, sì, ecco, migliore. Sì, certo.
1: Però quando è sulla linea di porta prende più di quello che prende un portiere normale, quindi alla fine, certo, voglio dire, io
2: se no faceva la carriera affatto,
1: Esatto, si possa anche tollerare. Però non credo oggi sia questa grande necessità, questa priorità della Fiorentina, cioè sono più alla finestra sul discorso di De Gea di quanto invece siano operativi su tante altre situazioni.
0: E poi ne parliamo velocemente, però volevo sentire Sauro su Falcone.
2: No, per come se ne è parlato, non si è scritto nodo portiere, ma il nodo Martinelli, in effetti. Perché se te non, cioè, se vuoi puntare su Martinelli, ha detto, beh, te, cioè, se prendi un portiere come Falcone, che è un buon portiere, è giovane, cosa fai? Gli dici e poi il prossimo anno, certo, cioè, dopo gli devi dare continuità,
0: sì, sì,
2: magari fa anche un buon campionato, cioè, a quel punto lì invece un De Gea ci puoi parlare, digli guarda, tu rimani qui, sappi che il prossimo anno noi vorremmo puntare su questo, certo, ragazzo, naturalmente che Martinelli faccia come ha fatto i 6 mesi a Genova, che ha fatto molto bene, che continui su quella, certo, su quella falsa riga, allora a quel punto lì la Fiorentina ci può puntare su un giovane, perché è importante. Secondo me è anche un modo per ricreare delle situazioni. Siamo sempre stati dei creatori di portieri.
0: C'è una grande tradizione a Firenze di portieri.
2: Una tradizione fantastica.
0: Fantastica. Da Costagliola in poi sono stati.
2: Sì, è vero, è veramente.
0: Sono Sarti, Albertosi,
2: tutti i più forti sono passati
0: Galli,
2: qui, ragazzi.
0: Certo, Frei. Torno a Di Croce e Carini per una serie di pillole dacci qualche pillola, dai. Eventuali possibili affari che la Fiorentina sta portando avanti.
1: Ma sai, la Fiorentina oggi Paratici, ieri ha lavorato sul match analyst, no? E quindi abbiamo dato anche questa notizia a tutto il mercato web di Arbeia. Ora credo che stiano lavorando sui giocatori, anche se non è detto che le operazioni vengano fatte entro il 30 giugno per motivi anche di bilancio, no? Perché la Fiorentina ha questa situazione, questa pendenza di Beltrán, che ancora è abbastanza grossa, perché dopo il Flamengo che avevano chiuso, hanno chiuso con River Plate, e lui naturalmente in questo momento sta facendo dire alla Fiorentina, sta dicendo alla Fiorentina che vorrebbe rimanere in Europa, non ha ancora chiuso la porta definitivamente, ma poco ci manca, quindi la Fiorentina sperava di sistemare questo discorso, sperava magari anche di capire se Dodò lo poteva cedere prima del 30 giugno, però allo stesso tempo vanno avanti anche con trattative in entrata. E, è vero che questo ragazzo, no, Giovanni Barone, di cui si parla molto bene del, sì, della Barone, formazione argentina del Talleros, sì, esatto, che comunque è sicuramente un talento e lo stanno visionando con particolare attenzione, anche se per esempio per me c'è anche un Federico Croci che va tenuto altrettanto in considerazione, perché è un 2010, quindi c'è un anno in meno, ma ha un talento da vendere. E notizia proprio delle ultime ore che la Fiorentina sta setacciando anche il mercato argentino, il Boca Juniors, dove ci sono Aranda, che è un trequartista 19enne, e un esterno destro offensivo, Zeballos, che interessano. Ora il problema è che con il Boca Juniors i rapporti non sono buoni, per il semplice motivo che c'è stato l'affare Valentini, no? Ricorderete che Valentini, la Fiorentina l'ha preso, lui non ha rinnovato il contratto, c'è stata una grande bufera, con il giocatore messo fuori rosa, fuori squadra, poi se pensiamo com'è andata era quasi meglio non prenderlo, perché poi alla fine è arrivato a Firenze, l'hanno parcheggiato a Verona e poi ritornerà a Firenze e non si sa nemmeno se resterà o ripartirà. Queste sono delle tracce, vi confermo che un'altra traccia da seguire è sicuramente quella relativa a Torsved, il giocatore vuole a tutti i costi venire alla Fiorentina, non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, e bisogna vedere se a quel punto Paratici deciderà di accontentare anche il suo allenatore, perché Torsved lo considera un giocatore importante. Non c'è solo questo, ovviamente, perché ci sono anche altre trattative. Abbiamo parlato, oggi è venuto fuori il nome di Bakayoko, no? Dell'Ipsia, c'è Cancellieri, c'è Coleosso, ci sono altri giocatori per quanto riguarda il ruolo di esterno che sono venuti fuori negli ultimi tempi. Però la Fiorentina, secondo me, ancora non ha quagliato definitivamente, ma il lavoro di Paratici mi sembra abbastanza ampio in questo momento.
0: E allora, Niccolò, grazie per il tuo intervento.
3: Ciao,
0: per questa ampia panoramica. Buon lavoro.
3: Ciao, ciao, Niccolò.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona trasmissione.
0: Ciao. Grazie, grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Voglio tornare immediatamente su De Gea, perché abbiamo preparato anche una grafica per inquadrare ancora meglio il suo rendimento nella prima stagione in maglia viola e anche in quella che si è da poco conclusa. 35 le partite giocate nella sua prima stagione, 37 in quella che si è da poco conclusa. 98 parate nella sua prima stagione, 121 nella seconda, è stato molto più chiamato in causa ovviamente in questa seconda stagione, e le percentuali di parate 72,1, 71,2, siamo sullo stesso piano. Due i rigori parati nella prima stagione, uno soltanto nella seconda, e la percentuale di rigori parati è 66,7% contro il 16,7%.
2: Se hanno avuto meno rigori contro la stagione scorsa, quest'anno ma sai quante sei lì che ti difende, insomma. Certo.
0: E poi ecco un'altra considerazione che si può fare su De Gea e la prossima stagione è la sua capacità nel gioco con i piedi, considerato che Grosso, insomma, per quello che si è visto, dà grande importanza alla costruzione dal basso. Ecco, come lo vedresti De Gea? Potrebbe incontrare qualche difficoltà? Anche in questo caso possiamo dire che non è la sua caratteristica migliore, quella del gioco con i piedi.
2: Però io dico sempre, io voglio un portiere che para, non è il portiere.
0: Sì, però e tanti attacca. Allenatori adesso danno importanza, molta importanza al gioco con i piedi. Ma io sono d'accordo con te.
2: Però tu prendi Milinko Savic, fa 90 metri e mi va bene.
0: Sì.
2: Ma il resto fanno tutti i soliti metri, non è che poi dice lì è più preciso, meno preciso. Sì, vabbè. Ora, ragazzi, io ho sempre detto, dammo un portiere che farà bene, che sia bravo a livello tattico, cioè di venire fuori così, poi il portiere ha da fare un passaggio laterale, insomma ora, via, ora che si vuole, uno viene avanti, che imposta, si manda via Fagioli e si fa giù a lui, io ho sempre detto, secondo me sono un po', è un po' il momento che si parla tanto dei portieri che devono giocare, fammelo parare, dopo poi giocare si vedrà, insomma, ecco. Poi c'ha le mani, c'ha tante cose il portiere. Sì. insomma, poi che è importante anche a livello tattico. Adesso il portiere è un uomo in più, che te lo voglio dire.
0: Certo.
2: Però,
0: non
2: però,
0: ti voglio dire che sia un libero aggiunto, però.
2: Sì, insomma, libero aggiunto. Il libero difendeva, il portiere non è che difende molto, magari in posto, questo è posto, vero. Sì. Però, dai, insomma, io un portiere dall'impostazione. Donnarumma non giocherebbe da nessuna parte se fosse per l'impostazione, perché aiutatemi, è vero
0: certo.
2: O no?
0: No, certo, eppure in questo caso
2: se considera il più grande portiere del mondo, sì. Però Copiedi non è il più grande portiere del mondo, però ecco perché è il più grande, perché para.
0: No, ma anche De Gea è un top, però diciamo
2: insomma,
0: De
2: per farti capire, sì, perché sì, para, anche De Gea, sì, non è che te tu l'ha preso e dici Madonna,
0: no,
2: gioco
0: no,
2: Copiedi,
0: se
2: tu l'ha preso perché para, insomma,
0: rivali, certo.
2: Beh, sei chiaro, poi te l'ho detto, se c'ha anche quella caratteristica meglio.
0: Iniziamo a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348-753-933, eccoli.
3: Buonasera, Graziano da Pontedera. Allora, il nodo portiere che dite voi è lo specchio dell'ambizione di questa società. Non c'è più Pradé, c'è Paratici, ma la musica è la stessa. Cioè, se te dai via un cardine, un pilastro come De Gea, che ti ha salvato tanti punti, si è avuto anche qualche incertezza, forse non uscirà, ma per prendere chi è? E poi pagano 18 milioni mandas dal Dortmund. Cioè, l'ambizione fiorentina è scarsa, cioè nel senso non c'è ambizione. Guardate anche la notizia oggi di Bakayoko, un fallito che nell'Ipsia ha fallito, sembrava un fenomeno, 50 milioni al PSV, poi l'hanno pagato 22 milioni e ha fallito e ha costato alla Fiorentina, per non parlare di altri nomi legati. Ragazzi, finché ci sarà commisso, la Fiorentina lotterà per il 15° posto, questa è la verità e voi giornalisti lo dovete dire.
4: Sera a tutti dai Brazza di Figline, volevo esprimere un'opinione sul discorso del portiere di De Gea. Dunque, un'azienda di calcio è soggetta a far tornare i bilanci e i conti, quindi se si tratta di ingaggio eccessivo o qualcosa che riguarda i soldi, io questo non lo discuto, no, i manager della Fiorentina, da un punto di vista come calciatore non si discute, via. Potrà avere delle carenze, qualche volta non esce fuori dall'area, però è uno sempre tra i migliori portieri del mondo. Da un punto di vista tecnico di calciatore andrebbe tenuto. Saluto a tutti dai Brazza.
5: Buonasera Lorenzo, buonasera Sauro. Ma De Gea, certo, sì, l'ingaggio è forte, però se hanno intenzione di lanciare Martinelli potrebbero tenerlo per quest'anno De Gea e poi lanciare Martinelli il prossimo anno. Se invece mandano via, cioè danno via De Gea e prendono un altro portiere, boh, allora non mi torna qualcosa a me. Ci sono troppi intrallazzi secondo me e purtroppo il mondo del calcio è questo.
6: Ciao ragazzi, buonasera, Fabio da Figline. Ora io lancio una provocazione, ma voglio dire, ma secondo voi che mercato mai potrà fare Paratici al di là del budget che gli hanno dato? Ma c'è un disastro precedente, c'è 40 giocatori di cui più della metà sono da smaltire, c'è da ridurre il monte ingaggi, non siamo appetibili come squadra se non da quelle che sono arrivate più o meno come noi, anche dal punto di vista di mercato estero non fai le coppe, cioè cosa ci si può aspettare? È bello sognare, però è dai 69, l'anno in cui sono nato io, che si sogna. Ciao a tutti.
0: Grazie a tutti questi messaggi vocali, c'è anche un po' di ironia amara, naturalmente.
2: Sì, ma tutto quello che vi hai detto è giusto.
0: Sì. Oltretutto su De Gea mi sembra che ci sia una convergenza di pareri sulla necessità di tenerlo.
2: Io ho detto qui c'è il problema, qui bisogna vedere un po' anche il lato economico, davvero.
0: Sì, sì,
2: dai,
0: sì.
2: Su, tanto io sono convinto che tutto verte lì.
0: Sì.
2: Perché? Perché ti può dare la possibilità di prendere altro, però. Detto bene, io devo dare 20 milioni, 18, anche sono per Mandas, sì, non ha mai giocato. Ora, che poi la Lazio sembra lo titolo, sembra ci abbia, non lo so, De Gea per davvero. Ora,
0: sì.
2: Poi ho visto De Gea 8-10 milioni, io ho l'impressione, ho visto il valore di mercato.
0: Sì.
2: Ho paura che sarà difficile che li possa indare questi, io penso sia solo una questione di ingaggio, di soldi.
0: Secondo te quanto, al massimo quanto si può, zero, addirittura zero?
2: Oppure una cifra irrisoria, perché ti prendono un ingaggio importante, un portiere che oramai, che probabilmente quando va lì vorrà allungare di un anno, vorrà, giustamente, no? Te ti levi questo ingaggio, non ti è costato niente, perché ti è costato solo l'ingaggio, E la squadra, e De Gea dice, se tu mi mandi via, giustamente per delle sue gestioni, certo. Cioè, è che tu chiedi anche soldi. Cioè, capito, diventa problematico anche, almeno che non entri in qualche scambio. Cioè, sì. Che magari, non so, io spero di tornare in Manchester e magari in Manchester c'ha un guadagno di ingaggi, c'è in Manchester.
0: Sì, cioè, non si può permettere.
2: No, vai, parliamo d'altro, ecco, vai, forse.
0: Che sì. Mercato, diceva un nostro amico,
2: magari va può fare. Ecco.
0: Che mercato può fare Paratici, diceva il nostro amico ascoltatore.
2: Che mercato Paratici farà il mercato per i soldi, ma poi non soltanto per i soldi, però la bravura di Paratici deve essere quella che se a fattore Sauro gli ci vorrebbe 100 milioni per fare una buona squadra, lui deve essere bravo a farlo un 50, cioè fa per dire, se no la sua bravura dov'è? Cioè, deve giustificare anche la sua bravura con i contatti che ha, con i piazzali dei giocatori, cioè, capito? Io vedo Gnotto, cioè qui ragazzi, ora non scherziamo,
0: No, insomma, Gnotto,
2: cioè, mi sembra,
0: tra l'altro sì, non è neanche un che giocatore nome, in questo momento.
2: Guarda che nome di adesso su 100 ne arriverà uno.
0: Che, vabbè, sì, probabilmente, sì, probabilmente sono nomi che non sono tutti nella testa di Paratici, sì. Siamo arrivati ai saluti, ci fanno.
2: Già?
0: Ancora no, ancora no.
2: Mi voleva far fuori di già. No. Voleva farmi più parlare.
0: A proposito sempre del mercato, comunque adesso le attenzioni di Paratici si sono concentrate sulla società. Sì. Lui del resto l'ha detto, durante la conferenza stampa. Bisogna fare la società prima di tutto. Ci sono stati tanti inserimenti di figure nuove.
2: Sì, e poi sai, rifare la società è a costo zero, Cioè, è importantissimo però rifare le basi.
0: Sì.
2: Ho visto che sta cambiando tantissimo, Speriamo che porti tutte cose, poi se le porta lui, insomma, vuol dire che sono di sua fiducia. E su questo sì. Cioè, i contatti ha sempre avuto.
0: Ora però, ecco, bisogna iniziare a fare la squadra.
2: Sì, però io vedo, sì. Bisogna dire la verità.
0: Tu dici che in generale...
2: Dimmi un acquisto.
0: No,
2: nessuno, anche perché qui in Italia non c'è un euro.
0: Sì.
2: Perché poi fin quando non parte qualcosa di importante, tu lo sai, no? Poi dopo a scendere... ci sarà da aspettare, speriamo di dover aspettare fino ad agosto come 2 anni fa, anche se poi 2 anni fa aspettare fino al 31 agosto fu una cosa fantastica.
0: Sì, sì. Cioè, quindi anche però, in questo caso ecco
2: sì, però quest'anno,
0: si può anche aspettare, è vero che
2: è sempre più difficile.
0: Sì, è vero che poi gli allenatori vorrebbero avere le squadre il più presto possibile fatte,
2: poi non gli
0: però
2: voglio...
0: Quest'anno non bisogna sbagliare mossa, se bisogna aspettare la fine del mercato anche gli ultimi giorni.
2: Sì, ma ieri mi hanno fatto
0: tutti non sbagliare le mosse.
2: Ieri mi hanno fatto una domanda, no?
0: Sì, velocemente.
2: È finita, scrive, faccio veloce. Mi hanno detto, ma quanto ci vuole per assemblare una squadra? Secondo me è un po' una scusa, lei dice, ho 2 mesi, 3 mesi, te prendi i giocatori buoni e si inserisca subito.
0: Sì,
2: non io, io la vedo così. Poi.
0: Sono d'accordo, sì. Sauro, grazie. Devi salutare perché per quanto ti riguarda questa è la
2: finita la mia
0: puntata.
2: Stagione
0: noi naturalmente con Extra Vero andiamo avanti
2: fuori.
0: Fino a sabato.
2: Penso se, speriamo di rivederci i primi d'agosto
0: sì. E fino a metà agosto,
2: alla metà di agosto. Speriamo, via.
0: Sì. Bene, allora buon proseguimento a
2: Ciao
0: Sauro
2: a tutti.
0: E vi ricordo che naturalmente poi Extra Viola ritorna regolarmente domani dalle 21. Per quanto riguarda le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Viola ripartiranno domani a partire dalle 14 su Rete TV38. Vi ricordo poi l'appuntamento di domani con il Salotto dello Sport alle 20. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
7: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
10: Tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, il 23 di giugno, un'altra giornata decisamente bollente sotto il profilo meteorologico, ma un'altra giornata che comincia a fornire ulteriori piste e o tracce di mercato, tutte da valutare. Noi ce l'abbiamo qui il nostro Sherlock Holmes del mercato viola e non al secolo, Pietro Lazzarini. Ciao Peter,
12: ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti, ben ritrovati.
11: Reduci invece già da una mattinata di diretta dove ti ho sentito, hai fatto un po' il punto anche su appunto quello che è il mercato viola in termini di calciatori, perché poi stiamo assistendo a una ristrutturazione a 360 gradi anche della struttura sportiva, di questo parleremo, l'arrivo di un nuovo preparatore dei portieri, ulteriori figure all'interno dello scouting. Due ore insieme a voi, insieme agli amici ascoltatori di Lady Radio, fra l'altro mando un saluto e in bocca al lupo a tutti gli amici di Lady Radio. In mattinata c'è stato qualche piccolo problema sui ripetitori, so che stanno lavorando alacremente e comunque ci sentite assolutamente con il DAB in questa giornata in cui, ripeto, sono ovviamente al lavoro per tornare operativi a 360 gradi. Per ciò che ci riguarda, come detto, faremo un po' il punto, il ping pong tra il mercato e la ristrutturazione di questa Fiorentina che insomma grandi certezze non ne dà, però ecco, mi sembra, Pietro, che sarà forse solo perché si è allargata la rete scouting, comincia un po' a allargarsi, no, il roster dei nomi. A proposito, proprio nel corso delle dirette di Lady Radio è arrivato un altro nome, grazie anche a Lorenzo De Santis, questo Bakayoko, che mi sembra un profilo importante anche solo a livello economico, cioè la valutazione non è banale.
12: Sembra un profilo molto importante da quel punto di vista, perché è stato pagato una ventina di milioni l'anno scorso dall'Ipsia, dal passaggio, sì, dal PSV all'Ipsia, ha un costo elevato, un giocatore comunque in un club che non ha bisogno di soldi, perché l'Ipsia non mi risulta abbia bisogno di soldi, quindi giocatori forti se li tiene. Certo, se la Fiorentina pensa a questo tipo di calciatori, lui è un esterno offensivo è comunque qualcosa di positivo, lo stiamo dicendo ormai da qualche settimana, cioè se i profili che circolano sono profili che alzano anche il livello della contesa economica, evidentemente vuol dire che la Fiorentina pensa in grande da questo punto di vista. Quindi io non mi aspetto colpi
11: roboanti
12: che rispondano ai 20-25 milioni, non me l'aspetto. Poi che questo non possa accadere ovviamente non lo, certo, sappiamo, perché la tendenza ancora non è chiara. Abbiamo capito che la Fiorentina vuole una squadra più forte ovviamente dell'anno scorso, che il reset sarà importante, che probabilmente, lo sto dicendo già da qualche settimana, da qualche giorno, di più di settimana, ci vorranno tre sessioni di mercato per azzerare ciò che è stata la Fiorentina nell'ultimo anno, ma la tendenza è quella. Paratici vuole azzerare ciò che è stato prima di lui, come fanno tutti i direttori sportivi, dopo tutto ci vorrà del tempo, questo non vuol dire che tutti devono essere giocatori per forza, però che la tendenza è quella. E mi aspetto stamattina, qualcuno ha ironizzato per questo termine, ma è un termine secondo me spiega quello che può essere il modo in cui farà mercato la Fiorentina, un mercato di flusso. Che vuol dire? Vuol dire che in base a come andrà il mercato delle altre, la Fiorentina si potrà incanalare in quella direzione. Di fatto, lo dicevo anche stamattina, Paratici ha fatto capire chiaramente che la Fiorentina anche sul mercato attualmente non è padrona del proprio destino, perché saranno le altre, certo, a muoversi, e quindi di rinterzo permette la Fiorentina o di acquistare o di cedere per completare il proprio mercato. Quindi sarà un mercato che sarà da vivere la giornata, che comunque sarà lungo. Mi aspetto tempi che porteranno comunque la Fiorentina a operare fino agli ultimi giorni d'agosto, e quindi ci vuole pazienza. L'importante è che quello che abbiamo visto e ascoltato in questi primi giorni ufficiali di fatto del primo vero mercato di Paratici abbia una tendenza chiara, decisa, coerente, competente.
11: Si vuol della calma, direbbero più o meno nella zona di Zocca, da dove volendo potete scriverci 348-7513-933 o 3925-727775, se no chiamate 055-7711171. Il buon Pietro è stato bello alto, ecco, direi un po' sui massimi sistemi del mercato di questa stagione, però vi dicevo che un po' di nomi rimbalzano, qualche scenario devo dire l'abbiamo anche anticipato, perché su Comuzzo, come dire, una linea la stiamo tenendo. Ieri raccontavamo di quanto piaccia il Viola a Torsved, quindi sui nomi è chiaro che è già il momento di fare il punto con il nostro primo flash di giornata.
13: Chi si compra?
14: Flash.
12: Eh sì, ecco il nostro appuntamento quotidiano con le notizie principali del calciomercato viola, che oggi si aprono con il mercato in uscita. Dopotutto dovete avere pazienza, perché questo è il mercato che in questo momento tiene banco anche dalle parti del Viola Park, perché cedere sarà fondamentale per fare spazio anche a quelli che saranno gli acquisti. E in questo caso uno dei giocatori che abbiamo discusso poco secondo me in questo periodo, anche perché il suo valore è un valore molto alto a livello economico, è Roberto Piccoli, giocatore che l'anno scorso era arrivato di fatto probabilmente per sostituire un Ken in partenza, che poi non è mai effettivamente partito, e dopo quest'anno di difficoltà il giocatore potrebbe effettivamente prendere la via di un nuovo prestito. Il valore di mercato è circa 18 milioni, quindi un valore altissimo, difficile se non impossibile trovare una squadra che dopo questa stagione lo acquisti a titolo definitivo. Più facile che qualcuno si avvicini alla Fiorentina per chiederlo in prestito con diritto di riscatto, e la Fiorentina è aperta a questa ipotesi, quindi vedremo se nei prossimi giorni o settimane ci sarà qualcuno che farà una proposta ufficiale anche per Piccoli. Certo, la cessione di Piccoli significherebbe tornare sul mercato, perché credo sia impossibile immaginarsi un Zola, che comunque è stato agli ordini di Grosso nella passata stagione, almeno per una parte al Sassuolo, che possa diventare effettivamente lui il vice titolare della stagione fiorentina. Più facile appunto che si torni sul mercato pensando a un'altra strada, forse perché no anche a un Gudmundsson in una versione punta, nel caso in cui non dovessero arrivare pretendenti all'altezza delle pretese della Fiorentina, che ricordiamo sono circa 15 milioni di euro. Dodò, altro giocatore che stiamo attendendo di capire quale strada vorrà prendere, come di lui abbiamo parlato anche di questo accordo di gentleman agreement per il rinnovo nel caso in cui a settembre non dovesse essere ancora accaduto nulla nel mercato in uscita. Certo è che alle persone a lui vicine ha già confessato da tempo che vuole lasciare la Fiorentina, e quindi questa è la soluzione più praticabile, certo di fronte a un'offerta anche qui congrua per quanto riguarda il mercato in uscita viola. Gli esterni offensivi invece sono un'assoluta priorità per il mercato di Paratici. Coleoscio è il nome che rimbalza più forte in questi giorni, soprattutto dopo le conferme del direttore sportivo. Io credo che ancora siamo alle prime battute da questo punto di vista. Bakayoko, l'avete sentito, il nome che ha fatto Lorenzo De Santis nel corso delle dirette di radio, è un altro nome che chiaramente è di alto livello, che la Fiorentina potrebbe prendere in considerazione. Teniamo d'occhio però ancora Volpato, attualmente negli Stati Uniti, in Nord America, con la propria nazionale, ovvero la nazionale australiana, perché è un nome che torna spesso al di là di quello che era l'interesse di Grosso per quanto riguarda l'acquisto di un suo vecchio giocatore. Molto più pressante invece Torsvet, che come sapete è anche lui impegnato al mondiale, quindi è chiaro che se il giocatore vuole venire alla Fiorentina una strada si può trovare, ma questo è un affare che si rimanderà poi alla fine del calciomercato. Altra priorità è quella proprio del centrocampo. Ci fa un po' stupire questo, perché tanti giocatori di proprietà della Fiorentina sono ancora presenti in rosa, però la volontà di Grosso, di Paratici e del management della Fiorentina è proprio di resettare quello che è stato la mediana degli ultimi mesi. In questo senso, occhio al ritorno di fiamma per Bernabé, che come piaceva a Pradè e a Goretti nel recente passato, è un nome che piace tuttora anche a Paratici.
11: Grazie Petrone. E fra l'altro secondo me l'asse su Parma può essere interessante anche per vari altri nomi, ma vedo, perché semplicemente ce lo scrive anche qualcuno, stile Piccoli magari con il Parma che deve sostituire Pellegrino. È chiaro che con Cherubini Paratici non può che avere un buon rapporto, staremo a vedere. È detto che, come sentite, i nomi cominciano un po' a crescere e ci danno l'idea appunto di una rete abbastanza ampia che va di pari passo con quest'idea di allargare sempre più lo scouting. Dopodiché, che star dietro a Paratici sia particolarmente complicato, stiamo cominciando a impararlo anche sulla nostra pelle, perché in generale, faccio un esempio, Pietro, mi sembra che su De Gea un po' tutti abbiamo capito che le porte sono aperte e può anche essere ceduto. Però per esempio stamattina la Gazzetta un po' andava contro tendenza rispetto agli ultimi tempi, cioè anche De Gea ha detto io voglio andare via, o la Fiorentina le ha detto vattene.
12: Ma io penso che la versione della Gazzetta sia una versione plausibile, nel senso che la Fiorentina davanti alla possibilità di cedere De Gea, non direbbe no a prescindere, ma non si è messa evidentemente a cercare club pronti per acquistarlo, perché poi lui ha fortemente fatto sapere alla società e quindi evidentemente di rinterza anche all'allenatore di voler restare alla Fiorentina, di averla in qualche modo già dentro al cuore, anche con la fascia ereditata nella passata stagione, nel momento più difficile del campionato della Fiorentina. Quindi la mia sensazione è che De Gea sia in questo momento un valore tecnico, non un asset, perché economicamente non ha, purtroppo per noi, un grande valore, ma fondamentalmente al tifoso gliene frega anche poco di questo. Ci deve interessare invece sapere che la Fiorentina, se tutto va come deve andare, avrà comunque un portiere di altissimo livello, in attesa che il portiere in crescita, come ovviamente stiamo parlando di Martinelli, possa poi tornare con meno pressioni, no, nella stagione successiva. Io penso che De Gea alla fine giustamente resterà alla Fiorentina per un altro anno. Detto questo, a meno che non arrivi davvero una proposta shock per la Fiorentina, non me l'aspetto, anche perché, ripeto, il suo procuratore farà gli interessi del giocatore, e se il giocatore gli dice che vuole restare alla Fiorentina, non credo nemmeno che si prenda in considerazione la possibilità di andare in giro per club a proporre il cartellino di De Gea.
11: No, c'è da dire che proprio sulla Gazzetta leggevamo il cambio, no, nello staff dei preparatori, più che altro è un cambio anche in termini di rapporti, perché De Gea era molto attaccato allo staff precedente, ma questo, voglio dire, non significa che non possa abbracciare serenamente una nuova figura come quella in arrivo, anche perché insomma arriva anche lui con un curriculum importante, ne parlano tutti benissimo.
12: Quanti preparatori avrà cambiato?
11: Sì, appunto, ecco,
12: cioè, si sta parlando di un professionista internazionale,
11: non starei
12: e comunque
11: quello,
12: la Fiorentina, cioè, gli metterà a disposizione, nell'eventualità che resti a Firenze, come stavamo dicendo poco fa, a detta di tutti, il miglior preparatore dei portieri d'Europa, che quindi probabilmente vuol dire del mondo. Cioè, quindi, se io fossi un giocatore professionista e arriva anche alla sua età, ma che come lui ha dimostrato la voglia di mostrare sempre la mia miglior versione, il fatto di vedere alla Fiorentina un direttore sportivo che ti mette a disposizione il miglior allenamento nello specifico della tua disciplina, e quindi quella del portiere,
11: è un'eccellenza.
12: Io non credo che De Gea dica no, però io preferivo quelli di prima. Poi può darsi che umanamente li preferisse, però poi noi abbiamo sfiorati professionisti che sono però dei malati del proprio lavoro, e quindi sono maniacali nella crescita del proprio lavoro. Beh, meglio di così, che cosa dovrebbe fare la Fiorentina?
11: Allora, intanto, siccome vedo che già arrivano un po' di note audio, io sentirei anche voi dopo questa introduzione, e poi vediamo ad approfondire qualche tema.
13: Buon pomeriggio Pietro e buon pomeriggio Tommy. Scusami Pietro, io però non sono d'accordo. Te hai detto che ci vorranno almeno 3 sessioni di mercato, ma non è detto, Pietro, dai. Sì, per l'amor di Dio, facciamo bene a pigliarla larga, secondo me, almeno non ci si rimane male eventualmente. Ma io dico che, per assurdo, già l'80% della rosa dell'anno scorso, a mio avviso, se riparte con un allenatore nuovo, una situazione nuova, già quella è di medio alto livello. Se putaso, parateci, gli venisse ad azzeccare 2 o 3 situazioni, secondo me, io non dico sia subito in Europa, però insomma, io dico ci si va vicino.
14: Oh, Tolu, buonasera, sono Lorenzo, che sta bene o c'è con Nico questa notte? Visto che quello scarso di Messi gli ha fatto anche i due ieri,
11: Ciao, è nella storia, è indubbiamente nella storia il calciatore che più ha segnato ai mondiali. Prego, no, si è mandato a posto.
12: Volevo dire a Francesco che, no, forse mi sono spiegato male, io ho parlato di 3 sessioni per resettare i giocatori che erano già presenti in rosa la scorsa stagione. Questo vuol dire, io non ho detto che non basterà la prossima sessione per fare una squadra che possa pretendere un posto in Europa, che possa concorrere per un posto in Europa. Questo sì, dicevo che secondo me ci vorranno 3 sessioni per cedere tutti i giocatori che per il nuovo corso, e quindi per Paratici, sono il passato. Quindi, come succede spesso quando si cambia direttore sportivo e si mette tra l'altro un direttore sportivo con un contratto molto lungo come in questo caso Paratici, si pensa al domani e quindi a sfruttare più sessioni per cambiare proprio il volto della Fiorentina. Certo, mantenendo in rosa magari il giocatore che nonostante sia stato acquistato da altri ti fa la differenza, per carità, questo è logico, ma in senso molto più generale mi aspetto un cambio proprio di gestione della rosa del recente passato, che verrà ceduta praticamente tutta nel giro di un annetto fondamentalmente.
15: Sì, è successo in passato, è successo anche nell'alternanza Urvino Pradè, no? Che chi arrivava pian piano nel corso delle finestre poi i propri uomini o meglio gli uomini portati al predecessore poi andava un po' a eliminarli. Sulla rosa dell'anno scorso è centrale la valutazione che faranno, perché fino a prova contraria era il settimo monte ingaggi, quindi in teoria poteva essere una squadra che valeva il settimo ottavo posto. E vabbè, sai, io resto convinto, sì, però resto convinto non valga il quattordicesimo posto, quindicesimo come siamo arrivati, la Fiorentina dell'anno scorso.
12: No, però non è questo.
15: Però questo ha fatto, e quindi forse va aperta la finestra nello spogliatoio e cambiata l'aria a prescindere.
12: E questo verrà fatto perché comunque ci sono anche delle scorie che si portano avanti da quello che è successo la passata stagione. Non, ripeto, non mi aspetto un'estate dove cambieranno così tanto, cioè cambieranno e ne cambieranno tanti rispetto alla media, ma non il famoso tabula rasa che abbiamo usato come meme nel corso delle nostre stagioni. Cioè mi aspetto dei cambiamenti, ripeto, di flusso, cioè portati anche dall'andamento del mercato altrui, che possano permettere alla Fiorentina di gestire anche il mercato in entrata. Questo significa banalmente che ci sono alcuni calciatori che oggi non immagini potenzialmente in uscita, che però tra 10 giorni, 15 giorni i club tornano a pensare ai club, il mondiale piano piano va verso la sua parte conclusiva, e quindi anche tutto questo scorpacciata di calcio ci riporta poi all'attualità, che sono l'inizio delle preparazioni di tutti i club, e a quel punto anche i calciatori della Fiorentina possono ricevere delle offerte che non sono preventivabili oggi, e quindi da questo punto di vista poi lo porteremo avanti quello che sarà il mercato in entrata, porteranno avanti quello che sarà il mercato in entrata in altro modo.
15: Ecco, certo, e poi vedremo anche quale sarà quello in uscita, dove torno su quanto ci siamo detti, nessuno è intoccabile, ma in questo momento qualche frenatina su quella che sembrava una cessione che francamente fatichiamo anche a capirne il motivo, a meno che non sia economico, ma grandi cifre non possono arrivare. Ecco, da oggi rientra un po' questa ipotesi di salutare De Gea, che poi di fatto immagino sia anche una fonte di leadership, di esperienza, che se vuoi fare una squadra di giovani diventa fondamentale. Saluto e ringrazio Gian Matteo Mareggini per essere con noi. Ciao Gian Matteo.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
15: Grazie mille per la disponibilità, perché notavamo delle varie voci in questo momento dove si capisce il giusto dei movimenti di Paratici, però comunque le voci un po' di indirizzi te li danno, e su De Gea aspiravano questi venti di eventuale separazione. In realtà grandi segnali non ce ne sono. E poi voglio dire, tanto meglio se nello staff dei portieri arriva un preparatore come Filippi, che è considerato al top, giusto? Qui siamo a un'eccellenza con Claudio Filippi.
16: Sì. Direi che la sua carriera parla per lui, e anche i portieri che ha allenato sono tutti portieri che hanno avuto dei grandi benefici, perché per un portiere la facoltà di migliorare non finisce mai, fino alla fine della carriera. Quindi sono portieri che veramente hanno acquisito anche quelle diciamo piccole lacune che mancava di colmare, perché hanno trovato poi la persona giusta. Sono convinto che Filippi saprà toccare i tasti giusti.
15: Poi chi era? Sentito Pietro, è intervenuto con te Rubigno, no? Che raccontava, è quasi maniacale nell'allenamento, cioè far ripetere. No,
12: lui diceva che sono due le qualità principali di Filippi. La prima è la preparazione della partita, e dice quindi tutti i portieri con lui vanno in campo sapendo per filo e per segno le qualità degli avversari, il tiro da fuori, come battono i rigori, come battono le punizioni, come agiscono negli inserimenti oppure nei tiri ravvicinati. E questo chiaramente chiaramente più preparazione c'è meglio è per un portiere, soprattutto in un calcio così rapido e veloce come quello contemporaneo. E l'altra invece è legata all'allenamento di tutti i giorni. Lui dice che è molto molto molto attento alla parte tecnica. Io non so se è qualcosa che nel tempo purtroppo si è perso oppure si sta riacquistando, però il fatto di essere maniacale nell'allenamento, oltre per esempio che con la ripresa con i piedi e quindi con la rimessa in gioco, dico con i piedi per partire dal basso, ma soprattutto anche come si pone la mano, quindi un qualcosa di bello. Cioè, io dicevo prima, Gian Matteo, che il fatto di avere un allenatore di questo livello, anche per un professionista come De Gea, di certo, qualità internazionale, è un plus.
16: Certo, certo, in tutti i sensi, avete detto bene voi. Bisogna tornare a dare il giusto peso ed equilibrio a il gioco e il ruolo del portiere, perché ovvero che dobbiamo iniziare e essere bravi a iniziare l'azione con i piedi, ma se poi dopo dimentichiamo quelli che sono i gesti tecnici del portiere, perché anche lì, anche chi li conosce, se passiamo tutta la settimana a fare l'allenamento insieme alla squadra, che è importante, e non curiamo mai l'aspetto personale, tecnico, è un problema, perché la ripetizione del gesto è quella che ti porta ad essere mentalmente pronto e reattivo nel momento in cui vieni chiamato in causa. Quindi non puoi mai abbandonare quelle cose lì. Ci sono purtroppo allenatori di squadre che insistono talmente tanto su questa partenza dal basso,
15: sì,
16: che dimenticano che il portiere ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi tempi per poter appunto allenare quelli che sono i propri fondamentali.
15: In termini generali, gliela concederesti la terza stagione in viola a De Gea? Tanto più lasciando Martinelli a giocare, perché tanto poi il bivio è quello, no, Gian Matteo? Ti abbiamo chiamato mille volte anche su questa storia.
16: Ma che vi ho sempre detto, io sono uno degli estremi difensori di De Gea, nei momenti in cui non è andato bene, nei momenti in cui De Gea è un lusso per la Fiorentina. De Gea non si mette in discussione, De Gea si ringrazia di averlo. 3 milioni sono un problema se in Serie A, per una squadra che vuole tornare a lottare nella zona delle coppe, è un problema un ingaggio per un top player di 3 milioni l'anno. Allora prendiamo e facciamo le proporzioni e vediamo a quello che è stato dato ad altri giocatori che sono venuti e che non hanno né le qualità né il rendimento che può avere De Gea, perché è vero che quest'anno ha fatto meno, ma ha fatto meno rispetto all'anno scorso, che è stato fenomenale, ma è anche vero che nei momenti decisivi, vedi partita a Verona, vedi in casa con la Lazio, successive una dopo l'altra, sono state decisive per la salvezza, e lui, il campione, è venuto fuori e ti ha tirato fuori dai guai. Capito?
12: Anche perché a livello di mercato non avrebbe nessun senso, secondo me, perché dice sì, risparmio 3 milioni di ingaggio, però
15: se lo pagano poi,
12: ma poi se devo investire dei soldi per andare a prendere Mandasso o Falcone, per dire, e qual è il risparmio che anche a livello dell'azienda c'è? Nessuno. Poi avere un totem del ruolo, perché attualmente lo è ancora nonostante l'età, in rosa, come diceva Gian Matteo, è un lusso che la Fiorentina si può permettere per una casualità della storia del giocatore che si era interrotta la carriera e ha voluto ripartire da Firenze. Io in questi giorni di cui se ne era discusso non avevo dubbi. Poi tra l'altro dicevo che questa cosa permette anche a Martinelli di avere meno pressione, di restare in prestito un altro anno di un bel livello, che sia la Sampdoria o che sia un altro club in cerca di rivalsa, come può essere il club genovese, e di tornare come ha fatto ai tempi Carne Secchi l'anno dopo, brillante, pronto anche a investire.
16: Bravissimo.
12: Sul proprio futuro,
16: che è la strada perfetta per Martinelli, che è un talento. Ma ragazzi, Carne Secchi è andato dunque a Trapani,
12: sì, 4 anni in prestito ha fatto,
16: ed è andato ed è retrocesso dalla Serie B, eppure fu il miglior portiere, che era in una condizione difficilissima per poter giocare. Quindi quando uno è bravo si distingue sempre.
15: Mi pare che tutto sommato Christensen dal canto suo abbia le caratteristiche giuste per fare il secondo,
16: Sì,
15: È affidabile come secondo.
16: Sì, l'ha dimostrato veramente quest'anno. Prima di quest'anno avevo qualche dubbio, però quest'anno l'ha dimostrato. È un ragazzo serio ed è un portiere che, se lui sta bene, come feci la scelta io con Toldo, di stare in una condizione, in questa condizione, ci può stare, perché è sempre un portiere internazionale, quindi se capita di andare in campo non hai il problema del portiere esordiente, perché a volte si mette secondo portiere, sì. Capito? E magari te hai dei punti importanti in ballo, e quindi sei coperto su tutti i fronti in questo senso.
15: Ci vuole una personalità importante per fare il secondo, se no poi anche Gian Matteo Mareggini non entrava nella storia della Fiorentina.
16: No,
15: per questo è bello disturbarti, Gian Matteo. Ma guarda, invece tutte le volte arriva messaggi, perché sei giustamente nella storia della Fiorentina, e quindi poi ti troveremo anche al centenario, giusto? Ti vedremo.
16: Sì, sono fortunatamente l'organizzazione della Fiorentina in questo senso, ci sono un sacco di ragazzi giovani che lavorano, penso, dietro la scrivania, e ci hanno contattato, mi hanno contattato, mi fa molto piacere. In passato queste cose qua erano un po' dimenticate, persone che hanno vestito la maglia importante della Fiorentina, e quindi devo ringraziare questi ragazzi che si adoperano per organizzare questo magnifico evento.
15: Bello, raccogliamo anche questa indicazione. Gian Matteo, grazie mille, buona giornata, sempre un piacere.
16: A voi, buon proseguimento.
15: Ciao. Ciao. Grazie a Gian Matteo Mareggini, che peraltro ci ha mandato un messaggio, sentito? Lui contattato, allora vedi che
12: distensivo
15: ogni tanto su qualche fronte. Oh Max, al volo, poi ci fermiamo, mi dite dove erano le leadership e l'esperienza di De Gea o Gosens quando sarà a 6 punti dopo 14 partite? Basta con la retorica degli uomini spogliatoi, non hanno fatto niente diverso dagli altri. A me un po' piace, questa severità, ripensando a tutta l'annata, però sono d'accordo con Gian Matteo, se pensiamo all'ultimo mese e mezzo, due di campionato, De Gea l'alzata il rendimento.
12: Allora, secondo me
15: tre mesi.
12: Nel momento in cui il gioco si è fatto veramente duro e c'era bisogno di levarsi dai guai, De Gea è tornato a dei livelli di un certo tipo. Poi le condizioni atletiche di De Gea non le possiamo sapere, perché non ci racconta nulla, ma io ho capito che c'è stato un momento nella prima parte di stagione dove lui non era al top fisicamente, quindi per un ragazzo che non ha più 20 anni probabilmente avere quel dolorino, quella, no, ti porta anche ad essere meno decisivo di quanto magari lo eri stato qualche mese prima. Una volta superato il problema è tornato ad essere il portiere che tutti ci aspettavamo di vedere. Poi si è preso comunque una responsabilità davanti allo spogliatoio con la fascia da capitano, arrivato da 2 anni, da, cioè nel senso, 10, anno e mezzo, sì. Cioè, ora io la severità la condivido, e sapete quanto mi abbiano fatto incazzare l'anno scorso tutti i giocatori della Fiorentina. Secondo me ci sono delle situazioni diverse l'una dall'altra. Anche quella di Gosens è una storia particolare, perché Gosens, chi ci ha parlato e ha potuto parlarci, ma anche da qualche intervista, ha detto chiaramente che uno dei problemi più grandi che ha avuto lui è che la preparazione ne ha debilitato tutto il rendimento dell'anno, fondamentalmente, perché è un giocatore che ha una struttura fisica imponente, che se sbaglia la preparazione soffre per tutta la stagione. Io vorrei, per quanto mi riguarda, io forse lo terrei tutta la vita, perché sono convinto che con una preparazione di un certo tipo,
15: sicuro,
12: normale, come quella che gli hanno fatto fare l'anno prima, il rendimento di Gosens è un rendimento continuo.
15: E poi non te lo ridiranno mai, ma se non vado errato ce lo disse direttamente Vanoli, ci fu quel problema muscolare sotto Natale e ci fu anche una sorta di ricaduta di lì a poco. Primo break per noi, torniamo tra pochissimo. 348-7513-933 o 39-25-72-7775, se no chiamate 055-7711-171.
17: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione.

0: Pink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo, vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scusa Pietro, scusa Tommaso, anche questi che avete fatto sono tutti nomi super conosciuti. Mi sembrerebbe strano, ecco, non c'era bisogno di Paratici, quindi non credo sia nessuno di questi calciatori sono stati nominati. Spero sempre nel grande colpo di Paratici alla Varaschera.
6: Sì, non è che
7: Matteo numero uno,
6: solo quelli,
7: la mano in mano viola e ti rimando all'Argentario in vacanza,
8: dove si sta benissimo, peraltro vogliamo dire, all'Argentario si sta una favola.
6: No, volevo dire a Giovanni, credo fosse prima, che non è perché noi ci aspettiamo uno scouting più produttivo e soprattutto più ascoltato che arriveranno solo giocatori tendenzialmente sconosciuti. Detto che Kvaraskhelia non era sconosciuto, cioè era sconosciuto agli forse addetti, ma nemmeno agli addetti, era un giocatore che ha avuto comunque, è stato acquistato a 10 milioni, quindi non era uno sconosciuto, gli sconosciuti arrivano per 100.000 euro, quindi si sta parlando comunque di giocatori che per il mercato internazionale hanno un valore. E quello che dico io è, sono stracerto che i nomi che adesso anche noi riusciamo a percepire, a seguire, probabilmente ne arriverà uno sui 10 che facciamo.
8: Tipo, ma te per esempio ce n'è uno in più di tutti e secondo te circola troppo, è troppo scoperto in questo momento.
6: Per me Coleosh, per me Coleosh è una situazione strana, perché Paratici è un dirigente che copre molto le sue tracce, quindi il fatto che lui abbia palesato a Sky, o perché gli doveva un favore, ma non credo che un direttore sportivo vada in televisione per dare un favore a qualcuno, oppure la logica dell'aver detto beh sì, a precisa domanda, calciatori ci piacciono più forti, ci piacciono tutti, che quindi spalanca anche le porte a una gestione mediatica diversa di questo nome, mi fa pensare che poi difficilmente sarà lui a essere il primo acquisto. Poi mi fido ciecamente dei colleghi come quelli della Repubblica, che invece nelle loro informazioni hanno una tendenza molto rapida per la conclusione di questo affare, e staremo a vedere. Cioè, in generale però, di raccontarvi il mercato, fortunatamente da una parte è la branchia del giornalismo meno impattante nelle vite delle persone, quindi anche un bellissimo sticazzi quando uno ascolta il mercato ci sta sempre bene. Dall'altra sarei errato nel non riportarvi quanto sia difficile anche ragionare di calciomercato oggi e essere credibili nel calciomercato. Ecco, noi puntiamo alla nostra credibilità e quindi verifichiamo sempre 10 volte prima di darvi un nome, prima di darvi una versione, una tendenza, un'indiscrezione, un retroscena, perché non vogliamo perdere credibilità. Poi se andate sui social e trovate Pinco Pallo e vi fanno 47 nomi di giocatori che insomma possono provenire da tutto il mondo, sarete voi a decidere a cosa credere o a cosa non credere.
9: Rimanessero De Gea e Ken, dovrà essere grosso a dover modificare il suo gioco, basta ripartenze dal basso e niente centravanti che lega il gioco con la squadra, Max la gente. Se, al di là di De Gea e Ken, comunque 4-3-3, lui suppongo che non voglia prescindere dal lavoro degli esterni.

0: ritorna a un vecchio pallino, poi se Ken lo servi un po' di più, ma potrei dire piccoli, forse ti segna anche di più, perché io, se lo sapete, sono il primo a mettere dubbi su Ken, su piccoli li abbiamo messi tutti. È anche vero che sti disgraziati quest'anno a fare il centravanti alla Fiorentina era un po' come se dovessero vendere il ghiaccio agli esquimesi.
1: Ma intanto non dobbiamo fossilizzarci sul fatto che debba essere solo la punta centrale a segnare i gol che servono alla Fiorentina per risalire la classifica. Cioè l'idea del 4-3-3 in formato grosso deve essere una squadra capace anche tramite gli esterni di andare in gol. E io infatti capisco quando qualcuno di voi scrive: cavolo, ma che ce ne facciamo di alcuni nomi che sono usciti perché hanno pochi gol nelle gambe. Certo, questo non vuol dire che magari con Leoscio, che c'ha 3-4 stagioni in passato da professionista, se ha segnato poco domani non possa segnare di più, messo nelle condizioni giuste. Sono sicuro che la ricerca degli esterni offensivi di quest'estate porterà anche in dote giocatori che hanno il gol facile, perché penso che la Fiorentina non si possa, anche in caso di permanenza di Ken, fossilizzare sul 20 gol dell'attaccante, perché se per sbaglio come l'anno scorso non li fa, dopo sei di gatto. Sì, e non si può chiedere sempre a Mandragora di farne 6 o 7, di farne 6 o 7 a un altro, cioè gli attaccanti, tutto il parco attaccanti deve portare in dote una quantità di gol. Nel recente passato non è andata così, la ricerca dei calciatori per il prossimo futuro sarà anche con questa qualità.
0: In dubbio. Ricerca che per il futuro ci impegna tutti alla ricerca di tracce che può lasciar Fabio Paratici, e quindi anche Sara Main immagino stia vivendo giorni di grandi inseguimenti, di notizie di mercato, di movimenti del nostro nuovo DS. Sara, ciao, ben ritrovata.
2: Sì, in questo momento sto inseguendo mia figlia perché
0: calla.
2: Sta poco all'esame orale, quindi diciamo che oggi non mi interessa dove è Fabio Paratici, però diciamo che sto seguendo assolutamente da vicino, non oggi, diciamo così.
0: Eh beh, no, oggi è giusto dare
2: oggi
0: la priorità
2: alle stelle,
0: ci
2: calcio
0: credo.
2: D'inizio alle ore 17.
1: Mamma mia. E quindi siamo veramente nel briefing,
0: no,
1: briefing
0: dai
1: finale.
0: Un abbraccio a Maddy, perché io insomma, beh, io mi ricordo anche quello medie
2: io
0: superiori.
2: No,
0: io sì, qualche ricordo ce l'ho.
2: Io ti devo dire la verità,
0: bestia.
2: No, però c'è molta tensione, ecco, questo te lo posso garantire.
0: Oh, è il primo vero grande esame della vita.
2: Sì, quindi insomma.
0: Guarda che la mia generazione forse ha avuto anche l'elementare.
1: Anch'io ce l'avevo.
2: Anch'io ho avuto l'elementare.
0: No, perché sai, subito dopo l'arrivo degli anni Ottanta vanno tolto tutto, niente più esercito obbligatorio.
1: Vi hanno tolto?
0: Più...
1: Ah, ti riferivi a me?
0: Sì, vanno favorito tutto.
1: Guarda, se vuoi fare questi discorsi da boomer, tolgo le cuffie e vado via.
0: Okay.
1: Perché a me degli scontri generazionali non me ne frega veramente un.
0: Però buffo è allora anche voi.
2: Mamma mia, ma siete oggi, mi fa male il caldo.
0: Sì, è il caldo.
2: Qui c'è un phon e devo aspettare 2 ore perché ovviamente prima di lei ci sono altre compagne di classe, quindi vuoi non stare qui fuori in questo cortile a 40 gradi?
0: Beh, sì,
1: ottima scelta. Ottima scelta.
2: È vero?
0: Senti Sara, ma in tutto ciò, a distanza di qualche giorno, hai capito che Fiorentina sarà quella di Paratici?
2: Ma guarda, io ho capito una cosa e noi dobbiamo stare attenti a tutte le parole che ci dice Paratici, e ce lo dice da quando è arrivato, quindi non dall'ultima conferenza stampa. Possiamo vincere soltanto quando dietro c'è una società forte. Secondo me lui è concentrato soprattutto su tutti i settori su tutti i settori societari. Dopodiché, sistemata tutta quella situazione là, non credo che lui quest'anno riesca a fare la Fiorentina da sesto terzo posto. No, non voglio illudere nessuno. Io credo che quest'anno lui faccia una Fiorentina che potrebbe sorprendere, ma che non ambirà all'Europa che conta. Quello che penso io,
0: cioè quasi il calciatore il calciatore a trovare è l'ultimo dei problemi in questo momento, cioè da costruire tutto
2: intorno. Assolutamente, cioè io penso che con la squadra che lui sta facendo, ovviamente quello che sto dicendo io non è vero, perché lui sistema da una parte la società e dall'altra è ovvio che sia nel pieno del calciomercato, e ci mancherebbe altro, non è che fa tutto lui, quindi lui si affida a delle persone, alcune costituiranno la società, alcune penseranno al settore giovanile, alcune penseranno allo scouting, altre penseranno a sistemare la primavera, il settore femminile, eccetera eccetera. Però la cosa alla quale lui tiene di più in questo momento, veramente non penso che sia la squadra, ma sia creare tutto ciò che non è stato creato almeno negli ultimi 3 anni.
0: La struttura che poi consenta, no, di overperformare, cioè un gruppo che vale 10, rendere 15. E vabbè, che ma è la quello tendenza... che è successo, attenzione, secondo me è successo grazie a Italiano, lo dico subito, vi faccio arrabbiare. Chi ci ha fatto overperformare arrivando a 3 finali, per me si chiama Vincenzo Italiano.
2: Sì, però
0: nell'ottica allora, di parafisi deve essere la struttura societaria, non l'allenatore.
2: Allora, secondo il mio modesto parere, ti ha fatto overperformare Vincenzo Italiano e ti ha fatto overperformare anche Raffaele Palladino. Ma questo non significa che dietro a loro ci fossero dei personaggi che tutti i giorni si potessero confrontare con loro parlando di calcio, di carattere, di quello che era successo la sera prima nella squadra, di come psicologicamente un giocatore piuttosto che un altro stava vivendo quel momento. No, allora quelli sono stati degli anni e delle stagioni casuali, secondo la filosofia di Paratici, perché quelli erano uomini solo al comando che costruivano dei gruppi forti con dei giocatori anche da un certo punto di vista degli uomini spogliatoio importanti e riuscivano a overperformare. In questo caso nulla sarà lasciato al caso. Cioè cambia tutto, cambia proprio la filosofia, cambia la mentalità. Non a caso questo signore arriva da una squadra che noi non vogliamo nominare, non vogliamo sentir nominare, ma che non lascia niente al caso, neanche i lacci degli scarpini. Sì. E ve lo dico io che seguo e che sono amica delle calciatrici, quindi donne, della Juventus. Se tu le metti in una squadra qualsiasi e poi la Juventus le compra, loro ti dicono siamo arrivati in un altro mondo. E si sta parlando del settore femminile, che sapete ancora oggi purtroppo quanto non venga considerato in Italia, quindi figuriamoci il settore maschile.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Io sono anche dell'idea
0: che
1: quello che è successo a livello di ovviamente tragico alla Fiorentina degli ultimi anni, quindi le dipartite molto premature di Barone e poi anche quella di Rocco Commisso, abbia portato adesso la Fiorentina a ragionare in un altro modo rispetto a quel periodo lì, che come risultati sportivi è stato, come diceva Sara, secondo la versione soprattutto di Paratici, un po' casuale, cioè la famiglia.
2: Aspetta, io non voglio dire che è la sua versione. Penso che dalle parole che ho sentito pronunciare dal direttore sportivo, che lui
1: la reputi tale,
2: cioè che lui abbia analizzato ovviamente le ultime stagioni della Fiorentina e abbia considerato, dice sì, Italiano, che poi era un po' quello che dicevamo noi.
1: Ma è stato casuale, perché Gattuso che finisce prima di iniziare e va a scegliere Italiano, la scelta di Palladino che comunque arriva in corsa dopo.
2: Ragazzi, ma per quanti mesi Italiano è stato solo contro
1: tutti? No, ma infatti quello che ti stavo dicendo è che secondo me si è passati
0: per 21 mesi,
2: Palladino
0: per 3 anni.
2: È Palladino contro Paradè?
0: Sì.
2: Ma voi l'avete mai visto in una società di Serie A una roba del genere?
1: No, e infatti, però ti dicevo che secondo me il passaggio che ci manca, fra virgolette, da completare è che fino a che c'è stato Rocco, che Rocco Commisso era di fatto il Deus Ex Machina dagli Stati Uniti, e in precedenza Barone era la sua mano longa su quello che succedeva qui, era anche un rapporto più familiare, più intenso, meno legato anche ai risultati. Adesso che la gestione è passata, diciamocelo chiaramente, sì, certo, a Giuseppe Commisso, in quanto figlio e a Catherine in quanto moglie, ma soprattutto a Mediacom, mi sembra che l'investitura di Paratici nasca anche in questo senso, cioè nella versione più aziendale di un prodotto che deve avere un progetto sportivo, perché i guadagni passano da lì.
2: Allora, però la cosa che voglio dire io è che, a differenza ovviamente delle cose che sono successe alla fine, per carità di Dio, voi sapete il rapporto che avevo io con Barone, quindi tutto voglio fare tranne che mancargli di rispetto, ma in questo caso qua è ancora più intimo, e passatemi ovviamente l'aggettivo, il rapporto. Perché? Perché in alcuni casi, anche nel momento in cui c'era Italiano, il direttore generale, che all'epoca era Gio Barone, non è che parlasse benissimo di italiano in alcuni momenti, e per lunghi tratti. In questo caso qua, e noi ce ne siamo già accorti da gennaio, quindi non dall'ultima conferenza stampa, ma da quando Paratici è arrivato, come l'ha trattato Paolo Vanoli? Ma voi avete mai sentito una mosca volare su Paolo Vanoli fino a quando non se n'è andato? No. Anzi, facevano uscire dati che noi a volte sorridevamo anche, no? Perché guarda cosa si agganciano loro pur di dirci che Paolo Vanoli sta facendo un bel lavoro. Ma loro non lo facevano per illudere noi, ma per dare questo senso di unità.
0: Sì, sì, mi fai pensare a quella risposta in conferenza sull'allenatore che resta il re leone nello spogliatoio, no?
2: Ma quando cominciavano a darci tutti i lunedì le percentuali? Da quando è arrivato Vanoli, e noi si diceva, mamma mia, ma con quale ottimismo, no? Come fanno a dirci una cosa del genere? Non ce la dicevano perché volevano che noi si dicessero quelle percentuali lì. Per farci capire però, secondo me, ovviamente, io sto dicendo quello, la riflessione che mi faccio all'interno in questo momento, dopo aver sentito anche l'ultima conferenza stampa, è che veramente non deve volare una mosca sui tesserati della Fiorentina, sul gruppo Fiorentina, sul gruppo squadra Fiorentina. E vi devo dire che da questo punto di vista, da quando è arrivato Commisso, ripeto, indipendentemente dalle tragedie, perché secondo me dobbiamo scindere tutto, e quindi si sta parlando del lato professionale, da quando è arrivato Commisso, questa persona che si occupa così di calcio non c'è mai stata.
0: No, guarda, tant'è vero, ti volevo leggere proprio il messaggio di Moreno che dice: ma voi non vedete comunque dei cambiamenti da Giuseppe, da Rocco a Giuseppe Commisso?
2: È certo che li vediamo, ma li vediamo e non ci devono preoccupare, perché adesso a noi, diciamo che ci arriva certamente il pensiero di Giuseppe Commisso, ci mancherebbe, ma lo sappiamo già, e di quel pensiero ci dobbiamo nutrire. Dall'altro giorno che abbiamo sentito parlare Giuseppe Commisso alla festa dei tifosi fino a giugno prossimo, perché sarà sempre lo stesso discorso. Quindi noi, cosa dice la famiglia Commisso? Noi, nostro padre, nostro marito voleva vincere con la Fiorentina, faremo di tutto perché la Fiorentina possa arrivare a vincere.
0: Che è il sogno.
2: Quindi, che è il sogno nel sogno di Rocco, ok? E questo è il titolo. Beh. Allora, noi non dobbiamo più andare a ricercare quello che facevamo con Rocco Commisso, perché Rocco Commisso noi lo sentivamo anche perché era lui in prima persona l'uomo sentimentale, l'uomo che si era legato a doppio nodo, a doppio filo alla Fiorentina, al colore viola. In questo caso no, ci sarà una gestione, per carità, nel sogno di Rocco Commisso, sarà una gestione aziendale. Quindi a me di sapere in tutti i mesi cosa ne pensa Giuseppe Commisso, vi dico la sincerità, mi interessa. Sapere cosa ne pensa Catherine forse mi interessa un po' di più, ma lo so. Perché loro due, noi lo sappiamo dal giorno in cui è morto Rocco Commisso cosa pensano. E non a caso io ho fatto per l'ultima volta, e sarà l'ultima volta che almeno io pongo quella domanda, la domanda, scusate, siete tornati oggi dall'America, voi non ci avete detto nulla, ve l'abbiamo detto noi, no? Che vi siete incontrati con qualcuno e secondo la voce che girava in città ancora state pensando di vendere la Fiorentina. È così o no? No, punto. Ragazzi, non ne parliamo più.
0: Sì, sì, ma questo, guarda, emerge forte, poi mi sembra abbia scritto anche Pietro nell'editoriale venerdì notte, il cambio di paradigma, non c'è più il presidente, no?
1: Ma è un discorso legato a quello che è la normalità delle cose, cioè che ci sia un'esposizione diciamo ciclica del pensiero monotematico del presidente attuale, va bene, però è un messaggio, come dice la Sara, che conosciamo, cioè io non mi aspetto niente di diverso da ciò che ho già ascoltato in quei 14 minuti e rotti di messaggio urbi et orbi del presidente Giuseppe Commisso. Io ora vorrei che si traducesse in fatti quello che è una tendenza più aziendale manageriale, cioè quello che poi è il club in Europa, cioè i club europei, i proprietari non li vedi mai, non sai nemmeno chi sono, cioè il Liverpool, te la faccia del proprietario del Liverpool la conosci? No, nemmeno tifosi del Liverpool probabilmente, tra un po' non si sa quella dei Friedkin che ogni tanto si fanno vedere, cioè ma perché questa è la logica ma aziendale.
2: Anche lì, quando sei a Roma non sai se lei è il figlio, se è
1: esatto,
2: padre, se
1: si
2: lei
1: mischiano,
2: nonno,
1: fanno le confusioni.
2: Ma
1: una...
2: a Como?
1: Ma scusami Sara, ma tu hai detto una cosa saggia. Ma a me, se la Fiorentina va bene, se la Fiorentina in pochi mesi si ristruttura e riesce a tagliare i ponti attuali che sono lunghissimi, che ci separano dall'Atalanta, dal Como, dal Bologna, e sono club che storicamente ci sono stati non dietro, sotto i tacchi, se la Fiorentina riesce a fare questo, ma a me che comandi Giuseppe Commisso, Gio Appio o Mister Mediacom, ma a me cosa me ne frega?
2: Nulla.
1: A me interessa che il direttore sportivo oggi sia abbia un ruolo quasi di amministratore delegato tecnico e che possa avere la manica, la mano, diciamo, libera,
0: che tutta la dirigenza faccia un buon lavoro.
1: Esatto,
0: poi.
1: E poi tra due anni,
0: nei vari anni,
1: mi auguro che Mediacom o chi per loro valuteranno il lavoro di Paratici e diranno si va avanti insieme o si caccia, perché il fatto di andare avanti perché la logica familiare era una logica portata col cuore da Rocco Commisso non ha funzionato, e allora nel ciclo che servirà per Paratici per resettare la Fiorentina a un certo punto ci sarà qualcuno che dirà ha fatto bene o ha fatto male, non noi, lo diranno dalla Mediacom, da Giuseppe Commisso, da chi gestisce i soldi, e a quel punto si stirerà le somme. Ma tutto questo ci serve per arrivare all'obiettivo sportivo, che in precedenza era un obiettivo, ma anche no, o quantomeno non così attento.
0: Guarda, traduco il tuo concetto di obiettivo sportivo mischiandolo con la domanda di Francesco da Montreal, che dice però ok, nessuno in conferenza ha avuto il coraggio di dire la dimensione della Fiorentina deve essere almeno l'Europa League, e che di conseguenza almeno l'Europa League deve essere un obiettivo realistico e non un sogno. Era anche lì che volevi andare a parare, Sara? Perché poi mi sembra una domanda, no? Sogno obiettivo,
2: no, allora,
0: era la tua.
2: Nessuno ha avuto il coraggio, a me mi porta a dire, io non rispondo a questa domanda.
0: Va bene, ok. Io sai, li leggo tutti.
2: No, ma nel senso,
1: ma io credo che lui dicesse della Fiorentina, non dei giornalisti. Io lui credo che dica nessuno
2: ma
1: della
2: lui,
1: Fiorentina.
2: No,
1: ha avuto il coraggio.
2: Ha sentito bene, no, la conferenza stampa.
1: Me lo auguro per lui.
2: E quindi ha sentito quante volte tutti hanno cominciato e hanno provato il budget della Fiorentina e lui che rispondeva. E anzi, siamo andati a sottolineare la risposta di Fabio Paratici, perché a un certo punto aveva fatto una risposta dove non si era capito nulla, e proprio io ho fatto la domanda, sì ho capito, ma cosa vuol dire? Siamo nella Fiorentina da 14° posto in questa stagione o siamo nella Fiorentina da 8°, 7° o 3° posto? Questa è la mia domanda. Quindi nessuna cosa di coraggio, niente, non vale. E poi che non ci siano state delle risposte chiare che la Fiorentina il prossimo anno deve puntare all'Europa League, sono d'accordo con l'ascoltatore, ma noi ci abbiamo provato. Dopodiché dall'altra parte, ripeto, abbiamo un uomo che ha fatto del calcio ovviamente una sua professione e è stato anche un dirigente di successo, sì, ma anche della comunicazione. Ha studiato molto la comunicazione, lui infatti ha detto noi i nostri calciatori non soltanto devono saper giocare ma devono sapere anche comunicare, lo ricordate del passaggio? Ecco, lui la comunicazione l'ha imparata benissimo, perché ci ha tenuto
0: anche,
2: per un'ora e mezzo lì
0: anche
2: e ha voglia a fargli la domanda, scusi ma questa Fiorentina il prossimo anno punterà allo scudetto, ti avrebbe comunque dirigiato un calzino.
0: Sì, ma ripeto, l'ha detto anche di grosso che ha quelle caratteristiche giuste, anche
2: secondo me non sia giusto e leale nei confronti ovviamente di tutti i colleghi che erano lì dire nessuno ha avuto il coraggio tutti lo hanno avuto, ci sono state delle domande molto belle peraltro, però poi guarda, a volte la conferenza stampa la fa più le domande che le risposte, perché se ci basiamo sulle risposte ovviamente tutti noi abbiamo detto una cosa al termine di questa conferenza, però le domande sono state molto belle, altro che.
0: Sì, no, sono d'accordo. Oh, va bene, devo salutarti, ma come dire, con in mano del materiale scottante, voci e indiscrezioni che risalgono dal passato come le bolle di un subacqueo. E insomma, mi dicono che all'esame ai salesiani, cara Sara Meini, insomma, invece scene mute, aeroplanini incendiati, addirittura versi di animali.
1: No, Sara.
2: No, ma non durante l'esame.
0: Fuori.
2: No, infatti io sono molto orgogliosa di avere una figlia così, cioè, perché è proprio totalmente l'opposto. Capito? Qui si punta al 10, lì si puntava, speriamo mi passi.
1: Alla sopravvivenza.
0: Ma guarda, mi sono sì arrivati questi resoconti da.
2: Non so, sarà il tuo amico Luigi.
0: Non lo diciamo, non sveliamo.
2: No,
0: dire.
2: Ma lui non è che fosse meglio, insomma, si adeguava bene. Poi che io fossi capomanda, questo è un altro discorso, ma qua stiamo parlando di un'altra storia, quindi sono molto orgogliosa di aver fatto una figlia così che non mi passa neanche per l'anticamera del cervello tutto ciò, per fortuna.
1: Brava,
0: allora
1: forza,
0: guarda,
1: Maddi,
0: mandagli anche i nostri incoraggiamenti, i nostri sostegni. Grazie. E basta, perché poi ovviamente...
2: anche perché tra poco ci passate anche voi, quindi
1: sì,
2: mi capirete.
0: Magari stavo per dire, no, invece in sì, il riferimento è ai per... junior, sì, sì, senza sì, per...
2: certo, quindi,
0: sì, sì. No, credevo,
2: no,
0: magari
2: perché
0: ci
2: voi non ce l'avete la terza media, cioè,
0: no, hai visto mai una macchina del tempo e si riparte
2: magari,
0: da lì,
2: certo, sono d'accordo, va bene. Ragazzi, grazie.
1: Ciao Sara,
2: grazie a te. Lupo. Ciao.
0: Ciao Sara, un abbraccio alla nostra Sara Meini, un abbraccio anche a Maddalena, un abbraccio a tutti coloro che
1: affrontano. Sono giorni intensi,
0: giorni di esami e giorni.
1: Io tra poco faccio 20 anni della maturità.
0: Quelli diventeranno.
1: Te quanti?
0: Saluti.
1: 42?
0: 94.
1: Quindi
0: io ho già, già festeggiato i 30.
1: No, io 20,
0: cioè, hanno festeggiato.
1: 20 il credo che fosse il 5 luglio, perché c'erano, ti ricorderai, i mondiali del 2006 e quindi eravamo molto distratti.
0: Io ho fatto la maturità all'estate del 94.
1: Vedi?
0: Con i mondiali.
1: Diciamo che è andata meglio la mia generazione.
0: Beh, non lo so mica, cioè, comunque
1: 94
0: sì, no,
1: non
0: vabbè,
1: l'hai vinto.
0: Un trauma devastante, ogni tanto mi sveglio ancora urlando, però arrivo in finale, sì. Ho quella vittoria sulla Nigeria, capito, indimenticabile, con Roby che la mette,
1: però,
0: a fin di palo. Sì, sì, pensa che è tre mondiali che a livello di esperienza
1: no,
0: del mondiale
1: quelli, no, i tuoi e i miei figli, per esempio.
0: Loro ancora peggio. Solo. Però sì, ma poi figurati, già venivamo dal 90, tutto quello era successo al Mondiale in Italia, eccetera, senza ovviamente dimenticare anche la finale di Coppa UEFA. Va bene, se volete lo facciamo un po' da Marcord, tra poco avremo con noi anche Simone Bernabei, sicché restiamo sul mercato, scriveteci vari ed eventuali nomi che vorreste vedere, quelli che vi stanno incuriosendo, insomma, parliamo di tutto quel che vorrete, tra pochissimo ancora un ora di palla al centro insieme.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
10: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
12: Scusate, buonasera. No, ma io continuo a sentire gente che telefona e dice per prendere quello e non c'era bisogno di fare atici perché gli è buono, gli era del nome, già conosciuto. Scusate, ma quello che c'era prima e quelli che c'erano prima, che ne ha comprati tanti di nomi conosciuti? Cioè, non c'è bisogno di paratici e di c'è bisogno per pigliargli.
13: Non lo so io, vabbè, ciao ciao.
14: Ciao ragazzi, io fra Ken e De Gea preferirei tenere Ken, prima di tutto perché viene da un'annata negativa, c'ha prospettiva di crescita, di migliorare, c'è vuole infortunio, alla fine ha fatto 8 reti, no zero. Mentre De Gea, un giocatore a 34 anni, prende 7 milioni lordi, secondo me il costo non è proporzionato alla resa.
15: Ciao Tolo, me lo ricordo anche il Mondiale 94 e sapessi quanto ho goduto vedere perdere l'Italia in finale con il Brasile a rigori. Ah, con gol di Dunga, visto che ci hanno rubato tutto, Coppa UEFA, campionato nell'82, quanto ho goduto vederli perdere. Ah, e col rigore sbagliato dall'infame Di Baggio. Ah, come me lo ricordo bene.
16: Infame Di Baggio.
1: No, l'infame Di Baggio.
16: No, l'infame Di Baggio. No, ferma, blocca l'ante. No, l'infame Di Baggio non te lo concediamo.
1: Non lo sostengo.
16: T'ho detto legittimo. Ragazzi, non ti rispondo piccato come potrei rispondere. Benve sa il termine, no? C'è un termine specifico per chi gode delle disgrazie altrue. Ma Schadenfreude, ogni tanto lo dici.
1: Dazi, mister de Schadenfreude è Damiano.
16: C'è questa, che io capisco, è legittima. Io non sono fatto così, voglio vincere, sono italiano, per cui
1: beh, ma la Fiorentina lì si era detto che era lecito. Il problema è
16: infame a Roberto, non puoi, anzi lo dico io a nome tuo, scusaci Roberto, non sa quello che diceva, era il caldo e era un attimo di fuori. Roberto non è un infame, Roberto è divino, punto e basta. E io ero in piazza Savonarola a 14 anni, ho la sciarpetta sul naso a fare cose poco costruttive, però lo ribadisco, era divino ed è divino.
1: Ha preso tra l'altro un vaso in testa e questi sono i risultati.
16: Sì, zona piazza Donatello, perché poi andiamo a piazza Donatello, bellissimo sarà. Beh, va bene, possiamo tornare al nostro audio di prima. Grazie Stefano.
17: Direttore, questa santificazione di paratici in ogni lato della città mi ha fatto venire in mente un pezzo di Tutto Benigni nell'82. Io sono un essere perfettissimo, Nembo Kid,
16: lo figlio di tacco.
17: Avevano sete, li abbiamo dissetati, avevano fame, li abbiamo diffamati. Ragazzi, calma, e si batte la bocca come l'anno scorso a affidarsi ad un'unica persona.
16: Bellissimo l'ultimo messaggio, anche perché anch'io l'avevo imparato a memoria da quante volte l'ho visto quel tutto Benigni, Nembo Kid, lo figlio di Sacco, è meraviglioso e il tema è sicuramente interessante, ne possiamo parlare anche con i nostri occhi sul mercato, qui in redazione anche a tutto mercato web, Simone Bernabei. Ciao Simo.
18: Ciao Tolo, ciao, ciao a tutti.
1: A me non mi saluti?
18: Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ah, non ho capito io, cioè, ma questa
18: era impegnato in altro.
1: Ma che è impegnato ad aspettare che ti introduci come giusto meritavi, ma ora non meriti più, me lo salutavo.
16: Interessante, tema, doppio tema Paratici, doppio binario. Il primo era il messaggio che diceva, sento dire da molti, no, ma serviva Paratici per esempio prendere grosso, e questo è il primo, e il secondo è un po' la santificazione del fatto che tanto sistemerà tutto Paratici, c'è in questo momento nell'aria e sembra un po' quella che, parlo per me, anch'io facevo, tanto c'è Stefano, ci pensa Stefano, con Stefano puntiamo alla Champions e invece si è puntato una discreta
18: Fabio.
16: Boccata nel muro.
18: Mi sembra più una speranza, ecco, che una santificazione, una beatificazione, perché qua c'è voglia di vedere qualcosa di diverso, no? E in fondo chi ha fatto la squadra, ovvero Pradè, l'anno scorso, gli anni scorsi, è comunque quello finito più al centro delle critiche, quindi giusto che chi lo ha sostituito, chi lo sta sostituendo, abbia addosso queste aspettative. Io non penso sia una santificazione, penso sia veramente un bisogno viscerale di vedere qualcosa di diverso.
1: Io penso dietro, anche una cosa, penso però che il discorso legato all'uomo solo al comando non sia corretto, cioè l'uomo solo che gestisce c'è, ma è proprio lui invece che sta gestendo, frammentando ogni settore del Viola Park e quindi dello staff tecnico, inserendo delle figure top di gamma per avere una performance sempre migliore in campo. Quindi sì, certo che c'è un uomo che decide, ma per quanto mi riguarda meno male, ma decide di allargare la competenza dentro al Viola Park, quindi secondo me è quella la garanzia di miglioramento che prima non potevamo e non vedevamo. E poi la santificazione, la beatificazione non si deve fare a prescindere, perché
16: Franco,
1: saranno i fatti a dover suffragare quello che è
16: Franco,
1: il percorso. Franco,
16: cosa fate pena a santificare l'omino che ci prendeva per il culo facendo il giro del campo, rischiate di sputtanarvi come un anno fa.
1: Bene, allora tanto siamo ancora qui, quindi evidentemente qualcuno qualcosa di buono l'ha fatto lo stesso in questo anno. Franco, detto ciò, quindi non si parla di beatificazione, qui si parla di cronaca di un percorso che ci hanno indicato. Poi su una cosa ti do ragione, dovrà essere brava la piazza e l'ambiente intero, quindi comprensivo di stampa e di tifosi, a valutare tempo per tempo quello che è il lavoro di questa società. E nel momento in cui con Paratici non si dovesse vedere nessun tipo di cambiamento nel rendimento generale del Viola Park, della Fiorentina in campo, della gestione, dei rapporti con Firenze eccetera, dovremmo essere categorici nell'intervenire, cosa che non solo la stampa, che è colpevole in questo secondo me, e io sono parte della stampa quindi lo dico anche per me stesso, di aver dato troppa manica agli anni che abbiamo passato recentemente, dai Della Valle, alla fine dei Della Valle in poi, ma anche la piazza e l'ambiente. Quindi valuteremo volta per volta,
16: certo,
1: criticando o applaudendo i fatti.
16: Fa parte del gioco e per esempio poi ripenso a ieri sera con Dimitri, come dire, ma già fin da qualche mese fa qualche critichina l'abbiamo già messa lì nei confronti di Paratici, e allora magari ti dicono siete già a criticarlo e ancora non ha cominciato a lavorare, ma va bene. Floriano vorrebbe un bel blocco norvegese, ovviamente dei prendibili, Østigard, Petersen e Thorsvedt.
18: Ma ora, io dei norvegesi in blocco ne prenderei altri, sinceramente.
16: Ha detto dei prendibili.
18: Sì, sì, no.
16: Cioè, okay, magari altri non sono avvicinati.
18: Ragazzi, io continuo a credere Thorsvedt in realtà possa aggiungere veramente molto poco al centrocampo della Fiorentina.
1: Osti, si sente Bembe.
18: Vabbè, ognuno.
1: No, era per dire.
18: Io veramente, ma in questa cosa, cioè, credo fortemente, così, non vai a prendere chissà che, però. Østigard sì, forse è un nome che mi piace, però credo sia già un po' indirizzato da altre parti. La Roma è molto forte su di lui, per esempio.
16: O questa?
18: Vedi?
16: Non vuole Firenze. Sì.
18: Ma chi è Ostigard, ti stavo dicendo.
16: Ah, Ostigard, no, è lì che so che sogna il piazzale, sì, ha già chiesto informazioni sulle case.
18: Passare da Sassuolo a Firenze,
16: verso Speria Nuova, se possibile.
18: Bel santo.
16: No, Ostigard, dicevi Roma.
18: Sì, Ostigard, mi dicono, piaccia molto alla Roma. E, quindi, boh, niente ragazzi, sì, comunque la Norvegia sta lavorando molto bene per qualcuno in redazione a tutto mercato web, addirittura è la sarà la vincitrice del mondiale, quindi guarda, c'è un po' questo hype molto alto verso i giocatori norvegesi.
19: Chi è che lo dice che sarà la vincitrice dei mondiali?
18: Ivan Cardia.
19: Ma quello non azzecca un pronostico dai 37.
18: Infatti non azzeccherà neanche questo.
16: Vabbè, era bellino, ma anche Norvegia che... campione del mondo sarebbe bellino, tipo Danimarca campione d'Europa negli anni 90.
18: Una Grecia.
16: No, la Grecia, quella dimentichiamo.
19: Perché scusa?
16: Perché quella è stata proprio un destino cinico e vario.
19: Ma per chi?
16: Quella vittoria dell'Europa.
19: Ma povera Grecia.
16: Grecia, no, andrebbe cancellata.
19: Una faccia una razza, ma che dici?
16: Ma dai, ma l'hanno vinto in Portogallo, l'hanno vinto in finale col Portogallo di lui, ma hai idea di come posso essere stato?
19: A me mi dispiace.
16: È uno dei giorni più tristi della mia vita.
19: Vabbè, lo vedo, si sente, si percepisce.
16: No, cioè sì, se ripenso a chi è Caristeas, chi lo fece di testa sul calcio d'angolo.
19: Sì, può darsi.
16: Dopo un europeo straordinario, c'era Ruidas, sti palloni, c'era quello grigio. Pallone non si è mai visto, bruttissimo, non era nemmeno un 4, era un 3, era un palloncino così piccolo, cioè figo, Rui Costa, lascia perdere.
18: Ma torniamo a parlare di mercato, che mi sembra un tema più interessante.
16: Sì, perché volevo chiederti una curiosità mia, ma Sassuolo e noi diciamo Volpato, Thorsved, robe varie, chi lo fa il mercato oggi al Sassuolo e sono già ripartiti dopo un addio pesante come quello dei Carnevali?
18: Sono ripartiti perché ha comunque lasciato una struttura molto, molto, molto solida, molto sana. C'è Palmieri che porta avanti il lavoro, Palmieri che era già lì in società, porta avanti il lavoro che già faceva insieme a Carnevali, ecco, adesso avrà più poteri. Comunque sì, il Sassuolo è ripartito. C'è un po' questa cosa, ragazzi, secondo me. Sul Sassuolo vai lì.
16: Ma è mia banana di ripartire dopo un decennio.
18: Però, se secondo me, cioè ripartire sul mercato, tanto il Sassuolo. Che deve fare, cioè il Sassuolo fa quello sempre, comunque a prescindere da chi lo fa, vende i giocatori che hanno reso bene l'anno precedente, ora a prescindere da Berardi che non sappiamo perché è sempre rimasto lì.
16: Guarda, c'era cioè, Marco delle Cure, si sentiva strano, dice ancora non ho mai sentito nominare nemmeno Berardi. Te l'ha nominato
18: ormai, ragazzi, io penso non nessuno lo tolga più da lì Berardi a questo punto. Però ecco, vai a chiedere un giocatore, vedi bene, Lorienté 20-25, Thorsved 20-25, Volpato 20, allora cioè, secondo me sono cifre un po' pompate in questo momento, quindi eventualmente io credo servirà un po' aspettare, ecco, servirà un po' lavorare il Sassuolo ai fianchi per abbassare un po' queste cifre, perché mi sembrano tutte molto alte onestamente.
1: Un po' drogate, dai.
16: Ci piace Kellenkamp?
19: Kellenkamp
16: Matt chiede se lo prendiamo.
1: Dice piace a Simone o piace a Pietro o piace alla Fiorentina?
16: A voi.
1: Ma sai, quando scusami se mi ti interrompo Simo, l'altro giorno una risposta di mercato l'ha data Paratici a Sky. Se noi giocatori forti ci piacciono tutti, che è una risposta molto pradeiana se vogliamo. Quindi Kellenkamp è un giocatore che ha fatto una buona stagione, soprattutto quando magari mancava anche qualcuno, soprattutto quando l'assenza di Atta magari riusciva anche a venire fuori meglio. Io sono curioso, e questa riflessione la riporto a Simone e ci risponderà lui, di capire, perché quello che mi risulta è che la Fiorentina abbia tra le priorità proprio ristrutturare il centrocampo, come si gestirà la squadra di calcio che ha già solo in quel settore di campo. La Fiorentina ha 8 giocatori che fanno finire la rosa l'anno scorso, i rientri dei prestiti, ci sarà 10-11 giocatori da gestire. Se la priorità del centrocampo si devono muovere a trovare una soluzione a qualcuno che deve andare via.
18: Sì, ma infatti in questo momento la fase di mercato è un po' quella, si sta cercando di capire, Paratici sta incontrando procuratori, agenti, per dirgli trovate soluzioni, ragazzi, trovate soluzioni in uscita, perché qua noi dobbiamo toglierci un po' di roba anche per fare cassa e poi poterci
16: dal nome, cioè questo vale per tutti, leggevo.
18: Allora, secondo me non vale
16: per gente come Gosens.
18: Secondo me se gli arrivano dei soldi buoni anche per il cartellino, sì, assolutamente. Ma ora, restando al centrocampo, io credo almeno parafrasando un po' anche quella che è stata la conferenza stampa, io credo che si ripartirà da Andur, che mi sembra veramente uno dei pochi, non ti dico certi di restare, sì, ma un po' più fermi, ecco, a Firenze. Fagioli, vediamo se arrivano quei soldi lì, penso dalla Premier League, ma insomma io non credo che saranno tirate sulle barricate per trattenerlo. Detto questo, non so se arriveranno quei soldi, quindi probabilmente Fagioli ci sarà ancora. Il resto, secondo me, ma più o meno, non ti dico che può partire tutto, ma quasi, ecco. Quindi secondo me a centrocampo si riparte da questi nomi qua. Però anche lì Mandragora, secondo me, continuo a credere che partirà. C'è un po' questo tema di Brescianini, Fabian, sai, riscattati. Secondo me è anche un po' difficile trovargli una collocazione. Vediamo però, ecco.
16: Sì, una decina di giorni fa
18: ripartirà.
16: Devo dirti, te lo ricorderai, Pietro, una mattina, no, ci mise proprio in questa direzione Nick. Guardate, su Fabian sono molto sereni, molto tranquilli, sì, lo considerano più che utile per ripartire. Guarda, a centrocampo, tanto che forse più di Brescianini, ecco.
1: Io sono dell'opinione che in questa rosa tutto dipenderà dal mercato che si rivolgerà alla Fiorentina, cioè nel momento in cui, passato anche il mondiale o passato questa prima lunga fase del mondiale, i club inizieranno a fare conti su quelle che sono i propri bisogni e quindi inizieranno anche a fare le chiamate direttamente ai club, tutti i giocatori della Fiorentina sono in vendita.
16: Sì, sì,
1: quindi è chiaro che questo significa che, certo, oggi che fai? Fabian, oh, lo vendiamo, lo svendiamo, non ce ne frega nulla, fa schifo? Non, prima di tutto non è vero, ma secondo me poi, se lo dicessero, deprezzerebbero, certo, un giocatore che 3 giorni fa hai pagato 15 milioni. Quindi è normale anche che veicolare il messaggio che Fabian sarà un punto fermo del prossimo anno ti pone diversamente rispetto a chi potrebbe venirti a chiedere. Io sono dell'idea che Fabian alla fine potrebbe ripartire in prestito. Io, Pietro. Questo vale per altri giocatori del centrocampo, mm-hmm, e vale per tanti giocatori di questa rosa, Tommaso. Tanti giocatori di questa rosa faranno fagotto. È inutile rompersi le scatole.
18: E probabilmente in prestito, perché venderli, certo, diventa difficile, no? Quindi piuttosto dici,
1: o pedina di scambio.
18: Rimando il problema al prossimo anno.
1: Cioè, Som per me sarebbe la perfetta pedina di scambio per alcuni giocatori di un certo livello.
18: E lo rendiamo al Parma.
1: No, anche il Sassuolo stesso. Pellegrini. Guarda, io ti dico che Som va al Sassuolo, fa una stagione che il prossimo anno rivale altri 20 milioni. Perché è l'ambiente perfetto per un giocatore, permettetemi, senza palle. Sì, perché sì, un giocatore è arrivato qui nelle pressioni. Dimmi che non è il contrario. È andato via dicendo: non riuscivo a mettere il naso fuori di casa. Ma che cos'era qui? Cosa c'aveva? I forconi sotto casa? Ma che tu dici, Simon?
16: Venite da me, tettolo. Sei sempre te, polemio. Sei pesante, tutti si legge. Allora, Lazzarini, io in confronto sono morbidissimo.
1: Ma veramente, io sono duro nelle situazioni.
16: No, hai ragione.
1: Ma scusa, uno che ti dichiara un
16: calciatore professionista, tira ragazzi fuori le palle, fa i 3 passaggi diversi invece di appoggiarla a quello che accanto. Da. E guarda di correre invece,
1: ma soprattutto
16: paura,
1: non venire a dichiararci
16: perché sei
1: cose,
16: ultimo in classifica,
1: ma non venire a dichiararci queste cose,
16: sì.
1: Ma che, guarda, ma te ti ricorda il Lione
16: grosso
1: successo
16: quando arriverà,
1: cioè, capisci che vuol dire, cioè, allora a Lione, sì, che dovevano fare i giocatori,
16: sì sì,
1: che hanno tirato le sassate ai pullman, hanno ferito in ospedale.
16: Hai totalmente ragione.
1: Ah no, perché sennò davvero.
16: E allora vi butto là il dibattito incendiario che ci favorisce Alessandro: parlate tutti i giorni bla bla bla bla bla, ma mai uno che avesse detto ogni giorno che Pradè ha fatto 7 anni di danni sportivi ed economici. Tutti i tifosi pensano questo, gli unici silenti sono i giornalisti,
1: ma
16: fiorentini,
1: certo,
16: che Pradè ha fatto 7 anni di danni sportivi. No, per me no, che almeno 2 o 3 non aveva un margine di azione sul mercato molto molto limitato.
1: Vai Simone, poi puoi rispondere.
16: Qualcosa ha funzionato gli ultimi 2 anni, non ha funzionato più un cazzo.
18: Gli ultimi due anni sono stati veramente tosti. Sono d'accordo con più o meno con la tua analisi. L'ultimo, ragazzi, è stato veramente un bagno di sangue
16: l'ultimo
18: da tutti i punti di
16: vista.
18: Anche perché effettivamente ti ha lasciato contratti altissimi, giocatori acquistati a cifre, vedi Som, vedi Piccoli, a cifre fuori mercato, proprio, che adesso non rivendi, non puoi rivendere perché non puoi farci minusvalenza, perché sai, no, con tutte queste,
16: certo,
18: regole che ci sono adesso, eh? Quindi l'unica strada lì è da dare via in prestito, ci rimetti qualcosa, te li ritrovi l'anno dopo, però limiti danni, ecco, perché danni nell'ultima stagione ce ne sono stati parecchi.
1: Io penso che Pradè abbia anche una grave responsabilità nel periodo che citavi te, Tommaso, cioè quando
16: il triennio,
1: quando
16: iniziale,
1: il margine di manovra non era del tutto nelle sue mani. Perché? Perché se te, giustamente per il tuo background, la tua storia, dici di essere un grande direttore sportivo, nel momento in cui ti dicono guarda, allora questo non lo puoi comprare perché lo decido io, questo non lo puoi fare perché lo decido io, questo non lo puoi dire perché lo decido io, dai le dimissioni. Poi nel momento in cui è diventato lui di nuovo il deus ex machina del mercato della Fiorentina, ha fatto più danni della grandine. Ma io non ho timore a dirlo.
16: L'ha fatti nel rapporto con Palladino? Perché la squadra non l'aveva fatta brutta.
1: No,
16: però.
1: Non l'aveva fatta brutta, ma quante volte anche in quella squadra abbiamo detto si deve adattare, si deve adattare. Ma se te tutti gli anni c'hai 5 o 6 giocatori che si devono adattare, ma che mercato hai fatto? Cioè, nel senso, alcuni colpi sono stati ottimi, perché per me Gosens preso agli ultimi giorni è stato un grande colpo, sì. De Gea convinto a ripartire dopo un anno di interruzione della propria carriera è stato un grande colpo e continuo a pensarlo. Poi tante cose
18: Ken,
1: non so.
18: Fagioli,
1: ha avuto dei risultati,
16: Ken,
1: cioè,
16: Fagioli,
1: quindi ci sono
16: i tre prestiti,
1: ragazzi,
16: Ataldi, Bove,
1: ma se uno va a vedere nel dettaglio tante cose sono state fatte anche abbastanza bene. Il problema di Pradè è che non ha mai lavorato per bene concertamente con i propri allenatori, perché quando te inizi a adattare qualsiasi giocatore che acquisti vuol dire che non c'hai nemmeno parlato col tuo allenatore. Ma voi vi ricordate quando è stato ceduto Vlahovic, chiedevano degli esterni offensivi, è arrivato Ikoné. Oh ragazzi, ma Ikoné, che io, lo sapete, sono tra l'altro un tifoso di Ikoné, ma non era un esterno.
16: Ma lì si torna a una gestione dove Pradè diceva la sua, ma non era lui a
1: pitarla. Va bene, ma anche successivamente tanti calciatori...
16: Lì ti do ragione, dice allora, se non sei operativo e non ti sta bene, fa un passo indietro. Ikoné non l'ha portato a Firenze Pradè, più o meno come operazione, no? C'era il direttore generale Giovarone che guidava, e peraltro Ikoné rientra, no, nei tentativi di sostituzione di Vlahovic, perché eravamo più
1: Ikoné,
16: o meno in quel periodo.
1: Ikoné, Piontek e Cabral. Ma ora io ve lo ho detto,
16: ragazzi, lì la struttura era Barone al vertice e decideva.
1: Ma lui lo faceva, però il mercato lo faceva,
16: robe varie.
1: Il mercato lo faceva,
16: lo faceva, ma diceva la sua, poi faceva Barone.
1: Comunque, detto questo, il rapporto tra la dirigenza e gli allenatori nel corso dell'epoca Pradè non è stato mai un'esperienza pienamente positiva. E rispondo, scusami Simone, a quello che prima diceva, ma anche Pradè poteva prendere grosso. È vero, perché è un allenatore tendenzialmente alla portata di questa Fiorentina, ma la grande differenza c'è tra prendere grosso da parte di Pradè e prendere grosso da parte di Paratici, è che con Paratici c'è una fiducia reciproca e una conoscenza profonda del lavoro che porterà i due a lavorare insieme, mentre se l'avesse scelto Pradè l'avrebbe scelto perché a furor di popolo uno dei migliori, diciamo, allenatori in divenire potrebbe essere lui. Ma non si conoscevano, si convincono, ma poi dopo nel percorso si fa la fine che ha fatto un Palladino e prima anche un italiano.
16: Ecco, sì, forse a pensare qualche passo lungo totalmente sballato di Pradè, si può pensare a Chiesa Caglion, perché insomma quella è un'operazione dove se non vado male con la memoria si mise un po' di cera lacca definitiva Pradè, anche solo come dichiarazioni c'era grande fiducia per Caglion e invece era un Caglion.
18: Me l'ero anche dimenticato, guarda.
16: Sì. Ma lì secondo me anche noi, cioè sul momento quando uscì il nome di Caglion, io non so quanti si aspettassero vedere quel Caglion, perché fu ben al di sotto di quello che ci si aspettava.
18: Sì, assolutamente, però in realtà poi parlando con colleghi di Napoli tutto, dicevano già che
16: l'aveva rifitturato bene,
18: sì,
16: diciamo, era come se fosse un motorino,
18: però, mamma mia.
16: Cioè guarda, l'ho usato un paio d'anni ma va ancora molto bene, te ti fidi, sali sul motorino,
18: ti avevano portato indietro il chilometraggio,
16: ti accordi che è un sì o un ciao e quindi sì. Tre note, vai, poi liberiamo lo studio.
20: Buongiorno ragazzi, volevo fare una riflessione su un paio di giocatori in orbita fiorentina. Oggi mi è stato detto che Volpato ha un ruolo diverso da Liberali, ma Volpato dicono che sia un trequartista adattato a fare all'esterno, e allora adattato per adattato, anche se secondo me non è giusto prendere giocatori adattati, preferisco sempre tutta la vita Liberali, che per me, mio parere personalissimo, ha più qualità. E poi volevo chiedervi cosa ne pensavate di Cancellieri, che tutto il mercato web dà abbastanza, diciamo, trattativa avviata, ben instradata, non chiaramente chiusa. È un ragazzo che secondo me le qualità tecniche le ha tutte, perché ha dribbling, accelerazione, ha anche tiro. Il problema, ahi noi, è la continuità. Quindi io non so se la Fiorentina o nell'ambiente fiorentina lui riuscirà a mettere, tra virgolette, la testa dentro al carro armato ed essere continuo durante l'arco di un campionato.
21: Sono Guido, ti dirò un'informazione. Io vivo in Grecia, pur essendo italiano, e Karisteas segnò. Mi dispiace se sei stato male per Portogallo. Cercheremo di sopravvivere. Ci se ne farà una ragione.
16: No, assolutamente.
21: Forza Grecia.
16: Sì.
21: Ciao.
22: Salve ragazzi, sì. Abbiate pazienza. Ma l'uomo solo al comando? No, questo no. Lasciamogli perdere gli uomini soli al comando, per favore.
16: Vabbè, so se abbiamo immaginato Paratici uomo solo al comando, legittimo.
1: Oh, prima nel discorso l'ho detto, ma che è molto distante dal pensiero che riporta la mia.
16: Legittimo che in Grecia abbiano goduto. Io peraltro sono stato 5-6 volte a terra meravigliosa. I greci sono ospitali a bestia, sta ben mare, è bellissimo, si mangia benissimo, le donne sono
1: bellissime.
16: Uno dei
1: pochi posti nel mondo dove mi penserei trasferito.
16: Nel 94 mi hanno devastato.
1: Ma
16: ecco,
1: 94?
16: Quando era, insomma, quell'europeo lì.
1: Nel 94 è il mondiale.
16: Vabbè, insomma, ora vado a vedere che anno era.
1: Il caldo che sta andando alla testa. Però Simone c'ha delle notizie
16: Volpato
1: da darci.
16: Volpato è un esterno? E Liberali ha più qualità di Volpato?
1: Allora, le domande così.
16: Erano le domande dell'ascoltatore.
18: Rispondo, punto. Liberali sì, secondo me ha più qualità di Volpato. Liberali è un trequartista puro. E da lì non lo togli, quindi faccio fatica a vederlo nella Fiorentina di Grosso. Volpato è un giocatore che sull'esterno ci sta, probabilmente non sa ancora neanche lui se è un trequartista o un esterno, ma io giocare sull'esterno l'ho visto molto bene giocare, fra l'altro contro la Fiorentina sull'esterno, quindi sono due profili interessanti, fanno due cose un po' diverse, ecco. Direi meglio quello no. Rispetto a quell'altro, fanno due robe diverse.
1: Io Volpato non lo piglierei mai.
16: Lo sai, non credo siano d'accordo, però sia Luca dai Castelli Romani che un altro ascoltatore, il paragone che fanno con Cancellieri è su Sottil. Un Sottil 2.0 che non ce l'ha fatta, basta con questi nomi, dice Luca dai Castelli Romani, e poi ce n'era un altro che diceva Cancellieri è il nuovo Sottil, per carità.
1: Guarda, e io aggiungo che Volpato e Cancellieri, non dico, per me non sono del livello di Sottil, perché Sottil ha dimostrato negli anni purtroppo di non aver mai connesso, diciamo, qualcosa con le scarpe, perché mi sembra che sia sempre un po' andato troppo per conto suo, pensando di essere qualcosa che non è. Detto questo, per me il salto di qualità, nonostante tu non abbia nemmeno l'esterno, quindi da 0 a 1 è sempre un salto di qualità, esatto. Non te lo fanno fare né Cancellieri né Volpato. Prossimo, c'avevo una notizia.
16: Dacci la notizia.
18: Allora, rullo dei tamburi.
1: No,
18: buon.
1: Ora non voglio dire la notizia. Però
18: no, dai ragazzi, allora, mercato, vabbè, è un po' che stiamo parlando di Dodò in uscita, no?
16: Sì.
1: Questa non è una notizia, però.
18: No, questa non è una notizia, però ci arrivo. Se e quando mai riusciranno a chiudere questa cessione, io continuo a vedere la Roma molto avanti rispetto, sì, più del Napoli assolutamente, perché Wesley giocherà a sinistra e l'idea è prendere Dodò a destra, fare la doppia corsia brasiliana, quindi se la Fiorentina riuscirà a chiudere Dodò, mi hanno detto che Belgali del Verona è un nome da seguire con attenzione.
16: Ma hai detto poco, novità, nome da tenere lì, che secondo me non c'è nemmeno dispiaciuto quando ha giocato.
18: Ha fatto un buon campionato.
16: In generale e anche contro di noi, perché mi ricordo, insomma, che fu un elemento nella partita di Verona a Verona, perché al Franchi, se non vado errato, perdemmo, mentre a Verona dovremmo aver portato a casa un pareggio sofferto, che è quella poi stata l'ultima partita di Ken, che viene sostituito al 70esimo e non lo rivediamo più. Era alla ripresa e alla sosta delle nazionali e fece una bella partita, e quindi teniamo d'occhio sicuramente Belgali, nome da aggiungere al mercato viola. Invece il campionato europeo fu deciso da Portogallo e Grecia, da Karisteas, era una decina d'anni dopo, il 2004, quindi era andato troppo indietro. Grazie Simo,
18: a voi,
16: grazie,
18: ragazzi, mille. Un saluto,
16: buon lavoro a tutto Mercato Web. Grazie a Pietro Lazzarini, che ritroviamo domani a Chi si compra, anzi no, perché domani è San Giovanni.
18: Ma è San Giovanni, la notizia è questa, esclusiva in verde, sì, su tutto mercato, quindi domani si parte con Palla al Centro alle 14, poi ci sarà uno speciale Garrisca con ovviamente Giacomo Galassi e due grandi ospiti, quindi dalle 16 alle 18, dalle 18 con la partita del calcio storico raccontata da Andrea Giannattasio da Piazza Santa Croce, e io qui a patire il caldo, ma forse lo patisce più lui in Santa Croce, per vedere la finale tra rossi e azzurri, che non ti coinvolge ma che coinvolge me e Simone, perché Simone è rosso, sì,
16: è
18: io sono azzurro,
16: come Karisteas sul calcio,
18: lo so, è andata male, e poi ovviamente arriveremo, daremo la replica della partita perché ci interessa l'occhio di riguardo per quanto riguarda il calcio storico, e finiremo con Extra Viola dalle 21 alle 21.30. Ciao,
16: grazie Pietro, grazie Simo, noi ci prepariamo come sempre al consueto punto mondialito.

tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere.

0: dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, sono Gabriele da Scandicci. Scusate se entro a gamba tesa, ma state dicendo delle inesattezze. In primo luogo, Iconè arrivò alla fine di dicembre, cioè a dicembre durante le vacanze si allenava già con la squadra perché era già stato acquistato, quindi con la cessione di Vlahovic non c'entrava nulla, era stato preso come quinto esterno che mancava. Dopodiché Piontek fu ingaggiato perché avevamo Kokorin come vice Vlahovic ed era come non averlo chiaramente. Poi sì, Cabral fu preso in sostituzione di Vlahovic. Ma non è che vennero presi tutte e tre insieme perché era stato venduto Vlahovic, furono tutte delle cose separate, ecco. Scusate se mi sono permesso.
9: No, Tommaso, Loreto, io penso che non sia degno di nessuna parola positiva Daniele Pratelli, né come manager né come uomo, perché si è comportato molto male. Dai. Nei confronti degli allenatori, dicendo un sacco di bugie, facendo un sacco di supercazzole, essendo un gran paraculo. Anche il fatto che è stato lì a fare quello di facciata, se come dici te non poteva prendere le decisioni. E comunque ti faccio notare che quando le decisioni secondo te le prendeva Gio Barone, tre finali con Pradè, quasi Serie B. E allora?
10: Allora sui dati faccio male a replicarti, certo è che insomma tre finali sono diverse da tre vittorie, e forse se nel gennaio di quelle stagioni fosse stata consegnata una rosa più omogenea, forse delle tre una la portavi a casa, ma non voglio assolutamente riaprire.
11: Ciao Johnny!
10: Perché poi è arrivato Ceccarini qui e ora scombinerà tutto.
11: No,
10: ma in generale
11: passato, sì.
10: Capisco assolutamente il punto di vista legittimo, secondo me qualcosa di buono a suo modo è riuscito a fare Pradè. Di sicuro l'ultimo anno è stato totalmente negativo. Sull'intervento del primo ascoltatore, per carità, non è che ti devi scusare assolutamente, hai anche ottima memoria, perché effettivamente Iconè arrivò alla fine dell'anno e invece Vlahovic fu venduto sul finire di gennaio, quindi arrivò prima. Ma in generale dimmi se sbaglio Nick, gli 80 milioni di Vlahovic ci fecero capire che furono reinvestiti su un pacchetto che era di tre giocatori.
11: Vogliamo dire totalmente sbagliato?
10: No, ma non è quello il punto, dice.
11: Beh, però insomma,
10: Coné veniva per gli esterni, Piontek per sostituire Kokorin, e in realtà nella loro idea era Cabral il sostituto di Vlahovic. Il concetto era che con gli 80 si accordarono per cedere Vlahovic, la loro idea del pacchetto offensivo da rinforzare fu Coné, Piontek e Cabral.

0: perché poi non è che lo dico per puntualizzare, lo dico perché più o meno erano tempi anche di conferenze stampa, me la ricordo quella per raccontare il capolavoro della cessione Vlahovic, dove se non vado errato furono messi insieme a un certo punto anche i punti delle giovanili, della squadra femminile e della squadra maschile, per dire quanto bene stava facendo la Fiorentina.
1: Io ero venuto a salutarti e a lanciare il mio programma, che è
0: fatto
1: il programma
0: bene
1: di Nick e Nick, che seguirà a partire dalle ore 16, ci sarà il Cecca, ci sarà Giusy Ferreri, al secolo Sofia Ferreri e Nicolò Santi, per cui voglio salutare Johnny Depp della radiofonia, complimenti, e ora lascio la plancia di comando al più giovane della Zerina.
0: Non è altro da aggiungere.
1: Che devo aggiungere?
0: Se Simone Bernabei ci ha dato una perla.
1: Sì, Belgali, lo so.
0: Sì. Nome nuovo.
1: Qualcuno pensa che Paratici
0: sui social sono lì che aggiornano il calcio metronomo, dice siamo al 79esimo. No,
1: pensa che Paratici è stato bravissimo nel dire che è in ferie, e invece sai dov'è? Te lo dico dopo.
0: Bello, bello, è un grande promo. Allora, che arriverà Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini, e per ovviamente approfondire il mercato, tanto più con un'indiscrezione che Nicolò ci ha fatto subodorare, direi, ma non carpire appieno, e il segreto è ovviamente creare aspettative. Quindi restate con noi, perché dalle 4 alle 5 poi punto mercato con novità in arrivo anche a questo punto soltanto sulla geolocalizzazione di Paratici. Alle mie spalle appare la splendida grafica del Mundialito, ringraziando anche Sara Mastro Simone per le bellissime grafiche che vedete sempre e che peraltro, lo possiamo dire serenamente, sono sicuramente più belle del Mundialito e di chi lo fa. Che è il nostro Alessandro Di Nardo, che ha questo look un po' così, bello e dannato, ma insomma io preferisco lo sfondo. Ciao Ale.
2: Ciao a tutti.
0: Come si va?
2: Molto bene, guarda, a proposito, seguivo le ultime novità di mercato, leggo subito il mondiale perché stanotte Belgali ha giocato contro la Giordania 90 minuti in una partita non impossibile da parte dell'Algeria, come terzino destro, 2-1 per i nordafricani, così abbiamo anche il gancio che introduce questo
0: ti piacerebbe
2: mondiale.
0: Per Dodò invece Dodò Belgali?
2: Appurato che con Dodò è finita, mi sembra,
0: sì,
2: in tutti i sensi. Secondo me, guarda, gli altri nomi vado un po' a memoria. Sì, detto che poi Ruggeri mi sembra impossibile. Sì. A me non dispiacerebbe. Nel Verona, tra l'altro, fece due ottime partite contro la Fiorentina.
0: Quello me lo ricordavo anch'io. Fra l'altro, a Verona vincemmo. Siamo in testa in pareggio, ma vincemmo. Era l'anno prima che sembra il pareggio. Sì, mi ricordo proprio una buona partita, bella tecnica. Un calciatore interessante. Peraltro, è un 2002, quindi 24 anni. E vedremo, lo teniamo lì assolutamente, visto che poi come diceva anche Alessandro, la storia di Dodò sembra ormai al capolinea. Resta da capire se poi da Santa Maria Novella prenderà un treno per Roma o se non possa scendere ancora più verso sud, verso Napoli. Da dove vuoi partire, amico mio?
2: Dai,
0: comincia da lì, dai, il mondialito di oggi comincia da lì, perché
2: molto semplice.
0: Starò zitto, ascolterò in silenzio.
2: Sì, parlavi della storia che è al capolinea, non mi sembra al capolinea la storia di Lionel Messi, che entra ancora una volta piedi uniti nella storia, doppietta, ma l'avrete visto ieri con le segnature di ieri, arriva a 18 gol nella storia dei mondiali, superando Miroslav Klose che era fermo a 16, sbagliando anche un rigore. Grazie a Dimitri Conte ho avuto l'onore e la gioia di riascoltarmi anche il momento in cui a Tommaso Loreto si spezza il cuore in diretta per il gol di Lionel Messi.
0: Sentito, era doloratissimo.
2: Sì, e questo fa bene a tutti. Col 2-0 di ieri l'Argentina è una delle delle squadre che si qualifica direttamente ai sedicesimi, con una partita abbastanza scorbutica. Tra l'altro vedevo anche, insomma, sui social come in tanti sottolineassero che l'Argentina in questo momento è Messi più un gruppo di banditi, cioè tra i vari De Paul, tra i vari Paredes, anche Enzo Fernandez, sono proprio dei cagnacci, inteso ovviamente senza dare giudizi di merito, però sono veramente per un avversario proprio antipatici. Guarda,
0: dirgliela all'Olanda, vai.
2: Sì, ma guarda, ma infatti tu stai così ostracizzando questa Argentina, ma io ti ci vedrei bene in mezzo al campo con De Paul, Enzo Fernandez, due che appena ricevono uno spintone si rizzano in piedi e fanno: oh, ma chi
0: no,
2: sei?
0: Sono belli. Fra l'altro, io, Alessandro, non so cosa hai pensato te, ma c'era bisogno di andare al VAR per concedere
2: quelli erano due rigori.
0: Esatto, erano due rigori. Mai visto due che decidono di sacrificare un avversario così, entrando in quel modo in area di rigore. Eppure però, hanno voluto rivedere l'azione.
2: Guarda, un contentino te lo do, perché Messi è nel record, cioè è nei record di qualsiasi cosa nel mondo del calcio. È anche il giocatore che ha sbagliato più rigori nella storia del campionato del mondo, perché ha sbagliato quello di ieri, aveva sbagliato contro la Polonia 4 anni fa, rigore parato da Szczęsny, e aveva sbagliato 4 anni prima, nel 2018, contro l'Islanda. Quindi con 3 rigori sbagliati è il calciatore che ha fallito di più dagli 11 metri nella storia dei mondiali. Abbiamo ricordato del record, insomma, anche ieri, guarda, ti confesso, era da tanto non vedevo una partita intera di Messi, anche perché, insomma, anche per gli orari è abbastanza difficile. È proprio un altro giocatore, mi sembra addirittura che sia una sorta di profezia autoavverante, cioè sposta i giocatori quasi per timore reverenziale degli altri. Stesso discorso che facevo sui falli subiti. L'Austria invece, quando commetteva fallo su Messi, chiedeva scusa come se stessero veramente picchiando il re di questo gioco. Ovviamente abbiamo parlato ieri anche della ricorrenza nei 40 anni dal barilete cosmico, dalla doppietta di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nei mondiali dell'86. Ho visto tantissime anche immagini in questa serata, in questa giornata di mondiali, che poi di nuovo rimesso in sequenza tre tra i più forti in questo momento in circolazione, perché dopo Messi ha toccato a Kylian Mbappé una doppietta, praticamente al primo tocco di palla l'ha spedita sotto l'incrocio con un mancino contro l'Iraq. Una partita, quella tra Francia e Iraq, particolare, perché abbiamo scoperto una nuova cosa di questo mondiale, che è il protocollo antitemporale. Non so se avete familiarità con quello.
0: Ma sai, lì da un 10 minuti altro è temporale, tu passi a un tornado e porta via tutto, cioè sono pericolosi ogni tanto alcuni temporali in gli States.
2: Eravamo a Filadelfia e mi ha fatto impressione come lo stadio di Filadelfia, che contiene 60.000 spettatori circa, si è svuotato in 2 minuti quando è arrivato l'avviso proprio del temporale. Era una partita già a rischio meteorologico, perché si sapeva che da quelle parti degli Stati Uniti ci poteva essere un temporale. Si è sospesa la partita a fine primo tempo sul risultato di 1-0 per la Francia, gol di Mbappé. Si è ripreso a giocare dopo 2 ore e 2 minuti, quindi una delle partite più lunghe anche nella storia del mondiale. Era successa una cosa molto simile l'anno scorso nella prova generale per il mondiale, che era il mondiale per club sempre negli Stati Uniti.
0: Sì, è vero.
2: Un Benfica-Chelsea che durò quasi 5 ore addirittura. Sì. Ieri la pausa è stata un po' più corta. Sostanzialmente questo te lo puoi rivendere, Tommaso, Pietro, ve lo potete rivendere anche per aperitivi o altro, questa storia. Come funziona il protocollo? Se viene rivelato un fulmine, una scarica elettrica entro un raggio di 8 miglia, che sono circa 13 chilometri dallo stadio, la partita viene sospesa. Da allora parte un cronometro di 30 minuti, se in quei 30 minuti non ci sono episodi meteorologici simili si riprende a giocare, altrimenti al primo fulmine si riazzera questo timer, quindi bisogna aspettare 30 minuti senza fulmini per vedere la partita, che poi è ripresa con appunto il secondo gol di Mbappé su troiaio, non so come si può dire in francese, difensivo dell'Iraq. E poi invece il primo gol nelle competizioni importanti con nazionali per il pallone d'oro Ousmane Dembélé, che ha siglato il 3-0 per l'Iraq, insomma un altro cameo dignitoso, ma niente di più, insomma, per la nazionale irachena.
0: Oh, prima di chiederti di oggi, non ti ho chiesto quanto sta invidiando quel giornalista, mi pare, di Tai Tic, che era a bordo campo e che si è visto Messi correre incontro e dargli il 5.
2: Molto, ho visto, guarda, ho il feed in questo momento e è veramente quasi vergognoso per i contenuti monotematici, però ieri io sono un grande fan, ma credo per tutti, al di là
0: sì,
2: di
0: sì, anche per Loreto, no, sto zitto,
2: è stato un bel cappello. Momento, perché poi sono più belli, perché ragazzi, mi dispiace, mi si rompe quasi la voce, ma sono gli ultimi momenti che ci possiamo godere. Ieri è stata proprio l'ennesima manifestazione del giocatore.
0: No, poi ti dico di più, è ancora calciatore, molto, a
2: molto
0: differenza
2: diverso,
0: dell'altro.
2: Molto diverso.
0: Sì, però è diverso, però si vede che è ancora calciatore, è dove deve essere, ogni tanto è addirittura prima, quindi il gioco mi sembra lo legga ancora serenamente, a differenza dell'altro vecchietto che stasera va in campo alle 7,
2: 19.
0: Che io sono d'accordo con te, probabilmente reagirà, però te l'avevo già detto, Messi si è scelto un campionato che non sarà, voglio dire, la Premier League, però secondo me in MLS le partite sono un certo tipo,
2: sì.
0: E l'altro si è scelto una pensione dorata, perché in Arabia non t'alleni a fare quel campionato. Dite,
2: sì, io sottolineo sempre una cosa che secondo me non è scontata, uno a due anni in meno dell'altro, cioè dovresti rivedere Messi a 41 anni, non lo so, due giocatori diversissimi anche per attitudine al gioco del calcio, uno che macina record su record, ma che a quanto pare, quando glielo chiedono, non sa nemmeno di farli questi record, l'altro Cristiano Ronaldo me lo immagino con un gigantesco abbecedario nella sua stanza che si segna quanti gol mancano, e non ne mancano tantissimi al millesimo per lui in carriera. Per questo, e per quanto sia anche banalizzando un po' questa rivalità, che secondo me ha poco senso di esistere, anche una storia di talento contro ossessione, come se, e qui sono d'accordo con Mbappé, cioè Messi non si allenasse e Ronaldo non avesse un talento pazzesco, cioè, sembra quasi che si racconta così questa storia, però il più ossessionato dai due è chiaramente Cristiano Ronaldo, me lo immagino nella sua stanza, nel suo albergo dorato, che prende tutti questi estratti dai social, fidanzate che parlano male di lui e cerca di gonfiare ancora più l'ego, e io credo che oggi entrerà in campo per segnare 17 gol all'Uzbekistan, cioè mi sa proprio di uno che oggi proprio il tasto X della PlayStation non ce l'ha inserito, appunto alle ore 19 contro il nostro Fabio Cannavaro, che è il CT dell'Uzbekistan, per quanto riguarda la partita che apre la giornata di oggi alle 22, una delle nazionali che ha meglio figurato nella prima giornata, ovvero l'Inghilterra contro il Ghana. Leggevo, non so se ne parlavamo con te, dello stregone sta cercando di lanciare la maledizione.
0: Lo dicevamo, sì. È lì che sta facendo le pozioni.
2: Alle 22 la risposta su questa cosa, e poi all'una di notte Tommaso ti cullerà Panama-Croazia, mentre alle 4 ti risveglierà Colombia Repubblica Democratica del Congo, quindi sei veramente tra due cuscini in questo momento.
0: Interessanti. Senti, ma ancora è troppo presto, giusto, per immaginare già qualche sedicesimo con queste sei già qualificate, USA, Messico, Germania, Argentina, Francia e Norvegia.
2: Guarda, c'era uno spauracchio al di là poi di Stati Uniti, Iran, per altri motivi, ma insomma anche quello scongiurato dalla doppia vittoria dei padroni di casa, c'era anche lo spauracchio di un'Argentina-Spagna ai sedicesimi, ma con la vittoria dell'Argentina di ieri, la vittoria della Spagna e poi insomma il fatto che la Spagna sia un po' ripresa dopo il pareggio contro Capoverde, credo che non ci saranno grossi incroci da tenere d'occhio. C'è da capire se l'Uruguay passerà, come e perché, ricordiamo che passano le prime due di ogni girone più le migliori otto in base a punti conquistati, successivamente differenza reti, gol segnati, punteggio fair play e ranking FIFA, quindi sostanzialmente leggevo anche uno studio, dovrebbero passare 3 punti e una differenza reti positiva per passare, però insomma ancora tante partite si devono giocare, quindi ad esempio la Svezia che ha vinto la prima partita 5-1 e ha perso la seconda 5-1 a differenza reti 0, in teoria potrebbe anche passare insomma con un pareggio o forse anche con una sconfitta di misura, con 3 punti diciamo te la giochi, con 0 punti vai a casa, con 4 punti sei abbastanza sicuro di passare.
0: Alessandro, grazie. Fra l'altro ti ritroviamo proprio stasera, se non vado errato, nell'ora 19:20 in cui prenderà il via Portogallo-Uzbekistan.
2: Che bello!
0: Senti con quale entusiasmo, che bello! Vieni in studio, ha fatto un'oretta di diretta, vieni. Ti aspettiamo come il magnete nella macchina del ragionier Fantozzi. Ti aspettiamo.
2: Va bene, a dopo.
0: Grazie ad Alessandro Di Nardo, bel pomeriggio quello che ci attende, ovviamente quello che attende anche gli amici di Lady Radio, che incomincio a salutare, che troveranno come sempre musica, informazione e anche ulteriori aggiornamenti di Fiorentina a partire dalle 18. Qui, come detto, vi segnalo che vale assolutamente la pena restare qui insieme a noi su Radio Firenze Viola, perché ora arrivano Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, quest'ora di approfondimento sul mercato, nella quale, come avete sentito, Nick non ci ha detto molto, ma effettivamente circolava questa voce di un Paratici che potesse avere qualche giorno di relax, e invece Nick ci ha fatto capire non solo che così non è, ma che è anche sulle sue tracce, quindi occhio che Niccolò può svelare sicuramente in questo momento quella che è la direzione sulla quale sta lavorando Paratici, fermo restando in queste 2 ore vi abbiamo segnalato anche il nome di Rafik Belghali, questo terzino algerino che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, pronta a individuarlo come sostituto di Dodò, destinato a una tra Roma e Napoli per una vicenda di mercato che probabilmente entrerà nel suo vivo direttamente da luglio, una volta chiuso questo mese. Fra l'altro lunedì ufficialmente si apriranno le porte del mercato estivo, anche in questo caso sfrutteremo ovviamente la vicinanza di tutto il mercato web, quindi avremo modo di raccontarvi quella che poi di fatto è un evento più che altro di facciata, perché è chiaro che il mercato già si fa e non è che sono tutti lì in attesa che arrivi il fischio d'inizio, però è pur sempre l'apertura ufficiale delle trattative, e quindi vedrete che poi già da luglio in poi molte situazioni che in questo momento magari stiamo anticipando che però non hanno grandissime evoluzioni concrete, potrebbero invece avere delle accelerazioni importanti nel corso del prossimo mese. A me non resta molto altro che ringraziare Stefano Cherubini per la pazienza, l'ottima gestione della parte tecnica di queste 2 ore di Palla al Centro, darvi appuntamento a domani come sempre puntuali alle 14 su Radio Firenze Viola, dove comunque, come vi dicevo, andremo avanti, ci sarà anche Giacomo Galassi con Costantino Nicoletti dalle 17 alle 19, Di Nardo a tenervi compagnia fino alle 20, una cinquantina di minuti del meglio della giornata, e poi ragazzi è martedì, torna anche Extra Viola, e quindi dalle 21 alle 21:30 siamo in diretta con voi e anche con gli amici di RTV 38. Bevete molta acqua, mangiate verdure, non andate a giro nelle ore centrali del giorno che fa un caldo che ci ammazza a tutti. A domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
1: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Si pianifica il futuro e, contrariamente a quanto ipotizzato in questi giorni, la Fiorentina potrebbe ripartire proprio da De Gea in porta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Paratici vuol puntare su di lui, un vero top nel suo ruolo. Solo una super offerta potrebbe far cambiare idea alla Fiorentina, potrebbe cambiare le carte in tavola, ma la Fiorentina in questo momento non cerca un altro portiere. Parleremo di questo ed altro, come sempre attraverso anche i vostri messaggi al 3.
6: 348 75 93 933. Linee aperte, linee libere, chiamate pure 055 77 11 171. Aspettiamo i vostri interventi. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
6: La tua citazione parla del portiere?
7: Oggi no, no. Oggi no, perché? Perché come tu sai le citazioni io le produco la sera, sì. E quindi
6: poi ieri sera hai avuto da fare, hai avuto da fare ieri
7: sera, ho avuto anche da fare, quindi è stato
6: una
7: anche
6: cena a casa tua,
7: è stato anche difficoltoso farla a tarda notte, però ancora la notizia del De Gea che probabilmente insomma potrebbe anche rimanere, anche se vedo, leggo anche diciamo interpretazioni controverse su altri, su altre testate, sì, quotidiani, sì, certo. Quindi vediamo. Certo, insomma vediamo quello che accade, è ancora una situazione secondo me abbastanza fluida quella del portiere, ma è una diciamo più generale come citazione, mi sto rifugiando spesso nella letteratura, come stai
6: e ieri Kafka,
7: Kafka, oggi andiamo su Marcel Proust, quindi livelli abbastanza alti direi, e Alla ricerca del tempo perduto è un romanzo 1922, un romanzo mastodontico, pensa che sono addirittura quasi 7000 pagine, chiaramente io non le ho lette tutte, ve lo dico in maniera 3700 pagine e 7000, non mi ricordo perché ho scritto 7000, ma deve essere un'altra totale delle opere di Marcel Proust. Comunque è diciamo sulla l'evoluzione della società francese, no? tra l'Ottocento e appunto i primi del Novecento, la fine anche della guerra eccetera, ma quello che ci interessa a noi è anche il titolo, si può allacciare sì. Alla Fiorentina, anche perché il problema di Paratici è il tempo, no? Lui sì. Ha chiesto tempo, perché ha chiesto tempo? Perché deve ristrutturare una società, la ristrutturazione di una società che già però era da, fa calcio da 7 anni, quasi 8 anni, quindi che significa? Che si cerca tempo per recuperare il tempo che si è perduto precedentemente in un calcio che non ha lasciato sostanzialmente niente, o che ha lasciato poco in eredità, non ha lasciato sicuramente trofei, ma ha lasciato poco anche a livello di rosa, se vogliamo, tutti gli anni si è dovuto ricostruire da capo e ha lasciato poco sicuramente a livello societario, quindi c'è una chi è che viene penalizzato? È il tifoso della Fiorentina, che è continuamente a dover aspettare questa attesa perenne, che sembra essere una condanna, un incubo a cui siamo tutti gli anni, si ricomincia, però chissà se quest'anno questa attesa di un anno zero potrebbe essere un'attesa e poi produca davvero dei frutti, e lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, per rimanere in tema.
6: La speranza è l'ultima a morire.
7: Ti ho convinto?
6: La speranza è l'ultima a morire.
7: La speranza è l'ultima a morire, questo è un'altra. Qui, insomma, qui si va proprio su. Poi dopo potremmo aggiungerne altre. Il fiorentino spesso dice che vive sperando, puntini, sì, puntini. Sì, sì, sì. Quindi questo è però una condizione nella quale secondo me ci si trova per ciò che non è stato fatto in precedenza, per il tempo appunto che si è perduto nella gestione societaria fino a oggi, insomma, quindi vedremo se sarà recuperato questo tempo perduto.
6: Eh sì, insomma, ne parlavamo anche ieri con Giorgio Perinetti, naturalmente lui non è voluto entrare eccessivamente nel merito della questione, però insomma anche quando poi ha detto Paratici di non voler assolutamente, di non poter accettare una serie di settimi, ottavi posti per anni di fila, è una chiara stoccata, no? Anche al sì. Modus operandi e al modo in cui hanno agito i dirigenti in questi anni, i dirigenti della Fiorentina.
7: Sì, qui ci veniva detto sostanzialmente che il sesto, settimo posto era quasi, no? Un trionfo, tra virgolette, sì. se si raggiungeva, insomma, era quello ciò che al massimo si poteva ambire. In realtà Paratici su questo ha dato un colpo di spugna, pur ammettendo che ci possono essere delle stagioni nelle quali la Fiorentina potrebbe anche scivolare in basso. Io sinceramente, dopo la stagione che abbiamo vissuto quest'anno, che ci ha visto scivolare come in basso e rischiare come addirittura di vedere un centenario con la squadra retrocessa, spero insomma sinceramente che questo tipo di cadute si possono evitare, che ci sia stata, come dire, può essere stato anche uno shock, no? Al quale poi la società, con tutti i cambiamenti che ci sono stati anche a causa ovviamente dei lutti tutti che hanno colpito la Fiorentina, ecco, questo shock però di questa stagione possa avere dato, no, l'impulso a un vero cambiamento, non a un cambiamento di tipo gattopardesco della serie cambio tutto per non cambiare niente.
6: No, no, e qui poi si possono gettare le basi anche per una Fiorentina, come diceva proprio Paratici, duratura, cioè che quest'anno possono essere trovati quei giocatori sui quali puntare anche per i prossimi anni, cioè che possano essere dei punti fermi, che possano essere dei giocatori che possano dare delle soddisfazioni oggi ma anche domani.
7: Però non è facile farlo capire alle persone, cioè la gente, se tu giri per la città e tu lo fai. Dice, ma come, ancora un anno di transizione, bisogna ancora aspettare, e questo è arrivato, ha chiesto tempo, cioè dice vuole tempo, è una vita che aspettiamo, è questa la situazione che è difficile da digerire, no? Che è quasi impossibile in realtà da digerire per gli appassionati di Fiorentina, perché veniamo da un'attesa perenne e continua.
6: Andiamo ad aprire però la serie dei collegamenti e salutiamo Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport, benvenuta, ben ritrovata.
8: Ciao Patrizio, buongiorno. Proviamo.
6: Allora aspetta, perché dobbiamo perfezionare il collegamento, vediamo se la regia riesce a risolvere questi piccoli problemi e poi iniziamo la discussione in riferimento soprattutto al capitolo portiere, perché come abbiamo detto in apertura di trasmissione, secondo la Gazzetta dello Sport De Gea diventerà un punto fermo della Fiorentina. Si è parlato tanto del ruolo del portiere, della possibilità anche di cambiare in virtù soprattutto dell'ingaggio pesante di De Gea. In realtà sembra che Paratici voglia proprio puntare sullo spagnolo ancora. Dovremmo aver recuperato Ilaria Masini. Eccoci, ci sei?
8: Ora ti sento benissimo.
6: Perfetto,
8: ciao Lorenzo, ciao Tommaso.
7: Ciao, buongiorno.
6: Benvenuta, Ilaria. Benvenuta. Volevo ripartire appunto dal capitolo De Gea, sfruttando anche il tuo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, Paratici sembra voler puntare sullo spagnolo, al di là della pesantezza dell'ingaggio di De Gea, viene ritenuto un punto fermo e quindi un giocatore che può rappresentare una certezza per la Fiorentina. Solo una super offerta potrebbe far cambiare idea alla Fiorentina.
8: Hai riassunto benissimo, sì, quello che mi risulta, cioè nel senso, è stata fatta un'accurata riflessione su questa posizione, e ribadendo quello che tu hai già perfettamente detto, e cioè che la Fiorentina è conscia di quanto vada a pesare l'ingaggio di De Gea, che onestamente all'ordo è veramente tanto, però questo, cioè nonostante questo, c'è la volontà di ripartire da un'eccellenza nel suo ruolo, perché magari non è la perfezione, non è stata la perfezione l'anno scorso, però la Fiorentina si chiede, è arrivata a zero, intanto ricordiamoci,
6: sì.
8: Con i soldi che spendo per De Gea e con un nuovo acquisto che dovrei andare a fare comunque spendendo dei soldi per qualcun altro, vale la pena rinunciare a De Gea? E al momento la risposta è no. Cioè, mettendo tutto in modo molto lineare sul piatto della bilancia, a questo punto la soluzione migliore sembra tenere De Gea, che ripeto è costato zero, che prende tanto di ingaggio, però se tu fai partire lui, quello che puoi risparmiare di ingaggio, devi comunque andare a spenderlo su un altro portiere. Quindi ecco, un discorso molto semplice. Cosa fa l'eccezione? Come hai detto giustamente, eccezione la parte, arriva un'offerta veramente alta, cioè, però si parla di un'offerta 10-15, cioè se arriva qualcuno che deve piacere anche a De Gea, che ha preferito anche restare fermo un anno invece che andare a scegliere soluzioni che non gli piacevano. Lui a Firenze ha trovato una dimensione che gli piace, ci sta bene, ha preso anche la fascia di capitano, quindi servirebbero due condizioni, cioè un'offerta molto alta e un club molto importante, lo United però l'ha fatto andare via a zero, che fa, lo va a ricomprare, o ecco un club di questo livello che convincerebbe De Gea a ricominciare da un'altra parte, lasciando una città in cui è stato bene.
6: Certo.
8: Ecco, sono due situazioni, in questo momento non ci sono. Poi si sta nel mercato, capita, sì, l'occasione, si va a ragionare in altri momenti, però io De Gea in questo momento lo paragonerei un po' al pensiero che c'è su Ken, al pensiero che c'è su Fagioli, cioè sono giocatori che adesso non sono in vendita, cioè la Fiorentina non li mette sul mercato.
6: Certo.
8: Se arriva un'offerta la Fiorentina ritiene molto vantaggiosa, allora possono portare, però ecco, è una differenza sottile ma fondamentale, cioè sono giocatori che non sono sul mercato e che partono solo se arriva una grande offerta, molto diversa da quei giocatori che invece la Fiorentina ora ha messo sul mercato e ha detto agli agenti o ha detto agli intermediari: trovate una soluzione.
6: Certo, poi insomma, hai fatto una lunga ricostruzione ma molto chiara. Volevo aggiungere che comunque dovesse poi partire De Gea, se la Fiorentina deve andare a ricercare un sostituto che si chiama Mandas o Falcone, che comunque reduce da una serie di buoni campionati con il Lecce, rappresenterebbe comunque un passo indietro per la Fiorentina. Quindi ecco, a quel punto
8: non so, però se arrivasse veramente,
6: certo
8: la Fiorentina è giusto che si muova,
6: però ecco,
8: come potrei nel caso di, cioè, ma lo farà con chiunque, no, nel caso in cui io non mi voglio far trovare impreparata, quindi una panoramica ce l'hanno sul portiere,
6: assolutamente, ma il discorso che volevo fare io, cioè la Fiorentina si fosse privata di De Gea semplicemente per l'ingaggio pesante e fosse andata a cercare Mandas o Falcone, ecco, avrei fatto delle riflessioni non del tutto positive, ecco, in questo caso invece
8: non è questa la volontà,
6: appunto ecco, con il quadro che hai fatto la Fiorentina,
8: cioè, si cerca, se c'è l'opportunità, di abbassare il monte ingaggi ma su giocatori che non portano a un depauperamento della rosa, cioè De Gea fa eccezione, cioè sostituire, non voglio fare un altro nome, ma un altro qualsiasi, quasi tutti della rosa, non è così difficile andare a sostituire De Gea. Non ti voglio dire che è un unicum, però è il campione che ha in rosa la Fiorentina, al di là degli alti e bassi che appunto c'è bisogno di ricordare a questa stagione.
6: Tommaso Borghini.
7: Sì, quindi da quello che ci ha detto Ilaria, la spending review non parte dai big, se non ho capito male, ma le chiedo conferma,
8: sì,
7: Ilaria, o dai cosiddetti big tipo Ken, Fagioli, l'ha detto De Gea, parte da quelli potrebbero essere gli esuberi, da tutto quell'esercito che ritorna, oppure ci sono altri giocatori, secondo te, secondo quello che sai, Ilaria, che possono invece essere sacrificati sull'altare, diciamo, della riduzione del monte ingaggi?
8: Dipende che cosa pensi per big e non big, però per esempio secondo me in questi tre esempi che abbiamo fatto non rientrano Gosens e Gudmundsson per rimanere a dei livelli alti, ecco, su loro la situazione è diversa, ecco, non si può paragonare la situazione di De Gea ad esempio a quella di Gosens o quella di Gerken a quella di Gudmundsson, cioè in questo momento la situazione è quasi opposta, cioè si cerca da una parte di cedere, no? Dei giocatori che non sono ritenuti non utili, però da cui la Fiorentina può incassare qualcosa, perché c'è la necessità di vendere e sono tanti giocatori sul mercato, alcuni hanno richieste, alcuni non ce le hanno, ma la speranza è di trovarle, no? Le richieste, cioè non si parte da dire chi guadagna di più va via perché bisogna alleggerire il monte ingaggi. Allora la riflessione non è questa, perché si pensa a una Fiorentina che sì, deve vendere per poi reinvestire tutto su questo mercato, però va lasciata un'ossatura vera, forte.
6: Ecco, e a proposito di giocatori che comunque per la Fiorentina hanno un valore, ne parlava anche Paratici nel corso della conferenza stampa giovedì scorso, Comuzzo ha detto che è un giocatore che dovrà avere le cure migliori da parte del club, da parte dei tecnici, però al tempo stesso ha anche detto che bisogna capire quale potrà essere il percorso migliore per lui. Ecco, ti aspetti che possa essere valutato in ritiro e che poi possa essere presa una decisione?
8: Guarda, io la ricostruzione che ho fatto su Comuzzo è che non è in vendita, perché in questo momento la Fiorentina lo dovrebbe vendere a un prezzo che non considera quello reale del giocatore, perché arriva da una stagione non fatta bene, quindi c'è la volontà di rilanciarlo, di farlo giocare il più possibile, in modo anche da capire se è veramente quel giocatore che ha fatto una prima parte di stagione con Palladino eccezionale, oppure se è un giocatore, cioè per capire bene quanto vale, no, questo giocatore, perché se tu lo vendi pensando che valga 30 e lo vendi a 15 ti rimane il rimorso e ti rimane il dubbio di aver fatto male, e la Fiorentina ha questo rimorso, praticamente non lo vuole avere, quindi la soluzione migliore può essere, trovando ovviamente una soluzione in cui Comuzzo giochi e che vada bene anche al giocatore, che insomma ha una grande stima, un grande rispetto da parte del club, che possa giocare con grande continuità in prestito, in Italia, e da lì in questa stagione capisci veramente quanto vale, ecco, per non lasciare niente di sospetto, per non lasciare il dubbio su chi è il vero Comuzzo. Certo. Quindi vendita no, prestito sì.
7: Tomasoli. Quindi in difesa si ripartirebbe secondo te dai due titolari del finale della scorsa stagione, cioè Pongracic e Ranieri,
8: sì, esatto. Aggiungendo un altro
7: un uomo da aggiungere se appunto sì, partisse, sì. E invece per quanto riguarda la situazione di
8: Ranieri, per esempio, sì, credo che sia inamovibile, ecco. Aspetta, su tutte queste cose che si dice c'è sempre l'offerta, certo, più, certo, alta di quanto la Fiorentina chiederebbe, allora,
7: certo, che spariglierebbe le carte, diciamo.
8: Questo vale per tutti, sì, sì, sì, no, certo, non per tutti della Fiorentina, per tutti i giocatori, sì, di, sì, tutte le società,
7: tranne quelli dei primi 5-6, come dice,
8: esatto, Parazzi. Bravo, esatto. Esatto. Guarda, che se rimetti insieme tutte le frasi del direttore è questa,
7: certo, sì, sì. E la situazione di Dodò secondo te come si evolverà? Perché ho letto anche della possibilità che potrebbe, in caso di non offerta non soddisfacente, lui rinnovare di un altro anno. Secondo te è un'ipotesi plausibile?
8: Ma questo perché dalla scuderia Bertolucci e la dirigenza attuale hanno un ottimo rapporto, quindi diciamo che non ci sarà una rottura. Questo vuol dire che non c'è una rottura tra il giocatore, il suo entourage e il club, non ci sarà mai, cioè non faranno il giochino di cercare di liberarsi a zero, di cercare di arrivare a scadenza perché poi prendo più di ingaggio. Questo assolutamente no. Io credo che una soluzione per Dodò verrà trovata, onestamente. Quello è proprio il calcio d'angolo finale, no? Se rimango, io ti prometto che non me ne vado a zero. Questo vogliono dire buoni rapporti. E io per Dodò non escluderei nemmeno l'est, sinceramente.
6: Ah, quindi so, perché si è parlato tanto di Roma e Napoli, però.
8: Sì, anche, però non la chiuderei, ecco, solo su queste due squadre, perché è un giocatore che a livello internazionale magari in Italia ti porta 15, all'estero ti porta 20, certo. E lui può andare volentieri anche all'estero, da lì arriva e sì, lì, sì, può tornare.
6: Insomma, 20 sarebbero tanti, ecco, 20 milioni per un giocatore in scadenza la prossima stagione. Sì, sì, certo.
8: È in scadenza, però in realtà, Lorenzo, su questo tu non lo puoi considerare in scadenza, cioè la Fiorentina lo va a vendere non a scadenza, perché ha già la promessa che rinnova, quindi non è una leva su cui fare apposta, sì, il club acquirente, non può fare su questo. La Fiorentina gli dice, vabbè, lui è virtualmente in scadenza, però se vogliamo rinnova,
6: sì, sì,
8: quindi in realtà non è in scadenza.
6: Certo, quindi sono 20 milioni alla fine possono essere,
8: no,
6: anche,
8: vabbè, dico, se arrivano,
6: sì, se arrivano, vabbè, insomma,
8: meglio, non c'è fretta di darlo via poco.
6: Sì, sì. Tornando ai giovani, nel tuo pezzo parli anche di Amatucci, che ha una serie di offerte dall'Italia e dall'estero.
8: Sì, allora, in Spagna, ora aspetta, ora ti cito voi stessi, ora cito voi stessi, cioè ho sentito un'intervista di Benvenuti,
6: sì, è vero,
8: settimana,
6: è
8: due, certo, settimane fa, in cui si parlava del Getafe e del Rayo Vallecano,
6: sì.
8: Quindi intanto sono due, lo diceva un giornalista che segue la SPAL, ma certo, lui ha fatto benissimo, quindi ti confermo che ha tante offerte, cioè lui è un giocatore che la Fiorentina venderà bene perché ha tanti occhi addosso, sia in Spagna, in Italia, insomma, possono scegliere. Un giocatore che ha colpito in positivo, non, cioè mentre per altri le offerte magari non arrivano, per cui stanno arrivando a richiesta.
6: Ma ti aspetti un altro prestito oppure una cessione a titolo definitivo?
8: Ci può essere anche una cessione, però questo lo dico io così,
6: sì,
8: cioè, ci può essere anche una cessione, dipende dalla cifra, che onestamente non ti so dire.
6: E su questo non tutti saranno d'accordo, sarebbero d'accordo, perché insomma, quante volte abbiamo sentito parlare di Amatucci tanti tifosi, ma anche tanti addetti ai lavori, che sottolineavano la necessità di vederlo nel gruppo della Fiorentina, di dargli una chance, no, Tommaso?
7: Sì, sicuramente, c'è sempre il rischio quando si parla di giocatori giovani, poi di vederli esplodere, tra virgolette, altrove, e quindi bisogna vedere anche la cifra. Certo, la cifra che ho letto al ribasso, il Toro e forse vorrebbe prenderlo per una cifra abbastanza contenuta, forse bisognerebbe pensarci,
6: sì, in effetti,
7: se viene un'offerta un po' più, se venisse, sì, un'offerta un po' più, sai, bisogna vedere anche quello su cui si punta. Certo, la presenza di Fagioli, secondo me, da un punto di vista tecnico proprio, cioè, chiude un po' la strada a un ragazzo bravo come lui, che però diciamo, mi sembra, ecco, essere, è vero, c'ha caratteristiche diverse, però fisicamente entrambi sono piccoletti. Mi direte, il Barcellona giocava con tutti i piccoletti e faceva, che facevano i che erano fenomeni, però quindi
8: sì, io... però guarda, esistono mille formule, no, ormai veramente di tutti i tipi, cioè niente ti vieta di fare un prestito con diritto di riscatto con controriscatto,
7: contro riscatto,
8: cioè, quindi ecco,
7: è un falso problema,
8: di diritto e contro, il controriscatto no. Cioè, secondo me, ma tutti possono scegliere liberamente la soluzione migliore se hanno questo dubbio, come dici tu, che possa esplodere.
6: Nel frattempo un po' di messaggi al 348-7533-933. Marco Forza Viola scrive: buongiorno, speriamo che Ilaria Masini abbia ragione, non vedo il motivo perché non si dovrebbe ripartire da De Gea in attesa di Martinelli. E poi anche...
8: Cioè, anche questo tornerebbe, no? Strategicamente sì, tu tieni De Gea, cioè la, proprio la soluzione più semplice.
6: Sì, fai fare ancora esperienza a Martinelli e poi te lo ritrovi pronto.
8: Che rientra l'anno prossimo, sì. E a quel punto hai visto un altro anno Martinelli da un'altra parte, capisci ancora meglio le sue potenzialità, e nel frattempo De Gea si fa un altro anno da titolare lentamente, perché De Gea ha altri due anni,
7: infatti ci sarebbe un ulteriore anno,
8: anche il 27-28, ecco. Allora lì può far crescere Martinelli, sì, al suo fianco, intanto lasciargli il posto da titolare. Allora, in linea così teorica, il piano è perfetto. Sì, sì, perfetti, sempre visto, no? Sempre mando in fondo. Però in linea teorica è questo il piano.
6: Sì. E poi c'è Sergio Dall'Elba che
8: con Filippi che arriva lavora magari all'inizio con De Gea e poi fa crescere Martinelli. È proprio un piano studiato bene.
6: Sì, sì. Filippi che ha avuto modo, tra l'altro, di allenare portieri di grido su tutti i Buffon, quindi credo possa trovarsi benissimo anche con De Gea, allenato Maignan, insomma è un professionista di grande valore, apprezzatissimo da tutti coloro che lo conoscono bene. Paratici, dice Sergio Dall'Elba, che salutiamo e non ci siamo dimenticati della cena che dobbiamo fare all'Elba, Paratici sicuramente avrà guardato è vero,
7: prima o poi
6: avrà guardato il celebre cartone giapponese che tutti conosciamo, e anche per questo sa che portiere e centravanti sono la base, ripartire da De Gea e Ken. E poi ancora Max,
7: Ollie e Benji,
6: sì, certo.
7: Ah, okay,
6: sì, sì, è quello.
8: Che non arrivava mai il pallone,
7: sì. Non finivano mai queste
8: cose. Aspettare, aspettare, Dio che arrivasse dalla porta.
6: C'erano questi lanci,
8: queste corse.
6: Queste corse, il pallone era sempre in volo.
8: Nel frattempo succedeva di tutto, ma il pallone non arrivava mai.
7: Non arrivava mai.
6: C'è Max La Gente che dice: se rimangono sia De Gea che Ken, sarà grosso allora che dovrà modificare il suo gioco. Niente ripartenze dal basso e niente centravanti che lega il gioco con la squadra. Ciao da Max La Gente. In effetti si è detto spesso, no, che grosso punti sulla ripartenza dal basso, De Gea nel gioco con i piedi non è che abbia la sua caratteristica migliore.
7: No, e poi tra l'altro anche come centravanti Ken ama essere lanciato, certo, in profondità, sì, no? Sì. Più che tra l'altro la palla a volte, insomma, la tiene per sé, non è che è molto, diciamo così, altruista. Però sai, il nuovo allenatore può anche cambiare un po' anche lo stile di gioco dei giocatori, non è semplice, soprattutto per De Gea che ormai è un esperto, è difficile che a quell'età cambi, riesca a imparare, diciamo, a giocare bene con i piedi, che comunque non è proprio così malvagio, è un giocatore, è un portiere, e comunque la palla riesce a metterla sui piedi dei compagni spesso. Non è proprio però il prototipo del portiere moderno della ripartenza da basso, così come Ken non è il prototipo dell'attaccante che lega con la squadra.
6: Allora, poi c'è il Bomber Viola che ti saluta, Ilaria, e dice che vorrebbe dei pezzi più ampi sulla Gazzetta. Sai, quello dipende anche dai giorni.
8: Esatto, dai giorni e anche dal periodo mondiale che catalizza tanta attenzione.
6: E poi un'ultima considerazione, Gabriele D'Ammestre dice: ascoltando le molteplici varianti inerenti al mercato e ai big, chi cedere e chi tenere, mi chiedo come grosso possa iniziare in modo positivo in questa preparazione estiva con una rosa tutta da conoscere e valutare. Grazie Gabriele, Forza Viola. Però questo è un problema che ormai da anni riguarda un po' tutti gli allenatori, devono convivere con questo tipo di difficoltà. È difficile, se non impossibile, che all'inizio della preparazione ci sia tutta la rosa a disposizione, quella su cui poi dovrà lavorare per l'intera stagione. Insomma, ormai
8: sì, potrebbe anche essere messo meno peggio di altri colleghi, perché se te pensi che a parte un innesto che verrà fatto, il blocco di centrocampo per male ce l'ha, i due centrali ce l'ha, il centravanti ad ora ce l'ha, perché sì, allora non ci sono offerte su, certo, sopra 40 milioni per Ken.
6: Non c'è un esterno, al di là di chi rientra, insomma,
8: bravo,
6: al di là di Sottil.
8: Allora, io credo che loro si radunano 7, l'8, 9, comincia tipo il ritiro. Ecco, se ci fossero due esterni sarebbe già un mezzo capolavoro, perché lui a quel punto è vero che poi cambi il giocatore, alcuni, però se tu intanto hai trovato movimenti con buona parte della squadra, a quel punto levi uno, metti un altro, però l'esterno d'attacco sì, è da augurarsi che arrivino in tempi abbastanza brevi.
6: Sì, anche perché insomma poi ci sono da provare tutta una serie di meccanismi, quindi prima si inizia meglio è. Va bene, allora grazie mille a Ilaria Masini, la Gazzetta dello Sport, buon lavoro.
8: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso. Ciao.
6: Grazie, grazie, a presto. E poi vado subito a leggere anche il messaggio di Marco che dice: magari è un'eresia, ma Good e Beltran che girano intorno a Ken, la vedeste una soluzione impossibile? Insomma, io punterei su altri giocatori rispetto a Good, Musson e Beltran, proprio perché si parla di rivoluzione, rivoluzione non totale della squadra, come abbiamo detto fino a questo momento, però sugli esterni vorrei qualcosa di diverso, vorrei delle novità. Si parla di Coleoscio, ben venga Coleoscio, che comunque potrebbe rappresentare un volto nuovo, potrebbe essere quel portatore di una ventata d'aria fresca che serve in questa Fiorentina. E poi ecco, vediamo anche quali saranno i giocatori che magari possono essere, possiamo dire in modo presunto, i titolari. Non credo che Coleoscio possa pensare di essere il titolare almeno all'inizio di questa Fiorentina. Mi aspetto anche qualche giocatore magari, diciamo così, più, un po' più esperto rispetto a Coleoscio, che conosca meglio il nostro campionato. Però poi comunque col tempo Coleoscio può diventare un titolare della Fiorentina, questo assolutamente.
7: Sì, secondo me lo sa come la penso, può sì, diventarlo tranquillamente, magari non subito, però ecco, sugli esterni hai ragione, cioè ci vuole aria fresca, gente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto, che poi tra l'altro sarebbero abbastanza adattati sia Beltran che soprattutto Goodmanson, Beltran, certo, che Goodmanson, l'abbiamo visto anche quest'anno sull'esterno fare un po' di fatica, l'ha detto tante volte Vanoli, non ho mai potuto farlo giocare nel ruolo che lui predilige, quindi per iniziare una stagione con due giocatori, nemmeno uno, due adattati, sarebbero forse adatti per un nuovo modulo diverso rispetto a quello che si presume Grosso voglia, perché lo ha adottato quasi sempre e con cui vuole iniziare la stagione. Poi nella stagione si può cambiare modulo, credo che Grosso abbia tra le sue qualità proprio questa, quella di, almeno così ce l'hanno raccontato e descritto, di non essere così, diciamo, visceralmente attaccato ad un modulo, cioè può anche cambiare se vede che le cose non funzionano. Quest'anno l'abbiamo visto quanto può essere, diciamo, producente modificare una strada, no? Che ci stava portando dritti verso il baratro, poi quando si è cambiato le cose sono cambiate, quindi ci vuole anche questo, cioè non bisogna essere integralisti secondo me per quanto riguarda la gestione di una squadra, in base, devi giocare in base ai giocatori che hai. Però ecco, ripartire con Beltran e Goodmanson io sinceramente mi stonerebbe un po', perché a quel punto se poi rimane anche la spina dorsale non cambi praticamente niente, recuperi soltanto dei giocatori, tra i quali Beltran che ha fatto 3 reti nel Valencia quest'anno in tutta la stagione, quindi evidentemente anche sotto quel profilo è questo il giocatore. Io vorrei nuovi giocatori, nuovi soprattutto sulle fasce, perché oggi abbiamo visto quanto
6: poi,
7: sono importanti,
6: è lì che si può fare la differenza,
7: quanto facciano la differenza, e non mi aspetto solo nomi diciamo conosciuti, perché se no questo scouting di cui si parla tanto, questa capacità di andare a sondare anche mercati non tanto esplorati eccetera, no, avrebbe poco senso. Cioè nel senso, Coleoscio a me piace, però l'avevamo visto, no, in teoria anche noi, sì, sì. Mi aspetto dei giocatori che provengano magari da mercati, spesso i nostri ascoltatori ce li segnalano, no?
6: Che ne so, anche quello ieri, danese, anche ieri quello c'era Stefano che proponeva alcuni nomi, poi non sono riuscito a leggerli perché tra la fretta di chiudere non c'è stato tempo, però visto che anche ieri si parlava di esterni ti suggeriva e ci suggeriva un paio di nomi, Stefano 69, poi magari più tardi
7: io me li aspetto da lì, così come me li potrei aspettare anche dal Sud America, perché no?
6: Sì, sì, certo.
7: Perché anche
6: poi ne parliamo
7: lì,
6: assolutamente,
7: ragazzi,
6: sì.
7: I giocatori sì, ci sono, è vero, noi non ne conosciamo quelli più sulla bocca di tutti, ma puoi trovare degli esterni magari adatti a un campionato che non è più il campionato di una volta, l'abbiamo detto 1000 volte con l'italiano, quindi se ci sono giocatori abili nel dribbling, a saltare l'uomo, si possono trovare e ti possono fare un salto di qualità.
6: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale, prima però qualche altro messaggio scritto. Tu sei un grande stimatore di Coleoscio, però c'è Max che dice che è un altro Sottil, Davide che dice meno di mezzo giocatore.
7: Vedi, se, ci sono già dei, alcuni ne sanno più di noi, cioè che l'hanno già bollato come sì, un giocatore mediocre, e questo potrebbe essere anche così. Io credo,
6: tu sei fiducioso?
7: Che, io sono fiducioso, non è che l'abbia osservato, non conosco le sue abitudini, non conosco la sua famiglia, so che è un giocatore che ha giravagato tanto, ha avuto esperienze in vari campionati,
6: sì, sì, e
7: vari paesi anche diversi, e che, e sul quale diciamo uno come Baldini, per esempio, del quale io mi fido sulla valutazione dei giocatori, uno come Baldini crede molto, e quindi anche per questo un po' me lo ha fatto, cioè so che in nazionale ha, chiamiamola così, quelle due partite non ha dato quello che può dare. Io l'avevo visto in altre partite molto più intraprendente, è stato più diligente, è stato più attento anche alla fase difensiva e meno produttivo anche nel saltare l'uomo, nel fare le cose che sa fare. Quindi se sarà un nuovo Sottile io non lo so, io so che è uno che ha i numeri e credo che possa essere un giocatore sul quale vale la pena investire. Certo, se mi dici un altro giocatore che comincia col K, che fa parte delle voci che circolano oggi, che è Kostic, tutta la vita con Coleoscio.
6: Certo, cioè, certo, insomma, anche per ragioni di età, anche per ragioni magari di integrità fisica,
7: e credo anche che se lo fanno venire abbiano la percezione di quello che è appunto ciò che tutto il contorno, e il giocatore, come non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale eccetera. Per esempio Sottil, secondo me, grandissimi mezzi, forse a livello caratteriale qualcosina che non va c'è stata, no? Che gli ha impedito l'esplosione, e forse se lo valutano e lo prendono, io credo che questi aspetti siano stati, verranno vagliati e assaggiati.
6: Intanto Davide, che ha definito Coleoscio meno di mezzo giocatore, ci scrive anche Torsved meno di mezzo giocatore, quindi insomma
7: prendiamoli tutti
6: obiettivi
7: e due,
6: della Fiorentina
7: prendiamone tre, da tre meno i mezzi, sì, se ne fa uno, no, sì, quella sarebbe la vecchia gestione, per carità,
6: per carità. Sentiamo un messaggio vocale arrivato al 348 7513933.
9: Il tempo non esiste, come non esiste che la Fiorentina o la società di turno possa dare degli obiettivi, perché l'obiettivo della Fiorentina è quello di stare tra le prime 5, massimo 6 posizioni, perché non lo dico, è la sua storia che lo impone. Quindi chi ci riesce è bravo, e chi non ci riesce è un fallito. A me il Messia Paratici mi deve fare questo, altrimenti via, via anche questo.
6: Insomma, alla prima stagione, insomma, secondo il nostro amico ascoltatore, Paratici deve allestire una squadra che possa puntare a questi traguardi.
7: Beh, quello che ti dicevo prima, cioè, per molti tifosi della Fiorentina, certo, siamo arrivati ad un tale punto nel quale non siamo più disposti a dare tempo, a perdonare niente. Ecco, questa è una situazione che però arriva da anni di insoddisfazioni, non arriva dal primo anno di insoddisfazione, quindi è una situazione comprensibile. Certo, dall'altro punto di vista sarebbe un po' forse ingeneroso, no? Diciamo così, al primo anno disfare, buttare via tutto un'altra volta, o forse poco lungimirante, però mi rendo conto che questa sensazione c'è ed è assolutamente giustificabile, secondo me, dal punto di vista del tifoso, dal punto di vista di chi appassiona, segue con passione la squadra, che va allo stadio o quella segue la televisione, che spende per la Fiorentina e che passa delle domeniche amare o dei mercoledì o dei giovedì, ormai si gioca tutti i giorni, e da troppi anni.
6: Sì,
7: e quindi troppi anni alla fine creano questa situazione qui di disillusione totale.
6: Simone 099 dice: Coleoscio mi sembra un passato giovanile da girovago all'Andur, e l'abbiamo detto, in effetti
7: è vero,
6: militato in tante squadre di nazioni diverse, e adesso per lui potrebbe esserci questa possibilità di esordire in Serie A. Non ha mai giocato nel nostro campionato.
7: Ci sono delle analogie forti fra, sì, Andur e Coleoscio,
6: sì, però Andur è cresciuto in Italia,
7: Sì, è vero, però è cresciuto in Italia.
6: Anche
7: ma poi
6: settore giovanile dell'Atalanta.
7: Sì, però poi quante squadre ha girato? È stato in Portogallo, è stato in Francia. È stato ha girato già da giovanissimo, no? E quindi ci sono. E secondo me entrambi. Io so, Sundur, tu lo sai come la, anche lì come l'ho pensata dall'inizio della stagione, anche quando ero solo a difendere un giocatore che era bistrattato da tutti. Penso
6: in Turchia
7: che,
6: anche ha giocato, ecco, Besiktas
7: addirittura, e questa me l'ero dimenticata. E quindi voglio dire, secondo
6: sto
7: me
6: parlando in Dur, eh?
7: Sì sì, questo significa che insomma accumuli tanta esperienza, che poi la vedi quando giochi con i coetanei, sembra insomma sembrano di un altro livello, no? Soprattutto Dur quando gioca in Under 21 sembra un altro giocatore. Poi se lo metti nella Fiorentina in campionato di Serie A ha avuto le sue difficoltà, adesso nel finale di campionato, nella seconda parte, l'ha fatta ottima. Secondo me entrambi potrebbero essere punti di partenza per, anche direte chi ce ne importa a noi della nazionale, però potrebbero essere anche questo, sia con Leoscio che in Dur.
6: Altro messaggio vocale, eccolo.
10: Controbatto all'ascoltatore di prima che dice che dobbiamo arrivare nei primi 5, se no abbiamo fallito perché lo dice la storia. Ma quale storia? Quale storia? Metti su Google ultimi 50 anni della Fiorentina, posizione media 8,2-8,3. Quindi in realtà la storia di cui parla lui è quella di 50 anni e oltre fa. Allora a quel punto qua potrebbe anche la Provercelli lottare per lo scudetto, visto che ne ha vinti diversi. Credo che il paragone non abbia assolutamente senso. La Fiorentina è da ottavo posto, lo dice la storia. Quindi Separati ci farà quinto, farà un gran lavoro.
6: Grazie al nostro ascoltatore. C'è da dire che invece, se prendiamo in esame i 100 anni di storia della Fiorentina, la classifica perpetua dice quinto posto.
7: Noi qui di questo parliamo, di 100 anni, perché sarebbe ingiusto non prendere in esame i 50 anni precedenti. Però statisticamente ci sono due, diciamo, è vero, cioè se tu dividi per 50 anziché per 100 gli ultimi 50 anni, c'è una statistica diversa rispetto a quella dei 50 anni precedenti.

0: purtroppo ci sono stati alti e bassi, un'altalenanza evidente,
1: dalla partecipazione alla Champions alla salvezza all'ultima giornata,
0: sì, che ha caratterizzato tra l'altro le stesse cioè sia la proprietà Cecchigori, che addirittura è retrocessa, sì, sì, sia la proprietà della Valle, sì, mentre la proprietà Commisso, pur lottando per la salvezza, al massimo è arrivata a qualificarsi per la Conference, pur disputando tre finali, queste vanno considerate, però come piazzamento massimo ha raggiunto il sesto posto, certo, mentre le altre proprietà erano arrivate più in alto,
1: sì,
0: indiscutibilmente più in alto, sì, dai Fontello secondi e terzi, ai Della Valle svariate volte quarti, sarebbero arrivati
1: terzo.
0: Della Valle sarebbero arrivati terzi se non ci fosse stata la penalizzazione, e poi anche Cecchicori, esatto, l'hai citato te, quindi c'è questo neo in questi sette anni, non siamo mai andati oltre il sesto posto.
1: Tornata con le Osho, dice da Pistoia, chi lo paragona a Sottil si dia alle bocce, è un'ottima seconda punta esterna e sarebbe ottimo a sinistra con Parisi a destra, e allora andrebbero bene anche Piccoli o Pellegrino se partisse Ken, se poi trovassimo un tre quarti tipo liberali ci potremmo anche divertire, sì, però ecco, un trequartista lo metti, sì, devi cambiare modulo,
0: è solito discorso, però sai,
1: però insomma, certo, se hai la possibilità di prenderlo liberali, comunque lo prendo, certamente, perché
0: una variante in rosa,
1: oltretutto lo potresti prendere anche a una cifra tutto sommato contenuta,
0: sì, poi secondo me ci vogliono dei giocatori anche che ti diano la possibilità di cambiare, perché sì, se no si va a incorrere nello stesso errore di quest'anno, che all'inizio della stagione avevano scelto una squadra senza esterni offensivi e quindi non si poteva cambiare modulo, cioè, quindi io incrocio le dita e spero che Grosso riesca con il suo 4-3-3 subito a funzionare, la Fiorentina eccetera, però se dovessero esserci problemi, avere in rosa un giocatore magari giovane che ti dà la possibilità anche di cambiare modulo, di inserire il trequartista, insomma, non è poi da scartare come ipotesi, cioè secondo me potrebbe essere producente.
1: Poi su un Dur c'è Simone 099 che dice che non ci ha mai visto nulla in questo giocatore, quando lo vidi dal vivo mi deluse tantissimo, però insomma, non mi ha mai detto nulla, evidentemente sbaglio, perché quasi tutti voi addetti ai lavori la pensate diversamente. E poi Power 71 dice che i primi tre posti sono rientrati, quarto e quinto è dura, quindi da quinto in giù, probabilmente si riferisce alla prossima stagione,
0: per i piazzamenti anche, sì, il discorso si faceva sui piazzamenti, è difficile arrivare oggi oltre il sesto posto, perché ci sono tante squadre, poi è aumentata tanto rispetto al passato la concorrenza di squadre che prima erano sotto e che negli ultimi anni invece hanno guadagnato tanto terreno,
1: per il Como, tanto per fare un esempio,
0: Como, l'Atalanta,
1: sì,
0: purtroppo ai noi anche il Bologna, che dico ai noi nel senso che prima era distante parecchio, no? Adesso insomma è una concorrente perché ha una dirigenza che ha comunque ha potuto costruire anche, no? Nel tempo il Bologna,
1: sì,
0: poi ha scelto dei dirigenti
1: competenti che hanno saputo avere la visione, no?
0: Esatto, quando è arrivato il grande cambiamento del Bologna, pur avendo avuto la stessa proprietà, quando ha scelto
1: come direttore sportivo Sartori,
0: e quando, sarà 4 anni fa, ora
1: sì,
0: vado a memoria,
1: sì, sì.
0: In 4 anni sono riusciti a qualificarsi alla Champions League e a vincere una Coppa Italia, però nei precedenti anni con la stessa proprietà al massimo lottavano per la salvezza, no?
1: Sì.
0: O centro classifica,
1: sì.
0: Quindi che significa? Significa che la svolta l'hanno avuta nel momento in cui hanno fatto il passo di prendere un dirigente estremamente competente che ha rivoltato anche lui la società, che ha messo la sua rete di osservatori a lavorare, ha messo nuove figure. Quello che sta facendo, credo,
1: rivoluzione è in atto, la rivoluzione dei paratici, insomma, stiamo vedendo quello che sta portando paratici a livello di figure in società, e non soltanto, perché comunque poi abbiamo detto di Filippi che sarà il nuovo preparatore dei portieri, e molto probabilmente poi ci sarà l'inserimento anche di un'altra figura relativa allo scout o all'analisi, alla match analysis, un nuovo innesto per lo staff che dovrebbe arrivare, sì, dalla Spagna, quindi sono tutta una serie di figure estremamente specializzate, estremamente competenti, che vanno ad aggiungersi a quelle che ci sono già,
0: consolidare, strutturare la società. Poi è vero che sono due modi diversi, Paratici rispetto a Sartori hanno due modi, secondo me non c'è, di fare mercato un po' diversi, almeno nella storia che sappiamo, anche perché Sartori è sempre stato in squadre, diciamo, all'inizio

0: all'inizio basse e poi medio alte, invece il Paratici ha cominciato con quelle medio basse e poi è andato su squadre con grandissima disponibilità.
1: Sì.
0: Quindi adesso deve ritornare un po' anche a riprendere il filo della sua prima esperienza da dirigente.
1: Per esempio, sentiamo un altro messaggio vocale. Sì, sì, certo, sì, sì, riferimento a quello della Samp. Sentiamo un altro messaggio vocale.
2: Molti dicono che il calcio è cambiato, no? Per dire, ah, la Fiorentina non può ambire a questi certi traguardi. Io gli dico che hanno ragione, ma sotto un altro punto di vista. Il Como è andato in Champions League dopo 2 anni di Serie A. L'Atalanta ha vinto un'Europa League con un stadio che era un cantiere ed è andato a diversi anni in Champions League. Il Napoli, dopo che è stato non so quanti anni in Serie C, è andato stabilmente in Champions League. Poi potrei continuare con altri esempi. Il Bologna ha vinto la Coppa Italia dopo non so quanti anni. Quindi vuol dire che il campionato italiano è diventato talmente di basso livello che ora nemmeno la Juventus e Milan riescono ad andare in Champions. Quindi ci si può riuscire anche noi. Sono tutte sciocchezze, i ricavi, lo stanno, tutte sciocchezze, insomma.
1: Quindi insomma bisogna comunque provare a inserirsi anche sfruttando magari le incertezze di grandi club, perché sì, in effetti così ha fatto il Como. Il Como ha fatto una grandissima stagione, però poi ha potuto approfittare anche di quelle manchevolezze del Milan.
0: Clamorosa l'ultima giornata, certo, perdere col Cagliari, certo, già salvo.
1: La stessa Roma ha fatto un piccolo miracolo alla fine, perché sì, ormai l'era sfuggita di mano,
0: sfuggita, ma anche poi lì agevolata dal crollo della Juve, a cui abbiamo contribuito, certo, anche noi, certo, con quella vittoria. Anche noi già salvi, peraltro, andare a vincere. Però queste sono tutte considerazioni giuste. Riguardo l'Atalanta, per esempio, il Como secondo me è un po' un qualcosa di, diciamo, di straordinario, anche per i soldi che sono stati messi tutti insieme, eccetera. Però l'Atalanta è frutto di una programmazione, cioè non è che ha fatto in 2 anni, eh?
1: No,
0: cioè,
1: certo,
0: ha fatto in 15, cioè
1: parte da lontano. Sì.
0: E stessa cosa può dirsi per il Napoli, che ha comunque bruciato le,
1: sì,
0: tappe.
1: Però ecco, il Napoli, però, nel momento in cui è rientrato stabilmente,
0: sì, sì,
1: in Serie A, dopo aver assaggiato la Serie C, la Serie B, è tornato in Serie A, e a quel punto De Laurentiis,
0: i primi anni era quando c'erano Della Valle anche, cioè il Napoli, sì, diciamo arrivava anche,
1: sì, però
0: sotto.
1: Diciamo che dal 2010 in poi,
0: negli ultimi 10 anni, ha preso il largo, sì, qualificandosi, facendo investimenti pesanti, però sapendo vendere, sì, e ricomprare bene,
1: qualificandosi praticamente sempre per la Champions,
0: però con una programmazione calcistica, no?
1: Certo.
0: Che è andata avanti negli anni.
1: Sì, la programmazione è anche
0: ha vinto 2 scudetti,
1: eh. Anche delle scelte fatte sugli allenatori di un certo livello, ecco. Non è
0: questo
1: che è andato,
0: sì,
1: a puntare su allenatori emergenti. Ha sempre scelto il nome,
0: questo
1: ha sempre,
0: sì,
1: scelto quell'allenatore fatto e finito, che ha preteso anche determinati acquisti.
0: Sì, questo non c'è dubbio. Avere Conte come allenatore,
1: cioè, Conte, ma per non parlare di Benitez,
0: sì,
1: cioè,
0: ci provarono anche con Ancelotti. Non andò bene,
1: sì,
0: ma sempre, quasi sempre,
1: ma anche quegli allenatori che non sono andati bene, che sono stati poi sostituiti.
0: Spalletti.
1: Mi riferisco ad esempio a Garcia, comunque era un allenatore che aveva un suo curriculum,
0: sì, e anche, cioè, le scelte attuali,
1: cioè, poi questi allenatori hanno trovato un presidente che li ha sempre assecondati, perché dal,
0: sì,
1: punto di vista degli acquisti non ha mai fatto mancare niente.
0: Assolutamente no, pur cedendo
1: certo,
0: anche dei pezzi grossi, ma tanto, parecchio grossi, però reinvestendo completamente quello che è stato guadagnato in giocatori altrettanto forti. E quindi questa è una politica a cui tendere, sicuramente diversa rispetto a quella, per esempio, un po' diversa da quella dell'Atalanta.
1: Sì,
0: soprattutto
1: diversa, sì.
0: L'Atalanta poi si è legata molto ad un nome, all'allenatore.
1: Sì, e
0: no?
1: Poi lì c'è stato, appunto, per tornare a parlare di direttori sportivi, prima Sartori e poi D'Amico, che si sono contraddistinti anche per la capacità di andare a scovare quei giocatori
0: talenti
1: in giro per il mondo, che poi si sono rivelati
0: non conosciuti. Ecco, io penso, credo, vorrei che la Fiorentina tendesse più a,
1: certo,
0: quello. La vedo più difficile andare a prendere Osimhen, Higuain, roba del genere. Non mi sembra, ecco, che
1: però
0: possa...
1: Il Napoli ha preso anche quella scheda a 10 milioni, eh?
0: Sì, sì, sì, infatti è riuscito, anche se vogliamo Anguissa,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: il coreano Kim
1: fu
0: preso anche quello,
1: sì,
0: quindi è riuscito anche,
1: sì,
0: a fare entrambe le cose.
1: Giuntoli a prendere Kim, e credo anche Anguissa lo prese Giuntoli.
0: Quelli sono colpi
1: incredibili,
0: veri,
1: sì, sì. perché insomma sono stati fondamentali per il Napoli e poi anche per le casse, vedi la cessione di Kim che ha fruttato tanto. Sulla questione del trequartista, visto che prima parlavamo di liberali, c'era un nostro ascoltatore che faceva riferimento a questo calciatore, dice Marco ci sarebbe già Fazzini come trequartista e sarà interessante capire quale sarà il suo destino.
0: Ah già,
1: si
0: è vero,
1: l'ipotesi Parma per
0: ha
1: lui.
0: Ragione
1: Fazzini, che è stato pagato l'anno scorso 10 milioni.
0: Ci dimentichi quanto Anghissà è stato pagato. Ci dimentichiamo.
1: Quanto Paraschelia.
0: Paraschelia, giù di lì. Ci dimentichiamo a volte di questo ragazzo, sbagliando, perché è un ragazzo che ha avuto e aveva grandi numeri. E ha ancora, spero, grandi numeri, però qui a Firenze non è riuscito per un motivo e per l'altro a dimostrare quello che può valere.
1: Chissà, insomma, credo che anche lui debba andare a giocare altrove, magari credo, rilanciarsi, provare a ritrovarsi altrove.
0: Non so se varrebbe la pena mantenere il controllo su di lui, però, perché c'è il solito discorso e potrebbe anche andare a fare molto bene altrove. Però alla fine da qualche parte bisognerà far cassa, perché se dici giustamente De Gea non si vende, Ken probabilmente non si vende, si cerca di far cassa sì con Gudmundsson e con non so quali altri giocatori,
1: insomma con Gosens se puoi ricavare Gosens, 4,
0: puoi ricavare
1: milioni.
0: E quindi credo che la Fiorentina ha qualche cessione, certo Fazzini se lo rivendi lo devi rivendere più o meno al prezzo d'acquisto e non sarà semplice, no, perché la stagione l'ha fatta veramente male al di là di tutti gli alibi giusti che può avere.
1: Magari se dovesse esserci ancora concretamente questo interesse del Beşiktaş per Mandragora, in questo caso 7-8 milioni potresti anche provare a recuperare.
0: Sì, sì, sì, certo, bisogna vedere se l'italiano è così innamorato davvero di Mandragora come ci dicono o no. Quando era a Firenze con lui insomma riusciva a trarre benefici, ma sotto il profilo realizzativo esplose con italiano Mandragora. E poi ha continuato, perché quest'anno ha fatto il record di gol.
1: Sì. Altro messaggio vocale, eccolo.
3: Non capisco queste diciamo preventive superate, sta cambiando molto eccetera, cioè, ragazzi, ma qui mi sembra che i tifosi preventivi siano diventati come quei critici del cinema, dato che sono appassionato di Tommaso, mi sembra uguale, dicevo, i critici del cinema che stroncavano sempre i figli di Pieraccioni lavorando in successo clamoroso e poi aveva incassi clamorosi per il ciclone eccetera eccetera. Quindi ragazzi, mi sembra ci vuole pazienza e soprattutto ci vuole anche l'umiltà di dire che parate è competente, noi no, quindi bisogna aspettare quello che farà lui.
1: Diciamo che Paratici è più competente di noi, che noi o comunque anche tutti coloro che ci seguono non siamo competenti, magari un po' eccessivo, insomma, ognuno ha la sua competenza, certamente Paratici ha un'esperienza, una competenza che possiamo ritenere assolutamente superiore.
0: Sì, sì, ci mancherebbe altro, cioè superiore sicuramente. Diciamo che il calcio è bello anche perché tutti possiamo, no, però
1: esprimere l'opinione, il parere, sì,
0: vedere un giocatore, cercare di, no, di coglierne le qualità, i difetti ovviamente. Poi su quello che ha ragione secondo me Bomber è la critica preventiva, però l'ho spiegato prima, cioè è frutto di troppi anni di attesa, appunto di delusioni, diciamo di amarezze, ecco, e quindi ti porta anche a fare questo. In realtà Paratici un mercato non l'ha ancora, lo sta iniziando ora il suo primo mercato,
1: il suo primo vero mercato,
0: perché quello di gennaio era dipendente del Tottenham a tutti gli effetti e faceva il mercato per loro. Poi si sa, nel calcio può succedere che hai due ruoli contemporaneamente, ma ufficialmente era quello, non credo si possa giudicare per quel mercato. Vediamo di giudicare sul mercato che farà e sui frutti che avrà questo mercato.
1: Sauro da Grassi invece, tornando a Fazzini, dice è vero, ha fatto poco ma non ha mai giocato nel suo ruolo. Il problema è che con il modulo di Grosso 4-3-3 sarebbe penalizzato, perché si tornerebbe ad avere un Fazzini che dovrebbe essere adattato, e anche dovesse esserci, sì, potrebbe esserci un modulo diverso, magari in certe partite un 4-2-3-1, allora a quel punto magari potrebbe avere più spazio, però insomma l'idea di partenza di Grosso è quella di schierare un 4-3-3, quindi Fazzini farebbe fatica in
0: questo
1: sistema.
0: L'unica posizione potrebbe essere la mezzala, però anche mezzala nel 4-3-3 devi essere giocatore che insomma garantisce anche dal punto di vista della copertura. Per esempio quello che ha utilizzato lui Torsveld e Kone giocatore si è purtroppo infortunato gravemente, cioè, hanno caratteristiche molto diverse rispetto a Fazzini, a quello che ti può dare in quel ruolo lì.
1: Sì, sì, fermo restando che comunque
0: da esterno io non lo vedo.
1: Si definisce una mezzala, si definisce una mezzala.
0: Sì,
1: Fazzini.
0: Si definisce una mezzala, è vero. Quindi vorrebbe sicuramente essere provato da una squadra che ha fiducia in lui in quella posizione lì. Le caratteristiche dei giocatori che ho visto impiegare a grosso sono diverse rispetto a quelle di Fazzini.
1: Sì, perché poi dicevi della fiducia, in effetti in questa stagione ha perso anche fiducia.
0: Ma poi completamente
1: arrivato con grandi aspettative e anche con grande entusiasmo. Perché non dimentichiamocelo, lui che tifoso. Tifoso viola coronava un piccolo grande sogno, no? Quello di vestire la maglia della Fiorentina.
0: Un giorno bisognerebbe fare una ricerca sui tifosi viola che hanno vestito la maglia della Fiorentina, anche non necessariamente fiorentini, però mi sembra che poi alla fine questo peso della maglia sia stato schiacciante.
1: Non chiediamo ai nostri amici da casa cosa ne pensano e quali sono i primi nomi che vengono in mente ai nostri ascoltatori.
0: In generale anche dei fiorentini
1: o comunque giocatori della Fiorentina che sono arrivati qui a Firenze da tifosi viola senza essere per forza fiorentini, ecco.
0: Certo, in questo caso insomma è stato un peso che forse è stato superiore a quella che era la sua capacità di sostenerlo.
1: Dobbiamo fermarci però adesso, quindi continuate a scriverci al 348 75 13 933. Piccola pausa, riprendiamo tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. 348 75 13 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Prima parlavamo di giocatori tifosi viola che hanno sentito eccessivamente il peso della maglia della Fiorentina, tifosi viola fiorentini o comunque anche non fiorentini, dice Max Viviano, è l'esempio lampante. Viviamo comunque in quella stagione ebbe anche un rapporto non proprio diciamo così eccezionale con Montella, quindi pagò anche quel rapporto che non decollò con il tecnico
0: non idilliaco, diciamo così. Sì, che poi Montella è stato un allenatore che insomma non disdegnava il turnover fra i portieri, no? E questo sinceramente come allenatore della Fiorentina turnover tra i portieri, ecco, lo ricordo raramente, no?
1: Se c'era non... Neto in quella
0: sì
1: stagione.
0: C'era Neto e Viviano, veniva ogni tanto impiegato uno poi l'altro, alla fine finirono tutte e due per essere un po' vittime di questo turnover, penalizzati. Poi fu Neto che la spuntò negli anni successivi, sì, no? Sì. E infatti nel momento in cui ebbe un impiego più diciamo continuo, senza avere sempre sul fiato, sul collo un altro portiere, migliorò anche il suo rendimento. E quindi è una gestione, allora ci sembrava particolare, strana, oggi non lo è più, perché ci sono anche fior di allenatori che invece utilizzano questo tipo di gestione dei portieri, cioè anche il portiere è soggetto per alcuni allenatori al turnover, al cambiamento, se vedono meglio un altro portiere si cambia, e è molto discusso questo, perché ci sono dei portieri che non reggono invece questo tipo di, perché sai è un ruolo delicato, lì se sbagli un controllo da centrocampista magari ti rubano palla e rimedia il difensore, se sbagli la presa dal portiere ti fanno gol, sì. E poi l'errore pesa come un macigno.
1: Però ti è venuto in mente qualche altro giocatore al di là di Viviano?
0: Adesso sinceramente io quando l'ho detto questa cosa ho pensato a Viviano, perché come tifoso viola mi viene in mente magari un allenatore che era tifoso viola come Mondonico, che ebbe il grandissimo merito di riportarci in Serie A. Lui seppe sostenere bene il peso del tifo della Fiorentina, di essere parte addirittura di un Viola Club del quale mostrava sempre orgogliosamente il suo tesserino, e seppe raccogliere la Fiorentina in una situazione disastrosa, tant'è vero un allenatore dell'epoca, mi sembra Buffoni della Triestina, disse se vai in Serie A mi faccio prete,
1: sì, una cosa del genere, sì.
0: Se la Fiorentina, una cosa del genere, poi dopo però non ha mantenuto la promessa perché ci è andata davvero la Fiorentina in Serie A, una cosa del genere, ora non ricordo esattamente esattamente la scommessa che fece, e poi, eppure lui la seppe riportare, ma tenendo delle pressioni notevoli, forse la pressione che non riuscì a tenere dopo nel sì, ritorno in Serie A, e poi alla fine il troppo amore anche lì dette le dimissioni lui, se sì, non mi ricordo male.
1: Sì, dopo una partita pareggiata con l'Udinese.
0: Sì, pareggiata nel finale con Miccoli, che fece un gol bellissimo nel finale 2-2, si pensava insomma, ottimo punto, però lui basta, disse me ne vado, perché non si sentiva probabilmente apprezzato, valorizzato, e anche forse per la pressione che aveva per il troppo amore. A volte il professionista deve essere un po' più distaccato, no? Perché noi si dice freddo, sempre sì, l'amore, la passione per la maglia, però a volte la troppo attaccamento ti può portare anche a essere a un cortocircuito mentale, diciamo così.
1: Andiamo adesso a salutare il nostro prossimo ospite, no? Lo faremo tra poco, nel momento in cui sarà collegato con noi. Per quanto riguarda i calciatori, tornando a questo argomento che stiamo affrontando adesso, mi viene in mente anche Francesco Flacchi, che ha una storia diversa, nel senso che
0: bravo,
1: stava per decollare maglia viola, però poi sopraggiunsero anche una serie di questioni legate anche ad uno spazio che era difficile da trovare.
0: Sai, con Battistuta davanti. C'aveva Battistuta, sì, c'aveva altri giocatori, insomma, penso a Baiano, sì, poi arrivò anche Oliveira, sì, insomma, lì era una Fiorentina imbottita di campioni, però è vero che anche lui trovò il meglio fuori da Firenze, in particolare con la maglia della Samp.
1: Sì.
0: Antonio Di Gennaro, un altro fiorentino, tifoso viola fin dalla nascita praticamente, che non riuscì a far brillare tutto il suo talento con la Fiorentina, lo fece invece brillare con la maglia del Verona, essendo tra i grandi protagonisti dello scudetto dell'85. Però lì c'era, a proposito di concorrenza, c'era una concorrenza un po' difficilmente superabile, che era quella appunto di Giancarlo Antognoni, che giocava sostanzialmente nel suo ruolo, anche se poi Di Gennaro secondo me avrebbe potuto anche convivere, sì, con Giancarlo Antognoni. Gli allenatori d'epoca lo vedevano raramente poter convivere con Giancarlo, no? E per questo fu ceduto, ma lui era un tifoso della Fiorentina, fiorentino. Invece uno che riuscì bene nel suo intento, ora mi vengono in mente via, fu Orlandini.
1: Eh sì,
0: Birillo,
1: Andrea
0: Orlandino,
1: sì,
0: Birillo di San Frediano, e lui seppe vestirla, anche se anche lì, se vogliamo essere pignoli, la nazionale la raggiunse per quell'uniche poche presenze, forse una sola, sì, a
1: con
0: Rotterdam,
1: con la maglia del Napoli,
0: sì, era in maglia del Napoli quando esordì in nazionale. Li dettero da controllare un certo Cruyff,
1: sì,
0: non andò benissimo, no, ma a chi poteva andare bene con quel Cruyff lì? E
1: poi
0: lì fu, ecco, il debutto di Antognoni,
1: i tempi
0: tra
1: più
0: l'altro
1: recenti rispetto a Orlandini, mi viene in mente Daniele Merini, fiorentino,
0: sì,
1: che ha esordito in Serie A con la maglia fiorentina, ha fatto tutto il settore giovanile con la Fiorentina, poi però fu ceduto, e nell'anno in cui fu ceduto andò al Vicenza e andò a vincere la Coppa Italia.
0: Quindi anche lui, sì, ha trovato la consacrazione, diciamo, calcistica, tecnica fuori,
1: sì,
0: da Firenze. Probabilmente c'è questo, in generale, andando ad analizzare i vari casi che abbiamo preso in esame ora, c'è questo peso, questa responsabilità che uno si sente addosso, forse anche troppo forte.
1: Sì. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
6: Buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato. Oggi voglio affrontare con te ancora un discorso legato al Sud America, perché il Corriere dello Sport Stadio parla di una possibile Fiorentina più sudamericana, con Paratici, con una serie di giocatori che in questo momento sono nel mirino, vengono analizzati, osservati dalla Fiorentina. Abbiamo già parlato di Vieri, il difensore brasiliano del Grêmio, classe 2005, ma ci sono anche una serie di altri giocatori non soltanto brasiliani ma anche argentini, come ad esempio Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors, e Giovanni Baroni, questo trequartista di 17 anni del Talleres, su cui si stanno muovendo naturalmente tanti club. Innanzitutto ti chiedo se hai avuto modo di seguirlo, questo giocatore, questo Baroni, se ti sei fatto un'idea precisa su di lui.
6: Sì, un ragazzo che conosco da tempo, va bene. Sono tre giocatori, sia anche lo stopper del Grêmio, sono tutti giocatori di qualità, che naturalmente vanno aspettati per un campionato un po' particolare come il nostro, insomma, va bene, noi giochiamo un calcio un po' complicato, molto posizionale, eccetera, con tante distanze da rispettare, eccetera. Il nostro calcio è un po' un calcio difficile da masticare subito, quindi sono giovani, hanno qualità. Randa è un centrocampista, fa spesso e volentieri più la fascia perché è rapido, no? Sono un giocatore di qualità, poi bisognerà vedere quali sono le cifre richieste, perché se sono quelle che leggo, credo che in Sud America ci sia qualcosa di meglio e a prezzi migliori, però sono tutti giocatori che hanno qualità, insomma, quindi hanno la possibilità di venire in Italia. Magari sono tutti giocatori che vanno aspettati, perché sono giovani e vengono da ambienti diversi, e quindi pronti e via, insomma, probabilmente si troveranno qualche difficoltà iniziale.
1: Questi giocatori migliori che hai in testa li dirai eventualmente solo ai dirigenti della Fiorentina, se ti chiameranno, se te lo chiederanno?
6: Ma sì, c'è sempre un discorso prezzo qualità. Il problema è che spesso e volentieri le squadre sudamericane mandano uno scout a vedere un torneo tre giorni e pensano di aver capito come funziona
1: il mercato
6: sudamericano. Ecco, soprattutto i nostri, ma dipende soprattutto da un fatto economico. Non so, il Manchester City, che fra l'altro ha una galassia di squadre, no, collegate, eccetera, e incontri i dirigenti tutti i santi giorni. Per i nostri li vediamo, non so, al sudamericano under 17 una settimana, e magari vedono un ragazzino lì e pensano che hanno scoperto l'America. Cioè, ci sono tantissimi giocatori che vanno, io ripeto, per esempio Renzo Castagnini, che adesso è
1: a Frosinone,
6: scoprì Campagnaro. Chiunque avesse visto Campagnaro una partita diceva: ma questo stoppa con la punta del piede, no? Però Campagnaro, Renzo ci ha creduto, l'ha portato a Piacenza e poi, insomma, ha fatto una carriera di grande livello sia in squadre importanti dell'Inter. Ci sono tanti giocatori importanti che vanno visti nei settori giovanili. Ci sono dei giocatori che per esempio non giocano, per esempio nel ruolo di Vieri o Vieri, sì, come mi piace più pronunciarlo. Ci sono giocatori molto migliori che magari non stanno giocando in prima squadra, perché in prima squadra faccio il caso per esempio di Marquinhos, no? Che poi, insomma, è venuto in Italia, cioè, io ricordo, ero con Franco Baldini e per caso siamo andati a vedere una partita della seconda squadra under 20 del Corinthians, e Franco mi disse: ma come mai questo sta qui? E sta qui perché il Corinthians non è che può fare il contratto a tutti i difensori centrali, ed è fatto uno che si chiamava Zé Carlos, che chiamavamo tutti Beckenbauer, perché era un giocatore di colore che giocava come Beckenbauer. Fu fatto il contratto a lui, solo che Beckenbauer incontrò una gentil signora sulla sua strada e che lo ha distrutto in un paio di campionati, e invece Marquinhos ha avuto la fortuna di venire in Italia e era lì, insomma, in prima squadra.
1: Però bisognava andarlo a vedere, insomma, bisognava andarlo a vedere, bisognava avere anche la segnalazione.
6: Il mercato sudamericano o il mercato italiano o il mercato, bisogna conoscerlo, cioè bisogna vivere lì, conoscere, poi soprattutto in un continente dove le società cambiano i presidenti ogni 2-3 anni, perché non sono società per azioni, sono associazioni sportive, quindi ci sono le elezioni, quindi devi capire che magari c'è un presidente, non comanda il presidente, comanda il capo del gruppo che ha fatto eleggere quel presidente. Cioè, ci sono dei meccanismi anche dal punto di vista economico che bisogna conoscere. Però le nostre squadre hanno tutti degli scienziati, capito? Solo che il risultato purtroppo è un risultato scarso, no? Perché sono anni che il nostro calcio langue, ma semplicemente perché probabilmente le società non si muovono come si dovrebbero muovere, capisci? Si muovono attraverso dei meccanismi che secondo me non sono quelli consoni, dai.
1: Certo. Tommaso Borghini, caporedattore Periodo Sportivo.
0: Ciao, buongiorno. No, una cosa, a parte di Alessandro Dell'Ile, li hai già chiesto?
1: No, non gliel'ho chiesto.
0: Ecco, no, perché mi ero perso, era l'altro centrale. Ecco, quindi vorrei sapere da Sabatino se ci può dare un giudizio su questo giocatore che è stato accostato alla Fiorentina, che però non mi sembra trovi tanto spazio ultimamente nell'Ile, o mi sbaglio?
1: È vero.
6: Ma il Lille c'ha un filo diretto, perché Gabriel Magalhães dall'Havaí andò a finire al Lille, cioè molti giocatori. Il Lille, per esempio, è una società che è presente in Sud America e soprattutto in Brasile in maniera così. Ci sono dei giocatori che magari sono giovani, non hanno spazio in una società. Anche Gabriel Magalhães all'inizio non aveva spazio nel Lille, però oggi è uno dei migliori difensori centrali al mondo, insomma è il difensore centrale dell'Arsenal. Il problema non è, spesso e volentieri ci sono dei giocatori che non giocano o giocano in Serie D. Io ricordo andai a prendere Mirko Pieri al Grosseto, sì, in Serie D, e ha fatto una carriera da Serie A, non, dalla Serie D l'abbiamo portato. Il problema è, bisogna capire di calcio. Due, avere il coraggio di sbagliare. Se un giocatore gioca o non gioca, importa nulla. L'importante, quando abbiamo portato Marco Materazzi d'Italia a Perugia, Giovanni Galeone non lo vedeva. Siamo riusciti a mandare via Giovanni Galeone e abbiamo ripreso dal Carpi Marco Materazzi, che ha fatto la carriera che ha fatto. Cioè, il dirigente deve capire di calcio, deve avere il coraggio di fare le proprie scelte, perché chiaramente chi non sceglie sbaglia sempre, chi sceglie ha 50% di possibilità di scegliere e di non scegliere. Alessandro è un buon giocatore, chiaramente bisogna accompagnarlo e capire quali sono i problemi, perché non gioca.
1: Eh sì, soltanto 9 presenze in Ligue 1 quest'anno.
6: Allora, non tocca a me dare un giudizio, ok? Ci sono giocatori che non giocano, ripeto, Marco Materazzi noi l'abbiamo portato dalla C2 a Perugia, Galeone non lo vedeva.
1: Sì, certo,
6: quando lo faceva giocare, lo faceva giocare terzino sinistro. Bisogna avere il coraggio di dire l'allenatore sta sbagliando. Cioè, il dirigente, per fortuna da noi ancora dovrebbero comandare i direttori sportivi, anche se spesso i presidenti ci mettono, no, un po', li controllano un po' troppo. Cioè, bisogna dare spazio, secondo me. Già Gasperini, insomma, nella sera in cui ha portato la Roma in Champions, disse deve diventare ancora più centrale il ruolo dell'allenatore, no? Disse ci sono tanti operatori di mercati che non capiscono nulla di calcio. Per alcuni versi io condivido, cioè il direttore sportivo deve avere più spazio, l'allenatore deve avere più spazio e devono avere la possibilità di fare le proprie scelte, anche di portarle avanti. Insomma, il giocatore è un buon giocatore, come un buon giocatore Vieri, come un buon giocatore Aranda, come un buon giocatore il ragazzino Baroni, del tagliere
1: Baroni, sì, Giovanni Baroni.
6: Sì, Baroni. Poi insomma è un nome che a Firenze fa anche ricorda qualcuno, no? Sì, magari sì. con una vocale diversa. Sono tutti giocatori, sono buoni giocatori. Bisogna poi conoscerli anche caratterialmente, qual è la situazione familiare, eccetera, eccetera. E credo che molte volte manca questo, manca conoscere le cose da vicino, perché conoscere le cose da lontano è sempre difficile scegliere. O ci sono delle richieste economiche esorbitanti rispetto al valore del giocatore, oppure magari il giocatore ha dei problemi per adattarsi, eccetera. Insomma, comunque sono tutti profili buoni. A volte credo che le cifre richieste sono un po' elevate.
1: Si è tornati a parlare anche di un altro giocatore, è stato accostato alla Fiorentina anche in passato, anche per il mercato di gennaio, nell'estate scorsa, il classe 2006, Matteo Silvetti, argentino attaccante dell'Inter Miami di Messi, e un giocatore che e anche fa parte, se non sbaglio, dell'under 20, ha fatto parte dell'under 20 argentina, sì.
6: Sì, è stato chiamato in alcune volte. Oddio, vabbè, discreto è un giocatore, dai.
1: Zitto, non ti fa impazzire.
6: No, ma no, tutti questi ragazzi di cui avete parlato, nessuno mi fa impazzire, va bene. Baroni è un prospetto avendo 17 anni, e poi di una squadra come il Taglieres, che io conosco benissimo, che lavora molto sul settore giovanile, e quindi credo, conoscendo chi gestisce quella squadra e chi gestisce quel settore giovanile, poi insomma io ho i miei ex giocatori che oggi fanno, Lucas Barrios per esempio, che con cui ho parlato due giorni fa, mi ha parlato benissimo del ragazzo, quindi dopo io l'ho visto l'anno scorso il ragazzo in un paio di partite, lo seguo qualche volta in video, Lucas me ne ha parlato bene, quindi credo che abbia qualcosa in più. Certo, è un 17enne, sì. E con i ragazzi bisogna andarci sempre un po' con
1: il piede di piombo.
6: Bisogna dargli spazio, i giovani fanno due partite bene, tre no, sono discontinui normalmente, a meno che tu non trovi Messi, Messi a 19 anni faceva tutte le partite ad altissimo livello, però i giovani chiaramente sono discontinui, bisogna avere anche la forza di accompagnarli anche quando sbagliano, insomma, va bene?
1: Assolutamente. Tuaso Borghini, un'ultima considerazione.
0: No, vorrei chiedere come andrà a finire secondo Durante la vicenda di Beltran, che è un giocatore che sembra in uscita dalla Fiorentina per quanto riguarda anche direzione, no, Argentina, anziché come spesso avviene direzione Italia. È un giocatore, ecco, che ci aveva dato grandi speranze qui a Firenze, forse non è
1: ancora
0: andato.
1: Si aspetta una risposta di Beltran al River,
0: esatto,
1: comunque la Fiorentina di fatto ha già trovato un accordo per il suo trasferimento al River, però Beltran deve far sapere quali sono le sue intenzioni.
6: Allora, questo è un giocatore secondo me che io dico che è stato utilizzato sempre nel ruolo sbagliato, va bene? Comunque è un giocatore che in Sud America si piazza, ma magari invece di farlo tornare a River, se la Fiorentina vuole guadagnare qualche soldo in più in Brasile, dove ci sono più soldi, c'è la richiesta di attaccanti come Beltran, quindi poi per tornare al River credo che Beltran vorrà qualche bonus in più, perché è una grande squadra, ha un grande pubblico, torna a casa. Credo che il discorso sia soltanto accettare un conguaglio economico, comunque
1: sì, o comunque accettare che la sua esperienza europea è fallita.
6: Beh, non è andato come tutti ci aspettava. Io ho sempre creduto che fosse un giocatore che nel campionato italiano, ma anche nel campionato portoghese, nel campionato francese, potesse benissimo far bene. Io credo che a Firenze sia sempre stato utilizzato nel ruolo sbagliato, cioè
1: sì, però nessuno alla fine ha capito quale fosse il suo ruolo.
6: È una seconda punta che ha bisogno di giocare o con uno come Messi che sa fare l'1-2, oppure con un giocatore forte fisicamente che gli faccia spazio per andare dentro. Secondo io tutte le partite che ho visto a Firenze l'hanno fatto giocare da prima punta e non ha né il fisico né la mentalità della prima punta.
1: No, che non possa fare la prima punta è ormai è chiaro.
0: Sì, è vittima anche di questo equivoco, no? È arrivato a Firenze, tutti si diceva è arrivato un centravanti, in realtà non era così.
6: Guarda, lui faceva la stessa funzione che ha fatto a River Junior Alvarez, che ha fatto al Racing Lautaro Martino. Con il tempo è diventato anche un centravanti, no? Ma era una seconda punta che, per come giocano in Argentina, cioè se tu hai due giocatori davanti che sanno fare l'1-2, è chiaro che uno è prima e seconda punta. Se giochi un 4-4-2, i due attaccanti possono essere a turno prima e seconda punta, perché scambiano tecnicamente. Ma se tu giochi in un 4-3-3 con due attaccanti che mettono dentro la palla, e tu diventi, come ho visto spesso giocare Beltran a Firenze, la prima punta, è chiaro che lui non ha né il fisico né la mentalità per fare quel ruolo. Ha trovato difficoltà anche Lautaro Martinez all'inizio, poi pian piano ha capito che era una seconda punta, col tempo ha messo su fisico, col tempo ha messo su mentalità, oggi fa la prima punta, l'abbiamo visto anche ieri insomma con l'Argentina, la stessa cosa Julian Alvarez, era una seconda punta adattata a fare la prima, pian piano sta diventando anche lui, magari non come Lautaro Martinez, non ha messo su insomma i muscoli necessari per fare la prima punta, però Julian Alvarez con l'Atletico Madrid sta facendo quel ruolo, magari muovendosi di più, facendo più un ruolo da centravanti a Lidi Gudice o centravanti di manovra. Ma Beltrán, io le poche volte che l'ho visto giocare a Firenze, l'ho visto giocare dentro l'area con questi palloni che gli arrivavano da destra e da sinistra, e non era il suo ruolo. Poi ognuno fa le proprie scelte, ma a Firenze credo che anche con altri brasiliani, con altri, si è fatto un po' un lavoro sbagliato. A Firenze 2 anni fa hanno bocciato, anzi non hanno voluto prendere alla fine Ryan,
1: sì.
6: Che oggi a 19 anni è un giocatore del Brasile, sta facendo il mondiale, invece noi italiani vediamo il mondiale dal sofà di casa.
1: Sì, sì, ma anche prima di prendere Beltrán, la Fiorentina era in lizza per prendere proprio Alvarez, e per una cifra intorno ai 20-25 milioni l'avrebbe preso, la Fiorentina poi si virò sul
6: Beltrán. Ma per fortuna che Julian Alvarez non è venuto a Firenze, se no faceva la stessa
1: fine Beltrán, dice.
0: Faceva la prima volta.
6: Sì, ma guarda, io non cito, no, ma ci sono allenatori importanti, va bene, importanti, che mi dicono: in Italia noi siamo convinti di essere Leonardo da Vinci del calcio, e non ci rendiamo conto che invece i risultati ci dicono il contrario. C'è ancora questa supponenza. Io ogni tanto presento un giocatore e dice: ma è da chi? Ma chi sei? Che hai vinto? Cioè, tu presenti un giocatore alla Fiorentina del gremio e ti dicono: ma è da Fiorentina? Ma tu non hai fatto nulla che ha fatto il gremio nella storia del calcio mondiale. Ta buono. Ma questo non è soltanto a Firenze, è così a Napoli, è così a Sassuolo.
1: Sì.
6: Cioè, questa mentalità nostra.
1: Certo, però sono passati anche
6: della vecchia, grande nazione del calcio, non lo siamo più, purtroppo. I risultati ci dicono che dobbiamo stare buoni, riflettere, essere umili e lavorare bene. Cioè, a Firenze sono arrivati giocatori che poi hanno vinto a livello internazionale, sono stati titolari in squadre nazionali come il Brasile eccetera, e che a Firenze hanno fallito. Colpa del giocatore? Sicuramente sì, perché le colpe sono di tutti quando poi non si realizza, ma anche noi spesso e volentieri non mettiamo i giocatori nella condizione di fare quello che possono esprimere, insomma. Bisogna sempre fare non solo critica ma anche autocritica, perché se non ci sono certi risultati, prima bisogna fare autocritica e poi magari criticare altre persone o altre scelte o altre situazioni.
1: Prima di salutarti, un messaggio del nostro ascoltatore Bomber Viola, che ti chiede un parere su questi giovani giocatori argentini: Santiago Fernandez, difensore centrale 21 anni, Tobias Andrada, centrocampista di 19 anni, e Milton Delgado, mediano di 21 anni.
6: Bah, ripeto, sono tutti quello che ho detto. Sono, allora, in Sud America, in Argentina, in Ecuador per esempio, dove non si va spesso, ci sono giocatori di qualità. I brasiliani costano di più perché è una bottega cara, in Argentina costano un po' meno, ma sono tutti giocatori validi. Gli argentini si adattano un po' meglio al nostro calcio perché normalmente vengono da famiglie che hanno magari un po' di sangue italiano, quindi cultura eccetera eccetera. I brasiliani si adattano un po' con più difficoltà, anche perché hanno un'alimentazione diversa, un modo diverso anche di concepire il calcio. Il brasiliano è l'unico giocatore che gioca quando c'ha la palla sui piedi. Se voi vedete anche questa nazionale di Ancelotti insomma nasce alla scuola di Sacchi, quindi del pressing, vedete che questo Brasile fa difficoltà a fare pressing. va bene, perché? Perché i brasiliani ti dicono dammi la, la palla, perché una volta che me la dai no, giochiamo, va bene. È l'unico paese in cui il giocatore si aziona quando c'ha la palla sui piedi, difficilmente va a cercare la palla, quindi va a cercare, fa pressing eccetera, quindi anche per questo i brasiliani si adattano un po' con più difficoltà. I brasiliani si adattano, quindi sono tutti profili, ce ne sono tantissimi in Argentina. In questo momento c'è una fioritura di ragazzi di grandissima qualità, e non per nulla insomma l'ultimo mondiale l'anno scorso in finale c'era l'Argentina con il Marocco, per esempio. A volte invece di stare a guardare sempre al Sud America, se guardassi un po' il Nord Africa, ma anche l'Africa in genere, dove come vedete ci sono tanti giocatori di grandissima qualità. Cioè il Marocco l'anno scorso ha vinto il mondiale under 20 poi battendo l'Argentina, quindi magari invece di andare sempre in cerca di sudamericani, magari se guardiamo, perché il Marocco è più vicino all'Italia, basta fare due nuotate e si passa dall'altra parte.
1: È vero, è vero. Sabatino, grazie come sempre per il tuo punto di vista, alla prossima, buona giornata.
6: Buon lavoro, buon lavoro.
1: Grazie, grazie. Ciao a Sabatino Durante. Intanto leggo su firenzeviola.it che la Fiorentina ha messo nel mirino Joan Bakayoko, classe 2003 belga del Lipsia, lo ha riportato Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino e intermediario di mercato, oggi alla di radio, spiegando come la società viola sia alla ricerca di esterni d'attacco e stia valutando anche il calciatore con madre del Ruanda e padre della Costa d'Avorio, Mancino, che predilige giocare a destra. È cresciuto in Belgio, Bakayoko ha fatto le cose migliori in Olanda con il PSV, tanto da venir pagato 22 milioni di euro con bonus compresi. All'Ipsia però non ha trovato molto spazio, potrebbe anche valutare una nuova avventura magari in Italia, e la Fiorentina ci sta pensando. Bakayoko, classe 2003,
0: non è che sia un giocatore sconosciuto, cioè nel senso sì. Appunto pagato anche tanto oltretutto, quindi caratteristiche sono quelle dell'esterno vivace, frizzante, che salta l'uomo eccetera, quindi se hanno intenzione, certo è un giocatore che però deve essere un po' rilanciato,
1: sì.
0: Che però risponderebbe all'identikit
1: cercato,
0: cercato se vai su giocatori che sono stati pagati più di 20 milioni in passato. Se invece vai su giocatori, come diceva anche Sabatino Durante, meno conosciuti, fuori un po' meno fuori dai radar, più giovani eccetera, non importa che debba essere rilanciato, anzi magari potrebbe essere un giocatore su cui scommettere e fare come non è stato fatto per esempio su Alvarez, che comunque già costava
1: però soldini, lo potevi prendere, e poi per quello che si è rivelato sarebbe stato
0: avresti fatto
1: un investimento
0: straordinario.
1: Pensavo a Beltrán e ai calciatori argentini, ci sono tanti che sono passati da Firenze, hanno vestito la maglia viola, e allora mi chiedevo che posto occuperebbe nella classifica dei calciatori argentini che hanno vestito la maglia della Fiorentina, o comunque qual è la classifica dei 10 migliori giocatori argentini passati dalla Fiorentina, la tua classifica?
0: Un po' così ora su due piedi mi chiedi tanto, però vabbè.
1: Poi naturalmente anche i nostri ascoltatori
0: Gabriel Omar mi sembra
1: io l'avrei messo al primo
0: posto, possa essere tranquillamente al primo posto. Poi io sai no, io non l'ho mai visto giocare, quindi Montuori però per quello che ho studiato e mi hanno raccontato era veramente un fenomeno.
1: Anche al mio secondo posto c'è Montuori,
0: ecco, hai visto. E poi
1: al terzo posto, ecco, chi metteresti al terzo posto?
0: Il cuore, allora ti dico, il cuore mi direbbe Daniel Bertoni, ma Daniel Passarella è stato un giocatore superiore.
1: Al mio terzo posto c'è Passarella.
0: E allora al quarto ci mettiamo Daniel Bertoni, e quindi già siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E quindi siamo già un passo bello avanti sulla classifica all time.
1: E al quinto
0: posto chi ci mettiamo di grandi argentini nella storia della Fiorentina?
1: Tornando indietro nel tempo ce ne sono stati,
0: Sì, certo, e bisogna andare. Io parlo, sai, poi quelli che hai visto ti rubano il cuore, quelli che hai sentito perché sono stati grandi, che ne so, io mi viene
1: dalla Fiorentina
0: Maschio.
1: È passato anche Umberto Maschio, guarda, ho aperto proprio la pagina
0: però,
1: di Umberto Maschio.
0: No, io non c'ero quando c'era Maschio.
1: Certo. Maschio, insomma, è uno degli angeli della faccia sporca.
0: Si parla di fenomeni. anche lo Iacono.
1: Guarda,
0: era
1: stavo scrivendo proprio di lo Iacono.
0: Anche
1: sì.
0: lo Iacono era argentino.
1: Francisco
0: Lo
1: Iacono, che
0: Francisco
1: ha giocato
0: lo
1: Iacono,
0: che era uno
1: nel 66-64, una stagione sola, però insomma
0: sì, poi è ritornato, o mi sbaglio. No, un anno solo lo Iacono.
1: Poi è ritornato, scusami. Sì, no, ha giocato dal 57 al 60 e poi ecco. è tornato al 63-64.
0: Era uno che segnava una caterva di colpo sì. giocando centrocampista, aveva una potenza fisica, così me l'hanno raccontato, certo, anche lui. Però insomma, altro grande, quindi come non metterli nella classifica? Li mettiamo, anche se
1: certo, però dove lo metti?
0: Li mettiamo a ridosso di queste posizioni.
1: Quinto
0: qua.
1: Sesto?
0: Sì, quinto sesto, ma solo perché magari erano fenomeni straordinari, che però non avendoli proprio visti, seguiti direttamente,
1: certo,
0: non
1: difficile dare un giudizio approfondito, ecco,
0: non loro. Possiamo, poi magari si corre il rischio anche di dimenticarsi qualcosa di clamoroso,
1: sì.
0: perché sicuramente i nostri ascoltatori avranno i loro suggerimenti da darci.
1: Sì.
0: Possiamo mettere un altro difensore che a me piaceva tantissimo, che segnava anche diversi gol,
1: Gonzalo Rodriguez.
0: Gonzalo,
1: dove lo metteresti?
0: Nei primi 10, vediamo. Ora siamo all'ottavo.
1: No, siamo al settimo.
0: Al settimo, forse è un po' alto il settimo. Per ora piazziamolo al settimo.
1: Però al settimo, sì.
0: Se non ce ne viene in mente sì. degli altri, insomma, forti, insomma, di quelli veramente che ci hanno cambiato l'esistenza. Però ecco, diciamo per ora, Ramon Diaz, però forse io lo metto
1: ottavo.
0: Lo metto ottavo perché è stato due anni, un primo anno benissimo, 10 reti, il secondo un po' meno. Gonzalo quanto è stato? 4 anni, è stato anche sì, capitano della Fiorentina. Ci sono stati insomma altri giocatori, poi mi viene in mente Pezzella, però capitano, però non forse.
1: Maurizio Lassiano dice: vogliamo ricordarci di Roncaglia? Sì, però ecco, buon giocatore, però
0: un anno,
1: non un'eccellenza, ecco.
0: Un anno ci ha fatto sognare,
1: sì.
0: nel senso, perché era il giocatore
1: sì perché era
0: il
1: giocatore
0: temperamento di lotta,
1: sì.
0: Facundo, poi con questo nome, sì. Facundo Roncaglia,
1: sì.
0: Però non lo so, forse Pezzella nella continuità ha dato di più,
1: sì.
0: anche se a molti non piaceva, però bene o male è stato
1: Pezzella dove lo metti, al nono posto o al decimo Roncaglia?
0: Per ora sì, però forse merita qualcuno. Certamente non ci metto Bolatti fra questi di quelli degli argentini che mi vengano a me.
1: Mario Bolatti
0: lo metto tra gli ultimi posti. Non
1: sì.
0: ci metto Gino Infantino,
1: no,
0: pochi fronzoli, anzi zero fronzoli, ma anche 0-0 insomma,
1: sì.
0: no, all'inizio si diceva giocatore da
1: con il quale, senza il quale resta tutto tale,
0: ecco,
1: quale
0: sì,
1: ecco,
0: esatto, sì. Sì. No, centrocampista di pochi fronzoli, ma concreto cosa?
1: No,
0: non ha fatto nulla,
1: no.
0: Non si è mai visto, mai. Eppure sembrava essere Beltran, anche dai, non Beltran,
1: no, infatti ancora Beltran
0: sotto,
1: non ci siamo arrivati
0: sotto,
1: ecco.
0: Per quello che ha dato, ha fatto quella cosa bella di quel rigore trasformato in una situazione di estrema
1: sì,
0: difficoltà,
1: sì. Però ecco, tra le delusioni degli argentini, oltre a Beltran, c'è anche un certo Eki González, te lo ricordo. No?
0: Ezequiel, detto
1: Ezequiel González.
0: González. E perché non metterci allora anche Diego Latorre tra le delusioni? Grandi delusioni.
1: Ah, certo,
0: che arrivò
1: Diego Latorre, sì,
0: insieme
1: sì.
0: a Bati.
1: Sì. Anche leggo da Daniele il Tanque Silva, altra grande delusione. Per come era arrivato, ecco, magari ci si aspettava che potesse imporsi, no? Invece poi fu una delusione totale. Segnò
0: delusione
1: un gol
0: totale.
1: Sul rigore contro la Roma. Se
0: un
1: non
0: gol sul rigore
1: male.
0: Contro la Roma, ma poi era insomma, proprio un centravanti che non inadatto palesemente, dai.
1: Sì. E aveva segnato tanti gol tra Argentina e Messico, se non ricordo.
0: Ci aveva
1: male.
0: Anche gasato quando arrivò un
1: sì,
0: po',
1: sì.
0: no? Per quel suo spirito.
1: Aveva preso la maglia numero 10, se non
0: sì,
1: ricordo. Sì,
0: addirittura.
1: Male.
0: Sì. Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Non ci ripensiamo a quella maglia, quello fu un oltraggio.
1: Sì.
0: Come
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: fu consegnata, non era brasiliano, ma a Ruben Oliveira.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma anche lì, insomma, ragazzi.
1: Era uruguaiano lui.
0: Non scherziamo.
1: Uruguaiano. Poi Daniele cita anche Sormani, ma Sormani credo che sia italo-brasiliano, non.
0: Angelo
1: non,
0: Benedicto
1: non ha
0: Sormani.
1: Con l'Argentina, Angelo Benedicto Sormani, no. E poi Mario Santana, dice Guido, sì, anche Mario Santana.
0: Mario Santana ce l'ho. Mario Santana forse.
1: All'undicesimo posto ci può
0: ma
1: stare.
0: Ma forse anche davanti a. Chi abbiamo messo decimo?
1: Roncaglia.
0: Ma
1: ce la gioca con Roncaglia.
0: Per me forse Santana ha fatto di
1: sì.
0: più nella continuità.
1: Sì, continuità, parlare di continuità per Santana è un
0: no,
1: po' troppo.
0: No, perché si infortunava,
1: sì,
0: ma
1: certo.
0: è stato tanti anni.
1: Sì,
0: ha
1: sì.
0: fatto anche diverse partite
1: sì.
0: nella Fiorentina, anche se era spesso infortunato. Ha fatto
1: sì. E poi arriva una serie di nomi di giocatori. Basanta, ad esempio, ce lo siamo dimenticati, Basanta.
0: Sì, perché anche Basanta
1: ha giocato non tantissimo.
0: Un gol importante a Londra.
1: In Europa.
0: In Europa a Londra, mi sembra,
1: sì,
0: fece gol
1: sì,
0: col
1: sì.
0: Tottenham. Tottenham, sì. Però giocatore non, non malvagio,
1: sì, sì, alla fine sì.
0: Io quando andò regolare, via, ecco, secondo me si sbagliò a darlo, sì, via.
1: Forse è stato un po' sottovalutato.
0: Nella difesa di oggi, Basanta, ce lo vedresti? Io ce lo vedrei bene. Quella di oggi, sì, al posto di uno tra, sì, tra Ranieri e poi. Ah, perché secondo te è peggio di Ranieri, Basanta, non so, non so, allora, e di Fongrash. Sì. Ma era un altro calcio, eh. Sì. Era un altro calcio, cioè sono passati 10 anni, però c'erano in Italia c'erano attaccanti superiori, anche, sì, sì, vero, anche la Fiorentina aveva giocatori superiori di qualità, sì, cioè in quegli anni lì, era un calcio diverso. Secondo me Basanta oggi
1: potrebbe non sfigurerebbe. Nico Gonzalez, dove lo mettiamo?
0: Oh, vedi, qualcuno ci eravamo dimenticato, ma perché forse
1: fuori dai primi 10.

0: spesso che la Fiorentina aveva come obiettivo la torre, sembrava che avesse fatto il grande colpo prendendo la torre, poi invece il vero grandissimo colpo è stato Batistuta che fu di fatto acquistato da Cecchi Gori, perché fu Cecchi Gori che si mise a vedere la Coppa America e rimase stregato da questo ragazzone molto potente, ancora calcisticamente, tecnicamente grezzo, ma che aveva un grande fiuto con la porta, con
1: tra
0: il
1: l'altro
0: colmo.
1: Ho guardato la carriera,
0: l'Arrondo anche sì.
1: L'Arrondo fece un gran gol,
0: sì, due ne fece,
1: forse due, una doppietta forse,
0: no fece due in, quelle,
1: due
0: in quel campionato,
1: sì, però uno bellissimo, non mi ricordo se col Siena, con l'Atalanta. Bravo, con l'Atalanta,
0: sì.
1: L'Arrondo, stavo guardando la carriera di Mammana e in realtà dopo l'abbiamo cercato noi, fece Lione e poi fece Zenit San Pietroburgo, Sochi, poi tornò a River e ora è nel Vélez Sarsfield, quindi insomma sì. La carriera di grandissimo difensore non l'ha fatta nemmeno lui.
0: Balbo, ovviamente anche Balbo, certo,
1: Balbo,
0: fa parte
1: Balbo.
0: Degli argentini di grido che sono arrivati alla Fiorentina, anche se arrivò quando ormai insomma la sua carriera stava volgendo al termine. E poi
1: guarda, c'è un amico che invece mi manda mi manda la canzoncina, volevo Higuain ma non potevo,
0: sì.
1: Se poi diventa Bonum lo rivedo, Toledo olè, questa era
0: la era una canzone.
1: Quindi ringrazio,
0: sì. C'è Roberto Bagnaripoli che dice parlate di tutti ma Daniel Bertoni è irraggiungibile, Firenze la Fiorentina nel cuore, sì lo abbiamo messo al quarto posto,
1: sì, però il cuore,
0: però, certo, il cuore ci dice Daniel Bertoni magari anche al primo posto, sì. Daniel Bertoni, perché comunque sì. Poi fu anche il primo straniero dopo l'apertura delle frontiere,
1: l'innamoramento,
0: certo, poi
1: mi
0: insomma,
1: ricordo da ragazzini,
0: poi abbiamo sempre un grande affetto per
1: da ragazzini, sapeva il 7 perlomeno,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: mi
0: vero,
1: piaceva
0: vero,
1: tantissimo
0: vero.
1: Come il 10 ovviamente prima ancora di Bertoni, però il 7 era la novità di Daniel, e poi il modo di giocare suo con certi atteggiamenti che aveva in campo, a volte anche era un po' che si lasciava cadere un po',
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Noi ai campetti sotto casa si replicava quelle movenze di Daniel Bertoni.
0: Anche Secas, certo, argentino anche lui, portiere della Fiorentina degli anni inizio anni 2000, e poi
1: sì.
0: Zarate, sì, anche Zarate
1: ha
0: giocato con la Fiorentina, sì, arrivò in un mercato di gennaio, insomma, non riuscì a dare un gran contributo, poi se non sbaglio si infortunò anche,
1: sì è vero, però qualche gol anche lui, mi ricordo
0: Osvaldo
1: all'ultimo minuto che fece contro il Carpi, forse, che ci fece vincere la partita. Vabbè, Osvaldo è vero, dimenticanza, perché soprattutto per il gol in rovesciata che fece, che era veramente, e ci dette la Champions League tra l'altro.
0: Sergio Almiron, bidone, dice
1: mamma
0: il nostro ascoltatore, rifilato dalla Juventus, arrivava dall'Empoli, comunque se aveva giocato,
1: cioè, era andato dall'Empoli alla Juve,
0: sì.
1: Poi lo prendemmo noi,
0: sì.
1: Ma era un giocatore finito prima di cominciare,
0: sì.
1: Al Sergio Almiron,
0: sì.
1: Sergio Bernardo
0: Almiron. Sì, è vero. Era un giocatore che, ripeto, nell'Empoli mi piaceva tanto, poi invece alla Fiorentina si perse completamente. C'è spazio per due minuti da dedicare alla Marcord.
1: Allora, oggi giornata di compleanni più o meno prestigioso. Intanto ricordiamo il compleanno di Alberto Giovane Malusci.
0: Sì, è vero.
1: Quello lo ricordiamo con grande piacere. A proposito dei giocatori che ci sono anche un po' rimasti nel cuore, ragazzo straordinario anche oggi. Io dico ragazzo, ma è un classe 72, quindi ha compiuto 54 anni. E quindi auguri al grande giovane Malusci. Poi tra l'altro aveva un fratello, se lo ricordi, giocava nella Fiorentina,
0: sì,
1: anche lui, Riccardo,
0: sì,
1: Malusci,
0: sì,
1: 1960. Un po', quindi 6 anni più vecchio. E, per quanto riguarda sempre i compleanni, un giocatore che tutti ricordiamo non tanto perché è diventato un tormentone un po' come Toledo, è stato Iacovenko. Oggi è il compleanno di Iacovenko. A proposito dei giocatori, lui qualche partita la giocò,
0: ma poca roba.
1: Anche ancorato a questo contratto,
0: sì,
1: per qualche anno,
0: sì,
1: andando in prestito,
0: sì.
1: Ci si ricorda principalmente la moglie,
0: sì, è vero,
1: di Iacovenko. Tutti ricordano,
0: sì,
1: la moglie di Iacovenko,
0: sì.
1: Iacovenko lo ricordano poco per,
0: cioè,
1: quello che
0: ricorda,
1: ha fatto.
0: Forse anche nostro regista,
1: forse anche
0: Marco Tonelli,
1: anche
0: Stefanino.
1: Poi se non se la ricorda basta andare su Google,
0: sì,
1: e cercarla,
0: sì,
1: moglie di Iacovenko,
0: sì,
1: viene fuori,
0: sì,
1: subito,
0: sì.
1: Migliaccio, te lo ricordi?
0: Certo.
1: Giocatore ex Atalanta, 45 anni oggi, una stagione 2012-2013 non eccezionale, però comunque era uno che la maglia la sudava sempre, no? Si impegnava,
0: sì,
1: tanto,
0: sì.
1: Oggi tra l'altro ha una carriera anche nel settore giovanile, mi pare importante come
0: sì,
1: tecnico.
0: Sì, assolutamente, sì.
1: E poi Brecalo, altro giocatore, a proposito di giocatori che non, diciamo, non hanno rispettato le attese, anche Brecalo fece un gol a Napoli, mi ricordo.

0: vero? Poi tante finte, ma poca altra
1: fumoso,
0: roba.
1: Molto fumoso.
0: Ed era un esterno, appunto, che fu dato a Italiano e molto criticato perché si cercava di fare il salto di qualità, ma con Brecalo il salto di qualità non lo facesti assolutamente.
1: Grazie, è arrivato il gong, dobbiamo fermarci.
0: Sul gong mi sono chetato.
1: Sì, proprio sul gong. Preciso. Grazie a Tommaso Vergini, grazie a tutti voi. Vi lasciamo a palla al centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno, no, Bembe, sono Tommy. Jack Inghilterra, c'è Fortis Juventus, Cittadella, Juventus e l'Inghilterra. Grande Bembe, cioè, un uomo controcorrente, un uomo che si esalta nel prendere il vento in faccia e sul petto.
1: Mi sembra strano se coloruscio. Io infatti mi aspetto che Hellekamp
2: coloruscio foloruscio.
3: Ora ci sa anche DS che usa la terminologia inglese. Così Bembe sarà contento.
4: Oh, come giocai rancuna.
5: Ma sganciali quattrini, commisso. Spendi bene, perché t'ha speso finora ma male.
6: Difendere bene, attaccare benissimo.
5: Frutta paratici e rilanciati.
7: Cioè, a me ora Fabione, a me mi stavi simpatico. A me Fabione mi stava simpatico. Poi però deve tirare queste infamate al got del calcio, però Cristiano, e allora ora non mi stai più simpatico.
8: Grandissima parata di Italiano e di Terracciano, scusate.
9: Lei ce l'ha una risposta a tutto questo? Ecco, mi sa che la risposta è no.
10: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, oggi in una versione solitaria con Pietro Lazzarini in vostra compagnia per le prossime due ore, ovviamente accompagnato da tanti amici che nel corso della puntata ci faranno compagnia con le loro opinioni, ma ovviamente oggi più che mai ho bisogno della vostra voce e ho bisogno di coinvolgervi per quelle che sono i temi di giornata, di Fiorentina, di mondiale, di tutto quello che vi pare, della cultura pop, la cultura corn, quello che vi pare. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, che se volete chiamare in diretta 055-77-11171. Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, che vi risponderà con la sua voce squillante stamattina, più squillante che mai. Quindi mi raccomando, passiamo due ore dove ci coinvolgiamo l'un con l'altro per parlare di Fiorentina e non solo. Nella notte ci sono state, da ieri sera, anche tante partite, tanto di cui parlare anche per quanto riguarda il mondiale. C'è questo Messi che ci sta facendo vedere i sorci verdi o far innamorare, ovviamente questo per quello che è la giornata di ieri, no? Con l'Argentina che ha battuto 2-0 proprio l'Austria, con doppietta di Messi, ha sbagliato anche un calcio di rigore. Francia-Iraq 3-0 con doppietta di Mbappé, che quindi si è già messo nella scia di Messi, attualmente miglior marcatore dei mondiali, della storia dei mondiali, e Mbappé però con 10 anni di meno è a soli 2 gol da Messi stesso, quindi insomma una rincorsa dei due campioni. Vedremo poi stasera cosa succederà con l'Inghilterra, con Kane alla rincorsa, il Portogallo con l'Uzbekistan di Cannavaro. Nel frattempo, nella notte, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal con i gol di Pedersen e la doppietta di Haaland, perché appunto i migliori giocatori stanno venendo assolutamente fuori. Dall'altra parte il Senegal ha risposto con una doppietta di Sar, altro giocatore molto forte, che quindi ha provato a bloccare la Norvegia, che però si candida ad essere una delle sorprese, anche se proprio sorpresa non è, di questo mondiale. L'altra partita, Giordania-Algeria per cuori forti, si è giocata alle 5 di mattina ed è finita 2-1 per l'Algeria. E appunto oggi Portogallo-Uzbekistan alle 19 e Inghilterra-Ghana alle 22. Queste le partite di oggi, inteso come giorno solare. Poi in realtà ovviamente ci sono anche le partite della notte, con Panama-Croazia alle 1 e Colombia-Congo alle 4. Questo insomma il quadro completo per chi è un nottambulo e ha voglia di vedersi queste partite. Questo per fare un'introduzione mondiale, con tutte queste doppiette dei campioni che si stanno alternando nelle partite di questa prima fase, a dire il vero in generale un po' noiosa, ma che quando poi scendono in campo i campioni diventa di un'altra fruibilità, no? Di un'altra godibilità. Detto questo, parlando ovviamente della nostra Fiorentina, sono giorni di passaggio che ci porteranno poi a inizio luglio, con l'inizio delle visite mediche, con il ritiro, con tante voci di mercato. Questo è normale per quelli che non vogliono partire, come Beltran, che sta cercando evidentemente una squadra in Europa piuttosto che tornare al River Plate, con il quale la Fiorentina avrebbe già un accordo per la cessione dell'argentino. Di oggi la notizia è un po' in controtendenza rispetto all'ultimo periodo. Evidentemente si è preso coscienza anche del ruolo che può avere uno come De Gea dentro la Fiorentina, che la Gazzetta stamattina ha riportato come De Gea sarà il portiere della Fiorentina anche il prossimo anno. Era qualcosa che noi auspicavamo e auspichiamo, anche in attesa che poi Martinelli possa fare il suo percorso un altro anno magari di prestito di altissimo livello per poi tornare alla Fiorentina una volta salutato De Gea. Però pare appunto che alla fine si sia decisa la Fiorentina a mantenere in rosa proprio lo stesso spagnolo e poi vedere il prossimo anno come gestire quello che sarà il prossimo futuro anche di Martinelli. In tutto questo chiaramente ci sono le voci sugli esterni, la Fiorentina vuole acquistare degli esterni, Coleoscio secondo la Repubblica è un giocatore che fondamentalmente a breve sarà della Fiorentina, io non sono così convinto, però è comunque un giocatore che mi piacerebbe vedere alla Fiorentina. E poi è ovvio che ci sono anche tutte le voci sui giocatori in uscita o potenzialmente tali, con poche squadre mi sembra stiano facendo la fila per venire a chiedere calciatori della Fiorentina. Ci penso a Gudmundsson, penso a Ken, penso al fatto che ci sono tanti calciatori del recente passato della Fiorentina che sono fondamentalmente in cerca di squadra, ma è difficile anche trovare le squadre che rispondano poi alle esigenze della Fiorentina da un punto di vista economico, e quindi è un momento un po' di stallo anche per quanto riguarda le uscite, al di là di quello che sta succedendo intorno al nome di Beltran. Di ieri anche la notizia che abbiamo un po' approfondito con Comuzzo, e la Fiorentina a questo punto vorrebbe cedere con la formula del prestito con diritto di riscatto, perché vede, intravede per lui un percorso migliore stando lontano un po' da Firenze, dove quest'anno non è stato tra i protagonisti positivi. Questo è quello che vi chiedo anche a voi, cosa ne pensate della potenziale cessione di Comuzzo. Io sono dell'idea, e l'ho già detto ieri, che in tre sessioni Paratici farà pulito dei giocatori che c'erano prima che lui arrivasse. Io sono convinto di questo, poi magari uno o due possono anche rimanere, però io credo che tra quest'estate, gennaio e l'estate del prossimo anno, la rivoluzione sarà totale, la famosa tabula rasa di cui qualcuno è portatore sano di slogan, alla fine verrà fatta, ma verrà fatta un po' nel tempo, e la Fiorentina si sta cercando un po' di entrare nel flusso del mercato, alla ricerca effettivamente di un qualcosa che è una serie di eventi che la possa portare a cedere dei giocatori, in attesa di capire quanti giocatori riuscirà a cedere fin da ora e soprattutto che tipo di calciatori riuscirà a cedere. Ieri ho scritto anche un pezzo su Gudmundsson, perché io sono convinto che anche per lui molto dipenderà dalle offerte che arriveranno alla Fiorentina. Per ora offerte poche, qualche sondaggio. Io però vorrei dire in modo molto netto che la Fiorentina deve fare di tutto per non cedere all'Atalanta. Io, ragazzi, sono di quest'idea, perché ho l'impressione che Sarri si stia fregando le mani con l'idea di poter prendere un calciatore del livello di Gudmundsson a una cifra non è esagerata, quindi una quindicina di milioni, e ho l'impressione anche che lui abbia benissimo in chiaro come poterlo utilizzare e far esplodere all'interno di un contesto come quello di Bergamo. Quindi anche su questo tema, la Comuzzo, Gudmundsson, De Gea, esprimetevi, mandateci i vostri audio, chiaramente il numero lo sapete, 348 75 93 933. A Stefano chiedo di intervenire intanto col primo ospite di oggi. Chiaramente a breve troveremo anche un tema di spalla per divertirci insieme, se li volete suggerire via messaggio suggeriteli, il più bellino sarà il nostro tema di spalla di oggi, anche perché essendo in solitaria ci potremo fare anche trasportare da quella che è proprio la vostra voglia anche di parlare d'altro in giorni appunto dove la Fiorentina chiaramente sta lavorando, ma è un lavoro ancora molto lento che ci porterà poi a scoprire quelle che saranno le prime mosse ufficiali della Fiorentina in vista della prossima stagione. Intanto saluto Paolo, Andrea che stanno già iniziando a scriverci copiosamente nella nostra casella di posta. Nel frattempo per iniziare la nostra trasmissione anche in chiave ospiti, sono molto felice di trovare il mio amico Matteo De Santis, che ho svegliato. Buongiorno Matteo.
11: No, siamo già svegli. Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
10: Lo sapevo che ti trovavo assolutamente vispo. Caro Matteo, ieri è stata una giornata tosta, hai dovuto seguire quella che è stata questa farsa dell'elezione federale che ha portato il nuovo che avanza, ovvero Malagò, di cui posso pensare tutto il male possibile a livello aziendale e dirigenziale, però sai, quello che penso io non ne frega nulla.
11: Mazza, già ti sei fatto tanti amici, neanche se insediato già.
10: No, a me non me ne frega, guarda, non me ne frega assolutamente nulla. Che mi chiamino dal circolo Aniene per dirmi che devo smettere di lavorare, tanto non me ne frega niente. Però, francamente,
12: o dal CIO.
10: Però, guarda, vedendo lo storico anche personale a livello lavorativo di Malagò, io non riesco a capire come si possa pensare che il futuro del calcio italiano passi da una persona come lui. Però, non che il suo competitor fosse meglio, Cencio dice male di straccio, si dice a Firenze. Però, ecco,
12: no, certo.
10: Un commento su questa ripartenza, ritorno al futuro, come si deve chiamare questa elezione di Malagò?
12: Guarda, è la prima vittoria politica dei club della Serie A, quindi se spesso e volentieri la Serie A diceva che era stata frenata dalle altre componenti, no? Dalla Serie C, dai dilettanti, dagli arbitri, dai calciatori, quello che volete. Questo è il presidente, e come dice Malagò, cioè non è che io mi sono candidato, sono venuti loro a cercarmi, e quindi vediamo cosa partorisce. Dico solo una cosa, in uno dei passaggi Malagò è stato: ok, voi mi avete cercato, però se è successo quello che è successo, io qualcosa devo cambiare, non è che poi mi venite a rompere le scatole se io faccio dei cambiamenti. Ora vediamo quali saranno i primi passi, vediamo cosa succederà con la scelta del CT, con la scelta del Club Italia, eccetera eccetera eccetera. Io sono sempre dell'idea che, se insomma la situazione può essere più o meno grave, ma non è tanto magari l'uomo copertina che è quello vero che determina, ma tu magari il rinnovamento lo devi fare veramente all'interno degli apparati, no?
10: Non c'è dubbio. Cioè,
12: nel ministero, se non funziona il ministero, non è il ministro, a seconda di quale sia il partito, la maggioranza che lo mette, ma magari sono i funzionari, sono gli impiegati, i capi struttura, e questo. Ecco, sono molto curioso di vedere quella che è una macchina molto complessa e molto articolata come la Federcalcio, quali sono magari i ritocchi, quali sono gli avvicendamenti, quali sono le integrazioni che porterà il nuovo presidente.
10: Eh sì, sono curioso anch'io, anche perché da questo punto di vista è un po' quello che cercherà di fare Paratici alla Fiorentina, ma poi ci arriviamo, nel senso che serve un rinnovamento delle cariche manageriali che gestiscono la federazione, piuttosto che solo, come dici tu giustamente, l'uomo copertina. Poi uno, ripeto, può avere più o meno simpatia, ma è chiaro che sia la punta dell'iceberg di un qualcosa che non funziona ormai da anni. Anche prima di parlare subito di Fiorentina, però toglimi la curiosità se sei anche tu tra quelli che pensano che Malagò porterà sicuramente Mancini sulla panchina dell'Italia, oppure se le dichiarazioni di ieri ti hanno un po' portato da altrove.
12: Allora, resto convinto che Mancini sia un candidato. Fino a qualche giorno fa ero quasi convinto che potesse essere lui, ma non per motivi, diciamo, portati a Malagò. Io penso più per motivi politici. Magari una certa parte del governo
10: sì, certo,
12: aveva motivi e magari Mancini si è appoggiato in questa, diciamo, disperata ricerca del ritorno in patria anche a loro. Vediamo cosa succede. Io penso anche che però Malagò, come molte cose, dovrà fare i calcoli anche, insomma, se la prima mossa è Mancini, poi magari Mancini porta l'Italia di nuovo a vincere gli europei, la porta ai mondiali, però anche il discorso del consenso in qualche modo conta. E soprattutto, secondo me, la prima scelta, più che il CT, deve essere magari il direttore tecnico, il capo di Club Italia. Da lì poi decidi chi fare il CT. Cioè, quella secondo me è la vera cosa programmatica. Se prendi Paolo Maldini, per fare un nome, o se prendi Claudio Ranieri, se prendi te o prendi me, poi da lì secondo me è con quella figura che devi decidere chi indirizzo dare. Cioè, se prendi il CT federale, se prendi il CT di nome, se prendi il CT che accetta questo.
10: Sì, perché poi a un certo punto ha detto comunque c'è da sistemare anche conti, quindi di fatto
12: certo, ma il budget, guarda, questa è una cosa che insomma circola da mesi. Chiunque, qualsiasi candidato alla presidenza della Federcalcio faceva capire che comunque per i numeri attualmente della federazione il CT non può prendere più di 2,5-3, a meno che poi non ci siano sponsor, no, cose, diciamo, manovre per come fu fatto per Conte a suo tempo.
10: Sì,
12: federazione offre questo è il budget a disposizione alla ricerca di un allenatore. Quindi devi capire questo. Mancini, magari dopo l'esperienza in Arabia, volendo ritornare, magari accetta senza problemi.
10: Beh, tanto soldi l'ha fatti, non è che l'ha fatti, tra l'altro, cadendo la maglia azzurra, quindi insomma tutto bellissimo.
12: No, vabbè, ma infatti è tutto un discorso, cioè bisogna capire, cioè in questo momento diciamo, chi porta la nave, vediamo anche se arriverà in porto, dobbiamo capire quale direzione di navigazione viene presa.
10: Vabbè, vedremo. Io non sono nemmeno particolarmente attratto da tutto quello che è il mondo Italia, quindi francamente
12: no, guarda, su questo come sfondi una porta aperta,
10: ecco,
12: sfondi porte apertissime da questo punto di vista, anche sulla politica federale,
10: mamma mia, una palla pazzesca, infatti guarda,
12: tutte queste altre cose
10: non ti invidio.
12: Poi alla fine, Pietro, ritorniamo sempre lì, sì, le riforme, ed è vero, perché poi tutto è, però alla fine siamo sempre a dibattere su una cosa, se quel pallone va sul palo o se va sulla, o se va in porta.
10: Ah beh, certo, il calcio
12: è da quello che ruota tutto, cioè se Esposito e Cristante segnano un rigore con la Bosnia, siamo ancora qui con Gravini, cioè poi alla fine sì, le riforme, il problema, e c'erano enormi, ma siamo ancora lì, cioè è quella poi la cosa che determina tutto a cascata.
10: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te, ma tanto vedremo dove ci porterà questo nuovo corso, magari a parlare più di calcio, che non sarebbe male. Detto questo, prima citavo quella che è la rivoluzione di fatto aziendale che sta portando avanti Paratici, e al di là di quello che le persone possano pensare o meno dello stesso Paratici, perché poi sai, le figure apicali sono sempre quelle che creano dibattito, quindi c'è chi gli dà già di gobbo, c'è chi dice che sta dietro troppo alla fidanzata, c'è tutte queste cose che purtroppo sai, Firenze ma in generale il calcio italiano va dietro spesso a correnti che non c'entrano niente con quello che è il core non business, ma proprio l'obiettivo poi del dirigente stesso. Per me, che io non è che ho una stima particolare in Paratici prima che arrivasse alla Fiorentina, e tuttora ho la stessa versione, cioè quella del verifichiamo i fatti e poi decidiamo che dirigente è stato, però sono molto contento di vedere per la prima volta dopo anni una scelta che è nettamente in controtendenza rispetto al passato, perché è vero che ovviamente con la dipartita prima di Barone e poi di Commisso il cambiamento sarebbe stato forzato, ma il fatto che adesso arrivi sembra quasi più un input che proviene da Mediacom, ovviamente guidata certo dalla famiglia Commisso, da Giuseppe Commisso, da Catherine, quello che è, però che arrivi da Mediacom mi dà l'idea che si sia intrapresa un'idea più aziendale anche della gestione della Fiorentina, comparata che infatti sta mettendo tutte le sue pedine, sta cercando di cambiare il Viola Park, il staff tecnico, l'allenatore.
12: Comunque no, già è arrivato l'allenatore dei portieri che è Claudio Filippi. Sì, no, mi sembra che ci sia una ristrutturazione, e il discorso che ha fatto in una conferenza quando era di quasi una settimana fa.
10: Sì, giovedì scorso,
12: esatto, in cui alla domanda su perché il Como e il Bologna, e lui dice perché le società hanno lavorato in un certo modo e noi dobbiamo costruire, diciamo, dobbiamo portare competenze, dalle competenze poi si vanno, poi vedremo se le scelte si erano giusto o sbagliate. E mi sembra, guarda, che la scelta della Fiorentina con Paratici rispetto a quello dove sta andando magari la Serie A sia un po' una scelta in controtendenza, e mi spiego. In questo preciso momento storico, e lo stiamo vedendo in tante altre squadre, magari la figura del direttore sportivo, capo area tecnica, è diventata una figura un po' delegittimata, accantonata, in cui magari il direttore sportivo, cioè vediamo in molti casi, viene trattato quasi come fosse un passacarte.
10: Sì, è vero, è vero.
12: E invece nella Fiorentina, magari proprio per la unicità di questa situazione, della situazione solitaria, gli si chiede al Paratici di turno quasi di fare le veci proprio della società.
10: Sì, gli viene, cioè, se uno volesse,
12: nell'ambito sportivo, ovviamente,
10: sì, però se uno volesse dirla in modo un pochino, diciamo, più birichino, il discorso è che è vero che il ruolo di Paratici sulla carta dell'organigramma è il direttore sportivo, ma la sensazione che si ha in queste prime mosse e anche nella conferenza stampa si parla quasi di un
12: delegato tecnico,
10: di un accentratore anche, ma giustamente, Deo Grazia, io sono molto felice di questo, sono molto felice perché Pradea aveva fatto il suo tempo, perché Ferrari non può seguire le questioni tecniche perché non ha fatto calcio prima di arrivare alla Fiorentina, perché Goretti è ancora secondo me troppo fresco e l'ha capito anche lui, perché dopo una settimana che era di esse fondamentalmente ha iniziato a dire no, si va a cercare un altro, Pietro, quindi evidentemente
12: Pietro, mi sembra anche un rispetto dei partigiani di Fizio Lunga, quando tu vai a bussare alla porta di Paratici, proponi quell'offerta, perché comunque Paratici è stato giustamente pagato alla Fiorentina, insomma, un signor stipendio, un signor contratto, un progetto di un certo tipo, cioè gli devi dare le responsabilità che lui ha chiesto, cioè lui per venire alla Fiorentina comunque ti chiede, oddio il termine lo odio in questo periodo, che ti, i pieni poteri calcistici, però di fatto quello, cioè quindi devo scegliere l'allenatore, faccio il mercato, scelgo i collaboratori, devo ristrutturare l'area scout, ristrutturo l'area delle squadre giovanili, ci sta. Poi ovviamente là ci deve essere la società che ogni tot mesi controlla se le cose vanno bene, vanno più o meno bene, chiede magari dettagli e perché sono state fatte determinate scelte alte rispetto a altre, controlla i conti. Però
10: ma anche questo è una controtendenza, capito? Perché fino ad oggi si diceva a fine anno, ma ha rinnovato o non ha rinnovato? Ma che ha fatto? Poi si arrivava da commisso o da chi in quel momento si poteva interrogare sul tema e ti facevano no, ma io non mando via nessuno, il mio è un ragionamento, una logica familiare, che per carità uno la può stimare o meno come decisione, però per quanto mi riguarda a livello aziendale, a meno che tu non abbia un'azienda di salumi, e allora tu puoi mettere il figlio a fare il salame, l'altro figlio a fare la finocchiona e uno a cuocere la mortadella, tutto il resto non ha senso. Cioè se hai un'azienda che fattura più di 100 milioni di euro l'anno e quindi proviene da un'azienda miliardaria come Mediacom, cioè se dopo 10-12 mesi non hai portato dei risultati, o quantomeno ci sono risultati che non ti tornano, quella persona è un professionista, si farà da parte.
12: Bisogna capire, perché gli americani nella gestione di queste le società di calcio, ma non solo, anche in altre società sportive, in altri sport, ma anche nelle stesse società americane in cui magari la franchigia di baseball, di basket, di football americano è di proprietà di un imprenditore che però magari non va a trattare le questioni, cioè delega magari a uomini di fiducia. Cioè, mi sembra che in questo momento la gestione della Fiorentina è, prima magari era abbastanza, col fatto anche con la presenza di una persona di fiducia come Barone, era molto hands on, cioè mani sopra la società, ora diventa hands off, nel senso noi le mani direttamente non le mettiamo, abbiamo delegato le persone e poi controlleremo da qui, cioè ci fidiamo completamente, che può essere una cosa che in qualche caso paga, cioè io penso ad alti livelli, voi proprietari del Liverpool l'avete mai visti?
10: Ma no, esatto, mai.
12: Poi sono persone che hanno anche i Red Sox di baseball, eccetera eccetera, dipende ovviamente poi da come tu strutturi questo, magari altre proprietà americane ti sembrano hands off ma in realtà sono molto hands on, cioè i Friedkin comunque sono presenti e magari partecipano a delle cose, lo stesso Milan, comunque avete visto cosa è successo negli ultimi mesi, no? Cioè non è da proprietà tra virgolette passiva,
10: no certo, diverso da quello che è la logica
12: quindi magari Premier. La Fiorentina dopo anni, anche per una serie insomma di circostanze tutt'altro che positive, tutt'altro che favorevoli, ha deciso di affidarsi a professionisti dell'ambito e poi lei controllerà diciamo il risultato da un punto di vista economico e sportivo, però non lasciando quasi carta bianca ovviamente nella gestione delle cose tutti i giorni, ma meno male che sia così rispetto a quello che stanno diventando ora tutte le altre società, fondi, investimenti, soci, partecipazioni, consulenti esterni, nella Fiorentina io rivedo un progetto in cui c'è una chiarezza e che magari può ricalcare con tutte le dovute differenze, perché magari là parliamo di proprietà che hanno magari anche gli stessi proprietari sul posto, cioè io penso, cioè scusate, l'Atalanta il vero proprietario non sono più Percassi, però i Percassi sono là sul posto, un qualcosa che possa ridatteggiare magari l'Atalanta, il Bologna, il Como. Certo, poi ritorniamo sempre al discorso che facevamo prima sulla nazionale, se prendi il giocatore buono va tutto bene, se azzecchi il mercato, azzecchi l'allenatore, se no poi spendere tutti i soldi che vuoi e poi magari fare una stagione come quella di quest'anno e fra un anno riusciamo a riparlare, no? Di che era tutto sbagliato. Vabbè, anzi, riserva il presidente padrone che sta tutti i giorni magari a Viola Park a pungolare i giocatori, a controllare che le luci siano spente magari, no?
10: Però detto ciò, Paratici in qualche modo lo incarna questa figura in un senso molto più manageriale e meno padre padrone, cioè non è Barone che controllava il vaso di fiori e diceva qui ci vai lì là e non l'azzurro, è sicuramente un dirigente che di questo gliene frega il giusto, però secondo me ti sto diciamo interrogando su questo, ci stiamo dibattendo su questo perché è un tema aziendale, no? Ma se te a Paratici gli permetti di inserire, come lui ha detto, tutte figure che alzano il livello poi della prestazione della prima squadra, è una logica di che lui segue tutto, ma segue tutto quello che può e deve seguire affinché la prima squadra renda bene, che è un po' quello che si è detto, si diceva dell'Atalanta, cioè l'Atalanta inseriva il giocatore sconosciuto a fare il terzino destro e il giocatore sconosciuto diventava un fenomeno. Prendeva Ederson, che dopo una buona stagione alla Salernitana, che è venuto dall'altra parte del mondo senza grandi aspettative, e diventava un giocatore da 50 milioni. Cioè, perché? Non solo perché Gasperini era un ottimo allenatore e questo ci mancherebbe, ma perché evidentemente tutto ciò che ruotava intorno a Zingonia era un qualcosa,
12: c'era un circuito, circuito virtuoso.
10: Ma io la domanda è: basta un'estate? Certo, anche quello è fondamentale. Io penso che a Firenze qualcosa cambierà anche lì. Ma dico, se basta un'estate per avvicinarsi a questa logica? Perché il Como ci ha messo 7 anni, per carità, ci ha messo poco perché è partito dalla Serie D e arrivava un Champions, quindi ci ha messo poco, se vogliamo dirla tutta. L'Atalanta non aveva nemmeno, non se ne sono nemmeno accorti i tifosi dell'Atalanta, che passavano dalla mediocrità della propria storia a vincere l'Europa League, perché comunque c'era un'altra pressione rispetto a quella che c'è a Firenze. Ecco, a Firenze, dove il tifoso medio si aspetta altro e dove ormai da anni si fa difficoltà a intravedere anche la giusta ambizione per una piazza come questa, può bastare un'estate per rimettersi in corsa? Oppure, come dice Paratici, secondo me fa un po' di melina, ma insomma, come dice Paratici, ci vorrà del tempo.
12: No, allora ci dovrebbe volere del tempo, e magari una cosa che nel calcio, ma nello sport attuale, così come nella vita e nel lavoro, ormai il tempo no, è sempre un valore considerato poco. Però magari le competenze che portano, le competenze portate alla Fiorentina, se si rivelano azzeccate, ti azzeccano quelle 2-3 scelte che magari ti portano a accelerare subito.
10: Noi ora l'importante sarebbe anche trovare il modo di coniugare le scelte, diciamo, che ora ci stanno facendo discutere in modo un po' distante, quindi quella di Filippi, quella di Morandi, certo, eccetera, sul mercato. Ecco, la Fiorentina.
12: Però Pietro, facciamo un esempio vicino anche da un punto di vista cronologico e magari in cui il tifoso può capire. Cioè, la Fiorentina di Italiano, il primo anno che riparte, cioè la Fiorentina non fa una grandissima stagione nella stagione precedente, se tu ci pensi, la Fiorentina al ridosso di Natale, di gennaio, è in lotta per la Champions. Poi là tu vendi Vlahovic, succede una serie di cose, e poi guadagni 22 punti rispetto all'anno precedente. Se tu ci pensi, poi ci sono un paio di snodi che ti potevano andare più o meno bene, compresa anche la scelta di vendere Vlahovic. Quella Fiorentina, in modo fortunoso, azzeccando le scelte, avendo magari la fortuna barra sfortuna della vicenda Gattuso, che poi ti porta a prendere Italiano, e magari trovando alcuni giocatori a condizioni favorevoli, cioè penso a Odrio Zola, no, Torrey, eccetera eccetera, comunque aveva accelerato i tempi, se tu pensi a quello che era stata la stagione precedente, e quindi magari hai gettato le basi, magari le competenze che ora hai portato ti portano a individuare quel giocatore che magari tu parati ci pensi, no, questo esplode fra 2 anni, invece il giocatore, perché è buono, perché si trova nell'ambiente giusto, perché trova magari l'intesa giusto con Grosso, oppure anche se può anche essere che sei stato bravo sul mercato a vendere il Dodò di turno, il Gudmundsson, con delle cifre investite su giocatori utili, ti portano a accelerare.
10: Non c'è dubbio, ma speriamo che sia così, perché ora, diciamo, alle chiacchiere ne abbiamo fatte tante, perché comunque il tempo dell'avvio di questa rivoluzione è stato ormai prolungato, perché era da tempo che la Fiorentina era riuscita ad arrivare fondamentalmente alla salvezza, e quindi era da tempo che già si pensava a quello che sarà il prossimo futuro. Adesso vorremmo vedere un po' di fatti, vedremo quanto ci vorrà, perché poi a me risulta ora che Paratici questa settimana sia un po' in ferie, e poi dopo riparta con la settimana prima dell'inizio delle visite mediche e di quello che sarà anche l'avvio della stagione. Vabbè, vedremo. Ascolta, grande Matteo, prima di salutarti voglio chiederti: qual è l'ultimo concerto che hai visto?
12: L'ultimo concerto che ho visto, un concerto sabato scorso a Modena. Carterhouse, non li conosce nessuno, li conosciamo in pochi.
10: Vabbè, però te sei andato.
12: Ho visto Cure a Firenze però una settimana fa.
10: Che hai visto?
12: Cure a Firenze, sono venuto a vederli.
10: Ma hanno detto che è stato un gran concerto.
12: Un grandissimo concerto.
10: Bene, e il prossimo?
12: Il prossimo lo sai che è a Castiglielago settimana prossima, sabato prossimo.
10: Bene, vedi?
12: Quindi anche vicino, sì.
10: Ottimo, sai, perché qui questa trasmissione è anche di cultura pop, e quindi dobbiamo anche
12: Gli Alla Lasa si chiamano.
11: alla LAS, un gruppo californiano.
10: Ho capito, ma certo te vai a vedere della roba.
11: Vabbè, ma scusa, tutti vogliono, questo è un po' come le vie del mercato, no? Tutti vogliono comprare Mbappé e tu invece devi scegliere i giocatori che poi diventano, sì, no, che conoscono in pochi, a prezzi abbordabili che poi diventano famosi.
10: Cioè, ti sei anche un po' Corvino in questo, budget, low budget per la salvezza.
11: Poi esatto, quando il biglietto di quel concerto costerà 100 euro, tu te lo rivedi e ti costruisci altri 80 concerti, no? Con quel prezzo.
10: Ma ottimo, Matte, ti abbraccio, ti voglio bene.
11: Ragazzi, un abbraccio, buon proseguimento a tutti.
10: A presto. Vedi, ovviamente è un grande, gliel'ho chiesto non a caso a caro Matteo De Santis, perché è un grande appassionato di musica e sapevo che mi avrebbe portato in lidi particolari. Io sto cercando in tutti i modi di trovare un bel festival reggae, qualcosa di poter per andare a ballare serenamente la musica reggae, ma i più vicini sono in Puglia e quindi ora arrivare in Puglia per andare a ballare una serata reggae non mi sembra fattibile fondamentalmente, però se riuscirò andrò, anche perché i biglietti dei concerti ormai per me sono come i biglietti del cinema, non si può più andare, cioè non è più fattibile, perché un concerto normale ti costa, normale intendo dire, ecco, no, normale intendo dire di un gruppo, di un cantante di media fama, minimo sono 60 pippoli come minimo. Io non spenderò mai 60 pippoli per andare a vedere un concerto, lo dico prima perché mi sembra veramente, quando sono andato a vedere gli Scapì a 17 euro già mi sembrava una roba, 17 euro, ma che vi sei pitturato il cervello, e invece la cosa è andata in questo modo, purtroppo, ed era solo l'inizio, e tra l'altro gli Scapì arrivavano dalla Spagna, quindi ci poteva anche stare che chiedesse giustamente 17 euro, adesso sembrano spiccioli, ma all'epoca per vedere un concerto ska punk sembrava una roba pazzesca. Comunque vabbè, banda alle ciance e ciance alle bande. 348 751 3933, mi raccomando, mandatemi anche le vostre idee per il tema di spalla di oggi, andate in qualsiasi lido che vi porti in cuore e io, se trovo che sia un tema divertente da parlarne insieme, che esuli anche un po' dal mondo del calcio, perché insomma con Matteo abbiamo parlato anche di temi diversi da quello solo classico della Fiorentina, dei temi aziendali di Paratici, lui è molto bravo a capire anche gli equilibri della Serie A in questo senso, quindi lo abbiamo ascoltato tutti volentieri, però se ogni tanto andiamo anche fuori dal seminato ci piace, quindi se avete dei consigli per il tema di spalla io vi ascolto. Nel frattempo, per darvi là a mandare messaggi audio, io uno se lo vuoi mandare, Stefanino, sono contento.
13: Buongiorno, sono Paolo.
10: Ciao Paolo.
13: Sono completamente d'accordo su quello che stai dicendo riguardo a Comuzzo. Un annetto a farsi un pochino di più, le ossa a un'altra squadra e poi riprenderlo il prossimo anno. Buongiorno.
10: Ecco Paolo, la tua versione è quella che la Fiorentina sembra stia volendo perseguire. Comunque, Comuzzo ha bisogno di ritrovare fiducia, se questa fiducia non può arrivare dentro, diciamo, alla Fiorentina è anche logico magari pescarla altrove. Chiaramente la Fiorentina vuole tenere assolutamente sotto controllo quello che è il destino futuro dello stesso Comuzzo, ma quello che ci risulta, appunto, l'idea sarebbe proprio quella di fare un prestito con diritto di riscatto. Mentre aspetto i vostri temi di spalla, per esempio Michele rilancia un tema che questi giorni è stato dibattuto in lungo e in largo, ovvero chi vince i mondiali e per lui sarà il Giappone, ma io parlo ancora di roba, ancora di cose più di nicchie, più proprio fuori dal mondo del calcio. Comunque, se ci volete mandare il vostro pronostico lo leggiamo. Da un amico all'altro, ma qui si parla di livelli straordinari, di livelli strepitosi, anzi se volete fare le vostre domande al numero uno del calciomercato di Sport Italia, Luca Cilli.
14: Ciao Pietro, ciao.
10: Si
14: ciao.
10: Può dire il numero uno del
14: mercato? È un piacere.
10: Si può dire il o c'è qualcuno che si offende? No, è che qualcuno si offende, se ci ascolta poi dopo arriva qui, mi imbruttisce.
14: Il numero uno partendo dal basso. Io mi accontento della zona salvezza.
10: No, te sei solo un imbecille quando dici queste cose. Sei un imbecille quando dici queste cose. Sei il numero uno.
14: Salvarci.
10: Ma smettila. Tra l'altro ho letto ieri che il Viperetta vuole il Pescara. Come si fa?
14: Ma per carità, guarda. Per carità, non mi far. Perché mi vuoi far rovinare la giornata?
10: Vabbè, ho capito, l'ho letto. Te sei tifoso del Pescara, volevo sapere cosa dicevi.
14: Lascia stare, leggi, vai avanti, scusami. Ma cioè, già abbiamo una marea di guai, no? Cioè, tu mi vuoi aggiungere a guai altri guai, ma mi auguro mi auguro che sia una buttata, come direbbe Christian De Sica.
10: Ma dai, io ovviamente mi auguro assolutamente che Viveretta sbagli strada e invece di Pescara vada, che ne so, tutta un'altra parte nel mondo. Però tutta un'altra parte, ma esatto. Solo perché ho a cuore il destino della squadra del mio amico Luca, quindi vorrei vederlo veramente più lontano possibile dal calcio. Guarda, non solo da Pescara, ma proprio dal calcio. Caro Luca, chiaramente prima di essere seri volevo chiederti un'altra cosa. Ora che sei tornato a fare questo lavoro in modo, diciamo, degno per le tue qualità, e quindi quotidianamente sempre dietro a tutte le cose e non chiuso per forza in una redazione all'aria condizionata, ti vedrò al mercato o no quest'anno?
14: Sì, assolutamente.
10: Questa è una grande notizia, per tutti gli ascoltatori.
14: Questa è una grande notizia, ma anche nei giorni precedenti, se tu dovessi salire magari qualche giorno prima,
10: certo, venga a fare una giratina,
14: ci possiamo beccare in giro.
10: Bene.
14: Beh, vabbè, ci può, un giro si può sempre fare, no?
10: Ma ti toccherà bere lo spumantino con Malù oppure te lo puoi risparmiare quello?
14: Quello non lo so.
10: Secondo me ti tocca anche questo.
14: anche secondo me.
10: Però per fortuna
14: grande Malù, però.
10: No, grande Malù assolutamente, però per fortuna hanno preso dei figuranti per andare a fare quello che ti costringevano a fare quando eri un ragazzo, quindi non ti chiederanno più di andare a far finta di chiudere la porta, perché ci sono dei figuranti con il cappello in testa, la pintura bianca sul viso, il naso rosso, eccetera, e vanno al tuo posto per fortuna, e quindi non c'è bisogno che ti facciano fare queste cose. Va bene, queste sono le mie battaglie contro alcune skills di Sport Italia, non contro Luca. Hanno fatto l'acquisto dell'anno, cioè quando uno dice Sport Italia sta un po' in crisi, pam, hanno la zampata su Luca Cilli ed è tornato tutto in canoni migliori. Va bene Luca, no. Te non devi dire niente, perché queste sono mie battaglie e te voi ti metti nei casini. Allora, parlando di noi alter, visto che grosso è stata una tua assoluta intuizione ad aprile, già parlavi assolutamente di grosso, quindi eri ben informato, tra l'altro mi risulta essere a Pescara in questi giorni, quindi non lo so se te sei a Pescara, magari vi incrociate.
14: Sì, siamo anche incrociati a dire la verità.
10: Lo sapevo, vedi? Lo sapevo.
14: No, ma ci incrociamo praticamente spesso, perché
10: ma nello stesso bagno.
14: Sì, frequentiamo lo stesso stabilimento.
10: Ecco.
14: quindi ci siamo visti. No, gli ho fatto l'imbocca al lupo a dire la verità. Poi è chiaro, Pietro, non è che ci mettiamo a parlare
10: mai ti metterei in difficoltà chiedendoti che cosa vi siete detti.
14: No,
10: però,
14: ma credo che poi, sai, al di là del rapporto tra giornalista e allenatore ci sono anche dei rapporti che vanno oltre, cioè non ti metti a parlare di calcio in determinati contesti, però ti posso dire che dipendesse da lui sarebbe già al Viola Park, perché veramente è estremamente contento, estremamente orgoglioso di poter allenare un grande club come la Fiorentina. È proprio bello carico, ha tanta voglia di iniziare a prendere confidenza con la realtà di Firenze, con la Fiorentina. Mi fa piacere per lui, perché veramente ti trasmette, sai, quella voglia maniacale di iniziare a lavorare, a portare in alto Firenze. Quindi dal punto di vista emotivo sicuramente la Fiorentina troverà un allenatore prontissimo, carico, con tanta voglia, con le idee chiare, questo sicuramente, con una società che è pronta a supportarlo, ma con delle motivazioni fortissime, questo poco ma sicuro. Se la metà dei calciatori avessero le motivazioni che ha l'allenatore, che giustamente dopo tanti anni è arrivato a giocarsi una grande chance meritata sul campo, la Fiorentina si potrebbe togliere tante tante soddisfazioni.
10: Ecco, magari fatti chiamare per presentare di Firenze, visto che tu sei pur da straniero un portatore sano di fiorentinità.
14: Ne abbiamo parlato anche.
10: Te gli devi dire, te chiama Pietro ogni tanto, quando c'è qualcosa e non ti torna sui fiorentini, chiama Pietro, lui ti racconta tutto quello che c'è da raccontarti. Prima gli dici la tua versione e poi io gli do quella ancora più del centro storico. Però ecco, sicuramente se lui riesce a connettersi con la piazza avrà grande successo a Firenze, perché se, per esempio, Italiano ce l'ha fatta in parte, però c'è riuscito in alcuni momenti a entrare un po' in connessione con la piazza. Palladino non ce l'ha fatta, per dire. Pioli pensava di esserlo, ma non lo è stato. Vanoli credeva di avere anche lui instaurato una certa connessione, ma secondo me c'è, serve anche una connessione calcistica, ovviamente. Ecco, se lui riesce a fare, io non dico quello che ha fatto Prandelli, però quello che anche in parte, ripeto, ha fatto Italiano, si può togliere le soddisfazioni, perché purtroppo, per fortuna, questa è una piazza totalizzante nel bene e nel male. Quindi se lui entra nel meccanismo, tanto non si deve offendere, diglielo, non fare il permaloso, perché sennò è un casino. Cioè, tutto il resto
14: non lo è. Questo sicuramente no, ma guarda Pietro, posso dirti che comunque al di là dell'allenatore è una persona tranquilla, umile, è sempre rimasto il ragazzo che era e che è rimasto. Sicuramente, ripeto, ha veramente tanta voglia di iniziare questa avventura, è consapevole anche che dal punto di vista della comunicazione ci sarà un salto enorme rispetto a come era abituato in precedenza. Per quanto riguarda le sue esperienze lavorative, Firenze rappresenta un salto anche da questo punto di vista, però è stimolato anche dal fatto di potersi confrontare con una realtà e una piazza così bella e così presente nel bene e nel male, perché ci sono allenatori che vivono con le pressioni e altri che magari non resistono alle pressioni. E Grosso fa parte della prima categoria, cioè è uno di quegli allenatori che deve avere pressione. Tu dirai sì, però gli ultimi due anni è stato a Sassuolo dove ce n'è poca, e infatti quella magari è stata una condizione che un po' penalizzava, tra virgolette. Poi si è tolto tante soddisfazioni sul campo, però è la sua realtà, è la sua piazza, e sono d'accordo, guarda, intanto non svelo nessun segreto. Parlando del più e del meno, appunto, discutevamo del fatto che comunque ci sarà tutta un'altra pressione e le aspettative sono alte, sono molto alte.
10: Tra l'altro,
14: però Pietro,
10: no, ti volevo dire solo che Marco, uno dei nostri ascoltatori, ti chiede subito: Luca, fai sapere al mister, quando potrai permetterti di rivederlo, di non rinchiudersi al Viola Park. Lui dice: mi raccomando che non diventi una bolla di vetro dove chiudersi senza capire e parlare con il resto della città. Questo te lo chiede un ascoltatore e io ti riporto, faccio l'ambasciatore che non porta pena.
14: Certo, no, ma questo sicuramente io non lo so. Poi le dinamiche della comunicazione della Fiorentina,
10: no,
14: Pietro,
10: certo,
14: conosci meglio di me, e poi molto dipende da come verrà impostata la linea anche a livello di comunicazione da parte del club. Di sicuro è un allenatore empatico, non è un ruffiano, questo poco ma sicuro.
10: Beh, questa è una cosa fondamentale per Firenze, lo sai
14: no,
10: bene.
14: No, non lo è per niente, non è un ruffiano, è una persona schietta, sincera, leale con i calciatori in primis, con la piazza anche, e io credo e mi auguro per lui e per Firenze che possa crearsi veramente un bel binomio che possa portare a tante soluzioni.
10: E soprattutto, ripeto, che ti possa riportare allo stadio a te, perché noi ti aspettiamo a Firenze come sempre.
14: Ma io sarò presente, perché tu lo sai, se c'è la Fiorentina io vengo con enorme piacere, perché mi fa piacere tanto e spero veramente che quest'anno possa essere l'anno del rilancio. E poi spesso ne abbiamo parlato, ma questo vale un po' per tutti anche gli altri allenatori di Pescara. Vedere un concittadino su una panchina così importante, così bella, così prestigiosa è un motivo d'orgoglio, ma guarda, questo te lo posso dire per tutta la città, perché sai, comunque non è che capita tutti i giorni di vedere un allenatore della tua città sulla panchina di un club come la Fiorentina, quindi è un motivo d'orgoglio. E spero davvero che possa fare bene. Glielo auguro con tutto il cuore.
10: Una città dove ci sono tanti tifosi della Fiorentina, se mi permetti. Io che
14: tanti
10: che ne sa, quello che so è un posto nel mondo dove tifosi della Fiorentina ce n'è tanti, quindi sarà un connubio perfetto per i pescaresi che tifano Fiorentina avere un pescarese alla guida del club. Luca, io volevo anche chiederti cosa pensi di questo inizio, diciamo, di vero e proprio lavoro da parte di Paratici. Che cosa pensi di quello che ha detto l'altro giorno in conferenza? Perché a Firenze si è discusso molto, perché in tanti si aspettavano chissà quale fuoco e fiamme. Io in realtà sono rimasto molto colpito positivamente dal fatto che finalmente ho la sensazione che ci sia un dirigente che sa prima di tutto dove mettere le mani, sa come metterci le mani e che ha evidentemente un percorso in testa che porti la Fiorentina a tornare ad essere una realtà con una base solida, non economica, perché quella l'ha sempre avuta, una base solida di competenza per rilanciarsi negli obiettivi sportivi, che è una cosa che purtroppo negli ultimi anni si era un po' persa.
15: Io l'ho sentita la conferenza stampa, io ho sentito anche un po', perché sai, comunque mi piace ascoltare, vedere i pareri dei tifosi, ho sentito anche un po' di critiche, nel senso che è stata una conferenza da 0-0, è vero, qualcuno si aspettava qualcosa di più. Io però l'ho trovata come te, cioè io sottoscrivo il tuo punto di vista, io l'ho trovata una conferenza stampa fatta da un manager che ha le idee chiare, che sa dove vuole arrivare, che non vende fumo, che non è un ruffiano, che sa come fare per riportare la Fiorentina a determinati livelli, e soprattutto la Fiorentina in questo momento sta switchando dall'essere una società, con l'accezione assolutamente positiva del termine, non vorrei essere frainteso, a conduzione familiare, con tutti i suoi limiti e i rischi di cui ti avevo già parlato, ti ricordi un mesetto fa, e a una società trattata come tale, cioè portata a un livello manageriale talmente alto che è totalmente differente rispetto al passato. Per farlo c'è bisogno di una rivoluzione, c'è bisogno di un manager capace. La Fiorentina non sarà più una grande famiglia, i calciatori non verranno trattati come membri di una grande famiglia, che è la cosa più sbagliata nel mondo del calcio. La Fiorentina sarà una società trattata tale da un manager che ha pieni poteri e che magari può essere anche cattivo tra virgolette a volte, però che ha in testa ciò che serve per riportare il club a determinati livelli, ed è la migliore garanzia che la Fiorentina possa avere in questo momento. Quando a gennaio la Fiorentina ha preso Fabio Paratici, io ho subito detto finalmente la Fiorentina ha fatto il miglior acquisto che doveva fare, ne doveva fare uno. Ha perso anni dietro dirigenti che per tutta una serie di motivi non sono riusciti a incidere, non sono stati all'altezza della situazione, ma non perché non sono bravi, perché magari in quel momento serviva una svolta diversa, una svolta differente, anche una gestione e una strategia non solo sul mercato ma anche sulla conduzione interna del club, che non era in linea con quella che è la realtà della Fiorentina e soprattutto non era in linea per raggiungere gli obiettivi che voleva raggiungere la Fiorentina. Quindi a me sinceramente Paratici rappresenta la miglior garanzia del club in questo momento. Economicamente solido lo è sempre stato, tornerà ad aggredire il mercato, questo te lo posso assicurare, tornerà a dare spazio finalmente anche all'area scouting, dico finalmente perché Firenze non può sottovalutare l'importanza dello scouting in giro per il mondo, perché Firenze è Firenze e ha una capacità attrattiva dal punto di vista della città e dal punto di vista sportivo e dal punto di vista delle strutture che tutte le altre in Italia non hanno o che pochissime hanno, e per me questo è stato uno dei tanti sprechi, uno dei tanti sbagli che si sono perpetrati nel corso degli anni. Quindi finalmente questa condizione sta cambiando, la squadra sarà giovane, questo poco ma sicuro, non ci sarà il colpo ad effetto, il campionissimo, questo no, però verranno presi dei giovani di qualità che possono rappresentare degli investimenti per il presente e per il futuro, e poi ci sarà almeno nelle intenzioni, da quel che mi risulta, un repulisti importante all'interno dello spogliatoio. Certo Pietro, poi non tutto sarà semplice farlo in estate, però l'idea è quella di chiudere una pagina e aprirne un'altra.
10: Io penso che in tre sessioni verrà annullata la Fiorentina che c'era quando è arrivato Paratici.
15: Pensi
10: cioè
15: bene.
10: Estate, inverno, estate sarà Ovviamente poi al netto di chi si metterà in mostra in un certo modo, cioè per dire, prima dicevo Comunzo, a quanto ci risulta cercheranno di darlo in prestito, se Comunzo fa un prestito buono e poi torna alla Fiorentina il prossimo anno, Comunzo non è che viene ceduto e buttato dalla finestra tanto per, verranno fatte le valutazioni molto attente, però la sensazione è che Paratici voglia veramente mettere le radici nello spogliatoio e quindi togliere ciò che era stato impiantato prima per mettere la sua linfa. Ecco, questo è per far capire quello che è anche la mia idea, che condivido quello che dici Luca sul prossimo futuro. Ecco, ma visto che si parla di mercato, tra poco ti lascio, te lo prometto, ma sono troppo mi fa troppo piacere parlare con te di mercato e non solo. Te dicevi, sarà un mercato comunque profondo e vedrà tante cessioni, tanti acquisti, una squadra giovane, ora si fa il nome di Coleoscio per dire, si fa tanto parlare di alcune cessioni anche di un certo livello. Secondo te, so che è un terno all'otto e lo facciamo perché è estate, è giugno e ancora ci possiamo divertire, secondo te quale sarà la prima mossa ufficiale di mercato, che sia in entrata o tra le cessioni?
15: Per quanto riguarda le entrate, le priorità sono gli esterni offensivi. Da quello che mi risulta è chiaramente, Pietro, poi se voi avete notizie differenti, massimo rispetto, io parlo da quel che mi risulta. Priorità esterni offensivi e centrocampisti con determinate caratteristiche. Queste sono le priorità della Fiorentina. Sul fronte partenze potenzialmente sono tutti calciatori cedibili a determinate cifre, ci sono giocatori che possono partire più a cuor leggero rispetto ad altri e altri invece no. Io credo che ad esempio Torsberg del Sassuolo è un'operazione che dobbiamo considerare e che dobbiamo tenere bene in vista. Volpato anche un altro calciatore che piace molto alla Fiorentina e rientra, ma questo a prescindere dal fatto che l'allenatore lo aveva già avuto al Sassuolo nella sua ultima esperienza,
10: sì.
15: Perché rientra in quella lista di calciatori anche con un background internazionale, perché comunque è un nazionale australiano, sta facendo i mondiali. Ecco, un altro aspetto fondamentale è iniziare a mettere dentro calciatori con un background internazionale, perché l'idea è quella di tornare in pianta stabile in giro per l'Europa, però per fare belle figure, quindi hai bisogno di alzare il livello da questo punto di vista.
10: Beh, questo non c'è assolutamente dubbio.
15: Ecco questi sono i primi nomi che mi risultano. Sulle partenze hai detto anche tu su Comuzzo, io aggiungo che ci sono potenzialmente anche altri calciatori che potrebbero uscire, ad esempio Mandragora, ad esempio magari ci potrebbero esserci delle proposte anche per altri giocatori come Fabian, insomma. Poi sai, il mercato siamo veramente all'inizio, è anche vero che l'allenatore insieme al direttore sportivo ha tirato una linea, nel senso che è un allenatore nuovo, è chiaro che vuole farsi un'idea, cioè hanno già le idee chiare in testa, però sai, è giusto anche che possa vedere e valutare almeno in una settimana e mezzo i giocatori che ha a disposizione e poi effettivamente decidere, no? Chi mandare altrove e su chi puntare dei calciatori che sono già attualmente in rosa. Però sono queste più o meno le linee guida del mercato, le priorità te le ho dette da quel che mi risulta.
10: Sì, assolutamente.
15: Secondo me sarà molto importante, ed è stato un passaggio importante anche la conferma di Moise Kean, perché Kean dopo l'ultimo anno veramente è stato un anno difficile dove c'era la possibilità anche di una possibile partenza, parliamoci chiaro, è stato un anno complicato anche fuori dal campo. A me non è, io sono un grande fan di Moise Kean, ma la gestione extra calcio della stagione a me non è piaciuta per niente, e lo dico con il massimo rispetto per il calciatore e per la persona che amo, cioè calcisticamente è un attaccante che io mi porterei ovunque ed è perfetto per Firenze, però certi comportamenti extracampo non mi sono piaciuti, perché tu sei un calciatore della Fiorentina e non te li puoi permettere a prescindere, a maggior ragione quando indossi una maglia del genere. però il fatto che comunque abbia avuto un confronto con la proprietà, con l'allenatore, che vuole rimanere perché anche lui vuole riscattarsi, vuole ridare qualcosa a Firenze dopo un anno complicato, ecco, questo è un altro, secondo me, punto di vista interessante, ed è un altro acquisto interessante, Pietro, senti che ti dico.
10: Beh, lo sarebbe senza dubbio, soprattutto se, avendo già parlato magari con Grosso, ci fosse essere magari anche un indirizzo di permanenza del ragazzo, visto che tra l'altro, smentiscimi se sbaglio, di offerte in entrata, in uscita per quanto riguarda Ken, al momento siamo fermi a zero, e quindi è chiaro che anche lui si debba fare qualche domanda su quello che è stato il suo volto non calcistico nel corso degli ultimi mesi, che, come dicevi te, ne hanno sicuramente provato la fiducia del mercato interno.